0: giorno di maggio più caldo e ovviamente anche da noi in Italia.
1: Il calcio il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: pensavate che mi facessimo uno scherzo, che non ci presentassimo. Invece puntuali, come sempre, 8 minuti dopo le 14 in diretta nell'ora della vecchia signora. Di cosa parliamo oggi, Manuel? Di Europa League? Per la finale di Champions? Dei dubbi? Dell'Arsenal? In realtà, perché sarà una giornata importante, lo sono queste qua, saranno le prossime per andare a capire quale sarà la Juventus del futuro, con quali interpreti, quali saranno i protagonisti, quali saranno i punti di riferimento e chi invece non ci sarà più. Quindi giornate delicate, nelle quali evidentemente John Elkann farà la conta. Tu sì, tu no, Tana, come si dice in questi casi, e vedremo poi come si proseguirà. Attenzione, nella giornata di ieri abbiamo assistito a, diciamo così, un punto di ripartenza da parte del Milan, che ha fatto tabula rasa della dirigenza che l'ha guidata fino all'altro ieri, si può dire, dell'allenatore. Ripartirà da zero con un imprinting forte da parte di Zlatan Ibrahimovic, che prenderà le decisioni per conto di Red Bird, e poi vedremo chi arriverà sulla panchina. Si parla di Raola, si parla di Xavi, ci sono tanti nomi interessanti. Cambierà tanto, cambierà tutto, cambierà facce, cambierà a 360 gradi anche a livello dirigenziale il Milan, che ha fallito l'obiettivo minimo Champions League. E la Juve? Ci direte voi, giustamente, ci chiediamo noi e ci domandiamo lecitamente, anche la Juventus ha fallito l'obiettivo minimo. A cosa assisteremo? A un anno zero? A un totale ribaltone? O soltanto, diciamo così, qualche cambiamento in alcuni ruoli, in alcune mansioni, in alcune situazioni, ma non una rivoluzione totale? La sensazione che abbiamo, suffragata dai fatti, dai segnali, dagli spifferi, dalla continuassi, eccetera, eccetera, è proprio di quest'ultima situazione qui. Quindi non sarà una rivoluzione totale, l'ennesima negli ultimi anni, perché da cambi in panchina, cambi dirigenziali, cambi di amministratore delegato, cambi di dirigenza, diciamo che da quando si è dimesso in blocco il CDA con Andrea Agnelli, da lì in poi non ha trovato pace la Juventus, né in campo né a livello dirigenziale. Ha vinto pochissimo, spesso e volentieri non ha centrato gli obiettivi minimi, sono state annate complicate da tutti i punti di vista. Ora, se non altro, la figura di Luciano Spalletti sembra aver messo d'accordo un pochino tutti, tifosi fino a un certo punto, fino a qualche settimana fa, insomma, gruppo, squadra, dirigenza e proprietà. È chiaro che in questo momento bisogna ragionare su un obiettivo fallito, un obiettivo che a un certo punto sembrava quasi scontato, alla portata, a un passo. La Champions League, che comporterà anche un meno 70 milioni, mal contati, perché poi più avanti si va, più guadagni, più vinci, più guadagni, più passi girone, più guadagni, oltre al premio per la qualificazione basta. Quindi sono 70 milioni, ma è una stima. Ecco, quei soldi lì da dove li prenderà la Juventus, che li aveva già messi a bilancio, perché di fatto il quarto posto è considerato come un traguardo che anche in futuro, nelle prossime stagioni, è la portata alla Juventus. Quindi c'è stato un passo indietro importante. C'è una mancanza anche a livello monetario importante, che andrà colmata con una cessione, con una ricapitalizzazione. E soprattutto, cosa farà John Elkann in questo momento di fallimento, in cui ci si guarderà negli occhi e si dirà: ragazzi, abbiamo fallito. Abbiamo fallito magari non su tutta la linea, ma abbiamo fallito su quello che dovevamo fare, sugli obiettivi che ci eravamo posti. Complicato, arrivavamo da un inizio stagione turbolenta, abbiamo cambiato in corsa, tutto quel che volete, però ragazzi abbiamo fallito. Questo è il discorso che si faranno, che farà John Elkann ai dirigenti, all'allenatore e a tutti. Ora, l'allenatore rimane un punto fermo, pur nella tempesta, pur nel buio, perché comunque ha dimostrato di saper gestire la situazione, si è calato nella situazione, si è fatto seguire dal gruppo, ha dato risultati a corrente alterna, poi ha sbagliato anche lui, diverse partite, diverse situazioni, l'uscita di scena contro Galatasaray, contro l'Atalanta in Coppa Italia, cioè anche l'allenatore ha un peso su questa stagione, però forse nel complesso, calcolando le varie responsabilità, meno di altri, meno di un mercato fatto non sulla base delle richieste dell'allenatore che è arrivato in corsa, con dei giocatori che molti di questi non si sono presi responsabilità nel momento decisivo, non hanno fatto la differenza quanto dovevano, o banalmente non hanno dato l'apporto previsto minimo. Ragazzi, troppi giocatori che hanno sottoperformato, nel complesso ne risente tutta la squadra. Dirigenti, fate voi, però mi sembra che ci siano delle lacune importanti anche a livello dirigenziale, in primis, come lì, l'ultimo mercato estivo è stato bocciato dal primo all'ultimo elemento, è arrivato la Continassa, lo stesso Modestò, che probabilmente non rimarrà, almeno le indicazioni sono queste, probabilmente ad oggi come lì rimarrà ma ridimensionato. Oggi sui giornali abbiamo intravisto la linea guida in questo momento societaria della proprietà, cioè si cerca di evitare un ribaltone completo a 360 gradi per proseguire in questa direzione che è stata ritenuta giusta nonostante il fallimento, nonostante il quarto posto lontano, però la linea è quella giusta e quindi si continua in questa direzione, si continua con Spalletti, si continua con questa dirigenza. Qualche cambiamento ci sarà, qualche partenza ci sarà, probabilmente anche questa dirigenza sarà implementata con qualche nome, qualche elemento in qualche ruolo, però diciamo che il grosso della Juventus rimarrà questo. Ecco, non necessariamente il grosso rimarrà anche in campo, perché ci sono tanti, tantissimi giocatori sui quali c'è un grande punto di domanda. Ci sono poche certezze. È un mercato che sarà fatto molto in base anche alla domanda dall'offerta. Sarà fatto anche in base al sentimento dei giocatori. Se un giocatore ti dice, cara Juve, io non me la sento di rimanere senza Champions, che Juve di, grazie, arrivederci. Altrettanto un mercato in entrata che dovrà tenere conto anche di questa mancanza. Molti giocatori di altissimo livello non ci vengono a giocare senza Champions. Qualcuno sì, come Alisson, si sta lavorando e probabilmente si arriverà a un punto interessante nei prossimi giorni. Un elemento fondamentale è stato ritenuto il portiere. Spalletti ha chiamato Alisson, lo conosce direttamente, gli ha detto vieni. Lui al Liverpool non si trova più bene, non è più titolare, ma Mardashvili gli ha rubato il posto, tra virgolette. Il Liverpool lo darebbe via sì, monetizzando chiaramente, non è a parametro zero, quindi lo vuoi sì, almeno 20 milioni, adesso io non so la cifra esatta, però sta lavorando la Juventus per arrivare a un accordo. Sarebbe già un buon punto di partenza per la prossima stagione. Esatto, hai pagato no, 18, poco più di Gregorio. Se andiamo a fare la somma, ecco, evidentemente molti acquisti sono stati deludenti, molti anche sono stati sopravvalutati dalla Juventus, perché è difficile spiegarsi il perché e il per come molti giocatori sono stati pagati tanti, tanti, tanti soldi e in questo momento si fa fatica a cederli anche a molto meno di quello che gli ha pagati la Juventus. Di questo parliamo, ma con lui possiamo spaziare un po' su tutto. Non inizierò da Max Allegri, so che insomma è un grande stimatore, ma lo sono anch'io, ma insomma Max Allegri qui abbiamo solo grandi ricordi, poteva essere un po' meglio, ecco, soprattutto l'ultima esperienza, però Max Allegri non si discute come uomo e come allenatore, nonostante insomma il fallimento con il Milan. Parliamo con Giuseppe Alberto Falci del giornale. Ciao Giuseppe, bentornato e benvenuto su Radio Bianconera.
1: Buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Bianconera,
0: che sono tanti, sono in cerca di certezze, ce ne sono pochissime in questo momento, probabilmente ne avremo di più domani, dopodomani. Io ti chiedo subito questo, la tua sensazione, il tuo pensiero alla fine del derby di Torino, in realtà anche un pochino prima, quando hai capito che la Juve all'intervallo, la Juve e il Milan sarebbero stati matematicamente fuori dalla Champions e quindi in Europa League, cosa hai pensato?
1: Ma io ho pensato subito questo, che quando una squadra che a 5 giornate dalla fine aveva 5 punti di vantaggio e poi ha dilapidato questo vantaggio addirittura facendosi superare e non riuscendo a ottimizzare, a massimizzare i risultati in casa con la Fiorentina, in casa col Verona, in casa col Sassuolo, io credo che una squadra che non riesca a superare l'ultima della classe in casa non meriti di andare in Champions League, e che in questi anni il quarto posto, il terzo posto hanno un po' anestetizzato la crisi sistemica della Juventus. Io ritengo che ovviamente noi paghiamo di sicuro la lunghezza del ciclo, perché l'anticiclo tendenzialmente è sempre direttamente proporzionale al ciclo. No?
0: Quindi
1: dopodiché però sono stati commessi degli errori, sono state commesse delle ingenuità, secondo me ovviamente non andrei in questo modo, perché mi sembra di capire che si vada verso un rimpastino con più collegialità, più più diciamo sinergia tra le varie componenti, però io ritengo che questo sia il contesto ideale per un allenatore come Antonio Conte, anche perché hai l'opportunità, avresti l'opportunità di prenderlo essendo uscito dal progetto Napoli, però è chiaro che è stata fatta una scelta qualche settimana fa, è stato fatto un rinnovo, un rinnovo, è chiaro poi che, è evidente poi che non tutti i mali si risolvono
2: con l'allenatore,
1: prendo l'allenatore, che la storia di questi anni ci insegna che la Juventus dal 2019 ha cambiato X allenatori, che questo non ha
2: mai poi 4 negli ultimi
1: 4, sì, come mettiamo Montero pure.
2: Sì, Montero, poi
1: Brambilla, esatto. Forse arriviamo a 7.
2: Forse esatto.
1: Sì, però comunque però un allenatore come Conte dà quell'ordine, quel rigore, rimetterebbe, diciamo, al centro del progetto una juventinità, una storia, un DNA che forse
2: è vero.
1: Si è un po' perso in queste,
2: sono d'accordo,
1: in queste settimane, in questi anni, diciamo.
2: Sì, molto d'accordo con il tuo pensiero su Antonio Conte, molto bravo a ripartire, a ricostruire da situazioni critiche, questa lo è a 360 gradi, in casa Juve, anche Milan, ma forse più in casa Juve, ma uno come Conte riuscirebbe a gestire la situazione che attenderà la Juve a livello anche di mercato, entrate e uscite nelle prossime settimane, cioè ci sono tanti giocatori che non rientrano prettamente nel progetto, molti che rientrano dai prestiti, una rosa XL che dovrà essere tagliata e in più bisognerà cercare dei giocatori che vengano a Torino senza Champions League, cioè il mercato che attende la Juventus nelle prossime settimane è un coefficiente altissimo di difficoltà.
1: Sì, è un coefficiente altissimo di difficoltà, però è pur vero che tu arriveresti nel momento di minima, no? Nel punto minimo,
2: esatto, è vero,
1: della recente storia, che è la zona comfort dell'ex allenatore del Napoli, ex allenatore dell'Inter, del Chelsea, della Juve, appunto. E quindi io credo che tutto questo potrebbe essere, diciamo, congeniale per questa fase, se vogliamo, per questa fase politica della squadra bianconera. Dopodiché, sai, a me sembra, come dicevi tu prima, si va verso il rimpastino. Spalletti ha l'alibi di non aver avuto, di essere arrivato in corsa, di non aver avuto l'attaccante che aveva richiesto, di essersi ritrovato una squadra che non era stata da lui costruita, e chiede adesso più poteri, più gradi di libertà.
2: Certo.
1: Chiede in sostanza di sedersi al tavolo per trovare soluzioni utili a costruire una Juventus competitiva. Credo che lui abbia in testa questo. Bisogna capire quanto poi le varie postazioni, quando l'organigramma si amalgami, no? Perché poi io credo che la proprietà non voglia irrigidimenti e non voglia che si lavori per il progetto finale, che è quello del risultato, no? Anche se il risultato non va più di moda, perché è più importante ormai essere bellini, ma questo è un dettaglio.
2: Vedremo un po' cosa, come ci credi a questa convivenza con Molli e Spalletti, e se sarà così non potevano convivere bene prima? Cioè, mi viene da pensare, hanno avuto diversi mesi per cercare di mettere in chiaro le cose. È vero che se finché non te lo mette nero su bianco, tra virgolette, Gionelka, magari ognuno cerca di tirare un pochino acqua al suo mulino. Però, per il bene della Juve, sarebbe stato forse il caso di sedersi a un tavolo qualche mese fa e provare a trovare un punto d'incontro. E non adesso, a fine stagione, con l'obiettivo sfumato della Champions.
1: Ma secondo me, sai, queste situazioni poi si cristallizzano, da quello che si sa, da quello che si evince, pare che la scelta di Spalletti sia stata una scelta voluta da Chiellini.
2: Certo. Più di campo che di, certo, che da algoritmi, chiaro.
1: Chiellini deve un po' fare, diciamo, da mediatore, da colui che tiene insieme le anime.
2: Sì.
1: E credo che avrà un aumento pure di responsabilità, di poteri. Certo, il rischio è alto che poi queste diciamo criticità possano poi riemergere, mm-hmm. queste tensioni, no? L'abbiamo visto nel Milan, appunto all'inizio sembrava che Allegri tenesse insieme tutte le anime, però poi queste anime, non appena non sono arrivati i risultati, sono riemerse. La chiarezza la deve dare la linea, diciamo, mm-hmm. la linea, come si sarebbe detto una volta, si parlava dei partiti alla Prima Repubblica, la linea deve dare il segretario, quindi in questo caso il segretario è il proprietario, no?
2: Certo.
1: Il presidente. Sta ai vari attori in campo, mm-hmm. rispettare un codice comportamentale anche di scambio di gioco, di energie, che deve mm-hmm. essere fondamentale, no? per portare avanti la macchina. Poi è chiaro che secondo me poi molto dipenderà dalla materia prima che
2: arriveranno,
1: che porteranno sul tavolo, sulla cucina di Spalletti, per preparare i piatti dell'anno, no? Perché poi lo sappiamo bene che alla fine, visto anche la Roma, mm-hmm. la Roma come vince l'ultima partita? Vince l'ultima partita perché c'ha un giocatore che si chiama Dybala, che si inventa un passaggio sul rigore sbagliato, mm-hmm. se ne inventa poi un altro, e poi c'è un portiere come Svilar che para nel momento decisivo un tiro.
2: Esatto.
1: È importante, quindi poi alla fine sono i dettagli, sono i giocatori, il fatto di aver preso quest'anno il 46% delle volte un gol al primo tiro è
2: emblematica come statistica, emblematica, cioè non da Juve, più da Verona che da Juve.
1: Secondo, con un portiere, arriva un portiere di prima fascia, uh-huh. arriva un centrocampista di prima fascia. Uh-huh. Arriva magari un attaccante, o confermano Vlahovic, ce ne prendono un altro. Sì, insomma,
2: sì.
1: Poi tutto dipende da quello, sai.
2: Mm-hmm.
1: Non credo che poi ci siano altre strade. La Juventus non è più quella che abbiamo visto nel decennio, diciamo, 2010-2020, mm-hmm. dove i giocatori che brillavano erano tanti. Dove sembrava quasi che bastasse il pilota automatico per raggiungere il risultato, mm-hmm. I giocatori fanno la differenza.
2: Sì, soprattutto secondo me passano in questo campionato in cui non è che ci sia proprio un livello altissimo,
1: infatti.
2: Se non hai Vinicius eccetera eccetera non brilli.
1: Valverde non vince.
2: Purtroppo ragazzi abbiamo visto che basta veramente poco nel senso che
1: Male
2: è arrivato gennaio, quasi capocannoniere della Serie A, Modric 84 anni, comunque la differenza te la fa. È un campionato in cui non serve così tanto poi per fare la differenza. Giuse, l'ultima dubbio, ma tu pensi che prima o poi tornerà Andrea Agnelli alla Juventus? O è una, non lo so, è una frase da nostalgici o un pourparler dei tifosi, o secondo te c'è qualcosa di vero?
1: Sai, secondo me tutto, anche in questo caso, tutto dipenderà dalle scelte che farà la proprietà, perché poi è la proprietà che è in mano a John Elkann. Andrea Agnelli è uno degli eredi, è uno che riceve che fa parte, diciamo, della famiglia, però la tolta di comando è nelle mani di John Elkann. Io fossi loro lo richiamerei, perché se ci pensi poi, se tu vai a vedere quella che era la squadra di Andrea Agnelli, poi nel corso degli anni si è mutata, però è rimasta per un po' quella lì. Tu avevi Marotta, che adesso è il leader politico del calcio italiano, dico io. Il capo del presidente dell'Inter è la persona più preparata e più lucida e più influente, no?
2: Mm-hmm. Certo.
1: Il calcio italiano. Paratici è un direttore sportivo con i fiocchi, e abbiamo visto cosa sta succedendo, cosa è successo a Firenze dopo il suo arrivo, e credo che lui adesso abbia anche delle offerte, o comunque potrebbe avere delle offerte interessanti che potrebbero far tornare in una squadra di prima fascia.
2: Sì.
1: Manna è il direttore sportivo del Napoli da due anni e mezzo, no? sì. Poi al netto del rapporto con Antonio Conte, del mercato che può non essere stato, diciamo, performante visto da Conte, però è un DS che ha vinto uno scudetto, un secondo posto, ha ottenuto un secondo posto e ha vinto la Supercoppa italiana.
2: Certo.
1: Diciamo che hanno preso Højlund, non Openda.
2: Certo, sì.
1: No? E quindi sai, tutto questo fa pensare che quella cosa che aveva costruito, quell'organigramma che aveva tirato su Andrea Agnelli, che è cresciuto nella Juventus, conosce il codice della Juventus, mm-hmm. è innamorato della Juventus, sicuramente servirebbe in questo momento storico.
2: Sì. Sì.
1: E poi c'è un tema che in Italia purtroppo spesso e volentieri, cioè lui sicuramente avrà commesso degli errori, però secondo me sta pagando più di quello che mm-hmm. è stato, no?
2: Mm-hmm.
1: E riacquisire l'agibilità politica è complicato adesso.
2: Sì, è vero.
1: Perché lui viene associato poi soltanto alla parte negativa, non alla parte positiva. È stato il primo ad avere fatto in modo che la Juventus avesse lo stadio, una squadra mm-hmm. che sono stati di proprietà. È l'albergo, è la next gen, è il centro di allenamento più innovativo, più moderno, più. Però ci ricordiamo solo della coda, no?
2: Certo.
1: E poi comunque l'operazione Ronaldo, che è stata tanto criticata ed è tuttora criticata, è mm-hmm. un'operazione che gli ha fatto fare, in un contesto diverso senza il Covid, avrebbe fatto fare alla Juventus un salto enorme. Io non so più se le prossime generazioni juventine si ritroveranno ad avere un giocatore come Ronaldo.
2: Non credo.
1: Con quelle... purtroppo è così, però mai dire mai. Secondo me, io credo che lui ha nella testa quello di voler tornare a, cioè secondo me non è talmente legato alla storia della Juventus che io non posso pensare che lui non voglia tornare alla Juventus. Bisogna vedere come, quando,
2: perché forse qua se ci sono quelle
1: giovane ha una vita davanti, quindi
2: certo. Magari più avanti, mi ricorda un po' la storia di Conte, che sono quei giri lunghi che poi magari prima o poi riportano
1: a
2: Torino.
1: Prima o poi tornerà alla Juventus, sì. Non c'è dubbio.
2: Chissà, magari con Andrea Agnelli tra 10 anni, ma siamo qui a dirlo oggi. Giuse, è stato un piacere come sempre fare 2 chiacchiere con te di Juventus e non solo. Ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo sul giornale.
1: A voi.
2: Ciao.
1: A voi, buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Giuseppe Falci del giornale, giustamente abbiamo fatto il punto anche un po' extracampo. Mercato, dirigenza, pizzico di nostalgia, ci può stare o no, a seconda dei punti di vista, non è necessario essere nostalgici, ma abbiamo parlato anche un po' di eventualità remote, future e chissà. 14:31, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi perché, come dicevamo, ore importanti per la Juventus e per il suo futuro. A dopo.
3: L'ora della vecchia signora.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più De Filato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus a spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma alla corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. L'ora della Vecchia Signora.

10 e 36 minuti, primi come si dice in questi casi. La Juve, diciamo, argomento sempre cardine del nostro talk show, i vostri messaggi vocali, l'ospite con cui abbiamo disquisito un po' sul presente ma soprattutto sul futuro che si andrà a dipanare dai prossimi giorni in avanti. Insomma, sono giorni decisivi, come dicevamo, nei quali John Elkann detterà la linea e le varie componenti, tutte a cascata, a caduta, ripartiranno sulla base poi di quello che sarà l'input o l'output, a seconda dei punti di vista, della società. Come dicevamo, non ci aspettiamo una tabula rasa stile Milan, per una serie di motivazioni, tra i quali anche i costi, tra i quali anche il fatto che la Juve negli ultimi 2, 3, 4 anni ha cambiato tantissimo, ha cambiato più del Milan. E quindi ripartire da zero nella prossima stagione sarebbe l'ennesima ripartenza, l'ennesimo anno zero, che in questo momento non ti puoi permettere, né da un punto di vista tecnico e neanche da un punto di vista economico, a maggior ragione nel momento in cui vengono meno quei 70 milioni da parte della Champions. Diceva giustamente il nostro ospite Giuseppe Falci, Antonio Conte in un contesto come questo ci sguazzerebbe, verissimo, però non puoi pagare Spalletti fino al 2028 e permetterti anche Antonio Conte. A un certo punto, giustamente, dico io, anche John Elkann dice: ragazzi, io non posso pagare 12 allenatori in 3 anni, è un'esagerazione, però Tudor l'ha pagato lui, Allegri prima l'ha pagato lui, Giuntoli l'ha pagato lui, che non è un allenatore, ma giusto per intendere, Thiago Motta l'ha pagato lui. Giustamente, dal suo punto di vista, mettiamoci il cuore in pace, abbiamo ritenuto tutti Spalletti la persona adeguata nel momento e per il futuro, continuiamo con Luciano Spalletti. Al netto, poi, ribadisco, questo fallimento è un fallimento di tutti, di tutte le componenti Juve, è un fallimento della componente John Elkann fino alla componente magazziniere, e in mezzo ci sono giocatori, allenatori, dirigenti di prima fascia, dirigenti di ultima fascia, magazzinieri, collaboratori, osservatori, tutti quanti colpevoli di una situazione che non è andata come doveva andare. Cosa fare? Provare a ripartire mettendo dei punti fermi dove serve, dove manca. Non ribaltare completamente la situazione, perché qualcosa di buono evidentemente è stato fatto. Qualcosa di buono lo abbiamo visto o intravisto, a seconda dei punti di vista. E allora vediamo cosa succederà. Come dicevo, le possibilità che rimanga Spalletti sono altissime. L'unico che può avere dubbi su Luciano Spalletti è Luciano Spalletti stesso. Cioè, la Juve da fine stagione ad oggi, dalla Fiorentina adesso, non ha mai messo in discussione Spalletti. Chiaro, sei deluso dalle prestazioni, dai risultati, sei deluso dalla classifica, è inevitabile, ma la Juve non ha mai messo in discussione Spalletti. L'unico che avrebbe potuto mettere in discussione Spalletti è lo stesso Spalletti, se si fosse presentato da John Elkann o davanti ai microfoni dicendo: ragazzi, io non me la sento più di continuare, al che è chiaro che in quel momento la proprietà, la dirigenza deve prenderne atto, non puoi far finta di nulla. Ma se Luciano Spalletti, come pare sia negli ultimi giorni, dopo averci riflettuto, ragazzi, perché lui dice di no, ma le dimissioni sono state una exit strategy che ha valutato Spalletti soprattutto nelle ore successive alla Fiorentina, poi la situazione è rientrata, ma nelle ore successive alla Fiorentina, che lui ha inteso come sono state notti senza vita, in quelle notti senza vita, tra le varie riflessioni che ha fatto Spalletti, c'è stata anche quella di dire: forse non faccio il caso della Juve io, forse non sono all'altezza della situazione, forse non devo più rimanere qui. Poi una serie di rassicurazioni anche ai giocatori, la risposta che è arrivata nel derby parziale, perché poi rimontata sul 2-2, ma una serie di situazioni lo hanno riportato a riflessioni un pochino più morbide, e quindi le dimissioni sono diventate una possibilità remotissima. Però l'unica situazione di vedere una Juventus senza Spalletti sarebbe stato se lo stesso Spalletti si fosse dimesso. Dunque non è in discussione Comolli, più in discussione Comolli è responsabile primo, è lui che ha deciso, è lui che ha scelto, non tanto l'allenatore, che è stato più frutto di una scelta, diciamo così, di Giorgio Chiellini, che lo conosceva direttamente, che è un dirigente più di campo. Ma Comolli paga un mercato non all'altezza, soprattutto
ragazzi, se arrivano quattro giocatori d'estate e di questi quattro non ne rimane uno, è evidente che o hai sbagliato i giocatori o hai sbagliato l'allenatore. Uno dei due. Se l'allenatore rimane, facciamo 2 più 2, non serve. Però il discorso è questo. Quindi Comolli poteva andare via? Sì. Se ci fosse stata un'alternativa, come si può dire, sia all'altezza, ma anche e soprattutto percorribile. Quindi, cosa significa? O già libro paga, o comunque non troppo onerosa. In quel caso lì, magari delle valutazioni si potevano fare in quel senso. Comolli rimane, probabilmente sarà un po' ridimensionato nei ruoli, la gestione sua sarà più condivisa insieme alle altre componenti dirigenziali, in modo tale che le responsabilità poi caschino un pochino più sulla testa di tutti e non soltanto siano decisioni sue sulla base di algoritmi, consultazioni sui personali, agenzie esterne alle quali viene appaltato lo scouting, situazioni che in casa Juve solitamente non succedono così o non sono viste così di buon grado. Intanto parlavamo di mercato e a proposito di mercato c'è una notizia che interessa ma perifericamente la Juventus, però ve la riporto. Ne dà notizia Fabrizio Romano. Rudiger e Real Madrid hanno raggiunto un accordo verbale per il rinnovo del contratto fino a giugno 2027. Quindi tra le varie possibilità e i vari giocatori che potevano insomma andare a rinforzare la prossima Juventus, non ci sarà Rudiger, non ci sarà Bernardo Silva, forse Alisson, difficilmente Kim, quasi sicuramente non ci sarà Lewandowski e dubito anche Colomani, visto che senza Champions è tutto più complicato. Quindi ci vogliono altri nomi, ci vogliono altre intuizioni. Si parlava questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, se non erro, oltre ad Alisson, un piccolo interessamento per Robertson, sempre del Liverpool, e poi attenzione a Salah, non sulla Gazzetta, è stato scritto stamattina, però un giocatore che conosce molto bene Spalletti, c'è grande stima reciproca e a fine corsa con il Liverpool, questo lo sappiamo già da qualche mese, ha fatto un comunicato, mi sembra ufficiale, qualche mese fa, in cui ha detto sarà la mia ultima stagione al Liverpool. Vedremo cosa succederà, mi sembra un pochino complicato in questo momento, vedendo i soldi che mancano dalla Champions, il fatto che la Juventus giocherà l'Europa League, che un giocatore del peso specifico come quello dell'egiziano possa scegliere la Juventus. Però ragazzi, io vi riporto quello che ho letto questa mattina, poi ognuno può trarre le sue conclusioni. Allora, buon pomeriggio Alberto, scrive Pasquale, la vicenda insegnato nulla, quando la D e il mister non vanno d'accordo bisogna mandarli via entrambi subito. In questo marasma l'unica cosa seria da fare è prendere Conte e Tognozzi e lasciare stare il gruppo squadra, che in mano a Conte con pochi ritocchi tornerebbe ad essere competitivo. Se così non sarà, allora vuol dire che la proprietà gioca per perdere e a favore di altre squadre come la Roma, in cambio di vantaggi extra nel settore, nei altri settori. Scrive Pasquale, io non credo che la proprietà giochi per perdere, io credo che la proprietà cerchi di come dire, ridurre al minimo le perdite, tra virgolette, passatemi questo termine più guerresco che calcistico, però nel senso che investimenti sono stati fatti tanti dalla proprietà, dalla Juventus sul mercato, cioè la Juventus ha speso tanti tanti soldi per tante figure, per figure dirigenziali, per allenatori, per amministratori delegati e sul mercato ha speso tanti soldi, ci sono state una serie di ricapitalizzazioni che non abbiamo visto in altre squadre, né alla Roma, né all'Atalanta, né all'Inter, alla Juve sì. Nonostante questo il rosso di bilancio è sempre uguale, aumenterà. Nonostante questo il monte ingaggi più o meno è rimasto invariato, sì è diminuito un po', ma c'è ancora questo Vlahovic a 12 quest'ultima stagione che insomma spinge forte. Nonostante questo la qualità, questo chiaramente è soggettivo, però la qualità della rosa in questo momento non mi sembra di alto livello, non mi sembra compatibile con gli investimenti che ci sono stati. Quindi se tu non riesci a valorizzare quello che hai speso, gli investimenti, ma invece che valorizzare perde valore la rosa sulla base dei risultati, sulla base del mercato, sulla base di giocatori deprezzati, il problema non è hai perso col Verona, hai perso con la Fiorentina, hai perso con il problema va oltre il campo, se me la passate. Quindi è un discorso da fare, secondo me
è: bisogna spendere, e la Juve ha speso, bisogna saper spendere bene. Questo è quello che è mancato alla Juventus negli ultimi anni. La Juventus ha speso anche tanto, ha speso più di altre squadre, ma ha speso peggio di altre squadre. Questa è la differenza tra spendere e spendere bene. E alla fine i risultati? L'esempio, facilissimo, adesso mi direte sei un qualunquista, me lo prendo. L'esempio è il Como. Guardate la rosa del Como, guardatela bene. Morata a 0 gol, un esempio. Così, tanto per. Guardate il monte ingaggi del Como. Guardate l'età media del Como. Guardate il Como. Guardate la Juve. E mi sembra che questo discorso, insomma, sia abbastanza esplicito in questo dualismo. Buongiorno Matteo da Guidonia. Secondo me l'anno prossimo Douglas Luiz può essere il nostro nuovo acquisto. Ragazzi, io non ci credo, non ci credo. Io non credo in Cobb Miners, non credo in Douglas Luiz, non credo nelle favole e non credo nei folletti. A meno che poi non me ne appaia qualcuno qua, ma dubito. Cioè, ragazzi, io non credo. Hanno avuto le loro chance. È vero che quest'anno qualcosa in Premier gli abbiamo visto fare che probabilmente non ha fatto la Juve, ma io non credo che oggi Douglas Luiz possa essere risolutivo per la Juventus l'anno prossimo, non credo. Poi mi smentirà e, caro Matteo, verrò qua e ti dirò avevi ragione tu, però non credo che né lui né Kopp né quelli che abbiamo visto fino adesso ti possano far fare la differenza. Gli unici due giocatori oggi che io considero oltre il livello medio sono Yıldız, con margini di crescita molto alti, nonostante un ultimo tratto di campionato in apnea, e Bremer, che però non è ancora tornato quello pre-infortunio. Punto. Basta. Stop. Questi sono gli unici due giocatori di questa rosa juventina che considero un po' oltre il livello. Poi sbaglio comunque, da quando è rientrato Dusan ha segnato, ma anche è vero che con quella tipologia di attaccante tiriamo meno in porta e sfruttiamo meno i tiri degli altri. Sì, è un po' più accentratore, però ragazzi, preferisco un accentratore che segna piuttosto che un Jonathan David che non si sa bene cosa faccia, che non segna e devono segnare gli altri, però non lo so, preferisco Dusan. Il nostro miglior periodo l'abbiamo avuto con Jonathan David. A livello di gioco forse sì, però la Juve con Trezeguet magari non giocava benissimo, però grigliava. Preferisco, e credo che la Juventus serva, uno che la butti dentro. L'unico obiettivo era il noiosissimo quarto posto, anche se sono riusciti a blindare. D'altronde, cosa aspettarsi da questa squadra senza personalità? Scrive Terry, ripartire da chi? Non lo so. Sicuramente verranno ceduti i pochi buoni che abbiamo. L'ennesimo fallimento. Buon pomeriggio. Terry, sei sempre un po' pessimista, eh? Lo so, il tuo stile ormai lo abbiamo imparato a conoscere. Vedremo. Io credo che tra, ve lo dico qua, tra Cambiaso, da Bremer lo dico già da un po', tra Cambiaso, Bremer e il Diz, io credo che la Juventus farà uno sforzo grande, enorme per tenere il Diz, perché il 10, perché il simbolo, perché è giovane, perché è il futuro, tutto quel che volete. Farà un grosso sforzo per il Diz. Se arrivasse un'offerta folle, non lo so, ma farà uno sforzo. Sugli altri due, Cambiaso, secondo me, quello che abbiamo visto nell'ultimo anno, anno e mezzo, non è più quel giocatore trascinante, strabordante, quindi di fronte a un'offerta interessante io la valuterei. Bremer, devi fare delle riflessioni, ma sono due giocatori per i quali a un determinato prezzo io mi siederei e ascolterei. Allegri era già bollito quando è tornato da noi, anche meno difesa oltranza, scrive Daniel. Io, guarda, io non voglio entrare nel merito tecnico, dico dal punto di vista umano, ha lasciato un bel ricordo qua. Poi è vero, l'ultima sua avventura è stata più complicata del previsto. Ha fatto e ha vinto anche meno di quel che ci si poteva aspettare. Era una Juve un po' a fine ciclo, un po' che cercava di riaprirlo, ma neanche troppo convinta. Cioè, non lo so, è stato un periodo un po' così. Forse sì, poteva fare di più. Decisamente, a livello umano però ha lasciato un gran bel ricordo. Buongiorno a tutti, capisco che la delusione è tanta, ma ci vuole lucidità. Una seconda possibilità la meritano Spalletti e la dirigenza, alcuni giocatori invece no, e poi manca solo il ritorno dei frequentatori di ristoranti. Dalla provincia di Brescia fino alla fine, scrive Max. Allora, quindi per te Max, Spalletti, dirigenza, però ci sono dei distinguo secondo me da fare, cioè non tutti li metto sullo stesso livello in dirigenza, come non mettiamo, ma questo è inevitabile, tutti i giocatori allo stesso livello. Ci sono dei giocatori che evidentemente si meritano la riconferma. Uno di questi può essere McKennie,
per quello che ha fatto, per quello che ha fatto vedere. Un altro, secondo me, Kalulu, onestissimo giocatore, che si è calato bene nella parte. Altri sui quali fare delle riflessioni. Altri ancora che dipende un po' da quanto ti offrono. Cioè, per Cambiaso, se ti offrono a un 35 milioni, io ci penserei seriamente. Ecco, Bremer, se ti offrono 55, ci penserei seriamente. Discorso molto delicato su Vlahovic. Cioè, Vlahovic, per me, se tu sei la Juve oggi, tu Vlahovic o lo rinnovi o non lo rinnovi, ok? Però se non lo rinnovi, devi andare a prenderti prima che esca notizia, non rinnovo, devi andare a prenderti il sostituto. Perché se tu non rinnovi Vlahovic, la questione diventa pubblica, Vlahovic se ne va, e poi tutti sanno che tu hai bisogno di un attaccante e te lo fanno strapagare. Quindi un minimo di giocare d'anticipo ci vuole nel mercato, non solo in campo. Dunque, se hai idea di non rinnovare con Vlahovic, vatti a prendere il sostituto prima che lo sappiano anche dall'altra parte del mondo. Questa è soltanto una questione di opportunità. Facciamo un piccolo esempio: togliete alla Roma o al Como 13 gol, poi vediamo se vanno in Champions. Il problema in Italia sono i giornalisti e i loro racconti. Vabbè, se sei convinto, io non credo. Per me ci sono tanti problemi in Italia, il calcio italiano. Alcuni problemi li abbiamo visti anche nel derby, ragazzi. Una partita che ritarda di un'ora, si gioca, non si gioca, forse, cioè, cosa parliamo? Se poi i problemi sono i giornalisti, sì, magari qualcuno può essere un po' spinto a scrivere e non scrivere, però ragazzi, i giornali si possono comprare, non comprare, i siti si possono leggere o no, l'opinione si costruisce sulla base dei confronti, quindi parlando, chiacchierando, leggendo o non leggendo. Però secondo me più informazioni ci sono, più uno è in grado di costruirsi la propria opinione e farsi il suo ragionamento. Non vuol dire che se leggi una cosa poi devi sposare al 100% quello che c'è scritto. La coscienza critica, l'analisi critica ce l'abbiamo tutti a disposizione, no? Leggiamo, diciamo no, questo ha scritto una cosa interessante, questo non mi ha convinto, questo ha scritto una castroneria e e poi possiamo insomma, ne usciamo comunque arricchiti se leggiamo qualcosa in più rispetto a se leggiamo qualcosa in meno. Alberto, l'unica cosa che contesto di Andrea Agnelli è che si è interessato più alla Superlega che alla Juventus, delegando troppo. Ha ragione, quel momento lì secondo me è andato troppo oltre, ha cercato di fare il passo troppo lungo e poi sappiamo tutti com'è andata. Per il resto Andrea torna e insieme agli altri chiedete tanti di quei soldi come danni di risarcimento alla FIGC, scrive Marco da Imola. A me viene da dire solo una cosa: ormai abbiamo cambiato tutto, allenatori, dirigenti, giocatori, preparatori, il risultato è sempre lo stesso. Il mega direttore galattico ha sempre messo soldi, ma non basta, serve identità, e quella va trasmessa dal vertice della piramide, il presidente. Serve un presidente che metta sempre i puntini su lei. Ferrero non ha colpe, ma non è il mestiere suo, serve Andrea o un suo simile. Questo è il messaggio di Andrea da Eboli. Credo che molti siano d'accordo con lui. Ciao, sono Alex. Non ho capito se l'arrivo di Tognozzi è una fake news o reale. Eventualmente, come si risegna la dirigenza? Un abbraccio, Alex. Provo a spiegartelo, non so ancora. Non è una fake news, è un profilo che piace.

0: interessante. Poi dipende, perché pare che la Roma gli offra di più a livello di posizione, a livello di responsabilità, quindi è un discorso che non è ancora certo, ce lo teniamo lì, e vi dirò, per quello che ha fatto, per il ricordo che ha lasciato, è un dirigente che secondo me farebbe bene alla Juventus. Poi è chiaro che dipende da una serie di situazioni, motivi, questioni e anche un peso economico da valutare. Ciao Bomber, sui giornali ormai è partito il circo del mercato. Sì, non mi entusiasma molto, perché io credo che questo mercato sarà, insomma, non di altissimo livello. Un elenco di centinaia di giocatori, senza senso, tutti vicini, questioni di ore, vicino alla firma, cambiato idea, beffata, mi sono già annoiato. Da due giorni, scrive Daniel. Ragazzi, io l'unico che vi cerchiamo di essere concreti, perché ve lo meritate, insomma, oggi come oggi l'unico trasferimento concreto vuol dire che può essere vicino, può considerarsi vicino, è quello di Alisson, basta. Io altri al momento non ne vedo, poi magari la Juventus sta lavorando sotto traccia dei nomi che spuntano all'improvviso. Ad oggi, adesso, l'unico all'orizzonte che può essere considerato più vicino degli altri è Alisson. Ma se anche il giocatore fosse convinto, bisogna parlare con Liverpool, perché non è a parametro zero, perché bisogna comprarlo. Dunque non è tutto così scritto. Da quando è entrato Dusan non ha più segnato nessun altro, e significa che o è tanto bravo lui o sono tanti scarsi gli altri. Una società con le palle non avrebbe mai permesso di disputare una partita falsata come quella che ho visto domenica. Roma e Como, due proprietà straniere, con la Roma che tiene un buco di bilancio enorme e che senza la qualificazione in Champions rischiava il tracollo. Complimenti alla Repubblica delle Banane. Se il nostro ascoltatore che non si firma, Bomber, l'attuale situazione della Juventus la rivedi nel nuovo modello Ferrari presentato oggi al Quirinale. Non ho seguito. Senza parole, Giacomo da Turks, se vuoi esplicitare non ho seguito, però posso immaginare. Purtroppo le decisioni prese col cuore e con i ricordi fanno sempre la stessa fine. È vero, le minestre riscaldate, in ultima istanza, Pogba, quasi sempre succede nella vita, con le fidanzate, quasi sempre. Succede nel lavoro, molto probabilmente, quasi sempre. Succede nello sport. Le minestre riscaldate non sempre poi risultano così prelibate, ecco, una seconda o una terza occasione. Giovanni da Filadelfia. Certi tifosi sono diventati divertenti. Ciao Comolli, d'accordo, via Spalletti, non sono d'accordo, teniamo questi giocatori, dice questo tifoso, prendiamo Conte, questi mediocri giocatori che abbiamo, Conte non ne vorrebbe nessuno, neanche lui può fare miracoli. No, però è uno che, Antonio Conte, è uno che sa costruire molto bene da situazioni disastrose, l'ha già fatto, ha preso la Juventus al settimo posto, è già capitato anche altrove, anche all'estero, quindi insomma, però ragazzi, come detto, contratto fino al 2028, Luciano Spalletti, si riparte da lui, a meno che non sia lui a dire no grazie. Dai, come lì vuole mettere alla porta Spalletti, perché il suo algoritmo ha elaborato il nome di Motta allenatore e a libro paga. Infatti la nostra opinione è boicottare il calcio, scrive un nostro ascoltatore. Abbiamo ancora dei vocali, ne abbiamo diversi, non faremo in tempo a sentirli tutti, ma iniziamo, sentiamo con Manuel in regia.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Io vado un po' contro corrente, nel senso, vai, che siccome adesso le cose sono andate come sono andate, c'è gente che vorrebbe tutti fuori, tutti via, come se, no, non costasse niente a nessuno, eccetera. Uno, si porrebbe poi un problema di affiatamento, perché tanti giocatori nuovi questo produrranno, vorrebbero. E poi non dobbiamo fare l'errore che ha fatto l'Inter di Moratti o gli altri presidenti, prendendo e riprendendo giocatori a profusione, perché l'affiatamento è importantissimo, e anche altro è importante, è il fattore economico.
0: Certo.
1: Non c'è molto da togliere, secondo me, o come lì o Spalletti. E a me piace molto, perché se non altro ha dato un gioco, dovrebbe dare più cazzimma, più furia, più
0: però,
1: rigore per certi dettagli.
0: Però quello che traspare magari non è quello che succede veramente negli spogliatoi, perché guarda che Spalletti molto spesso e volentieri la voce l'ha alzata, anche durante l'intervallo, durante le partite. Quando ha avuto da dire qualcosa lo ha detto, e lo ha fatto anche in maniera piuttosto netta, come si dice, vis-à-vis faccia a faccia con i giocatori anche nello spogliatoio. Poi quello che traspare davanti ai microfoni, in TV, è un altro Spalletti. Però quando c'è da

0: alzare i decibel. Spalletti lo fa. Sono le 15, quindi noi abbassiamo i decibel pubblicità. Torniamo tra pochissimo con Frank al microfono qui su Radio Bianconera. Mi raccomando, rimanete con noi perché, come dicevo, sono ore delicate in casa Juve e vedremo dove si dirigerà e soprattutto cosa deciderà John Elkann. Ciao a tutti, rimanete con noi.
1: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15:01.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via Roma, all'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
3: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro, dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
2: In Oriente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mostaba Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
1: Incidente mortale in Belgio a Bagenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni, giovani. A bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
2: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
1: Siamo al calcio, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti in diretta alle 15.05, 30 secondi. Caffettino di Manuel istituzionale. Ovviamente un saluto a tutti voi e partiamo perché ci sono veramente tante cose da sondare. Innanzitutto il verdetto finale. La Juventus raggranella il peggior piazzamento degli ultimi 15 anni, sarà Europa League, ormai dopo la penultima giornata e la gravissima sconfitta casalinga rimediata contro la Fiorentina, i giochi erano pressoché fatti e quindi non basta leccarsi le ferite, bisogna prendere ovviamente atto di questo tipo di situazione, è una stagione fallimentare. Qualcuno, devo dire che alcuni tifosi mi hanno scritto, no, non è un fallimento. Se tu sei la Juventus, parti e come obiettivo minimo è quarto posto e non riesci nemmeno a qualificarti al quarto posto, comunque entrare nella Champions, altro che essere un fallimento. E non voglio tornare sui soliti discorsi, oltre all'aspetto prestigioso, quello puramente economico per fare mercato, quindi a parere mio una stagione fallimentare che necessiterebbe di un intervento immediato della proprietà e quindi dell'azionista di riferimento di maggioranza che è John Elkann. Nelle scorse settimane io vi ho parlato di come lì vedremo cosa succederà, questi sono giorni caldi, io credo che tra oggi e giovedì qualcosa di importante uscirà, però ve lo dico subito, ho sempre parlato o di un Comolli demansionato, quindi facesse solo l'addio, oppure se Elkann deciderà o avesse deciso di mandarlo via, significava una piccola rivoluzione. Faccio un passo indietro, Spalletti, come vi ho detto, da parecchio tempo è confermato, è saldo, c'è questo filo assolutamente di grande spessore, di grande stima e fiducia tra John Elkann e Spalletti, rimarrà a meno che di colpi di testa improvvisi oppure che Spalletti non venga accontentato e non abbia le garanzie tecniche è sempre richiesto, ma torniamo a Comolli perché credo che sia l'aspetto più importante, lo abbiamo sentito nel pre-derby e dire io e Spalletti, io e la società faremo una grande Juve con una certa impronta, deve essere costruita una Juve forte che vinca nel tempo. Ha anche fatto un minimo di autocritica in un italiano grottesco, da sketch cabarettistico, questo mi preme sottolinearlo. Speriamo che impari un pochino più di italiano se rimarrà, ma questa autocritica è dovuta ai fatti. La Juve fuori dalle quattro che vanno in Champions è una cosa che non si può assolutamente sopportare, accettare, dopo che c'era stato raccontato in estate che insomma la squadra avrebbe dovuto tornare competitiva, questo ce l'ha detto il proprietario, la Juve dovrà tornare a essere un team di alto livello, ripeto, peggior piazzamento degli ultimi 15 anni. Qualcuno magari dirà 4 anni fa nel 2022-2023 la Juve è arrivata settima, la Juve sul campo ed è l'anno del plusvalenza è arrivata terza, poi sappiamo benissimo la vergogna dei punti tolti. Ma voglio chiudere il discorso di Comolli e poi ovviamente potete esprimervi sul derby, sui giocatori, sulla campagna, sulla Lega vergognosa che fa un braccio di ferro pazzesco nelle scorse settimane per far giocare tutti in contemporanea e poi nell'ultima giornata, la giornata più importante, la giornata dei verdetti, sappiamo cosa succede all'atere del derby. A proposito, in bocca al lupo e speriamo che il tifoso juventino si possa riprendere al più presto e nel migliore dei modi, quindi la Lega fa partire tutte le altre partite, la Juve entra in campo nel secondo tempo e sa già che è aritmeticamente fuori dalla Champions. Ma concludo, se no apro tanti incisi. Comolli dice questo, quello che ho appena riferito. Spalletti anche dice dovremmo costruire una Juve di un certo tipo. Con Comolli sì, ci possono essere stati degli screzi, ma tutti uniti. Allora attenzione, non c'è nulla di ufficiale, lo capiremo nei prossimi giorni. Ma la mia sensazione è quella di un compromesso pericolosissimo. Cioè che alla Juve vengano confermati tutti o quasi tutti, o comunque confermato Comolli, che dovrà lavorare a stretto regime, fianco a fianco con Spalletti, con il quale ci sono state delle frizioni, e risulta che anche dopo il derby, subito dopo la partita, ci sia stato un vociare importante tra Spalletti, Comolli, Modestò, eccetera. Quindi, Comolli demansionato? Punto interrogativo. Comolli messo gentilmente alla porta, punto interrogativo. Compromesso del tipo e il Candice si prosegue così con Comolli al suo posto, con Spalletti allenatore e più poteri a Giorgio Chiellini? Potrebbe andare così. Aspettiamo nei prossimi giorni, però attenzione, perché se così fosse, lo dico e lo ripeto, è un compromesso pericolosissimo. Perché? Perché quando ci sono fratture, non so se sanabili o meno, ma fratture importanti a livello ideologico, cioè come costruire una squadra. Quel dirigente non mi deve dire questo e quello, io voglio questo e quello, attenzione, perché potrebbe essere estremamente pericoloso. Delle tre soluzioni, oggi, se questa dovesse andare in porto, è quella che a me personalmente preoccupa di più. Potete esprimervi su tutto ciò che volete, invece andiamo su elementi di campo e anche su questo ultimo concetto, perché chi vive gli spogliatoi sa bene di che cosa parlo. Mister Fabio Crecco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Franco, grazie come al solito per l'invito e un forte abbraccio ai nostri ascoltatori.
0: Fabio, lo
1: Volevo
0: so,
1: prima di
0: ti sento fremere, vai, vai, guarda, hai il microfono
1: volevo
0: aperto, vai.
1: partire dalle convocazioni di Baldini, se me lo consenti, perché ci sono dei discorsi
0: Assolutamente sì.
1: interessantissimi. Ci sono due nostri calciatori di cui
0: Esatto.
1: noi tante volte abbiamo parlato in
0: Da
1: radio.
0: Fara e faticanti.
1: Daffara e Faticanti. Daffara è stato mandato in lì a giocare e oggettivamente ha fatto un campionato straordinario,
0: Con
1: ma non
0: l'Avellino.
1: avevo dubbi,
0: Sì.
1: non avevo dubbi, ha tolto il posto anche a Anthony Iannarilli,
0: Vero.
1: ragazzo di Alatri che io conosco da quando era bambino, e ha fatto benissimo. E credo che però non ci volesse la Serie B per capire che Daffara fosse un portiere pronto e credo che potesse tranquillamente giocarsi il posto con gli altri nostri due portieri
0: Posso
1: che.
0: darti un'informazione proprio su Daffara? Daffara
1: Dimmi, dimmi.
0: potrebbe, almeno l'intenzione della Juventus, potrebbe e dovrebbe giocare in Serie A il prossimo anno in una squadra di fascia media. Vedremo cosa succederà, ma le intenzioni della Juve, da quello che mi risulta, sono proprio queste. Scusa l'interruzione, vai Fabio.
1: È corretto così, probabilmente poteva già farlo quest'anno, avendo lui
0: Probabile.
1: fatto un'esperienza in Serie C. Per quanto riguarda Giacomo Faticanti, altro ragazzo di qui perché è di Sora, ha giocato anche nel Frosinone, probabilmente non è pronto per la Serie A, perché è un giocatore che ha poco ritmo, però è il giocatore che nel centrocampo della Juve, prima squadra di Serie A, non c'è. E si è visto nel corso dell'ultima partita, quando c'era da gestire, che non c'è un giocatore in grado di farlo. E questa tipologia di calciatore, lo dissi anche l'ultima volta che ne abbiamo parlato,
0: Vero.
1: non ho capito perché nella squadra di Serie C c'è e nella squadra di Serie A non c'è. L'ultima cosa è che tra i convocati c'è anche un mio
0: Chi è?
1: giocatore,
0: Sì.
1: un giocatore che abbiamo avuto con il mister Marcello in primavera, che è Lorenzo Palmisani, che facemmo giocare 2 anni sotto età. Una cosa di cui parliamo spesso io e te Franco è capire cosa può dare un giocatore a 5 anni da quando tu lo vedi. Ecco,
0: Sì.
1: sono passati 6 anni e Lorenzo è diventato uomo, ha fatto un grande campionato di Serie B e io sono orgogliosissimo di aver avuto la forza assieme all'allenatore con cui collaboravo di farlo giocare nonostante avesse una concorrenza molto forte perché il portiere col quale si giocava il posto ora gioca in Serie C.
0: Mi sembra doveroso. Complimenti a Fabio Crecco, perché insomma è stato un tuo giocatore quest'ultimo, e poi hai fatto un'analisi assolutamente perfetta su da fare e faticanti, e la speranza è che insomma da questa nazionale, poi fondamentalmente un under 21, no? Perché Baldini ha
1: però ci sono giocatori molto interessanti che noi mettiamo da parte per farne, perché cioè se l'altro giorno gioca tutto Mainz, io penso che possa giocare anche Giacomo Faticanti. Probabilmente farebbe anche meglio, perché ad un certo momento della partita noi non abbiamo più tenuto una palla, non ho capito, abbiamo parlato anche in privato, i cambi che sono stati fatti, perché abbiamo tolto tutti gli attaccanti.
0: E io cosa ti ho risposto? Vabbè. No, ma lo puoi dire tranquillo.
1: Noi Franco la pensiamo allo stesso modo, sì. Ecco perché magari andiamo così d'accordo.
0: No, abbiamo una visione molto... del calcio. Allora, sì, tu sì. Fai l'allenatore, io faccio il giornalista, però insomma gli spogliatoi li ho frequentati e secondo me quello può aiutare nella visione globale, però abbiamo una visione di calcio molto molto simile, caro Fabio.
1: Perché se il Torino mette gli attaccanti e noi mettiamo i difensori, dite che il Torino prende coraggio e noi ne perdiamo. E una cosa che ha sottolineato il mister, alla Juve mancano giocatori che abbiano coraggio.
0: Il mister dice una cosa secondo me molto molto chiara nel post partita, anche con un tono bello secco. Chi non ha carattere, e il vocabolo carattere lo cita una decina di volte, ma facendo una crasi, un sunto, chi non ha carattere, chi non ha personalità non può giocare nella Juventus. Io credo che questo sia il mantra che quest'estate devono appiccicarsi in fronte tutti i dirigenti che faranno mercato, e non derogare da questo aspetto. Perché tu non puoi più accontentarti, devi andare a fare una squadra, se vuoi essere competitivo, di livello, prendendo giocatori di personalità, di carattere, di leadership e possibilmente con dei piedi di alta caratura.
1: Spesso, perché a un certo momento buttavamo solo la palla, i difensori buttavano solo palla, davanti giocavamo con dei fantasmi. E ci sta che tu con il Torino, che è una squadra che era in crisi,
0: l'entrata in campo di David, secondo me, se si potesse ridere, ma non c'è proprio nulla da ridere con il peggior piazzamento negli ultimi 15 anni e vedere la Juve a cui abbiamo assistito quest'anno, è veramente una battuta comica. A me spiace per il ragazzo, però impresentabile Jonathan David, impresentabile
1: il pallone.
0: Incredibile.
1: Cioè, io non riesco a capire questi giocatori sulla base, perché poi c'è un mio amico, c'è il mio amico Gianfranco, che ogni volta mi dice: ma tu parli sempre di parametri, e io parlo di parametri, certo. I parametri per stare nella Juventus non sono quelli che ti tira fuori il database fatto dai software, pieni di algoritmi che non hanno senso, perché poi la personalità è una cosa che non è tangibile, non la può riassumere nessun algoritmo robotico, la vedi con i tuoi occhi, e io ho visto una Juventus impaurita da un Torino che schierava giocatori per lo più sconosciuti e senza grandi doti tecniche, tant'è che hanno dovuto fare due gol su un calcio piazzato,
0: sì.
1: Perché altrimenti su azione
0: due gol evitabilissimi, purtroppo i gol che siamo stati abituati a subire in questa maledetta stagione,
1: con l'ennesimo disastro difensivo di Cambiaso, che veniva costantemente attaccato, e quella palla va dove sta posizionato lui,
0: esatto.
1: Perché poi questi software, io ho avuto la fortuna l'ultima settimana di preparare dei ragazzi su un argomento che è calcio e robotica, e gli facevo vedere come la robotica con l'intelligenza artificiale ti spiega in tempo reale dove andrà probabilmente a finire quel pallone,
0: certo.
1: E andare a finire proprio lì non a caso.
0: Allora, in neanche un quarto d'ora di trasmissione, non so quanti messaggi vocali sono già giunti. Facciamo così, io ti leggo qualcosa, magari botta e risposta, anche perché ho dato, non so se hai sentito il mio inizio di trasmissione. Ok, e credo che questa indiscrezione, che ovviamente dovrà essere confermata nei prossimi giorni, possa mutare alcune visuali e alcune situazioni. Però voglio partire da questo. Matteo da Guidonia dice: buongiorno, secondo me l'anno prossimo Douglas Luiz può essere il nostro nuovo acquisto a centrocampo. Penso che Spalletti lo possa valorizzare e spero che con Miners se lo riprenda Gasperini. Poi sbaglio, o comunque è vero, da quando è rientrato Dujan ha segnato, ma è anche vero che con quella tipologia di attaccante tiriamo meno in porta. Il nostro miglior periodo lo abbiamo avuto con David, che a me non piace, dice Matteo. A te, mister.
1: Ma sono due giocatori completamente diversi. David è un giocatore che non è una punta pura,
0: è un giocatore, è un giocatore.
1: Vabbè, diciamo che
0: nazionale canadese, sì, dai, la mia è una battuta.
1: La sua qualità in area di rigore noi non l'abbiamo vista, mentre Vlahovic, nonostante delle condizioni atletiche non ottimali,
0: certo,
1: i gol li fa.
0: Altro che se
1: i numeri che parlano per lui.
0: Chiaro.
1: Poi è un trascinatore, è un lottatore, non sarà, l'abbiamo detto anche l'ultima volta, Franco, non sarà un dio, non sarà un fuoriclasse, no, però è un giocatore che ad una squadra come la Juventus, che ha degli esterni che puntano sempre l'avversario e che mettono interessanti palloni in area di rigore, lui lì in mezzo ci sta bene.
0: Basta vedere il paradigma del secondo gol, no? La fuga di Cico, che gli mette un bel pallone, Cico lui che rinuncia a tirare, e lì Vlahovic sul destro, non sul suo piede dominante, ruba il tempo al difensore, tempo diagonalizza la piazza ed è gol. Cioè, Vlahovic sa fare i gol, poi arriveranno mille messaggi, può piacere, non piacere, su questo assolutamente non confuto nulla, però dire che Vlahovic è uno che non fa i gol, ragazzi, ha fatto più gol lui, non essendoci metà stagione, che Jonathan David, perché poi il confronto che va fatto è questo, non lo fai con Haaland, mi pare evidente, no Fabio?
1: Ma se tu lo metti nelle condizioni di sfruttare le sue qualità, lui è un cecchino implacabile.
0: Esatto.
1: Se tu lo fai giocare a 60 metri dalla porta, probabilmente David a 60 metri dalla porta è più carino da vedere, ma ai fini del risultato conta Nicole, non le belle giocate.
0: Assolutamente, sì.
1: Oltretutto poi David, quando è servito, queste belle giocate ce l'ha date quasi mai, non ce l'ha date quasi mai.
0: Beh, io ricordo lo scivolone in area contro il Milan quando veniva fronteggiato da Gabbia. Ieri ho visto un collage di orrori dell'annata juventina, non sono riuscito a finire il video perché mi rimestava lo stomaco e mi dà veramente fastidio. Quest'anno abbiamo visto delle cose, vabbè, e dovevamo
1: perché
0: tornare a essere
1: presi,
0: competitivi.
1: Sono stati presi giocatori non all'altezza della Juventus, che è una squadra che fino a un certo momento, allora con tutti gli allenatori si è ripetuto lo stesso copione, prime partite bene e poi ci siamo appiattiti con Thiago Motta, prime partite benissimo con Tudor e poi ci siamo appiattiti, idem con Spalletti, prime partite bene e poi ci siamo appiattiti, quindi probabilmente non è un problema di allenatore, perché se con tutti e tre è andata così, evidentemente la rosa non è adeguata per una squadra come la Juventus, che deve lottare per i primi posti e che quando ha il match point in mano non deve avere il braccino, come è successo.
0: Allora Max di Cuia dice: un saluto al grande mister Crecco, il suo collaboratore Marcella da Max. Vedi?
1: È un mio amico.
0: Ma ormai sei di casa, ma devo dire che quest'anno tu sei stato di casa parecchie volte e posso dirtelo, visto che siamo a fine stagione, ma tornerai perché c'è ancora il mercato, tante cose da analizzare. È diventato un punto di riferimento per tanti ascoltatori e quindi io ti faccio i complimenti.
1: Grazie.
0: Senti, caro Fabio, allora hai sentito l'indiscrezione che io ho dato, poi vedremo se verrà confermata nei prossimi giorni, mi auguro di no, ma da quello che mi risulta si va verso questa situazione, quindi Comolli demansionato, punto interrogativo, Comolli messo alla porta, tra l'altro Comolli da qua, anche qui dalle notizie che io ho, non accetterebbe né un declassamento e non vorrebbe andare via, però un compromesso secondo me è un fatto veramente molto molto pericoloso, perché lo sanno anche i Sassi che ci sono divergenze di vedute, di ideazione, di impostazione di una squadra, e poi i risultati portati da Comolli in sede di calciomercato estivo fallimentari, non ha preso ovviamente chi doveva prendere a gennaio. Allora ti leggo veramente due o tre messaggi che riassumono un pochino il momento, l'humus, il pensiero dei nostri tifosi. Emilio, se non possono coesistere, che mandino via come li facciamo le pulizie, perché insomma non è da Juve. Se non lo fa nessuno, lo faccio io. Poi Andrea da Roma Terni, dalle notizie che ho letto sono preoccupato di quello che potrebbe chiamarsi un compromesso tutt'altro che storico. Visto l'esito disastroso di domenica del falsato campionato appena disputato, c'è la possibilità che il signor Spalletti si dimetta? Teniamo lì questa domanda. Poi Angelo fa una battuta, Elkan presenta la Ferrari elettrica, Elkan conferma come lì, sipario. Massimiliano da Roma, al Milan lo hanno capito che senza Champions è fallimento, già oggi dovevano essere cacciati tutti con Elkan che ci metteva la faccia e chiedeva scusa, ah già, bisogna amare la Juve per farlo, Elkan sta ancora festeggiando lo scudetto dell'Inter, vabbè, mi sembra eccessivo. E poi Alessio da Terricciola, poi ti lascio ovviamente la parola, caro Fabio. Frank, io dopo il derby avrei spedito tutti, perché chi lavora male deve pagare come aveva pagato Giuntoli, oltretutto mi sembra che Comolli e Spalletti abbiano visioni differenti. Come faranno a convivere? Si potrebbe diventare una bomba a orologeria. A te, mister.
1: Beh, questo è successo recentemente alla Roma con Ranieri e Gasperini.
0: Per esempio.
1: Si hanno visioni diverse e purtroppo non si può convivere. Capisco anche la proprietà che si è trovata a fare rivoluzioni dopo rivoluzioni dopo rivoluzioni dopo rivoluzioni, quindi probabilmente è un po' restia a cambiare tutto, e non so se in giro ci sono quelle figure con le competenze che la Juve è abituata ad avere a livello dirigenziale, perché siamo passati da Boniperti alla triade Bette che ha girato Moggi per finire con Andrea Agnelli e Marotta, e dopo di loro c'è stato il disastro più totale. Quindi queste scelte di compromesso probabilmente
0: lo ritieni pericolosissimo? Io personalmente
1: per
0: sì.
1: Me sì, per me sì,
0: pericolosissimo.
1: Come lì è una mina vagante, perché ha anche un atteggiamento molto, molto supponente.
0: Ma esatto.
1: E quindi dovrebbe invece magari fidarsi di più di ciò che gli dicono le persone che ne sanno un po' più di lui di campo. E di fatto bisogna prendere atto che questo per la Juventus è un fallimento e fare tutti un passo indietro. Invece a me sembra che questo passo indietro
0: non l'abbia fatto nessuno, non lo faccia nessuno,
1: poterlo fare.
0: Certo.
1: È questo che mi rattrista un po', perché quando Spalletti gli dice tanto la cosa sarà questa,
0: no, lui dice parecchi di quelli che ci sono rimarranno prossimo anno e quindi dovranno crescere i ragazzi, però poi lo sappiamo tutti, perché insomma questa notizia la do veramente da due mesi, anche di più, ancora prima che firmasse Spalletti, e mister ha chiesto comunque 5-6 innesti di qualità, personalità, carattere.
1: Ci vuole un difensore centrale che sappia giocare la palla, ci vuole un play, ci vogliono degli esterni che quando entrano al posto dei titolari, tolto Boga che ha fatto benissimo anche l'altro giorno, io non l'avrei mai tolto, perché comunque puntava,
0: certo,
1: puntava e ripuntava. È vero che stava facendo un po' di fatica nella fase difensiva, ma mettere lì un giocatore non di ruolo come Miretti ha secondo me tolto molta della penetrazione offensiva alla Juventus.
0: Beh, però ha messo con Miners, che ho visto, hai stimato tantissimo come performance.
1: Come David non si è praticamente mai visto. La Juventus stava vincendo, anche ci sta di prendere un colpo spiazzato, per carità, ci può stare di prenderlo. Tra l'altro quel ragazzo che è molto bravo in quelle situazioni.
0: Sì, è vero.
1: Ci può stare 2-1, io ovvero con il possesso del pallone, tutta la verba offensiva dell'avversario che tecnicamente è molto povero, andava su solamente di impulso, di forza, era un derby di energia positiva, che ti devo dire, ma non ci voleva niente ad andare lasciando spazi enormi. Il problema è che non abbiamo mai avuto la forza di tenere un pallone.
0: Sai Fabio, io ti dico una cosa, lungi da me trovare delle scusanti o degli alibi quest'anno, anzi io sono stato sempre molto molto duro, qualcuno addirittura mi accusava di essere troppo duro, purtroppo poi il verdetto finale è quello che abbiamo sotto gli occhi, però c'è un attenuante. Dopo la porcata della Lega, fuoco e fiamme per mantenere la contemporaneità, poi arrivi all'ultima giornata a latere purtroppo dei fatti che sono accaduti prima fuori dallo stadio, io mi chiedo come si può pensare di gestire il modo in modo totalmente incompetente, caotico, l'ultima giornata in questo modo. La realtà però è che la Juventus entra in campo e sa già aritmeticamente di essere fuori dalla Champions. Poi tu mi dici, ma i giocatori devono avere carattere, il derby lo devono giocare, lo devono vincere. Però tu, da uomo in spogliatoio, da uomo di campo, sai benissimo che magari qualcosina nella testa,
1: sì,
0: no?
1: ti frulla
0: qualche scoria, senso, sì. Ma non è un alibi, però è la
1: anche
0: realtà.
1: Se quello è un derby, e tu devi trovare le motivazioni per andare oltre,
0: sì,
1: per piattrarre. Io una cosa che faccio vedere spesso è il calcio di rigore che tira Cristiano Ronaldo contro la Juventus, quello della famosa porcata quando Buffon si arrabbiò con l'arbitro,
0: certo,
1: no?
0: Cassonetto lui, al posto del cuore.
1: E lui praticamente si parla da solo, si astrae da tutto quel disastro che c'è attorno e
0: tira una cannonata.
1: E quello è l'atteggiamento che deve avere un campione.
0: Però,
1: nella Juventus ci vogliono quei giocatori.
0: Però parliamo di un campione assoluto. La Juve oggi di campioni assoluti mi sa che non ne ha nemmeno uno. La realtà è questa. Fabio, siamo arrivati al termine. Voglio solo che tu risponda alla domanda che in 20 secondi che aveva posto l'amico. C'è paura che Spalletti a un certo punto, non accontentato, possa dire faccio un passo indietro e vi saluto?
1: Il timore l'ho avuto per alcune sue dichiarazioni. Credo che abbia avuto però delle rassicurazioni dalla proprietà. Credo che lui possa avere più voce in capitolo in questo momento sulla gestione del mercato.
0: E ciò che lui vorrebbe.
1: Che è quello che comunque dovrebbero fare, visto che chi ha attorno queste competenze in tema di scelte dei calciatori non le ha dimostrate fino ad ora.
0: Assolutamente così, e speriamo possa andare in questo modo. Mister Fabio Crecco, grazie come sempre, in bocca al lupo per tutto e ancora complimenti.
1: Un abbraccio, a presto.
0: A ciao, prestissimo, grazie. ciao Fabio Crecco. Siamo in break, torniamo subitissimo, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore De Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere è il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico, spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini. Dunque, dopo l'esperienza a Bergamo, Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche quattro rinforzi, due in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan, Gerry Cardinali, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro, vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic sul braccio destro di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico, lo svedese Piace Xavi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeli, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi. Marquez, Alex, come sappiamo, sarà 7 per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Da
2: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Ieri e oggi.
0: L'animo da grande DJ di Manuel non lo abbandona mai. Voi non so se lo sentite, ma quando entra lo sentono. La sigla viene
6: di parte la mano.
0: Quasi screcciata.
6: Di parte la mano.
0: Allora, facciamo partire la mano sui vocali, che ce ne sono parecchi, così andiamo ad ascoltare la voce dei nostri amici e amiche da casa. Via.
7: Ciao Franco, Daniel da Tenerife.
0: Ciao Daniel.
7: Ma i compromessi, la storia lo dice che i compromessi non funzionano, ma come si può pensare che un direttore generale o amministratore delegato possa accettare, visto che comunque mi sembra che abbia comunque anche lui un bel caratterino, il signor Comolli, che gli vengono tolte delle mansioni, non sta né in cielo né in terra. Come può accettare che un suo impiegato abbia lo stesso potere di fronte alla proprietà? E come fa Spalletti a poter accettare che l'amministratore delegato a un certo punto non firmi perché è lui che deve firmare per quello o quell'altro giocatore? Ragazzi, se partiamo così, partiamo già con chi sarà il prossimo allenatore, chi sarà il prossimo dirigente. A mio parere, le compromessi
0: vedremo.
7: Non funzionano.
0: No, ma guarda, io concordo con te, l'ho detto in apertura, vedremo cosa accadrà, però insomma... Ad oggi le indiscrezioni che mi sono arrivate sono queste e non mi stupirei assolutamente se andasse così. Mi auguro di no, ma non mi stupirei. Quindi Angela Juve come sempre presente, ma oggi non doveva esserci l'incontro tra Elkan, Comolli e Spalletti. Ti volevo chiedere cosa pensi possa succedere, l'ho detto poc'anzi, un abbraccio ad Angela. Poi veramente siete in tantissimi. Ciao Franco, Andrea da Vicenza. Io, a differenza di quanto fatto dal Milan, sono a favore del non stravolgimento dirigenziale. Poi Massimiliano da Roma, una domanda: prenderesti Maldini? Come competenze calcistiche sì, però se poi qualcosa dovesse andare male, l'accusa sarebbe: avete preso un milanista. Questo lo sappiamo. Andiamo ancora con cosa? Col Beşiktaş. Sì, infatti vedremo cosa succederà. Andiamo ancora con i vocali.
8: Salve, sono Lele di Bologna.
0: Ciao Lele.
8: Voglio dire solo una cosa.
0: Vai.
8: Alla Juve solo veri juventini, non posticci.
0: Un messaggio molto chiaro e lapidario, e credo che troverà d'accordo molti dei nostri ascoltatori. Other vocals.
9: Franco, a casa questo buon a nulla di Comolli.
0: Ciao Emilio. Detto,
9: ma che cosa stanno a fare lì? A riscaldare la poltrona e prendere una marea di soldi?
0: Fa già caldo.
9: Io me ne accontento della metà. Anche te, Franco, te ne dovresti accontentare della metà. Andiamo noi a fare la D e l'amministratore delegato, ma per cortesia. dai, mi fanno, la lasciamo perdere, non fammi parlare male, che non ho voglia,
0: molto cari,
9: che vadano a casa e basta, vadano via, vadano via.
0: Emilio,
9: speriamo che arrivi Alisson, ma intanto come Bernardo Silva, che l'ha trattato da ottobre e non arriva né uno né l'altro. Forse Alisson sì, perché ha detto che forse gioca
0: molto ottimista la
9: Europa
0: oggi,
9: League,
0: eh?
9: Ma tu pensa, ma che vada a casa, va, per cortesia.
0: Dai Emilio, vediamo cosa succede. Insomma, io non verrò mai chiamato a fare né l'amministratore delegato o il dirigente, perché non è il mio mestiere, però tu, insomma, magari proviamo a mandare un curriculum. Dai, su un corda, proviamo a essere positivi almeno fino a quando arriveranno delle notizie certe, comprovate. Io qui con voi ho voluto condividere questa mia informazione, indiscrezione, che sinceramente mi auguro non accada, e questo tipo di giudizio, per chi vorrà oggi alle 18 su bianconeronews.it la mia frecciata, ho espresso anche all'interno del mio editoriale. Vediamo cosa succede, però è assolutamente una possibilità che, speriamo di no, ma è probabile che possa verificarsi. Abbiamo già l'ospite? No, non ce l'abbiamo. Allora facciamo così. Andiamo, ovviamente, con i vocali. Via.
10: Salve Radio Bianconera, buonasera signor Leonetti.
0: Ciao.
10: Sono Roberto da Salerno.
0: Ciao Roberto.
10: Allora, con il Torino non è che Spalletti ha sbagliato i cambi. Spalletti ha voluto fare quei cambi, e il discorso cambia. Spalletti ha voluto fare quei cambi di proposito per creare i problemi alla società, al Comolli e Modestò, per far capire che questa è la squadra della Juve, questi sono i rincalzi, e la Juve queste fine farà affatto, cioè con chi ha pareggiato la partita, che sono giocatori che non sono da Juve. Dobbiamo dire, non è che ha sbagliato i cambi mister Spalletti, Spalletti ha voluto fare quei cambi apposta per non vincere la partita, sapendo che andavamo in difficoltà.
0: Allora, diciamo così, non per non vincere, perché poi un allenatore vuole sempre vincere, ma che Spalletti abbia messo a fruizione dei dirigenti, della proprietà, parlando direttamente con John Elkann, quello che è la sua idea su questa rosa, dicendolo poi anche pubblicamente nel post partita, ma non una volta, più volte, ci sta, del tipo, in questa Juve quanti giocatori da vera Juve ci sono, e questi sono ovviamente discorsi e opinioni che un allenatore deve avere e che deve mettere sul tavolo quando va a discutere con la dirigenza e la proprietà. Guai non fosse così. Poi, insomma, tu romanzi un pochino, no? Quello che è il tuo pensiero, che io rispetto, ma solitamente un allenatore in un derby l'ultima giornata vuoi vincere. Il problema è la qualità delle alternative, delle pedine che metti in campo, ma questo non l'abbiamo scoperto nel derby di domenica, è una costante di tutto l'anno. Io non faccio mai profeta, ma io da settembre che qui, da questi microfoni, in questa trasmissione, faccio delle analisi approfondite e dico il mio pensiero su quella che è la qualità risicata di questa rosa e di questa Juve. Io ricordo che c'erano tifosi che poi sono spariti e mi dicevano: no Franco, vedrai, perché basta solo il cambio dell'allenatore, arriverà Spalletti, cambierà tutto. Io già all'epoca, ed era fine ottobre, ero estremamente perplesso su un insieme di fattori e dicevo: mi auguro di sbagliarmi, ma non è stato così, non può essere così, perché la qualità di una rosa, la qualità di certi giocatori, le qualità morali individuali sono queste, la gamba è questa, la personalità è questa, cioè, purtroppo bisogna porre rimedio, e mi auguro che la società riesca a porre rimedio se poi l'assetto della dirigenza non cambierà. Marco da Sorrento: è la conferma che anche chi Ok, perfetto. E la conferma che anche chi governa la barca e il CAN non capisce un granché nemmeno di automobili, vabbè, punti di vista. Mio caro Frank, Marco da Sorrento, se la situazione rimane questa con Comollia al suo posto, si preannuncia un disastro. Speriamo di no, ma insomma, ripeto, un compromesso pericolosissimo. Consuelo Mangifesta, ben ritrovata.
11: Buon pomeriggio, Franco, ciao.
0: Buon pomeriggio. Consuelo, sei un atleta, perché non mi piace ex atleta, conosci molto bene le dinamiche di spogliatoio, ma anche delle società. Facciamo un piccolo recap, riassunto di questa stagione totalmente fallimentare, il peggior piazzamento della Juve negli ultimi 15 anni e una stagione fallimentare, mi pare evidente, Consuelo.
11: Ma sì, ovviamente, Franco, poi mi ricordo che tu mi chiami molto spesso, no? Nel corso dell'annata. Certo. Non mi pare di ricordare di essere mai stata particolarmente entusiasta, anche dopo qualche magari risultato favorevole della Juve. E diciamo che oggi mi ritrovo ad essere una persona molto delusa, no? E quindi anche un po' distaccata, se vogliamo, anche se, sai, cresci essendo tifosa e quindi il distacco totale è sempre difficile. Domenica sera io ero comodamente con degli amici a cena, però avevo il telefono e ogni tipo 10 minuti guardavo i risultati, no?
0: Io mi ricordo ancora il tuo commento dopo Juve Fiorentina, perché ci siamo sentiti, ma non lo citerò mai, ma è poi il sentimento diffuso di tutti i tifosi, prego, Consuelo.
11: Sì. Sì, quindi io partirei un po' dalla fine, cioè nel senso che sono riuscito ad arrivare a casa per vedere le immagini, no, di come ha concluso proprio questo campionato la Juve. A me mi hanno sempre insegnato, tu hai detto, hai aperto questo collegamento dicendo che io sono un atleta, no?
0: Sì.
11: Io ho avuto un allenatore in particolare che poi è stato ed è anche attualmente il secondo di Velasco, quindi Barbolini.
0: Certo.
11: Juventinissimo.
0: Massimo Barbolini.
11: Massimo, Juventinissimo.
0: Certo. Facciamo una cosa, lo inviteremo poi, mi passerà il numero di telefono quando vuoi.
11: Sì,
0: lo facciamo così in diretta, cioè ti dico, passami poi il numero, dai.
11: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché
0: bene.
11: So che risponderebbe.
0: Bene.
11: Lui ci diceva, no, in alcune, io l'ho avuto 6 anni come allenatore, lui ci diceva in alcune circostanze, no, quando c'è una squadra che più scarsa di te, no? In maniera figura, cioè non in maniera reale, gli devi camminare sopra, ok? Cioè, no?
0: Chiaro il concetto.
11: È chiaro il concetto. Quindi quando io vedo l'ultima partita, è soprattutto perché devi dimostrare a te stesso e agli altri che tu sei più forte di loro, ok? Quindi io vedo una partita, quella contro la Fiorentina, piuttosto che quella col Torino, ok, con il Toro, e tu concludi un campionato dopo la delusione di tutta la gente che ti sta guardando, pareggiandola, cioè giocando, smettendo di giocare dopo che ti hanno detto che non puoi fare più la Champions, ma tu devi uscire dal campo con la partita vincendola 4-0, non 2-0, o pareggiandola a 2 pari, capito? Cioè,
0: e infatti, infatti, Consuelo, scusa se ti interrompo, ma credo che si integri perfettamente il discorso che facevi. Spalletti nel post partita dice: chi non ha carattere, chi non ha personalità, non può giocare nella Juventus. È un proclama chiaro, netto, e quello bisogna seguire, no?
11: Sì, anche questo è giusto, e tu sai, no, perché io di certo Spalletti fra tutti quanti è l'unico magari che in questo momento mi sento di salvare, visto che è arrivato, no?
0: Sì, concordo, è il meno colpevole della situazione disastrosa, mi pare evidente.
11: Esatto, però non è... cioè immune da critiche, perché tu, cioè, vuol dire che non sai trasferire questo tipo di sentimento, perché è vero che non si allena la personalità, ok, però io ti riesco a trasferire un sentimento forte se io dentro ce l'ho, cioè,
0: certo.
11: Adesso non per tornare sempre ai soliti discorsi, ma guarda Antonio Conte, no?
0: Cioè,
11: piuttosto anche altri allenatori, adesso mi viene sempre Antonio Conte come riferimento perché magari è l'emblema di come riesce a trasferire la sua idea ai giocatori. Quindi per me alcune responsabilità, perché un allenatore che sa che si gioca la Champions contro il Verona e contro la Fiorentina, capito? Cioè io
0: entri in campo e mangi gli avversari.
11: Capito? Cioè, quindi è vero che la personalità. Allora scegliti, metti 11 giocatori, non credo che ne hai 25 tutti senza personalità. Allora metti quelli con personalità, col Verona che praticamente c'è retrocesso, e con la Fiorentina che non ha mai più nulla da vincere e vuole solo vincere perché quella si chiama Juve, certo. O comunque chi vuol cercare di farti. Allora rischia e metti 11 giocatori che almeno hanno dell'agonismo in corpo, capito? Cioè, quindi questo dico, nel senso, adesso sto estremizzando. Però cioè, credo che nessuno si possa in questo momento dire sono immune da colpe.
0: No, no, assolutamente. Io guardo sempre detto, Spalletti è colui il quale ha meno colpe, ma anche lui ha compiuto degli errori, sì, mi pare evidente. Sì. Però
11: mi hanno colpito delle parole di Gasperini, no? Perché sì. Gasperini domenica sera ha detto delle parole che io condivido assolutamente. Ecco, la cosa buona, no? Perché ma la collego al fatto di Spalletti. Spero e mi auguro, come sì, insomma, credo che Spalletti rimarrà la Juve,
0: sì,
11: ma almeno,
0: sì,
11: almeno perché. Almeno perché costruirà insieme a qualcuno una squadra, cioè, voglio dire, perché non è neanche giusto che siano sempre gli allenatori a pagare,
0: esatto,
11: per delle scelte fatte dagli altri. Almeno se devo pagare, pago perché le scelte le ho fatte io,
0: no? E Spalletti
11: è quello che dice un po' Gasperini, no? Che dice, ridate agli allenatori il loro ruolo, no? Piuttosto che dare in mano a qualcuno che non capisce niente di calcio di far scegliere le squadre, capito?
0: No, no, ma è un concetto assolutamente stracondivisibile. Perché Spalletti è arrivato a fine ottobre, inizio novembre, con una squadra che non ha allenato, che non ha contribuito a costruire, perché non c'era. Quando ha chiesto un elemento, un centravanti, a gennaio non gli è stato preso. Poi, ripeto, anche lui ha fatto ovviamente degli errori. Voglio tornare sulla qualità con questo messaggio. Mirko dice, ciao Franco, tempo fa ho risposto a un tuo post sui social dove scrivesti che questa rosa mancava di qualità. Io ti dissi che secondo me non era così, oggi mi devo ricredere, volevo fare le mie scuse. No, ma non ti devi scusare. E non è che sia una mancanza o hai dubitato della mia opinione. Ognuno ha le proprie idee e le esprime, e se si crea dibattito ben venga, io sono sempre il primo a metterci la faccia, però la realtà, cara Consuelo, è che questa è una squadra con una qualità risicatissima, ma anche a livello morale è una squadra che ha veramente poco da dare, come carattere, come attributi, come tutto. È una disperazione.
11: Chiaramente sono stato un atleta e so quanto è brutto subire delle critiche, perché ne ho avute nei momenti in cui non rendevo, non giocavo bene, poi io ho giocato in piazze molto calde dove ovviamente se ti idolatravano quando andavi bene, però ti uccidevano quando andavi male.
0: Un classico, direi, no?
11: Esatto.
0: Consuelo. Esatto.
11: Per cui quello che sto per dire sicuramente lo dico, ma riferendomi appunto alle qualità, no? E allora io faccio un parallelismo, no? Nella pallavolo si costruisce la squadra intorno alla palleggiatrice,
0: certo,
11: perché si sa che è la giocatrice più importante, perché è quella a cui passano tutti i palloni fra le mani,
0: esatto,
11: che deve distribuire il gioco, no? Nella mia visione del calcio, per me il giocatore più importante
0: il play.
11: Io ho un'altra visione, no? Perché, e te l'avevo detto qualche giorno fa, ti dirò delle altre cose. Cioè, per me il giocatore più importante è il numero uno. Ok, e il numero uno per me è il portiere, perché quantomeno se tu riesci a fare gol, quantomeno non ne subisci, ok?
0: Certo.
11: Alla luce di tutto quello che è successo quest'anno, purtroppo, con il nostro portiere, ok? Cioè, perché probabilmente noi forse con meno papere saremmo arrivati secondi, ma anche se il mio allenatore è un altro allenatore, diceva che il paradiso dei bip
0: Sì, cioè, sì, no, è chiarissimo, è chiarissimo.
11: Ok, certo. Però onestamente chi sceglie per la Juve, cioè, e chi ha scelto per la Juve, cioè, guarda la Roma, perché secondo te è arrivata in Champions? Perché era più forte della Juve? Secondo me perché aveva un attaccante e un portiere molto buoni.
0: Ci sta assolutamente nel tipo di analisi. Altro che,
11: capito? Altro cioè, che. Quindi onestamente, cioè, dai, cioè, non è un caso che alla prima occasione da gol della squadra avversaria, per non so quante volte abbiamo preso gol, c'è, cioè, qualcosa che non torna, cioè, ma è proprio la scelta.
0: Parecchie cose non tornano, parecchie cose.
11: Sì, che non tornano. Poi non mi metto ad analizzare come fate voi tutti che siete bravi, che conoscete i ruoli. Ti ripeto per l'ennesima volta, io guardo assolutamente non da esperta di calcio, io guardo

0: Bisogna rispondere al tifoso che la Roma in Champions, perché la Juve ha perso contro il Verona, contro la Fiorentina, ha perso andata e ritorno, cioè, ha
1: Buttati punti
0: buttato via
1: ovunque,
0: punti ovunque, ma non perché ci
1: rigori
0: hanno
1: sbagliati
0: regalato.
1: contro il Lecce,
0: Esatto,
1: contro il Sassuolo. E la
0: ho capito.
1: realtà è questa. Io guardo sempre prima in casa mia, poi è innegabile, l'ho detto tante volte, quest'anno sono successe le cose indecenti. Penso alla partita d'andata con il Verona, la Juve è stata trattata in un modo indecoroso, tanti errori arbitrali, il non rigore che era palese a Roma con
0: Sì,
1: la
0: Franco, ma
1: Lazio.
0: questo è un
1: La
0: altro discorso
1: vergogna
0: che
1: che ha Lollo
0: apro.
1: Bastoni, ma la realtà dei
0: Sì.
1: fatti è che la Juve ha buttato via la qualificazione, è una cosa
0: Esatto,
1: diversa.
0: perché poi c'è lo scarsume degli arbitri e tutto quello che è successo col VAR quest'anno, cioè apre come dire, una parentesi talmente grande che coinvolge a turno più o meno quasi tutti, no?
1: Sì,
0: È ovvio,
1: assolutamente.
0: poi se
1: Quest'anno
0: sei
1: si sono lamentati
0: sfortunato,
1: tutti, è così, la
0: capito?
1: realtà è questa.
0: Però dai, no, io non, cioè, onestamente, dai, un tifoso onesto non dovrebbe in questo momento ricorrere a queste scuse banalissime.
1: No, sai, poi ognuno ha
0: Cioè,
1: le proprie idee, però la realtà è che secondo me è proprio una gravissima mancanza
0: ma
1: del
0: sì.
1: rendimento Juve. Poi bisogna ricordare quelli che sono stati i torti arbitrali, le situazioni peculiari, guai a dimenticarle, però quando tu hai il match point nelle ultime due partite. E perdi con la Fiorentina in casa, pareggi col Toro e nella partita antecedente avevi pareggiato, partita casalinga, hai pareggiato col Verona che era retrocesso. Io credo
0: Ma
1: che
0: dai,
1: ci
0: sì.
1: sia poco da dire. Consuelo, abbiamo 3 minuti, però voglio affrontare il tema Comolli. Io è da un po' di tempo che parlo di Comolli demansionato, punto interrogativo. Comolli gentilmente messo alla porta, punto interrogativo. L'indiscrezione che io ho raccolto e che si evince anche un pochino dalle parole sia dette da Spalletti sia dallo stesso Comolli, è che Elkan potrebbe decidere di non decidere, cioè mantenere questo organico dirigenziale attuando un compromesso molto pericoloso. Lo sappiamo tutti che ci sono frizioni tra l'allenatore e Comolli, insomma, non ci sono dei ruoli ben definiti. Se così fosse, cioè se venisse confermato tutto quanto, un compromesso del genere non è pericolosissimo?
0: Ma guarda, bisogna capire perché, cioè sì, certo che è pericoloso, bisogna capire però quale peso si dà a Spalletti, cioè nel senso, no? Perché alla fine non so se Comolli rimane perché è amico di Elkan o perché
1: Beh,
0: Elkan
1: l'ho
0: crede
1: scelto
0: che sia,
1: Elkan, poi non so se sono amici, non
0: capito?
1: mi
0: Però,
1: interessa anche
0: cioè,
1: poco, ecco,
0: eh sì,
1: fondamentalmente, visti i risultati.
0: esatto, però e qui devono venire fuori le qualità, come dire, morali di Spalletti, no? Cioè, dico, io resto, ma se resto alle mie condizioni, non alle condizioni di qualcun altro che detta e che poi magari sono delle condizioni molto sbagliate. Quindi io mi auguro che, onestamente, guarda, cioè, non so neanche perché poi andando via Comolli chi potrebbe arrivare?
1: Il problema è
0: Cioè,
1: che
0: il tema quest'anno è talmente tanto complicato perché chi può arrivare anche a giocare alla Juve con una squadra che non fa la Champions e tu ti devi tornare ad essere tra le grandi? Ma chi ci viene a giocare alla Juve se non fa
1: Alisson
0: tutte le
1: è
0: Champions?
1: una trattativa che prosegue, la
0: Speriamo.
1: Juve dovrà ovviamente pagare un indennizzo eventualmente al Liverpool, però Alisson è un giocatore che potrebbe arrivare e Spalletti ha, mi risulta, telefonato direttamente anche a Kim, ex Napoli, difensore centrale interessante, e non lo so, lì dovrà essere molto molto abile direttamente la società, la dirigenza a creare ulteriore appeal nonostante la non Champions.
0: Ma noi ce l'abbiamo questa società che crea la PIL,
1: Questo è
0: no?
1: un
0: Non mi
1: altro
0: sembra.
1: discorso anche, questo
0: Cioè,
1: purtroppo è un altro
0: Franco,
1: discorso.
0: onestamente, adesso cioè, non vogliamo buttare la croce addosso, però è un
1: No,
0: dato di
1: però
0: fatto. Cioè,
1: parliamo di fatti conclamati.
0: purtroppo è un
1: Non...
0: dato di fatto, la
1: Sì.
0: credibilità della Juve in questi ultimi anni è scemata in maniera molto, molto evidente. Cioè, la Juve, adesso fa fatica ad essere riconosciuta tra le big e non lo è, perché non lo è,
1: non lo è
0: oggettivamente,
1: certo.
0: E non è rappresentata da personaggi che sicuramente hanno

0: e stanno facendo la storia del calcio, no. Quindi cioè, è faticoso per la Juve, sì, sì, in questo momento tornare fra le big, cioè sotto ogni punto di vista, capito? Perché uno poi dice, ma vinci l'Europa League, e neanche tanto sicuro, capito?
1: Con la squadra di oggi non la vinci,
0: no.
1: Sia chiaro, sia chiaro, quindi speriamo bene. Consuelo, grazie come sempre.
0: Oggi purtroppo c'è della negatività, c'è della negatività.
1: Beh, quando fai un risultato come hai fatto, mi sembra giusto assolutamente stigmatizzare e sottolineare. Cioè, saremmo dei folli essere qui a decantare le qualità di una squadra che ha fallito anche l'obiettivo minimo. Consuelo Mangifesta, grazie, un abbraccio, a prestissimo.
0: Grazie a te, Franco. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao. Siamo arrivati al termine, anzi abbiamo già sforato. Ovviamente rimanete su Radio Bianconera, noi ci vediamo qui domani alla solita ora, ore 15, con Ieri e Oggi. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16:02.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
3: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
1: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
2: In Medio Oriente un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
1: La politica, all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
2: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. Attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
1: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon martedì 26 maggio, location J Hotel, quindi oggi sono in trasferta, saluto Manuel Moroni in regia. Ciao Manuel, oggi mi devi dare una grande mano per questa mezz'ora, quando insomma sostanzialmente dovrai farmi da DJ come alla vecchia maniera, per vocali, messaggi di testo, cercare di interagire il più possibile con i nostri ascoltatori. Sono qua al G-Hotel anche per farvi respirare un pochettino l'aria della Continassa, perché sono giornate un pochettino più difficili queste, perché sostanzialmente stiamo vivendo, no, dei momenti di crisi dal punto di vista societario, dal punto di vista delle decisioni. Ci sono delle richieste che farà Luciano Spalletti a John Elkann nei prossimi giorni, dove sostanzialmente chiederà di non avere più interferenze nell'ambito tecnico sportivo, quindi che non ci sia, no, un dirigente come Lì o Modestò o addirittura una figura di come Lì come Burgess pronta magari a dare indicazioni ai suoi preparatori atletici, o se no proprio a Spalletti, dicendo che esempio Debit Perdic è un attaccante che può essere utilizzato meglio rispetto a Vlahovic, perché quelle decisioni per il tecnico toscano spettano solo ed esclusivamente a lui. Quindi chiederà questo aspetto dal punto di vista del no interferenze al lato sportivo, poi chiederà di essere coinvolto il più possibile dal punto di vista del mercato, ma non solo nei ruoli ma proprio nei nomi, per cercare di rinforzare questa squadra, perché sostanzialmente come Lì non può fare mercato tutto lui e poi dire a Spalletti adesso devi vincermi lo scudetto. Ecco, si deve costruire questa creatura, questa nuova Juventus insieme, per cercare di fare le cose per bene. Quindi questo è un altro aspetto. Un'altra delle richieste che vorrà fare Spalletti è legata all'area scouting, dove sostanzialmente bisogna tornare a lavorare un pochettino di più, perché già dai tempi di Giuntoli in questo caso avevamo avuto delle difficoltà e abbiamo sottovalutato questi aspetti. E infine l'ultimo punto che risulta sostanzialmente a me è quello legato a Giorgio Chiellini, perciò Giorgio Chiellini dovrà essere il collante tra lui e la società e cercare di non avere, ripeto, sempre interferenze, e che il lavoro di Spalletti possa essere semplificato, e soprattutto un allenatore come Spalletti devi dare tanta fiducia. Queste sono le cose che risultano a me per cercare di rasserenare questa situazione in casa Juve. Bisogna cercare, no, di tornare a lavorare tutti uniti. Non so onestamente se questo potrà dare dei benefici, degli sviluppi, questo non lo so, non lo so, perché io non amo la convivenza, e perché in questo momento quello che ho cercato di scoprire, ho anche studiato nelle altre esperienze di Como Lì in altri club, è che comunque lui fa mercato da solo e va avanti nella sua direzione, e quindi sostanzialmente lui non ascolta niente, nessuno, va dritto, e poi l'allenatore si deve adeguare alle volontà di Como Lì. Ecco, questo con Spalletti non si potrà più fare, perciò vedremo se riusciranno a trovare delle soluzioni per collaborare insieme. Se no, siamo aperti a tutti gli scenari, siamo aperti sempre a tutti gli scenari, perché è una situazione di crisi, c'è un'unità di crisi, e perciò mi sono spostato oggi alla Continassa anche per questo. E voi scrivetemi i vostri pensieri, tra l'altro i vostri messaggi vocali oggi, più vocali che scritti, perché come avete in modo di capire, onestamente non riuscirò a leggervi, però ascoltarvi sì, molto volentieri. Poi Manuel mi dirà se ci sono dei contributi e poi li manderemo in diretta. Tra poco ci sarà anche un ospite per cercare di parlare, dialogare, farvi capire sempre di più il momento in casa Juve, perché qua la stagione una è passata e non è stata una bella stagione. Il sesto posto è un fallimento nella Juventus, e quindi con un fallimento generale bisogna lavorare per cercare di evitare queste situazioni. Dall'altro lato c'è anche un esempio diverso da quello della Juventus in questo momento, che è quello del Milan, che arrivando quinta ha sostanzialmente fatto tabula rasa di tutta la dirigenza e del settore sportivo. Perciò in questo caso vedremo cosa farà la Juventus, cercheremo di capire, di raccontarvi giorno per giorno l'evoluzione, se si rimarrà così o se invece si troveranno altre soluzioni, o se qualcuno riuscirà a fare un passo verso l'altro. Però in questo momento io vi posso dire che le strade di Spalletti e Como Lì sono molto distanti. Poi vedremo se ci sarà, no, un punto di ritrovo tra l'uno e l'altro, però il modo di lavorare di uno e dell'altro in questo momento sembrano essere molto vicini all'incompatibilità piuttosto che alla compatibilità. Ecco, questo è il punto di casa Juve, questo è il punto, no, del giorno 2 della nuova stagione, perché la nuova stagione deve iniziare già adesso, deve sostanzialmente iniziare già adesso, perché noi abbiamo bisogno di partire, noi abbiamo bisogno di novità, e abbiamo bisogno anche di intraprendere finalmente una strada giusta, perché sono 4 anni che ci sono sempre delle problematiche e ci sono sempre delle situazioni difficili. Manu, io non so se abbiamo l'ospite, perché dovremmo avere l'ospite, nel caso chiamalo, perché così iniziamo a parlare anche con lui. Se abbiamo un messaggio vocale, fammelo ascoltare.
9: Simone è in attesa, se vuoi.
8: Allora andiamo a sentire subito e dare buon pomeriggio a Simone Nasso. Ciao Simo.
10: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
8: Simo, allora fammi un pochettino il tuo punto su il momento di casa Juve. Io ho cercato di descriverlo in maniera accurata, adesso tocca a te.
10: Il momento di casa Juve è un momento in cui c'è tanto da rifare, tantissimo, perché questa stagione ha evidenziato dei limiti strutturali della rosa che sono importanti, limiti strutturali, limiti caratteriali, limiti tecnici, quindi c'è davvero tanto lavoro e io dico con Comolli, senza Comolli, con Modestò, senza Modestò, con chiunque, ci sarà davvero da fare un lavoro importante. Però ecco, siccome abbiamo visto in casa Milan, abbiamo assistito a un ribaltone nel giro di poche ore, ecco, io ovviamente non mi auguro ci sia questo ribaltone, però mi auguro che questi aspetti vengano definiti nel minor tempo possibile, perché è fondamentale avere ben chiaro fin da oggi, al massimo domani, chi farà cosa, perché non si può perdere tempo, la Juve non può permettersi più di perdere tempo.
8: Simo, per quanto riguarda questa situazione, tu hai detto come lì sì, come lì no, adesso sì, ma adesso no, tu hai paura che Spalletti possa innervosirsi da questa situazione? Io so di una Spalletti inquieta, l'ho raccontato anche stamattina sia su tutto Mercato Web che tutti TMV Radio e anche Radio Bianconera con Claudio Zuliani. Tu pensi che Spalletti in questo momento voglia delle risposte da John Elkann e abbia bisogno delle certezze?
10: Assolutamente sì, e aggiungo anche che in situazioni come questa il rischio è sempre quello di tirare troppo la corda, o meglio va definito fin da subito come stanno le cose tra Spalletti e Comolli, tra Spalletti e la dirigenza in generale, perché come ho detto non c'è tempo da perdere, e soprattutto il rischio più grande è quello di portare avanti un rapporto che magari non è un rapporto ottimale. Quindi se le cose vanno bene tra tutti è giusto proseguire e andare avanti tutti insieme, ma se le cose non vanno bene bisogna intervenire nel minor tempo possibile, perché anche dal punto di vista del clima, della serenità interna, bisogna lavorare il prossimo anno nel migliore dei modi, perché lavorare in un clima così in cui gli umori si alternano di settimana in settimana, per me è una bomba a orologeria.
8: Simo, ti chiedo invece dal punto di vista del mercato, Senesi andrà al Tottenham, Bernardo Silva all'Atletico Madrid, Allison abbiamo la volontà del giocatore, ma Liverpool vuole farsi pagare e sostanzialmente ha anche parlato di poter dire ad Allison puoi restare un'altra stagione perché hai contratto fino al 2027. Sei preoccupato per questo terzo giocatore che è leggermente, cioè è vicino, ma ormai non possiamo dire gatto se non ci abbiano nel sacco?
10: Esatto, sì, esatto, un po' preoccupato lo sono, perché in realtà io credo che Allison poi verrà alla Juventus, però anche qui c'è da lanciare un segnale importante e immediato alla piazza, ma ancora prima della piazza a Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti resterà sulla panchina della Juventus, io penso che abbia ricevuto o stia ricevendo delle garanzie importanti, allora è altrettanto importante lanciare un segnale. Uno dei problemi di quest'anno, uno dei tanti problemi della Juventus quest'anno è stato il portiere, e allora il primo segnale da dare, come ho detto prima, alla piazza, in primis a Luciano Spalletti, è portare a Torino un portiere di livello, un portiere con esperienza. Quindi anche in questo caso io mi auguro che non si temporeggi più di tanto, che si acceleri per Alisson, perché è una di quelle 3-4 priorità per l'estate 26.
8: Ti chiedo invece dal punto di vista dei bilanci, questa è una squadra che l'altro giorno soltanto due giocatori erano disperati dopo l'ennesimo pareggio, l'ennesima brutta prestazione, ed erano Thuram e Kalulu. Tu cosa ti senti dire di questo gruppo? Cosa ti senti dire da chi si deve ripartire? Spalletti ha fatto il nome di McKennie, il Diz, Locatelli a livello caratteriale. Ecco, tu da chi ripartiresti? Cosa rivorresti vedere? A chi daresti una seconda occasione?
10: Ma per me gli intoccabili di questo gruppo sono pochi, perché comunque quando in un campionato di 38 giornate termini la stagione al sesto posto, vuol dire che tu hai meritato quella posizione in classifica, perché poi alla fine, a 5 giornate dalla fine, di più 5, eri a più 5 da Como e Roma, nelle ultime 5 giornate hai fatto 4 punti, quando era ora di tirare fuori il carattere, la personalità, tu sei crollato miseramente. Quindi questo vuol dire che questo gruppo, al di là dei limiti tecnici, ha dei limiti proprio a livello di personalità molto importanti. Giocatori da cui ripartirei senza ombra di dubbio che Nadindic, Kalulu, McKennie. Io comunque continuerei a dare, gli darei un'altra opportunità a Gleison Bremer, perché sappiamo che l'anno post rottura del crociato è importante, poi l'ha avuto pure l'operazione al menisco a ottobre, quindi comunque parliamo di una stagione non semplice. Io sugli altri cambi ti dico con Setao, ma perché con Setao sappiamo che piace anche molto Luciano Spalletti, poi per me è un giocatore che comunque quest'anno è cresciuto pur mantenendo certi limiti che conosciamo molto bene, che non stiamo a dire nuovamente. Però i giocatori intoccabili sono veramente pochi, perché mi verrebbe da dire se ci fossero tanti intoccabili tu non saresti arrivato sesto.
8: Ah, questo sicuramente, questo sicuramente. Simo, ti chiedo da un punto di vista invece del futuro, no? Da un punto del cercare di trovare un equilibrio, del cercare di trovare anche la voglia di lottare per vincere, tu come ti approcci alla prossima stagione? Come pensi si debba arrivare e che tipo di squadra c'è da fare per provare a migliorare e uscire da questa crisi perenne di anni?
10: Bisognerà essere perfetti sul mercato. Cami, cioè non ci sono alternative. Se tu devi dar vita a un mercato pressoché perfetto tra giocatori affermati come può essere Alisson in porta e scommesse, perché un po' come fu il mercato della prima annata di Antonio Conte, tu arrivavi da 2 settimi posti e non potevi permetterti di sbagliare. Quello fu un mercato quasi perfetto, perché tra quei giocatori lì arrivò anche il Gioveria che fece male, e Spigarribia, che ce lo ricordiamo per quel gol al San Paolo che riaprì, allora San Paolo, oggi Maradona, che riaprì la partita, il gol del 3-2. Però in mezzo a questi due errorini, insomma, arrivò Pirlo, arrivò Vidal, arrivò Ricksteiner, arrivò Vucinic. Quindi un mix tra giocatori affermati e anche una scommessa come poteva essere Vidal, azzeccata. C'è anche da dire che all'epoca i costi dei giocatori erano diversi. Oggi un Vidal, che all'epoca era una scommessa alla Vidal, magari oggi la devi pagare 40 milioni di euro. Però comunque il succo del discorso è che non puoi permetterti di sbagliare nulla, perché se fai una campagna, un mercato come quella della scorsa estate, sei rovinato. Cioè, alla fine questa è la verità. Non hai più margine di errore. Quando fai una stagione come questa non puoi più permetterti di sbagliare, se vuoi tornare a vincere subito, o comunque a provarci.
8: Simo, un nome che è uscito nelle scorse settimane ed è tornato in auge ieri sera, anche se il Tottenham è più vicino, perché il Tottenham aveva l'accordo con Robertson, poi c'è stata la questione della possibile retrocessione del Tottenham, e allora in questo momento era messo in stand by, poi il Tottenham adesso si è salvato, quindi sembra di nuovo una pista percorribile di Robertson. Ti piace? È un profilo che secondo te rispecchia dal punto di vista caratteriale una crescita? Sei scottato dalla stagione di Cambiaso e Caballe, allora dici va bene chiunque, anche un Birillo può far meglio di questi due? Cioè, come hai vissuto l'accostamento di Robertson alla Juve?
10: A me piace, è un ruolo in cui sicuramente hai bisogno di un giocatore, perché appunto Cambiaso e Caballe hanno finito una stagione veramente da dimenticare. Per la maggior ragione Caballe non abbiamo più visto praticamente dall'eliminazione in Champions League contro il Galatasaray. Sono sempre preoccupato quando di mezzo ci sono club di Premier, perché tendenzialmente poi rischi sempre che non finisca bene. Il Tottenham si è salvato, il Tottenham sappiamo che ha ha delle risorse economiche importanti, molto importanti, l'abbiamo visto anche con l'ingaggio di Roberto De Zerbi, però è un profilo che, ti dico la verità, mi piacerebbe. Io dico sempre che bisogna cercare in tutti i modi di portare qualcuno che ci faccia fare un upgrade. In quel ruolo è molto più semplice rispetto ad altri ruoli fare un upgrade, ecco, perché quest'anno abbiamo praticamente visto il nulla con Cabal e forse esagererò, Roma, il meno del nulla con Cambiaso, perché Cambiaso nella maggior parte delle partite è stato più deleterio che altro.
9: Simo, invece ti dico una cosa, io un po' sono rimasto, non dico deluso, però sto riflettendo sul silenzio dei tifosi, ovvero niente, se si sta prendendo questo sesto posto in silenzio, qua la continuasse, i cancelli sono chiusi, non c'è stato nessun movimento, no, io sono venuto ieri, sono qua oggi. Ecco, tu ti aspettavi una presa di posizione dei tifosi, un sostegno verso, non lo so, Spalletti, verso qualcuno, Chiellini, magari qualche parola forte verso altri? Perché abbiamo visto a Milano striscioni, segnali, rabbia, contestazione, qua niente. Ti aspettavi questo silenzio?
10: Forse sì, devo dirti la verità che mi ha sorpreso, però alla fine quello che uno vive per una squadra di calcio è amore, ed è paragonabile a una relazione. A me preoccupa di più l'indifferenza in una relazione, che può essere una relazione sentimentale, una relazione d'amicizia, a me preoccupa più l'indifferenza che la rabbia. E sono seriamente preoccupato, perché avrei preferito vedere i tifosi arrabbiati, ovviamente in maniera civile, pacifica, senza ombra di dubbio, però avrei preferito vedere i tifosi arrabbiati piuttosto che indifferenti. L'indifferenza non è un sentimento, l'indifferenza è nulla, è il nulla totale, e quando c'è indifferenza vuol dire che l'amore si è attenuato in maniera forse non irreversibile, perché l'amore per una squadra di calcio è un qualcosa di eterno, però vuol dire che si è attenuato, e questo è qualcosa da risolvere.
9: Timo, grazie e in bocca al lupo per le tue nuove avventure future.
10: Grazie mille Cam, un saluto a tutti.
9: Un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto punto qua al Club degli Inviati. Manu, vengo da te in questi ultimi 5 minuti di diretta per ascoltare un po' di vocali.
11: Ciao Gami, sono Michael da Roma. Onestamente sono un po' preoccupato, perché mi sembra che i presupposti con il quale si sta iniziando a programmare la prossima stagione siano gli stessi dello scorso anno. Lo scorso anno si è forzato un rapporto con un allenatore che fondamentalmente non si voleva, e quest'anno mi sembra che si stia forzando un allenatore tra amministratore delegato e allenatore, rapporto che è fondamentale in un gruppo squadra e appunto in un'azienda calcistica. Non lo so Cami, spero veramente che la programmazione e che le scelte che verranno fatte da parte di John Elkann, da parte dei dirigenti, siano giuste. Io resto a guardare, vediamo come si sviluppano le cose, però allo stato attuale sono molto preoccupato.
9: Sono preoccupato anch'io, non lo nego, l'ho detto, qualcuno oggi ci è rimasto male per il racconto, la situazione non è delle più lucide, delle più limpide e non è delle più sicure in questo momento qua, quindi è normale essere preoccupati. Vediamo, aspettiamo, la promessa che posso farvi è quella di cercare di raccontarvi tutto per filo e per segno, per provare a mettervi al corrente di quello che sta succedendo nel mondo Juve e cercare poi di affrontarlo insieme come sempre. Manu, altro vocale.
12: Buonasera Camillo, sono Vito da Grosseto, innanzitutto faccio complimenti per la tua competenza. Volevo da te un'informazione, sapere qual è, come imposteresti il centrocampo, visto che ancora dopo tanti anni non sono riuscito a prendere un regista, perché Locatelli penso non sia regista. Quali prenderesti te come centrocampista per il prossimo anno? Grazie.
9: Ma sai, in questo momento è difficile, però hai ragione, bisogna parlare anche di mercato, perché comunque noi non possiamo stare qua fermi e pensare di non muoverci, non capire che dobbiamo rinforzare questa squadra, perché ci saranno tantissime cose da fare. quindi in questo momento è giusto parlare anche di mercato, anche se non può essere la priorità, perché dobbiamo prima capire se riusciremo a superare tutte queste crisi, perché ci sono delle crisi. Io il nome che posso fare in questo momento è il più semplice e il più scontato, però credo che sia il ruolo più importante per la Juventus in generale, il centrocampista centrale, come dici tu. E il nome più scontato è quello di Lobotka, ma non voglio fare un nome, deve essere Lobotka e solo Lobotka, però deve essere un giocatore con le caratteristiche di Lobotka, e non dobbiamo cercare di prendere, non lo so, Douglas Luiz e farlo diventare Lobotka, perché probabilmente Douglas Luiz non ha quelle caratteristiche lì. Dobbiamo cercare un giocatore, andare a scovarlo, a trovarlo, eventualmente se non sarà Lobotka, che possa comandare il gioco della Juventus. E questo è uno dei primi punti di cui parlerà Luciano Spalletti con John Elkann, ovvero cercare dei giocatori, ma fare dei nomi. Cioè l'allenatore deve essere coinvolto, perché poi l'allenatore andrà a utilizzare questi giocatori. Non possiamo essere delle macchine, ovvero io sono il direttore sportivo, tanto in questo momento come lì è AD, DS, DG e qualsiasi cosa in Juventus, è sempre lì che comunque cerca di dare degli input all'allenatore e dire ok, io ti compro Tizio, Caio, Sempronio, tu non hai scelto uno di questi, non abbiamo parlato di uno di questi, ora devi vincermi uno scudetto. Così non si fa, così non si fa. Quindi bisogna cercare di coinvolgere l'allenatore, fare un team, una squadra e poi andare a scegliere degli interpreti giusti a seconda del gioco di Spalletti. Ecco, non possiamo sminuire così tanto la figura dell'allenatore. Ecco, fare così è deleterio per tutti. Altro vocale.
13: Adesso da Caserta, buon pomeriggio. Io sono arrabbiato. Come si fa a dire... abbiamo avuto culo, scusatemi una parola, che siamo andati in Europa League, cioè noi siamo la Juve, noi dovevamo vincere lo scudetto, l'Inter l'ha vinto con le squadre medie, non è più forte di noi, il Como non è più forte di noi, siamo noi che non siamo stati, scusatemi la ripetitività delle parole, all'altezza.
9: Ecco, Alessio come sempre va per la sua deriva. Non so chi abbia detto abbiamo avuto fortuna di essere andati in Europa League, perché non l'ho sentito, me lo sono dimenticato, però Alessio va per la sua strada, come sempre si fa una domanda e si dà una risposta. Caro Alessio, vivere come una fortuna all'Europa League non l'ha detto nessuno, dire che ti sei meritato di andare in Europa League è una cosa evidente, è chiara a tutti, perché se non batti Verona e Fiorentina ti sei meritato di andare in Europa League. Il tempo a mia disposizione è terminato, perché adesso subentreranno già subito Vincenzo e Alessandro, che ringrazio perché mi hanno dato una grande mano e un supporto soprattutto oggi, e poi vi racconteremo tutto nel corso delle prossime giornate, parleremo, insomma, vi terremo informati anche del motivo per cui io sono oggi al G-Hotel. Ringrazio Manuel per questa mezz'ora, ringrazio tutti voi che siete stati qua in diretta ad ascoltare, ad ascoltarmi, ringrazio Simone Nasso e vi do appuntamento domani sempre dalle 16 alle 17 nello studio, quindi tranquilli. Adesso passo la linea a Roma con Alessandro e Vincenzo, ciao!
7: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
15: Nicola Legrottaglie è stato uno dei tanti giocatori appartenuti alla classe dei difensori all'italiana e per tanti anni ha difeso la maglia bianconera. Nicola Legrottaglie nasce a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 20 ottobre 1970 e proprio nelle giovanili del Bari indossa i primi scarpini da calcio, arrivando anche in prima squadra per una stagione ma senza fare alcuna presenza. Negli anni successivi comincia a farsi le ossa tra Pistoiese, Prato e soprattutto Chievo, squadra nella quale giocherà per due volte, ma la seconda è decisamente più fortunata e si fa notare a livello nazionale debuttando in Coppa UEFA ed esordendo con la nazionale maggiore nel 2002. Così lo nota anche la Juventus, che lo acquista nel 2003 e al suo primo anno in bianconero vince subito la Supercoppa italiana. In seguito viene ceduto in prestito prima a Bologna e poi a Siena, ma torna ad essere il titolare della difesa della Juventus nel 2006 dopo la discesa in Serie B e a Torino ci resta fino al 2011, formando una grande coppia con Chiellini e riportando la vecchia signora al grande calcio della Champions League. Indossa la maglia bianconera per ben 114 volte, realizzando anche 8 gol, mentre resta in nazionale fino al 2009, collezionando 16 presenze. Difensore possente, bravissimo sui calci piazzati, ha realizzato infatti diversi gol di testa, è attento e sa leggere bene i movimenti degli avversari. Il suo ciclo bianconero si conclude nel gennaio del 2011, quando viene ceduto a titolo definitivo al Milan, dove però in 6 mesi gioca appena una volta. Dunque l'estate dopo va al Catania e ci resta fino al 2014, quando decide di appendere gli scarpini al chiodo. Fortemente legato alla religione cattolica, in seguito si è unito agli Atleti di Cristo e ha intrapreso la carriera di allenatore.
16: Eroi in bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
17: Buonasera Radio Bianconera. Allora, se dobbiamo analizzare tutti i giocatori, io penso che nessuno dovrebbe rimanere alla Juve, perché ognuno non ha dato abbastanza, non è un giocatore da Juventus. Però purtroppo non li puoi mandare via tutti. Lo stesso con Seisao, sì, fai dribbling, però alla fine non è concreto. E l'ultimo passaggio l'ho sempre sbagliato. Lo stesso Ildiz è un bravo fenomeno, giovane.
18: Mi viene da Montedorissimo. Allora, situazione tra Spalletti e Comolli, qualcosa che non lascia presagire niente di positivo, perché alla prima situazione negativa l'ambiente ormai è sfiduciato dopo 6 anni disastrosi, andrà a prendere le parti dell'uno o dell'altro. Però io, ragazzi, io torno sempre sulla stessa situazione. Il problema è la proprietà, che non è in grado, sì, ci metterà tutti gli impegni di questo mondo, mette i soldi, ma come li mette? Lui non è, forse è brutto dirlo così, ma non è in grado di gestire la Juventus.
19: Ciao ragazzi, Marco da Roma. Avevo già mandato un vocale prima, ma faccio un'altra considerazione, sempre in virtù del fatto che sento questi commenti negativi sul nostro mister, no? Perché ha sbagliato le ultime 4 partite, non è stato capace. Ma perché? Colpa di Spalletti? Se Vlahovic davanti al portiere della Fiorentina, De Gea, si mangia un gol, cioè, che se l'avesse fatto David, non lo so, saremmo andati a prenderlo a casa, ok?
15: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Eccoci qua, siamo in diretta, siamo in attesa di sapere, insomma avete ascoltato, non possiamo dire nulla, domani invece potremmo cominciare a scrivere qualcosa su quello che è stato l'incontro in casa Juventus, mi pare qualcosina si sia capito, staremo a vedere alla fine, sempre varrà la linea del compromesso e vedremo, dai, certo che un po' si sapeva sul fatto che la Juve qualcosa deve cedere per il fair play finanziario in generale, i nomi più o meno li conosciamo, l'unica cosa spero e credo, presumo che resti il Diz, quindi siamo, potrebbe essere prossime ore, forse decisive, ma da domani si saprà, perché per il momento non si può, siccome dobbiamo rispettare quello che è stato detto. Avete ascoltato prima il direttore in diretta da Vincenzo e da Alessandro, per il momento nulla, tra stanotte e domani mattina credo, insomma, qualcosina sicuramente si saprà come è andato questo incontro, questo vertice, questo faccia a faccia, chiamatelo un po' come volete. L'unica cosa che dico, che se dovessero restare sia Pucomoli che Spalletti, presumo che insomma si viaggi con unità di intenti, ecco, perché la cosa principale poi alla fine è la Juventus, non è il bene di uno piuttosto che di un altro, è chiaro. La Juventus dovrà ripartirà con Spalletti e spero che insomma il prossimo anno si possa lottare, questa è la cosa che speriamo tutti, per lo scudetto. Stefano Discreti.
1: Buonasera a tutti.
0: E ovviamente in regia
1: Federico Rozzi.
0: Lo ricordi Rozzi, il presidente dell'ASCO?
1: Certo.
0: Bei tempi, quelli una volta.
1: Era un calcio diverso.
0: Ti volevo chiedere, Stefano, tutte queste valzer di panchine, cosa ne pensi? Conte è andato via dal Napoli, non si sa, io ripeto, mi hanno detto che ha incontrato già Malagò, però sai che c'è sempre Mancini, Allegri è libero, sembra che il Napoli sia vicino a Italiano, quindi non vuole vincere più, faccio una battuta ovviamente, scherzo, non si sa che fine farà Allegri, non si sa che fine farà Conte, che ne pensi, come andrà a finire questo valzer, tra l'altro con questo azzeramento quasi totale del Milan, no Stefano?
1: È molto strano, in questo momento mi sento di dire che l'Inter ha un voragine davanti.
0: No, non mi dire che continuerà l'Inter a vincere, aprirà un ciclo.
1: Ad oggi è un vantaggio clamoroso, perché se le alternative che potevano essere le squadre che in teoria quest'anno dovevano competere fanno questi passaggi, cioè se il Napoli da Conte passa a Italiano, poi per carità nel calcio può succedere tutto quanto. Però se il Milan riparte da Iraola, chi è? Nel senso c'è, e quindi alla fine per carità ha fatto bene al Barmouth, però poi alla fine qui in Italia perché sembra che sia quello il giocatore scelto.
0: Chi?
1: Iraola.
0: Quindi c'è alla fine,
1: cioè, se diciamo quest'anno poi per carità il calcio a volte può essere anche
0: una sorpresa.
1: Quest'anno avevamo detto tutti quanti guarda che campionato, guarda la Juve con Spalletti, il Napoli con Conte, il Milan Gallega, e poi fino a vinto Civu, che era un'idea, magari un nuovo calcio, nuovi allenatori, nuove idee che portano qualcosa, magari si inventano qualcosa di differente. Però è ovvio che se io tifoso, diciamo ovviamente della Juventus, ti dico questa cosa qui, ma anche tifoso del Milan piuttosto che del Napoli, cioè se io ho Allegri, poi a prescindere se ti piace il gioco o non gioco, ho diciamo una certa considerazione, se ho Antonio Conte in panchina una certa cosa, se arrivano Italiano, Iraola, quello che sarà, tutto quanto, comunque un po' di paura ce l'ho, poi magari trovi il jolly,
0: può anche decollare,
1: però alla fine quando è veramente quello, la Juve in questo caos si potrebbe inserire, però alla fine l'unica volta che Luciano Spalletti non ha centrato la Champions League negli ultimi anni con la Roma, poi è ripartito e non aveva
0: e poi l'ha centrato quasi sempre, porca miseria.
1: L'unica volta che non l'ha presa con la Roma non aveva poi trovato un accordo con la società, sono ripartiti contro voglia e dopo è durata 4 o 5 partite e poi arrivò Ranieri, cioè si dimise Spalletti. Non voglio dire questa cosa qui, però secondo me, lo dicevamo anche prima di entrare in diretta, o si danno i chiari ruoli distinti, oppure se tu cerchi un compromesso tra due persone che non vanno d'accordo, al primo campanello d'allarme, la prima difficoltà. Cioè, comunque sia, poi Spalletti lo conosciamo, è uno sanguigno, è uno così che alle prime difficoltà, se uno è veramente, se non hai simbiosi con il gruppo dirigenziale con cui stai, la vedo molto
0: complicata. Sì, questo complicato. È vero, però c'è sempre Erkan alla fine, no? Che sì, credo debba...
1: quello forse,
0: no, aspetta, dal punto quello... di vista, dal punto di vista di stabilire quello che abbiamo sempre detto, una linea di demarcazione ben netta tra i compiti dell'uno, sì, sì, e i compiti dell'altro, cioè la non ingerenza, mi pare di capire che questo voglia... Spalletti l'ha anche detto, bisogna dire la verità, è stato molto chiaro, io vorrei... anche, diciamo così, poter decidere sul discorso del mercato. E adesso, rispetto al fatto che la Juventus, diciamo che su un po' Bremer avevamo capito, perché comunque ha una clausola rescissoria, 58 milioni, ti posso dire, intanto varrà dal 1 luglio al 30 dal 1 luglio al 10 agosto, quindi se si presenta un club inglese perché è estero, valida solo per l'estero questa clausola, credo che alla fine la Juventus darà via Bremer. Mi dispiace, è un perno, però alla fine se devi cedere, forse Cambiaso, forse con Cesao, non lo so, sto dicendo un po' così random, e forse lo stesso Thuram, potrebbero essere i nomi,
1: puntiamo,
0: chiamiamoli big, dai,
1: puntiamo a una salvezza,
0: Vendi
1: tutti alla fine, puntiamo a una salvezza tranquilla,
0: vabbè,
1: diciamo,
0: però se fai così. Poi bisogna vedere le entrate,
1: ma non vedi chi c'ha in dirigenza.
0: Spalletti ha detto che sta pressando Salah.
1: Sì.
0: Sta provando a convincerlo, sarà per il momento, credo che resti una suggestione mediatica questa qui, però insomma staremo a vedere, dai, non so come...
1: non lo so veramente, cioè, però l'impressione in questo momento è che si sta scavando un solco ad oggi incolmabile tra l'Inter e il resto del campionato, come poi è stato il campionato di quest'anno, no? A un certo punto, fino a che Chivu ancora non si era completamente calato nella parte di, stavano lì tutte là, poi a un certo punto si è giocato un campionato dal secondo al settimo posto, agguerrito tutto quanto, e l'Inter proprio staccato completamente. E a oggi, se tu al Milan togli Allegri, al Napoli Conte, la Juve si deve anche tra virgolette ridimensionare perché deve fare anche delle cessioni importanti per il bilancio, tutto quanto, poi alla fine, cioè, veramente crei un solco che o l'Inter si suicida o veramente succede qualcosa extra calcio con delle
0: cosa che
1: con
0: dovrebbe, tutto
1: quello che potrebbe,
0: succedere, Stefano, perché al di là di quello che ha detto Saviano, non so se l'abbia ascoltato, è la terza volta che lo dice, fino a quando non si che addirittura ha detto delle accuse. A proposito, facciamo questa piccola parentesi, Stefano, su TikTok c'è un'intervista di Saviano che ha ribadito quello che aveva già detto, anzi è andato oltre, ha detto: purtroppo questa inchiesta, la doppia curva, è una cosa che è incredibile, non capisco come non vengano coinvolti i dirigenti dell'Inter. L'ha detto per la seconda volta, la prima volta disse, mi ricordo che disse Marotta, però se non so chi sia Saviano, abbiamo incaricato i nostri legali. Saviano poi fece una controrisposta, sì mi chiamassero, poi vediamo. Oggi è andato oltre, ha detto che c'è stata proprio la volontà di bloccare questa questione qui dal punto di vista sportivo, ormai lo sappiamo, dal punto di vista sportivo il discorso doppia curva è chiuso, perché diedero una giornata di squalifica a Çalhanoğlu, che era stato intercettato con uno di questi capi ultra barra delinquenti, possiamo dirlo perché non lo dico io, è così, uno peraltro in carcere perché è stato ucciso una persona, cioè non stiamo scherzando, e poi una multa all'Inter, e poi ha detto clamorosamente bloccare, da quello che ha detto Saviano, dall'alto si è deciso, Stefano, di bloccare l'inchiesta sugli arbitri, perché a me sembra molto grave che non continuino le audizioni se abbiamo due pezzi da 90 dell'AIA, cioè ormai ex designatore Rocchi e l'ex responsabile del VAR, che si sono ovviamente autosospesi, indagati per concorso in frode sportiva. Lui ha detto dall'alto hanno bloccato, ecco, quindi per ritornare al tuo discorso, a meno che non avvengano cose extra calcistiche, un amico mio ha detto scordiamocelo, perché non ho fiducia nella giustizia. È chiaro, non è che uno debba sperare in questo, però giustamente dici tu, se non avverrà nulla sotto quell'aspetto, se non ci saranno danni tra virgolette, punizioni, non so come chiamarle, per l'Inter, dici tu, dal punto di vista sportivo già l'Inter è superiore, dici tu, con queste premesse, no?
1: Ma certo, parte nettamente in vantaggio rispetto a una squadra che devono ricostruire, tutto il resto, poi alla fine è sempre il calcio che fa il campo, no? Che fa la differenza. Cioè, italiano a me non è, fa impazzire, fa un bel calcio, trova, però poi alla fine abbiamo queste difficoltà. Ma è chiaro che se dico tanto per dire, e il Napoli riporta, non è possibile, però dico, Kvaratskhelia al Napoli, prendono due giocatori forti, anche italiano può vincere, cioè non è che non può vincere italiano. Però se tu pensi a una cosa tipo che un allenatore che dovrebbe mettere paura, no? E dice, ah, mamma mia, hanno preso quello, quest'anno dobbiamo stare più attenti perché hanno preso italiano, cioè non è che ti spaventa, no? Quindi già Chivu ha, diciamo, fatto quell'anno di gavetta in cui la prima parte della stagione si vedeva che ancora non era pronto e l'ha superata quella parte. Se tu a questo sommi pure che magari l'Inter faccia magari anche un buon mercato e continui a mantenere del vantaggio rispetto all'altro, il resto poi per carità, negli anni, da sempre, nell'anno post mondiale succedono sempre delle sorprese perché non sai mai come tornano i giocatori dai mondiali e cose. Per assurdo la Juventus è nel minimo storico,
0: non ne ha tantissimi,
1: no, è quello, dico
0: non ha quasi nessuno,
1: è al minimo storico, quindi c'è, che purtroppo è il segno della mediocrità dell'attuale Juventus, è il fatto che è il mondiale con meno giocatori della Juventus in assoluto della storia, no? Quindi è chiaro che della storia contemporanea, ovviamente è chiaro che, quindi vuol dire che da un punto di vista almeno saranno più riposati, più freschi, no? Rispetto a magari a quelli che arriveranno fino in finale, che competeranno, che avranno tensioni, che avranno situazioni, quindi potrebbero starci in questo senso delle sorprese. Se ti dovessi dire ad oggi se mi dovessi dire un euro su chi potrebbe essere l'anti-Inter,
0: non lo dire,
1: l'anno prossimo,
0: non lo dire,
1: te lo dico, nell'anno del centenario, se fanno due o tre acquisti alla Roma che sta sulle ali dell'entusiasmo, ritorno in Champions League e tutto il resto,
0: ha un centravanti che segna, però
1: Gasperini
0: oggi
1: che
0: è stato riscattato ufficialmente,
1: Malen è riscattato, Gasperini che ha superato l'esordio, no? che era il momento più difficile, perché lui, c'è stato un momento in cui si parlava anche dell'esonero, o lui o Ranieri ha dovuto fare un passo indietro, Ranieri, quindi Gasperini che doveva tra virgolette fare qualcosa di importante alla Roma, e nessuno gli chiedeva il posto in Champions League al primo anno, invece l'ha centrato, l'anno prossimo la Roma
0: fa alle altre, però
1: sì,
0: Stefano,
1: senza dubbio,
0: però lo ha fatto,
1: però l'ha fatto su questo, sul fatto che sia grazie alle altre, te lo dice il campionato, te lo dice la classifica. Non era mai successo che una squadra che ha perso 11 partite, la Roma ha perso 11 partite, la Roma ha perso una partita ogni tre che giocate, cioè è una cosa pazzesca che la Roma sia una terza, poi è proprio, vuol dire che le altre hanno giocato proprio Traversone, al Ciapanò, il famoso Ciapanò.
0: A proposito, ieri mi ha scritto un radioascoltatore, ha detto, blobbate quello che ha detto Stefano, venerdì il Milan vincerà sicuro.
1: Vero, verissimo.
0: Però
1: verissimo, tanto è vero, verissimo, perché l'altra sera, pensa, prima di fare le partite, stavo con mio figlio, mi ha detto, voglio fare una giocata, cioè pure litigato, cioè, perché alla fine poi ci ha avuto ragione, perché lui ha detto, guarda, mi sento, l'unica cosa che mi sento, mi ha fatto mio figlio, e
0: che? Niente.
1: No, partiamo. Ah no, sentiamo. E l'unica cosa che lui mi ha detto, mi sento che il Cagliari faccia risultato. Io ho detto, no, ma a Milano sarà una partita falta. Dopo due minuti io ho detto, guarda, vedi, questa finirà 3-4. Invece, alla fine era proprio l'unica cosa che veramente non mi aspettavo. Il Milan, il crollo del Milan con il Cagliari già salvo, tutto quanto, cioè, veramente la cosa che non mi aspettavo. E alla fine c'è stato questo Repulis. Poi non capisco il perché alla fine sia salvato. E addirittura rafforzato da tutto questo Ibrahimovic, cioè che sarà lui a scegliere l'allenatore,
0: che non so se sia una cosa positiva,
1: no, appunto, non lo capisco. Detto ciò, io penso questa cosa qui, cioè domenica è stato certificato il fallimento di Milan e Juventus.
0: Allora, però non sono uguali, secondo
1: non
0: me.
1: Non sono uguali, allora ti dico, come allenatori non sono uguali, cioè il fallimento di Allegri è stato superiore a quello di Spalletti.
0: Beh, ha iniziato dall'estate.
1: Come società è superiore il fallimento della Juventus rispetto a quello del Milan.
0: Perché?
1: Perché la Juventus partiva da un quarto posto dell'anno scorso, il Milan partiva da un nono posto, la Juventus ha avuto uno sbilancio anche nel mercato scorso di circa 90 milioni, quindi ha continuato ad investire. Il Milan invece, praticamente, tra i giocatori che ha venduto e i giocatori che ha comprato, male, perché li ha comprati male, è evidente, però ha avuto quasi un saldo pari, quindi la Juve ha investito e dal quarto posto è arrivata sesta. Il Milan più o meno ha investito alla pari, comunque tutto quanto, da un nono posto, da un ottavo posto è arrivato quinto. Quindi il Milan ha migliorato nel corso della stagione, la Juve ha peggiorato pur investendo. Quindi ripeto, tra Allegri e Spalletti è superiore al fallimento di Allegri, perché alla fine a un certo punto tu hai 8, 9, 10 punti di vantaggio sul quinto posto, hai solo quello, non hai le competizioni, non hai le coppe, lo devi portare a casa al quarto posto. Ma Spalletti comunque sia, io è un momento, io faccio una fotografia della stagione che secondo me è lì che veramente è stata buttata la Champions League, sia da Milan che da Juventus, ed è prima di Milan-Juventus. Alla 33esima
0: giornata, Milan nelle ultime 10 partite ha fatto 10 punti.
1: Sì, sì, alla 33esima giornata, alla 33esima giornata la classifica diceva Napoli e Milan 66, Juve 63, Roma e Como 58, cioè il Milan aveva 8 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine su Roma e Como, la Juve aveva 5 punti di vantaggio su Roma e Como e due partite in casa contro il Verona già retrocesse e la Fiorentina che praticamente
0: vabbè,
1: si è salvata.
0: Lo sappiamo, quindi, tutti, è inutile che c'hai quelle due, ma ti dico la verità.
1: Quindi alla 33esima giornata, secondo me quella è la fotografia della stagione, per dire che comunque sia Allegri e Spalletti, la Juve e il Milan hanno avuto avranno grosso rimpiato, perché comunque sia è stato un fallimento sportivo. Però sono d'accordo con te, Allegri nettamente superiore, però la Juve è superiore a quello del Milan, perché
0: io,
1: cioè,
0: su
1: tu
0: questo
1: investi,
0: qualche dubbio ce l'ho.
1: Investi 100 milioni,
0: ma non c'entra nulla, magari hai sbagliato
1: quarto,
0: gli investimenti,
1: è quello,
0: no?
1: Che te pare è proprio per
0: no, quello che te pare.
1: E io infatti
0: così
1: dico complessivamente,
0: però Spalletti non c'entra niente con gli investimenti, ha trovato quei giocatori lì
1: senza dubbio,
0: e non tu hai giocato senza centravanti,
1: senza dubbio.
0: La Roma ha trovato un centravanti,
1: no,
0: che ha segnato 16 gol mi pare in da gennaio, cioè
1: fondamentale. Dico, però,
0: la Roma, perché hai denominato la Roma prima,
1: sì,
0: ha un portiere che gli ha portato o no dei punti,
1: sì, senza dubbio,
0: come Maignan al Milan peraltro, ma non sono bastati.
1: Senza
0: la
1: dubbio.
0: Juventus ha giocato senza portiere, senza centravanti, e un centravanti,
1: cioè,
0: che ha chiesto non gliel'hanno preso, cioè,
1: non,
0: bisogna,
1: che, non che Perin,
0: non voglio giustificare
1: non che
0: nessuno,
1: Perin abbia fatto queste prestazioni fenomenali nelle, però c'è da dire che nelle ultime partite, quando Perin era a disposizione, è stato Spalletti a decidere di continuare con la strada di Gregorio, pregiudicando il percorso della Juventus. Quindi comunque sia non si può assolvere Spalletti, cioè, nel senso, comunque sia alla fine non è il principale colpevole, ma quando hai 5 punti di vantaggio a 5 giornate alla fine e hai Torino, Fiorentina, Verona, Lecce, è l'unica partita sulla carta complicata, perché a questo punto io ti dico, sulla carta era complicata la trasferta di Milano, ma praticamente nelle ultime giornate sono andate tutte a vincere in casa del Milan, hanno passeggiato Atalanta, Cagliari, hanno tutte passeggiato, quindi vuol dire che con un pizzico di coraggio in più potevi passeggiare anche tu, perché
0: anche
1: il Milan è scoppiato
0: anche
1: proprio.
0: Anche se avessi segnato i due rigori, allora mettiamola così, no?
1: Certo.
0: Quello di all'andata con il Lecce di David e quello di Locatelli, per esempio, sarebbero stati 4 punti,
1: ma certo,
0: ora eri in Champions League. Sì, ma io non sto dicendo che sicuramente avrebbe dovuto conquistare la Champions, però qualche attenuante io devo dargliela per forza, Stefano, perché tu mi devi prendere un centravanti e non ti sto chiedendo tre sighe a gennaio. Prendimi uno che forse qualche gol più di Openda e di David, che ne hanno fatti 6 in 2, forse qualsiasi altro centravanti li avrebbe fatti. Tant'è che è rientrato Vlahovic, ce ne ha fatti 4 se non sbaglio,
1: sì,
0: no, nell'ultimo partito. Cioè,
1: l'unico dubbio vero è proprio sulla gestione a questo punto
0: di qualche partita, forse la preparazione,
1: sì,
0: di qualche
1: quello,
0: partita, ma io su questo sono d'accordo. Però secondo me la genesi del fallimento della Juventus, che peraltro non è solo la scorsa estate, ormai è da qualche anno, e il mercato, l'hai detto tu, hai speso
1: sempre.
0: Ma hai speso per chi? Per gente che non
1: infatti,
0: è in grado di...
1: Ma infatti alla fine, prima di andare in pubblicità, quello che la dimostrazione che alla fine gli allenatori non contano niente in questi due anni da Juventus, e che la media punti di Spalletti è 1,81, quella di Thiago Motta era 1,79, quella di Tudor 1,76. Ragazzi, Tudor, Motta, Spalletti hanno avuto lo stesso rendimento, che vuol dire? Uno è più bravo dell'altro.
0: Ma lo stesso rendimento,
1: cioè,
0: la media punti non è la stessa.
1: Sì, 1,81 e 1,76.
0: No, ce l'ha più alta Spalletti di tutti quanti.
1: Sì, ma 1,81 a 1,76 vuol dire un punto in
0: più.
1: Si
0: può fare, secondo me, questo accostamento, perché quello ha fatto Tudor 9 partite, Spalletti ne ha fatte di più, Motta, perché ho visto una lista tra Motta, Tudor e Spalletti, però se onestamente

0: non è che non lo riconosco, è cronaca. Siamo giunti però al break, tra poco Maddaloni, te lo ricordi, sì, Massimiliano, certo. Ex, ha vinto il Viareggio con la Juventus, è stato vice di Lippi anche in una parte brutta della Juventus, ma poi vice di Lippi in Cina, insomma uno che di calcio ci capisce sicuramente più di noi. A tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, ragazzi, è inutile che scriviate, io vi capisco, che non dite, non si può, ragazzi, bisogna essere rispettare le regole, non si può dire nulla, l'avete ascoltato prima l'intervento del direttore, non può dire di nulla, però forse insomma qualcosina, credo, presumo, suppongo che abbiate capito mentre sono state dette delle cose, domande fatte, insomma più o meno lo sappiamo, la Juventus, questo credo che sia già da prima, si sapeva, qualcosina deve vendere per la questione fair play finanziaria, ma forse non solo, è chiaro che devi anche acquistare. Io oggi leggevo, per esempio, Stefano, leggevo, non mi ricordo quale quotidiano, 6-7 acquisti che a questo punto vedo un po', cioè dico questo, Stefano, tu giustamente hai detto prima, se vendiamo tutti questi lottiamo, hai estremizzato il concetto per la retrocessione, per non retrocedere, no?
1: No, vabbè,
0: certo. Però è chiaro che la cosa principale sarebbe questa: avere uno scouting che ti prenda due o tre calciatori magari insospettabili, e poi invece che magari esplodano.
1: Vuoi che lancio la prima polemica della serata? Vuoi sapere qual è il primo giocatore che venderei io per dare proprio un segnale? Io venderei il capitano della Juventus per dare un segnale dell'attuale
0: stato. Invece lui è uno di quelli che resterà sicuro.
1: Infatti è il segnale di questa Juventus. Io venderei proprio per dire: archiviamo questo periodo proprio, cioè cancelliamolo proprio. Il primo che metterei sul mercato è Locatelli, ma ovviamente Locatelli non ha mercato, e quindi è questa realtà, se non magari qualche squadra che potrebbe
0: fare. Ma forse
1: fare...
0: ce lo potrebbe,
1: sì,
0: anche
1: ma potrebbe
0: avere.
1: Non passare, quindi alla fine a me fa ridere quando c'è il rinnovo. Non me la voglio prendere con Locatelli, lasciamo perdere tutto il discorso. È circolato il meme della partita col Torino, di quell'apertura sulla fascia proprio, cioè sulla.
0: Però non è che ogni volta la Juve va male, però ci si prende solo che Locatelli.
1: No,
0: forse andrebbero messi puntate il dito anche su altri calciatori.
1: Sono d'accordo, però io dico, io il primo che venderei è proprio Locatelli per dare un segnale, cioè abbiamo proprio azzerato il capitano per far capire che quella Juve non esiste più, che quella Juve che abbiamo visto proprio da dimenticare. E quindi la mia è una provocazione, perché chiaramente non è il primo da vendere Locatelli, ma lo venderei se avesse un'offerta vera, ma temo che purtroppo non ci sarà, lo venderei. Quindi è il primo, invece è il primo da cui riparte, da quello che si sente lì è Locatelli. Questa Juve ripartirà da Locatelli, da McKennie, cioè da uno, ecco, anche come McKennie, che per carità ha fatto benissimo, 17 ruoli, bravissimo, ma è uno che nella Juve che vinceva era uno che stava in panchina, veniva dato in prestito.
0: Vabbè, però c'è, ma non
1: adesso,
0: è che è una colpa.
1: No, però fa ridere che praticamente la Juve, per andare meglio l'anno prossimo, debba vendere con Cesao, Thuram e Bremer, cioè i più forti.
0: Manca
1: solo Yıldız, e poi dice alla fine: però ripartiamo da quei giocatori. Chi? Da chi? Cioè, nel senso, è. Io posso capire che ne vendi uno. Già,
0: sì,
1: ne vendi.
0: Però forse Stefano magari non hai inteso bene. La Juventus deve fare delle cessioni, ma non è solo la Juventus, attenzione ragazzi, tutti quanti devono cedere qualcuno,
1: sì,
0: i club italiani parlo.
1: Però dopo non puoi chiedere di vincere, non puoi chiedere di competere, perché se tu vendi i più forti probabilmente ti può dire bene che magari prendi uno o due giocatori che siano, ma puoi prendere anche altri Cop Miners, altri Douglas Luiz, altri Openda, quindi alla fine non è detto che tu prenda, cioè la Juve gli ha detto bene, faccio esempio, adesso faccio, quando la Juve sacrificò De Ligt, no, e prese Bremer, gli ha detto bene, ma non sempre tu quando poi dai via De Ligt e prendi Bremer, magari ce la vuoi.

0: volta che prendi, vendi Bremer e prendi, non lo so, dico un nome a caso, De Winter, dico, come ha preso il Milan, invece non ti fa niente. Cioè, alla fine è quello il discorso. Cioè, la Juve in questo momento si dovrebbe rinforzare. Se il modo di rinforzare è dover vendere i migliori, io ho grosse perplessità sul rafforzamento
1: non
0: di questa squadra.
1: Non è il modo per rinforzarsi, per sopperire,
0: per sopravvivere, certo. Già partiamo dal presupposto che giocare con al giovedì ti condiziona tutta la stagione.
1: Ma lo so, questo...
0: Quindi già da quello, nessuna squadra che ha giocato in Europa League o Conference League ha lottato per lo scudetto in Italia negli ultimi anni. Questo già te lo fa capire, perché tu giochi il giovedì, già recuperare per le partite della domenica è complicatissimo. Se tu indebolisci la rosa o comunque fai delle operazioni a scommessa, cioè ti togli alcuni che già magari avevi alcune certezze e poi prendi nuovi giocatori, per carità, ti può andare bene, ti può andare bene, ma ti può anche andare male, eh.
1: Ah beh, questo non c'è dubbio, però io ti dicevo prima, secondo me questo vale per tutti, ma noi pensiamo alla Juventus, bisognerebbe avere uno scouting bravo, Stefano, per scoprire dei calciatori che magari sono insospettabili, giovani, meno giovani, il Malen di Tool, che ne so, mi viene in mente questo. Però a proposito di giocatori giovani, non solo, ci colleghiamo e lo ringrazio con Massimiliano Maddaloni. Ciao mister.
2: Buonasera a voi, tutti i tifosi della Juventus.
1: Buonasera, come stai?
2: Bene, dai, abbastanza bene.
1: Dai. Allora, stavamo facendo un po' un discorso, no? Che con la Juventus del futuro. Intanto dobbiamo cercare di capire, insomma, sicuramente tu stai seguendo, hai saputo di, tra virgolette, diciamo così, attriti tra Comolli, Spalletti. Spalletti vorrebbe un po' più di autonomia rispetto all'ambito tecnico sportivo, Comolli perché finora è amministratore delegato, una sorta non di plenipotenziario, però insomma dirige tutto lui. È chiaro che se resta Spalletti, presumo, e volevo sapere la tua, che abbia delle garanzie rispetto a questa gestione della parte tecnico sportiva, insomma, come la vedi tu?
2: Io la vedo che, parlando più in generale, di solito un allenatore, quando ha a fianco a sé un dirigente che ha la capacità di ottimizzare quello che l'allenatore vuole, nel senso che l'allenatore alla fine chiederà delle caratteristiche sui giocatori che vuole, poi il dirigente deve essere bravo a prendergli quei giocatori in funzione alle caratteristiche del gioco che vuole fare l'allenatore. Quando questo non succede, è normale che un allenatore tende a entrare più dentro lo specifico dal punto di vista tecnico. Io non so se questo sia il caso della Juventus, ma sicuramente credo che quest'anno sicuramente qualche problemino c'è stato nell'acquisto di qualche giocatore che in un certo senso poi alla fine non ha reso. Questo rende la situazione sicuramente un pochettino così in dubbio tra uno e l'altro.
0: Mister, buonasera. Noi prima stavamo facendo un po' il punto della stagione della Juventus e lo richiediamo anche a lei, diciamo, da un punto di vista, diciamo, da collega. Si aspettava questa, diciamo, finale con Allegri e Spalletti fuori dalla Champions?
2: Allora, io per quanto riguarda il Milan, credo che il Milan, la crisi del Milan è partita un pochettino molto più avanti rispetto a quello che poi è successo alla Juventus. Quindi il Milan, sono quasi due mesi che sinceramente non era più il Milan d'inizio dell'anno, e i rumors sicuramente non hanno dato sul fatto a livello societario, insomma, non hanno aiutato sicuramente il finale di campionato del Milan. Per quanto riguarda la Juventus, sono rimasto sinceramente negativamente sorpreso, perché la Juve fino alla partita col Verona non aveva dato segnali di difficoltà. Aveva fatto delle buonissime partite, aveva fatto delle ottime prestazioni, tant'è vero che eravamo tutti felici. In quel momento specifico è arrivato anche la conferma di Spalletti, perché ormai si era creato una situazione in cui era ben chiaro che l'aspetto tecnico-tattico stava andando per quelle cose. Poi all'improvviso, da quella partita, la Juve si è spinta, e non capisco perché fondamentalmente era stata fino a quel momento una Juve che piaceva a tutti, sia ai tifosi, sia alla stampa, sia alla stessa dirigenza, tant'è vero che la conferma di Spalletti era venuta proprio in quel momento. Però all'improvviso si è spenta, e non riesco a capire il perché. Sinceramente, da lontano è molto più difficile poter analizzare questa cosa qua, ma la risultanza di quello che ho visto è stata questa.
1: Quello che ti chiedo, prima, la prima cosa, è stato giusto perché alcuni adesso stanno dicendo, secondo me è facile parlare dopo, perché è stato rinnovato Spalletti a prescindere dall'esito della stagione. Secondo te hanno fatto bene o no? Perché secondo me, se credono in un allenatore, in un progetto, prescinde da, anche se in casa Juventus storicamente non è così, no? Come l'hai vista questa conferma, ma guarda, a prescindere?
2: Ma io ho ancora in mente, anzi ancora ne ricordi, quel video in cui Spalletti annuncia prima la squadra il suo rinnovo, e ho visto in quel momento sia la squadra, sia i dirigenti, sia i tifosi, tutti concordi di quello che stava succedendo. Dobbiamo ricordarci, perché poi alla fine stava succedendo quello, perché nessuno poteva pensare veramente un finale di campionato così completamente opposto a quello che era l'andamento di quel momento della Juventus. Ho ancora quelle immagini lì che mi fanno pensare che in quel momento non c'era neanche una persona che aveva in dubbio che in quel momento quel tipo di firma fosse un qualcosa.
1: Forse nemmeno adesso lì nella Juve, no? Esatto. Boh, non lo so.
2: No, ma sicuramente nemmeno adesso, perché poi alla fine è normale che secondo me neanche gli stessi dirigenti pensavano a un finale di campionato, perché poi andiamo a analizzare effettivamente la Juve l'ha persa con quei tre punti del Verona e tra Verona e Fiorentina in casa ha perso la Champions League in maniera incredibile.
1: Sì. Anche se prima alcune partite poteva vincere, sono stati due rigori sbagliati e sono stati due pareggi anche prima, però quelle decisive poi alla fine giustamente sono state quelle. Lui ha parlato di crollo, no, di crollo, ha detto che la personalità eccetera, quindi ti chiedo, si acquista sul mercato la personalità?
2: Ma sì, questo è vero, però io quella famosa Juve di quel momento lì l'avevo vista, una Juve di grossa personalità. Io ricordo ancora la partita con l'Inter in 10 per tutto un tempo e qualcosa, e dove la Juve fino all'ultimo ha tenuto testa alla squadra campione d'Italia, un uomo in meno, eppure ho visto grandissima personalità da quella squadra lì con un uomo in meno. È vero, e questa è una cosa che ho già ripetuto con voi l'altra volta, che dobbiamo pensare che la Juve storica, sia prima dei nuovi scudetti, sia dopo i nuovi scudetti, ha sempre avuto uno zoccolo duro italiano che dentro lo spogliatoio creava quella mentalità vincente che ha portato poi ai cicli. Questa Juve ancora non ha quello zoccolo in cui può ritrovare in qualche giocatore dei giocatori che di personalità nei momenti difficili possa prendere in mano la squadra e portarla poi alle vittorie che giusto gli competono.
0: Mister, l'anno scorso, cioè quest'anno, la stagione è terminata, ai blocchi di partenza c'erano praticamente tutti gli allenatori storici vincenti, no, del calcio italiano contemporaneo, a parte praticamente Simone Inzaghi che era andato all'estero e Ancelotti che ormai è l'allenatore, però tutti i vincenti degli ultimi anni erano ai nastri di partenza, no? Quindi c'erano Allegri, Spalletti vabbè subentrato dopo, però c'era Sarri, c'era addirittura Pioli, c'era Conte. Invece quello che sembra l'anno prossimo, che comunque sia, si sta facendo un'inversione, cioè il Milan invece di ripartire da un allenatore certo, diciamo, navigato come Allegri, probabilmente partirà da un esordiente nella Serie A, cioè Iraola, cioè dell'Inghilterra. Il Napoli passa dalle certezze di Antonio Conte, di uno che uno o due anni e ti porta lo scudetto, a uno come Italiano, no? Che non probabilmente... Cioè, c'è una tendenza, c'è un cambiamento, perché poi alla fine possiamo dire, cioè, è stato premiato il calcio di Gasperini e Fabregas, quindi ci torniamo a premiare chi fa gioco, chi fa calcio, rispetto all'esperienza?
2: Io credo che secondo me dobbiamo guardare un aspetto un pochettino più ampio, e l'aspetto ampio dice che noi in questo momento abbiamo sicuramente una cultura di allenatori ancora molto bravi sotto l'aspetto collettivo, soprattutto per quanto riguarda certe mentalità tutte italiane, ma nel proporre un calcio propositivo secondo me non siamo tanto avanti rispetto agli altri. Io penso ad alcuni allenatori molto giovani come Farioli, che deve andare all'estero per poter esprimere un certo tipo di calcio. In Italia Farioli non ha avuto neanche una squadra che poter esprimere questo tipo di calcio. Io penso a Fabregas, che è una mentalità spagnola, che ha la fortuna di poter lavorare e creare una mentalità nel Como, perché perlomeno nel Como c'è un'idea che possa portare a questo tipo di mentalità. In Italia purtroppo abbiamo una cultura dello spettacolo e del dominio del gioco che secondo me ci crea un po' di problematiche.
1: Problematiche di quale livello? Di che genere, mister?
2: Problematiche dovuto che fondamentalmente, se noi andiamo a analizzare le partite italiane in un contesto di spettacolarità, sono partite sempre col freno a mano tirato, perché c'è tantissima attenzione all'avversario e poco allo sviluppo. Partite, io a volte vedo partite di campionati stranieri rispetto a partite italiane.
1: Beh, quello sì.
2: Sinceramente
0: un altro sport.
1: Sembra un'altra cosa.
2: Mi annoio, ma sono sincero, ma mi annoio perché non è perché cioè, io mi ricordo che nello stesso periodo c'è stato Milan Juventus 0-0 senza un tiro in porta, e dopo tre giorni c'è stato Bayern Paris Saint-Germain 5-4. Semifinale di Champions League.
1: Sì, è vero.
2: E in Italia quel 5-4 lì è stato preso come un qualcosa di però troppi errori, però troppe squadre troppo aperte, però non si può fare, non si possono prendere quei gol così in quella maniera, quando invece lo spettacolo ha detto sì, che due squadre si sono affrontate a viso aperto e c'era un'azione da una parte e un'azione dall'altro, e io mi sono divertito.
1: Tornando alla Juventus, secondo te adesso, avendo visto la Juventus, conoscendo Spalletti più o meno come vuole giocare, anche se lui non ama più, no, connotare lo schema tattico con i numeri, perché occupazione spazi eccetera, quanti innesti servirebbero alla Juventus?
2: Ma io credo che sicuramente nella Juventus un giocatore per reparto deve essere un giocatore top in questo momento. Io credo che un difensore centrale da mettere vicino a Bremer ci rimane, e anche Bremer è un punto interrogativo, perché quest'anno Bremer sotto l'aspetto fisico ha avuto degli alti e dei bassi che sicuramente hanno influito poi sulle proprie prestazioni. Sinceramente non abbiamo visto il Bremer che tutti conosciamo. In mezzo al campo secondo me un giocatore di livello va messo, come va messo in avanti un giocatore che ti possa dare la possibilità di poter incidere negli ultimi 25 metri, perché questa volta col fatto che Vlahovic sicuramente è stato utilizzato per problematiche del contratto, un giocatore che ti possa garantire all'occorrenza un certo tipo di qualità negli ultimi 25 metri la Juventus ha bisogno. Quindi io credo tre giocatori di livello sicuramente la Juve deve prenderlo. Poi sicuramente deve completare la rosa con dei giocatori che sono giocatori di prospettiva e che possono essere giocatori che in prospettiva possono far ricreare quello zoccolo d'oro italiano che possa creare un'altra volta quel ciclo che c'è.
0: Mister, dall'alto della sua esperienza, quanto condiziona una stagione giocare il giovedì sera invece che il martedì e il mercoledì? Perché poi alla fine statisticamente praticamente le squadre che hanno giocato l'Europa League o la Conference League non hanno quasi mai lottato per vincere lo scudetto. Quanto la condiziona?
2: Ma la condiziona in funzione alla rosa che c'hai. Molto dipende dalla rosa. Anche lì entriamo in un altro tipo di mentalità. Il turnover in Italia è un turnover difficile da lottare, perché si fa fatica a farlo. Dall'altra parte, le stesse squadre che hanno fatto Conference Europa League, sicuramente anche lì di problematiche di turnover se ne fanno di meno. Però dipende un po' dalla rosa. Sicuramente il fatto di giocare giovedì possa influire sicuramente, soprattutto se poi la domenica hai una partita importante, e se la rosa non è adeguata poi fai fatica.
1: Grazie mille, grazie mister Maddaloni. Ciao, grazie. Grazie, buona serata. Allora, Stefano, tra l'altro, a proposito di innesti, insomma, sembra più vicino a Alisson, perché fino a qualche giorno fa Liverpool sembrava fosse un po' rigido sul discorso cartellino. Tu sai che gli ha rinnovato il contratto utilizzando una clausola unilaterale, sostanzialmente un rinnovo quasi automatico di un anno. Però il giocatore vuole la Juventus, sotto il profilo dell'ingaggio sarebbe sostenibile l'operazione, cartellino si parlava di 15 milioni, forse magari la Juventus può ricevere uno sconto. Quindi ti chiedo, si può giusto ripartire intanto da lui, poi vedremo.
0: Beh, sarebbe
1: meglio di Gregorio, cioè,
0: sì,
1: no?
0: Senza dubbio. cioè, però le ultime notizie che circolano di una stamattina, no? Anche Fabrizio Romano
1: e Liverpool a tenerlo,
0: sì, no. Visto, ieri si parlava proprio imminente, cioè sembrava quasi che fosse la firma. Oggi invece Fabrizio Romano tendenzialmente non è che uno che cerca mai che si voli pindarici,
1: no,
0: e quindi
1: no.
0: Ha detto che Liverpool ha chiesto poi espressamente all'entourage del giocatore di convincerlo a rimanere ancora almeno un altro anno. Io credo che dinanzi a un'offerta economica del Liverpool, resta un altro anno, col fatto anche che la Juve non farà la Champions, magari se hanno delle parole per convincerlo, io credo che effettivamente un altro anno Alisson potrebbe rimanere lì, quindi in quel caso io comunque un piano B me lo farei adesso, perché a parte che comunque decideranno. L'unica cosa che ho dei dubbi è che chiaramente Alisson è uno di quei giocatori che adesso partirà per il mondiale, quindi o definisce adesso oppure poi una volta che è partito il mondiale, cioè non parliamo di calcio, cioè quella è gente che poi quando uno parte per il mondiale non vuole più rotture, no? Quindi
1: certo.
0: O si mette d'accordo e lui dice no, io voglio andare via subito, dai, so qui da una vita, so qui da tanti anni, liberatemi, voglio fare un'ultima esperienza in Italia, e trovano un accordo. Oppure se Liverpool dice guarda resta un altro anno e poi ti liberiamo tra un anno, a quel punto tu se vedi che Alisson tentenna nei prossimi giorni, non è che poi aspettiamo tutta l'estate la cosa, cioè se Alisson prima che parte col Brasile in ritiro per il mondiale non l'hai chiuso, vai su un altro obiettivo. Questo mi sembra fondamentale.
1: Ha parlato attraverso un collegamento con Sky Sport di Marzio Gianluca. Comolli e Spalletti staranno andando avanti insieme, quindi il management stanno cercando l'allenatore di individuare quelli che sono i profili giusti a livello non solo tecnico ma anche caratteriale, quello che un po' sapevamo. Dai, io non so adesso se chiamarlo compromesso, Stefano, non lo so, domani vedremo, magari usciranno più cose, però insomma più o meno abbiamo capito che si continuerà. Almeno a salvo cataclismi, come dico io, salvo ribaltoni, si continuerà insieme. È chiaro che se devi anche cedere è un po' più difficile individuare gli elementi tecnici sicuramente, ma anche caratteriali, che poi spesso sono anche lo stesso elemento, no? Perché chi è abituato a vincere, a giocare a certi livelli, magari anche il carattere, la personalità, no? Per stare a certe altezze, diciamo così, di competizione, no?
0: Non è mai semplice, la dimostrazione è quest'anno il campionato del Milan, no? Nel senso, comunque sia, a un certo punto doveva vendere per poi ricomprare, poi hai venduto però Reinders, che era stato il migliore centrocampista, uno dei migliori del campionato, l'hai venduto ad un grande prezzo, con quei soldi hai preso Yashari e Ricci, se non era per il 41enne Modric che per mezza stagione ti ha tenuto in piedi il centrocampo, comunque sia. A sinistra ha incassato i soldi di Theo Hernandez, mela marcia, quello che ti pare, però era un giocatore che quando stava bene faceva la differenza, e coi soldi di Theo Hernandez hai preso Tecame e Supinian. Cioè, allora o ti dice bene che tu compri, altrimenti quando tu ti privi di uno che comunque era una certezza e con quei soldi ne prendi due, dico, tanto di cioè, te devi di bene, perché altrimenti vai solo a indebolirti, questa è la realtà, perché io ho la certezza che Ildiz è quel livello di conto, Ildiz piuttosto che Bremer. Invece quando prendo un giocatore, non lo so, lo devo valutare fino in fondo, è da Juve, la regge la pressione, è come Coppa Miners, è come Openda, è come David, che ne so. Quindi, per carità, poi cioè, sicuramente quando ne prendi 7-8 come è successo l'anno scorso, uno, due, Kalulu con Sesavo, il Turam dell'anno scorso, qualcuno ti dice anche bene, non è che li toppi tutti, però quando tu hai già di base, come ha detto giustamente il mister Maddaloni, tu giocando al giovedì per cercare di limitare al massimo questa handicap, devi fare una rosa importante, perché dovrai fare molto turnover, e se tu alla fine sbagli pure qualche acquisto, comunque ti privi di qualche certezza, ragazzi, ripartire è tosta, eh?
1: Allora, siamo giunti al break, quindi linea Federico Rossi, a tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Ciao Tiziano D'Alecco, io ho fiducia ho fiducia adesso, se rimangono sia Allegri che Spalletti e El Canigliá rinnovati, però devono dar via tutti gli altri 11 giocatori, quelli tra virgolette i titolari, ma nessuno si deve salvare, nessuno, perché altrimenti sarà per il terzo anno di fila un anno zero, quindi non si vincerà niente. Saluti.
6: Allora, io spero che tolgano Comolini e arrivi un presidente tipo Andrea Agnelli, ecco, che può essere per me anche Del Piero, perché è troppo intelligente quel ragazzo lì, e riprendano Paratici assolutamente. Secondo me dovremmo riprendere Paratici o proprio il DS del Verona, che bravo. Camillo è andato via perché c'ha un incontro con Comolini insieme a altri 5 giornalisti. Ecco perché è andato via, perché ha indetto la conferenza solo per quei giornalisti là. Magari si dimette, magari. Giuseppe da Cordova.
7: Buonasera Radio Bianconera, Ralf da Verona, vi sto ascoltando in questo momento, ho il vostro, l'altro telefono con la vostra applicazione accesa e sto ascoltando il vocale del tifoso. Ho sentito le vostre considerazioni sul mercato. Io sono, guarda, dopo 57 anni che tifo Juve, quest'anno mi sa che farò tutto il possibile per non seguire, non guardare, non fare più niente, perché una società come questa, che l'anno scorso è andato in Champions e che aveva gli introiti per spendere, li ha spesi ma pochi e male, quest'anno figuriamoci che mercato fa. Io basta, mi sono stufato di questa società, di questa dirigenza. Dovevano allontanare Comollino, lo fanno, basta, via, via tifosi, via, ciao Radio davvero.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Qua, di nuovo in diretta, caro Stefano Discreti, non so se siano allarmati, non allarmati i nostri radioascoltatori, chissà, tra poco qualche messaggio lo andremo ad ascoltare, lo leggeremo. Sto pensando, Stefano, che leggo, no? Ho fatto anche io un podcast, cercasi personalità, no? Il mercato virtuale della Juve, cercasi personalità, però non è nemmeno semplice. A meno che non prendi, ripeto, un campione, non dico un fuoriclasse perché sarebbe un campione, magari in scadenza di contratto, magari ultra trentennio, come credo purtroppo dovrà fare la Juventus nel caso in cui poi andasse su uno di questi, no? Non è che puoi pretendere chissà cosa.
0: Eh sì, a meno che non fai, non lo
1: no,
0: so.
1: No,
0: dipende un po' da quello che hai in mente, perché poi alla fine sì, ok, serve la personalità, ma soprattutto servono giocatori che fanno la differenza, perché poi alla fine
1: tecnica
0: e te lo dimostra la Roma, nel senso ha preso Malen, sì. Ok, tutto quanto, però la partita col Verona si era messa male, no? Perché comunque la pressione la sentivano addosso e la decide Paolo Dybala, ragazzi, la decide.
1: E Svilar ha salvato sul 0-0,
0: sì, Svilar, però io sto dicendo chi decide la partita per la Roma con due assist al bacio è Paolo Dybala, ragazzi, è perché Paolo Dybala è la classe in persona, quindi alla fine sì, quello che ti pare, la grinta, Mancini, quello che è la Roma, Cristante, quello, ma alla fine per vincere serve Malen e serve Paolo Dybala, poi il portiere
1: anche
0: che
1: un portiere.
0: Fa il portiere che para, ma alla fine ti serve comunque il giocatore che ha la classe. Quindi allora possiamo andare a dire che probabilmente, se vogliamo andare a pizzicare un pochettino il nostro Yıldız, ci aspettiamo che dall'anno prossimo lui possa
1: fare un salto, ulteriore step,
0: un altro ulteriore salto di qualità, perché comunque sia un numero 10 che non si prende troppe responsabilità, che non tira le punizioni, che non tira i rigori, che non trascina la squadra in determinati momenti, non ce lo possiamo permettere. È giovanissimo e quindi ha tutto il diritto di crescere, però adesso ogni anno lui deve dimostrare, capito, che si sta facendo una corazza sempre più dura. Questa è la realtà. Così come, ecco, siamo passati da un Conceição che era il primo anno proprio quasi inconcludente per tutti, in un secondo anno che è diventato più decisivo, ma comunque che gli manca il killer instinct. La stessa cosa lo chiediamo anche a Conceição, premesso che se veramente arrivasse da Liverpool un'offerta superiore ai 45-50 milioni sarà sicuramente ceduto dalla Juventus, quindi lo diciamo proprio ovviamente che alla fine, se queste sono le premesse comunque dei sacrifici, sappiamo che quei giocatori che sono stati accostati in questi anni, cioè Cambiaso, Conceição, Bremer, che comunque quelli che hanno mercato, perché sono poi i più bravi. Io continuo a ripetere che alla fine tutti gli altri dicono no, vendiamoli quelli che c'è, no, sono gli unici che hanno offerte, perché gli altri non gli arrivano le offerte, no? Cioè io non ho mai sentito c'è una squadra che è interessata a Di Gregorio, a Kelly, a Locatelli, chi vuole questi giocatori? Che ci fanno? Sì, per carità, poi alla fine se ci giocano sono bravi, non è che sono scarsi, perché gente che gioca o in nazionale che magari ci ha avuto ambizioni e tutto il resto, ma non so squadre che dicevo, c'è una, il Barcellona pensa a Cambiaso, non pensa a Kelly, non pensa a Locatelli.
1: Vabbè,
0: perché?
1: Chiaro.
0: Perché c'è un motivo, perché comunque il Cambiaso precedente all'offerta del Manchester City era un giocatore che poteva fare tutte le fasi difensive, esterno, a destra, a sinistra, quindi è un giocatore ambizioso. Perché il Liverpool pensa a Conceição e non pensa a Zegrova? Perché non pensa comunque a un altro giocatore? Perché comunque Conceição sa che comunque ha grandi potenzialità. È ovvio che però se poi rimane sempre quello che comunque dribbla, sottoporta, poi prende il palo, il difensore gli ha salva, non può essere sempre sfortuna. E così come Yıldız, se lui veramente vuole crescere, diventare un top, non può essere uno che alla fine conclude la stagione che non arriva con gol, tra gol e assist, se no supera la doppia cifra, non tira le punizioni, non tira i rigori, non si prende
1: questo per esempio dovrebbe fare.
0: E quindi a un certo punto Yıldız deve fare un salto di qualità ulteriore, questa è la realtà.
1: Però diciamo, se contestiamo non lo stiamo a
0: contestare. No, ma che contestiamo?
1: Perché è l'unico che potrebbe fare qualcosa.
0: Ma
1: per esempio Simone ci scrive: il direttore Paolini ha parlato di 4 cessioni, non penso cedano chi vale poco. Infatti non lo stiamo dicendo. I nomi più o meno sono quelli, ragazzi. Se non c'è Yıldız, come spero, non cederanno. Sì, gli altri che hanno mercato, che hanno un certo che ti danno la possibilità di incassare una cifra importante. Uno è il primo, è Bremer, anche perché ha questa clausola rescissoria valida solo per l'estero, che parte dal 1 luglio e finisce il 10 agosto come valore, e quindi 58 milioni. Alla Juventus credo che a 29 anni con 2 interventi chirurgici al ginocchio, credo che almeno ci pensi a cedere questo calciatore. E poi diciamo con Stefano, Thuram sicuramente a mercato, Cambiaso che già ricorderete che a gennaio, non di quest'anno ma dello scorso, stava per essere ceduto al Manchester City, evidentemente anche se ha disputato una stagione non all'altezza delle sue potenzialità, delle sue qualità, perché secondo me è un ottimo calciatore, comunque a mercato. Perché io poi non so nemmeno, Stefano, a questo punto mi chiedo la domanda, è lo stesso con Conceição comunque a mercato, come dice Stefano, ti chiedono questi, non è che ti chiedono gli altri. A questo punto Stefano,
0: ti chiedono per questi perché sono giovani,
1: hanno qualità diversa dagli
0: hanno
1: altri,
0: qualità,
1: dai.
0: Ma soprattutto sono giovani, e quindi tu pensi che con tutti i difetti che possa avere Thuram, con tutti i difetti che possa avere Conceição, tu dici comunque questo ha ancora 23-24 anni sotto Slot, dico, tanto è di Liverpool, oppure sotto a Guardiola è andato via, sotto Arteta all'Arsenal, dico, tanto è, questi crescono in maniera esponenziale e quindi dicono con questo sai che come cresce? È ovvio, cioè non è che dice lo sai che andiamo, puntiamo su Coppa Miners, cioè, a prescindere dalle stagioni che ha fatto la Juve, comunque adesso si avvicina quasi ai 30 anni, quindi ormai questi a quel punto è un giocatore già pronto, fatto, che tu è. E sono questi i giocatori che possono essere ambiti alla Juventus. Un altro nome che non è stato fatto, ma secondo me potrebbe in un modo o nell'altro avere
1: Gatti,
0: mercato,
1: è uno dei primi, ragazzi, tra l'altro, perché
0: sì,
1: non
0: Gatti,
1: rientra nemmeno nel progetto di Spalletti.
0: Questo è vero, però alla fine Gatti è uno dei primi, però poi alla fine devi avere l'offerta, cioè non è che
1: ma ce l'ha Stefano, ce l'ha un paio di club inglesi, non proprio top ma ce l'ha.
0: Sì, ma bisogna vedere pure qual è la cifra. Io stavo dicendo che secondo me un altro nome che potrebbe tornare sul mercato come non chiaramente non appetibile per i tifosi a Juventus, perché sarebbe comunque molto fastidiosa questa eccezione, potrebbe essere quella di Kalulu, perché chiaramente dopo la stagione che ha fatto quest'anno, cioè, sicuramente ci sarà qualche squadra interessata a lui.
1: L'inglese, sicuro.
0: Quindi qualcuno è interessato a lui, perché a lui si interessano, non si interessano a Gatti o a Kelly, ti interessi a chi ha fatto una stagione importante, a chi hai visto una grande crescita.
1: Vabbè, ma è normale che sia così.
0: È normale.
1: A questo punto però, Stefano, sto anche pensando, senza Europa League, quindi con meno soldi, stiamo arrivando al 30 giugno, Vlahovic che fine farà?
0: Non lo so, pure lì Vlahovic
1: si parla di un'altra situazione da risolvere,
0: si parla del fatto che comunque sia ormai la procura sia quasi totalmente passerà al padre, tutte le situazioni. Io credo che lì lui stia aspettando eventualmente delle offerte importanti, cioè nel senso, se arriva al Bayern Monaco, Real Madrid, piuttosto che un'altra squadra importante, allora ok, altrimenti lui vorrebbe comunque proseguire con la Juventus piuttosto che andare magari a ridimensionarsi in una squadra non di vertice e tutto il resto. Io credo che quindi saranno decisive le mosse di mercato nei prossimi giorni, così come non lo sai come sono queste situazioni, cioè a volte basta poco, non lo so quali sono i gusti da tecnico di Italiano barra di Iraola, però dico
1: però c'è un problema Stefano, tu lo sai che per Spalletti il centravanti
0: no, sono d'accordo con te, però se ad esempio Italiano gli dice guarda, per me va benissimo tutta la squadra, l'unico che voglio è Vlahovic, De Laurentiis va là e da Vlahovic tanto sta a parametro zero, non è di cicare e gli dice guarda, ti do un triennale da 10 milioni perché il mister, oppure Iraola dice per tornare a vincere la mia serve proprio, oppure
1: che già lo voleva,
0: oppure Maresca al Manchester City, dico tanto io voglio fare il doppio attaccante forte fisicamente, voglio Haaland e Vlahovic, cioè sto facendo degli esempi, non so detto, però ad esempio quando si parlava di Mourinho a Real Madrid, che ok, gli piace tutto il parco attaccanti dei giocolieri, ma vorrebbe anche un attaccante fisico, e avrebbe individuato in Vlahovic il possibile rinforzo, nel caso sarà lui il nuovo allenatore del Real Madrid, in Vlahovic quell'attaccante per farlo ruotare, perché chiaramente Vlahovic a Real Madrid non è titolare, ma si alterna con Mbappé, con Rodrigo, con Vinicius Junior, con tutti quelli che c'hanno. Però dice, quando ci serve un attaccante per sbloccare le partite complicate, mi serve uno grosso fisicamente, tutto vorrebbe lui. E quindi alla fine a volte sono gli allenatori che decidono il mercato. Ti arriva un allenatore e ti dice, oh, fammi a prendere quello a parametro zero, e quello.
1: Però c'è il tuo che vorrebbe tenerti.
0: È certo che lui vorrebbe tenere, però è anche vero che la Juve adesso, soprattutto,
1: è quasi meno forte come forza contrattuale rispetto a gol che ha fatto.
0: Dopo i gol che ha fatto, ma soprattutto dopo il fatto che non faccio nemmeno la Champions League. Quindi, tenderai a offrire di meno. Quando quello dice: no, io per fare l'Europa League invece che la Champions, no, mi devi dare pure 100.000 euro in più a gol, capito? Cioè, questo è il discorso.
1: Siccome la Juventus non credo che non alzerà sicuramente la cifra dell'ingaggio, l'impressione, però per carità, poi possiamo sbagliare. Hai nominato prima Fabrizio Romano, Stefano, ti ho fatto quella domanda che per me resta una suggestione di Salah, che sembra che Spalletti stia provando a convincerlo, sapete che Spalletti lo ha allenato nella Roma, in realtà è decollata la carriera di Salah nella Roma, questo bisogna dirlo. Ha scritto Moretto, ha parlato sul canale YouTube di Romano, con il massimo rispetto, ci mancherebbe, però ad oggi ripete, a me non risulta che Salah possa essere una soluzione calda per la Juve innanzitutto si sta concentrando su altri ruoli, su altre situazioni di mercato, ma ad oggi l'egiziano non è un nome che io percorrerei per la Juve, quindi insomma non vorrei raffreddare l'animo e l'entusiasmo dei tifosi bianconeri dal punto di vista del mercato, però ecco, questo è quello che mi risulta. Poi comunque bisogna capire quanti soldi chiederà Salah, perché non so quanto guadagnasse a Liverpool.
0: Quest'anno guadagnava 18 milioni di euro,
1: mamma mia,
0: quindi
1: ragazzi,
0: alla fine è tutto lì il discorso. Ecco, volevo aggiungere un'altra cosa al discorso di Vlahovic, cioè poi lo chiudiamo. Faccio esempio, l'Inter, no? Deve fare mercato quest'anno, ok? Nel senso, per rinforzarsi, cioè in un'ottica, io credo che Marotta, che sapete è una vecchia volpe, se arrivasse un'offerta, faccio esempio, di qualche squadra per Thuram barra Pio Esposito barra Lautaro Martinez, tipo che ne so, il Barcellona offre 100 milioni per Lautaro Martinez, io credo che Marotta ci penserebbe subito, dice, oh, sai, ti dico, quasi quasi vendo Lautaro Martinez al Barcellona e vado a prendere a parametro zero Vlahovic, tanto ho anche Durham e Esposito in alternativa. Cioè, quindi bisogna anche stare attenti quando ci sono questi giocatori a parametro zero. È un attimo che qualche squadra cambia lo, perché alla fine magari ti arriva una squadra che ti fa un'offerta per il tuo giocatore, dice mo come lo rimpiazzo. È vero, c'è Vlahovic a parametro zero.
1: Sì, il fatto del parametro zero è fondamentale.
0: È quello, è perché in quel momento Vlahovic sta lì che sta pensando, fammi un po' pensare alla Juve, però non mi dai quelli che gli ho chiesto, però alla fine mi piacerebbe rimanere a Torino. E poi arriva invece la squadra e ti dice guarda, ti faccio un triennale da 12 milioni
1: che
0: di
1: nemmeno
0: euro.
1: Magari ci aveva pensato,
0: che
1: prima
0: nemmeno ci aveva pensato. Quello gli dice 3 milioni di euro, tante volte succede, quasi sempre.
1: Ora all'Inter non dovrebbe servire Vlahovic,
0: in questo momento non gli serve, però non serviva nemmeno, ti faccio l'esempio, di solito succede sempre o agli ultimi giorni di mercato oppure quando c'è, non serviva nemmeno Højlund dal Napoli l'anno scorso, poi,
1: però si è fatto
0: poi
1: male
0: a 3 giorni dalla fine si fa male Lukaku. Quindi che vuol dire questo? Che ad esempio se il Manchester City, nessuno glielo sta a tirà, ma se Haaland al mondiale avesse un problema e dice deve star fuori X mesi, Maresca, gli dicono quale potrebbe essere un mancino forte fisicamente che in questi mesi prima che rientra Haaland propenso può giocare in Manchester City, e uno dice andiamo a prendere Vlahovic a parametro zero. Magari oggi non ci pensa perché hai Haaland, ma nel momento che hai un problema, quindi il mercato soprattutto dei parametri zero cambia in un attimo, cambia con gli infortuni, cambia con dei giocatori che a un certo punto, come lo fa la Juve queste valutazioni in altre situazioni, in altri momenti, cioè se dico, tanto per dire, arrivasse una squadra e ti dico guarda per Turam ti do 100 milioni, tanto per dire, e tu dici sai che ti dico, io mi prendo questi 100 milioni e vado e rilancio su Bernardo Silva a parametro zero, gli faccio un'offerta di più, tanto ho incassato che magari tu non avevi nemmeno messo in conto alla cessione di Kefren Turam,
1: sempre che voglia venire perché fa l'Europa League.
0: Sì, guarda io ti posso dire una cosa, convincere i giocatori a fare l'Europa League, la Conference o non giocare coppe,
1: no la Conference, la Champions,
0: no dico non fa, io dico proprio che non giochi la Champions ma facciamo l'Europa League, la Conference o addirittura non giochiamo niente, a volte basta poco, cioè basta che questo guadagna 10 e tu gliene offri 12.
1: Però, Stefano,
0: però la Juve non può offrire 15 milioni a Bernardo Silva.
1: Però
0: questa
1: al di là di questo, però al di là di questo, sono dei calciatori, per esempio Bernardo Silva è uno di questi che è abituato storicamente a giocare la Champions League, l'ha addirittura vinta, quindi dice ma
0: certo,
1: capisco i soldi, capisco che poi glieli daranno sicuramente in un altro club.
0: È quella la differenza. Cioè, se il Barcellona mi dà 11 e gioco la Champions, la Juve mi offre 12 e non gioco e gioco l'Europa League, accetto il Barcellona. Ma se il Barcellona mi dà 6 e la Juve mi dà 12 in Europa League, ma in coppa, ma anche fuori dalle coppe, scommetti che verrebbe la Juve. Cioè, questo è il senso a volte che da interpretare delle situazioni.
1: No, questo non c'è dubbio.
0: Però ti ripeto, il mercato a volte cambia veramente poco tempo. Cioè, la stessa cosa vale per qualsiasi cosa. In questo momento, tipo Allison è stato attenzionato dalla Juve, no? Perché ha avuto i problemi con Di Gregorio. Ci sono tante squadre. Ma faccio esempio: il Paris Saint Germain gli si fa male il portiere titolare. A 17 dico quasi quasi a 10 milioni vado a prenderlo io, cioè faccio tu. A volte so gli infortuni, e poi secondo me il mondiale cambierà le cose, perché un mondiale fatto bene, cioè se tu vedi ad esempio, dico il fatto di Allison perché chiaramente è il portiere che negli ultimi 3 anni è forse quello che ha avuto più infortuni di tutti. L'uniche rimostranze che possiamo avere su Allison è proprio la tenuta fisica, perché come portiere cioè, non possiamo dire nulla. Cioè, Allison è un fenomenale.
1: Sperando che fisicamente regga. Certo.
0: Se tu vedi un mondiale di Allison da protagonista, strepitoso tutto quanto, dici: mamma mia!
1: No, meglio che si sbrighi a prenderlo.
0: E quindi, cioè, quante squadre a un certo punto dico: ma riprendiamoci a noi adesso. Qua, quello succede. Se invece vedi che Allison la prima partita, la seconda la salta perché si è fatto male, rigioca Ederson. Tu dicevo: madonna, questo manco con mesi ha rigiocato 2 partite di fila e ti fai delle domande. Quindi il mondiale sarà decisivo anche in questo, eh.
1: Fede, mandiamo qualche audio, dai.
8: Però scusate un attimo, sì, yeah, tutto vero quello che dite, però non dimentichiamo che nel primo anno di Conte, quando vincevamo lo scudetto, stavamo in Europa League, avevamo campioni come Del Piero, Buffon, Nedved, se non sbaglio c'era ancora. Non li abbiamo venduti. Sì, per carità, bisogna vendere, ma in generale bisogna vendere e vendere bene, non solo perché sei fuori dalla Champions.
1: forse non c'è, a parte non so chi tu sia, presentatevi magari, almeno vi chiamiamo per nome, però non è una questione, erano altri tempi.
0: Posso dire
1: ora la situazione, aspetta Stefano, finisco, la situazione economico-finanziaria della Juve e di tutti gli altri club italiani è cambiata, al di là dei mancati introiti 60 milioni minimo di Champions, della Champions, c'è anche un discorso di fair play finanziario da rispettare e di bilancio, che la Juventus sta seguendo questa politica che ha attenuato di molto la perdita, lo scorso anno erano 185 milioni, quest'anno al 30 giugno si è chiusa a 85-86, contava o conta ancora di andare a pareggio nel 2027, e quindi sono tutti questi discorsi che prima non venivano fatti, e poi l'hai detto tu, c'erano già dei fuori classe nella Juve.
0: No, volevo semplicemente rettificare quello che ha detto il nostro radioascoltatore, perché la Juventus di Antonio Conte al primo anno non giocava nessuna Europa League, la Juventus di Antonio
1: era fuori, perché era fuori, era andata a un settimo posto,
0: la
1: no?
0: Juve di Del Neri,
1: lo diceva sempre
0: la
1: lui,
0: Juve di Del Neri era andata fuori perché era Del Neri che aveva fatto l'Europa League, dell'ultima che ha fatto Europa League, che però gli era stata lasciata in dote dalla coppiata Ferrara-Zaccheroni, eh? Quindi questo è il discorso. E c'è da
1: primo
0: dire...
1: anno senza coppe, no?
0: Sì, senza coppe Conte, cioè...
1: ah, vinse lo
0: e quindi scudetto. Alla fine c'è una cosa, c'è un dato che voglio sottolineare, che pochi hanno evidenziato. Nel caso la finale di Coppa Italia della settimana scorsa l'avesse vinta la Lazio, la Juventus sarebbe finita in Conference League. Questa
1: era se...
0: Lazio vinceva la Coppa Italia, la Juve avrebbe fatto la Conference col sesto posto.
1: Lo so, questo è chiaro, questo è chiaro. Salvo da Geversberg è un po' preoccupato perché dice: buonasera, sembrerà strano, ma una volta leggendo dobbiamo vendere, avevo paura. Ora, sinceramente, per quello che hanno dimostrato, togliendo il turco, il resto, puntini puntini, la mia paura è con chi saranno sostituiti, saranno in grado. Non lo so, Stefano. Cioè, lui dice: a parte il Diz, secondo me possono essere cedibili tutti, tanto fondamentalmente
0: ma
1: non
0: sì,
1: sarebbero
0: ma no, ma anche Ildiz in una grande Juve con una grande dirigenza, ci fosse Luciano Moggi,
1: no, lui dice lui lo però gli altri non sarei preoccupato, ah. Però con chi li sostituisci, lo so,
0: a cui permettimi di mandare nuovamente
1: sì,
0: un grandissimo abbraccio,
1: a proposito, perché è morta la moglie di domani, quindi, funerali mi pare ci siano,
0: sì,
1: morta quindi, ieri la moglie, sì.
0: E quindi io dico, se hai un grande dirigente, ma che ci è mai fregato di vendere Bobbo Vieri piuttosto che Zinedine Zidane? Andava via Bobbo Vieri, arrivava Filippo Inzaghi, e Henry puntava i piedi, tipo gli dice mandaci Del Piero in prestito all'Udinese, Henry la porta sta lì, prese che ragazzi Zidane basta, mia moglie vuole andare a vivere al mare, poi va a Madrid comunque.
1: Però Stefano, quanto hai incassato?
0: Sì, no, ma a prescindere,
1: che cosa
0: ma a prescindere quando io ti sto di via Zidane arrivano Nedved, Durham e Buffon,
1: ma hai detto lui,
0: cioè, e questo è il senso, cioè se tu hai una proprietà così importante non te frega niente, poi vende pure Cristiano Ronaldo, Messi e cioè guarda il Paris Saint Germain, cioè nel senso, nel momento che è arrivato Luis Enrique che ha messo il gruppo al centro, gli hanno venduto, cioè in rapide corte è andato via, prima era andato via Neymar, poi è andato via Messi, poi è andato via Mbappé, hanno venduto pure Donnarumma dopo che è stato, cioè nel senso, alla fine, e comunque continui a vincere se hai un gruppo importante, quindi alla fine il problema non è chi vendi, il problema è chi stai comprando, e su questa ragione il nostro ascoltatore, perché la Juve negli ultimi 3 anni ha comprato malissimo, ha speso i soldi, ha buttato la Juve dall'ultimo scudetto, e c'era l'articolo proprio della settimana, ha buttato sul mercato, su cartellini, oltre 800 milioni per prendere giocatori che non ne valgono nemmeno la metà.
1: Negli ultimi due mercati estivi, il primo targato giunto e il secondo Comolli, Stefano, i conti sono facili da fare.
0: Mamma.
1: Allora, faccio solo dei nomi, Giuntoli, 61 Cop Manners, 51 Lucas Luis e 40 Nico Gonzalez, non so quanto sia quale sia la somma. Poi,
0: 150, dai.
1: Poi, la scorsa estate invece il primo mercato targato Comolli, 44 milioni Open Da, vabbè, 12,5 come commissioni di De Vidi, che è stato preso tra virgolette 0, 18,5 milioni se non sbaglio, senza
0: Zegrova, 13 Giomario,
1: fine, purtroppo, come dice Stefano, guarda, uno dei migliori acquisti, Stefano, secondo me degli ultimi anni è stato proprio Calulu, se ci rifletti.
0: Eh sì, 15 milioni di euro più, vabbè, i due
1: dei prezzi. Vabbè, sì, pure 18, però comunque è stato per quello che non ha saltato una partita, solo quella in cui
0: è
1: stato
0: quello, alla fine quello, il discorso è quello, ragazzi, cioè o hai, come giustamente diceva prima Quintiliano, uno scouting che ti fa prendere Palestra non adesso che vale 50 milioni, ma quando comunque l'ha preso l'Atalanta, no? Due anni fa, quando l'ha preso, è tutto lì. Quando lo prende a 2-3 milioni, no? Quando la Juve è andata a prendere Yıldız a suo tempo, non adesso a prendere a 50, 60, 70, lì veramente c'è, è troppo difficile, complicato. I giocatori di cogliere quando stanno nel momento che ancora hanno un mercato relativo. Invece il problema è questo, non avendo più, cioè praticamente, premesso che la next gen è stata smantellata per fare cassa, no? E quindi sono rimasti adesso dei buoni giocatori, qualcuno c'è ancora,
1: mi pare, in grado o no?
0: No, però se di qualcuno
1: quel ragazzo
0: c'è...
1: che hanno convocato in nazionale, che però è di proprietà del Lecce, tra l'altro faticanti. Lui, tra l'altro, Stefano, stavo proprio leggendo, per curiosità sono andato a vedere, io non lo sapevo, di proprietà del Lecce, ma se poi lo dovesse vendere Lecce, se la Juve non so se lo riscatti o meno, se lo riscatti, insomma, se lo prende a titolo definitivo, mi pare il 35% andrebbe nelle casse della Roma. Forse è nato nella Roma e gliel'ha venduto la Roma. Solo questo ragazzo, giustamente, rispetto a tutti quelli che sono sbocciati, anche esplosi alcuni, e a questo proposito credo che il motivo per cui si stia cercando di riportare Tognozzi è anche questo, Stefano, perché tu lo sai che ha scoperto i vari Yıldız, i vari Yosen, i vari diversi giovani. Tra l'altro volevo dire una piccola parentesi, tutti a rimpiangere Yosen, non mi pare che stia lasciando delle tracce indelebili al Real Madrid. Certo, dal punto di vista economico forse la Juventus poteva fare qualcosa di diverso, invece i soldi li ha incassati la squadra inglese. Comunque questo era solo, mi è venuto in mente adesso, però siamo giunti all'ultimo break, tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia, a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo, ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventinità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
4: Eroi in bianconero.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com.
10: Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
11: Allora non
12: posso
11: dovete
12: dirlo?
11: No, non dovete mandare indietro gli orologi, semplicemente abbiamo anticipato noi di una mezz'oretta, poi
12: posso
11: dopo
12: spiegare
11: non devi
12: amici
11: spiegare
12: il
11: niente, madonna ragazzi, questo non si può dire niente. Imparate nella vita a tenere all'oscuro Santarelli delle cose, perché se no è un
12: Dai,
11: disastro.
12: Lo dico agli amici.
11: È un disastro.
12: Vabbè, hanno visto che comunque Camillo era davanti al Jay Hotel.
11: Sì, è lì, perché farà i collegamenti dall'esterno anche per il prossimo anno, quindi vi racconteremo i cambiamenti.
12: Non è vero, una diretta, c'è un motivo.
11: I cambiamenti del prossimo.
12: Però non ve lo posso dire.
11: No,
12: però ve lo diremo nel corso della puntata.
11: Vi racconteremo i cambiamenti del prossimo palinsesto. Intanto,
12: no, però durante la puntata intanto, lo diremo perché Camillo
11: no,
12: è lì.
11: Durante la puntata noi racconteremo tutti quelli che sono gli aggiornamenti che ovviamente arrivano dal mondo Juve, dal mondo esterno al mondo Juve.
12: Ma perché Camillo era lì?
11: Perché sta facendo le prove per i collegamenti che farà da fuori.
12: È vero, perché sarà una cosa nuova del nostro palinsesto.
11: Sì, bravo. Questo lo possiamo dire.
12: Ci saranno
11: lo
12: novità,
11: dobbiamo dire. Ci saranno novità. Ma non le possiamo ancora dire, ovviamente vero? No. Allora,
12: facciamo sempre tutta la puntata così.
11: No, perché potrebbe essere noiosa. Okay. E invece raccontiamo ai nostri amici che chiaramente in questo pomeriggio parleremo di quello che è un cambiamento che probabilmente non ci sarà in casa Juventus. Ci interrogheremo sul perché, per come, per quando. Cercheremo di capire qualcosa più a fondo nel corso della puntata. Siamo certi di dirvi qualche cosa. Come
12: forse abbiamo
11: anticipato.
12: Anche un collegamento nel corso della puntata.
11: Ma ne possiamo avere tanti di collegamenti. Okay.
12: Ma posso dire niente ai miei amici
11: no,
12: ascoltatori.
11: Naturalmente siamo ancora vicini a Marco, il tifoso bianconero che continua a essere in condizioni difficili.
12: Siamo
11: quindi
12: molto
11: siamo
12: vicini.
11: Tanto vicini a lui, quindi qualsiasi puntata è dedicata assolutamente a lui.
12: E poi un domani con calma vorremmo capire anche quello che è successo.
11: Sì, augurandoci che gli inquirenti stiano facendo chiarezza su quello che è successo, perché comunque a noi ci risulta che qualche fotina, qualche video qualcuno in possesso ce l'ha. Ma non diciamo nulla, non anticipiamo nulla, saranno poi gli organi addetti a fare il loro discorso, le loro indagini che possano portare a una conclusione più verosimile possibile. Nel frattempo cambiano ulteriormente le panchine, come sapete Conte lascia il Napoli, e il Napoli è vicinissimo a Vincenzo Italiano, incontri nel pomeriggio, il summit è finito poco fa, praticamente l'accordo l'hanno trovato, quindi sfuma Allegri per il Napoli, Allegri che resta a questo punto in lizza per la panchina della nazionale, mentre il Milan, Iraola ha puntato su di lui, a tecnico del Birmingham, che comunque insomma è un tecnico alla Fabregas, come si diceva. Noi naturalmente immaginavamo ieri, ma come Toto Panchine, che Conte, poteva essere Conte il nome ideale. In realtà il Milan non ha i fondi per andare ad accontentare le richieste di Antonio Conte e del suo staff, quindi per adesso sono questi i primi cambi sulla panchina.
12: Tanto devo dire una cosa, Vincenzo, non lo sapevo, ma ho scoperto che ecco perché non mandano via Ibra. Perché Ibra ha comprato una quota, io non lo sapevo.
11: Sì, no, infatti Ibra fondamentalmente ha un rapporto dirigenziale con Redbird, quindi è da capire quale sarà eventualmente il suo apporto nel
12: Però
11: Milan.
12: Però hai visto che ci sono stati due striscioni che ho scritto Allegri e Tare, uomini veri, Ibra Vattene,
11: sì, immediatamente dopo la decisione del Milan e quel comunicato che un po' invidio, perché non invidio il Milan, non credo che abbia fatto delle ottime scelte come non le abbiamo fatte noi ultimamente, però quando si parla in un comunicato di fallimento inequivocabile si dà un indizio.
12: Stavo per dire una cosa che però ancora non posso dire, quindi mi devo tacere.
11: Bravo, ci si prende una responsabilità, si manda a casa chi va mandato a casa e si ricostruisce. Probabilmente hanno anche affrettato una serie di scelte, perché io fare un ripulisti così immediato su tutto non è neanche da grande società, e mi spiego. Iraola chi lo sta cercando? Visto che non hanno il direttore sportivo.
12: Nessuno. A parte chi lo sta cercando, nessuno.
11: No, poi magari anche bravo come allenatore. Dico chi è che sta dialogando con lui?
12: Te lo dico io. Ibrahimovic.
11: Sì, ma in quale veste, con quali competenze, e quindi fossi, poi a noi ce ne frega zero. Fossi un tifoso del Milan comunque direi sì, ma chi è che farà il mercato? Perché per adesso il Milan non può fare mercato perché non c'è il direttore sportivo, però non c'è praticamente nulla. Però quel messaggio fallimento inequivocabile è un messaggio forte che da noi non è passato, perché per, da noi ora. Per ora tutto a posto, però comunque doveva passare, perché per adesso quello che passa è di una società che andrà avanti con Comolli nonostante, esatto, le divergenze di vedute con Spalletti. Allora la domanda che ci dobbiamo porre è: siamo, non noi, perché noi siamo convinti di un'altra cosa, eppure voi, Comolli a casa e che si deve cambiare con Spalletti confermato allenatore, però siamo convinti, e parlo al plurale maiestatis rivolgendomi all'ingegnere Elkan, che questo sia un rischio da intraprendere, perché non esistono tregue armate, tregue eccetera eccetera, esistono linee di pensiero in una società. La Juventus ci ha sempre insegnato che la programmazione viene avanti a tutto e che la programmazione viene

0: lì, però Spalletti deve partecipare alla squadra. Como lì, pizzicato nell'orgoglio perché è sempre stato uno che si è messo al di sopra, potrebbe dire sì, capo illustrissimo, ingegnere, tutto a posto. Poi però sotto sotto dire sì, ma intanto io sono il direttore generale, quindi alla fine l'ultima parola è la mia. Spalletti, che non è l'ultimo arrivato, ma è uno navigato, che c'ha anche lui un carattere forte, potrebbe anche dire: ingegnere, a me non sta bene, dobbiamo andare avanti per il bene della Juve, ok, però io farò dei nomi. Se a luglio questi nomi non arrivano, faccio come ha fatto quell'altro, l'amico di Santarelli, che se ne andò. Dico per dire,
1: allora, amici,
0: potrebbe succedere questo. E chiudo dicendo
1: che siamo in attesa di qualcosa.
0: No, Como lì e Spalletti
1: sono in attesa di qualcosa.
0: Sì. Di qualcosa di bello.
1: Esatto.
0: Como lì e Spalletti sono due rette parallele che non si incontreranno. Perché uno c'ha una visione di campo, Spalletti, uno c'ha una visione sua, dirigenziale sua, Como lì. E quindi siamo convinti che questa è la strada? Per me no, Santa. Buon pomeriggio a tutti.
1: Io, Vincenzo, l'ho scritto nel mio editoriale, che te naturalmente non hai letto.
0: Non leggi più i miei. Vabbè, poi dici tutto tanto nei reel, quindi una volta che leggo, che ascolto i reel interessantissimi, che fai? Aggiungete, per chi non ha aggiunto.
1: No, ma aggiungete Marangio.
0: Fate un bel segue a Santarelli, Alessandro Santarelli.
1: Tutte e due. Ma no, poi dovevamo fare quella roba lì e te.
0: La facciamo. Perché quando non siamo in diretta qua, siamo in diretta anche sui social. Però
1: allora, Vincenzo, io oggi nell'editoriale che tu non hai letto ho messo in evidenza una parola: basta. Basta a tutto, chiaramente, perché ho coinvolto e compreso tutti. Io sono per la linea drastica, come te, in questo momento. Cioè, per me, la poltrona per due, che confesso è un film che non ho mai visto.
0: Rossi, chiudi tutto, ce ne andiamo.
1: Non l'ho mai visto. Sì, ho capito, io non l'ho mai visto. Lo so che danno tutti il 24 di Natale, il 24 non l'ho mai visto.
0: Io proprio, guarda.
1: Però credo che la poltrona non possa essere per due in questo momento. Lo sarà, perché lo sarà la poltrona per due.
0: Sì, ma poi si rischia di fare fatti più in là.
1: Bravo.
0: Là.
1: Temo proprio questo scenario qua. Credo che Sua Santità l'ingegnere Elkan abbia cercato una sintesi per fare andare d'amore e d'accordo i due, ma secondo me puoi fare una tregua armata, ma non puoi riuscire a convincere Spalletti della bontà del lavoro di Como lì, e attenzione, Como lì della bontà del lavoro di Spalletti. Poi magari ci sbagliamo, siccome parliamo anche di due persone molto intelligenti. Spalletti lo conosco un po' di più, Como lì non lo conosco, ma immagino che sia una persona intelligente. E allora magari, per il bene della Juve, cosa che ho messo in evidenza in editoriale, riescono a convivere. Per me è una scelta sbagliata, però noi non siamo nella stanza, non siamo stati nella stanza, forse ci saremo un giorno, o forse ci sarà qualcuno per noi, chi lo sa. Credo che stasera qualcosa in più riusciremo a dirvi. È una scelta sicuramente, Vincenzo, molto azzardata. Molto azzardata. Vuoi la mia? Io spero che da questa sintesi ne venga fuori un ridimensionamento del ruolo di Como lì. Perché se Como lì viene ridimensionato e Spalletti può agire all'interno del mercato, oneri e onori, tutto sommato è una sintesi che mi sta bene. Diversamente, Como lì plenipotenziario sul mercato, rischiamo di arrivare a metà luglio senza un allenatore in panchina, perché io fossi Spalletti mi dimetterei.
0: Beh, a quel punto sì, scherzando prima dicevamo che, privatamente scherzavamo, diciamo, magari si viene a creare quella situazione che accadde quando Conte ebbe quella sfuriata a luglio.
1: Esatto.
0: Non d'accordo con le politiche societarie della Juventus, alzò e se ne andò, e poi venne Allegri. E quindi uno dice: ah, vedi, se magari Spalletti si alza e se ne va e viene qualcun altro che non voglio neanche immaginare. Però io non voglio arrivare proprio a questa situazione qua, ma è una situazione alla quale ci avviciniamo. Oltretutto, Secondo me, ribadisco, poi ci vogliono gli uomini giusti per andare a trattare i giocatori. Sì, qualcuno dice Alisson è vicino, intanto il Liverpool gli ha

0: gli ha chiesto di rinnovare il contratto, di prolungarlo, quindi adesso è Alisson che deve fare muro contro muro un po' con Liverpool, si alzerà il prezzo eccetera. Rudiger ha rinnovato.
1: Ho mandato una foto a Arturo da Ragusa. Vabbè, ok, grazie, andrò a vedere. Vai, vai.
0: Rudiger invece ha rinnovato praticamente con il Real Madrid ed è un altro obiettivo che se ne va. Spinazzola sta rinnovando con il Napoli, cioè tanti nomi che erano già stati paventati. Uno probabilmente arriverà, che è Alisson, ma bisogna fare muro contro muro già. Rudiger forse l'avevamo più immaginato noi che loro, e rinnova. Spinazzola se n'era parlato, ma rinnova. Qual è l'idea di Comolli?
1: Non lo so, Vincenzo.
0: Magari tra poco, non lo so, pochissimo lo potremmo sapere, magari.
1: Chissà,
0: però,
1: magari.
0: Però il problema, magari. Però il problema qual è?
1: Posso parlare?
0: No, però no, il problema, ma... qual è? Anche se dovessimo saperlo, domanda che ti faccio e vi faccio. Ma tu ci credi?
1: No.
0: Cioè, se lui dovesse dire, questa è la lista di Totonno, ve la ricordate giovedì sera? Non è quella. Però tirasse fuori una lista e dicesse, non vi dico gli obiettivi ovviamente, che le trattative sono segrete, però andremo a prendere Tizio, cioè un portiere, un difensore, un centrocampista di qualità, un attaccante di qualità, abbiamo già più o meno in mano qualcosa, Spalletti ha parlato con Salah, tutto a posto, eccetera. Voi ci credete? Io ho fiducia zero in questo momento.
1: Allora, Vincenzo, aspetto... è brutto dirlo. Perché è brutto dirlo? Vabbè, poi spoilerò una cosa che adesso ancora non posso spoilerare.
0: Non devi spoilerare niente.
1: No. Però diciamo che quando ho saputo una cosa ieri sera, ho detto...
0: Vabbè.
1: No, non posso dire niente.
0: Hai detto vabbè.
1: Ho detto vabbè. E ne ho aggiunta anche un'altra. Poi tanto sveleremo tutto nel corso della puntata, credo. Dicevo, è brutto dirlo, Vincenzo. Io però in questo momento, a livello di mercato, fiducia in Comolli... meno uno, nemmeno zero, meno uno. E spero che Comolli smentisca me, smentisca te, smentisca,
0: sì, sì, io me lo auguro.
1: Come dire, lo scetticismo che c'è nei confronti di questa persona, bravissimo manager, mai detto, mai pensato una cosa al contrario, ma il calcio è un'altra cosa, il mercato è un'altra cosa. Quindi, sai, qui bisognerebbe estendere il discorso, Vincenzo, perché non è che in questo momento abbiamo fiducia meno uno nel mercato di Comolli e purtroppo, direttore, insomma, i risultati, lei ci ha portato uno che lo ricordiamo per le treccine, David, e per le scivolate, un altro che ride in panchina e sembra nemmeno di aver capito lui dov'è, Open Da. Poi chi ci ha portato? Zegrova, sì, ma lasciamo perdere. Ma soprattutto io, se c'è una cosa, caro direttore, che calcisticamente parlando ovviamente le imputo, è che lei è riuscita a prendere un attaccante a gennaio, quella cosa che ha fatto la Roma, per la quale la Roma oggi è in Champions e noi no. Dopodiché lei mi dirà, ci ho provato, ho capito, ma non è riuscita a trovare mezzo attaccante e ci ha portato Olmo e Bogà, per l'amor di, tra l'altro nemmeno lei direttamente, ma insomma, per l'amor di Dio, due buoni giocatori, ma non quelli che l'aveva chiesto. Perciò come faccio io a fidarmi? Ma la stessa roba te la dico, Vincenzo, rispetto alla famosa sintesi che noi immaginiamo sia stata trovata da John Elkann. Perché in questo momento, a livello di investimenti sui dirigenti, allargo le braccia e stendo un velo pietoso.
0: Anche perché, Ale, poi dietro i dirigenti ci sono i progetti. L'anno di Motta, più o meno... un progetto lo vedevi, cioè si cambia tanto, si prendono determinati giocatori per fare il 4-2-3-1, quello che era, per l'allenatore, a posto, fallito, quindi fallito su tutta la linea, perché fallito era soprattutto l'allenatore scelto. Poi arriva Tudor che ti dice, senti, mi prendi, stai zitto, no, io vorrei, stai zitto, ringrazia che stai qua, perché in sostanza è questo quello che è successo. E Tudor, noi, io proprio sono stato tra quelli che non lo apprezzava e non lo apprezza come allenatore, che poi so che è stato proposto a due club in Italia.
1: Chi?
0: Tudor a due club in Italia, magari lo rivedremo, per me è un allenatore,
1: sì,
0: che
1: so,
0: deve
1: essere, sì, stato proposto,
0: non lo dicono, però due club in Italia, medio bassa classifica, che è quello il livello,
1: quello
0: poi
1: livello
0: di Tudor,
1: Tudor
0: che poi magari farà esperienza, crescerà, quindi non l'ho particolarmente apprezzato, però gli riconosco che anche lui, che progetto aveva tra le mani? Boh, non era per lui, per chi era? Boh. Subentra Spalletti, ti chiede un giocatore, non glielo compri. Adesso se tu dici ok, abbiamo deciso, andiamo insieme, che progetto fai? Boh, magari, ripeto, tra poco lo sapremo.
1: Ah, allora, però, quindi forse lo sapremo?
0: Chi lo
1: poco,
0: sa?
1: Chi lo sa?
0: Però boh. È dal progetto che capisci se c'è un'unità di intenti, che però di base non c'è. E io mi dispiace, cioè, tutto il bene del mondo, no? Ho sentito dire Spalletti ha avviato le trattative a telefono con Salah. Per carità, metti Salah in questa squadra, fa un salto di qualità, fa pure rima. Però poi serve il motore, cioè serve gente che ti porta quello che è mancato, il carattere. Ma io per farti un esempio,
1: no, certo,
0: se dovessi, Modric ha chiuso col Milan e potrebbe tornare al Real Madrid. Io mi andrei a prendere.
1: Tornare al Madrid?
0: Sì,
1: no? Oggi non so niente.
0: Cioè, sei niente.
1: Ma
0: sei,
1: chi l'ha detto?
0: Non ti sei preparato su niente. No, ma tu non segui, non ti informi.
1: No, oggi ho fatto un altro lavoro.
0: Lo so,
1: che dovevo fare.
0: Hai i semafori. Però,
1: no, semafori, diciamo, devo fare una cosa.
0: E vabbè, siamo d'accordo. Anche quello serve, altrimenti vai fallito. Però.
1: No. Ho lavorato per l'azienda.
0: Per l'azienda. Però, dicevo, Modric, per esempio, tu non lo prenderesti?
1: No.
0: Tu dici di no, Lewandowski
1: sì, Modric no. In questo momento Modric no.
0: Ok. Io un giocatore che mi tra
1: anni,
0: sì, ma io un giocatore. Allora, che cos'era? Poi dopo vedi che non funziona complessivamente se tutto il resto non ce l'hai.
1: No, ma aggiungo una cosa, Vincenzo. Quello che dici te, e questo lo sapevo anch'io. Pensa. Che Spalletti oggi telefoni a Salah, a me sta benissimo. Sono contento. Ma in realtà ci dovrebbe essere, no? Non deve essere Spalletti, nel senso, Luciano, telefonali anche dal gettone. Ti do io il gettone.
0: Chiama tu.
1: Ma magari quell'altro è lì.
0: Sennò quell'altro dice
1: XY, la statistica e non gli viene fuori.
0: Sennò quell'altro rischierebbe di dire: perché accetteresti la Juventus?
1: Appunto, capisci?
0: Io capisco.
1: Allora, se però Spalletti chiama Salah, io allora, pensa te, voglio fare il marangio della situazione, voglio fare l'ottimista.
0: Vai,
1: pensa te. Voglio immaginare che in questa sintesi trovata da Sua Santità ci sia anche una sorta di passo laterale di Comolli che dice: persona intelligente, oh, ma per me è che è un posto di lavoro, per carità, mi richiamano a Tolosa, a Lione oppure a qualsiasi altra società. Se invece, come ho scritto nell'editoriale che tu non hai letto, qui si vuol far vedere chi ce l'ha più lungo, nel senso, no, chi ce l'ha più lungo a livello di importanza, e allora si fa il male della Juventus.
0: Sì.
1: E allora io voglio pensare che persone intelligenti non siano lì oggi a fare comando più io. No, si lavora insieme, non ci si sopporta. L'ho scritto anche nell'editoriale, ma che te ne ho letto. Non ci si sopporta, ma noi abbiamo un obiettivo comune che ci può riportare nella storia tutte e due. Comolli per la prima volta nella storia, perché adesso, con tutto il bene, Vincenzo, Comolli nella storia del calcio non c'è mai stato, ok? Spalletti ritornare nella storia del calcio.
0: Vedi, c'è Gabriele da Parma che dice: capisco tutte le vostre perplessità portando dei fatti, ma non vi sembra che siete un po' troppo pessimisti? Gabriele, il discorso è che
1: non possiamo ancora dire un po' di cose.
0: Esatto, non possiamo dire un po' di cose, aspettiamo di darvi
1: però
0: dei fatti.
1: Però forse entro la serata...
0: Entro la serata contiamo di farvi sapere qualcosa, però io sono l'ottimista della coppia, pensate un po', tra me e lui. Però io onestamente... sono turbato quando vedo che ci sono, che si comincia con delle conflittualità.
1: Esatto.
0: E non credo che questa sia una conflittualità risolvibile, perché non credo che Comolli voglia fare quello che dice Ale, cioè dire: mi occupo di altro, fate voi il mercato. No, io ho la sensazione, nell'editoriale che non leggerei domani, l'ho scritto,
1: lo bypasso proprio il tuo
0: editoriale.
1: Io ho
0: la sensazione che a un certo punto possa prevalere il famoso io a tanti livelli.
1: E allora è un problema serio, Vincenzo.
0: Se prevale l'io,
1: Damian, ma perché c'è tre scontrini lì?
0: Sono i tre giocatori che ha acquistato Totò. Ah, okay. Ho mandato anche gli scontrini. Lui fa gli scontrini modificabili. E, se secondo me alla fine, poi vediamo quali saranno le scelte, eccetera. Però Comolli è uno che potrebbe dire: adesso ti dimostro che non sono uno scappato di casa e che so fare bene il mio lavoro e che avevate ragione, dovevate avere ragione a darmi fiducia. E sarebbe una strada sbagliata.
1: Sì.
0: Perché ci vuole una strada collaborativa. Mentre quindi è qua che nasce, Gabriele, il mio dubbio, la mia perplessità e il mio pessimismo. Spalletti rintraccia il carattere, rintraccia la possibilità che di determinati giocatori di poter avere l'approccio giusto in Serie A con la maglia della Juventus, rintraccia cioè dei valori che vanno al di là della cifra tecnica. Comolli, per formazione sua, non per deficienza, per formazione sua, si ferma ai dati, perché magari qualche giocatore l'ha visto, qualcuno un po' meno, è sempre stato tutto sommato un dirigente, sì, una carriera da allenatore molto breve così, molto settorializzato in Francia, eccetera. Magari lui non riesce a percepire il carattere. Ma guardate che non è una cosa facile, perché noi lo raccontiamo sempre che da quando se ne andò Marotta Paratici perse il suo dono, perché si dovette dedicare ad altre cose che non erano per lui, così come quello che faceva Paratici non era per Marotta, che infatti all'Inter fa Ausilio e tutti quanti Baccin. Gli altri, Baccin e tutti quanti gli altri, a ciascuno il suo, dico io. La composizione della squadra è da Comolli? Per me no.
1: Anche per me.
0: E io mi fermo là.
1: Allora, due cose. Intanto, a volte mi cadono le braccia, Daniel, no, ma semplicemente perché se tu mi scrivi, evidentemente la telefonata a Bernardo Silva non è servita perché non ha Pirl Spalletti. No, è un po' diverso, Daniel, e a volte mi cadono le braccia perché forse vuol dire che non riusciamo a trasmettere niente alle persone. Abbiamo raccontato un miliardo di volte, non soltanto noi, pure i giornali, gli organi di informazione, che Bernardo Silva aveva detto sia alla Juventus condizionata alla Champions League. Poi, ragazzi, se vogliamo cercare la polemica sempre, comunque fate bene, siete liberi di farla. Però a volte un po' mi cadono le braccia, perché vuol dire che con qualcuno noi parliamo al vento, e questo mi dispiace. Però
0: no, ma
1: ci pagano lo stesso.
0: Lo dici perché vi abbiamo sempre detto: non cominciamo col pregiudizio su Spalletti. Ah, se c'era Conte lo chiamava, quello veniva a piedi con le valigie, ma non viene nessuno. Perché in questo momento
1: Bernardo Silva ha detto: sì, vengo. A parte che c'era il Barcellona davanti,
0: non era,
1: ho detto,
0: non
1: posso
0: era
1: anche
0: certo.
1: Venire, però deve andare a Champions.
0: Certo.
1: E se ci
0: certo.
1: Vai,
0: poi magari ti faccio intervenire chi te lo può raccontare. Era molto più indicizzato verso il Barcellona e restare in Spagna. A Barcellona c'ha la famiglia e lui vuole giocare la Champions. Con la Juventus ha detto: guarda, anche a fronte di qualcosa in meno, ma devi stare in Champions, cioè, parliamone e io valuto. Senza Champions ma te l'ha detto Spalletti, te lo dice Comolli, ma non è che però, ah no, chi c'hai Spalletti, ma no, non vengo. Poi magari Daniel, però, ma dico, vabbè, per dire, era lo stesso che magari ti diceva Tudor, grande Tudor. Figurati per Tudor chi sarebbe venuto.
1: E l'altra cosa, ci siamo noi, per chi si sta mettendo in ascolto, in visione adesso, perché c'è una cosa che non vi posso dire ancora, ma che vi diremo durante la puntata, per cui Camillo insomma,
0: non puoi dire
1: ha dovuto smettere prima, ecco,
0: ha finito prima.
1: Però contiamo durante la puntata di dirvi il motivo per cui Camillo alle 16:30 ha dovuto staccare.
0: Non vi dovete preoccupare di nulla, non vi dobbiamo dare nessun colpo, è arrivato
1: no, ma c'è, no, però c'è un motivo importante.
0: C'è un motivo dietro ogni cambiamento, però voi basta che state sempre collegati con noi.
1: Bravo. Prendo questo perché in generale in generale, anche nel nostro mondo della radio possono esserci ulteriori cambiamenti, no? Magari l'anno prossimo.
0: Certo.
1: Ma dietro un cambiamento c'è sempre un motivo.
0: C'è sempre un motivo, che non è un motivo come lo volete intendere voi, perché già so poi qualcuno dove andrà a parare su determinati cambiamenti.
1: Ah, ma è vero! È vero, è vero.
0: C'è sempre...
1: Porca miseria, ci avevo pensato a stare. Il motivo non sarà quello. Vabbè. Quindi, comunque, se Camillo alle 16:30 ha staccato, cioè non è che ha staccato, sta lavorando ancora, c'è un motivo che speriamo... Credo entro le 19.
0: Sì, entro le 19, sì. Per le 18 contiamo già di. Magari se sappiamo qualcosa prima,
1: facciamo
0: lo 18 diciamo.
1: 18:30, dai.
0: 18:30.
1: Io ho un embargo, ragazzi, purtroppo. Ho un embargo che mi è stato fatto da stamattina e non posso dire. Io ve lo direi, ma non posso.
0: Ti faccio andare a lavorare per Totruff.
1: No.
0: Ah, perché poi vi racconteremo giovedì, ovviamente, che sì, chiusura dell'ultimo serale della compagnia telefonica di truffe telefoniche che ha aperto Totonno.
1: Dei famosi cambiamenti, questo forse è il minimo, ma il nostro serale, che l'ufficio palinsesti ha fortemente voluto anche l'anno prossimo, noi abbiamo detto vabbè, non lo fa. No, sto scherzando, siamo felicissimi di farlo, perché la risposta vostra c'è anche il serale, subirà un cambiamento, perché non sarà più il giovedì, perché ci sarà l'Europa League e noi ovviamente ci faremo anche quello. Il prossimo serale sarà, lo metteremo ai voti, o il venerdì o il martedì. come dice Marangio, dietro un cambiamento c'è sempre un motivo, in questo caso l'Europa League.
0: Va bene, torniamo tra poco
1: nel nostro orario.
0: Ma questa è stata un po' una mezz'ora di quelli che aspettano due bianco nero. È stato,
1: sai che potrebbe diventare
0: un nuovo format.
1: Posso dire?
0: Torniamo tra poco.
1: Ma tra poco.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Allora comincia, non ufficialmente, ma ricomincia la puntata di Due in Bianco e Nero. Sì, sì, questo l'avevo letto.
1: Un po' possiamo dire anche noi.
0: Devi star zitto, però ad Arturo magari zitto, diciamo che ci siamo anche noi, Arturo.
1: Ci siamo
0: però
1: anche noi.
0: Però non possiamo, dobbiamo essere rispettosi del diktat, anche perché esatto, sennò poi dopo ci troviamo nelle condizioni che poi non ci siamo noi. Veniamo messi alla porta.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Siamo rispettosi.
1: Però possiamo dire che lo scenario è quello che vi stiamo raccontando più o meno da ieri.
0: Grosso modo,
1: cioè si va verso la conferma di Comolli con Spalletti, una convivenza insieme.
0: E io dicevo ad Ale poco fa, poi ragazzi, giusto per non essere a fare qui un quadro necessariamente nero, per me continua a essere, se dovesse essere questa una cosa che magari riusciremo a sapere nel pomeriggio, continua a essere una notizia che non mi trova convinto. E lo sarò sempre.
1: Nemmeno a me, Vincenzo.
0: Dopodiché, metti che, e non succede, Comolli si presenta come si è presentato oggi Totonno da me, che mi ha portato i tre scontrini dei giocatori che ha preso.
1: Sì.
0: Ha preso Robertson 1,78 €.
1: Ah, proprio lui!
0: Ha chiuso per Salah a 1,81 € e ha chiuso per Allison a 1,72 €. Totonno. Chiaramente con i suoi modi. Quindi per dire che se si presentasse in un'ipotetica riunione in cui Urbi e Torbi si annuncia che resta questo stato sociale, questo status quo della Juventus con Restiamo, siamo d'accordo con Spalletti, ci sono state delle frizioni, tanto lo sapete, non c'è bisogno che nascondiamo e che diciamo che non è vero, però abbiamo un pensiero univoco e abbiamo anche due o tre nomi vicini alla Juventus, non ve li faremo, ma la prossima settimana ne saprete di più. Io onestamente lì seppellisco l'ascia di battaglia, aspetto e spero che ci sia un'unità di intenti,
1: ma io,
0: che
1: Vincenzo,
0: per adesso non mi sembra credibile.
1: L'ascia di battaglia è lì sotto, guarda, cioè io l'ho già seppellita. Anzi, ti dirò una cosa in più: per quanto mi riguarda, l'ascia di battaglia non c'è mai stata. Però mi devi lasciare, non dico a te ovviamente, ci devi lasciare il diritto di criticare quello che è stato fatto fino ad oggi. Cioè, la Juventus è riuscita quest'anno a fare peggio dell'anno scorso. L'anno scorso è partita con Motta Tudor. Secondo me, veramente il peggio del peggio possibile per la Juve in questo momento. Quest'anno è partita con Tudor, ma poi è arrivato Spalletti e è riuscita a far peggio dell'accoppiata Motta Tudor. Perciò,
0: guarda,
1: qui non vi si può battere le mani, ragazzi. Non vi si può battere le mani. Poi, nessuno qui vuole tenere fuori asce di battaglia, ma ci mancherebbe altro. Un input, però, io do. A me sta bene tutto, come li rimane la Juve, sono felice, non mi cambia nulla. Però non cominci a fare la guerra lui a Spalletti o Spalletti a lui, perché li metto tutti e due, perché qui poi ci vanno di mezzo i tifosi, e questo no.
0: Sì, a questo punto mi verrebbe anche a me più o meno di dire quello, il motivo per cui Camillo è lì, però mi limito a dire soltanto
1: tanto
0: che
1: alcuni tifosi hanno capito.
0: Alcuni tifosi sanno, hanno letto qualcosa, e a quei tifosi che sanno, hanno letto qualcosa e ci hanno scritto una determinata cosa, diciamo che chiaramente Camillo è lì per questo.
1: Siamo lì
0: per questo, perché
1: non solo Camillo,
0: Radio Bianconeri è un punto di riferimento.
1: Bravo.
0: Per tutti, e tutti anche quando diciamo la continenza ci sentono, diciamo, parafrasiamo, però diciamo una verità, perché siamo ascoltati e siamo comunque ritenuti un punto di riferimento, ma per voi, non per noi. A non parte, perché c'è Santarelli e Mancio, ma che ci siete voi.
1: Radio, infatti, a parte non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, ma quello che poi verrà fuori, appunto, quello che verrà fuori è che comunque Radio Bianconera, ancora una volta, punto.
0: È lì. Quindi contiamo, per chi ha capito, tra un'oretta più o meno, di potervi informare un po' su quelli che sono i dettagli di questa situazione. Dai, ci abbiamo sentito qualche nota vocale?
1: Eh sì, perché abbiamo cominciato prima. Ragazzi, vi è piaciuto il fatto che abbiamo cominciato alle 16:30? No, dovete dire di no, perché abbiamo tolto mezz'ora a Camillo.
0: No, Camillo,
1: e questa a me non
0: Camillo
1: piace.
0: Non si tocca.
1: Camillo non si tocca. Sì, poi se spero che cominci a vestirsi un po' meglio.
0: Camillo, se
1: ho tirato fuori le camicie a mezze maniche. Peraltro domani avremo Lorenzo,
0: povero,
1: il nostro psicologo dello sport,
0: sì, che ti dovrebbe fare una psicanalisi sul tuo abbigliamento.
1: E io ho già denunciato alle autorità competenti per mobbing Lorenzo.
0: Questa già è carina, vedi?
1: A parte che questa è una cosa del genere
0: devi indossare, no? Quelle camicie
1: tirate fuori
0: e bruciale. Noi sentiamoci qualche nota vocale, che è meglio.
4: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo,
1: ciao.
4: Sono Antonella.
0: Ciao,
1: allora,
0: Antonella.
1: Ciao Antonella.
4: Como lì e Spalletti stanno litigando per far sì che le loro idee diverse vengano uno al di sopra dell'altro. Il problema che di mezzo c'è la società che si chiama Juventus, ci siamo soprattutto noi tifosi, vero, che ne abbiamo le scatole piene di questi litigi da bambini.
1: No, ma Antonella, guarda, il tuo messaggio io lo vorrei in questo momento mandare a chi di dovere, ed è il messaggio.
0: Sì, perché Antonella, da tifosa juventina come tutti quanti voi, dice: si può sbagliare, si può avere un ciclo meraviglioso da godere, un periodo difficile da affrontare, ma i litigi, è Veda Vlaovic che litiga con Locatelli, Spalletti che litiga con Comolli, e Giuntoli che litiga con Allegri, e Tiago Motta che litiga con Giuntoli.
1: Non ne possiamo più.
0: E ragazzi, ci avete rotto le scatole. Cioè, nel senso,
1: non ne possiamo più.
0: Va detto. Cioè, l'immagine della Juventus deve tornare a essere un'immagine di collaborazione. di unità di intenti, e probabilmente quello che ci auguriamo è che oggi pomeriggio emerga proprio questo aspetto qua, ma che sia sano e reale.
1: Però
0: non...
1: hai detto una cosa, Marangio, che questo pomeriggio emerga, poi sono io quello che deve spoilerare le cose.
0: Ma tu devi dire cose in maniera tra le righe, piano piano, non dicendo "oh, vi dico che no", una piana tra le righe.
1: Che tanto ormai più o meno hanno
0: sì,
1: già capito
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, perché
1: noi siamo lì,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Siamo lì,
1: qui.
0: Siamo lì, e quindi attendiamo news. Però quello che deve passare non è "ah, i bambini hanno fatto pace". No, no. Quello che deve passare è che c'è stato un confronto, se si deve andare avanti con questo status quo, è che ci sarà un grande lavoro di squadra per costruire la squadra, che farà a sua volta un grande lavoro di squadra per preparare la stagione e per essere davvero squadra in campo. E torno al messaggio di Antonelli. Questo
1: ma
0: deve
1: qui
0: essere.
1: Vengo a Roma. Vince. Vengo.
0: Ah, no, dammi.
1: Qui arrivo all'intelligenza delle persone. È questo l'aspetto sul quale io oggi voglio fare leva, in attesa del direttore che si collegherà, come ha già scritto qualcuno. L'ha scritto qualcuno! A caso si collega al direttore!
0: Ma tu non hai detto
1: ah,
0: niente.
1: Non si collega.
0: No, non si collega. Non abbiamo nessun collegamento
1: nessun
0: in previsione.
1: Nessun collegamento in previsione. Bugia. È questo che io voglio che emerga, Vincenzo. L'intelligenza delle persone. Ma io ti faccio anche una domanda. Tu sei Comollin, no? Benissimo.
0: Posso cambiare personaggio?
1: No, tu sei Comollin. Sei reduce da un disastro, perché lo stesso Comollin saprà che è reduce da un disastro. Bene. Tu cosa vuoi fare? Ti rimetti lì e ti impunti tirando fuori il tuo computer, che poi non è soltanto una storia di statistiche, perché anche qui vorrei uscire dal luogo comune. Cioè non è che Comollin cerca giocatori solo con l'algoritmo e con le statistiche. Usa anche questo metodo, ma non è soltanto quello. Però
0: non ha funzionato neanche l'altro.
1: Non ha funzionato. Benissimo. Dopo il disastro dell'anno scorso, tu ti rimpunti sulle tue idee? Cioè, la persona intelligente, quale Comollin è, dice: ok, ho sbagliato. Ora, Rossi non mi sta simpatico, però io devo lavorare con Rossi, perché io posso essere lo speaker più bravo del mondo, il giornalista più bravo del mondo, ma se non c'ho di là Federico che mi manda in onda, io in onda non ci vado. Per cui io sono il più grande direttore imperiale del mondo, ma ho bisogno di Spalletti. Spalletti, che è una persona intelligente e è un ottimo allenatore, però sa che comunque anche lui deve far conto su Comollin. Troviamo una sintesi, quella sulla quale ha lavorato evidentemente Elkan. Mi convince? No. Però ti dico anche, Vincenzo, e chiudo, che tra la rivoluzione del Milan, via tutti, quindi
0: preferisco...
1: si ricomincia da zero su tutto, e una via di mezzo, oggi io preferisco la via di mezzo.
0: Io preferisco la via di mezzo, ma le persone non cambiano.
1: Questo.
0: Allora io ti dico, tu sei, mo dici non è vero, sei ipocondriaco. Va bene, sei un po' ipocondriaco, giusto?
1: Sì, sì,
0: perfetto.
1: Cioè da stamani forse per colpa tua un problema all'occhio.
0: Perfetto, tu puoi fare il lavoro su te stesso quanto vuoi, no? Puoi dire no, io la devo cambiare sta cosa, non devo essere ipocondriaco, perché l'ipocondria mi porta a essere a fare dei ragionamenti sbagliati. Io sono invece una persona estremamente impulsiva e dico no, ma io mi rendo conto, riconosco che la mia impulsività mi porta a fare delle scelte a volte sbagliate, devo riflettere e contare fino a 10. Cambio? No, io sono così. Comunque. Cambi? No, tu sei così. Comollin può cambiare in questo aspetto, al massimo ti può dire facciamo squadra, però poi decido io.
1: E allora, Vincenzo, ci andiamo a rischiantare un'altra volta.
0: Perciò è questo che voglio capire. Magari oggi
1: comunque ti leggo questo messaggio. Guardate, è il direttore che nella sua trasmissione tra le 12 e le 14 che ha detto di tenerci collegati, perché lui sarebbe intervenuto in due in bianco nero per aggiornarci con importanti aggiornamenti. È Eule da Bolzano.
0: Vabbè, importanti aggiornamenti. Quindi, perché lui è a casa a fare dei servizi. E ci vuole dire,
1: bravo, il direttore,
0: si è steso i panni
1: insieme a Camillo e a
0: si
1: casa
0: si è steso
1: e
0: i panni e Camillo si è spazzato a terra. Ci
1: sentiamo
0: questo.
1: Due vocali, va.
0: Dobbiamo essere
1: Santa, non devi dire nulla.
0: Una tomba. Vai. Se non la finisci.
1: Comunque è cominciato, credo.
0: Se non la finisci. Sì, stanno già.
1: Sì, ok.
5: No, Peppe, no, io non ho proprio nessun niente da invitare al Milan, perché sono un amico milanista che sta molto al dentro a quelle le cose che sono del Milan, e lui ritiene che il primo responsabile sia proprio Ibrahimovic al Milan. Quindi,
1: vero, te lo confermo.
5: Ecco, diciamo che se avessimo parlato di fallimento, probabilmente avremmo dovuto cacciare anche l'allenatore. In base a quello che è il comunicato del Milan e lo rapporti a quello che sarebbe dovuto essere, secondo Vincenzo, un comunicato che avrebbe dovuto fare la Juve, avremmo dovuto cacciare l'allenatore.
1: È talmente vero quello che dice Peppe che oggi i tifosi del Milan hanno esposto uno striscione con scritto Allegri e Tare, uomini veri, Ibra vattene.
0: Sì.
1: Poi Allegri e Tare, soprattutto Allegri, ha fatto un disastro. Io sono un estimatore di Allegri, ma questo non mi, sicuramente non mi impedisce di che Allegri ha fatto un disastro che non mi sarei mai aspettato, Vincenzo. Mai. Perché tu vinci a Genova e poi crolli in casa con il Cagliari. Il che mi porta a pensare che Max sia veramente arrivato a fine ciclo.
0: Credo di sì. Rispondo al grande Peppe, che saluta e abbraccia, spero di poterlo abbracciare da vicino. È vero che tu dici, se la Juventus faceva un comunicato del genere lo doveva esonerare Spalletti, ma io non dico una cosa del genere, però dico che ti dovevi presentare dirigente alla fine della stagione lì, o mandare un comunicato nel quale ammettere che questa stagione, ma anche per cancellare quelle parole di Spalletti sbagliate che non ha piaciuto a nessuno di tutti quanti quando ha parlato di Europa League, però comunque siamo in Europa League, ammettere che gli obiettivi stagionali erano stati tutti quanti falliti. Tutti si prenderanno le proprie responsabilità, la proprietà lavorerà insieme alla dirigenza e all'allenatore per trovare la via giusta da seguire per tornare a essere vincenti, e questa è una promessa e un obiettivo concreto della Juventus. Ma il silenzio fino a oggi, poi oggi vediamo che succede, il silenzio è sempre un qualcosa che alimenta dubbi, perplessità, paure, incertezze, che il silenzio ti viene quasi da dire qua non va via nessuno, la strada è sempre la stessa, i personaggi sono sempre gli stessi, dove andiamo? Ci andiamo a schiantare contro un muro, non prendiamo a nessuno. E invece la chiarezza della società aiuta a spazzare via alcuni dubbi. E auguriamoci di avere questa chiarezza magari oggi.
1: Gianni da Cilia: sto andando in palestra, negli spogliatoi non c'è internet, non è che mi fai sapere prima cosa stiamo aspettando?
0: No.
1: Però dai, non ti preoccupare,
0: ti attacchi al wifi.
1: Poi l'amico Vito da Pisa. Allora Vito, io rispetto alle dichiarazioni di altri colleghi non commento, non entro nello specifico, senza far nomi, rispetto però a quel collega che tu citi, ti ricordo che aveva, e cioè me lo scrivevate voi, annunciato Urbi e Torbi una conferenza stampa di Comolli per sabato, che infatti c'è stata. Ma quindi se vai a leggere il messaggio di Vito, quindi Vito non ti so commentare quello che tu mi dici rispetto a quel collega, però quel collega, okay, che è rispettabilissimo, aveva detto che Comolli avrebbe fatto una conferenza stampa sabato. Voi l'avete sentita la conferenza stampa sabato? Punto.
0: Non ti guardo perché no, c'è stato chi ha fatto di peggio.
1: Ho
0: anche
1: capito,
0: però va bene.
1: C'è stato anche chi ha fatto di peggio. Sì, sì, sì. Ma infatti, nel bene e nel male, noi come Radio Bianconera vi raccontiamo quello che sappiamo. A volte, se le cose non le sappiamo, non ve le raccontiamo, perché non le sappiamo e le apprendiamo da altri, perché siamo onniscienti. Però, per esempio, la cosa che oggi stiamo aspettando, cioè il direttore che ci dà gli aggiornamenti sul bucato che ha fatto,
0: esatto,
1: vi dimostra che poi alla fine... Vabbè, no, tanto lo dirò dopo. Vai, sentiamo un altro vocale.
6: No, sono Paolo da Ferrara. Che dire, che il disastro abbia inizio, perché se Comolli viene confermato... che è apertamente contro Spalletti, apertamente, lo sappiamo tutti che è apertamente contro Spalletti, per noi sarà un anno terribile, non so se riusciremo ad arrivare nelle prime quattro, sarà un anno terribile, perché se fa mercato questo signore, questo sovrista francese, io non so dove andremo a finire. Ho tanta paura che Spalletti se ne vada, perché non c'è armonia, non c'è sintonia con questo francese. Non
1: però vedi, Vincenzo, lo scenario che dice Paolo da Ferrara e che stanno scrivendo in tanti è quello scenario che tu mi hai ipotizzato, ma non ci leggo da qui, ora vengo. È che tu mi hai ipotizzato prima, perché tu prima hai detto, e l'hai detto anche in diretta quando noi facciamo il famoso brainstorming delle idee per portarle poi in trasmissione, tu mi hai detto sta roba qua, stai a vedere che va a finire, che i due non si prendono nonostante tutte, certo. E che Spalletti a luglio se ne va. Ma io non posso arrivare a pensare a questo,
0: non
1: Vincenzo,
0: posso.
1: Perché se Spalletti eventualmente se ne vuole andare, cosa che io non credo, deve andare via domani mattina.
0: Ma lui, esatto, però...
1: perché oggi forse qualche cosa sapremo, ok? Bene, come lo sappiamo noi, lui lo sa già.
0: Lui lo sa già, e quindi l'idea è che se fossero le cose che più o meno stanno emergendo.
1: Ma quello mi va bene,
0: avrebbe un senso.
1: Ma quello io sto auspicando.
0: Avrebbe un senso, ma non possiamo ancora dir nulla, aspettiamo.
1: Ma la linea, secondo me, giusta, Vincenzo, è una
0: separazione dei ruoli.
1: Separazione dei ruoli. Ma... a me va bene che Comolli rimanga alla Juventus,
0: sì.
1: Ma non deve fare il mercato.
0: Esatto.
1: Se è così, io batto le mani. Per una volta batto le mani a Elkan. Che poi, tra l'altro, ho scoperto una cosa oggi mentre venivo: che oggi la Ferrari ha fatto
0: una
1: macchina elettrica.
0: Sì.
1: Che però dice non è stata per niente apprezzata. Cioè, quindi io mi compro la Ferrari, cioè faccio come Checco Zalone che c'aveva la cosa.
0: Sì,
1: la
0: Porsche con il GPL avanti. Sì, sì.
1: Vabbè, comunque.
0: L'elettrica penso che ogni 2 chilometri devi fermare a caricarla.
1: Vabbè, in ogni caso
0: non gli distruggiamo l'obiettivo.
1: Una volta gli batto le mani pure a Elkan, perché se è riuscito a trovare questa sintesi con Comolli che rimane e mi sta bene, ma non si occupa di mercato, Spalletti insieme a Tognozzi se arriva, Ottolini e Chiellini che fanno il mercato, io gli dico bravi, Vincenzo. Gli dico bravi. Infatti oggi Elkan è qui a Roma.
0: E questa, infatti.
1: Sì, Luca, escludiamo a prescindere che saltino entrambi. Lo escludiamo
0: rimarranno entrambi. Quindi la direzione nella quale si va è di una cristallizzazione di un mantenimento dello status quo. Ma tra l'altro ve lo dicemmo anche ieri appoggiandoci alle parole di Matteo Moretto, se non ricordo male, alla fine della trasmissione, quando vi raccontavo, leggemmo le sue parole, che raccontava appunto del fatto che la Juventus magari non avrebbe mandato Giacomo lì, ma si sarebbe un po' riorganizzata a livello dirigenziale. Quindi resta Spalletti, 99,9% resta Giacomo lì. Quello che stiamo aspettando di capire è quali saranno i ruoli definiti, quali sarà il feeling societario con l'allenatore, eccetera, quali sono gli obiettivi, qual è la volontà, e magari ci dicano anche, e mi auguro che ce lo dicano, ci dicano anche che sono delusi da questa stagione, da loro stessi.
1: Ma lo diranno, spoiler una cosa, lo diranno,
0: me lo auguro.
1: Ma è giusto che arrivi una cosa del genere. Nel frattempo, giusto anche una domanda che ci fate in realtà da domenica sera, ma ho studiato e mi sono documentato, la Juve non farà i preliminari di Europa League, ci mancherebbe
0: andrà
1: direttamente ai gironi per una questione di ranking, quindi certo. Juve e Milan non faranno i preliminari, ma andranno ai
0: ranking
1: gironi
0: direttamente. Mamma mia, direttamente
1: è pessima con questa Ferrari,
0: vabbè. Cioè, tutto sembra meno che una Ferrari, però va bene, queste sono quelle da collezionista.
1: Ma Totono l'ha già comprata?
0: Per adesso si è aperta la società da nuovo, quindi ha investito tutti i capitali lì, però è fatta apposta per acquisire i soldi per la Ferrari.
1: Ma la Ferrari elettrica?
0: Era Ferrari elettrica.
1: Cioè, te parti, fai 3 chilometri, poi
0: e ti fermi, carichi e poi riparti.
1: Ma forse avrà un'autonomia maggiore,
0: ma non lo so. Però secondo me ha anche prestazioni minori. Però non lo so, non sono ingegnere meccanico, quindi
1: prego,
0: non
1: Rossi.
0: Roviniamo la nuova creazione di John.
7: Scusate, ma io vorrei sapere una cosa.
1: Siete scatenati oggi.
7: Ma se a posto di Comolli ci sarebbe stato Luciano Moggi, ma pensate che Spalletta avrebbe potuto fare quello che sta facendo o quello che ha fatto? Grazie.
1: Sinceramente ho capito poco.
0: No, secondo me lui dice
1: si esoneravano Spalletti.
0: No, lui intende, secondo me, per come l'ho capito, amico mio, come si chiama, lo status di Moggi, che era comunque una personalità straordinaria. Spalletti si sarebbe comportato come si è comportato con Comolli, o si è comportato così perché Comolli non ha poi questa grande importanza, questa aura, come si dice in questo momento.
1: Allora, interessante il messaggio dell'amico. Mi verrebbe da dire che più o meno l'anno scorso Motta si è comportato così nei confronti di Giuntoli.
0: Sì, infatti alla fine il discorso è questo. Secondo me, se manca una struttura precisa, duratura, cristallizzata, chi arriva dice sempre: vabbè, l'anno scorso se n'è andato quello, quest'anno se ne va quest'altro.
1: Quell'altro.
0: Moggi era proprietario, forse anche un po' troppo, di quella Juventus. E tant'è che sappiamo che poi, insomma, quello successo nel 2006, qualcuno si è difeso poco perché magari davano anche fastidio a determinati poteri così forti in mano a dirigenti che erano diventati la vera Juventus. La triade era diventata la, cioè tu pensavi alla Juventus, pensavi alla triade, non pensavi a proprietari, eccetera. Andrea Agnelli, a un certo punto, quando è arrivato Andrea, Andrea è diventato la Juventus, la gente ha dimenticato che dietro c'era Elkan. Quando sono cominciate ad arrivare Giuntoli, Comolli, ancora prima no, Giuntoli e Comolli, ecco che è diventata la Juventus di Elkan, perché Ferrero non è una figura che ti sembra comandare, perché i dirigenti ti sembrano dirigenti di passaggio, e questa condizione fa sì che poi allenatori di turno magari non vedono quella presenza contro la quale non opporsi, ma quella presenza, esatto, con la quale lavorare o alla quale opporsi.
1: Comunque, ragazzi, io vi ringrazio anche per le info che ci state sulla Ferrari, ma Marangio non capisce niente. Poi se io non capisco niente. Allora, Fabio ci racconta, grazie Fabio. Ferrari elettrica, 550 km di autonomia, 312 km orari. Poi Aldo ci aggiunge da Carpi: Ferrari elettrica da 1 a 100 in 2 secondi e mezzo e 550 km di autonomia. Quindi questo è confermato. E poi la modica cifra dalle 550.000 euro a 700.000 euro.
0: Non ce la possiamo comprare.
1: No,
0: non ce la possiamo comprare.
1: No. Totonno?
0: Totonno se la prenderà sicuramente, verrà qui con la Ferrari.
1: Comunque 550.000, cioè 550 km.
0: Credo che fosse anche alla presentazione oggi.
1: Sì, sì.
0: No, è Totonno. Totonno era la presentazione.
1: Ma abbiamo anche delle,
0: ci sono anche i documenti, ma giovedì faremo vedere tutto. La nuova società che ha aperto.
1: Ma non possiamo far vedere oggi magari, non posso far vedere magari oggi un'anteprima di Totonno, che era
0: la società truffe telefoniche,
1: la presentazione della Ferrari.
0: Quella potremmo, però andiamo incontro a possibili querele e denunce.
1: Dai, andiamo in pausa, ragazzi, rientriamo in attesa che il direttore ci dica come è venuto.
0: Ci facci sapere qualcosa.
1: Ci facci sapere, a tra poco.
2: Due colori, due voci.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, siamo naturalmente sempre in attesa di questo collegamento che faremo con Antonio. Con Antonio. Diciamo che.
3: Però qualcosa.
2: No, diciamo che ci aspettiamo chiaramente che possano arrivare degli aggiornamenti anche su quello che sarà la nuova struttura societaria. Che per nuova struttura societaria non si intende che necessariamente che cambiano gli uomini.
3: Redistribuzione delle deleghe.
2: Esatto, delle deleghe, dei ruoli e magari una presa di posizione forte da parte del presidente del proprietario John Elkann con tutte le parti.
3: Esatto.
2: Per pretendere di più da tutti.
3: Esatto.
2: Quindi si pretenderà di più con input seri, importanti, da rispettare per come lì. Idem per Spalletti, magari una crescita anche di Chiellini ulteriore. Ecco, se ci fosse una presa di posizione da parte di una proprietà che invece di dire cambio per l'ennesima volta, non so chi prendere, cambio, ricominciamo da cioè, ci fosse una presa di posizione da padre di famiglia verso tutti quanti a dire oh, basta litigare, mo. Tu fai questo e si fa bene, perché altrimenti via tutti.
3: Ti posso dire come me la immagino?
2: Non mi dispiacerebbe.
3: Io immagino che sia andato così. Ma è una mia
2: idea.
3: Ipotesi. Oggi è martedì. Ieri oggi è mercoledì. No, oggi è martedì.
2: Sì, sì.
3: Ieri Elkann ha convocato tutti.
2: Oggi è martedì.
3: Spalletti e Comolli. Li ha messi intorno al tavolo e l'ha detto: "Non mando via nessuno. Avete fatto male, malissimo. Allora, come lì? Mercato l'anno prossimo? No. O quantomeno, se prima contavi 10 nel mercato, adesso conti 5. Luciano, però, non è che dobbiamo nasconderci dietro come lì. E te ci hai portato Champions, eh? Te ci hai buttato. Con te siamo usciti dalla Champions. Con te siamo usciti dalla Coppa Italia. Cioè, hai fallito.
2: E l'avete fatta passare quasi come un obiettivo.
3: Esatto, bravissimo. E l'avete fatta passare quasi come un obiettivo. Dunque, come lì, mercato come ultima opzione. Però te, Luciano, guarda di sbattere un po' meno la testa sul tavolo e di essere un pochino più concreto.
2: Perché
3: detto questo, perché noi si deve lavorare? Detto questo, si riparte.
2: Meno polemiche anche.
3: Bravo, meno polemiche. Smussate un po' gli angoli dei vostri caratteri.
2: Scornatevi tra di voi, non davanti ai microfoni.
3: E si riparte compatti e uniti.
2: Poi.
3: Io la immagino così.
2: Perfetto. Poi io però ho una reprimenda da fare io, che non conto niente ovviamente, però una reprimenda da fare io. Se venisse mai fuori, perché qualcuno già l'ha raccontato, se venisse mai fuori che questa squadra di giocatori,
3: sì, esatto,
2: chiacchierando con qualche collega,
3: esatto,
2: si sia permessa di lamentarsi di Spalletti, vadano fuori.
3: Ma io questo ho detto prima,
2: se
3: Vincenzo,
2: fosse vero, vadano fuori. Ma non perché non puoi criticare Spalletti,
3: no,
2: ma perché, esatto, non ti andava bene Sarri. E vabbè, quello era un gruppo che se lo poteva permettere. Non ti andava bene Motta, non ti andava bene Tudor, non ti va bene Spalletti. Che cosa volete? Cosa avete dimostrato per poter pretendere qualcosa nella scelta dell'allenatore? Voi siete quelli che dovete scendere in campo, giocare, che dovete sudare negli allenamenti, che dovete rappresentare la Juventus in campo e obbedire all'allenatore, anche fosse Totonno.
3: Qui c'è un altro aspetto però, Vincenzo, che per quanto mi riguarda esula dalle voci: il gruppo degli italiani va smembrato. Sono pochi, ma alcuni bisogna, ripeto, con una pacca sulla spalla e un saluto, perché lo faccio a tutti, non ho rancore verso nessuno, ma bisogna salutarli. Quindi Di Gregorio tornerà all'Atalanta. Oh, grazie Giuntoli, almeno ce l'hai portato e ce lo levi. Grazie, di questo ti ringrazio. Quindi Di Gregorio via. E comunque io lo sai come la penso su Di Gregorio, lo abbraccio. Lo abbraccio. Perché il signor Giuntoli, che adesso andrà a far brillare l'Atalanta, ma sono convinto che farà bene perché la sua dimensione è quella, ok? Gli ha messo in mano una cosa troppo grossa per lui. Quindi io lo abbraccio, Di Gregorio. Abbraccio Perin perché ha fatto quello che poteva fare, ma basta. Via tutte e due. Cambiaso. Andrea, lo sai anche te che sei arrivato a fine corsa con la Juventus. Ti abbraccio perché hai dato tutto quello che potevi. Sei scivolato su alcune dichiarazioni gravi, ma ti abbraccio lo stesso. Ciao. Sai come la penso? Ti seguo anche sulla vicenda Pinzoglio. Gli voglio un bene dell'anima, ma manderei via anche lui in questo momento. Locatelli lo tengo. Lo tengo Locatelli, ha rinnovato, ma comunque lo tengo, sperando che diventi il primo delle riserve, ma per me ha fatto comunque una stagione dignitosa. Però questo gruppo qui va sciolto. Va sciolto. Poi, e te ne ho già detti quattro, è evidente che io Davide Openda non li voglio più vedere. Non li voglio più vedere. E siamo a sei. Vogliamo parlare di Cabal? E siamo a sette.
2: Non convocato neanche lui,
3: Vogliamo parlare di Kuhn-Meiners? E siamo a otto.
2: No, ma si può continuare, cioè, ne puoi mantenere due o tre, ma volendo, rappresentativi, quelli che hai rinnovato, che non a caso sono quelli anche che Spalletti individua come giocatori di carattere in più, forse è per questo che sono stati rinnovati, o forse è il contrario, siccome li ho rinnovati li considero di carattere. Ma a parte questa piccola sfumatura, c'è una cosa che però io mi sento di dire. Sono il primo che avrebbe preferito una soluzione diversa, cioè il cambio di Comolli con un altro professionista del settore. Dopodiché chiaramente ci atteniamo a quella che è la decisione della proprietà, che va verso appunto la conferma di Comolli con nomine con diciamo competenze ridistribuite e attività ridistribuite. Però devo dire che Marangio ragiona da giornalista e da tifoso con la pancia.
3: Certo.
2: Se io mi metto in un angolo e faccio il dirigente di un club, e io non posso nemmeno far passare però che un allenatore arrivato da sei mesi mi sceglie lui il dirigente, o comunque che mi dice questo non lo voglio.
3: Hai ragione.
2: Questo è un aspetto che secondo me va evidenziato. Cioè se io sono Elkan, no? Quindi mi spoglio della mia totale juventinità di pancia, ma faccio l'imprenditore proprietario, dico: senti, mo con tutto il bene, magari io sono io il primo che, se potessi rescindere facilmente con Comolli, andassi a prendere qualcun altro a fare questo cambio. Ma non me lo devi dire tu che sei l'ultimo arrivato.
3: Sono d'accordo con te,
2: perché altrimenti io mando un messaggio sbagliato.
3: Sono d'accordissimo.
2: Mando un messaggio sbagliato, cioè mando il messaggio che qua alla Juve comanda l'ultimo arrivato.
3: Sono d'accordissimo.
2: E non ti devi permettere.
3: D'accordissimo.
2: E quindi lì vedete che poi il rispetto per l'allenatore Spalletti c'è, ma poi se c'è da fare una riprenda si fa.
3: Ma è ovvio.
2: A quel punto io lì dico: questo non deve succedere alla Juve. Allora tu rispondi da allenatore, se c'è qualche cosa da dire su Comolli ne parli con me, ma pubblicamente si dice sempre: c'è un direttore generale e poi c'è un presidente e poi c'è un proprietario. Anche se la gente immagina che tu vieni direttamente da me, o comunque anche se tu verrai direttamente da me, e anche questo sarà sbagliato, perché c'è una persona sopra di te alla quale devi rispondere. E questo si chiama ordine, che comunque volendo o nolendo devi riportare alla Juventus, altrimenti diventa una caciara. I giocatori possono scegliere l'allenatore, l'allenatore può scegliere il direttore sportivo, il direttore sportivo può ribellarsi al proprietario. E qua stiamo invertendo le cose, perché la scala gerarchica è all'inverso, è al contrario. C'è il proprietario che sceglie il direttore sportivo. Ti piace? Non ti piace? Mi dispiace, a me piace, guarda un po'. Il direttore sportivo sceglie l'allenatore. L'allenatore deve rispettare la decisione del direttore sportivo. L'allenatore comanda i giocatori. I giocatori devono stare zitti e obbedire.
3: Non aggiungo niente.
2: Se rifacciamo questo, intanto fai un passo avanti. Non cambiano le competenze, la qualità, la bravura di Comolli. Non aumenta magari ancora di più la qualità di Spalletti, ricadrà in qualche errore che comunque tutti quanti hanno delle loro debolezze, quali ricadono. I giocatori no, i giocatori devono fare i soldati, non mi interessa. Possono sfogarsi a tavola, a casa, con le mogli, con le famiglie, in grazie, ma con i giornalisti devono stare muti e devono raccontare di una squadra che va insieme all'allenatore. Perché lo spogliatoio deve essere sacro.
3: Tre cose. Allora, la prima, si apre una parentesi, ma centinaia di messaggi che stanno arrivando, vi ringrazio. Ho letto quello di Claudio da Mazzè, che ha visto la foto di Igor Protti. Ah. Apro questa parentesi. Io ho conosciuto e conosco Igor. Per me non è mai stato un idolo, perché io l'ho seguito tanti anni, ho raccontato il famoso gol che riportò il Livorno in Serie B, ma io sono sempre stato tifoso della Juventus, quindi Protti è l'idolo di Livorno, per me è un grandissimo calciatore, ma non posso definirlo un idolo. Per me l'idolo è Del Piero, per me l'idolo era Platini, sono cose diverse. Però io con Protti ho condiviso tante cose, sono stato a cena con lui diverse volte, l'ho intervistato tantissime volte e sapevo dall'estate scorsa della situazione di Igor, e devo dire che l'aver pubblicato quella foto, poi ovviamente sempre sui social si parla senza sapere, perché io ho letto determinati commenti dicendo certo, chi ha pubblicato questa foto? L'ha pubblicata Igor. Perché ha voluto mandare un segnale di dignità in una battaglia che si combatte, e quindi anche qua
2: ipotizzi di perderla, a maggior ragione,
3: esatto, rispetto alla stupidaggine che impera sui social, bisognerebbe conoscere prima di parlare. La vicenda di Igor è una vicenda devastante, sta combattendo una battaglia molto dura, ma che, se mi posso permettere, siccome io ho parlato con Igor, ripeto, non è un mio amico, ma è una persona che, con la quale ho condiviso delle cose, ho il numero, e circa 4 mesi fa, mi sembra, gli ho mandato un messaggio. Lui mi ha ringraziato, e in quel messaggio c'è stata una cosa che lui ha detto: visto che voi parlate di calcio a migliaia e centinaia di migliaia di persone, lanciate un appello, se lo potete fare, quello della prevenzione. Perché io, se perdo questa battaglia, la perdo proprio perché non ho fatto prevenzione. Quindi questa,
2: no,
3: ringraziando Claudio per questa importante cosa. Però la dignità di Igor, che ha voluto accompagnare, tra l'altro lui in questo momento va in giro solo in sedia a rotelle, però ha voluto accompagnare la figlia che si è sposata, seppur sorretto dal genere, l'ha avuto accompagnare in piedi, quindi è una cosa che a me ha messo i brividi veramente, quindi gli mando un abbraccio enorme, ma gliel'ho già detto in privato. Poi
2: allora un paio di notizie che
3: italiano
2: ti do. No, non diamo ufficialità che non ci sono, no. Perché poi a volte ci dicono delle cose che ne sono più delle volte sbagliate. Italiano in pole position per essere allenatore

0: anche rinnovato. Però secondo me quel gruppo, perché guardate che Carlo Pinzolio, che è un grande juventino, è uno che conta nello spogliatoio, eh? Non pensate perché che fa il terzo portiere e non gioca mai, ma conta molto. Perciò io dico che in quel gruppo meno ne resta né meglio è. Se rimane Pinzolio sono contento, evidentemente, ma se si smantella il più possibile a me non dispiace.
1: O magari mi farebbe più piacere se ritornasse una disciplina maggiore.
0: Esatto, esatto.
1: Se la proprietà, dopo aver parlato, dopo aver risolto il nuovo quadro dirigenziale, compreso l'allenatore, organizzasse una riunione con tutta la squadra, quando poi tornano dalle ferie, chi torna dal mondiale, eccetera, allora sia chiara una cosa: questo è il vostro allenatore.
0: Bravissimo.
1: E sarà sempre il vostro allenatore. Voi obbedite a questo allenatore, ve lo dice il proprietario. O se volete, obbedite all'allenatore e state qua. Se no, mi portate le squadre che vi vogliono comprare alle cifre del proprietario. Questo è del dottor Esimio Damien Comolli. Non voglio sentire risatine, eccetera, eccetera. Questo è quello che farà i vostri contratti e deciderà il vostro futuro insieme all'allenatore, insieme alla proprietà. Se esce uno spiffero da questo spogliatoio, il primo a riportarmelo sarà l'allenatore. Faremo indagini interne. Il primo che viene trovato se ne va in miniera.
0: Vabbè, adesso in miniera,
1: no,
0: mannaggia.
1: Ovviamente in maniera provocatoria.
0: Al posto di Rossi lo mettiamo.
1: È fuori dalla Juve. È fuori dalla Juve.
0: Concordo. L'altra cosa, molti diversi ci hanno scritto: speravamo in Motta o all'Atalanta
1: o al Napoli. Ma Napoli non,
0: fatemi
1: mai
0: una domanda e datemi una risposta.
1: Ci ha mai pensato il Napoli? Strano che non ci abbia pensato Giuntoli.
0: No, non è strano che Giuntoli non ci abbia pensato.
1: Strano,
0: perché Giuntoli a settembre lo voleva mandare via Motta. Oppure ce ne siamo dimenticati di questa roba?
1: No. Strano, tra virgolette, strano che non ci abbia pensato. Nel senso, appunto, è ovvio che non ci avrebbe pensato.
0: E Motta perché non l'ha chiamato nessuno? Senso liberati di panchine.
1: Prende anche 5 e mezzo, eh. Quindi io vado da italiano che si accontenta di 2. Perché se chiamo a Motta, Motta mi dice: ma io adesso prendo 5 dalla Juventus, mi devi dare almeno 4 e mezzo, forse ci penso.
0: Motta infatti si ritroverà a allenare.
1: Infatti,
0: poi
1: il problema della Juventus è questo: un contratto che ha fatto, che ha lavorato, su cui ha lavorato Giuntoli per strapparlo a, non mi ricordo chi lo voleva, Motta,
0: ma che ne so,
1: pur di prenderlo.
0: Esatto, e lui ci giocò
1: e quelli a bocca così, proprio come quel tizio che ha boccato l'altra volta in diretta, subito ha boccato e 5 milioni e sei diventato schiavo di uno, perché qualsiasi squadra abbia avuto un minimo interesse di ma se me lo prendo, quanto prendi? 5? Ah no, te lo tieni. E infatti è rimasto da noi. Gente italiano, te lo dico tra poco quanto prenderà il Napoli, così ti rendi conto.
0: Prego Fede.
2: Ragazzi, a volte siete Renzo Arbore e Gianni Boncompagni di alto gradimento
0: Francesco, ci hai fatto un complimento. Che, guarda, io sinceramente non lo posso prendere, è stato troppo buono.
3: No, troppo buono.
0: Tu hai parlato di chi
3: di
0: ha fatto la storia della radio,
3: della televisione, della radio.
0: Ti ringrazio, ma mi sento imbarazzato, nel senso che non penso di essere questo, però ti ringrazio. Caffè pagato, se sei a Roma passa,
3: ti offro il caffè perché
1: ci hai emozionato.
0: Bravo. Ciao ragazzi, mi dispiace dirlo, ma abbiamo perso la nostra identità, la nostra mentalità, la nostra società. E mi dispiace dirlo, ma invece di uscire da problemi ogni volta non facciamo altro che tuffarci dentro. E così faremo pochissima strada. Siamo una barzelletta, non siamo capaci di incazzarci e puntare i piedi di fronte a tutte le cose subite. Ci rimettiamo solo noi e voi che siete grandi professionisti. Danilo, io ti ringrazio anche della città ducale per questo sfogo. Che ti devo dire, Danilo?
1: No, che la risposta è quello che
0: capisco,
1: ci siamo. Sì,
0: ti capisco.
1: La risposta è quella che ci siamo detti. Cioè, io lo ribadisco, avrei preferito ripartire senza Comolli, eccetera. Non mi rimangio quello che ho detto. Però, se tu mi devi dire, le scelte sono due: o si cambia tutto e vediamo che succede, o non si cambia. Ma c'è un proprietario che detta delle regole precise e si cerca di dare una continuità e una disciplina, io forse sposo la seconda. Perché ce lo ricordava anche qualche nostro amico prima, ma ce lo siamo sempre ricordato qua nelle trasmissioni, che il primo Marotta non è che fu il primo Marotta subito eccellente.

0: primo Marotta era un Marotta che commise tanti errori. Poi si è andati avanti e piano piano ci si è annusati e capiti. Quindi se Comolli ha annusato e capito la Juventus, se Elkan è sceso in primo piano dettando delle regole, e questo lo scopriremo a breve, allora io onestamente lì dico forse è questa la strada, non è necessario, perché a volte si cambia per non cambiare, altre volte si può cambiare non cambiando, e io sposerei questa seconda ipotesi a questo punto, se davvero ci fosse poi una linea anche molto più rigida.
1: Vincenzo, i cambiamenti che abbiamo visto sono stati motta.
0: No, parlo a livello stati... dirigenziale.
1: No, no, io parlo a livello di allenatori. Sì. Lo so. Sono stati motta. Sono stati Tudor. Questi sono i cambiamenti che abbiamo avuto. E non ne posso più. Non ne posso più. Poi Motta andrà a insegnare calcio da un'altra parte e vincerà scudetti, Champions. Beh, glielo auguro. Non c'ho niente contro Motta. Tudor andrà a vincere Champions e campionati da altre parti, non c'ho niente, anzi, juventino, e non lo metto in dubbio, a parte che a me sta storia degli juventini alla Juve, sì, portatemi Del Piero a far dirigente, poi se c'ho un allenatore che tifa per un'altra squadra ma che mi fa vincere me ne frega niente, ma insomma a parte questo, quindi io sti cambiamenti qui, Vincenzo, mi sono anche rotto le scatole di vedere questi cambiamenti qua. Poi dopodiché sono d'accordo, è una settimana che lo dico, insomma, che per me Comolli ha sbagliato tutto e doveva essere in qualche modo mandato via, ma se si va verso questa cosa, cioè un ridimensionamento sulle deleghe del mercato, però magari con altre competenze che lui ha, io sono perfettamente contento, sono perfettamente contento di questo.
0: Ti ripeto, cioè, se questa situazione così intricata è difficile da districare, portasse a una presa di posizione finalmente concreta, attiva, sveglia della proprietà Elkan, che dice io adesso metterò altri soldi ma non brucio più un euro, per non bruciare più un euro si fa così e vi sto col fiato sul collo e chi sbaglia paga, ma non subito, prima di cominciare, perché già avete sbagliato, cartellino giallo, il prossimo è rosso. A me ancora, se ci fosse una disciplina che rispiega i ruoli e le responsabilità che ha la Juve, si tratta di cominciare a riprendere forma e sostanza. Poi si lavora al resto.
1: Prego.
2: Buonasera Enzo, buonasera Ale, Enzo Dorvaiani. Quando sono riuscito a guardare la Juventus per i primi 15 minuti e poi, per non vomitare, chiude, ma se rimane così a sera come lì ancora, io non inizierò nemmeno a guardare le partite.
1: E allora comincio a non guardare,
2: solo il risultato. E così allora... non mi sentirò male, non mi intossicherò, perché
1: questo capisco
2: è assurdo. Gli ultimi 6 anni della Juve sono di una schifezza unica.
1: Questo è vero, no, ma certo, questo è vero.
0: È un malumore comprensibilissimo ed è chiaramente quella voglia di cambiamento che poi viene annusata in altri club. Penso al Milan che ha cambiato tutto, penso a Anta Lazio, ma più in grande penso al Real Madrid stesso, che viene da 2 anni di non vittoria, ha scelto di andarsi a riprendere Mourinho. Per rimettere, vedi quanto è importante la disciplina,
1: certo,
0: nello spogliatoio.
1: Proprio per quello.
0: Perché tu là c'hai i campioni. Dammi Valverde, quelli che hanno litigato. Dammi Valverde e Tchouaméni.
1: Dagli a Mourinho.
0: Dammi Ramos, Gonzalo. Dammene 3 di questi qua. Io ho fatto la squadra.
1: Sì, ma tanto dagli a Mourinho.
0: Perfetto. No, ho detto io ho fatto la squadra. Loro invece, perché stanno in uno spogliatoio dove ognuno pensa ai fatti suoi, si sono azzerati nella qualità. E sono 2 anni che non vincono niente. Allora cosa succede? Via Xabi Alonso che si prendeva i coppetielli dietro, come si dice a Napoli. Via Arbeloa che non ne parliamo neanche, manco lo prendevano in considerazione. Allora dice Perez, ok, ti vado a prendere Mourinho. Adesso fatemi vedere nello spogliatoio cosa fate. E Mourinho è arrivato per portare disciplina, perché Mourinho non è certo rappresentante del calcio moderno. Non è certamente uno. Però è uno che nello spogliatoio ti mangia.
1: Certo.
0: E allora io ti dico, porto la disciplina e la qualità viene fuori. Altrimenti senza disciplina anche chi c'ha qualità non vince. Figurati chi ce l'ha, che noi non ce l'abbiamo.
1: No, allora, rispetto al ragionamento che state facendo, molto corretto, sul fatto è che alcuni amici dicono: sì, Ale, però te stai dicendo quello che poi aveva fatto. Beh, ma infatti è giustissima questa riflessione. Però se c'è un però dal mio punto di vista, che in quell'anno lì, cioè il primo anno di rivoluzione, tutto sommato, no? Perché arrivava Motta con un nuovo direttore che in realtà c'era, ma fino a quel momento il massimo che ha fatto era mettere bastoni fra le ruote Allegri, portandoli Jalot e Alcaraz. In quella Juve lì ancora qualcosina da salvare c'era, secondo me, anche dal punto di vista dell'identità.
0: Quelli che hai mandato via
1: della squadra.
0: Salvare.
1: Esatto. Qui, ringraziandovi per la vostra riflessione, qui non c'è più nulla. In questo momento non c'è più nulla. Questo è il momento del reset totale. Oggi lì qualcosina, secondo me, ancora si poteva e si doveva salvare. Penso per esempio a quelli che sono stati cacciati, quindi Danilo era uno che comunque ti rappresentava un qualcosa, e magari era anche un'anima critica, che però Motta non voleva, perché Motta non ha mai voluto anime critiche all'interno del suo spogliatoio, figuriamoci Giuntoli. Poi il discorso fatto, e lì devo dire la verità, ho sbagliato e ho chiesto anche scusa, perché in un primo momento quella famosa lista di proscrizione di Pescara io l'avevo anche vista come finalmente è cambiata l'aria, ma non avevo capito dove si voleva arrivare, perché è normale che poi è la storia che ci racconta quello che è successo. Pensavo che lì ci fosse un momento di nuovo reset. Ho detto: vabbè, tutto in mano a loro, però sono in mano a due persone, cioè Motta e Giuntoli, che vedrai quello che riusciranno a fare. Peccato che a settembre non si parlavano più. Quindi, e poi soprattutto si è capito che le anime critiche, quelle che magari alzavano la mano, mister, no, fuori, via, questo non va bene. Ma non va bene se lo fa Motta, non va bene se lo fa Spalletti, non va bene se lo fa Allegri. E quindi lì si è proprio azzerato un'identità, perché l'identità poteva dare fastidio. Oggi, sinceramente, ragazzi, di questi qui che io vi ho elencato, degli italiani, mi dite chi c'ha l'identità bianconera? Uno, secondo me, Locatelli, che ha identità e anima bianconera, con tutti i limiti del calciatore, che però per me è stato uno dei migliori quest'anno. Gli altri, secondo voi, hanno identità bianconera? Szczęsny, secondo me, ce l'aveva. Danilo, secondo
0: certo
1: me, ce l'aveva.
0: Ma paradossalmente
1: Chiesa non ce l'aveva.
0: No, paradossalmente chi era troppo anche pregno di se stesso era Bonucci. Bonucci ce l'aveva,
1: esatto.
0: Ma era troppo pregno di se stesso. Allora,
1: esatto.
0: Ci fermiamo, io rispondo a uno per rispondere a tutti, perché
1: sì,
0: però
1: cosa hai fatto,
0: veramente mi dà noia. Vincenzo da Roma: Marangio, Mourinho sì, porta disciplina, invece Conte cosa porta? Ti contraddici o sbaglio? Prima di tutto sto parlando di Mourinho e della scelta di Perez di portare disciplina. Uno. Due, per me la disciplina la porta anche Spalletti. Per me, ok? Tre, la disciplina la porta soprattutto la società e la proprietà. Perché se la proprietà entra in uno spogliatoio e dice: questo è il vostro allenatore, a lui obbedite e basta, stai sicuro che Florentino Perez farà questo? Se la proprietà nostra fa la stessa cosa, Spalletti ha tutte le caratteristiche per portare disciplina nello spogliatoio. Se tu sei così innamorato di Antonio Conte, l'anno prossimo, mi dispiace, ma non potrei tifare per nessuna squadra in Italia. Guarda, forse neanche la nazionale.
1: Prima di chiudere ti leggo questo, in pausa, questo messaggio di Celestino da Perugia: 71 anni, mi collego per la prima volta, sarà un po' lungo. Mi sono arruolato all'Arma dei Carabinieri a 17 anni, nell'arma c'è una piramide di comando, dalla stazione compagnia
0: provinciale,
1: brigata all'apice del comando generale. Ebbene, ogni militare messo al suo posto è competente, lavora obbedendo agli ordini in silenzio.
0: Bravo.
1: Senza chiedere un motivo, insomma, ogni comparto lavora in via gerarchica, riferendo ai superiori. Se la Juve torna a essere come l'arma dei Carabinieri, tornerà grande, altrimenti scivolerà.
0: Io non ho nulla
1: basso
0: da aggiungere, Celestino. Ti ringrazio.
1: Vincenzo,
0: esattamente quello che penso io, perché siamo diventati una barzelletta. E perché non c'è, e ritorno a Vincenzo: non c'è una persona che cambia le cose. Non esiste al mondo una persona che cambia le cose. Non esiste al mondo, e non esiste un unico allenatore che ti può riportare a vincere. E la cosa più bella per quanto riguarda il sottoscritto, ma penso di parlare anche a nome di Alessandro, sarà vedere la Juventus che torna a vincere senza necessariamente quello lì. perché lo fa la Juventus, non ha bisogno. La Juventus è sopra tutti, anche sopra quello lì che...
1: Beh, sono curioso poi se la Juve ritorna a vincere, se questi esulteranno o meno.
0: Ah no, probabilmente non esulteranno e poi diranno vabbè, ma chi se ne frega. Vabbè dai, ci fermiamo, torniamo tra poco, speriamo con delle notizie.
1: Direttore, allora, è finita? Posso dire se è finita o no? No. No, non è ancora finita.
0: No, no,
1: non è ancora
0: durava finita. Un'oretta però, quindi ci siamo.
1: Un'oretta, quindi ci siamo. Ci siamo.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Ciao ragazzi, sono Mario da Bologna. Oggi il CAN è impegnato a Roma per la presentazione a Mattarella di quella orripilante Ferrari elettrica. Speriamo che torni presto e che faccia un po' di pulizia, sennò qua è veramente un disastro. Ciao Mario da Bologna.
5: Sì, Andrea da Vicenza, io è da un paio di settimane che sento parlare spesso di come lì lontano dalla Juve, ma è stato così lontano, e anche di conflitti o rapporti conflittuali tra Spalletti e Comolì. Però non voglio mettere in dubbio naturalmente le vostre fonti, però a me pare una narrazione fatta un po' di pancia per il fatto che si voglia avere una testa sacrificabile per una stagione fallimentare, dove comunque sono stati tutti colpevoli, dall'allenatore a Comolì naturalmente in primis, ma anche tantissimo ai giocatori. Cioè io la vedo anche come, la vedo più come una cosa dove sia Comolì magari che Spalletti hanno avuto dei contrasti, hanno anche magari litigato forte, ma spesso da grandi litigi nascono anche i più grandi amori.
6: Buonasera Bianconera, Roberta da Salerno, ciao Vincenzo, ciao Alessandro. Io spero che uno dei due vada via, perché Comolli è un personaggio forte, Spalletti è un personaggio forte, prima o poi andranno allo scontro. E la Juve, è la squadra Juve, nell'ultimo mese su questa diatriba tra Spalletti e Comolli, la squadra si è persa. Avete capito? Questo problema tra Comolli e Spalletti ha creato malumori anche nella squadra. Per questo i giocatori si sono persi in mezzo al campo. Domenica Spalletti sul 2-0. Di proposito ha fatto i cambi mettendo Miretti, Coop, David, giocatori inutili.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Lo so, c'è una lista infinita di errori commessi, però sì, la speranza è che... in questa chiacchierata che ci faremo tra poco
1: con
0: Paolino mentre rifletteva stendendo i panni, verrà fuori che insomma dagli errori si deve imparare.
1: Prima c'è un messaggio di Fabio, no, che leggevo, e non ha torto. I problemi della Juventus nascono da Pirlo, poi quel mega contratto fatto da Allegri, ma lì Andrea Agnelli aveva capito che stava crollando tutto, e quindi l'abbiamo raccontata mille volte la storia, più che un allenatore aveva messo un gestore di una situazione delicata, poi l'arrivo di Giuntoli e tutto il caos che ha combinato. Errori ne sono stati commessi veramente tanti, Vincenzo, e se li vai a mettere tutti insieme dici ma porca miseria, ma dal 2022, cioè, anzi io parto un pochino prima perché gli ultimi anni, poi rischio di essere noioso, ma gli ultimi anni di Andrea Agnelli sono stati ulteriormente pregni di errori, a partire da Pirlo, come diceva Fabio, cioè, lì dovevamo capire che è vero che Pirlo viene nell'anno Covid, cioè eravamo fuori appena usciti, no? Dal Covid, però è altrettanto vero che quella persona che io non sopporto, ma che ha fatto anche il nostro allenatore, capì tutto, Vincenzo, è inutile che ci lamento, disse due cose: se mi mandano via sono dei dilettanti, e in quel momento eravamo dei dilettanti, Vincenzo,
0: anche dopo,
1: Esatto. E poi quando disse era un altro gruppo, per l'amor di Dio, ma che quella squadra non l'allenavi. E pensa, quello era un gruppo che tutto sommato se lo poteva permettere di farli mister Cinco. E qui è diventato inallenabile anche per gente che mister Ovo. Perché in questo gruppo Ovo hanno vinto una Coppa Italia grazie ad Allegri, certo, e a Vlahovic. Poi Ovo, certo, i tanto decantati che per l'amor di Dio, se rimane Bremer sono felice. Ma mi dici cosa ha vinto Bremer? La Coppa Italia.
0: Ma per questo io ti dico che poi alla fine va bene la disciplina che immaginiamo possa essere dettata dall'alto verso il basso, ma quella disciplina deve essere portata fin dentro lo spogliatoio, perché poi io non posso sentirsi i giocatori che si lamentano, perché veramente non si dovrebbero lamentare, si dovrebbero lamentare di loro stessi. Non ne ho visto uno fare autocritica.
1: No, è vero, hai ragione.
0: Non ho visto uno fare autocritica.
1: Concordo, ragazzi, sulla riflessione che fate su Gatti. Io la penso come voi. Gatti ha un'anima juventina. Però Gatti per me è un giocatore molto sacrificabile. Io Gatti lo venderei. Con Cesao, ragazzi, è un altro che in questo momento il campionato per fortuna è finito. Però nelle ultime partite, possiamo dire anche le ultime 10, è stato l'unico giocatore al quale si è appoggiato alla Juventus insieme a Vlahovic quando è rientrato. Anche qua sarò molto netto. Se a me arriva un'offerta 30, 35, 40 per Concesao, io lo vendo.
0: Sì, sì, ma...
1: Cioè, se arriva Salah, ciao a Concesao.
0: Ovviamente sì, se poi può restare, entrare a gare in corso per far rifiutare a Salah, che comunque non è che arriva con la giovinezza degli anni, va bene uguale. Però vedi, nell'ultima partita in particolare a me con Cesao secondo me ha fatto dei passi indietro, perché nell'ultima partita ha cercato in continuazione.
1: Perché per te l'ultima partita ha contato qualcosa?
0: No, però doveva contare. Era quella la famosa partita che rappresenta, come diceva Massimo Bertoldeva, il secondo tempo,
1: Massimo,
0: la partita con la Cremonese.
1: Ci lanciò un messaggio clamoroso.
0: Sì, ma quello è.
1: Sì, aveva ragione.
0: Cioè, tu nel secondo tempo, proprio quando non conta niente, ma conta la maglia, conta quello che sei tu. Spalletti, quante volte, è vero, molte volte può sembrare troppo filosofico, però dice delle cose vere. Cioè, è in quel momento che tiri fuori una roba in più. Se ce l'hai, bene. Se non ce l'hai, se non sei da Juventus. Mi dispiace, però è così.
1: Vedi, immagino nel frattempo.
0: E anche su Gatti.
1: Sì, no, io Gatti.
0: Cioè, io Gatti, per carità.
1: Tutto il bene,
0: sì, tutto il bene. Però anche lì ci ho visto a volte troppa presunzione, anche nelle risposte a volte in conferenza stampa, quando diceva no, io le critiche mi scivolano addosso. No, ma lo dice Barzagli, lo dice Chiellini, lo dice Gatti, le critiche te le devi prendere anche. Poi l'appartenenza non è soltanto sentirsi tifosi, dare qualcosa in più. L'appartenenza è anche saper tacere quando magari a volte rischi di qualcosa fuori luogo. Che stavi leggendo? I tuoi amici che dicevi?
1: No, stavo leggendo.
0: Stai dicendo, vedi, poi gli amici dicono cose.
1: No, per esempio, ho detto niente.
0: Devi mangiare un po' di pesce.
1: No, non mi piace il pesce. No, non mi piace il pesce e non lo mangio. Prego.
7: Ciao Enzo, ciao Santa. Ma se davvero restano sia Spalletti che Comolli, che quell'essere strano che non si sa a cosa serve di Modestò, anzi ho sentito dire cose per cui forse sarebbe meglio se Modestò non fosse mai esistito per la Juventus.
1: Sì, vabbè, però prevede Corona, ragazzi,
0: l'ha detto Corona, siamo stati.
7: Perché qui in Sicilia si dice che il pesce puzza dalla testa, e qui la testa mi pare che è disastrata e disastrosa. Ciao
1: caro. Allora, Corona, ragazzi, sapete per me dove dovrebbe stare, anzi c'è anche già stata abbastanza, e per me se ci ritorna non fanno altro che bene, quindi Corona la lasciamo perdere. Piuttosto, rispetto a questo, ho visto che oggi un altro personaggio che a me non sta per niente simpatico, cioè che è Saviano, però è tornato a battere sulla vicenda dell'Inter. Tutto tace. E secondo me lì è stata fatta una grandissima operazione di insabbiamento. Comunque va bene così. Però in attesa che arrivi Antonio che stende i panni,
0: sì.
1: Ragazzi, io capisco che quello che dico adesso è una cosa molto delicata, però noi non abbiamo grandissime alternative, cioè o diamo fiducia, o altrimenti, come ha detto l'amico di prima, io lo rispetto molto quel tipo di messaggio, ho detto a me vede partire mi viene da vomitare, io l'anno prossimo guarderò soltanto il risultato. E c'è questo, perché non possiamo fare di più. Poi magari sarà invece l'anno in cui qualcosa di positivo accade, però non c'è altro da fare, per cui bisogna assolutamente nemmeno dare fiducia, perché fiducia l'abbiamo data, però mettersi lì, aspettare e guardare quello che succede, perché l'alternativa è come quando dici la vecchiaia è brutta sicuramente, ma l'alternativa è peggio alla vecchiaia. Quindi Rossi dice preferisco arrivare a 80 anni se ci arriva, piuttosto che non arrivarci. E ecco, siamo in un cul-de-sac in questo momento. Come ci si esce? Io la ricetta non ce l'ho, sinceramente. Sicuro non è riportando Conte alla Juventus, perché anche venisse Conte alla Juventus, cosa che non sarà, se non li sistemi tutta una serie di cose, quello cosa può fare?
0: No, assolutamente. Poi io leggevo anche i messaggi, insomma, del nostro amico che prima ha fatto l'elenco dei giocatori sbagliati, eccetera. Credo che nessuno di quelli possa essere rivalutato da Spalletti e dalla Juventus. Quindi sarà un mercato complicato, soprattutto dalle cessioni, e bisognerà essere bravi in questo. Allora la domanda
1: quella
0: che
1: è
0: mi
1: la
0: pongo,
1: chiave, Vincenzo.
0: La domanda che mi pongo è questa qua. Noi ci stiamo concentrando tanto, non deve mettere bocca sul mercato, perché ha dimostrato di aver preso giocatori non da Juve, ok, ma quelli che devono mettere bocca sul mercato stanno anche in grado di vendere i giocatori?
1: Cioè, e ti ripeto quello che ti ho detto prima, qui bisogna fare un grande atto di fiducia, oppure, e capisco gli amici che non hanno fiducia, lo capisco, perché hanno tutte le ragioni del mondo. Ad oggi, se arriva un messaggio, me lo anticipo. Io sono Alessandro Santarelli che sto ascoltando nel traffico quei due scemi a Radio Bianconera. Cioè, e io li scrivo. Benissimo. Buongiorno, due scemi, anzi due pelati. Mi dite un motivo per cui devo avere fiducia? E io gli risponderei, non lo so. Perché voglio essere onesto, non lo so. Non lo so. Santa miseria. Non lo so. Però... in questo caso la fiducia da cosa deriva? Dal cuore, dalla passione, dall'amore, dal dire oh però dai ci sarà un qualcosa di meglio. Io in questo momento vedo due società che navigano veramente a vista. Una, che poracci dei laziali, che veramente... e l'altra paradossalmente noi. Ci aggiungo anche il Milan... perché guarda che ora noi tutti visto bravi
0: no,
1: sì,
0: non
1: voglio
0: dico
1: vedere
0: bravi,
1: poi
0: non dico
1: voglio...
0: bravi,
1: però all'occhio dei tifosi esterni, perché oggi i tifosi del Milan si sono espressi si sono espressi, hanno preso le parti secondo me sbagliando, ma comunque ritare Allegri, perché sbagliando? Perché Tara Allegri comunque hanno fatto un disastro.
0: Beh, è altrettanto vero che vedi poi questa è la questione. Tare quando è arrivato si era trovato un mercato già fatto e Ricci non lo voleva, per esempio avrebbe voluto prendere Sciacca al posto di Ricci, e allora tu là magari sei il Milan avresti potuto dire ok, io a Tare do l'opportunità di lavorare un altro anno, perché comunque qualcosina ha fatto in passato. Lì c'è stata una disorganizzazione totale, secondo me fare questo ripulisti totale è giusto, ma non tutto quanto insieme, perché tutto quanto insieme può alimentare soltanto ulteriore confusione, per cui vediamo quello che avrà maturato Paolino da sopra alla finestra mentre stendeva
1: sì,
0: i panni.
1: Però è finita o non è finita la lavatrice? Perché
0: doveva durare un'ora.
1: Doveva
0: durare
1: un'ora, sono 18:30.
0: Avrà fatto una doppia centrifuga.
1: Doppia centrifuga, siamo in attesa qui. Però ti ripeto, il ragionamento che fa l'amico dall'altra parte, che fiducia deve avere? Onestamente è complicato, Vincenzo, è complicato, perché per quanto la mia stima nei confronti dell'allenatore ci sia, però siccome sono quelli, non ho pregiudizi, e se devo fare una carezza la faccio, ma se devo fare una critica la faccio, E Spalletti ci ha portato nemmeno Champions?
0: No, no, no.
1: Insieme certo. a questo gruppo di sciamannati. Ma Spalletti ci ha portato Champions. Spalletti ha perso 3-0 con l'Atalanta. Spalletti ha perso 5-2 col Galatasaray. Nella, in tre partite, in due
0: ha
1: partite.
0: Ha perso 2-0 in casa con la Fiorentina.
1: Ha perso 2-0 in casa con la Fiorentina. Spalletti. Quindi, per quanto io sia convinto della permanenza di Spalletti, è però che lui mi deve dare fiducia.
0: Si attendono risposte anche da lui, certo. Certo, assolutamente. Deve scendere in campo anche lui, che non si può nascondere gli errori commessi anche da lui dietro il fatto che la squadra non l'ha allenata lui, cioè non l'ha costruita lui. Perché questo regge fino a un certo punto.
1: Bravo, perché per battere Fiorentina e Verona non c'hai bisogno di fenomeni. Ma che tanto ce l'abbiamo.
0: Esatto, ma di preparare la partita in un modo diverso e fare delle scelte giuste che evidentemente non sono state fatte. E lui l'ha detto, quando parla di scelte che i giocatori devono fare, si è messo anche lui, ha detto anche io a volte resto in dubbio sulla formazione fino all'ultimo. Poi faccio delle scelte e il risultato mi dice se sono state scelte giuste o sbagliate. Più di una volta ha sbagliato quelle scelte. La domanda che mi faccio io, rigirando questo suo ragionamento, è: perché è indeciso fino all'ultimo su chi mandare in campo? Perché probabilmente non c'è una grande qualità per cui tu dici, oh, 11 sono loro, 12 sono loro, 13 sono loro, 14 sono loro. No, secondo me ogni volta si rimescolavano le carte a partire dal portiere, che magari un periodo metto Di Gregorio, ah sbaglia Di Gregorio, metto Perin, ah sbaglia anche Perin,
1: perché
0: allora
1: non
0: metto?
1: Aveva fiducia a nessun dei due, Vincenzo,
0: lo so.
1: Il problema è quello, cioè io non so se, anzi lo so, anche Tudor non aveva tutta questa fiducia, perché poi non è che è tutta colpa di Tudor, per l'amore di Dio, per me rimane un allenatore da media-bassa squadra di Serie A, però mica possiamo dire che è stata colpa di Tudor, perché anche Tudor c'ha Di Gregorio e Perin, eh? Perché anche Tudor c'ha David Openda, anzi Tudor ha provato a far giocare David e poi dopo due partite l'ha messo in panchina perché ha fatto giocare Vlahovic, perché si è reso conto che al netto del primo gol che ci ha illuso tutti contro il Parma, ma che ne era roba sua, che non era roba sua, perciò non è soltanto colpa del destino cinico e baro, è colpa del fatto che gli stessi allenatori che si sono susseguiti, perché io questo devo dire anche nei confronti di Motta, che però al contrario degli altri ha inciso sul mercato e gli hanno anche fatto fare il mercato a Motta, ma il primo che si fidava la squadra lui le cambiava tutte, ti ricordi?
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: C'avevi una formazione con Motta, non avevi una formazione definita. Al di là poi della follia della lama rotante della fascia di capitano.
0: Ah, vabbè, certo.
1: Ok, però non si fidava nemmeno lui. Il problema è che qui sono passati allenatori, ok, che hanno avuto mille responsabilità: Motta, Tudor, Spalletti, ma che fondamentalmente non si sono mai fidati del gruppo che hanno. Perché quella roba lì che dici te è grave per affrontare quattro giornate di campionato, avevi 5 punti di vantaggio sulla Roma e di queste 4 una era la Fiorentina contestata dai suoi tifosi e già salva, il Verona già retrocesso e dai su, quindi è normale che oggi probabilmente la cosa migliore sarebbe un repulisti, ma non lo puoi fare per tutta una serie di motivi, ora sì, forse ancora più dell'anno di Thiago Motta.
0: Intanto è finita la centrifuga, eh?
1: Ah, è finita?
0: Sì,
1: bene, quindi
0: sì,
1: tra poco
0: magari
1: avremo
0: dopo la pausa.
1: Collegamenti. Finita
0: la centrifuga. Okay.
1: Finita la centrifuga, quindi tra poco ci collegheremo con Antonio Paolino e ci racconterà un po' di cose.
0: E sveleremo un po' di cose.
1: Sì,
0: dai.
1: E sveleremo un po' di cose. Fammi sentire un po' di vocali, va?
8: Conoscete Spalletti? Spalletti non darà mai le dimissioni, anche se è contrario a tutto, per non perdere un solo centesimo, come ha fatto con l'Inter e come sta facendo Motta con noi, Claudio.
1: Però Claudio, ti ricordo soltanto una cosa, che lui se ne voleva andare dall'Inter, eh? Però l'Inter gli disse no, lui voleva andare al Milan, se ti ricordi. Poi le dimissioni, ragazzi, non le dà nessuno, io non le darei le dimissioni, ma se mi fanno un contratto me lo rinnovano, mi devo dare le dimissioni? Così come guardate che Motta ha tutto il diritto di rimanere sul divano, eh? Tutto il diritto, così come ce l'ha avuto Sarri. Prego.
9: Ciao ragazzi, Nicola D'Aversa, vorrei farvi una domanda: ma la Juve, tra giocatori, dirigenti e allenatori, quante persone a libro paga?
1: Tante.
9: Che non sono parte attiva della squadra, una marea. Vi faccio un esempio: Napoli, Lucca se l'è tolto subito di mezzo,
1: però lo paga.
9: Osimhen ha evitato di pagargli un anno. Noi invece abbiamo giocatori anche in qualche caso anche da più di 5, 6, 7 anni che vanno continuamente in prestito da una squadra all'altra. Cioè, questa è un'altra tendenza che si deve togliere, deve essere più risoluta.
1: Ragazzi, il problema di liberarsi di alcuni giocatori è che sono stati fatti contratti infiniti, ma non quello, a cifre importanti, e quindi diventa oggettivamente difficile mandare via alcuni calciatori. Vai Fede.
0: Tanto stiamo lavorando per farvi avere il quadro più chiaro tra poco, eh?
1: Sì sì, quindi tra poco vi raccontiamo con tutto quello,
0: se riuscissi a decriptare certe cose,
1: tutto quello che è successo oggi, soprattutto anche perché dalle 16.30 siamo in onda. Prego.
10: Sì, buonasera Vincenzo, buonasera Lorenzo, sono Lorenzo da Fucecchio. No, il discorso secondo me è molto semplice, mi ho preso un po' in corsa, voi stavo ascoltando. Io ho 63 anni, seguo la Juve, io ho conosciuto la Juventus da Boniperti in su, in giù, e momenti di crisi ne abbiamo avuto, ma abbiamo avuto sempre della gente che era, sapeva come, come muoversi in questo ambiente qui. Questa cosa anche a me fa un po' paura, e il fatto che si, secondo me se si va insieme, se continuano a rimanere insieme come lì e Spalletti, secondo me non si arriva a gennaio, che non so, se, o si ricambia il direttore generale o si cambia il direttore sportivo, sempre fermo restando che spero di sbagliarmi, come avete detto voi. Ciao ragazzi,
1: ciao. Allora facciamo cosa, andiamo subito in pausa, sì, perché così, così sentiamo un po' Antonio, Camillo, chiariamo un po' la situazione. A tra poco.
3: Due colori, due voci.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: bianconero, che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, centrifuga finita, tra poco sveliamo, sì, il mistero andando direttamente da Antonio. Vabbè, Paolino.
1: Io anticipa qualcosa? No, no, no, io ho parlato adesso con Antonio, non anticipo niente, faccio di tutto a lui.
0: Parlare ad Antonio, e dice lui tutto. Noi abbiamo tenuto in mano, come si dice a Napoli, sì, in questi casi.
1: Abbiamo tenuto in mano la cosa.
0: Il
1: è
0: quadro
1: chiaro,
0: c'è chiaro,
1: che c'è stato, no? Diciamo così, un appuntamento.
0: Un appuntamento
1: dove
0: basta.
1: Radio Bianconera è stata invitata, come una degli organi più importanti di informazione.
0: Certo, certo.
1: E adesso ci racconterà tutto. Io direttamente Antonio. Non aggiungo niente.
0: Meglio.
1: Posso dire una cosa? Sono un po' perplesso.
0: Sì, sì, sì, vabbè, siamo.
1: No, una cosa la posso dire, ragazzi. Allora, la Juve cederà, ok? Forse anche un giocatore in più rispetto a quello che si poteva immaginare, ma non il Diz.
0: Questo
1: ve lo posso anticipare.
0: E questo chiaramente
1: dovrà, aspetta, aggiungo un'altra cosa. Dovrà rispettare degli strettissimi parametri UEFA, per cui vi faccio un esempio. Vendo, per non far nomi, vendo Rossi a 50? Bene, compro Bianchi a 49. Questo è stato spiegato.
0: Senza spendere un euro in più, ma piuttosto un euro in meno.
1: In meno. Senza spendere un euro in più, piuttosto un euro in meno.
0: E questo è quello che noi avevamo anticipato quando dicevamo:
1: dice
0: guardate,
1: e chi sta?
0: Questo è perché quello che dicevamo quando dicevamo è fondamentale andare in Champions, perché altrimenti in Europa League cambiano i discorsi.
1: Oh, perché se no.
0: Perché
1: che...
0: poi quando lo dicevamo noi,
1: appunto,
0: ma perché? Ma qua la... No, ragazzi, cioè, è un disastro. E infatti, non è un disastro perché comunque c'è una proprietà forte alle spalle.
1: Sì, che però ti dice.
0: Che però è costretta perché ci sono i vincoli. E torniamo anche a quell'altro discorso che facevamo sempre: quando dicevano e titere, subentrati, era la stessa cosa. Ci sono dei vincoli UEFA basati sul quello che incassi al termine di una stagione. Quindi fai una stagione da 10, puoi spendere 100, fai una stagione da 50, nel senso che raggiungi la metà, spendi di meno e devi far quadrare i conti in maniera diversa, molto banalmente.
1: Sì, sì, beh, però vedi, ora tanto tra un attimo parlerà Antonio. Quando vi raccontiamo che la Juve dovrà cedere e poi mi sento no, ma perché? L'ha confermato oggi la Juve. Tante noi diciamo intorno, no? Voglio dire, ormai
0: diciamo in generale
1: l'embargo può finire, Vincenzo. Ti viene confermato, ma non dal cugino, del fratello, dell'amico.
0: O dall'incontro al benzinaio.
1: O dall'incontro al benzinaio, che io ricordo sempre, no? Ho incontrato Conte che faceva benzina, ha detto bene alla Juve.
0: Te lo dicono loro.
1: Te lo dicono loro. E loro ti dicono che ci sarà una cessione in più. Non il Diz, ma una cessione in più. Perché? Perché siamo andati in Champions.
0: Perché se spendi 50 puoi acquistare a 49, un euro in meno piuttosto che un euro in più. Cioè se vendi a 50 acquisti a 49. Quello è. Quindi torniamo alle parole di Spalletti al termine di quello che è stata la conferenza stampa post derby, quando lui ha detto chiaramente con l'Europa League dobbiamo fare un mercato intelligente. Mercato intelligente significa andare a pescare giocatori che hanno un valore di mercato basso, perché magari non sono giocatori eclatanti, ma che magari hanno quel carattere che tu puoi portare alla Juventus. Ora, se si andrà a prendere il portiere, si alza il tiro, si arriva a 15 milioni per prendere Alisson, quei soldi li puoi spendere, chiaramente, nel momento in cui vai a cedere e quindi a incassare determinate cifre. Sarà un mercato complicato, perché la Champions mancata ti mette nelle condizioni di avere un mercato complicato, e non è che puoi andarti a prendere 4-5 campioni, magari ne prendi uno, se sei fortunato ne prendi due, ma ti devono venire incontro sugli ingaggi, altrimenti ciao.
1: Oppure devi andare a prendere parametri zero.
0: Oppure come... parametri zero.
1: Ma lì devi essere bravo, Vincenzo.
0: Lo so, con tutti i
1: limiti che ha avuto la Roma in questi anni, perché ne ha avuti enormi di limiti. Però i parametri zero li ho saputi prendere.
0: Certo.
1: Ti faccio l'esempio di Indica, tanto per fartene uno.
0: Sì.
1: Non ci metto Dybala, perché Dybala, è andato via perché era rotto. E non
0: mettici,
1: ci sono misteri.
0: Mettici che dire. Per esempio,
1: che dire?
0: Un parametro zero. Appunto. Comunque, credo che fosse un parametro zero. Adesso non ricordo.
1: Che dire? Però certo, che dire? Viene a parametro zero. Quindi, assetto societario rimane quello, ok? Tassello, primo tassello da mettere. Vanno tutti d'accordo? Non ci sono.
0: No, diciamolo dire.
1: Credo che vadano tutti d'accordo. Credo che vadano tutti d'accordo. Alla fine, la Juve farà una cessione in più, ma non sarà il Diz. E questo è.
0: E questo è, come diciamo noi a Napoli. Ci vogliamo sentire un po' di note vocali,
1: sì, in attesa che ci possiamo
0: Antonio,
1: collegare con il nostro Antonio Poli.
0: Sì, che dire, arrivato. È giusto un dubbio che mi era venuto. Però è quello, cioè tu vai a prenderti il parametro zero da Real Madrid, da Bayern Monaco, dal Paris Saint Germain, e devi essere bravo ad andare a costruire una squadra poi eventualmente così. Dai, Rossi.
12: Buonasera, sono Giorgio da Cava di Tirreni.
1: Ciao,
12: vi sto
1: Giorgio.
12: Ascoltando, e alla vostra domanda cosa devo aver fiducia, ma niente, della Juventus è bassa. Mi aspetto che ci siano degli acquisti di giocatori da Europa League che poi diventino sempre con la Juventus dei top player, per fare poi l'anno dopo, l'anno successivo, il campionato di Champions, con tutti i risultati, non di vittoria, ma con tutti i risultati positivi che possono esserci. La fiducia è proprio questa nella Juventus, ci sia il limite degli errori che non possono essere fatti più a livello dirigenziale e a livello di acquisti e cessioni di mercato, e niente, fiducia sì. Risultati poi si vedranno sul campo.
1: Ma infatti il problema poi
12: siete forti, ragazzi.
1: Grazie amico mio. Grazie.
12: Mi fate star bene.
1: Grazie. Questa è la cosa più bella che ci potevi dire. Il problema è che a questo punto, quindi vogliamo fare una lista immaginaria di cessioni? Perché ragazzi, usciamo dal fatto che vendi Open Da a 50,
0: no, no,
1: cioè
0: no.
1: Magari, ma non è quello. Vabbè. Tu venderai Bremer, Thuram, Cambiaso e Conceição. Queste potrebbero, prima devono essere tre le cessioni, sì. Adesso ne aggiungiamo un'altra. Monetizzi con
0: mettiamoci questi
1: qui. Quindi
0: qua.
1: Fuori Bremer, magari vai a prendere Kim, ti faccio un esempio. Beh,
0: stavo andando a vedere la scadenza di
1: uno là. Poi fuori Thuram. Oh, ma tanto c'è Antonio. Benissimo. Noi Antonio abbiamo tenuto. Siamo stati bravi.
0: Siamo stati bravi. Abbiamo bocca chiusa.
1: Bocca chiusa.
0: Adesso
1: però,
0: lasciamo dire a te tutto.
1: Adesso
0: però.
1: Lasciamo dire a te tutto. Hai finito. Allora abbiamo detto che stavi facendo il bucato.
0: E che stavi stendendo i panni. E mentre stendevi i panni, riflettevi sul
1: esatto.
0: futuro della Juventus. Ma in realtà dove eri?
1: A stendere i panni.
13: mi sentite?
0: Sì,
13: forte
0: benissimo.
13: Chiaro, forte e chiaro. Però nel frattempo sono venuto qui al J-Hotel, dove noi torneremo, non voi due, perché non mi avete invitato a Roma, io non vi invito a Roma.
1: Grazie.
13: Scherzando.
1: Grazie.
13: È una questione.
0: Ti vogliamo bene.
13: Scherzando. Assolutamente, si potesse, faremo ogni sera, ogni settimana, un evento tipo quello che abbiamo organizzato proprio qui, e quindi ero qui, svelo l'arcano, per mettere a punto i dettagli.
1: Come
13: del
1: no,
13: raduno.
1: Certo.
13: Che ricordo, venerdì 29, sì. Una data speciale, parto da qui, permettetemi, così riordino,
1: certo,
13: anche
1: vai,
13: idee.
1: Certo.
13: Ho appena pulito la sala, lavato i vetri, eccetera, eccetera, eccetera. E, da dove cominciamo? Saremo qui il 29, a parte gli scherzi, dalle 17.30, a poca distanza, il monumento dedicato alle vittime dell'Aisel, ma non insegna ancora nulla, ma non quegli 39 angeli, ma quello che vediamo ancora capitare attorno, prima, non dico durante, fortunatamente, negli stadi. Detto questo, ci ritroveremo alle 17.30, alle 18.30, invece, su prenotazione, saremo qui. È finito il campionato, che campionato è stato? Allora, io vi faccio un'analisi, perché poi ne parleremo dettagliatamente domani mattina, nella prima edizione di Bianconera News, di Tutto Juve, perché ci siamo confrontati, abbiamo capito, abbiamo ragionato, però bisogna poi pensare anche a quelle che sono le soluzioni che certamente verranno prese in società. Io pensavo, fino a pochi minuti fa, che fosse necessaria una delucidazione, una spiegazione, lumi anche da parte dell'amministratore delegato Comolli, perché in queste settimane, le ultime specialmente, si è mostrata un po' l'insofferenza. Io parto da quello che abbiamo registrato, ditemi se sbaglio.
1: No, no,
13: e ci indirizziamo.
1: Antonio,
13: l'insoddisfazione, l'insofferenza di Spalletti, il quale però Spalletti puntava molto il dito sul mercato. Noi stiamo facendo la storia, lo dico perché naturalmente sono in tanti ad ascoltarci e troverete tutto domani mattina nel dettaglio e capirete bene domani mattina con Claudio Zuliani, che ho visto pochi minuti fa, con Camillo De Michelis, con il sottoscritto, con Bianconera News, con Radio Bianconera, che sarà attiva dalle 8 praticamente, con tutti voi. L'ago della bussola sarà proprio capire nel dettaglio, analizzare anche le frasi dell'amministratore delegato. Parto però da quella che era l'insofferenza, l'insoddisfazione dell'allenatore da gennaio in poi. L'allenatore bravo è quello che fa acquistare i giocatori che vuole. L'allenatore è bravo. Allora siamo di fronte a un allenatore che o non è stato bravo, questo ce l'ha fatto capire, si è preso quelle sue colpe, o che non gli sono stati comprati. Io penso che sarà importante, però dall'altra parte abbiamo anche un allenatore, no? Al di là del rinnovato, non rinnovato, l'opzione che c'era non si poteva. Tra l'altro vi annuncio che il 1 giugno scatterà l'opzione per scaricare dal bilancio Thiago Motta. C'è un vincolo che nell'ultimo anno, questo non è una novità, ho approfondito già in questi giorni in diretta su Radio Bianconera il dato, confrontandomi con chi le sa queste cose. Entrando nell'ultimo anno tu hai la possibilità di rescindere unilateralmente quel contratto pagando una penale che si avvicina, che è più della metà, ma che non è l'intero stipendio che gli dovresti ancora per un anno. Quindi dal 1 giugno Thiago Motta, 7 giugno, lì dipenderà un po' dai loro bilanci come sistemare, come va fatto tecnicamente, però nei primi giorni di giugno si potrà fare questa cosa. Abbiamo però un allenatore che è rinnovato, al di là di tutto, poi ci spiegheranno, vi spiegheremo anche domani mattina su Tutto Juve Bianconera News che cosa è capitato per rinnovarlo prima, ma le percezioni sono quelle che abbiamo avuto anche noi praticamente, no? Perché rinnovarlo? Perché dicevamo l'hanno rinnovato? Lo dicevamo nei giorni scorsi. Questo ve lo sveleremo poi domani mattina nel dettaglio. Ma al di là di questo, c'è la storia, è l'allenatore non c'entra l'obiettivo, giusto? L'allenatore non c'entra l'obiettivo, sì, sportivo. Al Milan, per questo motivo, all'ultima giornata cacciano i dirigenti. Dall'altra parte c'è un buco, è l'allenatore. Dall'altra parte c'è un buco di bilancio. Come si sopperisce un buco di bilancio? Ci sono tanti modi, una ricapitalizzazione, tutto questo. Ma come si mettono insieme questi cocci? E qui bisognerà trovare risposte ufficiali da parte della società. Questo è il dato, bisogna capire come ripartire. Tutto quello che abbiamo detto in questa settimana, ma che troverete domani mattina, da domani mattina, le spiegazioni naturalmente nel dettaglio. Spiegazioni che però portano a far capire un dato, quello che abbiamo già capito, secondo me, perché nessuno ti dice sì, no al 100%, che la Juventus è costretta a fare un mercato diverso, perché ci sono anche i parametri, i paletti dell'UEFA. Bisognerà vedere che cosa combina l'UEFA nei confronti della Juventus, e non solo nei confronti della Juventus. Calcolate che c'è anche il Como, aggiungo un'informazione.
1: Vero.
13: C'è anche il Como, al di là che non ha uno stadio adatto, certo, per, ma ci sta provando. Capite che poi di fronte al problema, alla Juve i problemi ce ne sono, al Como ce ne sono altri, però nel buco celeste della qualificazione, ecco che bisognerà trovare delle soluzioni. Io penso che serva far capire meglio quelli che sono gli obiettivi per l'anno prossimo e quelle che sono le strategie, però penso che ci sia poco da stupirsi su quelle che saranno le spiegazioni. Perché? Perché o decide la proprietà, e la proprietà secondo me in questo momento vede come si comportano i suoi dirigenti, onestamente, potrebbe essere una strada, una soluzione, oppure no? Oppure dando la seconda chance. Ecco, mi ha colpito perché oggi Malu Pasincato nella nostra trasmissione in Cose di Calcio parlava e conosce un po' queste dinamiche della seconda chance, altrimenti devi ribaltare, ma probabilmente è ribaltato troppo. Bisognerà capire quante verità ci sono nel poter continuare, andare avanti, perché presumo e praticamente ho riassunto un po' tutto, vi sentivo anche voi sulle considerazioni che facevate, quali possono essere le soluzioni. L'Europa League è impegnativa, non puoi decidere di fare l'Europa League per vincerla, lasciare il campionato, poi rimanere col cerino in mano, perché poi arriveranno le squadre anche forti. Dipenderà da come migliori la squadra oggi. Questo significa oggi, in questo mese, le opportunità ti portano o aumenti il capitale, e penso che questa non sia una strada percorribile, facile per noi che non le paghiamo, oppure fai un mercato con le forze che hai. Ho sentito che facevate tanti nomi. Secondo me uno di quei nomi partirai sicuramente da quelli. Io riporto a 2 mesi fa le mie chiacchierate che l'indiziato numero uno fosse Bremer, perché uno che va in conferenza e parla che agli anni che ha non vuole galleggiare, che la Juve sta galleggiando, che vuole giocare la Champions, l'ha detto dal ritiro della nazionale o a qualche televisione brasiliana, sia anche il giocatore che ha quell'esperienza, quella personalità, quel prezzo, no? Al di là della clausola da 54 milioni, ma dopo il 7 luglio è anche di meno, ma c'è il mondiale, quindi aspetti anche il mondiale, perché può diventare 60 milioni. Capite che il mondiale vincolerà molte delle scelte in entrata e in uscita, legate anche a quella che sarà una multa certa che arriverà e che naturalmente decifrerà, farà capire anche meglio quello che potrà fare la Juve o meno. Tanto per fargli un esempio, la limitazione non vuol dire come numero, vuol dire che se vendi puoi acquistare. Se acquisti, devi acquistare vendendo, spendendo un euro di meno per una tipologia di giocatore. Questa è la regola UEFA, non ce la spiega nessuno.
1: Quindi fondamentalmente, Antonio, cercando ovviamente di rimanere nei limiti di quello che possiamo in qualche modo dire e far capire.
13: La Juve... No, questo è un ragionamento, no? Non mio, non della società, ma intuitivo. Il tifo, secondo me, bisognerebbe aggiungere, quindi la Juve l'anno prossimo che cosa può fare, cosa farà, cioè quale sarà l'obiettivo, perché io ci vedo la difficoltà di far convivere due anime che colorano lo stesso disegno con gli stessi colori, come con due colori.
1: Oh, due cose volevo aggiungere, Antonio. Non ci sono ribaltoni, nel senso, come lì rimane al suo
13: secondo
1: posto
13: me
1: insieme
13: no.
1: a Spalletti.
13: Secondo
1: benissimo.
13: Me no.
1: benissimo. Secondo vanno me d'amore no. e d'accordo, lo possiamo dire? Cioè, ci fanno capire che vanno d'amore e d'accordo.
13: Anche io e te andiamo d'amore e d'accordo, poi dimostriamo che andiamo d'amore e d'accordo.
1: Appunto.
13: Con le parole. Io e l'arancio andiamo d'amore e d'accordo. Io con chi la pensa anche un po' diversamente, dobbiamo trovare però un equilibrio.
0: Certo.
13: Dobbiamo trovare un equilibrio perché l'indicazione dell'editore è di un certo tipo.
0: Esatto.
13: E ci possiamo fare riferimento anche a delle cose che viviamo in prima persona,
1: certo.
13: no?
1: sì.
13: sulla nostra pelle.
0: Sì.
13: Quindi, tanto.
1: Sì, stai attento al pullman, Antonio.
13: Quanto non mi ha preso sotto
1: per poco.
13: La debita distanza, e quindi
0: apprezza no, che non ti abbiamo detto niente. Non
1: ti abbiamo detto niente per non spaventarti.
0: Perché, perché siamo in concorrenza su chi prende la poltrona da direttore. Quindi a certo punto abbiamo
13: esatto.
0: detto.
13: No, non voglio fare pubblicità, ma era la ditta, era la Raspa Club. Cioè, sai che quando passa la raspa, passa di tutto.
1: E
13: no, voglio far capire
1: sì.
13: con semplicità
1: esatto.
13: con semplicità quello che poi le dichiarazioni espliciteranno meglio.
1: Bravo.
13: Non c'è un bravo e un cattivo, non
1: no,
13: c'è un bravo e un cattivo.
1: Non c'è un bravo e cattivo.
13: C'è una logica conseguente a un progetto che ha già frullato troppe persone, secondo me.
1: Bene. E questo è il primo punto, chiarissimo. Secondo punto, ipotizzo sempre, Antonio, in questo momento la Juve magari aveva l'idea di fare 3 cessioni. Adesso magari ne servono 4, cioè abbiamo
0: l'Europa
1: la
0: League,
1: certezza
0: certo.
1: che con l'Europa League, se prima erano 3, adesso ne servono 4. Occhio al pullman.
13: Passano tutti adesso.
0: Sì, sì.
13: Sera. Se mi buttasse, se per nessuno sotto. E pullman, quello di Valletti, a due piani per prendere tutti gli acquisti.
0: Sì, esatto. Ma, quelli che tornano.
13: Secondo me non so quanti giocatori servirà a vendere. Sicuramente bisognerà vendere, se no non compri.
1: Oh,
13: ma la regola
1: poco...
13: che ho imparato, sì. secondo me la regola che abbiamo imparato già tanto tempo fa, e permettetemi, viro un attimo su un altro discorso, non su queste riflessioni, che ripeto, tenete le registrazioni, noi stiamo facendo, ipotizzando, oggi come ieri, come oggi pomeriggio, come in questo momento, sulla base della miliardi, ecco, col nostro algoritmo, con la nostra intelligenza per quanto superficiale, attenta sulle vicende bianconere. Vado su un aspetto.
0: Vai.
13: Io l'ho imparato sulla pelle, cioè quando spiegava Luciano Moggi determinate cose, quando provava a spiegarmele anche Giuntoli, tra l'altro si ritorna l'accoppiata Giuntoli-Sarri, mi dicono sempre più vicina, permettetemi di dichiarare il dolore che sta provando Luciano Moggi per la scomparsa della signora Giovanna, della sua compagna di vita, ovvero sua moglie, che è mancata. E prima di divulgare questa notizia, naturalmente mi sono ben informato, ho girato a nome di tutta la nostra redazione
0: le
13: condoglianze al direttore, che mi ha risposto, vi ha fatto piacere. E sapete quanto ci rispettiamo come radio, come direttore, come persone, io e il direttore, quanto abbiamo ho imparato nel momento più difficile, ma prima con gli occhi che brillavano di curiosità nel confrontarmi con una potenza manageriale come la sua.
1: Certo.
13: Ebbene, anche Luciano Moggi ringrazia, saluta, è vicino per la mancanza per la scomparsa della moglie, quindi ne approfitto pubblicamente, così lo sanno anche i tifosi, quelli che lo hanno amato, quelli che hanno diffidato di lui per quello che ha fatto alla fine, di fronte a un evento del genere, probabilmente un messaggio, un ricordo, molti hanno il suo cellulare, molti gli scrivono, molti lo incontrano, potranno naturalmente farlo, non vogliamo nessun merito,
1: bene, Antonio,
13: però ci tenevo a nome di Radio Bianconera e di tutto il nostro gruppo, le sentite
0: condoglianze,
13: una signora speciale, anche perché sopportare uno come Luciano Moggi,
0: gli
13: dicevamo sempre, ha avuto un grande carattere come le grandi donne, tante donne.
1: Ti chiedo un'altra cosa,
13: uomini.
1: Antonio, prima di chiudere, poi dovete cercare anche di capire alcune cose, ragazzi. Lo so che non è facile. Domattina, e c'è un perché, saprete tutto. Esatto. Prima di domattina stiamo cercando di
13: vi stiamo già indirizzando.
1: Per esempio, poi ci sono alcune cose che, punto. Possiamo dire questo, Antonio, come diciamo abbiamo intuito che Spalletti
13: cancella tutto. Sì, quello sì, che sì, ci siamo detto. Fammi delle domande.
1: Spalletti come lì restano così come non verrà ceduto il Diz. Ho sbagliato qualcosa in queste tre cose che ho detto?
13: Ripeti la prima domanda, faccio un po' come Spalletti. Okay.
1: Spalletti e come lì rimangono alla Juve al 100%.

0: si vogliono
1: il 100%
0: bene.
1: Secondo me la Juve non esiste. In non questo esiste. Momento
2: diciamo 80%
0: restano al 90% se e qua è la parola chiave che tu hai riportato anche riguardo il nostro lavoro, si raggiunge un equilibrio tra le parti. Cioè io immagino un John Elkann che tipo, può diventare tipo padre di famiglia, che dice: ehi, basta litigare, manteniamo ognuno il suo, ognuno faccia il suo con grande equilibrio, con grande applicazione, non rompiamoci le scatole, e così si può andare avanti.
1: Non so se sono la persona giusta per rispondere perché siete voi due i pokeristi che giocate a poker. Si bara anche con le carte. Io ho visto qualche partita, non sono bravo con le carte, ma in tante altre cose. E non c'è in previsione, secondo me, la volontà di giocare a poker. Ma se qualcuno fa delle affermazioni precise, probabilmente qualcuno si può anche stupire di certe affermazioni. Mm. E magari esce fuori quel conflitto giusto, verbale, che magari c'è anche già stato, ma è necessario sapere di essere maggiormente visionati, controllati dall'una e dall'altra parte. Ma non ipotizzo al 100% l'entrata o l'uscita di qualche dirigente in questo momento.
2: Il Diz rimane
1: proprio per questo motivo.
2: Cioè, la cessione
1: in
2: più
1: deve rimanere.
2: Non è il Diz
1: okay. deve rimanere. Secondo me il Diz deve rimanere. Non puoi, salta tutto il meccanismo, okay. non diventa credibile se fosse Yıldız il nome imputabile. Quindi devi difendere Yıldız, un po' come ti chiedono Del Piero. Io penso che forse nel 2006 il Milan va dritto su Del Piero. Yıldız, secondo me, ci ha dichiarato quanto è legato alla Juventus. La Juve venisse in mente anche questa ipotesi, secondo me. Non può dire sì, cioè farebbe rispettare il contratto. Per questo dico più no che sì. Yıldız, molto più probabile, a mio avviso, se non certo, vi ho detto, il primo nome che faccio
0: è Bremer.
1: Ma lo faccio da 2 mesi, non lo faccio oggi, perché uno lo dovevi comunque vendere anche per arrivare alla Champions, perché c'era la multa UEFA, quella multa che vai ad accettare o meno. Ma non è solo una multa, la paghi la solita, gli altri non gliela fanno, no, rimaniamo fuori da questo discorso. C'è un discorso legato al mercato, ti mette dei vincoli, se ne compri 3 ne devi comprare 3, e se compri se prendi un prestito con obbligo di riscatto è come se tu facessi un acquisto. Non è che puoi bleffare.
3: Mamma, altro pullman.
0: È una squadra di rugby.
3: Vabbè.
1: Siamo noi, non abbiamo cambiato mestiere.
2: Va bene, grazie. Poi domani saremo più chiari su tante
0: mattina,
2: cose, ragazzi.
0: Domani mattina
2: da che ora
0: possiamo dire che su tutto Juve Bianconera News e anche poi Radio Bianconera si potrà capire qualcosa
1: da
0: in
1: quando
0: più.
1: Da quando siamo in diretta, io penso che la rassegna stampa, anche perché noi siamo uomini di parola, siamo professionisti seri. Abbiamo una scheda dritta e voi oggi, tenete questo pezzo, non abbiamo dato nessun tipo di dichiarazione ufficiale. Sono nostre riflessioni.
2: Sono nostre riflessioni. Abbiamo
0: pensato. Credibili, però.
2: Abbastanza credibili. Ciao Antonio.
1: Parla per te, non parlare anche per me. Parla anche per Santarelli.
0: Io non parlo per me, a nome
1: del G-Hotel, dove, se volete, eventi@radiobianconera.com, ci sono ancora dei posti, non siamo esauritissimi. Sapete perché? Perché i tifosi mi hanno detto siamo esauriti vedere una Juventus così. Ma noi, un gruppettino di 50 l'abbiamo raggiunto, ci ritroveremo alle 17:30, libero per tutti, davanti al monumento verso altrove, per omaggiare, per ricordare, ma lo faremo, l'avremo fatto anche in un altro giorno, le 39 vittime dell'AISL, certo. Per non dimenticare, e ce n'è bisogno di non dimenticare sempre di più, alla luce anche di quanto è capitato semplicemente in un derby. Poi proseguiremo, arriveremo qui al G-Hotel, faremo un incontro, dibattito di 90 minuti. Ci saranno le super pagelle di Marco Sanfelici live.
2: Grande.
1: Ci saranno i vostri, ci saranno gli avvocati Durante e Patrizio, che ci parleranno delle vicende. Ma attenzione, mi dicono che il pallone si stia sgonfiando terribilmente, che stanno aspettando che il giudice da Milano si trasferisca a Roma. Ma non c'era molto per incalzare pesantemente da Rocchi in su o da Rocchi in giù. E

0: ci sarà Paolo Rossi, ci sarà il sottoscritto, ci sarà Dario Ghiringhelli. La rappresentanza, gli altri che non ci sono, o sono a Roma e non c'era un treno, sto scherzando, o hanno degli altri impegni, e naturalmente un'ora e mezza prima di un breve ma efficace aperitivo per brindare alla luce anche di quello che leggerete domani mattina a partire
1: da grazie Roma, Antonio
0: Bianconera News.
1: Un abbraccio,
2: ciao Antonio, grazie,
1: Antonio,
2: grazie, buon lavoro.
1: Allora,
0: let's goal,
1: chiudo
0: let's goal.
1: Dicendo la maggior parte di voi ha capito, chi non ha capito, ragazzi, io non so cosa fare,
3: non possiamo come ha detto Antonio, noi siamo professionisti e
1: noi
3: di
1: siamo
3: parola,
1: professionisti e persone serie e di parola.
3: Poi quando domani
1: capite, ragazzi,
3: quando domani leggerete
1: c'è un fair play finanziario per cui alcune cose in questo momento devono rimanere alcune cose in questo momento. Arrivederci,
3: ciao a tutti. Domani.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione Brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le quattro stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zofa alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980, i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982, però, gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
0: Eroi in bianconero.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza. Sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
3: Siano rispettati i diritti di tutti, questo è l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
4: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
3: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
4: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime, è lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo da certi sbalzi continentali.
3: Il tennis è buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP, ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La prossima sfida sarà con l'argentino Cerundolo. Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi ha esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Darderi ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 6-3 dalla 18enne russa Korneva.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 27 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie che riguardano prettamente il mercato, quantomeno è da questo che partiamo, perché tutto Juve riporta delle notizie provenienti dall'Inghilterra per quanto riguarda la trattativa con Alisson Becker, perché si legge da tutto Juve, articolo di ieri in tarda serata, dall'Inghilterra il Liverpool non prevede la partenza di Alisson. Il futuro della porta bianconera e quello di Alisson Becker potrebbero non incrociarsi, stando alle indiscrezioni della stampa inglese, perché secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Liverpool non avrebbe in programma la cessione dell'estremo difensore classe 92 finito nel mirino della Juventus. La posizione dell'ex Roma con i Reds sarebbe solida e la dirigenza del club lo riterrebbe una figura fondamentale per garantire esperienza a una squadra destinata a cambiare tanti volti nei prossimi mesi. La priorità del Liverpool sarebbe quella di intervenire in primis verso altri reparti, salvaguardando quindi la porta in vista di un prossimo importante restyling di mercato. Il tutto durante una fase di profonda riorganizzazione della rosa dopo una stagione deludente e senza trofei. Il club inglese considera infatti il portiere brasiliano uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico. Mentre la Juventus ragiona sul se e come sostituire Di Gregorio, dopo una stagione fatta di alti e bassi, Spalletti valuterebbe positivamente la possibilità di ritrovare Alisson già allenato ai tempi della Roma, quando il brasiliano era il secondo di Szczesny prima dell'arrivo del polacco in bianconero. E quindi inizia così la giornata per la Juventus con una notizia non particolarmente positiva dal punto di vista appunto del mercato. Ma a proposito della porta, parla di questo sempre tutto Juve, perché il primo piano di Massimo Pavan di questa notte parla di un portiere a quanto pare interessante. Juventus, il ruolo del portiere torna centrale, c'è un talento che emerge e va in nazionale. La Juventus valuta il futuro della porta, il ritorno di Daffara, convocato in nazionale dopo l'esperienza ad Avellino, può diventare strategico. La Juventus guarda al futuro e tra le priorità della prossima stagione c'è il rafforzamento del reparto portieri, questa non è una novità. Tra i nomi osservati con attenzione c'è anche quello di Giovanni Daffara, estremo difensore cresciuto nel settore giovanile juventino e protagonista di una stagione molto positiva con la maglia dell'Avellino. Il giovane portiere, dopo l'esperienza nella Next Gen, ha compiuto passi importanti sul piano della maturità e della continuità. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da arrivare anche alla convocazione in nazionale, segnale chiaro di una crescita costante. Con le convocazioni di Baldini, che sono state prettamente improntate sull'Under 21 e sul trasferimento insomma del gruppo Under 21 in nazionale maggiore per le prossime amichevoli, però insomma è comunque un segnale importante. Lui, che è un profilo che conosce già l'ambiente bianconero, conosce la pressione, le richieste, le mentalità della Juventus, elementi che spesso fanno la differenza quando si tratta di inserire giovani all'interno della prima squadra. Inoltre il portiere ha mostrato personalità, leadership, caratteristiche considerate fondamentali nel calcio moderno, con una Juventus che cerca affidabilità e allo stesso tempo prospettiva. Daffara rappresenterebbe una soluzione interessante sotto entrambi gli aspetti: giovane, formato in casa, con margini di crescita ancora importanti. Il percorso fatto da Avellino gli ha permesso di confrontarsi con pressioni diverse e di accumulare esperienza preziosa, con la Juventus che starebbe valutando non solo di rinnovargli il contratto, ma anche di girarlo un altro anno in prestito, magari in una squadra di Serie A, per farlo gradualmente arrivare appunto a vestire in futuro la maglia della Juventus, perché chiaramente potrebbe essere questo l'obiettivo. Lui è un portiere classe 2004, appunto in prestito all'Avellino attualmente dalla Juventus, ma farà ritorno appunto in bianconero a fine stagione. In questa stagione ha totalizzato 25 presenze, subendo 39 gol e portando a casa 3 clean sheet con un calcio di rigore parato. Questi i numeri della stagione di Daffara. Per quanto riguarda la stagione della Juventus, considerata da tutto Juve una stagione fallimentare, i numeri non lasciano dubbi. La Juventus chiude una delle stagioni più negative degli ultimi anni, pochi punti, niente Champions e la necessità di rifondare progetto e entità. In casa Juventus è arrivato il momento delle analisi profonde. La stagione appena conclusa ha lasciato più interrogativi che certezze e i numeri raccontano una realtà difficile da ignorare. Il rendimento bianconero è stato il peggiore registrato dal campionato 2009-2010, un dato che fotografa perfettamente le difficoltà vissute durante l'intera annata. Quello che avrebbe dovuto rappresentare un percorso di crescita e consolidamento si è invece trasformato in un campionato deludente sotto ogni punto di vista. La mancata qualificazione alla Champions League pesa enormemente sia sul piano sportivo che su quello economico, costringendo ora società e proprietà a nuove valutazioni strategiche. Una Juventus senza identità, e questo è l'aspetto centrale. L'assenza di una vera identità tecnica e caratteriale. Troppo spesso la squadra è sembrata fragile nei momenti decisivi, incapace di reagire alle difficoltà e priva di continuità. Con Giorgio Chiellini, che rappresenta ancora un simbolo importante, ma da solo non può bastare a ricostruire il DNA vincente del club. Negli ultimi anni il gruppo ha dato l'impressione di smarrire progressivamente quelle caratteristiche che avevano reso la Juventus dominante in Italia per un lungo periodo. Il vero problema della Juventus è stata la continuità. La Juventus non è mai riuscita a mantenere alto il livello delle prestazioni per tutta la stagione. In alcuni momenti la squadra ha mostrato segnali incoraggianti, salvo poi crollare improvvisamente nelle gare decisive. Le ragioni possono essere molteplici: limiti della rosa, errori individuali, cali di concentrazione o problematiche che vanno oltre il campo. Resta però una certezza: il problema non può più essere considerato occasionale, quindi il futuro deve essere quello di portare a termine l'obiettivo di tornare competitivi davvero. Per la Juventus il traguardo non può essere semplicemente il quarto posto, servirà una programmazione seria, investimenti mirati e soprattutto una struttura capace di restituire mentalità vincente alla squadra. Questo scrive tutto Juve con la firma di Massimo Pavan. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire chiaramente come al solito dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che si concentra ancora una volta come ieri ancora sul Milan. Il Milan accelera per il nuovo allenatore, avanti Iraola. Cardinale e Ibrahimovic a Londra hanno già visto il tecnico spagnolo della rivelazione Bournemouth. Presto un altro incontro con il Milan, che dunque sta lavorando per Iraola, per portare Iraola in rossonero dopo lo smantellamento quasi completo dell'assetto dirigenziale e tecnico, con l'addio anche di Massimiliano Allegri. E poi si parla anche di Leao, sempre sulla Gazzetta, sulla prima pagina. Il portoghese non vuole lasciare Milano, Leao resta, Modric verso l'addio, Luca pensa al ritiro dopo il Mondiale. Si era parlato appunto del forte legame tra Modric e Allegri, e di conseguenza dopo l'addio del tecnico livornese potrebbe dire addio al calcio Luca Modric dopo il Mondiale che giocherà quest'estate contro la Croazia. Si parla anche di Juventus sulla Gazzetta dello Sport, innanzitutto parlando di spalla sinistra, del rapporto tra Elkan e Spalletti, perché Juve, si legge appunto, Juve sono diventati all'improvviso molto tesi i rapporti tra Elkan e Spalletti, mentre si parla appunto della Juventus riportando le parole di Comolli. Parla l'amministratore delegato bianconero: rilancio la Juve. Comolli dice: Spalletti è l'uomo giusto, Ildiz è incedibile. E andremo chiaramente anche poi ad approfondire le dichiarazioni di Comolli fatte nella giornata di ieri, però insomma la sensazione che le riflessioni fatte in casa Juve dopo l'esclusione della Champions League porterebbero a una prosecuzione con il duo, vediamola così, tra Spalletti e Comolli. Si parla anche del Napoli sulla Gazzetta dello Sport. Blitz di De Laurentiis: Vincenzo Italiano, Napoli sceglie Italiano, ora deve liberarsi dal Bologna. Per la Fiorentina invece si cerca il nome di Fabio Grosso, e questo dunque inizia il valzer degli allenatori. In parte in taglio alto si parla del Giro d'Italia con il dominio di Vingegaard, quarta vittoria, il re del giro, e poi anche il tennis, anche Arnaldi e Darderi, ma Sinner ha battuto Tabura al primo turno. Sinner a Parigi inizia alla grande, e il successo numero 30, appunto la vittoria di ieri sera da parte di Sinner al Roland Garros per iniziare alla grande il torneo parigino per quanto riguarda Sinner. Tra l'altro stasera ci sarà anche, non c'entra con il tennis, ma ci sarà anche la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, con appunto la seconda delle tre finali europee che si chiuderà questa sera, mentre sabato alle 18 ci sarà invece la grande finale di Champions tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Passando alla prima pagina del Corriere dello Sport, in questo caso a prendersi gran parte della prima pagina è l'allenatore, la ricerca dell'allenatore del Napoli, svolta Napoli, sono ore decisive per la successione di Conte in panchina, avanza Italiano, incontro con gli agenti, ha superato Allegri, la candidatura di Max resiste, adesso Vincenzo vedrà il Bologna che ha tre soluzioni per sostituirlo, De Rossi, Di Francesco o Palladino. Appunto continua questo effetto domino degli allenatori sulle panchine di Serie A. In taglio alto ancora le parole di Comolli che conferma fiducia a Spalletti, Ildiz non si tocca, sarà una grande Juve. L'amministratore delegato annuncia il nostro obiettivo è essere competitivi nel futuro immediato e vincere senza Champions, senza Champions potremmo vendere un po' di più rispetto a quello che era stato previsto, cerchiamo rinforzi di carattere e personalità, vorremmo andare avanti con Vlahovic, e di questo tutto sport riguarda questo aspetto, parla di un interessamento di Vlahovic, o meglio per Vlahovic da parte di un top club italiano, e dopo lo andiamo a vedere. Ma si parla sempre sul Corriere dello Sport anche del Milan, rivoluzione totale, Iraola è pronto a dire di sì e sprint con Xavi, Cardinale punta, Aire come CEO, nuovo DS, favorito Congerton, con appunto una rivoluzione da attuare in casa Milan. E poi si parla anche del rinnovo di Dybala con la Roma, biennale sul tavolo, Dybala ci siamo, la Roma accelera, la gente lavora all'intesa con i Friedkin Junior, riscattato Malen, Hermoso rinnova, quindi la Roma cerca di andare con continuità perché è stato riscattato Malen, rinnova Hermoso, si lavora anche al rinnovo di Dybala, anche se la mia speranza era quella di vederlo in Argentina con la maglia del Boca Juniors, ma insomma ancora un po' di anni di carriera, salvo imprevisti, Paolo Dybala di fronte a sé. In taglio basso l'Inter, le mostre dell'Inter, Kivu firma e Mkhitaryan continua, Christian blindato, contratto fino al 2028 e opzione per la stagione successiva, il trequartista armeno, 38 anni a gennaio, non si ritira, e le indiscrezioni sembrava potessero portare a un ritiro dal calcio giocato da parte di Henrik Mkhitaryan, che però alla fine rinnova con l'Inter. In taglio basso ancora il tennis a Parigi, Sinner tutto facile, ok anche Arnaldi e Darderi, con gli italiani che iniziano abbastanza bene il Roland Garros, mentre se non erro dal Roland Garros è stato eliminato clamorosamente Medvedev al primo turno, e quindi ecco subito messo fuori il tennista russo. Passiamo alla prima pagina di Tutto Sport. Prima pagina di Tutto Sport che si concentra sulle parole di Comolli di ieri. Comolli disegna il futuro Juve, rassicura sul suo rapporto con Spalletti e blinda il gioiello turco. Ildiz non si tocca, questo è il titolone proposto da Tutto Sport. Un punto fermo tra tanti dubbi, che alla Continasta dovranno essere chiariti da un vertice con Elkan e Spalletti. L'amministratore delegato dice: Luciano è allineato, condivide tutto ed è incuriosito dal mercato degli algoritmi, che quest'anno non è che abbia funzionato particolarmente. Ha già parlato con i giocatori che vogliamo prendere, dice Comolli, adesso una cessione in più del previsto e pareggio di bilancio. L'ambizione, Robertson dal Liverpool per la sinistra, Vlahovic, ecco quello che vi preannunciavo prima, Vlahovic spunta il Napoli col Tutto Sport che parla appunto dell'interessamento da parte del Napoli per Dusan Vlahovic. In taglio basso si parla degli allenatori, Grosso Fiorentina, ci siamo, Napoli sempre più italiano, vertice con De Laurentiis, il tecnico pronto a lasciare il Bologna che pensa a De Rossi, oggi confronto con il Genoa. E poi anche l'Inter, non solo il blocco su Nico Pass, Mu anti-Inter, ora punta bastoni, Mourinho aspetta solo la rielezione di Florentino Perez alla presidenza del Real Madrid per partire all'assalto di Alessandro Bastoni, accostato al Barcellona fino a qualche mese fa, forse anche di meno, fino a qualche settimana fa, adesso si parla di Real Madrid con Mourinho che lo vorrebbe portare in terra blanca se effettivamente dovesse arrivare l'ufficialità di Mourinho come nuovo allenatore del Real Madrid dopo Arbeloa. Di spalla destra su Tutto Sport, sulla prima pagina, si parla del Torino, Cairo e le sue mosse. Ieri non ha parlato soltanto come lì, perché ha parlato anche il presidente del Torino. Cedere il Toro, sarei felice. E poi parla di Ventura, Giampiero è un amico, per il ruolo di direttore tecnico vediamo se vendo, poi magari vado in maratona a tifare. Pulici non mi vuole bene, però rivedere i suoi gol mi emoziona. Da Versa, personale tecnico top, ma sale Aquilani. Le parole di Urbano Cairo, non ha direttamente detto stiamo trattando Aquilani, però questo è quello che scrive Tutto Sport, che parla anche del Milan, rivoluzione cardinale, avanti Iraola in un Milan di stranieri, nuovi incontri a Londra con l'allenatore del Bournemouth, per gli incarichi dirigenziali si guarda fuori dall'Italia, anche se Paratici rimane sullo sfondo, grana Leao che per adesso non accetta Arabia e Turchia, su di lui ci sono gli interessamenti di squadre da quei paesi esteri. E per concludere il quadro delle prime pagine ci tuffiamo anche sul QS, sul quotidiano sportivo, che si concentra proprio sul Milan e su Iraola, nuovo Milan, Iraola in pole, club da rifare, Xavi e Van Bommel, altre opzioni per la panchina rossonera. Di spalla si parla del ciclismo, Vingegaard rimane solo, il giro ha già un padrone, alle 21 stasera c'è un italiano nella finale di Conference perché arbitrerà l'italiano Mariani. In taglio basso la festa dei Lariani, Fabregas dice: Como è la mia università, io arrogante voglio solo essere il migliore, dice il tecnico spagnolo. E poi anche le mosse dell'Inter, Chivu prolunga e Mkhitaryan dice di sì al rinnovo per il tecnico, accordo fino al 2028 con opzione. Ora l'assalto a palestra, l'Atalanta alza il prezzo. In taglio alto per chiudere il tennis, Roland Garros, Sinner, Dardari e Arnaldi battono anche il caldo e passano i rispettivi turni nel torneo francese. Questo era il primo piano, il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo a sentire le parole di Consuelo Mangifesta, ex pallavolista, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Ieri Oggi, della delusione per la stagione juventina appena conclusa.
1: Mi ricordo, tu mi chiami molto spesso, no? Nel corso dell'annata, certo. Non mi pare di ricordare di essere mai stata particolarmente entusiasta, anche dopo qualche magari risultato favorevole della Juve. E diciamo che oggi mi ritrovo ad essere una persona molto delusa, no? E quindi anche un po' distaccata, se vogliamo, anche se sai, cresci essendo tifosa e quindi il distacco totale è sempre difficile. Domenica sera io ero comodamente con degli amici a cena, però avevo il telefono e ogni tipo 10 minuti guardavo i risultati, no? Sono riuscita ad arrivare a casa per vedere le immagini, no? Di come ha concluso proprio questo campionato la Juve. E a me mi hanno sempre insegnato, tu hai detto, hai aperto questo collegamento dicendo che io sono un atleta, no?
2: Sì.
1: E i miei, io ho avuto un allenatore in particolare che poi è stato ed è anche attualmente il secondo di Velasco, quindi Barbolini. E, no, ma lui ci diceva, no, in alcune, io l'ho avuto 6 anni come allenatore, lui ci diceva in alcune circostanze, no, quando c'è una squadra che è più scarsa di te, no, in maniera figura, cioè non in maniera reale, gli devi camminare sopra, ok? Cioè, no?
2: Chiaro il concetto.
1: È chiaro il concetto, quindi quando io vedo l'ultima partita è soprattutto perché devi dimostrare a te stesso e agli altri che tu sei più forte di loro, ok? Quindi io vedo una partita, quella contro la Fiorentina, piuttosto che quella col Torino, ok, con il Toro, cioè, e tu concludi un campionato dopo la delusione di tutta la gente che ti sta guardando pareggiandola, cioè giocando, smettendo di giocare dopo che ti hanno detto che non puoi fare più la Champions, ma tu devi uscire dal campo con la partita vincendola 4-0, non 2-0, o pareggiandola a 2 pari, capito? Cioè,
2: e infatti, infatti Consuelo, scusa se ti interrompo, ma credo che si integri perfettamente il discorso che facevi. Spalletti nel post partita dice: chi non ha carattere, chi non ha personalità non può giocare nella Juventus. È un proclama chiaro, netto, e quello bisogna seguire, no?
1: Sì, anche questo è giusto, e tu sai, no, perché io di certo, Spalletti fra tutti quanti è l'unico magari che in questo momento mi sento di salvare, visto che ha dato, no?
2: Sì, concordo, è il meno colpevole della situazione disastrosa, mi pare evidente.
1: Esatto, però non è cioè immune da critiche, perché tu, cioè, vuol dire che non sai trasferire questo tipo di sentimento, perché è vero che non si allena la personalità, ok? Però io ti riesco a trasferire un sentimento forte se io dentro ce l'ho, cioè,
2: certo.
1: Adesso non per tornare sempre ai soliti discorsi, ma guarda Antonio Conte, no?
2: Cioè,
1: piuttosto anche altri allenatori, adesso mi viene sempre Antonio Conte come riferimento perché magari è l'emblema di come riesce a trasferire la sua idea ai giocatori, quindi per me alcune responsabilità, perché un allenatore che sa che si gioca la Champions contro il Verona e contro la Fiorentina, capito? Cioè, io
2: entri in campo e mangi gli avversari,
1: capito? Cioè, quindi è vero che la personalità, allora scegliti, metti 11 giocatori, non credo che ne hai 25 tutti senza personalità, allora metti quelli con personalità, col Verona che praticamente c'è, cioè, retrocesso, e con la Fiorentina che non ha mai più nulla da vincere e vuole solo vincere perché quella si chiama Juve,
2: certo.
1: O comunque ti vuol cercare di fare, allora rischia e metti 11 giocatori che almeno hanno dell'agonismo in corpo, capito? Cioè, quindi questo dico, nel senso, adesso sto estremizzando, però, cioè, credo che nessuno, cioè, si possa in questo momento dire sono immune da colpe.
0: Queste erano le parole di Consuelo Mangifesta per quanto riguarda la stagione bianconera e tutta la delusione che si porta dietro. Noi ci spostiamo su Bianconera News perché viene riportata una notizia importante, anzi due notizie importanti. Prima quella più recente, che riguarda gli scontri che si sono verificati nel pre-derby, nel pre-partita del derby tra Torino e Juventus, perché sono stati arrestati altri due ultra, scrive Bianconera News, che riporta in realtà quanto scrive Sport Mediaset. Altri due ultra sono stati arrestati per i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, perché di domenica, come riporta Sport Mediaset, sale così a 10 il numero complessivo dei tifosi arrestati nell'ambito delle indagini sugli incidenti durante i quali è rimasto gravemente ferito Marco Basocco, tifoso juventino di 36 anni, attualmente ricoverato alle Molinette di Torino. Questo è quello che scrive Bianconera News, che riporta una notizia di mercato, perché sempre riguardante il Liverpool, se da una parte si parla di Alisson, dall'altra dall'Inghilterra arrivano conferme sui contatti tra la Juventus e Salah. Questo scrive Bianconera News, si legge: Salah Juventus, è tutto vero dall'Inghilterra conferme sui contatti, Spalletti, possibile carta bianconera. Il nome dell'attaccante egiziano accende il mercato, operazione complicatissima, ma la Juventus prova a muoversi, affari spenti. La pista Mohamed Salah Juventus non sarebbe soltanto una voce isolata. Dall'Inghilterra arrivano infatti indiscrezioni che confermerebbero quanto anticipato dalla Repubblica. Il club bianconero starebbe valutando la possibilità di inserirsi per il fuoriclasse egiziano del Liverpool, che è in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2027 e il suo futuro continua ad alimentare speculazioni internazionali. E secondo le ricostruzioni provenienti dall'ambiente inglese, l'attaccante prenderebbe una decisione definitiva solo dopo il Mondiale. In questo scenario la Juventus sogna il colpo effetto. Tra gli elementi che potrebbe entrare in gioco ci sarebbe anche Luciano Spalletti, che ha già allenato Salah, se non erro, ai tempi della Roma, e quindi potrebbe essere questo il bonus per la Juventus, un po' lo stesso bonus che prova la società bianconera a utilizzare anche nella trattativa con Alisson. Resta però chiaramente il nodo principale, ovvero la sostenibilità finanziaria, perché Salah continua ad avere stimatori potentissimi su tutti la Saudi Pro League, pronta a mettere cifre difficilmente raggiungibili dai club europei, compresa la Juventus. Però insomma sembra che Salah stia girando attorno alla, sia quello di Salah sia un nome che stia girando attorno alla Continassa in maniera abbastanza importante. Per tornare sul mercato e sul discorso Liverpool, torniamo su tutto Juve, perché si parla di Alisson. Si parla di Alisson, si legge: Alisson salta, il Liverpool dice no. La Juventus insiste per Alisson, ma il Liverpool non apre alla cessione. Per i bianconeri la porta rimane chiusa al momento. La Juventus continua a monitorare la situazione di Alisson Becker. Nonostante la mancata qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League, l'estremo difensore avrebbe confermato la volontà di trasferirsi a Torino, dove da tempo esiste un'intesa di massima per un accordo triennale. Ma negli ultimi giorni, e tra l'altro una convinzione maturata anche dopo le recenti partenze di alcuni leader storici dello spogliatoio come Salah e Robertson, altri due nomi sempre accostati alla Juventus, negli ultimi giorni Alisson avrebbe comunicato alla dirigenza inglese il desiderio di partire subito senza attendere la naturale scadenza del rapporto. La risposta del Liverpool però è stata netta: il club non vuole contemporaneamente perdere troppe figure di riferimento. Liverpool punta sulla continuità non vorrebbe perdere Alisson già in questa stagione, ma vorrebbero tenerlo ancora per una stagione, per la stagione 26-27. Una posizione che ha sorpreso il portiere brasiliano, deciso però a non rinunciare del tutto all'idea Juventus. Per il club bianconero si tratta di una frenata importante e la trattativa comunque non può considerarsi definitivamente chiusa, secondo la Gazzetta, perché il mercato è appena iniziato e gli scenari potrebbero evolversi nelle prossime settimane. Questo scrive la Gazzetta dello Sport. Il Liverpool cerca continuità, cerca costanza, ed è anche una cosa che ha cercato la Juventus in questa stagione. La Juventus ha attraversato una stagione con veramente pochissima costanza, e di questo ha parlato Malum Pasincatu ieri ai microfoni di Radio Bianconera, lui che è stato ospite a Cose di Calcio, e ha parlato appunto di questa mancanza di costanza, mancanza di continuità che ha particolarmente contraddistinto la Juventus di Spalletti e in generale la Juventus di questa stagione. Andiamo a sentire le parole di Pasincatu.
3: Allora, la Juventus ha fatto delle partite di ottimo calcio, non di buon calcio, di ottimo calcio. Però non è stata costante. Nel momento che il mister era convinto che, dato diciamo la linea dritta, in qualche modo veniva da tradito dai suoi giocatori. Quello alla fine, partite, le conferenze, i giocatori, l'allenatore non attacca mai diretto. Però dalla sua espressione veniva sempre come dire: ma come? Abbiamo fatto questo filotto, siamo in hype e poi cadiamo senza quasi avere una spiegazione per quelle cadute. Quello è stato il problema della Juve. Però, diciamo, ha avuto un gioco. Dall'altra parte, il Milan era una squadra che ha fatto i punti negli scontri diretti, perché comunque l'atteggiamento qual era? Atteggiamento attendista, perché prima o poi con un'accelerata, con uno strappo posso vincere la partita, e ti va bene negli scontri diretti perché giocate tra squadre di pari livello, ma quando giochi contro squadre che devi scardinare difese, squadre che anche loro ti attendono perché tu sei la big, sei tu che devi fare il gioco, e lì è andato più in difficoltà e ha perso tanti punti negli, con le piccole, e lì sono i due parametri che ti giudico la Juventus e il Milan.
4: Senti, rivoluzione Milan, tregua Juve, chi ha ragione? O chi avrà ragione? O non si può mettere sullo stesso piano la soluzione del problema? Perché la domanda che ho fatto oggi ai nostri radioascoltatori al 340-5425-324.
3: Io la mia teoria, una squadra di alto livello, parlo in generale, non può ogni anno cambiare sempre tutto. Vuol dire che veramente c'è un qualcosa che non va. Perché comunque ogni anno rivoluzione, rivoluzione. C'è qualcosa che non va dall'apice. Perché... E non è possibile. Si può anche che le cose non vanno bene e si può anche ripartire, perché comunque sì che la squadra ha perso la Champions, ma l'ha perso come? Per un punto praticamente, l'ha persa perché, ripeto la parola, si è suicidata sportivamente nell'ultima partita, quando nessuno nel mondo poteva pensare a un epilogo del genere, però i punti li ha fatti, fatta la squadra sempre in alto in classifica. Io personalmente avrei fatto in modo che, ok, mangiando la foglia negativa di questo percorso, si è partito col progetto comune lì, ok, il primo anno non è andato bene, dai una seconda opportunità, perché comunque ogni anno è diverso dall'altro. Se tu oggi riparti, no, dico, azzeriamo tutti, riparti con altri dirigenti, riparti alla fine ogni anno, poi se questi qui facendo gli scongiuri per i tifosi da Juventus fanno la stessa cosa tra un anno, no, diamo come dico sempre ai giocatori, diamogli una seconda chance. Quante volte ho detto di Cop Miners, diamogli, arrivato non si è integrato, comunque non è stato.
4: Tu applichi la regola,
3: diamo la seconda opportunità oggi, ti dico Miners, purtroppo per N motivi alla Juventus qualcosa non ha funzionato. Dunque Miners, io da direttore lo metto sul mercato e devo cercare di venderlo, sperando che qualcuno si ricordi di Miners bergamasco, non quello juventino, e mi dia qualche soldo per poterlo vendere. Questo, ma gli ho dato il tempo per dimostrarmi che subito all'inizio, nel mezzo e dopo doveva dimostrare qualcosa di più, non l'ha dimostrato, basta. La stessa cosa dico per gli allenatori e per i dirigenti.
0: Queste le parole di Malou Pasincato, che vorrebbe cercare di vendere Cup Miners per, sperando di poter monetizzare qualcosina dalla sua cessione. Noi rimaniamo su tutto Juve perché piano piano ci si avvicina sempre di più al mondiale nordamericano di quest'estate, che inizierà a metà giugno, e ci saranno soltanto 6 giocatori della Juventus al mondiale. La Juventus si prepara appunto a vivere un'estate con una presenza ridotta sulla scena internazionale, tra esclusioni, mancate qualificazioni. Saranno appena 6 i calciatori bianconeri sicuramente impegnati il prossimo mese negli Stati Uniti, in attesa della convocazione ufficiale dell'Olanda di Thun Cup Miners. I giocatori certi di partecipare sono McKennie con gli Stati Uniti, Jonathan David con il Canada, Conceição con il Portogallo, Holm con la Svezia, Bremer con il Brasile e Yıldız con la Turchia. L'ultimo nome depennato è stato quello di Cabal, escluso dalla convocazione colombiana. A pesare sul numero ridotto di juventini presenti ci sono anche le mancate qualificazioni delle nazionali di riferimento e alcune decisioni tecniche. Restano infatti fuori i serbi Vlahovic e Kostic, mentre la Francia ha rinunciato sia a Kalulu che a Thuram. Niente convocazione anche per Boga con la Costa d'Avorio e per Openda con il Belgio. Per il club torinese si tratta di una rappresentanza ai minimi storici nella competizione mondiale. Chiaramente l'osservato speciale è Kenan Yıldız, talento turco reduce da una tendinopatia al ginocchio e da un problema al polpaccio che gli ha impedito di disputare il derby, con la Juventus che starebbe valutando di inviare un membro dello staff medico o tecnico nel ritiro della nazionale turca per monitorare da vicino le condizioni del fantasista classe 2005. La Turchia, guidata da Vincenzo Montella, debutterà nella notte tra il 13 e il 14 giugno contro l'Australia a Vancouver in Canada. Il Diz però resta ancora in bilico e i tempi di recupero sono monitorati quotidianamente. I rapporti tra gli staff medici delle due squadre nazionali sono già stati avviati, favoriti anche dal legame tra Luciano Spalletti e Vincenzo Montella. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Noi andiamo a sentire invece le parole di Riccardo Mancini, telecronista di DAZN, che è stato ospite ieri qui a Radio Bianconera a RBN Caffè, perché ha toccato due temi importanti. Innanzitutto il tema spinoso legato a Dusan Vlahovic e al suo futuro, che rimane ancora molto incerto, e poi ha parlato di Spalletti e di quello che ha portato appunto a questa Juventus.
5: Beh, sicuramente doveva dimostrare, ecco, la Juventus secondo me aspettava anche per capire a che punto fossero le condizioni di Dusan Vlahovic, come sarebbe tornato da questo lungo infortunio, e lui appunto, come dicevo prima, solo ha fatto, cioè ha dimostrato. Questo sì, può creare un po' più di potere a livello di trattativa, a livello contrattuale per Vlahovic, anche perché nell'epoca attuale di centravanti come lui, e ne parlavo anche in telecronaca con Dario Marcolin, ce ne sono pochi, sì, in questo momento. Lo vediamo in Serie A, ma lo vediamo anche in generale. È vero, il calcio sta cambiando un po', però il centravanti classico, pesante, quello che sente la porta, quello che sente l'area di rigore, quello che fa gol, che la butta dentro, è un po' in via di estinzione. E nel momento in cui ce l'hai, secondo me, è giusto che tu provi a tenertelo stretto. Poi magari ti servirà, tra virgolette, meno rispetto a quello che poteva essere questa stagione, per anche qui tutta una serie di motivi, perché magari Spalletti cambia piani, cambia strategie, però tanto ce l'hai, e secondo me è fondamentale, soprattutto in un momento in cui veramente stanno venendo meno gli attaccanti che sentono la porta.
6: L'unica grande alternativa, insomma l'unico grande nome che continua ad essere fatto, è quello di Colomouani.
5: Ma non esiste una partita tra Colomouani e Vlahovic, con tutto il rispetto per Colomouani. Cioè, Vlahovic è una categoria, Colomouani è un'altra, e soprattutto è un altro tipo di giocatore, secondo me. Ha fatto molta fatica, però non può essere l'attaccante giusto per Spalletti, secondo il mio modesto parere, perché ha altre caratteristiche. Per quello, cioè, va bene Colomouani con Dusan Vlahovic, assolutamente, e allora lì comincia a costruire o a ricostruire una squadra che può puntare decisamente in alto. Però, cioè, Colomouani per Vlahovic io non lo farei mai,
6: Vlahovic assolutamente sì, la chiudiamo così come, come idea.
5: Sì, ma anche perché veramente Spalletti è andato avanti almeno 4-5 mesi a dire che aveva bisogno di quell'attaccante, no? E una volta che ce l'ha, e soprattutto considerando la penuria di questo tipo di attaccanti, glielo vai a togliere? È una cosa che cozza un po', no? Con quelle che possono essere le richieste dell'allenatore, che è sempre quello che deve orientare il mercato, e lo ha fatto capire anche lui. Cioè, io resto, sì, va benissimo tutto, mi piace il progetto, però devo incidere nelle scelte, cioè fatemi partecipare. Ma è giusto che sia così, è giusto che l'allenatore dia la sua visione, dia i suoi nomi, dia le sue preferenze, perché altrimenti, cioè, è lui che deve allenare, altrimenti veramente non funziona, è solo giusto per me.
0: Queste le parole di Riccardo Mancini, e per legarci ancora al discorso di Dusan Vlahovic, si parla di lui su Tutto Juve in un articolo di un paio di minuti fa, perché si parla di un Dusan a Londra, Dusan Vlahovic avvistato a Londra mentre cresce l'interesse della Premier League. La Juventus attende una risposta sul rinnovo. La presenza di Vlahovic a Londra ha inevitabilmente acceso nuove speculazioni sul suo futuro. L'attaccante serbo è stato visto ieri in un hotel della capitale inglese, dettaglio che ha subito alimentato le indiscrezioni di mercato attorno al numero 9 bianconero. Negli ultimi giorni, infatti, dopo un primo interesse del Bayern Monaco, anche alcuni club Premier League avrebbero effettuato sondaggi per valutare la situazione dell'attaccante juventino. Tra le società accostate a Vlahovic, il nome che circola con maggiore insistenza e quello del Chelsea, il club londinese che nella prossima stagione non prenderà parte alle competizioni europee per il pessimo posizionamento nella classifica di Premier League, starebbe monitorando con attenzione l'evoluzione della vicenda contrattuale del serbo. L'idea di poter arrivare a un giocatore del suo livello a parametro zero rappresenterebbe un'opportunità interessante per i Blues. Sullo sfondo resta anche il Newcastle, altra società economicamente molto solida, con proprietà saudita, se non erro, ma comunque fuori dalle coppe europee. E quindi ecco, anche da questo punto di vista c'è da capire se Vlahovic accetterà una destinazione di questo tipo. Secondo il Corriere dello Sport, Juventus e Vlahovic si sarebbero aggiornati nei giorni successivi alle sfide contro Fiorentina e Torino, ma dai colloqui non sarebbero arrivati segnali incoraggianti verso il prolungamento del contratto. Anzi, il clima appare piuttosto freddo, soprattutto dopo il mancato accesso alla Champions League, fattore che potrebbe pesare nella scelta finale del centravanti serbo. Al momento Vlahovic non avrebbe raggiunto accordi definitivi con altri club, tuttavia la sensazione è che l'interesse proveniente dall'Inghilterra stia diventando sempre più concreto, e quindi Vlahovic continua ad avere una situazione molto, molto incerta, e la Juventus dovrà cercare di risolverla nel minor tempo possibile. Juventus e non solo la Juventus, ma anche il Milan, che si sono qualificate per non per la Champions League, ma per l'Europa League. L'Europa League, che si legge su tutto Juve, può essere un'occasione di rilancio per entrambe le squadre italiane in prima fascia e tra le favorite in un torneo senza grandi corazzate europee, con 18

prestigiose del calcio europeo. Inoltre, il calendario del giovedì rischia spesso di condizionare il campionato. Nonostante ciò, ignorare il valore della competizione sarebbe un errore. Il torneo assegna infatti un pass diretto per la Champions League successiva, dettaglio che può cambiare il bilancio di una stagione. A differenza del passato, le principali candidate sembrano proprio le due italiane. Negli altri grandi campionati europei, infatti, si sono qualificate squadre con meno tradizione internazionale o in fase di transizione. Dalla Premier League arrivano il Bournemouth e il Sunderland, neopromosso dopo aver chiuso al settimo posto. Il Bournemouth dovrà inoltre ripartire senza Iraola, sostituito dal tecnico tedesco Marco Rose, reduce dall'esperienza all'Lipsia. Potrebbe aggiungersi anche il Crystal Palace, come riporta la Gazzetta, già protagonista contro la Fiorentina in Conference, qualora stasera dovesse vincere appunto la Conference League battendo il Rayo Vallecano in finale. La Liga sarà rappresentata dalla Real Sociedad, guidata da Oyarzabal, decisivo nella finale di Coppa del Re contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Presente poi anche il Celta Vigo, eliminato nei quarti dell'ultima edizione dal Friburgo. Dal Portogallo arriva invece una delle storie più sorprendenti, quella dell'União Desportiva Torrense, formazione proveniente dalla seconda divisione, che ha conquistato la Tassa del Portugal battendo in finale lo Sporting Lisbona e quindi parteciperà appunto all'Europa League, tra l'altro con la possibilità di giocare l'Europa League giocando contemporaneamente la Serie B portoghese, perché si sta giocando lo spareggio per la promozione, ma potrebbe appunto giocare entrambe le competizioni. Da una parte la Serie B, se non dovesse vincere lo spareggio, dall'altra l'Europa League, nella quale accederà grazie alla vittoria nella Coppa di Portogallo. In Francia invece, per rappresentare appunto la Francia in Europa League, ci saranno il Marsiglia e il Rennes, club solidi ma lontano dal livello delle grandi potenze continentali. Per quanto riguarda il format dell'Europa League, ricalca quello della Champions e rende meno decisive le fasce, visto che ogni squadra affronterà avversari provenienti dalla propria urna. Milan e Juventus partiranno comunque dalla prima fascia, insieme al Bayer Leverkusen, che dovrà però affrontare un nuovo cambio in panchina dopo l'addio annunciato di Kasper Hjulmand. L'altra rappresentante tedesca invece sarà l'Hoffenheim. Con il nuovo sistema non esisteranno più le retrocessioni dalla Champions League, cosa format che abbiamo già visto nella stagione di quest'anno. All'Europa, appunto, non ci saranno più le retrocessioni dalla Champions all'Europa League. Le uniche squadre retrocesse arriveranno dai playoff estivi della massima competizione europea. Tra le possibili outsider figurano il Bodø/Glimt e il Celtic, oltre a club abituati alla Champions come Benfica e Beşiktaş. Quindi questo potrebbe essere il quadro riguardante l'Europa League, con la Juventus che insomma, bisognerà capire quanta energia i bianconeri vorranno mettere i bianconeri appunto sull'Europa League, mentre da capire invece quanto si concentreranno sul campionato, dove la Juventus inevitabilmente e sicuramente cercherà di migliorare lo score di quest'anno. Ci spostiamo anche su tutto mercato web, perché per leggere più dettagliatamente la situazione legata a Vlahovic, perché appunto per Vlahovic spunta la clamorosa pista Napoli, come abbiamo letto precedentemente su Tutto Sport. Manna ha già avviato i contatti col padre. Tutto Sport di oggi fa il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, avanzando anche ipotesi davvero clamorose per il futuro del 9 serbo. In scadenza di contratto con i bianconeri, il Bayern Monaco ha ripreso i contatti per individuare il vice Kane. L'Atletico Madrid valuta il suo profilo in caso di addio di Sorloth, mentre il Newcastle potrebbe tentarlo con un'offerta economica molto invitante. Nelle ultime ore, tuttavia, si è inserito anche il Napoli, sottolinea il quotidiano torinese. Giovanni Manna, che conosce bene il calciatore dai tempi della Juventus, ha avviato i primi contatti con l'entourage e in particolare con il padre del classe 2000, Milos. Il Napoli, che si appresta a ingaggiare Vincenzo Italiano come successore di Antonio Conte, avrà infatti la necessità di sostituire Romelu Lukaku, ormai con le valigie in mano. Per i partenopei, il riscatto di Højlund dal Manchester United e il rientro alla base di Lorenzo Lucca, destinato a partire nuovamente dopo il prestito al Nottingham Forest, non vengono ritenuti sufficienti per un attacco impegnato su tre fronti. Se da un lato il feeling del giocatore con l'allenatore Spalletti rimane notevole, dall'altro si trascinano alcune frizioni con la società nata in estate, nonostante i colloqui positivi di inizio anno. Dal canto suo, la Juventus è consapevole che per

0: Perdere Vlahovic rappresenterebbe un rischio enorme e il rischio di rinforzare una diretta rivale per lo scudetto non viene vista come la strada migliore per impostare un mercato estivo volto a riportare la Juventus alla vittoria. Questo scrive Tutto Sport. C'è da sottolineare come Vlahovic andrà in scadenza di contratto e di fatto una volta finito il contratto potrà firmare con qualsiasi squadra lui voglia, quindi da questo punto di vista la Juventus non potrebbe avere voce in capitolo, salvo appunto la Juventus dovesse rinnovarlo. Siamo in chiusura, era l'ultima notizia di oggi questa su Vlahovic, sì, perché siamo già oltre le 9, dopo di me vi attende la rassegna stampa di Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata qui su Radio Bianconera e vi do appuntamento a domani alle 8.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Buongiorno dalla redazione.
3: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Ode, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
2: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
3: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
2: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
3: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteo rovente e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
2: Calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione e un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si respira grande fiducia per la fumata bianca che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno racconta.

0: Bonjour, comment ça va? Yves da Roche, qui si schiatta, da te che tempo c'è? Com'è a Torino, si schiatta?
1: Molto.
0: Molto, allora sei pronto a selezionare i vocali, ce ne saranno tanti, oggi sono qua per le consonanti, abbiamo il grande ritorno del sindaco, abbiamo il nostro inviato di punta, abbiamo le dichiarazioni del nostro AD, Damien Comolli, ieri alle 5 del pomeriggio fino a circa le 6 e mezza, è una bella rotta e mezza. Tutti in sede, appassionatamente, a prendere caldo, ad ascoltare Comolli, una bella tavolata. L'abbiamo fatto nella sala dei contratti, quando lavoravo io, quella era la sala dei contratti. Sono cambiate un po' di cose quando io non ci sono più, però quella era la sala dei contratti, dove i calciatori firmavano il contratto, facevano il video, io magari gli facevo anche una piccola intervista. Eravamo lì, tutti insieme, appassionatamente, per ascoltare Comolli. Allora facciamo così. Oggi giochiamo a faccia scoperta, Adesso io vi leggo come interpretano i giornali, poi però io ero lì e vi dico passo dopo passo cosa ha detto Comolli, perché vedo già gente in belvita, ma poi può piacere, può non piacere, in questo momento può non piacere ovviamente Comolli, però non è che devi mettere cose che lui ha detto in maniera un po' diversa, eh? Quindi vi raccontiamo passo per passo tutto quello che ha detto, parola per parola. C'è il nostro Camillo De Michelis che già sta riempiendo le pagine di tuttojuve.com con tutte le dichiarazioni di Comolli. Insomma, non ci facciamo mancare niente, ma soprattutto vi portiamo nelle case, come sempre, la verità. Poi dopo ci sono le nostre opinioni, ci sono le vostre considerazioni, però la base deve essere la verità, nient'altro che la verità, non come 20 anni fa. Caro il mio Marco da Crema, oggi 20 anni fa era il turno del figlio di Lippi, indagato, accerchiato, non finirà niente, non finirà in una bolla di sapone, Borrelli, Guido Rossi, faremo giustizia celere, vedrete. Poi in realtà hanno fatto giustizia sommaria, però vabbè, questi sono dettagli, cosa volete che sia. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, è la vostra rassegna stampa del 27 maggio 2026. Se mercoledì è mercoledì, avanti sulla Gazzetta dello Sport con Iraola, il Milan accelera per il nuovo allenatore, Cardinali Ibra a Londra, hanno già visto il tecnico spagnolo, quindi l'avevano visto già prima, eh? Poi anche qua, potremmo anche rivelarvi delle retroscena sul Milan, che a voi frega niente, però così per un po' di colore. All'interno, guardate che peggio di noi il Milan, eh? All'interno del Milan c'era una parte della società che gufava il Milan, cioè speravano che uscisse dalla Champions per licenziare Allegri, meraviglia, che spettacolo. Ma chi è questo tecnico spagnolo? Ma è quello della rivoluzione e rivelazione del Bournemouth in Inghilterra, presto un altro incontro, ma intanto Rangnick, ve lo ricordate Rangnick, che non è un ragno, ma era quello il plenipotenziario di Red Bull? È lì, anche lui tipo gufetto che dice, se non si mettono d'accordo con lo spagnolo. Il rompipallone ci unisce in 20 anni, e allora sei pronto Yves? Il rompipallone oggi, attenzione, sono diventati all'improvviso molto tesi i rapporti tra Elkan e Spalletti. John mi ha chiesto se mi piaceva la nuova Ferrari luce elettrica. E poi sulla nuova Ferrari luce potremo discutere finché si vuole, ma 20 anni fa cosa faceva il rompipallone oggi? Era ancora meglio! 20 anni fa il rompipallone oggi è ufficiale, il campionato 2004-2005 ha vinto il Telegatto nella categoria Fiction. Non è migliorato però con gli anni, eh? Anzi, è il livello più o meno quello lì. Torniamo ad oggi, Leao resta, Modric verso l'addio, adesso Modric non c'è più, Allegri si vuole ritirare dopo il mondiale, vi ricordate, un altro anno, entra nello staff, ma l'allenatore non c'è più e quindi rilancio la Juve, questo è il titolo su Comolli, sulla Gazzetta dello Sport, Spalletti è l'uomo giusto, Yıldız è incedibile, almeno su sta roba saremo d'accordo tutti. Napoli sceglie italiano, ora deve liberarsi dal Bologna, Fiorentina grosso, Pivu firma per il Bis, da rinnovo a un altro scudetto, con lui l'Inter vuole dominare un altro scudetto, vincerne due di fila, non è mai successo. Beh, la Juve 9. Qua stiamo parlando di squadre che vincono uno scudetto e non riescono a vincere il secondo, ma vuole dominare. Sarebbe uscito col Bodo e andata e ritorno, però se vuole dominare, De Siervo interviene, stufo, la D della Lega Calcio dice no ai derby alla fine. Oh, finalmente ci sono arrivati, ormai il danno è fatto però. E l'audience è aumentata del 13%, italiani guardano un sacco il campionato di calcio, non hanno niente da vedere. De Siervo, cioè, quali sono le alternative? Quali sono le partite? Quali sono le alternative per un povero italiano? Cosa deve guardare? Quello gli è rimasto. Como lì! È stato un fallimento. Ecco, io sono stranito da questo. Allora, vi dico la verità, poi vi dico tutto dell'incontro. Però la prima cosa che io ero sulla sedia ho detto, oh, bravo, cioè in tutto quello che possiamo criticargli, cioè ha detto, ragazzi, è stato un fallimento, il responsabile sono io. Cioè io avrei titolato così sui giornali oggi. Juve, come lì, due punti aperto virgolette, fallimento. Cioè lui si è preso responsabilità e ha detto, è un fallimento e la colpa è mia, come primo responsabile. Io ci avrei aggiunto, mi dimetto, perché cioè, se è un fallimento io sono responsabile, però ci mancherebbe, se il proprietario non lo chiede, uno va avanti, ci mancherebbe altro. Però il titolo secondo me era fallimento, invece vedo che importa un po' più altro. Spalletti è l'uomo giusto, Juve tira il lancio, senza Champions ci sarà una cessione non prevista. Poi anche qui andremo a spiegare bene, perché vedo già le interpretazioni, prima aveva detto che il piano era lo stesso, adesso devono cedere. No, ha detto senza Champions ci sarà una cessione in più non prevista che sostituiremo con un giocatore all'altezza o magari anche più bravo se saremo bravi noi. Quello è normale, ballano 60 milioni, da qualche parte li devi tirar fuori. Cioè ricordiamo a tutti, la Juve è sotto fair play. La Juve è sotto fair play vuol dire che deve vendere per comprare, cioè deve fare zero il finale. Cioè non è che può spendere 200 milioni e che bello, non funziona così. Quindi, senza i soldi della Champions, come ha detto anche Spalletti, devi essere più bravo sul mercato. E l'essere più bravo, con Mollino lo conferma, dice, magari dovremmo vendere uno in più rispetto al previsto, ma dovremmo essere bravi a trovarne uno altrettanto bravo, magari anche più bravo. Poi se non lo troveranno lo criticheremo, ovviamente. Però non ha detto venderemo più giocatori, come vedo in questo momento scritto da più parti. Alisson tenta l'uscita, ma c'è il muro del Liverpool che non lo vuole cedere. Anzi, il Liverpool rilancia, è una grande idea. Maradashvili, il vice, cioè vi diamo il vice in anno per un anno in prestito. E noi cosa facciamo? Rifacciamo la squadra su un anno il vice di Alisson in prestito? Beh, non so, delle idee strane su sto mercato, sarà il caldo. La Coppa in America, signora poco mondiale, solo 6 bianconeri convocati, sono McKennie, David, Conceição, Holm, Bremer e Yildiz. Magari anche con Mainz, perché non sono uscite ancora quelle dell'Olanda, ma al limite sarebbero i magnifici 7, pochini. Però ce ne sono 7 che sono a casa le loro nazionali, Italia e Serbia, per dire. Il modello Artono, che sarebbe il Como? Soldi ma anche idee. Non ha spesa in Serie A, però dal 2019 ha speso 390 milioni il Como, Cioè la favola Como ha speso 390 milioni, da quando l'hanno comprato. Oh, dalla D è venuto in A, sì, ho capito, ma ha messo 390 milioni, Il Piacenza non li ha messi e non è in A. No, perché adesso va bene tutto, però. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. Yildiz non si tocca, perché premeva questa roba qua. Como lì disegna il futuro della Juve, rassicura sul suo rapporto con Spalletti e blinda il gioiello turco. Yildiz non si tocca. Un punto fermo tra tanti dubbi che alla Continassa dovranno essere chiariti da un vertice con Elkan e Spalletti, perché ci deve essere sto vertice qua, nonostante come lì ieri abbia detto che sono tutti allineati, tutto a posto, prima, oggi e dopo, si sa, e le idee sono chiare, però il vertice sa da fa, almeno anche noi sappiamo così. L'amministratore delegato dice Luciano è allineato, come i soldatini, condivide tutto. È incuriosito dal mercato degli algoritmi, mi fa le domande, mi chiede. Ha già parlato con i giocatori che vogliamo prendere. Ha già parlato Spalletti con i giocatori che vogliamo prendere. Attenzione. Allora li sa. Adesso una cessione in più del previsto e il pareggio di bilancio che è obbligatorio. Champions, non Champions, il pareggio di bilancio è obbligatorio. L'ambizione sul mercato in questo momento è Robertson del Liverpool per la fascia di sinistra. Vedremo. Vlahovic spunta al Napoli. Su Vlahovic adeguatevi, perché da qua a fino a quando Vlahovic non darà una risposta, ogni giorno ci sarà una squadra per Vlahovic. L'editoriale di Tutto Sport è soltanto per quelli della nostra età, e cioè Paolo Villaggio si sarebbe affezionato a questa Juve pur essendo un tifoso della Sampdoria, perché questa Juve ha il mega direttore galattico che arringa i dipendenti. Devo dire che anche la mia impressione, sono allineato, Guido, sono d'accordo con te, sono allineato. Anch'io l'impressione al tavolo di Real 2, i cavalieri della tavola rotonda di ieri, mi sembrava molto il mega direttore generale, pacato, tranquillo, calmo, che però lanciava tutte quelle che dovevano essere le linee. Cairo è sempre toro, un po' toro, ancora toro su Tutto Sport, la lunga estate del toro, Cairo e le sue mosse. Giampiero un amico, Giampiero sarebbe Ventura perché l'hanno visto al derby, non è che torna, ma no, un amico Giampiero, condividiamo, cedere il toro, sarei felice, se arriva uno più bravo di me i soldi, ma io glielo cedo subito, e Tutto Sport è lì che non vede l'ora, ma no, sto Cairo lo dice, ma poi alla fine non lo vende. Torniamo alla Juve, l'incontro tra la D bianconero e il cane Spalletti sarà venerdì o lunedì, in base agli impegni del numero uno di Exor, che come avete visto, insomma, in giro per il mondo, di impegni ne ha tanti. Con Luciano, visione condivisa su tutto, anche sul mercato, dice Comolli. Però Spalletti è quello che ogni conferenza dice, come ve lo devo dire che avevo chiesto una sola cosa, la punta. La punta non è arrivata. È frustrante non essere riusciti a raggiungere gli obiettivi, dice Comolli. Le voci sul mio futuro non mi toccano, perché gli hanno chiesto del Milan che ha fatto piazza pulita, e lui ha detto, ha mai avuto paura anche? No. Ha detto, qua alla Juve di sta roba non si è parlato. Quindi, se la proprietà non lo chiede. Incontro con i dipendenti, questa è la cosa più carina, è un retroscena che vi tira fuori Tutto Sport, divertente, anche perché io so di cosa parlano, perché li ho vissuti, i famosi Media Company Days. Beh, adesso magari sono un po' diversi, non hanno giocato a biliardino, a calcio, però tenere botta, torneremo grandi. Come lì, in pomeriggio ho visto noi della stampa al seguito, alla mattina ha visto i dipendenti della Juve e ha mandato dei messaggi, ha detto dobbiamo tenere botta tutti insieme, torneremo grandi, ma bisogna aver fiducia, io di voi e voi di noi. Poi ha fatto vedere ai dipendenti della Juve un sondaggio interno, sai che stai americanate, no? Facciamo un sondaggio interno, vediamo i dipendenti come la pensano, sai che uno fa un sondaggio, magari non c'è neanche il nome e il cognome, dice le robe, poi dopo se lo trova davanti. Sondaggio interno, voi avete detto che manca visione, che manca strategia, manca leadership and people management. Ma i dipendenti della Juve sono inglesi. E noi siamo dominati dalla confusione. Poi era lì con i dipendenti, domande? Nessuna. Cioè, i dipendenti non sono molto contenti, però non ho fatto neanche una domandina. Ha ragione Guido, mi sa, un po' il direttore mega galattico. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Svolta Napoli, avanza italiano, incontro con gli agenti, ha superato Allegri, che paga quel finale con il Milan. Perché guardate che il paradosso qual è? Pardon. È che alla fine col nostro pareggio, abbiate pazienza, il Milan è arrivato prima della Juve, ma la Juve, noi che già sapevamo che saremmo andati in Europa League di fatto, l'abbiamo presa molto meglio del Milan, che invece ha fatto piazza pulita. Ore decisive per la successione di Conte in panchina. E a Bologna hanno tre ipotesi. Non so se posso riuscire ad arrivare alla pausa, però ci proviamo. De Rossi, Di Francesco e Palladino. Quindi Bologna è un po' diventata quella squadra dove capisci, ah, Motta, grandissimo, tutto il mondo, via. Ah, Italia, via. Palladino, via. Cioè, uno fa un anno, due anni, via. È una panchina di passaggio il Bologna. Biennale sul tavolo a Roma è Dybala. Dybala ci siamo, la Roma accelera, non se ne torna più in Argentina. Hai visto la Champions, che effetto che fa? Il riscatto di Malen, Hermoso rinnova, tutti belli contenti. Sarà una grande Juve sul Corriere dello Sport Stadio. È Comolli. Comolli conferma, fiducia in Spalletti e Yıldız non si tocca. Cioè i due temi sono quelli lì, fiducia in Spalletti. In realtà noi ve ne tiriamo fuori molti altri oggi dall'incontro di ieri. Il nostro obiettivo è essere competitivi nel futuro immediato e vincere. Senza Champions potremo vendere un po' di più rispetto al previsto. Non ha detto così. Ha detto un giocatore in più rispetto al previsto. Non un po' di più, è diverso. Cerchiamo rinforzi di carattere e personalità. Dove si compra il carattere e la personalità? L'algoritmo. Ah, però, allora, devo dire, sull'algoritmo. Poi dopo lo tira in, ma non è che lo tira in ballo anche lui, gli fa sempre la domanda. Però io fossi stato come lì, avrei detto, ma ragazzi, cioè, basta questa cosa qua, nel senso, lo usano tutti, lo usiamo anche noi. Cioè, in realtà lui è andato un po' nello specifico. Dice che Spalletti, dice lui, è incuriosito, gli ha chiesto degli algoritmi, e se si può con la scienza, quindi con gli algoritmi, trovare il giocatore che vuole lui, quindi carattere e personalità. E lui ha detto che gli ha risposto a Spalletti, che in realtà in Europa 3-4 squadre lo fanno, e il Liverpool, che ha vinto tutto, lo fa. Quindi funziona. Poi dopo vi spiego 2-3 cose sull'algoritmo parlando di Openda, ma questo ve lo spiego dopo io. Vorremmo andare avanti con Vlahovic, dice Comolli. Noi ci proviamo, vediamo. Milan ci pensa Zlatan dagli States, in 7-10 giorni, prima il tecnico, poi il mercato. Ci pensa lui insieme a Jerry. Ormai Jerry e Ibra sono la coppiata che decide al Milan. Dai, noi non siamo messi bene, però loro un po' peggio. Dujan a Londra, spunta il Chelsea, il Napoli su Tutto Sport, il Chelsea sul Corriere dello Sport. La Juve è pessimista, ma aspetta la risposta entro 10 giorni. A sto punto però la Juve dice boh. Poi, piccola parentesi sugli incidenti del derby, altri 2 oltre arrestati, il totale è 10, sì, ma gli 8 arrestati sono già stati rilasciati. Il questore è intervenuto, ha detto mi dispiace ovviamente per il ferito, abbiamo gestito la sera prima, il giorno stesso, gli incidenti, perché insomma, si sapeva della possibilità, ci sono anche 6 feriti tra gli agenti, mi aspetto una risposta dall'indagine, gli agenti hanno avuto una risposta adeguata a quello che stava succedendo. Caro questore di Torino, io mi limito a dire una cosa perché ovviamente c'è un'inchiesta in corso e spero e credo, immagino la facciate bene, correttamente. Qui però c'è il padre del tifoso della Juve che resta lì in ospedale, che è disperato e dice che ci sono 200 tifosi pronti a testimoniare che gli avete sparato il lacrimogeno ad altezza d'uomo. Mi auguro si faccia chiarezza su questa cosa qui perché è molto importante. Sul Corriere della Sera, nelle pagine sportive, come lì rilancio Juve, Spalletti e gli algoritmi, il progetto non cambia. Sulla Stampa c'è il piano Comolli, senza Champions costretti a vendere più giocatori. Non ha detto così, ha detto un giocatore, no più giocatori. La Juve non si indebolirà, anzi Spalletti è sempre stato coinvolto. Sono frustrato, dice Comolli, provo dolore fisico da questo fallimento. Sulla Repubblica Comolli, 2 punti aperte virgolette, un fallimento, ma insieme a Spalletti torneremo a vincere. Il fallimento ha preso più sui giornali politici che su quelli sportivi. A Elkan hanno detto che c'è un piano per il successo. È più difficile lo spallettese. Perché all'inizio ha fatto la battuta, ha detto, perché continua a parlare inglese, gli hanno detto, italiano è difficile, ha detto, ma è più difficile capire. Spalletti, ha fatto una battuta in battuta veritas. Chiudiamo tutti i quotidiani e andiamo ad aprire tuttojuve.com, la vostra capofila. Ragazzi, mi raccomando, vi voglio sempre di più anche su tuttojuve.com. Tuttojuve.com è il punto di riferimento degli italiani bianconeri, quindi voi. Quindi cliccate, guardate le pagine, gli approfondimenti, la live di Camillo, il mercato, tutto. Tutto, perché tutto quello che cercate è lì. Il primo piano in questo momento c'è un come lì un po' corrucciato, pensieroso. Come lì, il tempo delle parole è finito. Ora i fatti. E oggi le parole ve le raccontiamo, però adesso che abbiamo parlato, bisogna agire. Giustamente Massimo Pavanda, la redazione, mette in primo piano le parole di Damien Comolli che dividono l'ambiente Juve. I tifosi chiedono meno dichiarazioni e più carattere, identità e spirito bianco-nero. Perché l'intervento di Comolli ha avuto un obiettivo preciso. Proteggere il lavoro della squadra e difendere il progetto Juventus dopo una stagione profondamente deludente. Un messaggio istituzionale, composto e rispettabile, costruito attorno alla fiducia nel gruppo e nella programmazione futura. Posizione comprensibile, però tifosi stanchi di parole promesse. Il dato dei 69 punti pesa come un macigno. I fatti contano più delle dichiarazioni. La Juve del futuro deve ripartire da qui, da uomini pronti a sudare la maglia, come erano i Torricelli, i Padoin, i Porrini. Altro che l'algoritmo. Il box nero su bianco o bianco su nero, ed è buon Poncirolli che mette il suo punto e dice, attenzione, 3 ultra trentenni per ripartire? si è ritornati all'idea dell'instant team. La Juve valuta profili esperti sul mercato come Salah, Ellison, Robertson. Obiettivo rilanciarsi dopo il flop Champions League? Ancora instant team? Scelta oculata? O rischio azzardato? Poi c'è il nodo degli esuberi. Insomma, c'è molto mercato dentro le parole di Fabrizio Ponciroli su tuttojuve.com, una delle nostre firme. Andatevelo a leggere, che fa sempre bene. E poi c'è, naturalmente, il virgolettato del giorno, di cui la stampa non parla. Saviano accusa ancora l'Inter che non risponde, devastati da un'inchiesta che hanno fatto di tutto per fermare. Parole grosse di Saviano nei confronti dell'Inter e di Silenziopoli, grosse, pesanti come macigni. Però mi interessava più 20 anni fa Mocci che l'Inter oggi. Più 20 anni fa Mocci che l'Inter oggi. Sapevatevelo. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo a aprire bianconeranews.it. Velocemente il primo piano è su Comolli, anche qui che incontra la stampa. Mai avuto problemi con Spalletti. Il disincedibile Vlahovic, speriamo. Il box giallo su nero, l'editoriale della nostra firma e anche della radio, Vincenzo Marangio. Elkan, pensi bene alla sua decisione, programmare con diversità di vedute è già una sconfitta. Perché Marangio non ci crede che c'è un'identità di vedute, anzi, crede alla divisione interna. Elkan non può più sbagliare, attenzione, l'idea di voler provare a dare una sorta di continuità aziendale non è sbagliata, ma sono sbagliate le persone a cui hai scelto di affidarti. Come lì, un dirigente abituato a prendere decisioni, ad imporle, ad avere un ruolo attivo e idee tutte sue su cui non ama si mette a bocca. La tregua eventualmente firmata sarebbe per forza di cose temporanee. Cioè, Maraggio dice quello che pensiamo un po' tutti noi. Dai, ragazzi, però è chiaro per ripartire. Facciamo sto vertice Spalletti, come lì Elkan, e chiariamoci. Perché che ne dica ieri come lì, la situazione non è proprio chiarissima, eh? Diciamoci la verità. Ma vogliamo farlo anche oggi che fa caldo? Andiamo. Che succede di là? Sui dobloni che succede?
1: Un po' di che critiche verso la nuova Ferrari e poi...
0: Ferrari? Sì, sì. La nuova Ferrari con una R. La Ferrari con una R. Ferrari. No, calcio e finanza! Che Ferrari, sia mica francese in Ferrari. Juve, niente aumento di capitale anche senza Champions. Pareggio di bilancio nel 27-28. Vedi che su calcio e finanza prendono le parole quelle doblonesche da parte di Comolli, perché ha detto anche questo: non è previsto l'aumento di capitale, la Juve anche senza Champions deve andare al pareggio di bilancio nel 27-28. Comolli resta e rilancia dei rapporti con Elkan e Spalletti al mercato i piani della D della Juve. Serie A, no allo spareggio scudetto in caso di finale europea, perché è una soluzione che non convince. Ma in caso di finale europea quale? Ma quale? In base alla nuova modifica, qualora lo spareggio scudetto dovesse coinvolgere una squadra in finale di Champions, Europa League o Conference League, il titolo sarebbe decretato tramite risultati negli scontri diretti. La novità approvata dall'odierno consiglio della FIGC su proposta della Serie A riguarda la decisione di approvare una modifica per la quale lo spareggio scudetto e o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di Coppa Europea, vale quindi la classifica avulsa. In sostanza, qualora lo spareggio scudetto, quello per la salvezza, dovesse coinvolgere una squadra in finale di Champions, Europa League o Conference League, il titolo o la permanenza in Serie A sarebbero decretati tramite risultati negli scontri diretti. Un incastro di questo genere si è presentato proprio nella scorsa stagione, quando Inter e Napoli, che si sono giocate lo scudetto fino alla fine del campionato, dovettero anticipare venerdì 23 maggio la loro ultima sfida di campionato per lasciare spazio a un eventuale spareggio scudetto da giocarsi lunedì 26 maggio. Questo perché l'Inter si era qualificata per la finale di Champions League in programma il 31 maggio. Ah, vi ricordo, venerdì grandi festeggiamenti per il 31 maggio. Il calendario intasato non consentiva di trovare soluzioni diverse per permettere all'Inter di prepararsi al meglio dell'ultimo atto europeo. Si optò per un anticipo del match all'ultima giornata di Serie A. Qualora dovesse quindi riproporsi una situazione simile in futuro, lo spareggio non si disputerebbe e il titolo o la salvezza verrebbero assegnati tramite risultati degli scontri diretti per il prossimo campionato. Però non convince questa soluzione. Il problema rischia di generare ulteriori storture. Centrale rimane l'aspetto sportivo, a partire dal fatto che lo scontro diretto in campionato può diventare improvvisamente decisivo. Eh beh, ma se lo sai, scusa. Ma io ho capito. Quante volte diciamo il valore degli scontri diretti, non ha vinto gli scontri diretti? Lo sai, lo scontro diretto vale. E anche nella corsa Champions valeva, secondo me è la novità. Il tema non si pone per la Champions League, dove il dubbio se andare in finale o meno non esiste. Così. Ma un club che dovesse arrivare in semifinale di Europa League, essendo al tempo stesso in lotta per lo scudetto, ma in svantaggio negli scontri diretti, come si comporterebbe? Darebbe precedenza alla possibilità di rimanere senza titoli? Oppure preferirebbe uscire per giocarsi lo scudetto nello spareggio? Ma dai! Cioè lui dice, se io mi sto giocando lo scudetto, ma sono in semifinale di Europa League, e valgono gli scontri diretti, cosa faccio? Esco dalla semifinale di Europa League per concentrarmi sul campionato? Ma cos'è sta roba? Ma anche no. Non possiamo scappare dal nostro fallimento. Parole di Damien Comolli, che tra poco vediamo nel dettaglio. Ah, è il compleanno di Cancelo! Attenzione! Si chiude la porta e si apre un Cancelo, meraviglia! Abbiamo avuto poco Cancelo, Cancelo è un bel giocatorino, devo dire io. Secondo voi è meglio Cancelo o meglio Dani Alves? Così, giocatori che sono passati per una stagioncina alla Juve, ma che però hanno fatto vedere che potevano essere importanti.
1: Il primo.
0: A voi chi è rimasto? A te chi è rimasto?
1: Cancelo, l'Alves Cancelo? È un po' calda.
0: Ma che c'entra? Io parlo del giocatore, che me frega.
1: No, però Cancelo mi piace di più.
0: 34 presenze fece in quella apparizione bianconera Cancelo, un solo gol, due titoli, un campionato e una Supercoppa italiana. Allora, il campionatino se l'è portato anche il buon portoghese Cancelo a casa. Te lo ricordi te il gol di Cancelo?
1: No.
0: Con chi ha segnato Cancelo? Come no? A Lazio, dai, Lazio-Juve 1-2, gol di Cancelo, ma non scherziamo. Autorete, poi Cancelo e poi Ronaldo, rigore all'88esimo. Aveva fatto il gol del pareggio al 70, cioè fino al 74esimo perdevamo 1-0, attenzione. Juventus col 4-3-3, Szczęsny in porta, De Sciglio era titolare, pensa, Bonucci, poi entrò Chiellini, Rugani, Alexandre. Bentancur, Emre Can, Matuidi, poi entrò Bernardeschi, Douglas Costa, Cancelo entrato al 70esimo in gol dopo 4 minuti, Dybala e Ronaldo. A disposizione per Impinsoglio, Ken, Fagioli, Spinazzola. Eravamo già però verso un ciclo che stava andando a terminare, devo dire. Vabbè. Notizie sulla nostra sosta, scusa Yves, come siamo messi?
1: Andiamo, metterò qualcos'altro, via.
0: Ma stai molto tranquillo, ma non ti agitare, stai sereno. Vediamo subito se i social della Juve mi fanno gli auguri a Cancelo o sono concentrati su Comolli. Ha scritto qualcosa di Comolli, fammi vedere i social della Juve. Vediamo i social della Juve, poi dopo ve lo dico io Comolli. Più bello di quadrato di ieri, ma sono rimasti a 21 ore fa. Ma non ci credo. Ma no, ma non è vero. Ma l'ultimo post della Juve è di 21 ore fa. Sul compleanno di quadrato. Ma come, ha parlato Comolli? Ma dai, ma neanche sul sito? No, ragazzi, scusate, fatemi vedere che sono incuriosito a sto punto. Fammi vedere il sito della Juve. Era lì a scrivere ieri, scusa, tutte le cose. Niente? Non c'è niente. Perché? Ma non ci credo. Fammi vedere, ultime news. Ultime news, sito della Juve. Non c'è niente. Il calendario delle amichevole estive, Summer 2026, il commento di Spalletti al derby. Ma perché? Ma sapete che strana sta cosa? Cioè ieri ha parlato con Molli alla stampa, oggi su tutti i giornali ci sono le robe, e sui canali della Juve niente. Ma niente! Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann ha detto alla linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso. Migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in 2 parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri 3 azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, no, sto cercando delle spiegazioni, come mai la Juve non mi parla di... questo intervento di Comolli. Chat di RBN Radio Bianconera è l'unica radio che conta. Siete già scartenati, poi vi dico rigo per rigo quello che è successo ieri con Comolli. Davide scrive tutto in maiuscolo da Bologna e dice: io sono abituato a lottare, ma stavolta sono molto amareggiato, sono scoraggiato, soprattutto sono deluso dalla gestione di Elkan della nostra amata Juventus, ma chiedo a John di vendere la società, perché è il primo responsabile del fallimento del trattamento della Juve in questi anni. In caso contrario ci aspettano ancora tanti anni di vergogna, di fallimenti. Davide è distrutto. Mentre Luigi sottolinea che Comolli non dorme la notte, perché Comolli ieri ha detto: Spalletti non dorme la notte, ma anche io non ho dormito la notte. Noi invece abbiamo gli incubi, anche di giorno, pensando alla Juve nelle sue mani. Incapace. Dani Alves tutta la vita, dice Cosimo. Sai che anch'io voto per Dani Alves, un pazzo però, ragazzi. Allora, novembre 22, competitività, sostenibilità e pareggio di bilancio entro il 25, questo voleva la Juve. Ottobre 24, pareggio di bilancio previsto per il 2027. Maggio 26, pareggio di bilancio previsto per il 28. Giugno 27, si porta avanti così, data pareggio di bilancio in aggiornamento. Allora, ironia a parte, facciamo una cosa, tornerò a guardarvi a pareggio di bilancio raggiunto. E c'è ragione anche Cosimo però, ragazzi, qui il pareggio lo posticipiamo sempre. Luca da Genova dice: ma perché Saviano non viene querelato? Un po' come la prescrizione di Moratti, no? La loro strategia è l'oblio. In questo sono maestri, con la complicità dei media. Piero da Palermo dice: la mia Juve la sogno così, Alisson, Klulu, Bremer, Robertson, Lobotka, Thuram, Goretzka, Ildiz con Seizao, Silva e Núñez. Mi sa che continui a sognarla, Piero, io te lo dico. Marco dice: ma scusa, il famoso algoritmo non parla del ritorno di Andrea e la fuoriuscita di qualcun altro? No, questo l'algoritmo non lo dice. Simone da Cesena: siccome da quanto emerso alcuni del gruppo non vorrebbero Spalletti, facciamo fare a uno di loro il DS, così almeno non bruciano anche questo tecnico. Questa condizione immutata delle cose mi profuma di portare uno dei due alle dimissioni. Per me è Spalletti. Iniziare un'altra stagione con i soliti problemi risolti ci porterebbe a cose già viste. Troppo strana questa pace, volemmosi bene. Simone, che ne penso io? Che è una pace istituzionale, ma in realtà, da quel che so io, Spalletti e Comolli non è che sono proprio così tanto in sintonia. Poi, pronto a essere smentito e contento di esserlo, eh? Elkan la vede la realtà? Comolli e i suoi metodi nel football italiano forse hanno fallito, questo è fattuale, ma il signor Comolli ha una dignità oppure vuole restare a dispetto dei santi? Ma quello l'ha detto ieri, no, ha detto non si resta a dispetto dei santi, quindi. Stanno giocando sulla pelle e sulla storia della Juventus, è inaccettabile. Cesare da Milano dice: l'anno prossimo due grandi del calcio italiano, Juve e Milan, non parteciperanno alla Champions. Credo quindi che punteranno tutto sul trofeo Berlusconi. Cesare, il trofeo Berlusconi. Che tra l'altro si diceva che chi vinceva il trofeo Berlusconi non vinceva il campionato. Ma non è che lo dicevamo noi. Ferrara mi ricordo una volta disse: no, volevano sbagliare il rigore apposta, perché... E pensa come sono scaramantici anche i calciatori. Terry dice: speriamo che i rapporti tra Spalletti e Comolli non siano come la nuova orrenda Ferrari, sta Ferrari azzurra priva di personalità, però è elettrica, e quindi, come ci spiegano gli addetti al settore, io non sono addetto al settore, leggo, è quando fai una macchina elettrica non è più il rombo del motore su cui costruisci tutto, ma il contrario, quindi diventa un oggetto di design. Vabbè. Juve, dice Tiga, diciamocelo chiaro, il segnale è forte quello di Saviano, eh? Come è forte il segnale che stanno dando i media? Nessuno parla, nessuno dice. Ci sono anche alcuni giornalisti nel sistema Interopoli. Ci divertiremo tra qualche settimana, dice Tiga. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno grande Claudio, Nicola da Mykonos. Ti aspetto, vieni. Ascolta, volevo un'informazione, sì, ma giusto una domanda. Ma il grande direttore Luciano Moggi, ma potrebbe supervisionare questa Juve e rimetterla in riga almeno sotto l'aspetto sportivo, calcistico? No. Lui sì che ne capisce di calciatori. Era una domanda, ma può esercitare o è stato radiato? Non lo so, volevo chiedere. Sempre forza Juve, un abbraccio.
0: Anche a te, no, ma non è quella la questione, cioè Moggi alla Juve non c'entra più. Massimiliano da Roma dice: ma se Comolli si è preso la responsabilità del fallimento, allora dovresti fare le valigie andare via. Ormai l'obiettivo con l'attuale proprietà è arrivare tra le prime quattro, con Agnelli era vincere lo scudetto. Questa mentalità è mediocre ed è stata inculcata con Elker in prima linea. Unica speranza che avevo era in Titel, ma ormai credo non se ne farà più nulla. Liberate la Juve, Massimiliano da Roma. Ci sei arrivato finalmente, te lo sto dicendo da mesi, che Titel fa il suo 10% e come tutti gli azionisti mette i soldi e prende i soldi fine delle trasmissioni. Gianni da Brindisi dice: io ne venderei tre vendibili, oltre a David, Opendai, Caballe, Miretti, io venderei Coop con Seysal, Cambiaso, e sono sette, non sono tre. E se ci riuscisse con Molli sarebbe un mago, ma poco ci credo. Maurizio aggiunge: se non ricordo male, con Molli al suo insediamento aveva dichiarato che per lui i giocatori contavano più dell'allenatore. Poi ha preso quattro schiappe sul campo e l'allenatore della nazionale. Luke dice: alcuni tifosi a giorni alterni sono fantastici, mandano messaggi, sono rancorosi, rabbiosi, non proprio lucidi. Ma la nostra prerogativa è essere autolesionisti con le parole, mentre accettiamo passivamente, senza scendere in piazza per combattere, i soprusi che infanga la nostra storia con le menzogne di Farsopoli e la falsa meschina inchiesta sulle plusvalenze, accettando ogni vessazione senza reagire e tollerando l'inerzia della società, ma evidentemente per alcuni è più importante criticare per altri motivi e difendere ad ogni costi le loro idee. Saluto Antonio, a Terry, a Giovanni e a Simona, vocale da casa.
6: Buongiorno Claudione, a Fioda Varese. Allora, continuo a sentire che Spalletti e Comunlì non vanno d'accordo. Sì. Che dire, io penso che tutte e due dovrebbero ammettere i propri errori e cercare di andare avanti, perché così non facendo stanno mettendo in repentaglio ancora la situazione della Juventus, perché forse non hanno capito che in primis viene la Juve e poi viene tutto il resto, per cui tutti noi abbiamo capito che Comunlì non è stato capace di portargli un'attaccata a gennaio, ma anche Spalletti deve capire che per battere la Fiorentina e il Verona non è che aveva bisogno di questi grandi attaccanti. E poi voglio dire, è Roma 5 punti dalla Roma, per cui secondo, cioè, è un uomo intelligente, anche lui deve capire che ha fatto degli errori.
0: No, è vero, hai ragione, ha fatto degli errori anche Spalletti e noi lo stiamo rimarcando poco perché siamo concentrati su Comolli. Però adesso ha parlato Comolli, oggi è il giorno di Comolli, poi verrà anche il giorno di Spalletti. Freddy da Ravensburg dice: volevo solo fare una piccola domanda, ma quelli che chiedono la vendita della Juventus da parte di Elka, di preciso chi vorrebbero come acquirente? Un fondo americano oppure chi lavora con le criptovalute? Ragazzi, io ve lo ridico per l'ennesima volta, ieri Comolli è andato sul passaggio del fair play finanziario, che forse ha gente non ha capito, e cioè la Juve sta per stringere e chiudere entro giugno l'accordo con la UEFA, con cui sta ancora parlando, per i prossimi 3-4 anni di fair play finanziario. Cosa vuol dire? Vuol dire che fa un piano di rientro che devono rispettare. Una volta che tu fai questo accordo, adesso arriverà la multicina, la paghi, fine della trasmissione, quando fai l'accordo poi lo devi rispettare. Rispettarlo vuol dire che tu devi fare dei mercati per rispettare l'accordo e quindi rientrare nei parametri. Per rientrare nei parametri devi essere praticamente a saldo zero, non proprio zero, però devi andare in pareggio nei mercati. Vuol dire che tu puoi spendere quello che guadagni. Quindi non è che se domani Elkan vende la Juve a Pinco Pallo, arriva Pinco Pallo e dice: ecco un miliardo, facciamo lo squadrone, perché anche Pinco Pallo dovrà vendere i giocatori per acquistarne degli altri e fare pari e patta. Non so se sono stato abbastanza chiaro, però vedo che ogni volta sto messaggio non passa. Stefano da Dragona dice: peggio della Ferrari luce ci sono le battute del rompipallone, vedete? Domenica ci sarà l'annuale del 555, troppi ricordi, dice Luca, mi viene da piangere, ma noi lo festeggiamo venerdì. Noi lo festeggiamo venerdì perché domenica non ci siamo, quindi noi venerdì questo festeggiamo, l'annuale del 555, ci abbiamo fatto un anno col 555, che bello, dai, che bella estate quella scorsa rispetto a questa. Antonio da Maranello dice: potrebbe essere Bremer il grande sacrificio? Potrebbe essere, se arriva, però allora vedi, esempio classico, perfetto. Noi quando è che abbiamo comprato Bremer? Quando abbiamo venduto De Ligt. Noi abbiamo comprato De Ligt come nuovo Scirè, 80 milioni, voi ve lo siete dimenticati quanto è costato De Ligt. Poi l'abbiamo rivenduto a circa 60, in quel momento a bilancio lui era a meno di 60, quindi è andato bene così. E abbiamo comprato Bremer a 40, 50, quel che l'era. Quindi noi abbiamo venduto De Ligt, il grande prospetto difensore, e abbiamo comprato Bremer. Tutti hanno detto, io me lo ricordo, state di Bremer, spacchiamo tutti, abbiamo preso Bremer, gliel'abbiamo fregato all'Inter, vi ricordate? E ieri come lì questo ha detto, cioè dobbiamo, non è che è il sacrificio di Bremer, tu vendi Bremer a 60, faccio l'esempio, e devi essere bravo a trovare un De Ligt, che può essere Kim. Magari vendi Bremer a 60 e compri Kim a 40, per dire. C'è un disavanzo di 20 in più e magari Kim fa meglio di Bremer l'anno prossimo. Cioè, chiaro l'esempio, no? Questa deve fare la Juve. Non è un sacrificio. Alla Juve manca 50-60 milioni perché è andata in Europa League. Li vuole mettere a posto vendendo un giocatore. Bene, lo vendi al posto suo, devi essere bravo a trovarne uno altrettanto bravo o magari anche di più. Perché poi diciamocela tutta, è andato via De Ligt e è arrivato Bremer, ma in questi anni con Bremer cosa abbiamo vinto? Niente, praticamente niente, no? Quindi non è che Enzo da Tor Vaianica scrive: salvate il soldato Elkan dalle sue follow. Claudio Damazzè, non so perché, ho l'impressione che Spalletti non sarà il nostro allenatore nella prossima stagione. Spero tanto di sbagliarmi. Allora, io non sono tranchant come te, però io, visto che ormai Spalletti ha iniziato a capirlo, a conoscerlo, ed è un personaggio complicato, è sempre la variabile Spalletti, che magari va... Io credo che alla fine ci sarà una pace condivisa per proseguire con Molli, Spalletti, Elkan e chi vuoi tu. Però Spalletti è quel personaggio che magari la mattina si sveglia male, decide che sta roba non gli sta bene. Per cui io, come ho detto già una settimana fa, sto sull'attenti. Per me alla Juve da oggi in poi può succedere sempre qualsiasi cosa. Marco dice, ma Marotta ha capito chi è Saviano nel frattempo o è parzialmente preparato alle domande? Ah, vi ricordate quando viene lì? No, non sono preparato a questa domanda. Domenica festeggiamenti in tutto il globo per i pentaperati, barzelletta d'Europa d'Italia 1, dice Marco, mentre Luca scrive Evra a proposito di Mattacchioni, Lo ricordate Evra? Davide da Bologna, Comolli dice che la società c'è piena d'armonia. Peccato che il sondaggio anonimo fatto fare ai dipendenti dica tutto il contrario, si è messi bene. Per saperlo però non ci vuole il sondaggio. Grazie Elkan, peggio non c'è mai fine. Così almeno quest'anno siamo già sicuri di come andrà a finire. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Radio Bianconera, ciao Claudione, sono Giovanni da Messina. Allora, messo in un concesso che la Coppa è nostra, ci siamo qualificati in Champions, abbiamo fatto un campionato di questo tipo, ma io ti chiedo un'antesia.
0: Dimmi,
7: caro. Vuoi creare una sorta di campionato alternativo di quello che riguarda quello che è passato al 25-26, giornata per giornata, cioè? Con tutto quello che è capitato alla Juve dal punto di vista sia arbitrale e sia riguardo al calendario per le Champions, piuttosto che giocare con una cosiddetta piccola, ci hanno messo la partita dell'Inter in mezzo oppure del Napoli, insomma tutto

0: Ora io non pretendevo che mi dicesse è stato un disastro, però è stata qua, hanno espresso qualità, sì c'è qualcosina da migliorare negli interventi VAR, però grande qualità, ma ci mancherebbe. E a proposito di grande qualità, ci hanno fatto vedere il rigore dato al Como dove c'è triplice errore, triplice dell'arbitro, del varista, dell'assistente, di tutti, triplice, cioè il Como a missione di Open Bar di ieri hanno regalato il rigore Champions che ha condizionato la partita in maniera vergognosa, vergognosa lo aggiungo io. Però è stato un campionato di grande qualità, mi raccomando, grande qualità di arbitri, varisti. Poi c'è stato questo audio meraviglioso, praticamente Maresca, il Como il rigore non gliel'ha data, ha detto niente, niente. E invece il varista, per non una, non due, non tre, non quattro, ma cinque volte continuava a dirgli no, guarda, poi guarda tu, però Bianchetti mette i tacchetti, quindi calcio di rigore. Allora, ti devo mandare al monitor a vedere, allora ti faccio vedere questa immagine. Vedi tu, però guarda che gli mette te. Cioè, praticamente gli ha detto che doveva dare il rigore. Quindi, in quel caso lì, l'arbitro cosa doveva fare? O dirgli, oh, sei un pirla, che cavolo dici? Oppure doveva trovare un escamotage per mantenere la sua opinione e non dare il calcio di rigore. Quindi in realtà il varista ha sbagliato, l'arbitro ha sbagliato perché ha cambiato idea, ha sbagliato pure l'assistente perché era vicino, poteva dire qualcosa. Perché l'assistente può dire qualcosa. Sappiatelo. E la chiusura di Open Bar dell'anno del signor Tommasi è stata che dobbiamo ridare centralità all'arbitro. Non può decidere il varista, deve decidere l'arbitro in campo. Il VAR deve intervenire per gravi e chiari errori. Quando Rocchi aveva detto che così era nato il VAR, ma poi in realtà il VAR può intervenire sempre e che praticamente la decisione era diventata soggettiva. Quindi cosa ha fatto? Mi ha scaricato Rocchi, Tommasi? E perché me lo scarica? Perché forse c'è un'inchiesta in corso? Attenzione! Enrico Bianconerissimo scrive: penso che ormai la pista Lewandowski sia remota, ma nel caso l'avessimo preso, ti volevo chiedere, avrebbe potuto giocare con Tuja in un attacco a due davanti o uno avrebbe dovuto fare il vice dell'altro? Perché sono due che non vedo seduti in panchina. Ciao Enrico. No, infatti, ma secondo me non è Lewandowski e Vlahovic, cioè Spalletti giocherà con una punta titolare e una in panchina e due esterni dell'attacco, cioè non gioca con due punte Spalletti, quindi. Spalletti dovrebbe essere il nostro allenatore, o no? Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudione, buongiorno a tutti i tifosi di Radio Bianconera, sono Giovanni da Torino. Allora, sulle dichiarazioni comuni mi fa ridere il fatto che lui ha detto piena fiducia in Spalletti. Quando siamo noi ad avere poca fiducia in lui se continua a fare mercato, quindi speriamo che non metta più mani lui sulle operazioni di mercato e faccia fare a gente molto più competente, sperando in Nottolini, Chiellini, fa pure rima, e se arriva anche o arriva Tognozzi, insomma basta che lui non mette più mani sopra, sinceramente. Poi speriamo in bene. E che dire, forza Juve, buona giornata a tutti.
0: Attenzione! No, questo no, fammi sentire un altro vocale.
2: Buongiorno Giuliani, sono Franco da Vigevano.
0: Ma dove sei?
2: Quel signor Comolli lì. Ma a me sembra uno pieno di boria. Non ha azzeccato una mossa quest'anno. Cosa vuole? Doveva star schiscio. Oltre ad essere stato confermato, porca miseria, che si mette a vantare una prossima grandeur. Ma cosa dice questo?
0: Ha detto questo, a vantare la grandeur. Ma cosa stai dicendo? Uè, ma quel Comolli lì, uè. Oste. Il Comolli lì, ragazzi. Adesso te ne leggo tutti io i passaggi di quel Comolli lì. Piero da Palermo dice: domanda per capire, ma Rocchi non andrà da Scione? E come finirà se non va da Scione il PM? Non lo so. 20 anni fa c'era la scure della giustizia da inseguire. o finirà in una bolla di sapone. Adesso, 20 anni dopo, potrebbe anche finire in una bolla di sapone. Marco D'Ancona dice: visto che anche il fallimento

0: la presentazione della Ferrari elettrica, dove Montezemolo addirittura ha detto di togliere il cavallino da questa macchina. Montezemolo è meglio che sta zitto. Non è che John Elkann è stato sopravvalutato, mentre non ha le capacità necessarie per portare avanti, soprattutto nella scelta dei collaboratori, di due brand così importanti come Ferrari e Juventus? A questo punto questa impressione, tu che ne pensi? Guarda, Marco D'Ancona, io sono risultatista in tutto, anche nella mia vita. I risultati secondo me sono l'unica cosa che conta, perché se io ho i risultati ho ragione, se non li ho torto. Vediamo, se la Ferrari elettrica venderà e c'ha già tutti gli ordini pronti, avrà avuto ragione lui. Se la Ferrari elettrica, a differenza di tutte le altre Ferrari della storia, non venderà, sarà un flop e avrà torto. Basta aspettare, i risultati comandano. Secondo me uno dei tanti problemi della Juve sono i tifosi, scrive Maurizio, palermitano doc, mai contenuti, tutti tecnici, tutti dirigenti, ma fare tifosi della Juve incondizionatamente, mai? Ok, parlarne, ma vedo sempre più chiacchieroni e meno tifosi, Maurizio ce l'ha con la chat. Oscar da Belluno dice, come ti spieghi la scarsa esposizione mediatica di Chiellini in questo periodo? Ma Chiellini non deve parlare, mica l'amministratore delegato, l'amministratore delegato è che con Molli, l'allenatore è Spalletti, il proprietario è Elka. Chiellini è Director of Football Strategy, è un anello di congiunzione del gruppo di lavoro, mica deve parlare. Enzo da Milano dice, il problema a mio avviso è la fiducia tra le due persone, o c'è o non c'è, e questo come in tutte le organizzazioni è un grosso problema. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba.
2: Radio Bianco Nera.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianco Nera, dal lunedì al venerdì.
3: Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Ode, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Ode è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
5: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello. Siano rispettati i diritti di tutti a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
6: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
5: Due motociclisti morti nella serata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
6: Sprint sul nucleare, un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
5: Tennis, si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, ma sono tutti in vacanza lo Juventus Creator Lab, non mi hanno fatto i turni.
7: Sono fermi a un posto di 22 ore fa, più bello dei quadrati. Che è successo?
0: Ragazzi, se avete problemi con i server, chiamate Yves che me li mette a posto. Yves, vuoi andare a lavorare alla Juve?
8: Perché no? Ho già lavorato.
0: Vabbè, si può anche tornare, eh? Mica è vietato.
8: Lo so.
0: Non ti vedo convinto. Allora, cosa è successo ieri nell'incontro con Damien Comolli? Innanzitutto ha fatto subito una battuta, ha detto capire Spalletti è difficile. No, la battuta. Però dalle battute, come si dice in genere in vino, veritas. Però è vero che è difficile capirlo se uno sta dietro ai suoi discorsi filosofici. Siamo poco soddisfatti, l'obiettivo non è stato raggiunto, ci ha detto ieri il buon Comolli. Piena responsabilità mia. È un fallimento, provo frustrazione e un dolore fisico personale. E qua, ragazzi, diciamogli tutto quello che vogliamo, però lui ieri si è assunto la responsabilità del fallimento. Lui dice abbiamo provato a cambiare la Juve, anche nel settore medico, nel settore scouting, nel settore dell'analisi, nel settore del mercato, un po' in tutti i settori. Abbiamo messo la base per il futuro. Cioè, lui ieri ha raccontato che questo è un grande fallimento, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, che lui è il primo responsabile, però contemporaneamente diceva che in questo primo anno, perché è un anno che c'è Comolli, hanno cercato di cambiare tutto nella Juventus, quindi hanno messo la base su cui costruire dopo. Che è un po' come dire, abbiamo fallito, ragazzi, siamo appena arrivati. E allora qual è il piano? Il piano è essere competitivi e riportare a successo la Juventus nel più breve tempo possibile, ma non ha detto l'anno prossimo vinciamo. L'obiettivo è tornare competitivi e riportare a successo la Juve nel più breve tempo possibile, che è un po' quello che Spalletti contestava finito il derby con il Toro in conferenza quando ha detto no, ma come lì ha detto, no, ma io ho detto, no, lui ha detto. Sul rapporto con Elkan, questa cosa è meravigliosa, perché mentre Spalletti, no, sappiamo avere un rapporto con Elkan praticamente confidenziale, Anche di Comolli ieri, tramite le sue parole, veniamo a scoprire la stessa cosa. Perché lui ha detto ieri, nell'incontro che abbiamo avuto in sede alla Juve con lui, che con Elkan ci parla almeno 2 o 3 volte a settimana, che condividono tutto, che sa tutto, e che ci ha parlato la mattina della sconfitta con la Fiorentina. E la mattina dopo la sconfitta con la Fiorentina, Comolli ha detto che parlando con Elkan gli ha spiegato il piano con la Champions o senza Champions. E quindi a sentire lui ieri, Comolli, Elkan e Spalletti erano tutti e tre, il giorno dopo la sconfitta con la Fiorentina, sulla stessa linea e sapevano benissimo il piano con o senza Champions. Che in realtà non cambia perché, secondo Comolli. Perché per il fair play finanziario lui ieri dice magari saremo costretti a vendere di più, ma un giocatore. E dovremmo essere bravi a sostituirlo con un target di almeno lo stesso livello, magari anche di più. E allora per chiarire bene il concetto, devo dirvi la verità, lui ieri ha parlato in inglese, però ormai l'italiano lo capisce perfettamente, perché le domande erano tutte italiane, le capiva benissimo. Non c'era bisogno di fargli dei chiarimenti. Però risponde in inglese perché evidentemente il mega direttore galattico nel mondo globale vuole continuare a esprimersi in inglese. Ora, ieri ha detto delle cose chiarissime, poi noi adesso le possiamo discutere, lo faremo anche con Camillo tra poco, però le cose sono chiare. Cioè lui, secondo me, dall'incontro che ha avuto con noi ieri, ha voluto un po' rassicurare il mondo Juve, un po' fare da parafulmine e dire ragazzi, è colpa mia, è un grande fallimento ed è colpa mia, io sono la D, sono il responsabile, però ieri ha detto una cosa che oggi vedo meno nei titoli, ma che secondo me noi dobbiamo tenere a mente, e questo ci fa capire come sia cambiata la Juve. E quindi siccome la Juve è cambiata, guarda, lo dico anche per me stesso, perché ero abituato a un'altra cosa, noi non siamo più una società di calcio, cioè, o meglio, società di calcio non esistono più. Noi non siamo più un'azienda di calcio. Noi siamo una media company che dentro c'ha anche il calcio. Ed è una cosa un po' diversa. Siamo un po' americani, nonostante non ci sia nessun americano dentro. Ci siamo un po' americanizzati. Sarà stato per il passaggio del canadese negli ultimi anni al settore social. Però noi siamo un po' americani. La media company, il meeting con i dipendenti, il messaggio alla nazione, l'incontro con la stampa per fare il punto della situazione a fine anno e renderli più dentro il progetto, mentre in realtà non è così. E allora ieri il messaggio che lui ha voluto diffondere è questo qua, attenzione. E perché a un certo punto la domanda è stata precisa, la risposta secca. Cioè, ma se al Milan hanno cacciato, e ve la fate anche voi, lo vedo stamattina, ma se al Milan hanno cacciato tutti, perché sono fuori da, perché alla Juve no, o meglio, la D, come lì, si è mai sentito toccato da sta cosa, cioè minacciato dall'essere cambiato? E lui ha risposto no, cioè senza giri, no, ha detto, poi vabbè, ci ha aggiunto ovviamente del Milan, che ne so, mica sono dentro, mica posso parlare del Milan, e dice no, ma siamo tutti allineati, siamo tutti in sintonia, sapevamo tutti il piano Champions o il piano senza Champions. E lui dice, qual è il piano della Juve? Il piano della Juve è essere competitivi e tornare a vincere nel corto periodo, però non dice quanto è il corto periodo, cioè se è l'anno prossimo o l'anno dopo, quello non lo sa, perché ci aggiunge Comolli, questo ha detto ieri a noi, un ciclo ideale per giudicare un management, quindi l'amministratore delegato e tutti quelli che lavorano con lui, è 3-5 anni. Anche per giudicare il lavoro del direttore sportivo o del presidente, cioè per vedere i risultati del lavoro, ci insegna la storia del management, ci vuole 3-5 anni. Cioè lui sostanzialmente sta dicendo, noi dobbiamo stare qua per un bel quinquennio e alla fine del quinquennio ci potete dire bravi, non bravi, però dentro quel quinquennio il risultato dobbiamo cercare di portarlo, perché altrimenti il popolo si imbelvisce. Camillo De Michelis, ciao!
9: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Ma tu, no, tu non sei dipendente. Cosa avresti votato nel sondaggio interno dei dipendenti?
9: Non avrei votato il partito Comolli, ecco.
0: Meglio di no, eh.
9: No,
0: sai
9: no,
0: che sta roba...
9: Sono uscito abbastanza confuso dall'incontro di ieri, a dirla. Tu lo sai perché ci siamo visti subito dopo, sì. Però sono uscito abbastanza confuso.
0: No, ma in realtà ti dico la verità. Vabbè, intanto ti faccio i complimenti per il tuo lavoro su tuttoyuve.com, perché hai messo a disposizione dei tifosi della Juve veramente tutto. Io poi naturalmente un po' interpreto, un po' ci metto dell'esperienza mia personale, un po', ve lo dico, avendo lavorato 7 anni alla Juve, non come magazziniere, ma come direttore della televisione di partito, che tutti i lunedì si vedeva col capo comunicazione e anche col presidente, un pochino so come funziona lì dentro e devo dirti che non funziona più come prima. Detto questo, io ieri, se c'è una roba che ho apprezzato, è la chiarezza dell'incontro, che poi noi possiamo contestare, giudicare, opinare, però lui ieri ha detto delle robe. E la roba che secondo me non sta molto, perché la roba è il Ildiz incedibile, il fair play finanziario, faremo la Juve vincente competitiva, con Spalletti siamo in sintonia, siamo tutti allineati, il mercato lo sappiamo, Spalletti ha già parlato con i giocatori che vogliamo comprare, per il fair play finanziario magari saremo costretti a vendere un giocatore in più, ma lo sostituiremo con uno che magari è ancora meglio. Cioè, vanno per la maggiore tutte queste cose qua. In realtà, secondo me, la roba su cui noi dobbiamo discutere, l'ho detta adesso, è quella del ciclo. E ci fa capire perché la Juve ormai è un'altra cosa. Cioè, lui dice, nel percorso dobbiamo vincere, ma il ciclo per giudicare il management è 3-5 anni. Quindi, secondo la media company, tu dovresti avere un ciclo di dirigenti di 3-5 anni e poi alla fine di 3-5 anni dire, hanno fatto bene, non hanno fatto bene. Secondo te, se noi non vinciamo per 4 anni, arriviamo al quinto?
9: No, ma ti dico, cioè, secondo me è un discorso utopistico, completamente utopistico, perché già comunque ha sbandato in queste settimane, perché che lui dica no, non è successo nulla, non ho avuto confronti, ha sbandato forte in queste settimane e comunque la Juventus rischi dopo poco e credo ci siano state comunque delle cose che poi hanno imposto, no, anche a John Elkann di non decidere, però se non dovesse fare una stagione all'altezza già la prossima, secondo me questo management non farà più però, parte della Juve.
0: Sono d'accordo con te.
9: Non vedo, cioè, ieri per capire un po', no, l'atmosfera ai nostri ascoltatori, ieri era tutto molto, no, da famiglia del Mulino Bianco, Claudio, no? È tutto bellissimo.
0: Sai cosa, Camillo? Sai che stamattina io sono molto d'accordo, in sintonia con l'editoriale invece di Tutto Sport, che lo definisce il direttore mega galattico stile villaggio.
9: Sì, dove. Comunque vedi che lui, allora, prima cosa, lui è completamente a suo agio a fare questo tipo di meeting, anzi sì. Prova proprio piacere. Ieri, no, voleva rispondere a tutte le domande, insomma sarebbe stato lì 3-4 ore senza aver nessun tipo di problema, no? Anzi, è proprio a suo agio nell'essere al centro dell'attenzione. Però io in questo momento qua, Claudio, sai, i temi li possono trovare, no? Su YouTube, tutto mercato web, c'è tutto, cioè, abbiamo tutto lì. Lì potete, vi prendete 10 minuti, forse anche qualcosa in più, e avete tutto, ogni cosa, potete leggere le sfumature. Il discorso è poi, dopo questa intervista, cosa verrà fuori? Cioè, le vere domande, il prossimo step, quale sarà? Quello di lavorare tutti uniti, belli e sereni? Mettere da parte le liti di domenica? La questione legata al mercato? Che tipo di mercato verrà fuori? Cioè, adesso arriviamo a chiedere dei fatti, perché a parole, Claudio, non c'è nulla da dire. A parole ha detto tutto. Non ho niente da dire, se non forse che la mia sensazione, non so la tua, è che Vlahovic è più di là che di qua, però al netto di questo
0: sì.
9: Ha dato delle spiegazioni, non si è tirato indietro, ha accettato anche i nomi, che di solito, sai, in questi casi si dice non dobbiamo fare i nomi, queste robe, però per il resto noi dobbiamo aspettare, Claudio, è davvero un ambiente sereno, tutti dalla stessa parte, tutti in condivisione? Cosa succederà le prossime settimane?
0: Mando il messaggio.
9: Non lo so, forse li aspetterei qualche giorno, perché secondo
0: no,
9: me...
0: No, lo sto mandando, lo sto già mandando.
9: Io ti dico, come avrà preso questa intervista a Spalletti? Non lo so. Con grande onestà, Claudio, ti dico, non so quale possa essere la vera reazione di Spalletti, perché non so neanche se è stata condivisa questa intervista, se è stato avvisato, no, di determinate cose, ci sono troppi se, e adesso capiremo tutto. Diciamo che una cosa mi sembra abbastanza certa, che con questo meeting comunque lì salva la sua sedia, ecco.
0: Aspetta, scusa, non è che c'è bisogno del meeting per salvare la sedia. Evidentemente, se lui fa come ha fatto questo incontro, è perché sa che vanno avanti insieme. No, sarà, se no avrebbe fatto un altro tipo, no? Come dicevano tutti, ci sarà la conferenza di Como lì, che spiace. Ha fatto la conferenza perché è evidente che questa stagione comunque andrà. Io stamattina ho detto, secondo me la variabile della Juve è sempre Spalletti. Cioè ieri ha fatto una battuta, no, all'inizio con Molli, ha detto è più difficile di capire, no, Spalletti che l'italiano, che era una battuta, però secondo me dentro la battuta c'è molta verità. E io credo che la variabile impazzita sia sempre Spalletti. Cioè, se Spalletti, quando venerdì, lunedì, martedì, io non lo so quando si incontrerà, ma quando Spalletti si incontrerà, se sarà appunto allineato, come ieri ha raccontato Como lì, andranno avanti, cercheranno, no, di litigare quando si incontreranno per discutere e uscire col nome migliore per il mercato della Juve. Se Spalletti invece gli gireranno un po', magari è lui che spariglia le carte, se no si va avanti così.
9: Sì, ma è sicuramente quello, Claudio, è sicuramente quello, bisogna capire la reazione di Spalletti, perché Spalletti su certi punti, e ne abbiamo parlato ieri, e ne parleremo, su certi punti...
0: E manda un messaggio.
9: È assolutamente intransigente, non vuole interferenze nel suo lavoro, nel suo staff, non vuole che Sinatti, esempio... abbia delle interferenze da altri per algoritmi o robe varie di preparazione, non vuole che dal punto di vista tecnico-tattico qualcuno possa scavalcarlo, non vuole non essere coinvolto nel mercato. Queste sono cose che su cui sarà intransigente, perciò se ci saranno alla fine degli accordi comuni si andrà avanti così. Se no affronteremo quello che ci dovremmo affrontare, però adesso la palla passa sicuramente a Spalletti, dopo ieri la palla passa sicuramente a Spalletti, perché l'idea è quella di andare avanti così, però se non si troverà il giusto incastro, poi affronteremo tutto.
0: Io sto provando jackpot, sto mandando un messaggio che potrei essere mandato a fare in...
9: al massimo non ti risponde, Claudio.
0: No, secondo me mi risponde. Io spero che la nostra Juve il prossimo anno torni almeno ad essere competitiva. Però che gli piace. Competitiva. Mettiamoci cuori bianchi e neri. Il tatuaggio del Napoli non ce l'ho negli stickers, quindi metto... Allora, okay, senti la cosa,
9: hai tentato la giocata, benissimo.
0: E che me frega, ma Camillo, ma io ho dato, ma che me frega. Allora, io lo dico sempre, ve lo dico perché dovete condividere con la mia pace dei sensi. Io oramai ho dato tutto e quindi vivo di una tranquillità di un estremo che proprio non ho più problemi. Posso dire tutto, posso fare tutto e posso osservare tutto. Allora, si stanno tutti andando a discutere sulla storia del mercato. Io ho già specificato, perché vedo un'interpretazione da più parti come venderemo i giocatori, ma lui non ha detto questa cosa ieri. No. Ha detto che potremmo essere costretti a vendere un giocatore che se lo vendiamo ne compreremo uno altrettanto bravo, o meglio, dobbiamo essere bravi e prendere bravo. E invece vedo che da più parti, ecco, sono cambiati i piani, vende i giocatori. Ma non ha detto sta roba qua. No, perché dobbiamo fargli vendere... dire robe che non ha detto?
9: No, ha detto vendere un giocatore in più.
0: Esatto, rispetto al previsto. Uno.
9: Esatto, quindi se avevano stipulato di vendere un giocatore, ne venderanno due. Quindi
0: e chi è che vendiamo?
9: Ma io credo che Bremer, Cambiaso, Thuram possano essere tre indiziati importanti, in esserci dubbi. Questi tre. Secondo me almeno due di questi tre vanno via.
0: E li sostituiamo, ma scusa, no, io non voglio per forza andare sugli algoritmi, però ieri il passaggio degli algoritmi sono stato molto attento io. Cioè lui ha detto una roba che racconti sempre anche tu, e cioè che ha citato il Liverpool che vince tutto con gli algoritmi, cioè che non sono la base ma sono uno strumento per selezionare i giocatori più veloce, che lo usano ormai tutti, e che è una roba che ci racconti sempre anche tu, Camillo, e la spieghi molto meglio di me. Però quando è andato su OpenDA, perché è andato, vedo che sta qua non ha preso molto, e invece a me ha colpito la storia di OpenDA, che attenzione, non è per ovviamente dire OpenDA, era un esempio, no? Siccome OpenDA è uno di quelli che non ha performato, ma lui andando su OpenDA ha detto che le statistiche e gli algoritmi ti aiutano a scegliere un giocatore, in questo caso OpenDA, perché in quel momento c'era un allenatore Tudor, e quindi le caratteristiche di OpenDA andavano bene per quell'allenatore. Poi lui dopo dice, magari noi abbiamo sbagliato, non siamo stati bravi a farlo ambientare nel campionato italiano. Magari lui non è stato bravo, nel senso che non è riuscito a entrare in sintonia con quella che è l'idea di calcio in Italia. Però abbiamo anche cambiato allenatore e quindi ha pagato un po' anche questa cosa qua. Cioè della serie, noi usiamo l'algoritmo perché scientificamente serve, però poi ci sono talmente tante variabili nel calcio che il lavoro dell'algoritmo può diventare un po' quello che lascia il tempo che trova. Non so se ho capito bene o no.
9: Sì, cioè, nel senso, lui ha fatto capire che è un'agevolazione coi tempi, no? È stare al passo coi tempi. Ci sono squadre ma tutte le squadre lo fanno. Ha anche detto una delle squadre che in Italia ha vinto di più è stata costruita con l'algoritmo, ma l'algoritmo è un falso problema, Claudio. Il problema non è l'algoritmo, perché l'algoritmo è una cosa che ormai utilizzano tutti, ma per una cosa anche di sopravvivenza economica, Claudio. Perché se devo mandare 50 scout in giro per il mondo, 50 scout mi costano tot, se devo utilizzare un click mi costa zero. Questa è un'altra cosa che viene fatta. Poi, come diciamo sempre, il discorso è legato al fatto che c'è una visione umana. Non è che io compro a scatola chiusa perché me l'ha detto il computer. No, c'è una visione umana, c'è un parere,
0: però,
9: e il parere poi...
0: allora scusami. No, va bene. Però allora ti chiedo. Io ho ancora davanti, sarà perché ero lì quando Paratici lavorava e sapevo come lavorava, ma quando Paratici dice io sono andato tre volte a cena con Tevez e sono valse più le tre cene con Tevez che guardare 50 delle sue ultime partite perché gli ho visto negli occhi la fame di vincere. Cioè noi a OpenDA ci siamo andati tre volte a cena?
9: No, questo è evidente, però... io credo che questo sia un discorso un po' diverso nella visione del calciatore, perché su Tevez sai, dovevi capire se Tevez aveva ancora il fuoco, no? Ed era paragonato all'operazione che stava per fare Paratici con Fernando Torres, e ha detto Fernando Torres non ho visto quel fuoco negli occhi e invece Tevez sì. Su OpenDA puoi anche provare a darlo per scontato, perché se a 20 anni non hai il fuoco dentro, onestamente Claudio, hai sbagliato mestiere. Il discorso è che con OpenDA non hanno capito la fragilità del ragazzo, e io sull'algoritmo che mi dà una mano a capire il tipo di carattere del giocatore ho molti dubbi, cioè che un algoritmo mi possa dire che il calciatore ha un carattere da Juve o veramente enormi dubbi, ma enormi. poi lui ha parlato di postura, ha parlato di reazione all'errore, che è una cosa che stanno facendo tutti. Ecco, uno dei primi a dire: io guardo come uno reagisce all'errore, come esulta, come si muove nel campo, e è stato Fabregas. Però ecco, io non credo che quello sia una questione di algoritmo, ecco, io credo che quello poi debba essere, come dici tu, una questione di conoscenze, capire la famiglia, capire anche degli aspetti della sua infanzia, perché Claudio, noi ti faccio un esempio, no? Ci sono dei giocatori che magari nascono già ricchi e hanno un talento, un dono, e ce ne sono certi invece che hanno un passato per cui hanno una fame, una ferocia, una cattiveria di prendersi determinate cose che è diversa da altri. Ecco, ci sono delle sfumature che devi provare a cogliere, capire, e lì secondo me l'algoritmo non serve a niente, lì per me non serve a niente, cioè lì bisogna fare la vecchia maniera, ti guardi negli occhi e cerchi delle sensazioni.
0: Senti, il passaggio in cui Comolli ha detto che tutto quello che ha letto in settimana è rimasto sorpreso perché sono informazioni salse, che il mercato è condiviso, che le strategie sono condivise, che Luciano ha detto già ai giocatori che vorrebbe per la prossima stagione, che lavorano insieme da 7 mesi, che non si conoscevano, ma è stato lui a raccomandare Luciano, è stato lui a insistere perché prolungasse il contratto. Ti ha convinto?
9: No, e secondo me quello è l'aspetto più delicato dell'intervista. Cioè, secondo me questo è un velato messaggio a Spalletti. Cioè, è anche troppo velato. Cioè, io ho detto tutto questo. Se tu non sei dalla mia parte, agisci di conseguenza. Cioè, secondo me, vuol dire, ti metto spalle al muro. Se vuoi restare, bene. Se non ti va bene come lavoro io, quella è la forza. Siccome questa siamo in una situazione in cui, Claudio, comunque noi siamo parte, no, di questo mondo, magari qualche nostro ascoltatore no e non sa le sfumature, però ci sono gli articoli dei giornali di ieri che hanno un indirizzo chiaro, e quello è lato Spalletti, e il meeting di ieri è un segnale per dire: qua o adesso andiamo tutti nella stessa direzione, la direzione la imposto io, o quella è la porta. E non possiamo metterci a perdere tempo, Claudio. Noi in questo momento qua, cioè, se qualcuno ha dei dubbi deve tirarsi fuori, Claudio, se no ci distrugge la stagione.
0: Sto controllando, tutto tace. Doppia spunta vuol dire che è stato letto?
9: No, che è stato... dipende, guarda la chat. Ha la doppia spunta blu ogni tanto o no?
0: No.
9: E allora vuol dire che non capirai mai se l'ha letto o meno.
0: Ah, scusa, mi sono perso questi dettagli, perché adesso bisogna colorarle le spunte?
9: No, se la spunta è blu vuol dire che chi mandi il messaggio ti fa capire se l'ha letto o meno, invece qualcuno che non vuole farti capire se l'ha letto o meno, e così sai, tu sei solo te, se il messaggio è stato consegnato.
0: Non lo sapevo questa cosa, io che spunte ho?
9: Quando ti mando il messaggio e lo leggi, io vedo che è blu.
0: Ah, e come faccio per toglierti la possibilità di sapere se l'ho letto?
9: Devi andare in impostazioni in WhatsApp e
0: Voglio le spunte bianco-nere, non si può?
9: Adesso, Claudio, adesso, quello okay. Non si può, per quello non si può.
0: Vabbè, blu non le metto di sicuro, sono contrario al colore blu.
9: Ce l'hai già blu?
0: Ma ce l'ho blu, no, va cambiato, non esiste, oh. Non scherziamo su queste cose.
9: Ti parlo tu, io non posso aiutarti.
0: Ma roba da matti. Vabbè, Vlahovic ce l'abbiamo perso?
9: Almeno la mia sensazione è stata un po' negativa, non so la tua.
0: Anche Openda ce lo teniamo invece?
9: No. Openda ce lo teniamo per i prossimi 5 anni.
0: Scusa, l'ultima cosa, poi ti devo lasciare ovviamente andare a lavorare per tutti noi. No, ha detto che Luciano è contento di Edon. Luciano di Edon è contento, ha detto come lì.
9: Immagino, un altro pezzo in cui immagino la faccia di Luciano io. Un'altra situazione in cui ho immaginato Luciano dire sì, Edon ha avuto un impatto clamoroso nella stagione della Juve.
0: Vabbè, dai, almeno non ha citato João Mario, dai. Va bene, sì. in tutto questo Davide non è stato mai nominato, devo dire.
9: No, ma infatti guarda, ti dico, io sono molto curioso, perché quando fai queste cose qua, Claudio, da un lato è sempre molto interessante, no? Io ieri, come te, tra lavoro e ascolto, mi sono goduto, no, il pomeriggio, perché è sempre interessante sentire parlare chi comunque è a capo di un'azienda, soprattutto se la Juve. Però poi adesso arriva la parte bella. Cioè, dopo che hai parlato, a chiacchiere fortissimi, adesso dobbiamo fare i fatti. Se farai i fatti, non abbiamo nulla da dire. Se combinerai i guai che ha fatto lo scorso anno, un disastro. Cioè, perché comunque parliamoci chiaro, Claudio. Cioè, che come lì sia ancora a capo della Juve dopo tutto quello che ha fatto in un anno, è una roba veramente strana. Cioè, io ho visto gente andare via per molto meno,
0: E secondo te, ti saluto, come mai i social della Juve sono fermi a 22 ore fa buon compleanno Cuadrado?
9: Perché è un momento difficile, te la giro così, poi non ti posso dare la risposta anche se la so. Secondo te, come mai il giorno del trentennale della Champions non c'è stato un post in nessun social della Juve?
0: Bella domanda.
9: È tutto legato alla storia attuale, eh? È tutto legato alla storia attuale, quindi è un momento non semplice anche per chi lavora.
0: Attenzione, social contro il reparto sportivo, lotta interna.
9: Non lo so se è lotta interna, però sicuramente non è un periodo facile.
0: Diciamo che ci sono delle stranezze in questo momento, diciamo così. Va bene, Camillo, grazie, a più tardi.
9: Grazie a te, Claudio.
0: Grazie per il lavoro a Camillo De Michelis. Noi ci stiamo dilungando, però ragazzi, qui l'argomento è caldo. Allora, siccome c'è il sindaco che sta aspettando da un'ora, facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
10: Rassegna Stramba.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe. Il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro c'entra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito per Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in 2 parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri 3 azzurri in campo. Jasmin Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera e il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione, la Corsa Rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, frazione molto lunga, 202 km, con dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio, 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio, palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
12: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
12: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
12: che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
15: Rassegna stramba.
0: Ragazzi, ragazzi, ragazzi, la chat è calda, c'è il sindaco, sindaco Bassi, ciao!
16: Buongiorno, ciao Claudio, buongiorno!
0: Ah, che bel faccino, sei contento che siamo andati in Europa League?
16: Io guarda, una felicità incredibile proprio!
0: Però ormai mi stai toppando con grande continuità, mi hai detto che vincevamo il derby, abbiamo pareggiato.
16: Sì, ho detto che vinciamo il derby, che vinciamo contro la Fiorentina, che vinciamo contro il Verona, che vinciamo contro il Lecce, che non perdavamo
0: a Cagliari. Settimana prossima cosa facciamo?
16: Decidi tu.
0: Non giochiamo. Non giochiamo, ma ci stiamo giocando la partita più importante, quella del futuro, come lì è il cane Spalletti. Come lì ieri ci ha affascinato. In inglese ha detto false, ho letto cose false, sono stupito, surprise, sono sorpresi. Poi però ha detto fail, ha parlato di fallimento, si è preso le sue responsibility e ha detto che con Spalletti tutto a posto, hanno la stessa visione. Ti ha convinto?
16: No. sono convinto per nulla, perché anche il passaggio, almeno quello che ho letto un po' in giro, il passaggio in cui dice che per il prossimo mercato anche Spalletti è incuriosito dall'algoritmo, non ci crederei neanche se lo sentissi dire da Spalletti, figuriamoci da come lì, che in un anno, vuoi che non avesse avuto il tempo di imparare almeno una decina di parole in italiano, tra l'altro, credo che le ragioni per affermare che questo sia un fallimento ci sono tutte, soprattutto ma non solo di Comolli. Io chiamerei in causa chi lo ha scelto innanzitutto, e poi ovviamente le responsabilità sono di tutti, in parte anche di Spalletti, ovviamente dei giocatori, ma ci sono scelte che nel metodo, oltre che nel merito, sono incomprensibili. Io personalmente, sarà perché la delusione non lascia spazio alla rassegnazione, ma al nervoso, all'ira quasi, perché vedere questa non è la Juventus, è un'altra cosa da troppo tempo. E attenzione, la proprietà, quali obiettivi ha da quanti anni a questa parte?
0: Ha presentato la Ferrari Luce, la proprietà.
16: Mamma mia, è qualcosa di incontrollabile.
0: Quanto disti da Maranello tu? Quanto disti?
16: Un'ora scarsa.
0: Un'oretta. E nel raggio di azione di un'ora che si dice di questa Ferrari Luce?
16: No, non si dice, perché qui si ama la Ferrari. Quindi piuttosto, invece degli insulti, si preferisce il silenzio.
0: Ah, il silenzio è d'oro, si diceva una volta.
16: Sì. Ma la, ripeto, la proprietà, che cosa vuole dalla Juve? Exor, Elkan, quale livello di priorità dà alla parte agonistica e sportiva della Juventus all'interno di tutta la sua galassia? Questo non lo possiamo comprendere, perché le scelte fatte in questi anni sono folli, sono pazzesche, per i soldi spesi, quindi gettati, e per i risultati che hanno amareggiato in maniera a volte inaccettabile, vedi anche tutto quello che è successo prima del derby e così via, i tifosi. Come si spiegano questi anni? Lo scorso anno, io non mi dimentico che se Nicolussi Caviglia non fa il fallo, se non ci danno il rigore, se Locatelli a Venezia non lo realizza, non andiamo in Champions. A pochi minuti dal termine del campionato, quest'anno noi ce l'abbiamo fatta contro uno score tremendo. 69 punti vuol dire la media di 1,8 punti a partita. Dopo Atalanta e Fiorentina siamo la squadra che ha pareggiato di più, 12 pareggi in un campionato, come Verona e Pisa. Per loro saranno mezze vittorie il pareggio, per noi è una mezza sconfitta. Tutti questi, e sono dati, e per esempio, sui uomini di campo, io ho un'immagine, la triade di Ulissi, erano persone che si amavano? Assolutamente no, caratteri diversi, caratteri forti, sicuramente litigavano, professionalmente avevano una medesima visione e la proseguivano. È inutile affermare che vanno Spalletti, come lì vanno da corno. Io continuo a credere, ma come dire, è la rabbia del tifoso deluso, che si può tradire da questo ulteriore, a mio avviso, fallimento. Non ci crede che se avessero chiesto a Chiellini l'acquisto di Openda, lui l'avrebbe detto di sì, avrebbe chiesto, secondo me, per farne cosa, visto che parlo la seconda punta e noi non giochiamo con due punti. Non si trova in nulla assoluto. Con due immagini che non mi dimenticherò del venerdì. Kevin, sì, Casadei, del colpo di testa di Casadei che ha portato il pareggio di secondo gol del Torino. Ma Kevin su Casadei va a saltare. Kevin prenderebbe il duello aereo con gli anni del Giardino. E l'ultima palla toccata dalla Juventus in questo campionato è stato De Grove, 2-3-4 finte a pallone fermo, il difensore del Torino gli ha preso palla e l'altra. C'è un'immagine emblematica, anche se si ottimo, che amarezza, non va bene. E tutti quei soldi spesi, quando vedo che la Roma va in Coppa di Chiesa con il Maren, ha fissato il segnale e noi abbiamo tutto fatto via. Dopo aver fallito gli obiettivi di mercato, si scrive, ulteriormente avvilito, non ha finito né rapido, perché si fa una verità. Occorre radicalmente cambiare l'impostazione, non le persone, il modo di lavorare, fare un passo indietro da parte di Tomolino dal punto di vista sportivo mi sembra la cosa migliore, ma al posto di Tomolino come fai il passo avanti? Il direttore sportivo che tardivamente è stato assunto in gennaio, l'algoritmo sa scegliere delle leader dello spogliatoio. Ci si riempie la bocca di leadership. La leadership, secondo me, nello spogliatoio è per i giocatori, sono quei giocatori che ti incoraggiano, ti sostengono, fanno da parafulmini, ti rassicurano, cioè tutto insieme. Noi abbiamo questi giocatori, è l'algoritmo di Pomolì che ci ritrova.
0: Ieri ha parlato anche di te, Comolli, ha detto: capisco l'aspettativa dei nostri tifosi che sono incredibili e sono dei grandi esperti di calcio e che sono delusi perché non si vince, ma 4-5 anni è il ciclo giusto per un amministratore delegato per essere giudicato dal lavoro, bisogna ottenere dei risultati durante, quindi devi aspettare.
16: Se io sono la proprietà, se io rappresento la proprietà e sono 6 anni che non vinco, non faccio un piano quadriennale o triennale, perché altrimenti vuol dire che sto pensando ad altre cose, che ho altri obiettivi. L'obiettivo della Juventus è essere là dove si vince, con le primissime, in un contesto debole. Il nostro è un campionato scarso, dobbiamo dirlo, i risultati della nazionale lo stanno acclarando, eccetera eccetera, ma la Juventus è la Juventus. La storia della Juventus, siamo tornati ai risultati di 15 anni fa, ma 15 anni fa ci fu il coraggio di cambiare e dopo, guarda caso, arrivarono 9 scudetti consecutivi. Si sono inventati il mondo per interrompere quel flusso di vittorie. Hanno fatto vincere il campionato, l'hanno intitolato a chi è arrivato terzo, ne hanno fatti di tutti i colori. È l'unico caso al mondo dove c'è una plus, vieni pulito per una plusvalenza che non sai con chi l'hai fatta, mentre altri vengono insabbiati, tutto quello che vogliamo. Ma quei 9 scudetti che abbiamo visto, quelle 5 Coppa Italia, quelle 5 Super Coppa italiane, e sono 6 anni che non vinciamo, altri 4 anni. Se io fossi la conferenza, no, ma potrei portare, se dovessi commentare quello che ha detto con Mollini, direi sicuramente sei un bravo manager, sarai un uomo d'affari, non lo so. Fai un altro mestiere rispetto a quello che rappresenti in questo momento e rispetto alle nostre aspettative legittime di tutti i tifosi della Juve, secondo me.
0: Il sindaco è la vostra voce. Marco da Crema dice: visto che conosci la comunicazione, ieri ho cercato la notizia di Saviano su tutti i siti dei maggiori quotidiani e con grande stupore ho visto che solo Tutto Sport ha riportato le dichiarazioni. Quale tornaconto hanno a nascondere, silenziare, insabbiare le notizie riguardanti una squadra? Sono così potenti? Facciamo uno scherzo a parte, invitiamo Saviano a dire le stesse dichiarazioni sostituendo il nome della squadra con un altro, una casa, e cantando vediamo di nascosto l'effetto che fa. Secondo te, sindaco, come mai Saviano, che dice che l'Inter esce devastata da questa inchiesta che tutti hanno voluto silenziare, che ha fatto di tutto per fermare, non viene considerato?
16: Ma perché, a mio avviso, l'Inter nei gangli vitali, anche la comunicazione, all'AIA, i vari organismi federali, ha messo delle proprie persone molto vicine, quelli che girano col luogo dell'Inter un po' ovunque, per capirsi, quelli che affermano pubblicamente la loro passione. Poi vedremo, è un parallelismo, vedremo la Federcalcio del romanista Malagò che cosa produrrà nei vari effetti. Abbiamo un calcio che è totalmente squalificato dai risultati, 3 mondiali, una cosa che non si può sentire vedere, 3 mondiali che noi non partecipiamo. Abbiamo la classe arbitrale che è azzerata, presidente, designatore, vice designatore e così via. Continua tutto come se niente fosse. Se guardiamo negli ultimi 5 anni i rigori che sono stati assegnati all'Inter o alla Juventus, di che cosa parliamo? Per fare un altro esempio.
0: Ma cosa stai dicendo? Ieri Tommasi ha detto che la stagione degli arbitri è stata di qualità, grande qualità.
16: Ha dimostrato di essere una persona debole, perché quando fai il compitino affermando delle clamorose inesattezze, come se oggi volessi convincere il nostro mondo o il mondo che non è il mercoledì ma il giovedì o il venerdì, direi un'inesattezza clamorosa. Non ha personalità, non ha un pensiero proprio, però... e ha ringraziato, è il suo modo di ringraziare il ruolo, la visibilità che gli hanno dato, evidentemente.
0: Beh, però, dicendo... però se ascolti il podcast della trasmissione, magari giovedì.
16: Vabbè, però,
0: il mondo si può interpretare. William Deivre ci scrive: capisco l'ottimismo, la comunicazione perfetta di Comolli, ma come facciamo a far mercato, a fare una Juve competitiva con una sola grande eccezione senza ricapitalizzazione? Uscirà Bremer, ok, ma dovrebbero uscire Cambiaso, Kopp, Lopez, Luiz, ma siamo sicuri di riuscire a venderli? E David, e Dujan che non rinnova, è dura, dice William Deivre. Vabbè, però non c'era bisogno

0: come lì avrà l'umiltà di affidarsi a chi da questo punto di vista ne sa più di lui, vuol dire modificare il metodo, ma vuol dire anche che, io non lo so, vuol dire che richiederebbe eventualmente un mandato diverso da quello che ha ricevuto lo scorso anno, se no non si sarebbe atteggiato in quel modo, a mio avviso.
1: Allora, sto sfogliando un po' tutta la chat, ma cioè, non c'è un messaggio, non dico ottimista, ma neanche minimamente vicino a un buon pensiero dopo questo incontro di Comolli. Quindi secondo me non ha convinto. Siamo alle cozze, scrive un nostro ascoltatore. Ti saluta Maria Grazia, non so perché. Spalletti non resisterà, dice Marcello. Con Elkan non c'è speranza. Questo signor Comolli sopravvive perché è transalpino. Mentre faccio una premessa, avrei mandato via Comolli subito, ma non sono d'accordo con Camillo quando dice chissà se Spalletti era d'accordo con questo meeting. Spalletti fa l'allenatore, deve allenare, punto. Ma esiste una gerarchia nella Juve oppure Spalletti a comandare? Per me lui ha fallito tanto quanto la società e i giocatori. Troppi alibi per lui. No, su questa cosa devo dire, sindaco, che io ci ho fatto una sorta di mio editoriale all'inizio della settimana, e cioè, ragazzi, però ci devono essere delle gerarchie, Cioè, non è che il sindaco, quando faceva il sindaco, l'assessore chiamava i giornalisti e gli diceva bisogna parlare direttamente con la regione Emilia-Romagna perché sto sindaco qua con me non va mica d'accordo. No, cioè, ragazzi, non funziona così. Cioè, non è che Spalletti può scavalcare l'amministratore delegato. Poi, se domani l'amministratore delegato non c'è più, farà degli altri discorsi, ma cioè, finché lui è l'allenatore, deve fare l'allenatore. O no, sindaco?
0: Assolutamente. Infatti, è anomalo il fatto che Spalletti abbia, secondo me, non a caso, affermato due settimane fa: in settimana parlerò con Elkan. Il suo interlocutore è Comolli.
1: Esattamente. Marco da Imola. Dimmi.
0: No, non dimmi. È lui può sfiduciare o disconoscere il ruolo che a Comolli o ad altri è stato assegnato dalla proprietà, perché anche lui è un dipendente di questa proprietà.
1: Senti, ieri ha detto Comolli, e ci lasciamo con questa cosa, caro mio sindaco, che la Juve è una società con ambizione, quindi in Europa League abbiamo grande ambizione. D'altronde, le ultime due volte che l'abbiamo fatta, abbiamo fatto due volte la semifinale. Beh, lui non c'era, però insomma. Io sì.
0: Io credo che la Juventus debba per definizione essere ambiziosa indipendentemente dalla competizione. Se la Juventus per essere ambiziosa deve scalare dall'ambito Champions all'ambito Europa League perché non ha le capacità, non ha il cuore, non ha l'ambizione di essere le primissime in Champions, c'è qualcosa di sbagliato. La Juventus deve lottare, giocare, essere composta per affermarsi ad ogni livello, in ogni competizione. L'Europa lì non è il nostro obiettivo. Dobbiamo fare buon viso a cattive sorti, cercare ovviamente di prevalere, ma l'impatto emozionale in questo momento, razionale, dopo la campagna tutti che faremo, dovrebbe essere il medesimo, a partire dal fatto che dobbiamo tornare a lottare per lo scudetto. Quest'anno abbiamo lasciato una decina di punti causa nostri errori, più quelli degli arbitri, non sarebbe stato difficile arrivare comunque in posizioni di vertice pur nel mediocre campionato italiano. Dobbiamo ambire a lottare per lo scudetto e vincere le competizioni alle quali parteciperemo, indipendentemente dal nome della competizione, secondo me.
1: Va bene, va bene. La giornata è appena iniziata. Sarà una lunga giornata su Radio Bianconera. Una lunga estate. Sindaco, cosa facciamo? Ci facciamo le vacanze o ci vediamo ancora anche settimana prossima?
0: Se ci vediamo, io sono solo felice, ma lo decidi tu.
1: Allora vediamoci. Allora, bravo, bravo, le gerarchie. Bravo, sindaco. Sei vecchio stampo, bravissimo. Vedo che hai capito come funziona. Ciao, sindaco, alla prossima.
0: Ciao, arrivederci. Ciao,
1: ciao, Iva. Domani.

0: domani, grazie, chat. Ciao Giulia.
1: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco Nera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui due italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale, mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
3: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
4: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
3: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
4: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano, nel Napoletano, sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
3: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
5: Buonasera, sono Maria Gatta da Genova. Scusate, non ve la dovete prendere con i tifosi, ma ieri il trio Paolino, Santarelli e Marangio ha detto che venderemo 4 giocatori. Ha fatto anche i nomi. Ha detto Consensao, Bremer, Turam e non mi ricordo il quarto. Quindi i tifosi si basano su quello che è stato detto ieri dai vostri carissimi colleghi di Radio Bianconera. Quindi siete voi che state mandando dei messaggi, delle notizie fuorvianti. Punto. Buona giornata.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: Di andare a fare un salto in farmacia, perché qua le cose stanno peggiorando, quindi oggi peggio di ieri e peggio del giorno precedente, ma non molliamo, siamo sempre qua. Yves, una domanda, ma visto che dice buonasera Maria Grazia, ma è di ieri il messaggio o è di oggi?
7: Penso di ieri, però ne ha mandati due, io ho preso l'ultimo pensando che sia...
6: L'ha rimandato perché pensava che forse non fosse stato ascoltato. Da chi però che ieri sera... Ah, forse l'avrà mandato ieri sera a Quintiliano, forse. Che perché non capivo il trio, cosa di chi parlasse, dei messaggi il trio, non prendete i tifosi, vi ascoltano, siete voi, colpa tua. Allora ragazzi, stiamo calmi.
7: Ricordati, in qualunque squadra, redazione, c'è sempre un trio che deve dire qualcosa.
6: Sempre, c'è il trio Medusa, il trio M, c'è sempre. Noi abbiamo questo qua che cerchiamo un nome anche per loro. E chissà se sanno di essere un trio, tra l'altro. Questa è anche la cosa interessante. Allora... Cara Maria Grazia, come cari tifosi, stiamo tutti molto molto calmi. Io lo so che ieri le dichiarazioni di Comolli, che poi sono state lette oggi, perché sapete, magari no, quando vengono appunto organizzate queste specie di incontri, sono incontri con la stampa, eccetera, essendoci di mezzo la carta stampata che quindi pubblica il giorno dopo, essendoci ormai, grazie al cielo, internet e quant'altro, si deve cercare una specie di simultaneità, no? E quindi si era deciso che questa mattina, infatti, se leggete sui vari canali anche che partono proprio dai nostri network, dal nostro network, vedete che più o meno l'orario è lo stesso, mattina molto presto. Quindi ieri ancora bocche cucite, si parlava molto poco di quello che era stato detto, tra l'altro, ora ovviamente questa è una battuta più che altro, io non oso immaginare un ipotetico incontro tra Comolli e Spalletti, quanto possa andare avanti, per quanto entrambi possano parlare, ragazzi, follia quanto ha parlato ieri, come follia quanto anche... parla normalmente nelle conferenze Luciano Spalletti, quindi immaginatevi una chiacchierata tra i due, altro che una bottiglia di vino, una cassa forse non basterebbe. Ne ha parlato Claudio in lungo e in largo, prima era anche lui presente ieri, Camillo anche poi intervenuto, quindi non sto qua a ribadire quanto già detto da lui, anche perché insomma andremo a così, forse cerchiamo di andare un po' oltre quindi la notizia stessa. Lui ha parlato di mercato, giustamente, ha parlato di errori, si è assunto determinate responsabilità, c'è chi è rimasto disgustato dalla decisione, no? Dopo una stagione così negativa, perché nonostante tutto questa è stata una stagione negativa per la Juventus, nonostante non ci sia stata una esclusione da qualunque tipo di coppa o insomma non entrare in Champions League per la Juventus uguale stagione negativa, lo sappiamo, cosa che ovviamente non è più se anche soltanto appunto il quarto posto viene centrato, quindi non vuole scaricare la responsabilità su nessuno, lo leggete. Non ci sarà bisogno di un aumento di capitale perché comunque le casse stanno abbastanza bene, ma ovviamente ci sarà bisogno di una cessione in più. Ora, io ascoltando il messaggio di Maria Grazia non posso credere, non voglio credere, ma proprio da persona non che sa qualcosa più di altri, ma semplicemente proprio perché ho questa voglia sempre di cercare di essere equilibrata in qualche modo, così è un mio difetto, scusatemi. Io non posso credere che questa squadra il prossimo anno possa pensare di privarsi di Conceição, di Bremer, di Thuram e di qualcun altro, un quarto ipotetico. Como lì dice proprio, se prima pensavamo di doverne vendere uno solo per guadagnare qualcosa, ora purtroppo dovremmo venderne due. Il grande indiziato è Thuram, assolutamente sì. Non ci metto Conceição. Ci metto magari Thuram e ci metto Bremer. Perché? Perché sono quei giocatori che poi magari non saranno neanche loro, ma sarà Azic, ma senza però che tu possa chissà quanto guadagnarti. Sarà Miretti, magari. Sarà Zegrova, anche se anche di Zegrova come lì ha parlato. Questi sono i nomi più facili che viene da fare, proprio perché sono quelli che ovviamente attirano maggiormente il pubblico in questo momento. Ci siamo dimenticati anche di Cambiaso, che è un giocatore di cui si è parlato forse poco, ma che è uno di quelli nel mirino di tanti. Ci sarebbero Como, Inter e Barcellona su Andrea Cambiaso in questo momento. Leggo esattamente, insomma, vi ricordate quando c'era l'opzione, c'era stata quella possibilità legata al Manchester City, cosa che poi alla fine non si è concretizzata. Insomma, Spalletti non si è mai bloccato davanti agli apprezzamenti nei confronti di Cambiaso, però quest'anno è rimasto, secondo me, ha messo un po' oltre che un punto di domanda sulla crescita del giocatore, anche proprio il suo proseguimento con la maglia bianconera. Ci sono state delle lacune palesate anche nell'ultima partita, nel derby, che non possono non far riflettere, nonostante appunto i complimenti o comunque gli apprezzamenti gli sono sempre stati appunto dimostrati o comunque fatti dal tecnico. Ci sarebbe appunto il Como, che ha bisogno di italiani per la lista UEFA, e che vede in Cambiaso evidentemente il giocatore ideale per il gioco di Fabregas. E poi c'è anche appunto l'Inter, che lo vede come un'opportunità più che altro, anche un po' per rilanciarsi e per svecchiare la rosa, e questa clamorosa appunto ipotesi Barcellona. È stato invece già avviato, pare letteralmente, un casting per quanto riguarda la zona sinistra del campo, con appunto anche l'eventuale uscita di Cambiaso sommata anche a quella di Cabal. Potrebbe esserci una bella rivoluzione in quel reparto. Lui, ecco, lo metto tra quest'anno i possibili giocatori pronti a partire, ripeto, proprio perché mai come quest'anno credo lui abbia dimostrato, al di là degli autogol, al di là dei passaggi agli avversari, abbia dimostrato di non essere stato in grado di crescere tanto quanto tutti immaginavano, speravano e pensavano. Ha tolto completamente dal mercato, e finalmente magari smetteremo di sentirne parlare, Kenan Ildiz, che ieri ho trovato un dato, il confronto tra Del Piero e Ildiz dopo 130 presenze con la Juventus, visto che sempre di confronto tra i due ogni tanto si parla. Dopo la conclusione della terza stagione di Ildiz con la maglia bianconera, tornando indietro alla terza stagione di Del Piero alla Juventus, Del Piero aveva concluso con 39 gol segnati e 20 assist. Ildiz è a quota 27 e 21 assist. Nella passata stagione Ildiz aveva segnato 9 gol e fatto 7 assist. Quest'anno siamo saliti nel numero dei gol, ma siamo scesi di uno nel numero degli assist, quindi 10 gol e 6 assist. Non so se questi dati possono interessarvi in qualche modo, ma visto che ha parlato proprio di Yıldız anche ieri Damien Comolli, mi è sembrato giusto tirarlo ancora una volta in ballo. Poi magari parleremo di lui più avanti, quando vedremo come andrà la Turchia, detto che lo ha tolto ufficialmente dal mercato, e io almeno in questo voglio crederci. Domenico Marchese, buongiorno.
8: Buongiorno Giulia, buongiorno ai radioascoltatori.
6: Ci vuoi credere anche tu almeno a questo, visto che ormai abbiamo ho ascoltato e letto questa mattina praticamente dubbi su dubbi sulle parole di ieri di Comolli. L'affermazione Yıldız non si tocca, tu come la metti? Nei veri o falsi?
8: Ma guarda, anzi, Giulia, dove? Te lo dico proprio sinceramente, finché non l'ha detto Comolli ci credevo. Ero convintissimo. A parte le battute. Ovviamente
6: Domenico.
8: È una battuta che sottolinea due aspetti. Il primo è che veramente, secondo la mia idea, è che Yıldız, l'idea sia quello di tenerlo e di resistere a qualsiasi offerta per un doppio motivo. Il primo, perché le grandi squadre non vendono i grandi giocatori. Il secondo, perché i grandi giocatori possono diventare grandissimi e costare ancora di più. Quindi ci sono tanti aspetti che vanno presi in considerazione. Chiaramente quest'anno vendere Yıldız, sia un po' per l'età, per il punto in cui è arrivato, per i margini di crescita, per la stagione, la sua direi positiva, perché ha dimostrato ancora un altro anno di essere ulteriormente in crescita, ma per la Juventus no. Credo che non sia questo il momento di venderlo, e credo che sia questo il momento per tentare l'assalto da parte delle altre squadre. L'altro aspetto è che leggevo anche, oltre all'ottimo collega Gamba, anche gli altri colleghi, direi che non c'è una grande fiducia nei confronti del dirigente francese nella stampa italiana. All'atto pratico direi che fino a prova contraria si giudica l'operato e non le parole, quindi è anche comprensibile.
6: È comprensibile, ed è stato anche molto comprensibile come lì ieri, appunto, in questo incontro con la stampa. Ho ascoltato un po' varie anche lì critiche, nel senso chissà se quello che ha detto Spalletti lo avrà recepito in un modo o in un altro, chissà se lo avrà avvallato. Cioè, lui ha parlato praticamente di due, ha descritto un rapporto tra due persone che escono quasi, non dico quotidianamente, ma settimanalmente a cena a bersi una bellissima bottiglia di vino, e ho anche ipotizzato ad un dialogo tra i due che penso possa durare ore, perché già ieri, insomma, sarebbe andato avanti a parlare ancora per non so quanto altro tempo, e idem può far Spalletti. Quindi i due insieme mi fanno paura da questo punto di vista.
8: Non è sintetico Spalletti, sono d'accordo con te.
6: E non è sintetico neanche Comolli. Mi dispiace anche che continui a essere criticato per questa assenza di italiano fluente, per come parla, per quello che dice. Non è facile uno che non sa perfettamente l'italiano spiegarsi, cioè risulteresti quasi così sgradevole all'ascolto, perché passeresti metà del tempo a dire come si dice. Quindi ecco,
8: sì,
6: almeno
8: giustifico
6: questo, dai, per favore, su, usiamo un attimino anche il senno.
8: Sono argomenti sensibili, perché sbagliare un termine,
6: una parola, ti mette in cattiva luce, dai.
8: Sinonimi in Italia hanno diverse sfumature. Questa è una delle grandi difficoltà della lingua italiana. Detto questo, se Comolli avesse preso 10 giocatori fenomenali e quest'anno la Juve avesse perso lo scudetto all'ultima giornata per un punto, nessuno si curerebbe del suo italiano assente.
6: No, questa è una cosa su cui mi batto da sempre, a chi ha sempre detto non sa ancora l'italiano, e vabbè, ma chi se ne frega, cioè voglio dire, io valuto altro, non il fatto che lui, anche certo, perché mi dicono che lo capisca benissimo, e questo è già il fondamentale. L'italiano è difficilissimo, soprattutto se non devi soltanto dire sì, abbiamo giocato bene, ma siamo un po' stanchi e faremo di più la prossima, spero che il campionato finisca presto. Ecco, se devi dire queste quattro cose, allora l'italiano lo puoi sapere e ti viene detto bravo. Ma se devi parlare di cose importanti e anche non sempre così facili, no, all'ascolto, è meglio che tu ti esprima con la tua lingua migliore. Detto questo, scusami, ti ho utilizzato per sfogarmi un attimo, perché non ne posso più di sentir dire che non sa l'italiano ed è vergognoso, ed è per questo che dovrebbe essere cacciato. Ma no,
8: no,
6: qual è
8: infatti,
6: secondo te, ecco, qual è poteva essere secondo te davvero il motivo per dirgli addio? Cioè, un po' pensare che anche in casa Juventus si sarebbe fatto come in casa Milan.
8: Ma tendenzialmente credo che il suo più grosso difetto, il suo più grosso limite sia l'empatia, la totale assenza di empatia. Totale quando prova a essere empatico, come è successo domenica sera
6: con l'Inter,
8: della vicina.
6: Lì è stato molto empatico,
8: sì, però è anche vera una cosa, che l'empatia non deve sostituire il senno, nel senso,
6: certo,
8: quando ci sono queste situazioni si usa sempre il condizionale, bisogna sempre rimanere molto abbottonati, perché il rischio è quello che poi le indagini possano da una parte o dall'altra. Questo è principalmente un trucco, uno stratagemma comunicativo che permette di essere solidali, ma anche di non sbilanciarsi troppo, perché non si sa come siano andate le cose. Ancora oggi ci sono nubi oscure su quello che è realmente successo. C'è una versione e ce n'è un'altra. Detto questo, è stato proprio si leggono tanti retroscena, il discorso dopo la partita persa con la Fiorentina, piuttosto che tante situazioni vissute con Spalletti e con altri, con i giocatori, con i calciatori, l'idea, ma anche con i colleghi, ve lo dico proprio sinceramente,
6: certo,
8: l'idea che proprio manchi un po' di empatia, un po' di, cioè, questa estrema convinzione del proprio operato e la totale assenza di un passo verso le posizioni altrui. E questo credo che sia il più grosso difetto, il più grosso problema che è emerso in questo anno e mezzo in cui è stato alla Juventus. Indubbiamente i risultati non sono dalla sua parte, e il paradosso è che si è arrivati dopo anni in cui chi raggiungeva la qualificazione, sia l'allenatore che il direttore sportivo, venivano cacciati. Quest'anno, che non si è raggiunto, vengono confermati entrambi, che può essere una scelta anche giusta, dico soltanto che è particolare, ma non la critico. Sicuramente se è stata fatta questa scelta perché ci sono delle motivazioni.
6: Ha parlato di una cessione obbligatoria che era già stata preventivata prima ancora di sapere che la Juventus non sarebbe andata in Champions, e poi ne ha aggiunta una ieri, no? Praticamente tra le righe, ma neanche tanto tra le righe, ha detto questo. Quali sono gli indiziati secondo te?
8: Per me sono principalmente due. Uno è uno tra Bremer e Cambiaso, quello che verrà valutato meglio, e sì, l'altro potrebbe essere con Conceição.
6: Perché... Ma tu anche parli di Conceição, io non voglio credere che vendano Conceição.
8: Però chi vendi?
6: Ma è piuttosto Thuram, piuttosto vendo Thuram di Conceição. Mi dispiace, ma
8: sì,
6: vendo Thuram.
8: Sono totalmente d'accordo con te, nel senso che probabilmente Thuram è un sacrificio più sostenibile rispetto a quello di Conceição, però bisogna anche valutare come hanno concluso la stagione, il fatto che bisogna monetizzare, nel senso che Thuram ha finito la stagione senza non in grande condizione fisica per qualche problema al ginocchio, non ha giocato una stagione sempre ad altissimi livelli, ha avuto dei grandissimi picchi ma anche delle partite in cui è stato abbastanza invisibile. Di contro, con Conceição, anche nelle partite perse, è sempre stato un giocatore che ha comunque dimostrato di avere quel qualcosa in più, di saper fare quello per cui viene schierato con costanza, con continuità. da attacca l'uomo. È un giocatore che a livello europeo può davvero avere un futuro di primissimo piano, non tanto, me lo conceda, non tanto come titolare quanto come calciatore in grado di entrare a spaccare la partita, perché lui nei primi 20-25 minuti, anche con gli avversari freschi, è incontenibile. Immaginate entrando al 70esimo, immaginate in un calcio in cui si sta virando sempre più verso la pallacanestro, in cui i cambi entrano in campo per un motivo. Quando inizieranno a esserci cambi continui, se mai dovessero esserci, allora sarà abbattuto anche quest'ultima, questa differenza tra questi due sport. Però davvero, da un minuto all'altro una squadra cambia per il 50% dei giocatori di movimento, perché 5 cambi vuol dire cambiare metà dei giocatori di movimento, e inserire un giocatore come Conceição anche a livello europeo, anche nelle grandissime squadre europee, è sicuramente un valore aggiunto.
6: Le grandi squadre però non vendono tutti i suoi migliori giocatori, ecco. Io tra è vero che insomma ci sono stati rinnovi, quindi ovvio è ora immaginare, che ne so, appunto McKennie, Locatelli che partono, ecco. Non voglio inserire Kalulu in questi ipotetici giocatori pronti alla cessione, perché allora lì sì, vuol dire che stai commettendo uno degli errori più grandi che potresti fare. Però ecco, le grandi squadre non vendono tutti i migliori, cioè è vero che ora si è creato questo problema legato ai soldi che non sono entrati, ma allora
8: le grandi squadre non vendono praticamente mai i loro giocatori migliori, e quando li vendono è perché devono fare cassa per prendere un giocatore ancora migliore di quello che hanno venduto. C'è un piccolo particolare, ne parlavo l'altro giorno con Gigi, sempre alla vostra radio, che probabilmente rispetto al passato la vera differenza è che viene a mancare quel cuscinetto di calciatori italiani a livello di Serie A che permetteva di avere una buona base da cui partire e la possibilità di aggiungere qualche pezzo. In questo momento, con tutto il rispetto per i giocatori di cui sto parlando, la Juve acquista Holm, che è un buon giocatore, senza dubbio, ma una volta questi buoni giocatori erano italiani. Mi vengono in mente Negro, Pancaro, Molinaro, ce ne sono tantissimi, ce ne sono stati tantissimi di calciatori italiani che non erano magari dei fenomeni, però è quella terra di mezzo, come direbbe Tolkien, che è venuta proprio a mancare in questi ultimi anni e che a cascata ha iniziato a demolire tutte quante le strutture tattiche delle varie squadre italiane. Stamattina si diceva: bellissimo il Cagliari che si è salvato con soli italiani. Ecco, meno male che l'ha fatto soltanto il Cagliari, perché l'avessero fatto due squadre non ci sarebbero stati abbastanza giocatori italiani per salvarci, sarebbero retrocesse entrambe. Quindi è un po' questo.
6: Guardiamo qual è la squadra che alla fine ha relegato, scusami Domenico, alla fine qual è la squadra che ha relegato la Juventus in Europa League? Il Como, perché la Juventus è in Europa League non solo perché il Como ha vinto l'ultima e la Juventus no, perché il Como ha vinto 2 partite su 2 contro la Juventus.
8: Benissimo.
6: Questo è già, cioè il Como è l'emblema della non italianità, contando che appunto adesso deve però un attimino desbelinarsi, come dicono da queste parti, perché in Europa vogliono che tu uno zoccolino ce l'abbia.
8: Certo, però è vero anche una cosa, che secondo me il Como ha un aspetto virtuoso, che è la capacità di essere lo specchio del calcio italiano, ma anche in cui non ci sono giocatori italiani, in una squadra fresca, giovane, che gioca un calcio moderno, che ha ottenuto anche degli ottimi risultati, ma dall'altra parte ci sono dei giovani, il Como ha anche investito tanto a livello giovanile. Io sono convinto che nei prossimi 2-3 anni, cioè la cosa bella del Como è che quello che è il Como dobbiamo ancora vederlo, perché c'è una capacità di programma. Io ero scioccato l'altro ieri, lunedì, quando il Como è filtrata la notizia che il giorno dopo si sarebbero trovati per fare una riunione di mercato per programmare la stagione. È qualcosa che quante squadre in Serie A.
6: Ma va, ora sono tutti partiti, ci rivediamo a giugno, ragazzi, ci vediamo tra un po'.
8: Esattamente.
6: Però posso dirti che anche l'incontro avuto ieri da Comolli con la stampa, poi non so se sarebbe successo anche in caso di finale di stagione diverso, cioè c'è chi l'ha trovato come una, scusatemi il termine, ma non ne ho altri, una grandissima paraculata, c'è chi invece la vede come una idea, una geniale, perché comunque nelle grandi aziende è così che si fa.
8: Diciamo che sono vere entrambe, mi viene da dire questo. La mia sensazione, osservandola dall'esterno, è che possa essere stata anche mi ha sorpreso molto la sua solitudine, cioè il fatto di presentarsi da solo. Questo è stato un po' l'aspetto che mi ha fatto pensare, però può essere anche stata semplicemente una strategia. Sarebbe stato sicuramente molto più convincente la presenza, anche mi viene in mente, di, anche senza parlare, di
6: Modestò o di comunque qualcun altro, sì, Chiellini.
8: Però sono scelte che si fanno, e qualcosa di nuovo, devo dire che quando si parla, prima ho sottolineato la poca empatia di Comolli, però bisogna anche rendere atto che quando si ha il coraggio di andare davanti a delle persone a rispondere a delle domande su una stagione fallimentare, tanto di cappello, quindi sì, è vero, l'ha fatto, ha anche dei risvolti positivi per il suo operato, quindi può essere considerato, utilizzo il tuo termine, una paraculata.
6: E vabbè, è giusto, è italiano, dai!
8: Certo, no, assolutamente sì, però contestualmente è anche un gesto che fa piacere, perché se non altro parli, dici qual è il tuo punto di vista e non lasci la parola a noi, che potremmo dire tantissime cose giuste e sbagliate.
6: E noi infatti ne continuiamo a dire di cose giuste o sbagliate che siano. Grazie Domenico, buon lavoro.
8: Grazie a voi, buona giornata.
6: Buon lavoro a Domenico Marchese. Avete già risposto davvero in tantissimi a niente, perché non vi ho chiesto nulla. Però ora questa cosa, Turam con Seisao, se devo scegliere uno dei due vi sta un attimino catturando, eh? Continuate a dirmi la vostra, a dopo.
1: RBN Caffè.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann ha detto alla linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore pari 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Vittorie convincenti per i due azzurri che domano rispettivamente Griekspoor e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cinà, opposto a Lucky Loser De Jong. E Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo dopo la parentesi svizzera e il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri. Ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. RBN Caffè.
6: Ma quanto è bello avere la bronchite il 27 di maggio con 155.000 gradi!
7: Aspetta, ti faccio compagnia.
6: Allora, c'ho tanto di quel catarro qua che voi neanche potete capire. Allora, andiamo un po' sulla chat, dai, su. Ok le gerarchie, ma un minimo di garanzia, un minimo di voce la deve chiedere o no un mister? Ah, questo Antonio da Napoli è il messaggio, credo, legato al discorso che stava facendo Claudio prima e che effettivamente è un po' di, insomma, non è che Spalletti ha l'autorità di fare dire quel cavolo che vuole, cioè, insomma, lui comunque è il mister, deve allenare. È giusto che collabori, visto che deve allenarli lui, deve gestirli lui, è giusto che collabori nella scelta dei giocatori, su questo credo che nessuno possa dire assolutamente nulla, ma poi ci sono determinati ruoli che devono sempre essere rispettati, perché comunque è un ambiente di lavoro, quindi insomma va bene tutto, qua poi ovviamente ognuno può dire quello che vuole, però ecco, determinate figure vanno sempre rispettate finché non vengono prese delle decisioni da chi è ancora più su quella figura stessa. Quindi ecco, cambia un po' quello. Meno 6 punti percentuali in borsa al giorno della presentazione della Ferrari Luce. Grande John, dice Luca, orrenda tra l'altro, ma vabbè, è sempre una Ferrari, non posso permettermela, quindi sto zitta. Giovanni da Salerno, buongiorno Radio Bianconera, volevo fare una considerazione. I conduttori pomeridiani, ah oddio aspetta, no, questa non lo so, non voglio leggerla. C'è qualcuno che ha da ridire, Giovanni da Salerno, sulle conduzioni del pomeriggio. commenti pessimi, disfattisti, al limite della destabilizzazione dell'atmosfera bianconera. E che cosa ti fate bianconera? Dobbiamo che cosa ti fate Juventus? Dobbiamo cercare di essere ottimisti, piuttosto la finanziaria è quella che è. Chi è al posto di Spalletti? Dico lì, facciamo proposte. Sì, sono d'accordo. Io infatti non propongo nessuno perché non saprei chi metterci. Mettiamo adesso i nomi che vorticano attorno al mondo Milan, che stanno veramente arrancando come pochi. Pensate sempre. Maria Grazia non si perde una puntata, è peggio di me. Sì, di Marco da Crema. Spero solo una cosa per la prossima stagione, che chi farà il mercato avrà ben chiaro quale modulo di gioco utilizzerà Spalletti. Bravo Marco, hai detto una cosa sacrosanta. Prendete chi diavolo volete, ma l'importante è che siano giocatori scelti insieme all'allenatore e presi perché è l'allenatore a volerli. Visto che questo è stato fatto in parte soltanto con Thiago Motta, ma lì poi ci sono stati anche altri grandi errori. Ah, e tra le eccezioni io ci metto anche con Meiner, scusatemi, Facile, difficile, ma lui comunque ha da partire. Gildo D'Ancona, dopo le dichiarazioni di Comolli, ora ho una certezza. Spalletti, se per metà giugno non avrà la squadra che si aspetta, a metà giugno, ragazzi, ma non scherziamo, no, metà giugno. La squadra vuol dire che tra 3 settimane neanche deve già essere tutto pronto e finito. Ma neanche al Real Madrid capitano queste cose. Su. Adesso siamo noi che siamo fuorvianti. Cosa c'è? Giuseppe, non ti capisco. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire voi che siete fuorvianti? Noi al massimo siamo fuorvianti o le notizie possono essere fuorvianti. Voi però dovete anche cercare di capire bene le cose e soprattutto valutarle nella maniera giusta, senza esagerare, no? Insomma, rimanendo in qualche modo sì tifosi, quindi dovete arrabbiarvi e tutto quello che volete, ma comunque non esagerare. Poi l'incontro tra Spalletti e Comolli me lo immagino come Rocky Balboa contro Apollo Creed. Simone D'Ancona, ho sempre seguito il pomeriggio di ieri. Io ho seguito il pomeriggio di ieri, non ho capito che cosa contesti la signora Maria Grazia. Hanno detto la pura realtà, non me ne voglia nessuno, ma mi è parso ovvio. Non so davvero che cosa abbiano detto, mi chiedo scusa, quindi non lo so. Siamo nella Serie B d'Europa, abbiamo qualche problema economico da sistemare, non abbiamo i soldi della Champions e nemmeno quelli del campionato italiano. Con quali denari dovremmo fare il mercato? Con le cessioni. Con qualche cessione di più e con, non lo so, con comunque qualche soldino entra dall'Europa League. Non è che te ne tolgono, te ne danno un po' meno, ma qualcosa ti danno. Dopo aver letto le dichiarazioni di Comolli, che va bene, sì, va bene, ok, va bene. Ero per salvare almeno Spalletti per non buttare tutto all'aria, dice Giacomo da Susa, ma a questo punto andrebbe resettato tutto e trovare gente che tiri tutta nella stessa direzione, altrimenti gli alibi per tutti sono automatici. Guardate che nella stessa direzione, in teoria, andavano Giuntoli e Thiago Motta. Non sono finiti benissimo, Non sono finiti benissimo. Tra Turam e Conceição non ho dubbi su chi tenere, chiaro vendere, tempo, Turam, tengo Turam e vendo Conceição, ci dice Alberto, saluto Paolo da Formia, c'è un piccolo problema per Turam e Conceição, non segnano nemmeno a porta vuota, quanto vuoi che valgano, dice Francesco. Poi il momento è molto difficile, oggi c'è l'inaugurazione però della sede del Juventus Club Doc Pesaro con tanto di mostra dedicata a Scirea, a Luca da Pesaro, infatti vi faccio i migliori auguri. Conceição sembra tanto fumo, poco arrosto, va venduto, sono matti, se vendono Cico, vedete un altro arriva, se vendono vengono appunto Conceição. Ascoltiamo qualcosa, vai Yves, mi si è bloccato tutto.
9: Ciao Giulia, sono Santo. Io sono d'accordissimo. Ci dovranno essere delle cessioni, però non facciamo come al solito, perché le altre squadre quando le chiediamo ai giocatori chiedono sempre tanti soldi. Allora partiamo anche noi da chiedere tanto, poi vediamo quello che riusciamo a prendere, però non cioè cambiato al Como, per carità, ma non per 15-20 milioni. anche se più
6: meno 25-30
9: quel livello lì a un'altra squadra, anche meno 40-35. Quindi vendiamo il giocatore, sì, ma al prezzo giusto. Non ci facciamo prendere per, diciamo, un altro.
6: I fondelli ancora.
10: Giulia, ciao, buongiorno, Andrea Deboli.
6: Ciao.
10: Sono un po' deluso dalle parole di Comolli, ma sì, non tanto per... Le ho detto, noi essendoci la Champions dovremmo vendere un altro giocatore rispetto al singolo giocatore che abbiamo venduto con la Champions, diciamo così, dai. Quindi saranno due giocatori venduti. In realtà io speravo, come tanti di noi penso, che sarebbero stati almeno 7-8 quelli venduti. Quindi c'è un problema al contrario, secondo me, eh? Ciao.
6: C'è un problema al contrario. Quale sarebbe quindi dei tanti problemi? Chi lo sa? Mauro Graneris, buongiorno.
11: Ciao Giulia, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
6: Allora, con estrema calma e serenità, dimmi, e tu che cosa hai
11: per...
6: E lo so, ma infatti io ti chiedo davvero di fare uno sforzo enorme, perché sto cercando di portare un po' di tranquillità in un mondo che in questo momento è impanicato, letteralmente. Ti chiedo, cosa hai percepito tu e come le hai vissute, quindi le parole che ieri Comolli ha regalato alla stampa in questo incontro, che c'è chi l'ha criticato, c'è, io lo sostengo invece che sia stato correttissimo, degno di una grande azienda e società qual è comunque la Juventus, c'è invece chi ti dice l'ha fatto apposta per imbuonarsi un pochettino la stampa, visto che le dichiarazioni e gli articoli, le frasi delle ultime settimane le ha lette anche lui, e parlavano tutti di un Comolli pronto a salutare tutto e tutti. Tu come le hai percepite?
11: Ma allora, il discorso è un pochettino, è chiaro che lui ha dovuto fare un discorso da amministratore delegato, questo è fuori di dubbio. È difficile perché bisogna capire se ha detto le cose come stanno o se sono frasi che si devono dire e si dicono. Quindi in questo momento i problemi sono tanti, i problemi sono enormi e qui ci vuole gente che li risolva, al di là di quello che va a dire. Poi che Comolli sia la persona giusta per risolverli, io qualche dubbio ce l'ho. Ce l'ho sempre avuto e ce l'ho ancora di più dopo quello che è successo. E questo è il vero punto. Dobbiamo ripartire di lì? Io non credo che sia la soluzione giusta, comunque. Non può esserlo, perché è mancato completamente.
6: Però che alternative hai? Che alternativa dai allora? Cioè, tu adesso pensa a qualcuno valido, pronto a sostituire tutte le persone che secondo tutti dovrebbero pagare, tra virgolette, per questa stagione deludente.
11: Allora, innanzitutto bisogna partire dalla testa di tutto, quindi è chiaro che qui ci sono degli errori madornali fatti dalla proprietà. La proprietà non si può cambiare, ovviamente, ma è la proprietà che deve, almeno per il momento no, mettiamola così. E quindi è la proprietà che deve trovare le persone. La prima cosa, io credo, al di là dei nomi, che diventa difficile perché poi possiamo anche sparare qualche nome, tu devi mettere qualcuno di fortemente bianconero. Ora, è chiaro che tutto questo porta un nome solo che stiamo tirando in ballo da qualche anno e che per il momento non è mai riapprovato, è ovviamente quello di Alessandro Del Piero, che in questo momento non è lui poi che deve scegliere, ti sto dicendo, il Boniperti della situazione. È chiaro che i tempi sono cambiati e non ci sono più i giocatori che si siedono alla scrivania col presidente e si decide tutto, non funziona così, ma quella figura per i tifosi, per la società, vissuta in quel modo, con le capacità, le conoscenze che comunque un personaggio di quel livello, che possa essere stato Boniperti o potrebbe essere Del Piero, ti garantisce, e di lì scegli in cascata. Ma per tutto l'ambiente, per il mondo, c'è bisogno di questo. Forse ci hanno provato con Chiellini in un ruolo un pochettino così, non bellissimo, perlomeno non sicuramente centrale al massimo, ma non hanno, Chiellini per me, per quanto una bandiera enorme, fantastica, non è la bandiera che tutti si aspettano e che tutti vogliono seduti su quella poltrona. Per me si deve iniziare di lì, a dare una forte impronta bianconera con qualcuno che ne capisce di calcio e che di lì non deve essere, magari i calciatori, per carità, ci penserà poi anche quella persona a consigliare e dovrà avere voce in capitolo, ma di lì a scegliere i personaggi a cadere, perché conoscendo gli ambienti si conoscono tutti i personaggi che ruotano in quel mondo, quelli che possono essere papabili e quelli che vengono ritenuti più validi, e a scendere tutti fino ad arrivare in ultimo all'allenatore, in ultimo, in ultimo, perché alla fine qui è peggiorato tutto da quando è cambiata la classe dirigente della Juve, e se, non è un caso, non è un caso che sia successo questo, per cui finché tu non rivoluzioni questo non arriverai mai a risolvere il problema sotto, perché è impossibile, perché è impossibile. Quindi dirti dei nomi non lo so, si può sparare, ma qui non è un problema solo di sparare dei nomi, è che ci sia qualcuno capace di scegliere e di mettere le persone giuste in quel ruolo. Devi partire dall'inizio, è chiaro che la proprietà che deve fare il primo passo per scegliere qualcuno subito sotto, cioè amministratore, presidente, quello che può essere più operativo, ma lo può fare solo la proprietà. Poi se la proprietà fa una Ferrari elettrica che sembra la macchina di mia nipote che gli ho comprato a Natale, solo che costa 550.000 euro, probabilmente ti rendi conto che forse, non lo so, se queste scelte possono arrivare corrette da quella parte, non so se mi spiego.
6: Non lo so, Mauro, guarda, sì sì, capisco il tuo discorso, ma è un ambito che non mi compete, non mi permetto di metterci mano, ma minimamente. Mi fa ridere anche alcuni ascoltatori, che ad esempio Fabrizio, che dice: buongiorno Giulia, io non capisco perché si debba continuare a pagare come lì quando su questa chat abbondano gratuitamente manager, allenatori da smart working, e dice: state calmi, cioè nel senso, ci si cerca anche un attimino di tirar fuori un po' di ironia ogni tanto, che fa bene, ragazzi, per favore. Andy da Essen invece ti dice, parlando di cose che sono un pochettino più concrete, perché ieri si è parlato anche tanto giustamente di mercato, lui dice: io vorrei che vada, vorrei via Cicco dentro Greenwood, spero via Dusan e Bremer dentro Colo e Kim, e giù le mani da Comolli addirittura, tutti innamorati di Spalletti come se fosse tutta colpa invece del dirigente. Mercato però proprio, tu come vedi questa frase che viene appunto tirata in ballo? Una cessione era già stata preventivata, ora senza Champions dovranno essere forse obbligatoriamente due.
11: Ecco, innanzitutto bisogna vedere quali. Io credo che sono ovviamente...
6: E io ti chiedo quello, infatti, quali sono.
11: Ma io credo, io temo perché l'unico pezzo, ne abbiamo uno e mezzo di pezzo pregiato che abbiamo a disposizione certamente che potremmo cedere, ed è o Yıldız o Conceição, perché Vlahovic, che io metterei tra quelli, probabilmente lì ci sono altre strade, perché lì non sono scelte, bisogna vedere che tipo di decisione verrà presa tra i due, se no tra una trentina di giorni il buon Dusan se ne andrà. Vorrei solo sottolineare come in queste ultime giornate, per quanto assolutamente negative dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista della classifica ottenuta, un certo Dusan Vlahovic che è rientrato con tutti i problemi che aveva, che il centravanti che non segna, il centravanti che non sa stoppare, eccetera, se non era per lui non arrivavamo neanche a sperare qualcosa. Cioè, partiamo questo
6: presupposto,
11: cioè, si è inventato dei gol nelle ultime giornate senza avere un grande supporto da parte della squadra, come non ha avuto neanche David, come non ha avuto neanche nessuno. Ma lui è la punizione, è il controllo con Lecce che ti mette in condizioni, eccetera, ti fa quei gol che poi abbiamo buttato alle ortiche per altri motivi, e che sarebbe interessante perché, poi lì affrontare un attimino.
6: Perché ne sono mancati prima di gol più che quelli, cioè questi che dovevano essere
11: prima.
6: Fatti.
11: Sì, lui da quel punto di vista questa stagione mi pare che qualche problemino l'ha avuto. Io continuo certo. a difenderlo a spada tratta, perché per me è un signor centravanti, l'ho sempre detto e continuo a dirlo. È un centravanti degno di portare la maglia bianconera, bisogna mettergli alle spalle una squadra adeguata, perché non è il centravanti che ti cambia da solo la squadra, non lo è, ha caratteristiche per le quali la squadra deve giocare in un certo modo, deve giocare per il centravanti, crossare dal fondo, non avere solo gente che stringe al centro e tira, perché se non centravanti può solo fare la barriera ulteriore rispetto al tiro in porta. E quindi questo è un discorso. Per cui, tornando invece alla tua domanda, le due, non lo so, perché Bremer sì, Bremer potrebbe essere un altro pezzo pregiato che ha un valore sicuramente sul mercato. Sugli altri io, da risolvere problemi economici, non lo so chi possa essere messo lì, solo parlando di un nome, a sto punto, perché ho paura che Yıldız sia il prescelto

0: sugli altri veramente, cioè non so chi possa oggi fare un investimento pesante su alcuni giocatori che abbiamo visto, cioè al di là dell'aspetto strettamente tecnico è mancato anche il carattere, sono mancate una marea di cose a questi giocatori, per cui non so neanche a chi si potesse riferire. Temo però che Yıldız a questo punto, e qui sarebbe un colpo terribile, perché se tu privi dell'unico giocatore di Yıldız,
1: no, su di lui hanno messo tutti il veto, quindi no, lui so. Proprio non è.
0: Se non è lui,
1: poi
0: allora
1: si può fare. Ma no, a parte che è un giocatore che sarebbe un clamoroso autogol, soprattutto perché certo. Voglio dire, non è neanche reduce da una stagione pazzesca. Quindi vuol dire però che neanche magari lo potresti vendere a quanto puoi pensare di venderlo. Lo hai appena rinnovato fino al 2000 e mai, direi che questa è follia. Credere che sia follia.
0: Se togli Yıldız, dimmi un giocatore oggi della Juve che sul mercato possa valere 60
1: Bremer.
0: Milioni.
1: Bremer. No, 60 no, però 40 Bremer te li fai, te ne fai, se sei bravo, 25 con Cambiaso, te ne puoi fare altri 20-25, credo. Sì, Cambiaso lo puoi vendere. Alla Juventus un Cambiaso verrebbe venduto per 40, probabilmente. Devi vendere con Mainers, non so chi, non so dove, anche in Turchia, cercando di tirar fuori, secondo me, almeno un 20-30 anche lì.
0: E Yıldız
1: non lo
0: tocchi,
1: zero.
0: Allora, se come lì mi dà quei nomi, lo faccia domani mattina, ma ne faccia anche 5-6 se
1: lo farà,
0: quei
1: lo
0: nomi
1: farà,
0: lì.
1: Spero.
0: Ma ne può prendere anche 5-6, non ne basta, non 2, 5-6 gli diamo l'elenco, perché è più facile poi dire allora l'elenco di chi devi tenere rispetto a quelli che puoi mandare via. Tanto alla fine, bene o male, qualunque giocatore di quel livello ti garantisce le stesse cose. Ti garantisce le stesse cose che abbiamo visto quest'anno, perché il problema è tecnico. Il problema è tecnico. Cioè, è stato clamorosamente tecnico sulla qualità dei giocatori che hanno messo la maglia della Juventus in questa stagione. Quindi, se tu vendi a 25 Cambiaso, a 30 con Mainer, ma per me personalmente non mi strapperò i capelli se la Juve dovesse privarsi di questi. E ti ripeto, potrei fare un elenco ancora almeno di altri 4-5, se non qualcuno in più, senza nessun tipo di problema per me, perché poi qualunque prendi in qualche maniera, cioè certo che non è che prendi quello che passa per strada, quello che abbiamo visto quest'anno te lo garantiscono tutti, quindi il problema veramente non esiste. Non togliere quei 2 o 3 che sono gli unici che abbiamo, diciamo, degni di portare questa maglia, sì. Allora se tu non tocchi quelli, ti ripeto, Yıldız, Conceição, io ci metterei Vlahović, da lì Bremer è uno, perché il difensore centrale, per quanto forte, lo trovi, in qualche maniera si trova. Bremer quest'anno non ha fatto una stagione pazzesca.
1: Era quella del rientro e potevi anche preventivartelo. Però ecco, se devo scegliere, ecco, uno di quelli che effettivamente possono dare qualche soldino in più, la mia scelta va su di lui. Mauro, io ti devo salutare perché siamo arrivati a mezzogiorno e mi tagliano tassativamente in chiusura, però tagliamo. Ti ringrazio e ci risentiamo presto, perché abbiamo una lunga estate da vivere sicuramente. Quindi...
0: Okay,
1: grazie, buona giornata.
0: Buona giornata,
1: grazie
0: a tutti.
1: Grazie a Mauro Graneris. Però io chiudo col messaggio di Roby, che mi è piaciuto, perché dice: mi piace quando sul finale arrivano questi messaggi. I calciatori vanno conosciuti, capiti, spronati e motivati. Allora sì, potrà ottenere così l'impossibile. E con quest'idea verso l'impossibile ed oltre, come diceva Spalletti, ci sentiamo domani. Domani, ragazzi, alle 11 vi trovate Camillo e io alle 4. Ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: È mezzogiorno e 2 minuti.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della

0: Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
1: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
0: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elie Schlein a Roma.
1: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
0: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano, nel Napoletano, sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
1: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Mariano, ma sai che io non sono così convinto invece che se ci dovesse essere un colloquio tra Comolli e Spalletti ci si dilungherebbe molto. Io invece credo che Spalletti sarebbe chiaro e diretto. Chiarirebbe subito che o al mercato partecipa anche lui, dando le sue precise indicazioni sui calciatori che gli servono. Oppure secondo me dà le dimissioni e se ne va, perché non credo che sia uno che abbia bisogno, come poteva essere ad esempio per Tudor, di stare in silenzio per allenare la Juve. Spalletti è uno che la sua carriera l'ha fatto, è proprio alla fine della sua carriera, quindi credo che tranquillamente possa mettere questo paletto. Poi ne ha il diritto, secondo me, dopo lo scempio fatto da Comolli tutto lo scorso anno tra giugno e gennaio.
4: Dalle tante, mi collego al messaggio di Maria Grazia, ma lo ripeto sempre a tutti quelli spaventati delle assenza degli introiti Champions. La Champions per noi, ahimè, che non dura fino alla finale, credo che ci frutti circa 60 milioni a partecipazione. Pensate semplicemente che un Cup Miners è stato pagato credo 55-60 e escludiamo di cartellino, escludiamo l'ingaggio. Quindi se aggiungiamo Douglas Luiz e Nico Gonzalez, parlo di giocatori totalmente inutili, praticamente assenti se non dannosi, noi rinunciando a una Champions dovremmo rinunciare a un acquisto di un Cup Miners o un Douglas Luiz, per farci capire, quindi qualcosa che non ci crea particolari problemi. Possiamo anche mancarne due o tre di Champions consecutive se vogliamo, ci saranno un po' meno soldi da spendere, dovremmo spenderli meglio. Per le cessioni abbiamo sentito tutti quello che è stato detto. Ma è normale, ma probabilmente ci fa anche comodo. Potremmo magari cedere qualcuno che avremmo fatto più fatica cederlo e giustificarlo ai tifosi. Faccio un nome per tutti: Bremer, e la società potrà farsi scudo con la mancata qualificazione Champions, ma sarà veramente una scusa, non una reale necessità, dicendo abbiamo ceduto Bremer perché magari però ci siamo accorti che non potrà mai tornare ai livelli che ci aspettavamo, perché magari ci siamo accorti che il giocatore non è convinto di restare, perché magari ci abbiamo in mano qualcuno che ci costa meno e secondo noi è anche più forte. Quindi no, non preoccupiamoci, non parteciperemo alla Champions, non alla società Juve non fallisce.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi e la giornata dopo le parole importanti, dettagliate di Comolli con parte della stampa, ne parleremo poi durante la trasmissione con chi c'era, cioè con Antonio Paolino, per rifare un po' il punto della situazione anche su quelle che sono le impressioni, no? Perché poi ci sono le parole che uno può anche leggere o ascoltare, e però poi ci sono anche, c'è tutto un linguaggio che va percepito, no? Indubbiamente, però, credo che su questo siamo più o meno tutti d'accordo, c'era bisogno di mettere un punto, no? C'era bisogno di capire qual era la posizione dell'amministratore delegato della società, cioè di uno che conta parecchio, dopo che per lunghe settimane, di fatto, la voce più tonante, giustamente, è stata quella di Luciano Spalletti, che ha dato le sue valutazioni. Si era parlato molto in queste giornate, in queste settimane, di divisioni anche profonde tra Spalletti e Comolli. Ieri è stata gettata molta acqua sul fuoco. La Juve mi sembra di capire che prosegua serenamente con entrambi, cosa che non mi stupisce perché nessuno dei due, e questo è il mio parere, è così forte da imporre una volontà totale sull'altro, nel senso che se vai a sostituire un amministratore delegato non è che proprio vai a sostituire una figura di poco conto, vai a sostituire la figura più importante dopo la proprietà. Se vai a sostituire un allenatore a cui hai appena rinnovato il contratto, non dico che ti stai facendo un autogol, ma te ne stai facendo due, perché è clamoroso che allora sia stato fatto un prolungamento con forte convinzione prima di arrivare ai risultati e poi ti rimangi quello che è stato. Quindi guardiamo con serenità a questa situazione, che possiamo chiamare accordo, compromesso, quello che volete. Io non so francamente definirlo e sono molto curioso di aspettare la valutazione che ci farà appunto Antonio Paolino. Chiedo a voi qual è la sensazione che avete, perché poi ieri Comolli ha detto, secondo me, due o tre cose abbastanza importanti. I giornali hanno sottolineato molto il fatto che Yıldız non si tocchi, e questo chiaramente è un aspetto importante e non così scontato nel momento in cui non partecipa alla Champions, ma anche solo per una ragione tecnica più che economica, o meglio parallela, nel senso che magari un giocatore che finisce in Europa League inizia a essere appetibile per grandi club, e se ti arrivano con offerte vertiginose e tu sei ancora lì che devi aggiustare i conti, puoi anche stare ad ascoltare. Invece qui c'è stata, direi, una dichiarazione molto molto netta. Però poi c'è stata anche la dichiarazione relativa al fatto che la Juve qualcosa dovrà cedere, che non è una garanzia la campagna acquisti di quest'anno per costruire una squadra da scudetto. Non posso dare delle garanzie, ha detto. Difficile dire se possiamo puntare allo scudetto, il che vuol dire anche prendere atto di una diminuzione della nostra forza, e naturalmente l'importanza di partecipare comunque a una competizione europea dove è bene chiarirselo subito, per rango, storia e mi sento di dire anche valore della rosa, Juve e Milan vengono considerate le favorite. Poi insieme al Bayer Leverkusen, poi ci sarà qualcuna che magari precipita dai preliminari Champions, però non possiamo fare un Europa League con ambizione visto che siamo retrocessi. Se vai nella Serie B europea devi tornare nella Serie A, e per tornare nella Serie A, oltre al fatto che dal punto di vista proprio regolamentare, se vinci Europa League ci finisci, è chiaro che ti aspetti che questa squadra faccia un percorso importante. Bene dirselo adesso, perché poi il prossimo anno io mi aspetto già tutte le scuse del caso per le nostre mancanze, perché giochiamo al giovedì. Quindi staremo a vedere naturalmente che cosa succederà, e staremo a vedere anche quali sono i vostri pareri e le vostre osservazioni. Come sempre potete scrivere o mandarci dei vocali al 340-54-25-324. Io vado a leggere il messaggio di Gianni Labari. Se Spalletti arrivasse anche ai fare corti con Comolli, chi sarebbe il suo miglior sostituto? Conte? Io penso che dopo quello che abbiamo sentito ieri sia finita qui, nel senso che non c'è all'orizzonte una sostituzione possibile. Prima sentivo un vocale nella pausa, prima di entrare in onda, dove si diceva: ma Spalletti andrà a fare delle richieste precise a Comolli sui giocatori, e se non arriveranno potrà anche dare dimissioni. Sì, però, cioè, come dire, in una società ci sono le richieste e poi c'è la capacità e la possibilità di riuscire a soddisfarle. Quindi noi abbiamo avuto un allenatore che ci ha lasciato in corso d'opera d'estate, si chiama appunto Antonio Conte, e ancora non abbiamo capito il perché, se non quello che lui fece trapelare rispetto a qualche acquisto, peraltro che sarebbe stato sbagliato, oppure rispetto alla sua mancanza di motivazione. Io credo che Spalletti abbia una responsabilità sul mancato raggiungimento della Champions. D'accordo, non è un dramma, non compreremo più i Conminers, benissimo, però non è così automatico, cioè non è che per forza di cose quei 60 milioni che ci mancheranno li devi buttare via. Devi cercare ogni tanto, qualche volta, di riuscire ad azzeccarlo un acquisto. Quindi il danno c'è, il danno è il, come dire, il portato di questa stagione. Sta a noi capire, sta a Spalletti insieme alla società capire cosa si possa fare, e la società avrà dei progetti chiaramente, diciamo, di tipo A e di tipo B e di tipo C, nel senso che l'abbiamo già visto in questi giorni, insomma, abbiamo passato da marzo in poi a parlare di una serie di giocatori a parametro zero che non arriveranno alla Juve, perché se tu non vai in Champions League, a parte che anche se ci arrivavi dovevi poi convincerli a suon di soldi e con un progetto serio, ma se non vai in Champions League è molto difficile che ti arrivi un Lewandowski, un Bernardo Silva. E vedremo adesso se il muro del Liverpool su Alisson sarà sgretolabile o meno. Quindi, come dire, ieri mi è sembrato di capire per l'ennesima volta che Comolli abbia fatto anche un discorso molto realista sui limiti del mercato, in virtù della, diciamo, del monitoraggio dell'UEFA, e la Juve non è così libera poi non ha chiarito nel dettaglio, e penso che non si debba neanche fare, quali sono i paletti fino in fondo, però indubbiamente la Juve non può spendere come vorrebbe o come potrebbe. In più, secondo me, adesso non abbiamo neanche tanto da spendere, quindi bisogna essere molto bravi a massimizzare le uscite, a rivalorizzare dei giocatori che abbiamo. C'è poco da fare, perché su questo Spalletti è stato anche molto chiaro 2 settimane fa, quando ha detto nessuno può pensare che andremo a cambiare 18 uomini della rosa, quindi qualcuno di questi che quest'anno ha deluso rimarrà con noi, e andare a prendere dei giocatori che finalmente ci facciano fare il salto di qualità, senza per forza di cose riuscire a dover spendere tantissimo. Di esempi ce ne sono tanti nella nostra storia e non solo, e si deve iniziare a lavorare con quello che appunto si ha e si va a inventare. Abbiamo un po' di vocali insieme a tanti messaggi, quindi iniziamo a dialogare con voi. In questo blocco non abbiamo ospiti, possiamo farlo tranquillamente, quindi Manuel in regia, pronto, vocale.
7: Ciao Paolo, Renato da Genova. Premesso che io ho visto degli impresari di pompe funebri molto, molto, molto meno tetri di Comolli. Comunque, il carattere è carattere. Però dobbiamo anche prendere atto che ha dichiarato quello che sarà il nuovo motto della Juventus: competere è l'unica cosa che conta. E questa cosa ho paura che faccia il paio con quella splendida saponetta chiamata Luce, che è stata prodotta dalla Ferrari. Ciao.
6: Allora, Renato, perdonami, ma io non amo giudicare le persone dal loro aspetto, segnatamente ricordo uno dei più grandi dirigenti della Juve, Antonio Giraudo. Non penso che esista una foto in cui lui sorride, quindi francamente questo tipo di analisi la lascio fare a Lombroso, che era un uomo dell'Ottocento che pensava che attraverso la fisionomica si potesse capire il carattere delle persone. A me che Comolli sorrida o meno mi interessa relativamente, e non do neanche giudizi tra l'altro sulla Ferrari elettrica, perché non vedo oggi tanti che scrivono che è già un fallimento perché ha avuto un andamento in borsa negativo. Può darsi anche che magari il mercato non sia pronto a un'idea che a me non sembra così fuori dal mondo. Poi io non possiedo Ferrari, non ne ho mai possedute, non ne possederò mai, e quindi lungi da me andare a giudicare una macchina. Però anche questo tiro al piccione, come io credo che parliamo tanto di elettrico così, poi se lo fa John Elkann diventa subito una specie di fesseria. Non lo so, vedremo che cosa succederà, ma in ogni caso, come dico sempre, questa è la nostra proprietà. E se il tifoso della Juve legittimamente pensa di poter andare a contestarla, cambiarla e tra virgolette dimenticarsi anche che questa proprietà c'era anche quando si vinceva, perché i soldi li tirava sempre fuori lui, e forse bisognerebbe anche ricordarsi che in questi ultimi anni, spendendo male e non sempre per colpa di dirigenti presi da Elkan, ci siamo fatti un discreto debito. Però se qualcuno, come dire, vuole altro, vuole Arduino, vuole fondi esteri eccetera eccetera, ma io mi aspetto che prima o poi arrivi questa contestazione e si renda la vita impossibile a John Elkann. Però con delle critiche possibilmente serie, sapendo che quando cambi le grandi proprietà, vedi Milan, vedi lo stesso Inter, e noi invece non abbiamo ancora perso i Moratti e i Berlusconi, abbiamo sempre la famiglia Agnelli comunque lì da oltre 100 anni, qualche rischio te lo assumi. Poi nel calcio contemporaneo magari invece bisogna proprio farlo questo rischio, bisogna affidarsi agli arabi, agli americani eccetera eccetera. Leggo che in questi giorni si sta parlando molto addirittura di un'offerta degli americani per il Napoli che è in mano De Laurentiis, quindi io non ho, come dire, pregiudizi su questo. Dico che è un po' stucchevole il tiro al piccione con gente con un proprietario che i soldi comunque li tira fuori. E mentre sono società che i soldi non li tirano fuori e che hanno un altro tipo di politica. Ma ripeto, se bisogna augurarsi altro, ma non c'è nessun problema, auguriamoci altro, vediamo chi arriverà. Basta che non facciamo però l'analisi della faccia, sinceramente. Come lì ha sbagliato tutto, ci manca pure che venga in riunioni con i giornalisti a fare lo splendido, ma certo che deve avere la faccia contrita, perché se poi invece avesse fatto quello che rideva, gli si diceva: ah, ma questo ride, e come, ecco. Quindi ripeto, mi sembrano queste veramente un po' delle situazioni così da evitare di commentare. Io eviterei molto di commentare le facce delle persone, però capisco che un tifoso possa essere annichilito dal vedere magari dirigente che in tribuna non è i Gagliani di turno, che urla come un tifoso, eccetera eccetera. Questo ci sta e ci mancherebbe altro. Io aspetterei a giudicare il tutto da altri elementi e non da sembrare impresari di pompe funebri. Simone D'Ancona: spiegazione perfetta dell'attuale situazione della Juve. Chi non comprende non vuole capire. Spiace per la storia della squadra, ma tant'è. Speriamo in un guizzo di orgoglio. Speriamo di... Io aggiungo a Simone: speriamo in una costruzione di una squadra che abbia orgoglio. Perché quando io mi sento dire che la Juve di oggi è piena, purtroppo, di giocatori che non hanno fame, mi preoccupo ancora di più, perché i nostri giocatori non hanno mai mangiato. E quindi dovrebbero essere già adesso i più affamati di tutti. Se non lo sono, vuol dire che forse non hanno quelle caratteristiche. E siccome ho l'impressione che noi, se andrà bene, facciamo l'esempio del mercato migliore del mondo, facciamo l'esempio del mercato migliore del mondo, io prendo sempre quello del 2011-2012. Cioè, Marotta e Paratici sbagliano tutto al primo, quanto come lì adesso, quanto come lì, al secondo azzeccano tutto, come poche volte è successo nella storia del calcio. Quindi Pirlo, quindi Vidal, quindi Rick Steiner, quindi Vucinic. La domanda è: oggi, con quei quattro lì, non solo vincemmo lo scudetto, ma costruimmo un ciclo. Oggi, se noi mettessimo quattro di quel tipo, la Juve, con il gruppo storico, con quelli che ci sono, con una serie di riserve assolutamente annichilite quest'anno dal loro rendimento e dal mancato utilizzo, riesce a rinascere? Riesce ad avere quell'orgoglio di cui parliamo? Io intanto dico che intanto va fatto quel mercato, altrimenti faccio fatica a pensare che questa squadra riesca a risollevarsi. Però ho dei dubbi, perché ormai stiamo parlando ciclicamente di giocatori che o non hanno vinto altrove o non hanno vinto da noi, la somma è sempre zero. E questo è un po' preoccupante. Vocale.
8: Ciao Paolo, buongiorno e buon lavoro, Gianni da Bari. Io volevo fare una riflessione su Spalletti. Tutti dicono che comunque ha le sue colpe, ma ha fatto benissimo. Perché ha dato un gioco, perché i giocatori erano scarsi, perché comunque di più non poteva fare, se non magari arrivare quarto. Ora, io dico, Spalletti, adesso che non ho nulla contro di lui, mi è piaciuto anche il suo gioco, ma analizziamo bene. Cioè, un allenatore deve essere soprattutto un motivatore. E dove si vede la motivazione? La motivazione si vede con il pettino, con il Lecce, si vede col Verona, non si vede con l'Inter a San Siro. Cioè, è lì che deve essere bravo un allenatore.
6: Ciao Gianni, intanto. Io sono totalmente d'accordo. Cioè, il mio giudizio su Spalletti non è un giudizio positivo. Il che lo devo sempre premettere, perché altrimenti... E poi si finisce nell'equivoco. Se la società ha deciso di rinnovargli il contratto è perché evidentemente la società vede degli aspetti positivi che vanno oltre il risultato e vede soprattutto la necessità di dare una continuità tecnica. Cioè, è evidente a tutti che se si continua a cambiare manager e allenatore ogni anno c'è qualcosa che non funziona è difficilmente correggibile. Invece nel calcio, come ci dimostrano tante storie di club, non la nostra, ma tante altre, soprattutto in giro per l'Europa, si può sbagliare un anno, se ne possono anche sbagliare due, e si continua e magari la situazione cambia perché si attecchisce qualcosa. Però che questa Juve abbia questo buco nero enorme quest'anno in cui siamo stati inghiottiti, nel quale noi con le grandi abbiamo comunque tirato fuori tutte le nostre qualità e con le piccole non siamo riusciti a giocare come si doveva, credo che un minimo di colpa lo si debba dare. Perché se vedete, io trovo che in Spalletti, che indubbiamente l'abbiamo detto più volte e io ne sono ancora convinto, quando vedo una partita di Spalletti non mi annoio. Quando vedevo una partita di Allegri negli ultimi anni mi annoiavo, quando vedevo una partita di Thiago Motta spesso mi annoiavo, quando vedevo una partita di Tudor spesso mi sembrava un'incompiuta. Con Spalletti noi abbiamo giocato un calcio offensivo, abbiamo iniziato a segnare di più e sarebbe sbagliato non riconoscere il fatto che tra volume di gioco e punti non c'è stata correlazione. Cioè, tutti abbiamo l'idea che in alcune partite, la Juve avrebbe meritato di più perché ha costruito tanto e gli episodi ti portano a non riuscirci. Discorso che magari possono fare anche altre squadre, ma per noi è stato evidente. I punti persi col Cagliari, col Sassuolo, col Lecce, eccetera, eccetera. Io però voglio parlare del finale. Cioè il finale che mi fa pensare male. Non è l'insieme. E quel finale lì rimane come un macigno. Perché tu hai bucato l'obiettivo. E, ripeto, quando mi sono sentito dire che la Fiorentina aveva motivazioni e noi avevamo quel problema lì, a parte che noi ci andiamo già a complicare la strada con il Verona che era retrocesso, lì devo vedere un allenatore. Poi potremmo anche fare ragionamento su che cosa significhi dare motivazioni. Per me significa essere coerente con quello che dici. Cioè, farti seguire dai giocatori. Io recentemente ho visto più volte Spalletti, compreso il derby, molto arrabbiato con i giocatori, molto infastidito dagli errori. Secondo me il gruppo lui non ce l'ha così in mano. Per due motivi. Uno, e me l'ha confermato Antonio Paolini l'altro giorno quando ha detto che persino Miretti, che mi sembra il ragazzo più buono dell'universo, l'ha mandato a quel paese. Due, perché fa avere quel tipo di atteggiamento, che è diverso dall'urlare insieme, fa pensare io sono una cosa, voi siete un'altra e voi non mi date più fiducia. Questo non è proprio seminare bene, secondo me. Però questo non vuol dire che non lo si possa fare dopo, perché indubbiamente tutti i giocatori della Juve hanno la percezione e l'hanno dichiarato che con Spalletti la Juve ha giocato bene e la Juve ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto. Quindi, questo io penso che sia il caso e dobbiamo avere fiducia rispetto a questo. Però, chiaramente, separare le responsabilità di Spalletti come se non ci fosse stato, e quando gioca bene è merito suo, quando non gioca bene è di merito della squadra, io lo trovo un approccio sbagliato. Ci fermiamo, pausa.
2: Cose di calcio.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso. Migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale. biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3-set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri, che dominano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Cose di calcio.
6: Allora, ripartiamo anche da Twitch, sono tutti i messaggi e vi ringrazio, ma non è che l'allenatore Mago Zurri mi scrivono, sono 5 anni almeno che con le piccole facciamo fatica, ci siamo già dimenticati, tutti allenatori incapaci di motivare, voi sottovalutate troppo la responsabilità tecnica e di personalità di questa rosa. No, no, io non sottovaluto minimamente, io penso che quando si vince, quando si perde, c'è un 50%, un 70%, un 40%, scegliete voi la percentuale di responsabilità dell'allenatore e di responsabilità dei giocatori. Non sono io che mi sono inventato il fatto che in Italia si discuta solo di allenatori, però non si può, per intenderci, che se l'allenatore che ti è simpatico lo giustifichi e quello che ti è antipatico no. Parliamo di squadra. E quindi la squadra certamente ha dei limiti. Io dico che vado a individuare insieme a questi limiti un dato che non è che ce lo dobbiamo inventare, è nei fatti che questa squadra è riuscita in qualche maniera, per il rotto della cuffia, per il regalo nel caso di Andrea Pirlo, dell'avversaria che si va a suicidare all'ultima giornata, il Napoli col Verona, con la fatica, esprimendo un brutto gioco, tutto quello che vuoi, è sempre riuscita a qualificarsi per la Champions. E quest'anno, incredibilmente, dove ci siamo sentiti finalmente meglio, finalmente giocare bene, finalmente riuscire ad avere una mentalità offensiva tradotta nei numeri, perché la Juve, nonostante non abbia un attaccante da doppia cifra, è comunque una squadra che ha registrato il terzo miglior attacco, non siamo riusciti ad arrivare in Champions. Cioè, se non si parte dai dati della realtà, si finisce che valgono le opinioni più della realtà. Invece le opinioni sono opinioni di gusto. Le opinioni di gusto, a me può piacere Spalletti, a un altro può piacere un altro allenatore e via discorrendo. Quello che non si può fare è dare una credibilità a un soggetto e non la stessa agli altri. Perché, ripeto, io non ho nulla da dire sul livello di gioco di Spalletti, ho molto da dire sul finale di Spalletti. Perché se invece ci piace l'idea che siamo e riteniamo che tutta la colpa sia della squadra perché è inadatta, io penso che la squadra non cambierà poi molto. E quindi andremo a vedere. E quindi proveremo a capire se con questi e un anno in più di Spalletti riusciremo a lavorare meglio e a vincere qualcosa o comunque a essere più competitivi. Resta il fatto che dobbiamo chiederci perché questa squadra riesce ad arrivare terza in classifica, si parla addirittura di possibilità di secondo posto, va a Milano e non gioca la partita, non la gioca, armistizio totale, e da quell'armistizio è successo che due allenatori con filosofie completamente diverse, come Allegri e Spalletti, che hanno tra l'altro rapporti, secondo me, neanche molto simpatici tra di loro, che rappresentano per molti opinionisti due modi di intendere il calcio agli antipodi, sono tutti e due fuori. Chi con una strada, chi con l'altra, sono tutti e due fuori dalla Champions. Uno, la società ha deciso di resettare tutto, nell'altro caso noi abbiamo deciso di non resettare proprio nulla. E quindi questo credo che valga la pena sottolinearlo. Vocale.
10: Ciao Paolo, Ale da Nettate, ma io il signor Comollino lo conosco, quindi non mi sento di esprimere un parere, non come... Quanti siamo in Italia di tifosi juventini? 10 milioni? Per 10 milioni di tifosi, o anche di più, avremo 5 milioni di persone che scrivono una cosa su un social di positivo o altri 5 milioni che ne scrivono una sullo stesso argomento, sulla stessa persona, negative. Quindi non ci si può fare una posizione perché c'è un titolo di un social, di un post, di un giornale, senza conoscere la persona. Quello su cui sono d'accordo con lui è che, non dico 5, ma un ciclo di lavoro di un certo tipo, 2-3 anni dovrebbe durare. Però vale per lui, vale per Spalletti, ma valeva anche e valso per Allegri, che ha fatto 3 anni quando è tornato. Doveva valere anche per Motta, doveva valere anche per Giuntoli. Perché chi mi dice che Motta, che è stato esonerato a un punto dalla Champions, non sarebbe andato tranquillamente in Champions, avrebbe fatto magari meglio di Spalletti, meglio di Tudor, Giuntoli faceva così schifo? Ma non lo so, secondo me ancora un anno di tempo si poteva dare. Questa cosa che dopo 6 mesi la tifoseria deve cambiare parere perché ci saranno 5 milioni di persone sempre, e ci saranno sempre su qualunque tipo di atteggiamento di persone, di situazione, che scrivono che non va bene, che fa schifo, no, bisogna anche finirla, perché sennò, signori, andremo avanti a cambiare per i prossimi 10 anni tutti i giorni.
6: Guarda, io sposo totalmente questo tuo vocale e aggiungo però che non è semplice gestire le difficoltà alla Juve. Perché, per essere chiari, torniamo proprio a parlare un attimo di Giuntoli. Giuntoli commette una valanga di errori, però qualcosa lo azzecca anche. Il problema è che quando ti trovi al momento topico della stagione e hai un allenatore come Thiago Motta che ha di fatto distrutto un gruppo, perché questo ci raccontava la realtà, però dal punto di vista della classifica hai perfettamente ragione, era ancora tutto rimediabile e magari poteva farcelo. Però ti capita che in quelle due settimane tu prendi 7 gol in 2 partite. Lì una società forte cosa deve cercare di fare? Deve cercare di avere un'idea chiara. Invece noi cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito a Giuntoli che ha confermato Thiago Motta e poi 5 giorni dopo l'ha fatto fuori perché ci ha ripensato. Diciamola così, perché temporalmente è andata così. Io poi non vado a fare ricostruzioni sul quando, perché, come è successo. E da un lato, alla fine, visto che poi sei riuscito a entrare in Champions, l'obiettivo che in quel momento lì ti sembrava non centrabile più con l'allenatore, sei andato a prenderlo. E quindi hai fatto bene. Però poi certo che rimane il dubbio del fatto che dovresti avere la forza di tenere la barra dritta quando le situazioni sono molto difficili. Però un conto è dirlo, un conto è farlo. Perché? Sapete perché? Perché lo stesso dirigente si gioca la permanenza. Tanto è vero che l'anno scorso poi Giuntoli non è stato confermato. Nonostante quell'intervento immediato immediato dopo un po' di giorni, diciamo, scusate l'ossimoro, su Thiago Motta abbia portato a centrare l'obiettivo minimo. Ma la delusione complessiva era il fatto che avesse speso tutti quei soldi e la Juve non fosse cresciuto, ok? Quindi il punto è questo. E io sono d'accordissimo, però bisogna avere la forza di dirlo fino in fondo. Decidiamo quanti anni si fanno l'allenatore. E comunque vada, salvo cataclismi, ma il cataclisma cosa lo definisce? Lo definisce essere momentaneamente quinti? Perché Tudor va via dopo 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte di fila, era lineare. Va via nella settimana in cui le 2 partite di campionato sono molto vuote e la partita di Champions a Madrid è un'ottima partita. Si pensa, abbiamo tutto il tempo per aggiustare la situazione, Tudor non ci convinceva ed è qui il vulnus, è qui il problema, che non ci convinceva. Adesso invece Spalletti ci ha convinto, la Juve lo ha rinnovato prima dell'ottenimento del risultato, quindi siamo usciti dalla logica del giudizio sulle cose immediate. Adesso siamo tutti convinti, perché questo ci sta dicendo la società, che Spalletti sia l'uomo giusto, gli si deve dare tempo, purché, ed è questo che mi lascia perplesso, purché ci sia unità di vedute, cosa che io oggi non vedo in Juve, perché la dirigenza ti parla di fallimento e l'allenatore ti parla di grande stagione. Sono 2 approcci un po' diversi, ma che Spalletti sia stato confermato e che adesso abbia la necessità di avere tempo, benissimo. Benissimo, io non vedo. Perché noi ragioniamo in una certa maniera? Perché noi siamo abituati che gli allenatori veramente grandi, quando sono arrivati qui, hanno vinto subito. Faccio l'elenco tra Pattoni, Lippi, Conte. Allegri eredita già una Juve vincente. Lo stesso Sarri eredita una Juve vincente. Ma 3 allenatori che arrivano da delle squadre che non hanno vinto hanno avuto questo impatto. E quindi è difficile a Torino non tenere la barra dritta quando non vinci e non hai la capacità di lottare per la vittoria, perché questo è il punto. E questo ti lascia perplesso. Dopodiché, ripeto, adesso c'è un'altra logica e speriamo che questa logica sia seguita fino in fondo. Daniele da Belforte: se non vinciamo l'Europa League sarà una stagione fallimentare, perché la squadra avrà fatto un campionato penoso, in quanto sicuramente non sarà nemmeno in grado di arrivare almeno quarta. Vabbè, Daniele, sai già come va a finire. Dammi delle motivazioni, perché non sarà in grado di... Io spero che il prossimo anno si parta con un'ambizione che ha sempre detto, secondo me è il messaggio più juventino del mondo, che non è vincere l'unica cosa che conta. E arriviamo a marzo, giochiamo su tutti i fronti, e l'ha sempre detto Andrea Agnelli. Poi l'episodio, puoi uscire dalla Champions per un palo, per un rigore, puoi perdere un campionato perché c'è la pioggia a Perugia o perché hai una flessione finale o lo puoi vincere perché l'avversario si suicida, eccetera, eccetera. Però essere competitivi, noi troppi anni, che arriviamo a novembre, dicembre, gennaio quando c'è la Champions, che siamo fuori. Quello è il problema, non appunto vincere. Però adesso mi sembra un po' prematuro per figurare che già il prossimo anno sarà un disastro, anche perché magari la Juve cambierà e quindi andiamo a capire come, andiamo a capire con chi se ne intende, ovvero Nicolò Ceccarini. Ciao!
11: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
6: Allora Nicolò, qui ho tante domande sul mercato, quindi la cosa migliore che posso fare è girarla a te, che sei un grande esperto. Allora, intanto parto dalla situazione Vlahovic, di cui ieri ha parlato Comolli, dicendo: ma noi ci eravamo dati appuntamento alla fine della stagione, a questo punto non so se riusciremo poi davvero a metterci d'accordo, noi vorremmo di sì. Ti chiedo intanto se secondo te è vero questo messaggio, cioè se in qualche maniera in questi mesi ci sono stati degli abboccamenti e delle trattative non esplicite, ma per capire il gioco delle posizioni, e adesso che cosa succede e in che tempi? Perché è chiaro che Vlahovic, anche in virtù del bel finale che ha fatto, può interessare tanti.
11: Ma guarda, io credo questo, che sia vero, la situazione si era riaperta, è stata molto chiusa per alcuni mesi e poi in tarda primavera, più di un mese e mezzo fa, si è cominciato a riaprire il discorso con Dusan Vlahovic, e questo è un dato di fatto. La Juventus gli ha presentato la sua proposta di rinnovo, credo sia un rinnovo quadriennale. Dusan Vlahovic ha preso tempo, nel senso che comunque non gli ha dato la risposta ai dirigenti della Juventus. Quindi oggi il problema non è della Juve, ma è il problema di Dusan Vlahovic. Che cosa vuol fare? Se pensi di andare da altre parti, io credo che tra un po' sia il caso anche di dirlo, perché la Juventus non è che può aspettare, tra virgolette, quello che Vlahovic intende fare con la sua tempistica. Non ha avuto mai una risposta la società, né Chiellini, né Comolli, né Modestò hanno mai ricevuto una risposta da parte di Dusan Vlahovic, e questa è la situazione. Poi quello che succederà diventa sempre difficile, no, da programmare o da prevedere, perché il calcio mercato è stranissimo, e magari quello che non succede in un mese e mezzo succede in mezza giornata. Però in questo momento la situazione è questa, cioè Dusan Vlahovic non ha risposto ancora alla Juventus alla sua proposta di rinnovo, che è un rinnovo, come ribadisco, quadriennale. Ha chiaramente cifre che non sono quelle di prima, ma che sono quelle molto vicine a tetto, cioè cifre alla Indiz, cifre insomma a quelli che guadagnano di più in questa società. Questo è quello che la Juventus ha offerto. Poi sarà a Dusan Vlahovic dare la sua risposta.
6: Nicolò, le sirene possono essere anche italiane? Oggi si parlava del Napoli, o ritieni che il giocatore, se va via dalla Juve, non resta in Italia e ambisce ad esempio a un club da Champions? Il Napoli lo è, però voglio dire, rimarrebbe in Serie A, dove più o meno lo conosciamo, mentre sarebbe chiaramente una grande promozione andare a colmare qualche vuoto, qualche casella in un top club.
11: Ma allora guarda, io penso che il Napoli abbia fatto una sua idea, cioè abbia già portato avanti un certo tipo di discorso, che è quello secondo me dell'acquisizione di Højlund. È chiaro che partirà un giocatore così importante come Romelu Lukaku, nonostante le dichiarazioni di facciata è evidente che Lukaku lascerà il Napoli, e loro avranno chiaramente bisogno anche di un altro attaccante. Ora, un altro attaccante che nella loro testa doveva essere proprio Luca, no? Che comunque era stato preso per 40 milioni di euro. Io credo che Luca non possa rimanere a Napoli, a meno che non arrivi un allenatore come Italiano, che potrebbe anche decidere di rilanciarlo, perché Vincenzo Italiano è anche molto bravo in tutto questo, quindi magari potrebbe essere anche l'allenatore in grado di poter rilanciare un giocatore. Quindi secondo quello che ho percepito io, sembra altamente improbabile che ci possano essere queste possibilità, cioè la possibilità di vedere un Vlahovic in questo momento.
6: Ma anche perché, scusami Nicolò, ma il Napoli offrirebbe un ingaggio così superiore rispetto alla Juve? Secondo te? Cioè è in grado di dargli 8-10 milioni che lui magari...
11: No, anche perché guarda, per quello che ho percepito io e per quello che naturalmente diciamo è venuto fuori, io ho saputo che il Napoli oggi vuole anche ridurre il monte ingaggi, per cui siamo secondo me lontani anni luce da una proposta di ingaggio assolutamente più alto, questo te lo posso garantire.
6: Bernardo Silva è un film primaverile che siamo destinati a lasciare lì, come quelle vecchie videocassette che ogni tanto ci troviamo in casa, oppure pensi che vada all'Atletico Madrid, oppure pensi che ci sia ancora la possibilità per una squadra che fa l'Europa League come la Juve?
11: Ma io penso che la Juve ci abbia provato seriamente e abbia veramente fatto tutto il possibile per poter andare a prendere questo giocatore, credo gli abbia fatto anche percepire l'offerta. Poi sai, nelle scelte c'è sempre anche il desiderio da parte di un giocatore di vestire una maglia rispetto a un altro. Ora Bernardo Silva è nelle condizioni ideali di poter scegliere qualsiasi cosa, no? Visto il suo pedigree, visto naturalmente quello che ha fatto al Manchester City. La mia sensazione, ma è solo la mia sensazione, è che Bernardo Silva oggi abbia deciso comunque di valutare ancora con un po' di tempo quello che è il suo destino, quello che è il suo futuro. Questo non significa che magari diciamo l'abbia già deciso. E adesso si è fatto quello che doveva fare, gli ha presentato la sua offerta e adesso sta aspettando di capire se l'offerta verrà accettata oppure no.
6: Questione Alisson, si dice che il Liverpool voglia fare Muro, che però addirittura offrirebbe in alternativa il portiere di riserva, Mamardashvili. Ci sono altre ipotesi, De Gea dalla Fiorentina, Vicario dal Tottenham. Come va a finire questa storia? Come si sta evolvendo secondo te e come può finire?
11: Ma Alisson, la Juventus era parecchio avanti. Io sapevo che la Juventus era parecchio avanti nella trattativa e c'era la disponibilità anche da parte del giocatore di vestire la maglia bianconera. Su questi termini mi sembra che ci fossero diciamo delle sensazioni abbastanza positive, però finché non le chiudi le operazioni poi diventa difficile, no, poterle prevedere. Di sicuro la Juve lo vuol prendere il giocatore e ha fatto il possibile anche naturalmente dal suo punto di vista per fargli l'offerta contrattualmente parlando più giusta che potesse fargli. E ora poi bisogna vedere anche è il suo discorso di Bernardo Silva, no? È chiaro che se Alisson vuole vestire la maglia della Juventus, l'accordo lo trovano, cioè alla fine la quadra si trova sempre. Bisogna capire se effettivamente c'è questa volontà. Io credo proprio di sì. Per me rimane in pole position, ecco, per essere il nuovo portiere della Juventus. Però da qui a dire che lo prenderanno al 100% non mi sento di sbilanciarmi, veramente.
6: Ho ancora due curiosità. Una è una tua valutazione sulle parole ieri di Comolli. Che impressione ti hanno fatto? Cioè, è davvero un accordo con Spalletti e si procede d'amore e d'accordo come si dovrebbe fare? O ritieni che fosse così un po' un modo per gettare acqua sul fuoco e impostare una stagione che sarà difficile, ma senza scorie del passato, insomma?
11: Sì, ora che Spalletti abbia comandato tutto il mercato di gennaio, è vero che un paio di giocatori, cioè Olme, no? Se ci si riferisce magari a Olme, se ci si riferisce a Boga, sì, però insomma lui ha chiesto un centravanti fisico e l'ha detto il mille salte, no? Quindi evidentemente cioè, non è stato accontentato in quella che è la sua richiesta. Poi prendere un centravanti forte a gennaio non è mai semplice e su questo siamo tutti d'accordo, per l'amor del cielo. Però se vuoi la mia sensazione, cioè, Spalletti ha inghiottito abbastanza mi sembra in questo periodo della Juventus, si è messo a lavorare, però ora vuole avere anche un po' più di libertà, nel senso non libertà di manovra su quello che può essere le indicazioni e le direttive di mercato, cioè che le debba fare solo esclusivamente lui, però che venga ascoltato molto di più e che magari i soldi vengano investiti nella direzione di giocatori che comunque non siano delle occasioni ma che diventino veramente funzionali, cioè meglio un acquisto o meno ma funzionale e giusto piuttosto che un acquisto in più che poi non serve per migliorare la Juventus. Io credo che da questo periodo qua non ci sia uscito molto più forte ovviamente la figura di Spalletti e molto meno quella di Comolli. Ecco, io mi auguro, te lo dico chiaro e tondo, per la Juventus delle operazioni che si senta molto di più ecco Spalletti Chiellini, con tutto il rispetto, perché o Modesto, ora non lo so il ruolo che può avere, se arriverà Tognotti, cioè devono ascoltare questi, sinceramente devono essere, cioè, sono questi gli uomini che devono essere più ascoltati all'interno della Juve.
6: È un'ultima curiosità, appunto, dalle parole di Comolli lui ha detto, beh, alla luce dei mancati introiti Champions forse dovremmo vendere un giocatore in più. Secondo te Bremer è il più indiziato o ci potrebbe essere anche qualche nome che in questo momento non va per la maggiore ma che potrebbe effettivamente garantire una grande plusvalenza?
11: Guarda, il discorso di Bremer non è una questione, voglio dire, che lo vuole vendere la Juve o la Juve pensa di poterlo vendere. Il problema è che Bremer ha una clausola rescissoria che è esercitabile fino al 10 d'agosto e che naturalmente crea una problematica importante, perché se te arrivi con questi soldi, 57 milioni di euro, ti puoi portare via Bremer in un attimo, e quindi dipende molto anche dal fatto delle eventuali offerte che potrebbero arrivare, cioè Bremer va se arriva chiaramente un'offerta fare la clausola accessoria, ovviamente un'offerta che sia di gradimento anche del giocatore, perché non è che può andare, voglio dire, a un club qualsiasi con, senza il suo assenso. Però Bremer in sé per sé è un giocatore che di fatto è sul mercato, non per sua, voglio dire, volontà, nel senso, o meglio, anche per sua volontà, perché nel momento in cui è stata fatta l'operazione, è stato fatto il rinnovo, c'era una clausola, evidentemente è stata accettata anche più volentieri dal giocatore, anzi forse magari c'è stata la sua richiesta, per cui Bremer va da sé, se fa un bel mondiale un'offerta arriva, però io non lo so, forse potrebbero pensare a

0: non tanto budget e sbagliare il meno possibile. È una delle cose più difficili che ci sono nel calcio.
1: Nicolò, ultimissima, ma tutto il mondiale, tutto questo calendario, chiaramente quest'anno molto condizionato, porterà al solito mercato dell'ultima settimana, per intenderci, o invece paradossalmente adesso si cercherà di chiudere prima che inizi la competizione, che stravolgerà anche le quotazioni di alcuni giocatori?
0: Io credo che ci saranno i soliti acquisti che qualcuno ha già in testa ora dall'inizio della stagione. Questi naturalmente vengono fatti a prescindere, poi si guarderanno le occasioni del mondiale e come al solito ci affanneremo gli ultimi giorni di agosto per chiudere le operazioni, perché siamo semplicemente italiani.
1: Va bene, grazie Nicolò, buona giornata, grazie del tuo contributo.
0: Ciao.
1: Allora, vado a leggere qualche messaggio. Severino dalla Val Camonica: da Sarri in poi lo spogliatoio Juve ha sempre cercato, a volte riuscendo, a volte no, di imporsi sull'allenatore. Questo secondo me è il vero problema da risolvere, isolando o eliminando chi crea problemi. Severino, questa è una valutazione che io non so come supportare o negare, nel senso che quali elementi abbiamo noi per ragionare su questo? Cioè, tendenzialmente io penso che con Allegri non sia andato così, perché Allegri aveva in mano lo spogliatoio in virtù di anche di un mandato pieno che aveva avuto dalla società e di scelte che ha fatto. Sarri sicuramente ha avuto una frattura con lo spogliatoio, credo che sia uscita fuori in maniera anche abbastanza manifesta. Questo non ha impedito di vincere un titolo importante. Con Pirlo forse lo spogliatoio, avendo grandi vecchi, tra l'altro anche avendo giocatori che avevano avuto con lui anni in campo, ha tutelato Pirlo, semmai. Poi c'è stato ad esempio Thiago Motta, e Thiago Motta lo spogliatoio, devo dire, mi sembra evidente che per le scelte che sono state fatte, cioè quella proprio di far fuori una serie di figure importanti e tutta la storia, come Danilo, e tutta la storia della fascia da capitano, sia stato un modo di governare da parte sua lo spogliatoio. Io non ho altri elementi di giudizio, quindi non vado dietro al gossip e non so. Dico anche che si enfatizza un po' troppo questa storia dello spogliatoio, eh? Cioè, lo spogliatoio puoi avere tutti i problemi del mondo con l'allenatore, oppure invece puoi essere molto d'accordo con l'allenatore. Dopodiché il campo devi essere in grado di mostrare se sei o meno superiore. Io ho visto squadre con spogliatoi spaccati, insomma, la famosa storia da Lazio del 1974, no? Due tronchi di squadre che non si parlavano insieme, anzi, facevano ogni volta le partitelle uno contro l'altro, si detestavano e hanno fatto la più grande impresa della storia di quel club insieme. Quindi io non so francamente che cosa voglia dire questo e sulla base di che cosa lo andiamo a dire. A me interessa vedere che un allenatore ha in mano la squadra, perché la squadra segue convinta quello che lui propone, e la convinzione che cosa te la dà? Te la dà il riuscire chiaramente ad avere risultati, perché un allenatore la sua credibilità la fa migliorando i giocatori e ottenendo risultati. La prima cosa addirittura è migliorando i giocatori, la vita dei giocatori, il modo di stare in campo. Poi i risultati possono anche dipendere da altri fattori. Ci fermiamo, pausa.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 13:01.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
5: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contagio.

0: contatto diretto.
1: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada Gravilla nel territorio di Francofonte nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini è deceduto per le gravi ferite riportate.
0: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
1: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
0: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godete la segna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno Paolo, sono Marco d'Ancona. Allora, io comprendo in pieno il tuo discorso in merito alla proprietà, alla figura di John Elkann che tira fuori i soldi e quant'altro, per carità, che questa proprietà comunque alle spalle magari sicuramente c'è stata anche ai tempi delle vittorie e tutto quanto, ma non ammettere l'incompetenza di questa persona sotto tutti i punti di vista, vedere i suoi 4-5 anni appena dopo Calciopoli, quello che ha ottenuto con i suoi uomini scelti da lui, senza dire i nomi, i Cobolli piuttosto che Comolli, Blanc piuttosto che Ferrero e quant'altro, che magari sono ottimi professionisti in altri settori ma non in quello calcistico. Vediamo da 20 anni a questa parte quello che cos'è la Ferrari sotto la sua guida assoluta, con le persone che mette, che cambia di continuo e ottenendo risultati semmai possibili peggiori degli anni precedenti. John Elkann mette i soldi, ok, ma è finché non ci renderemo conto che è il cancro della Juve, allora non ne verremo mai fuori. E anni come questi, come quegli ultimi 3 o 4, ne vedremo altri 10-15.
6: Ciao Paolo, Giuseppe da Catania, io ti seguo sempre. E vado alle chiacchiere, ho 59 anni, ho visto tante Juve come le hai viste tu, per cui non mi deprimo e non mi alto nelle vittorie, non mi deprimo.
7: Ciao Radio Bianconera, ciao Rossi, ma io ritengo che in questa stagione fallimentare nostra l'unico a salvarsi sia proprio il nostro allenatore Spalletti. Ritengo che non abbia commesso, come dice qualcuno, grandi errori, ma purtroppo aveva a disposizione una squadra che tecnicamente era piuttosto discutibile, e questo lo dimostra il fatto che anche gli altri due allenatori non hanno fatto grandi cose prima di lui. Detto ciò, mi stupisco che uno come Comolì venga riconfermato dopo i disastri acclarati che ha fatto sul piano della campagna acquisti. Ecco, questo ritengo veramente assurdo, e per cui ho molta paura per l'anno prossimo e per la prossima campagna acquisti, a meno che ci siano degli accordi che noi non conosciamo che prevedano che i giocatori vengano scelti da Spalletti e da Chiellini, e io me lo auguro. Grazie mille, forza Juve.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Allora, sentito un po' di messaggi, sostenere che John Elkann è il cancro della Juve, se fosse il cancro andrebbe estirpato, andrebbe curato. Vedete, a parte che quando sento parlare del ritorno della Serie B come di anni fallimentari, voglio ricordare che la Juve torna dalla Serie B, arriva terza e seconda nei primi due anni. Terza e seconda. Questo per ricordarci anche quegli anni, dove certamente, visto che in questi anni si parla molto di arbitri, soprattutto nel primo anno fummo penalizzati in maniera totale. Uno, puntini sulle i. Poi arriviamo ai disastri del settimo posto, e il settimo posto dell'ultimo anno del 2010 con Ferrara e Zaccheroni, arriva Agnelli e ritorniamo e facciamo esattamente il settimo posto. Due, quando dico che John Elkann mette i soldi, durante l'era Agnelli, Andrea Agnelli ha messo i soldi, non è che l'operazione. E questi soldi, il problema è che ad un certo momento erano un po' troppi, perché quel deficit lì l'abbiamo creato, e credo che l'uscita di scena di Andrea Agnelli dipenda soprattutto da quello, cioè dal fatto che l'azionista di maggioranza non avesse più voglia di spendere tutti quei soldi come è andata. Adesso si tratta di recuperare la situazione, e tutti, Giuntoli, Comolli, eccetera, hanno a che fare non con capacità di spese enormi, il che non li esime dallo spendere bene quello che si deve. E questo è il punto. Perché sennò viviamo un po' di luoghi comuni, e io con i luoghi comuni non ci vado d'accordo, perdonatemi. Io penso che gli errori siano stati tanti. Personalmente ho scritto un articolo sui tre grandi errori di Comolli, e quando lo scrivevo mi sono detto forse ne dovrei anche aggiungere altri. Dopodiché aggiungo, se si dà un anno in più a Spalletti, anzi due, si danno due anni in più a Comolli, perché il progetto prevede quello. Quindi quest'anno male, malissimo, vediamo il prossimo anno che cosa succede. Ricordo che Giuntoli comunque due anni se li è fatti, due anni non facili peraltro, perché il primo arrivavamo dalla questione delle plusvalenze. Quindi qui non si tratta di, come dire, se invece davvero pensiamo che tutto quello che tocca Elkann si trasforma in negatività, dobbiamo provare a fare come fanno le altre tifoserie, la Lazio, il Toro, che non vanno neanche più allo stadio pur di non dare un euro a Cairo o Lotito. Cioè dobbiamo pensare, però come mai questo non succede? Non succede perché evidentemente, nonostante i risultati non positivi di questi anni, non positivi, non drammatici, quello drammatico potrebbe essere quest'anno, visto che siamo retrocessi nell'Europa di Serie B, ma gli altri anni eravamo sempre su un certo livello, che per noi è non vincere chiaramente ed è grave, ma comunque il livello delle grandi. Noi, avete visto, la tifoseria mia ha fatto contestazione. Perché non lo fa? Perché a Torino non succede? Perché evidentemente le persone calcolano i benefici e i dati di aspetti negativi e decidono che va meglio così. che si può accettare questa fase, altrimenti andrebbero a contestare. Cioè, siamo l'unica tifoseria che che accetta tutto. Io penso che alla fine, quando hai una proprietà che da 100 anni, bene o male, ti guida con fasi alte e fasi basse, e più le alte che quelle basse, alla fine accetti anche questo e quindi non pensi che il proprietario sia un cancro. Perché io, se pensassi che il proprietario è il cancro della Juve, io nel mio piccolo, da tifoso, da opinionista, giornalista, farei di tutto per... ripeto, nel mio piccolo, che vuol dire niente, vuol dire 0,000. Però registro il fatto che i tifosi altrove contestano e determinano dei fatti, perché al Milan, insomma, la preparazione di questo clima da fine dell'epoca, soprattutto contro Furlani, ha portato uno a una squadra che ha giocato praticamente da sola, se non addirittura con i mugugni del pubblico, cioè si sono fatti male da soli, e l'altra è che alla fine Cardinale ha deciso che ha resettato tutti. Quindi siamo contro Elkan, ma perché non ci facciamo una bella manifestazione contro Elkan? Chi vuole andare va a protestare, decide di fare questo e lo si manda via, e inventiamo un'altra storia. Cosa ce la impedisce? Poi chiaramente vediamo che cosa succederà, però questo è il punto. Ciao Paolo, Massimo da Torino. Ma secondo te Tognozzi arriva per dare una mano a Spalletti o no? Massimo, io non la metterei così. Se arriva Tognozzi deve dare una mano alla Juve. Se arriva Tognozzi come richiesta di Spalletti e Comollino ne è d'accordo, siamo di nuovo alle solite parti, alla guerra per bande. A me fa sorridere che però adesso Tognozzi, ottimo dirigente, io non sto a discutere, però ogni volta noi abbiamo la soluzione, e ricordo soprattutto quando abbiamo preso Giuntoli, abbiamo preso il miglior dirigente d'Italia e poi non riesci. Poi c'è tutto un altro discorso da fare, che chiaramente a fare i buoni dirigenti potendo spendere tantissimo, magari anche un po' più facile, è diverso riuscire a fare altri tipi di politiche di campagna acquisti quando magari non hai i fondi. Manuel, un vocale.
9: Io sono convinto di una cosa, che la maggior parte dei giocatori della Juve sono degli psicolabili, o quantomeno sono dotati di una bassissima autostima, quindi basta poco a deprimerli, e si sentono il peso della maglia addosso, soprattutto quando devono affrontare le piccole, magari anche in casa, no? Le piccole in casa, quando hai vinto hai fatto metà del tuo dovere, e quindi si sentono questo laccio, questo cappio al collo che gli strangola letteralmente, gli fa sbagliare anche passaggi di 2 metri, che in altri casi non sarebbe giustificabile in un giocatore di Serie A. Quindi io penso che l'Europa League, oppure le che pone di fronte a piccole, sarà ancora più frustrante per loro, perché avranno l'obbligo di vincere magari in un campetto sperso dell'Ungheria, e questi qua dell'Ungheria ci metteranno il coltello fra i denti e magari usciranno ancora più frustrati.
8: Non hai detto il tuo nome, ma mi trovo totalmente d'accordo, ed è per questo che dobbiamo trovare dei giocatori che invece diano una sterzata su questo, cioè che ci insegnino a non avere paura, appunto, del peso della maglia. Sono totalmente d'accordo. Quando è facile, dovrebbe essere vincere, perché poi c'è anche un discorso un po' di presunzione, eh? Quando giochi alla Juve sei convinto di aver raggiunto un certo status e che in qualche maniera il gol arriverà, e questo non vale più per nessuno. Io domenica ho commentato la finale di Coppa di Portogallo tra lo Sporting Lisbona e la squadra di Serie B, che tra l'altro andrà in Europa League, e ha vinto la squadra di Serie B. Non c'era paragone a livello di organico. Ho visto giocatori come Luis Suarez o Hjulmand molto nervosi, perché si trovavano dei giocatori avversari che mordevano le caviglie, perché quella era la partita della vita. Per loro era quasi una trappola, e infatti lo è stato. Ecco, noi viviamo un po' così. Ci vuole 3-4 giocatori che regalino un po' più di sicurezze, evidentemente. Andiamo dal nostro direttore, Antonio Paolino. Ciao Antonio!
10: Buongiorno Paolo, ciao, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
8: Allora Antonio, è obbligatorio chiaramente chiederti un'impressione sulle parole ieri di Comolli. Ci sono tanti argomenti, poi magari ci entriamo dentro, ma intanto il senso generale, c'è questo incontro voluto chiaramente con i media, ha avuto un senso di regalare un'impressione di compattezza della società, di fine una volta per tutte delle presunte, reali, ipotetiche incomprensioni tra lui e Spalletti, o tu hai percepito altro?
10: Guarda, ce lo si augura, però effettivamente l'incontro di ieri, che abbiamo comunque raccontato, lasciato intendere per le cose che ci sono state dette direttamente, che è servito anche perché, a mio avviso, ripeto, e penso che tu la pensi come me, sia necessario ogni tanto confrontarsi, quantomeno si respira l'aria dello stadio, della società quotidianamente. Altrimenti le onde arrivano più lontane e arrivano con delle distorsioni particolari. Certamente c'è stata la volontà di confrontarsi, perché il momento è complicato, è complesso, è difficile, va fatto capire meglio, visto che già non è facilmente comprensibile. Perché? Perché da una parte abbiamo un allenatore che nelle ultime settimane ha spinto con alcune riflessioni che condividerai, che abbiamo condiviso con i nostri radioascoltatori, la volontà di entrare un po' di più dopo il fallimento, dopo le responsabilità che si è assunto, lo stesso Spalletti, ma volendo eventualmente dialogare con la proprietà. È vero che si incontrano spesso, tutto quello che è stato detto, però c'era questa volontà. Non siamo noi che ci inventiamo, abbiamo delle percezioni sbagliate, quantomeno chi quotidianamente è lì, che prova ad ascoltare le voci ufficiali, ma facendo questo mestiere di cercare anche di comprendere e tradurle meglio, per cercare di smontare anche qualche piccolo, magari insignificante particolare o qualcosa di più. Dall'altra parte c'è stato anche il direttore, l'amministratore delegato, che rappresenta un punto importante, la ricostruzione bianconera. Al di là delle simpatie, al di là del linguaggio, al di là degli algoritmi, è stato un po' ridimensionato il concetto degli algoritmi, della serie vanno condivisi per semplificare il lavoro, cioè effettivamente noi tutti usiamo un computer, noi tutti facciamo delle ricerche veloci su quella o quell'altra stagione, sulle squadre che andremo ad affrontare in Europa League. Accelerano quel processo e quindi si è parlato anche di questo, ma sostanzialmente c'è stata una volontà magari frenata nei primi giorni nei confronti dell'amministratore delegato per capire qual era la posizione. La posizione è stata chiarita e ti posso anche dire che è stata la mia domanda, perché abbiamo avuto tutti la facoltà di girare una domanda, non in una conferenza stampa pubblica davanti a tutti per parlare di tutto e di più, ma per concentrarsi sul momento. A me interessava capire a un certo punto, perché si assumono le responsabilità, l'allenatore, la società di conseguenza, pagando in prima persona, diciamo così con una battuta, le cambiali del fallimento, definito tale dallo stesso Comolli, ma se è stato necessario per arrivare a questa conclusione, che è un punto di partenza per il secondo anno al massimo dei cinque, per giudicare l'operato dell'amministratore delegato, perché lui stesso ha ammesso ci vorranno i 3-5 anni, quello che ci aveva detto già un anno fa, per giudicare anche il suo operato. Però è vero che i tempi forse nei grandi club, algoritmo o meno, devono essere necessariamente più corti, o probabilmente non sono stati rispettati con le tempistiche che ci era stato detto, o forse che gli erano state affidate. La mia domanda è stata molto semplice, Paolo, e vorrei che si riflettesse su questo, non è più bella o più brutta di altre, ma se è stata necessaria o se è necessario un intervento di mediazione da parte della proprietà. Perché io ho fatto analizzare all'amministratore delegato il seguente concetto: si riparte da Spalletti, benissimo, ma è quello Spalletti che ha fallito tecnicamente, sportivamente, l'obiettivo. Alla Juve non siamo abituati, non sono abituati, mi sono permesso di sottolineare, di uscire dalla Champions in questo modo. Poi il modo, abbiamo capito i motivi, c'è anche una questione legata alla squadra, ma effettivamente, senza voler far paragoni col Milan, qualcosa il Milan ha fatto di giusto o sbagliato e qualcosa di diverso stiamo facendo noi in casa Juventus. Ma dall'altra parte c'è anche un amministratore delegato che si trova con un buco di 60 milioni, testuali frasi riferite all'amministratore delegato, che annuendo, parlando in inglese, con una traduzione, cioè con un linguaggio semplice, comprensibile, quanto volete, ma naturalmente mediato in quel caso anche da una traduttrice. Ebbene, la proprietà non interferisce su questi aspetti, non ha voluto interferire John su questi aspetti. Questo è un passaggio chiave, ci fa capire che ha rimesso tutto nelle mani degli adulti. Siamo tutti adulti e dobbiamo risolvere tra di noi i problemi. Il problema c'è, la tregua è condivisa, ma è una tregua che dipenderà dal mercato, perché si torna poi lì. E al mercato io non sono convinto, Paolo, facendoti il riassunto, non portandoti i virgolettati, ma i concetti sono questi, che Spalletti sia contento oggi di sentire, di leggere, o dalle nostre anche parole e riflessioni, che lui abbia condiviso quel mercato di gennaio. Perché se prima mi può dire che Openda e David vengono acquistati per volontà, scelta, condivisa, sempre condivisa, una condivisione che non ho letto negli occhi quando si incrociavano tra Tudor e Comolli. E penso che non si trovi troppo d'accordo Tudor, ma era una condivisione, un'accettazione, diciamo, non passiva, è un tentativo di dover valorizzare quello che in quel momento l'amministratore delegato era riuscito a concretizzare come mercato. Il passaggio a Spalletti, certo che ha complicato un po' i piani, perché magari poteva averli condivisi un po' di più con Tudor, ma sicuramente zero con Spalletti. Questo incide, ma ammettere o dichiarare che il mercato di gennaio sia stato condiviso, vero, parzialmente vero, perché poi ti è arrivato Boga e Holm in uno scambio. La cosa vera è che non piaceva João Mario per le caratteristiche. È vero che è stato uno scambio e forse la Juve ci ha guadagnato, ma sul Boga è stato molto chiaro anche Spalletti nelle dichiarazioni, perché noi siamo presenti in casa, in trasferta, fuori, dentro lo stadio. Era un discorso riferito fondamentalmente all'attaccante che non è mai stato preso, con la sfortuna di Vlahovic che si era infortunato. Quindi io questa condivisione totale, questo andare d'amore d'accordo, lo vedo un po' di facciata, ma anche ridimensionato probabilmente dall'invito di John Elkann, la proprietà, dicendo: mi sembra che ci sia un problema anche sui giocatori, mi sembra però che voi due componenti importanti della squadra, della società, debbano trovare una condivisione maggiore. E non penso, avendo conosciuto un po' Spalletti in questi mesi, e chiudo, Paolo, che Spalletti si accontenti di dire, di sapere quali sono un po' le strategie, ma di voler mettere lui, di dire lui quali sono i nomi che gli interessano. E penso che l'avesse fatto anche prima, ma spesso e volentieri non si concretizzano le volontà di un allenatore perché passano al vaglio anche di altri uffici. E soprattutto che non gli basta sapere che il Liverpool passa attraverso delle dinamiche legate ai computer, legate all'algoritmo, per la scelta totale anche della personalità dei giocatori. Mi sembrano che siano due modelli di ricerca e di lavoro un po' diversi, magari un po' più vicini, perché si devono avvicinare, quindi non c'è stato nessun tipo di ridimensionamento, ma vedo difficile, un po' complicato convivere in queste condizioni. Questa è la percezione che ha avuto. Poi c'è un discorso molto importante fatto su Yıldız. Dobbiamo vendere un giocatore in più, ma non sarà Yıldız quel giocatore lì. Penso che non hanno voluto aggiungere nomi. Il nome di Bremer / cambiato siano quelli più plausibili, al di là di quelli che hanno fallito, ma con cui sarà più difficile fare un certo tipo di mercato. Si aspetta la condivisione, l'accettazione da parte dell'UEFA della proposta Juventus, cioè il pagamento di una multa per i parametri, i paletti del fair play. Ma attenzione, un dato importante che ha portato fuori pista alcuni giornalisti: la Juve, non so spiegarti ancora il motivo, è stato spiegato velocemente ieri, quest'anno il bilancio non lo chiude al 30 giugno ma al 30 settembre. Questo significa che ha un po' più di tempo, forse perché contemplato già in un accordo precedente, per un giocatore che esce ne deve entrare un altro che deve costare però un euro in meno. Cioè tu non puoi vendere Bremer per comprare un fuoriclasse dopo uno strepitoso mondiale, ma se incassi 50 deve corrispondere un acquisto almeno di un euro di meno. Questo un po' per spiegare. Entro il 30 settembre, quindi c'è bisogno, c'è la possibilità di aspettare ancora i mondiali per vendere, per acquistare e per non avere limitazioni sulla lista per il prossimo anno. C'è frustrazione, c'è delusione, c'è tutto quello che provano amplificato i tifosi. C'è una tregua, non dico armata, perché parliamo di persone intelligenti, ma sicuramente una visione diversa che può funzionare o che, dal mio punto di vista, permettetemi la schiettezza da tifoso in questo caso, tuo ospite nella nostra trasmissione oggi, di difficile convivenza. Devi essere molto più forte, ma l'impostazione del mercato porterà a privarsi prima di giocatori e poi di acquistare. Sarà più forte dell'anno scorso la Juventus, anche sotto l'aspetto della personalità? Speriamo che le anime fuori del nostro spogliatoio si trovino e condividano con l'allenatore, perché a volte mi è sembrato anche dalle ultime partite che qualche scricchiolio ci fosse.
8: Ho un'ultima domanda, Antonio, poi siamo in chiusura di blocco, ma molto velocemente. Secondo te la situazione anche sul fronte delle diciamo figure dirigenziali rimane inalterata? Cioè, Tognozzi arriva, non arriva, sarebbe un segnale di attenzione verso una richiesta possibile di Spalletti? Ieri non se ne è parlato. Come vai a valutare questo aspetto?
10: Allora, intanto il clima prima di questa riunione era molto di alta cordialità. Giorgio Chiellini, Modestò, c'era la volontà, c'è il momento di difficoltà in cui tutti abbiamo condiviso serenamente, questo, cioè con attenzione e con cura questi aspetti. Prima di andare in conferenza, a questo incontro, io ho parlato con il nostro chef, è uno chef, ma conosce quello dell'Arabia Saudita, Maurizio Olivieri. Mi ha parlato, lui sapete, cioè il motivo è anche questo, la fonte è lui. Modestò sta trattando, o i suoi emissari stanno trattando per trasferire la sua professionalità in Arabia Saudita. Sai, non è che gli arrivino proprio le bufale, le mozzarelle di bufale gli arrivano per fare i grandi buffet da quelle parti. Però quando si espone in questi termini, lì sappiamo i personaggi che girano attorno al mondo che vive in prima persona proprio lo chef Olivieri. Cosa significa? Un approccio sicuramente c'è stato. Io ho provato a indagare direttamente con Modestò, chiaramente non mi ha risposto a questa domanda. La volontà di Spalletti è di avere Tognozzi, hanno lavorato insieme allo Zenit. La volontà di Comolli è quella di tenere i suoi uomini. E quindi torniamo al punto precedente, un po' come nel giro dell'oca. Io penso che non cambierà nulla, a meno che sia lo stesso Modestò a chiedere il trasferimento ad altro club. Ma penso, traducendo un po' l'energia che si respirava ieri, che non è questo il momento, in un momento in cui serve dimostrare almeno che esiste una sufficiente serenità per proseguire con lo stesso gruppo di lavoro, ognuno con lo stesso gruppo di lavoro. Certo che inizierà un trimestre a settembre molto impegnativo, l'Europa League, la fase a gironi, un torneo per certi versi più complesso e via dicendo, quindi ritorno al punto iniziale. Permettimi prima di salutarti, stamattina ho rivolto a nome di tutta la nostra redazione, di tutti i nostri colleghi, un caloroso abbraccio, sono stato al funerale della signora, della moglie di Luciano Moggi che è mancato nei giorni scorsi, e questa mattina a nome della nostra redazione, e lo ribadisco ancora oggi a nome di tutti, anche i nostri radioascoltatori, un grosso abbraccio alla famiglia Moggi, ad Alessandro Moggi, a Luciano Moggi, ai figli e nipoti, a tutti quelli che erano presenti, a una rappresentanza importante della Juventus, i funerali a Torino di una donna che ha mantenuto la sua identità fino all'ultimo giorno vicino a un grande uomo come Luciano Moggi. Le nostre sentite condoglianze le giriamo e le ho girate anche a nome dei nostri radioascoltatori.
8: Grazie Antonio, ciao, buona giornata.
10: Grazie Paolo.
8: Ciao, noi ci fermiamo qui.
3: Cose di calcio.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe. Il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis: da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in tre set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi i tre azzurri in campo: Jasmin Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo: dopo la parentesi svizzera e il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione, la Corsa Rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA: Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Allora, riparto da un po' di messaggi vocali, poi avremo ancora un ospite. Tommaso scrive: a me, tifoso e come amante del calcio, mi piace come la vostra radio sia libera di dire la propria opinione e purtroppo deve esprimere rammarico per la conferma di Comolli. E in questo caso il signor Elka mi ha fatto capire che non è un vero Agnelli, ma pensa solo a fare il finanziere. Al posto di Spalletti mi sarei dimesso per questa decisione presa dalla proprietà. E io credo che Spalletti... sia un allenatore che ha ambizioni, l'ha dichiarato appena arrivato da noi, e che voglia lasciare un segno nella storia della Juve. Quindi io penso che non credo che Spalletti, ma non credo che quasi ogni allenatore abbia mai avuto una proprietà in cui come dire, tutto funzionava, tutto era d'amore e d'accordo, e quindi non ci sono mai stati problemi. E io penso che Spalletti abbia le carte in regola per migliorare questa squadra, l'ha dimostrato fino a un certo punto, e quindi si fa digerire anche eventualmente l'idea di stare con un dirigente se non c'è questo grande accordo. Ma io francamente, mi dite quale, cioè, forse appunto, a parte quando si vince, che ovviamente le tensioni si vanno anche a mascherare, ma se pensiamo anche solo alla storia di quest'anno, a parte tutte le squadre che hanno cambiato allenatore, compresi noi, pensate a Gasperini alla Roma, che pure ha ottenuto un grande risultato e ha fatto fuori di fatto un nome tutelare come Claudio Ranieri. Quindi io penso che Spalletti possa tranquillamente vincere con la Juve, possa tranquillamente accettare di cercare di vincere con la Juve piuttosto che andare a spasso e magari non avere più squadra. Quindi non mi stupisce il fatto che Spalletti rimanga da noi con anche convinzione. Andiamo, Manuel, con un vocale.
12: Tu hai De Gregori, che è un portiere scarso. Va bene per le squadre di media bassa classifica, perché gli arrivano mille di rimporta e viene impegnato spesso e fa il suo figurone. Il centrale è quello che fa la regia in difesa e il centrocampista è quello che detta i giochi a centrocampo. Punto. Noi che abbiamo? De Gregori scarso, Locatelli scarso e Bremer non è un fenomeno. Punto.
8: Chi ha la Roma? Chi ha la Roma? Ha un grande portiere, Svilar. Ha un difensore centrale più forte di Bremer? Ha Cristante che è meglio di Locatelli? Ma poi vabbè, dico... sicuramente la Juve... mi verrebbe da dire... Io credo che la Juve sia migliorabile praticamente, non dico 11 su 11, ma quasi. 9 su 11, va? Se vuoi. Però il problema è capire... questo discorso dove va a parare. Cioè, se va a parare per costruire una squadra da scudetto, siamo lontani. Se va a parare sull'idea che dovessimo restare dentro le prime quattro, in tutti questi anni con problemi enormi, ci siamo riusciti. E questa volta no. Questo è un fatto. Di Gregorio è stato preso da Giuntoli, sembrava essere un portiere molto promettente. L'anno scorso ha fatto una stagione migliore, quest'anno è andato in totale crisi e purtroppo ci è costato dei punti. Questo è evidente e purtroppo questo l'abbiamo pagato tanto. Luca da Terni: Spalletti e Comolli è come se lavorassimo a fianco io e Paolo Rossi. Io infatti, se fossi o Spalletti o Comolli, non lavorerei con l'altro. Non lo voglio dire molto chiaramente. Io sono molto contento che le persone dicano di andare d'accordo, ma penso che Comolli non sia il dirigente giusto per Spalletti e Spalletti non sia l'allenatore giusto per Comolli, ma che in questo momento ci sia una somma di due debolezze. Cioè la Juve non ce la fa, vuole dare continuità e quindi sceglie la somma dei mali minori. Ma se, come si è capito, perché questo si è capito molto bene da tutta una serie di comunicazioni durante l'anno, i due non vanno d'accordo, la convivenza, andremo a vedere che cosa porterà. Se invece le parole di ieri come lì sono assolutamente giuste e siamo noi giornalisti aver mal interpretato certi messaggi, vediamo se questo porterà poi a una comunione di intenti. E io faccio fatica a pensare che se un dirigente definisce fallimentare la stagione e un allenatore dice che è stata una grande stagione, che poteva essere grandissima in caso di quarto posto, abbiano due visioni comune. Però ragazzi, ci sono famiglie che vanno avanti così, quindi perché non possono andare avanti anche le grandi società e aziende come la Juventus. Stefano, come lì a me non piace, ma il primo anno di Marotta non è che sia stato tanto diverso da questo. Esatto. Poi, se Comoldi facesse un quarto di quello che ha fatto Barotta, andrebbe già bene per il secondo anno. Però, è indubbio, è anche questo. Il problema lì è che c'era un garante come Andrea Agnelli che aveva un appeal presso la tifoseria, una capacità di convincere e una capacità di riorganizzare una società che ha fatto sì che poi si è costruito un grande percorso. Il primo anno di Marotta e Paratici, andate a leggervi gli acquisti, sono uno peggio dell'altro, obiettivamente. E infatti confermammo il settimo posto, esattamente come l'anno precedente, con una differenza non banale, che non si licenziò l'allenatore, si diede l'idea che quella squadra avesse una società dietro in grado di resistere alle difficoltà, che è un aspetto molto, molto, molto importante. Vocale!
12: Di calcio voi capite poco, capite? Vi dovete ricordare che nella società Juventus Spalletti è l'ultimo allenatore buono che ha preso la Juventus. Spalletti non ha nessuna colpa. Quando tu cominci a tenere fuori Openta, David, cominci a criticare Dusan, cominci a fare delle cose che non vanno bene nello spogliatoio, la colpa è dei giocatori, punto. Sono i giocatori che giocano a pallone, sono i giocatori che devono giocare come vuole Spalletti. Spalletti, se vedete le partite, si incazza con Cambiasso, si incazza con Turan, si incazza con Locatelli, ha tenuto fuori De Gregorio e per non perderlo l'ha fatto rientrare. Che deve fare di più? Per fare una squadra ci vogliono un buon portiere, un buon centrale e un buon centrocampista. Da lì nasce la squadra.
8: A chi mi dice che non capisco di calcio non rispondo, lascio che parli lui e mi va bene così, nel senso che, ma non per altro, perché è probabile che io non capisca di calcio, però se me lo si dice non ho voglia di parlare con le persone che hanno questo tipo di approccio per cui sanno loro e gli altri non sanno nulla. Io do spazio e contento, tra l'altro non ho sentito il nome perché non l'ha detto, perché poi dire il nome magari porta anche a un dialogo, invece no. Quindi andiamo avanti così e mi stupisce soprattutto della qualità dell'intervento, perché a dire che ci vuole un buon portiere, un buon centrale, un buon centrale di centrocampo, ci vuole effettivamente una grande comprensione del calcio. La Roma ha un portiere che parla e un attaccante che segna. Nella mediocrità del campionato italiano questo è sufficiente per andare in Champions, scrive Eugenio. E hai ragione, nel senso che il portiere, un portiere come Svilar, ti dà dei punti, e non pochi. E l'attaccante che segna, tra l'altro aggiungo, riserva all'epoca dell'Aston Villa, in Italia ha fatto la differenza totale. Anche perché Gasperini è stato molto bravo a costruire un tipo di gioco che ha messo in condizione Malen di esprimersi al meglio. E quindi questo. Però la Roma è cresciuta complessivamente, perché prima citavo Cristante, e Cristante quest'anno ha fatto un'ottima stagione. Possiamo dire Mancini quanto è cambiato con la trasformazione della difesa di Gasperini. E questo si è visto, perché vedete il grande lavoro che ha fatto Gasperini è stato quello che il meglio lo si è visto alla fine, quando si è arrivato allo sprint finale, perché la Roma di punti di distacco dal Milan e dalla Juve ne aveva diversi e li ha recuperati tutti. Quindi sicuramente però avere un portiere che para ed un attaccante che segna è fondamentale, a dimostrazione che però in qualche maniera non è così sempre vero, nel senso che credo che sia importante, ma ogni storia è a sé e si possa anche fare dei percorsi virtuosi senza avere necessariamente sempre i soliti paletti. Aggiungo che l'Inter quest'anno non ha avuto un buon portiere e che Lautaro, per quanto capocannoniere, è stato anche molto fuori, e aggiungo che il Como non ha avuto un buon portiere, nel senso che non ha avuto il portiere che ha fatto la differenza, ma la difesa del Como, il modo di giocare eccetera eccetera, è stato tale da assolutamente essere molto bravo e riuscire a ottenere i punti necessari per andare in Champions. Roberto mi scrive: l'ascoltatore ha ragione, lei non è rispettoso. Io non sono rispettoso? Io? Lui ha detto che non capisco niente di calcio, sono io non rispettoso? Lo diceva Italo Allodi della famosa spina dorsale, lei non era nemmeno nato. Sono nato nel 65, se vuole le racconto la carriera di Italo Allodi, che è stato il grande costruttore della Juve degli anni 70 e prima dell'Inter di Herrera. Italo Allodi è stato un super dirigente. Grazie Roby, vede che qualcosa so, posso non capire, ma qualcosa so. Io ripeto, lascio parlare tutti, ci mancherebbe, non è che con Manuel abbiamo dei filtri. Se qualcuno mi dice voi non capite niente di calcio, lo ascolto, non è che ho detto a Manuel toglilo perché mi sta offendendo, lo faccio parlare e commento. Mi si può dire una cosa, io non credo di dire di essere mai irrispettoso nei confronti di nessuno, ci mancherebbe altro, non vedo anche per non avere il titolo, però neanche essere proprio così preso in giro o insultato mi sembrerebbe il minimo della comunicazione, soprattutto parlando di calcio. Non stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di calcio, cioè di una cosa in cui si possono avere delle idee diverse, profondamente diverse, e non è che le mie sono giuste, le sbagliate o viceversa. Si ragiona, ma se uno mi dice che io non capisco niente di calcio, io non credo di dire a nessuno che non capisce niente di calcio. Se vi sembra così, non ascoltatevi, perché a me sembra di essere una persona educata e rispettosa. Vocale.
13: Buongiorno direttore, sono Enrico, scrittore. Avrei qualche domanda alle quali penso che lei possa rispondermi con dovizia di particolari. Vlahovic, da quando è rientrato nelle rotazioni, quanti minuti ha giocato e quante volte ha buttato la palla in rete, incluso quelli annullati per qualche strano fuorigioco? E qual è la media a questo punto di gol ogni quanti minuti? Io credo che il risultato di queste operazioni matematiche diano di Vlahovic con Spalletti diano Vlahovic con Spalletti un aspetto decisamente migliore di quanto ci aveva abituato nelle stagioni passate. Gradirei sapere da lei queste statistiche. Grazie e buon lavoro.
8: Il rapporto minuti-gol di Vlahovic io non lo so a memoria, ma quest'anno è molto basso e quindi questo è molto positivo. Il problema è molto semplice, che talvolta quando Vlahovic poi gioca tanto in realtà segna meno, e l'altro aspetto è che Vlahovic purtroppo in questi anni, quando sembrava esplodere, poi ha deluso. Però che Vlahovic sia un giocatore, che io l'ho sempre detto, che con chiunque allenatore, e a maggior ragione con Spalletti, che ha costruito una squadra che, come abbiamo detto, in tante partite ha creato tante opportunità e non le ha realizzate, io sono convinto che Vlahovic sia un giocatore in Italia da 20 gol a stagione, ma certamente non da 30-40 come magari qualcuno ha immaginato quando lo ha strapagato, ma da 20 gol e quindi potenzialmente da cannoniere, perché quest'anno non siamo arrivati a 20 gol in Italia e credo che sia forse uno dei primi casi nella storia da quando c'è il campionato a 20 squadre. Quindi Vlahovic è un giocatore che se sta bene, i suoi 20 gol se li fa e ci può dare una grande mano per raggiungere gli obiettivi. Diverso se pretende 8-10 milioni perché si pensa al pari di un giocatore di livello internazionale, perché quelli fanno un gol a partita. Kane, Haaland, Mbappé, eccetera. Mbappé quest'anno un po' di meno, però quelli sono un altro livello e si capisce, ma questi no. Abbiamo un ospite, abbiamo l'ultimo ospite della giornata, cioè Francesco Gagliari. Ciao Francesco.
14: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Allora Francesco, stiamo sull'attività, ti chiedo quali sono le tue sensazioni sulla conferenza, sull'incontro ieri dei giornalisti di Comolli, e se pensi che insomma abbiamo in qualche maniera cementato adesso il gruppo dirigente con l'allenatore e si possa voltare pagina in modo positivo.
14: Ma senti, vediamo, io ormai ogni anno cerco di essere sempre positivo, poi durante l'anno mi vengono queste crisi di sconforto, speriamo, John Elkann non sta dimostrando di essere un grande stratega sia nell'auto che nel calcio, non ti so dire, l'unica cosa che mi fa piacere, posso dirti, stamattina io vivo a Milano, vado in un club ad allenarmi e stamattina c'era Locatelli con uno dei preparatori che si allenava. Questo mi ha fatto molto piacere, vedere un giocatore della nostra rosa che comunque anche già in vacanza comunque si stava allenando e stava cercando di mantenersi in forma.
8: Beh, ma credo che ormai sia quasi una prassi, anche perché insomma, non c'è più il calciatore che torna sovrappeso, anche perché Francesco ormai rientri e già quasi devi giocare il punto, quindi io so che fanno tutti, anzi quasi tutti si portano dietro un preparatore persino quando sono in spiaggia. E ti chiedo, qual è il tuo giudizio sulla stagione della Juve, nel senso che ritieni che la squadra abbia fatto il massimo, che invece il quarto posto dovesse essere assolutamente da centrare? Qual è? Da dove ripartiamo sostanzialmente?
14: Ma io credo che bisogna ripartire da qualche anno fa, nel senso che quest'anno la stagione è stata assolutamente fallimentare, abbiamo mancato la qualificazione Champions perdendo delle partite imbarazzanti, non ultima, vabbè, quella con la Fiorentina lasciamo perdere, ma ne abbiamo perse, pareggiate durante l'anno quasi come se non ci fosse la voglia di fare risultato. Io penso che bisogna ritornare ad essere la Juventus, ad essere la società che non vuole mollare mai, la società che è nata per vincere e che deve vincere. Non possiamo più permetterci stagioni come queste che, scusami, sono imbarazzanti. Con tutta la bravura del Como, con tutta la bravura della Roma, poi noi non abbiamo avuto dei giocatori importanti, però non possiamo aggrapparci a queste scuse. Dobbiamo ritornare ad essere quello che siamo sempre stati, cioè una squadra che solo il nome faceva paura.
8: Come pensi che possa velocemente crearsi una situazione come quella che hai descritto? Cioè la Juve cosa deve fare, secondo te, per tornare il prossimo anno a competere per la vittoria?
14: Ma guarda, ci vuole innanzitutto serietà, stabilità a livello di società, tutti devono remare dalla stessa parte. In questi anni ho visto troppa gente andare uno di là e l'altro di là. Ci vuole serietà e nei giocatori ci deve essere la convinzione che si è alla Juventus, che non si è in un'altra squadra, e ci vuole un allenatore che sappia gestire non solo con la tattica, il gioco, ma anche sappia gestire lo spogliatoio. Ci vuole soprattutto poi una dirigenza che sappia fare il proprio mestiere, oltre a costruire una squadra non sugli algoritmi.
8: Ieri Comolli ha detto

0: importanti, sostituirei anche Bremer.
1: Il problema è che non penso più che con Bremer riusciamo a rifarci mezza squadra. Io temo questo. Poi
0: no,
1: magari
0: questo
1: un grande mondiale lo fa schizzare a quotazione e stiamo a vedere. E ho un'ultima domanda secca. Invece di quelli che hanno deluso quest'anno, tu daresti una seconda possibilità a qualcuno?
0: Allora, di quelli che hanno deluso quest'anno, hanno... allora Openda fuori, secondo me non era da prendere, come non era a prendere David. Non si può pensare a chi fa 200 gol in campionati che non sono tattici e, lasciami usare la parola, cattivi come il campionato italiano. Comunque io Vlahovic lo terrei, ma naturalmente a cifre di ingaggio umane. Non si può pensare di spendere quello che è stato speso e secondo me quando gli dai 6 milioni all'anno è già tanto. È vero che un giocatore dà tanti gol, ma deve dimostrarmi ancora tanto.
1: Francesco, grazie per il tuo contributo e buona giornata.
0: Ma figurati, buona giornata a voi.
1: Ciao, ciao. Io ringrazio Manuel in regia, tutti coloro che hanno scritto, mandato vocali e ci sentiamo molto presto. Buona giornata a tutti.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 14.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
5: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
6: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
5: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
6: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
5: Il calcio. Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo.

0: Altri club si sono mossi con anticipo per convincere i Raula, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Però basta dar sempre contro Spalletti indirettamente con le frezzatine e le ironie e i discorsi indiretti, volendo arrivare a un discredito non frontale ma laterale, insomma. Cioè, ma fare il paragone, come si fanno i paragoni sempre per farlo con una diminuzio poi al confronto. Ma vogliamo mettere il lavoro di Spalletti rispetto a quello di Gasperini? A parte il fatto che sono due grandi allenatori, quindi sicuramente se Gasperini ha fatto il suo gioco, come abbiamo visto all'Atalanta, eccetera, a parte che Spalletti dovremmo essere contenti di averlo noi anziché Gasperini, a parte che ci ha rifiutato, ma è sicuramente superiore come qualità di gioco. Non fa soltanto uno contro uno tutto campo, eccetera eccetera, nei momenti in cui gli uomini giusti. Ma date male alla Juve, Davide, alla Roma, e vediamo chi arriva terzo, secondo o sesto, senza contare che ci sono stati i suicidi dei giocatori che vanno in campo, non di Spalletti che non ha saputo dare un'idea di gioco, degli schemi di gioco a questi giocatori. Non si può vacillare in questo momento dal mettere Spalletti al di sopra di ogni sospetto.
7: Salve, Maurizio dall'Aquila. Io vorrei solo una cosa dal prossimo campionato: che le squadre che vengono a Torino, all'Allianz Stadium, abbiano paura di entrare. Non entrino col convincimento che potrebbero fare il risultato. E noi naturalmente, tra virgolette, dal punto di vista calcistico li dobbiamo aggredire, anche se non avremo le stelle, qualcuno rimarrà di quelli bravi, ma comunque cercare di far ritornare quel clima sportivo, naturalmente, che c'era precedentemente quando arrivavano le squadre avversarie, perché anche l'ultima in classifica, che era il Verona, ha giocato convinta che un gol ce l'avrebbe potuto fare. Salve.
8: Ciao Paolo, Enzo da Grosseto. Ascolta, ti do un consiglio: questa gentucola che si manifestano i juventini, non ti ci perdere, non ci perdi tempo, lasciali stare, tanto siamo anche troppi, capito? Di tifosi juventini veri siamo rimasti in pochi, quell'altri lasciamoli sfogare, lascia perdere, non le chiamare nemmeno juventini, non te la prendi, tu sei un grande, massimo rispetto. E ti saluto, Enzo da Grosseto, forza Juve.
9: Ciao Paolo, sono Barbara D'Avese. Direi che non ti devi curare di loro, ma guarda e passa. Sei veramente una persona molto competente, per me almeno. Complimenti, un abbraccio, ciao.
10: Ciao Paolo, guardo a Roma. Allora, sul fatto di continuare insieme, speriamo che le cose andranno bene, perché il rischio è quello che poi dopo ci ritroviamo a ottobre, a novembre, con un'incompatibilità, e sappiamo benissimo che questa cosa dipenderà sempre dai risultati. Quindi speriamo di essere fortunati, di partire bene, e in modo da allontanare questi dubbi. Riguardo al mercato, credo che le idee siano chiare. Ora bisogna capire se riusciranno a vendere molti giocatori che abbiamo senza sacrificare quelli che sono fondamentali. Spero che riusciranno a migliorare questa squadra.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
4: Ben ritrovati in diretta su Radio Bianconera, 9 minuti dopo le 14. Stavo facendo un ragionamento. Quanto vale oggi la Juve senza Champions League? Non è una questione di soldi, ma quanto vale nell'ottica di chi ci deve arrivare alla Juventus sul mercato, dei tifosi, voi che ci seguite, degli addetti ai lavori, è un pochino di tutto il mondo Juventus, ma non solo, anche quello esterno, un mondo calcistico. Quanto ha perso la Juventus con questo balzo indietro in Europa League? Ha sensazione ha perso già tanto e molto perderà nelle prossime settimane sul mercato e in vista della prossima stagione. Perché diventa complicato, come vi raccontiamo ormai da un po', convincere alcuni giocatori, diventa complicato trattenerne altri, diventa anche complicato riuscire a sostenere i paletti del fair play finanziario, quindi un mercato che dovrà essere poi in equilibrio tra uscite ed entrate, non semplice nemmeno quello. In ultima istanza non sarà per nulla facile rinforzare la rosa come promette Como lì, sì, ma poi bisogna anche farlo, poi bisogna riuscire a trasformare questa rosa in una rosa più competitiva. Al netto di tutte le problematiche dette poc'anzi, qualche dubbio ce l'ho io sulla prossima stagione, da un punto di vista economico, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista progettuale, da tanti punti di vista. Il fatto che sia stato confermato al momento, poi vedremo come si sviluppano le prossime settimane, ma ormai possiamo darlo per certo, è stata confermata la guida tecnica, e quindi Luciano Spalletti secondo me è un passo avanti, se non altro a livello di programmazione e progettualità. Attenzione però, non è che basta confermare l'allenatore e avere delle certezze su un futuro, perché le certezze non ce l'hai neanche sul presente, non ce l'hai neanche adesso. E in ultima istanza il fatto che rimarrà anche Como lì, chiaro, ma lo stesso Como lì prima ancora dell'inizio del mercato ti prometta qualche cessione, non ha detto nomi e cognomi, ma l'abbiamo capito tutti a chi si riferisse, significa che nessuno lo dice, faremo una Juve competitiva, ma per me tira un po' di aria di ridimensionamento. Con Spalletti, molto probabilmente con il Diz, che non si muoverà, è uno dei punti fermi della Juventus. Chiaro, se poi ti arriva un'offerta da, faccio un esempio, 80 milioni, non puoi trascurarla o sottovalutarla. Però al momento, ecco, se deve sacrificare qualcuno, la Juve sacrifica chiunque tranne il Diz. Chi può uscire? L'indiziato numero uno, se ne parla già da settimane, non è una notizia di ieri. La notizia di ieri la conferma dall'amministratore delegato Como lì sull'eventuale uscita di Gleison Bremer, che insieme a Cambiaso, ecco, sono questi due gli unici due giocatori che hanno mercato, possono portare una cifra importante alla Juventus. Cambiaso una plusvalenza, per Bremer forse una plusvalenza o comunque non una minusvalenza, almeno una 55 milioni li vale, mal contati. Quindi sono questi due giocatori sui quali si può orientare il mercato in uscita della Juventus per monetizzare, attenzione, perché ci sono tanti altri giocatori, tantissimi altri giocatori in uscita, dai quali però non ricavi nulla, ricavi poco, devi mandare in prestito, ricavi zero, quindi, oppure puoi cedere, sì, ma mettendo a bilancio una minusvalenza, che diventa complicato. Cioè in questo momento una società come la Juventus, per le mille storie che vi abbiamo detto, per il finanziario ma non soltanto, tra vendere Kop a 30 milioni con una minusvalenza, forse preferirebbe prestarlo e rimandare poi il discorso all'estate successiva. Sono sfumature, ma neanche tanto, che alla fine poi cambiano il bilancio di una squadra, le possibilità anche sul mercato di una squadra che, come dicevamo, deve chiudere praticamente in pareggio, e quindi tante uscite, altrettante entrate, poche uscite, poche entrate, nessuna uscita, non arriva nessuno. E più poi devi valutare anche la situazione dei giocatori che ci sono ora nella rosa. Primo tra tutti Dusan Vlahovic, cosa fa, cosa non fa. Siamo arrivati, come è già successo l'anno scorso, a fine maggio, ancora certezze non abbiamo, dubbi tantissimi. Lui chiaramente si prende tempo ed è legittimo da parte sua pretenderlo. Dall'altra parte ci vorrebbe una società che dicesse: caro Dusan, siamo a fine maggio, entro la fine di questo mese ci devi dare la tua volontà, rimanere, andare via, prenditi qualche giorno, decidi. Però vorremmo una certezza in un senso o nell'altro. Rimanere in ballo fa il gioco di Dusan Vlahovic, ma non fa il gioco della Juventus, che alla fine rischia di rimanere o col cerino in mano o con un giocatore in più che magari considerava in partenza, con un bilancio tutt'altro che trascurabile, perché al momento sono 12, che poi sono 8 più 4 bonus. Rimane, anche togliendo i bonus, uno stipendio che in questo momento la Juventus, banalmente detto proprio papale papale, non si può permettere. Prossima stagione Dusan Vlahovic a 8 milioni non te lo puoi permettere con l'Europa League, senza i 60, 70, 80 milioni della Champions League a seconda di quanto arrivi, non te lo puoi permettere. E quindi forse sarebbe opportuno già in questo momento ragionare su un'uscita. Non monetizzi da parte di Vlahovic, ma almeno inizi a ragionare su chi prende al posto suo, su come andare a rinforzare l'attacco. Ci sono tante situazioni, le contiamo da settimane se non da mesi, tante situazioni in cui bisogna intervenire, in cui Luciano Spalletti da quasi un anno, un po' meno di un anno da quando è arrivato, ha chiesto dei rinforzi. È stato accontentato poco, anche male rispetto a quanto ha chiesto. Se lo si vuole mettere, se lo riconfermi prima, ma poi soprattutto se lo vuoi mettere nelle condizioni di fare al massimo il suo lavoro, al meglio il suo lavoro, devi provare quantomeno a soddisfare le sue richieste, magari non tutte, non al 100%, ma il più possibile. Non puoi a gennaio non prendere nessun giocatore di quelli che ti chiede lui e virare su occasioni, algoritmi, possibilità e scommesse, perché con le scommesse e le possibilità poi alla lunga rischi la Champions, e alla fine la Champions non lo ottieni. Quindi è un mercato, come dicevamo, ma lo stiamo dicendo da un po', non è che l'Europa League ha cambiato qualcosa, ma non ha cambiato totalmente l'idea del mercato che sarà. Sarà un mercato complicato, tante uscite, alle quali corrisponderanno delle entrate. Non ci saranno colpi da 60 milioni, neanche da 50 milioni. Ci sarà da gestire i rientri prestito. La Next Gen ha un problema. Sono diversi anni che ormai nessun giovane, che dobbiamo dirlo, è inutile che qua ci nascondiamo, che nessun giovane della primavera della Next Gen fa lo step successivo in prima squadra e diventa un punto fermo, non dico titolare, dico uno della rosa della prima squadra. Ormai sono anni che non succede. C'è bisogno di prendere seriamente e veramente in mano la situazione e cercare di trovare delle soluzioni condivise il più possibile. Cosa ha chiesto John Elkann? Perché Comolli è ancora in carica? Perché non ci sono stati dubbi su Spalletti? Da una parte, su Spalletti perché è stato rinnovato prima della fine 2028 e si considera comunque che sia uno tra gli allenatori, magari non l'allenatore, ma uno tra gli allenatori ideali in questo momento per la Juventus, visto la situazione, visto il rinnovamento che ci sarà. E come lì anche è stato scelto quando è stato messo in carica direttamente da John Elkann, non c'erano alternative di livello e quindi è stato confermato anche come lì. Detto questo, ora però quello che ha chiesto John Elkann a uno all'altro, a tutte le componenti dirigenziali, non soltanto, più condivisione. Più condivisione, più faccia a faccia, più colloqui e più sintonia nelle scelte, nelle decisioni, nella progettualità. Perché è inutile avere sei uomini nei vari ruoli che però ognuno pensa a se stesso, ognuno pensa al proprio ambito di riferimento. In una squadra ci vuole armonia nelle scelte, armonia nelle decisioni, armonia anche nel prendere delle decisioni. in condivisione. Questo è quello che è mancato, forse per una questione caratteriale, forse per una questione di poca chiarezza tra diversi ruoli, tra diverse gerarchie anche, non lo so. Però in questi mesi è mancato, perché sappiamo molto bene le idee di Spalletti, cosa voleva, cosa chiedeva, a chi si riferiva e con chi banalmente aveva più dialogo all'interno della dirigenza. Sappiamo molto bene le idee di Comolli, gli algoritmi, dettate banalmente sugli algoritmi, ma non soltanto, e diciamo il suo entourage. C'era poca... si intercettavano poco, diciamo così, le orbite di Spalletti e quella di Comolli in casa Juve, per usare un eufemismo. Dopodiché, sacrosanto che chi paga gli stipendi, paga la rosa, paga tutto, paga la baracca, chieda che ci sia un pochino più di sintonia. Mi sembra la base, e probabilmente questa richiesta poteva già essere fatta prima. Probabilmente non si era capito fino a che punto le vedute erano diverse. È ora di cercare di rimetterle, riallinearle. Ecco, la Juve dovrà riallinearsi da tanti punti di vista, tanti. Per me uno dei punti di vista importanti è anche il travaso dalla next gen alla prima squadra, che si è interrotto. E tante riflessioni che vanno fatte sul mercato, che non sono per nulla scontate, per nulla semplici, per nulla banali. E ribadisco, ragazzi, è inutile che qua ci pigliamo in giro. Avete notato che improvvisamente i grossi nomi nessuno li fa più. È Kim, è Rudiger, che tra l'altro sta rinnovando con il Real Madrid, e Lewandowski, e Colomoni. Abbiamo sognato per 3-4 settimane. Poi improvvisamente Bernardo Silva con la mancata Champions. Questi nomi non si fanno più. Addirittura pare che si possa essere complicata la pista Allison. Non tanto per volontà del giocatore, che, come vi abbiamo raccontato, è stato convinto da Spalletti, dalla prospettiva Juve, con o senza Champions. Chiaramente avrebbe preferito con, però è un progetto che Allison sposerebbe con totale serenità anche senza Champions League. È cambiata un po' la prospettiva del Liverpool, che forse non è così convinta di Mamardashvili, nonostante in questo momento sia lui titolare. Adesso è rientrato Allison, comunque è il portiere titolare del Brasile, mi pare, fino a prova contraria. Dunque forse qualche incertezza, qualche dubbio il Liverpool sull'affidare completamente la porta al georgiano probabilmente ce l'ha, e dunque prima di abbandonare, lasciare Allison in cambio di soldi, che come sappiamo non è a scadenza, quindi andrà pagato, magari ci pensa 2-3 volte. Situazione complicata, che si sta complicando sicuramente più di prima rispetto a Allison. Questo per raccontarvi le problematiche della Juve sul mercato. Seppure quello che sembrava, non dico fatto, ma molto vicino a Allison, si complica, figuriamoci quelli che sembravano e sono stati sempre lontani. Bisogna purtroppo, cercare di resettare un pochino le aspettative e le prospettive sul mercato e sulla prossima stagione. Ragionare su un ridimensionamento, ragionare su un tentativo di fare a pareggio sul mercato, quindi se esce qualcuno, benissimo, entra qualcuno, se non esce nessuno ci attacchiamo, e ragionare su tanti giocatori che magari non hanno così mercato come Bremer, ma possono comunque diventare pedine interessanti o in cessioni o in altre situazioni. Ad esempio Douglas Luiz ha fatto comunque qualcosa in Premier rispetto alle ultime apparizioni alla Juventus. Un passo avanti l'ha fatto, potrebbe avere mercato in Premier League. Ci sono altrettanti giocatori che potrebbero rappresentare, sommati, un piccolo tesoretto in uscita. Kostic, eventualmente Miretti, come diciamo Douglas Luiz, magari Nico Gonzalez, si abbassa un pochino le pretese con l'Atletico, volendo Di Gregorio. Cioè, però è un lavoro da fare, è un lavoro immenso, complicato, delicatissimo, che attende i dirigenti juventini nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché sono tanti piccoli pezzi di puzzle che devi andare a provare a comporre per poi permetterti di prendere questo, prendere l'altro. Attenzione, perché anche nel panorama mercato europeo, sapendo che la Juventus non andrà in Champions, che è vincolata a paletti finanziari eccetera, magari qualche giocatore, dovendo fare una scelta, opta per altro. Dimentichiamoci la Juve di 10 anni fa, degli scudetti, del ciclo. Non ha più quella pill. La Juve non è più quella, non gioca più in Champions, è arrivata sesta. È un, un giocatore, se deve scegliere tra la Juventus e un'altra soluzione in altri campionati, probabilmente, a parità, chiaro, probabilmente opta per l'altra. In questo momento va così. Poi ci sono i cicli, ci sono tante situazioni che cambiano col passare del tempo. In questo momento però la Juve questa è. E quindi non facciamoci illusioni. Io non voglio essere pessimista, cerco soltanto di analizzare la situazione ed essere il più oggettivo possibile. Spero che mi smentirà la prossima campagna acquisti, però al momento bisogna provare a ragionare su quello che c'è, su quello che ci sarà, sui margini di manovra che ha la dirigenza juventina e su una rosa che al momento non è all'altezza. Questa rosa probabilmente non è all'altezza della Champions League, te lo ha dimostrato. Te l'ha dimostrato giocando in Champions, prendendo fraccate di gol col Galatasaray, non arrivando oltre il girone. Te l'ha dimostrato in questo campionato, arrivando dietro il Como, arrivando dietro la Roma, facendosi rimontare 5 punti nelle ultime 5 giornate. Te l'ha dimostrato in tutti i modi. Te l'ha dimostrato prendendo gol, con poca personalità, senza il carattere, senza quella decisività nei momenti delicati, nei momenti dentro fuori. Cos'altro doveva fare questa squadra per dimostrarti che non è da Champions? Ha fatto tutto il possibile per dircelo. Purtroppo c'eravamo illusi. Purtroppo con l'arrivo di Spalletti pensavamo che bastasse magari il tocco magico di un allenatore d'esperienza per ricalibrare una squadra che sembrava un po' che aver perso la rotta, che si potesse comunque rientrare, andarsi a prendere quarto posto, obiettivo minimo. E invece così non è. Neanche l'obiettivo minimo. E quindi viviamo la giornata, cerchiamo di vedere cosa accadrà, ma non facciamoci troppe illusioni sul mercato, perché non sarà un mercato fantascientifico, perché investimenti sono stati fatti negli ultimi anni. Ma sarebbe stato meglio non farli, piuttosto che farli, ma farli sbagliati come è successo. Questa è un po' la disamina, lo so che sono un po' pessimista oggi, però ho cercato di riassumere un pochino il pensiero con i fatti, con il mercato, con tante situazioni che vedo, sento e credo che alla fine non ci sia nulla di male. Semplicemente analizzare la situazione e capire che non sarà una Juve per me che lotterà per lo scudetto l'anno prossimo. Sarà una Juve che, se va bene, arriva terza o quarta, se va bene. Ciao Bomber, ho sentito in questi giorni centinaia di spiegazioni sul fallimento, tutte responsabili, ma alla fine della fiera si riduce realmente ad avere buoni giocatori o meno, almeno per competere. Le altre filosofie vanno anche bene per chiacchierare, ma cadono davanti al semplice fatto di avere o meno giocatori forti. Daniel, sì, non è tutto, però secondo me, visto che poi sono i giocatori che vanno in campo, non è neanche l'allenatore che va in campo, ci va fino al bordo del campo, sono i giocatori. Se tu hai giocatori forti parti già tanto avanti, il margine di dove puoi arrivare si riduce molto. Cioè, se tu ti presenti in questo campionato con, faccio esempio, il Pjanic degli anni d'oro, il Khedira degli anni d'oro, Barzagli, Brunce, Chiellini, Buffon, Mandzukic e un altro, tu non arrivi sesto, tu non arrivi quinto, se ti va di sfiga arrivi quarto, se ti va bene vinci lo scudetto. Se tu ti presenti con una rosa non troppo competitiva, la forbice diventa decisamente più ampia. Se ti va straordinariamente bene vinci lo scudetto, magari, e se le altre falliscono, come è capitato a tutte tranne l'Inter. Se ti va particolarmente male arrivi sesto. Però ragazzi, non stiamo a dire andate di sfiga, perché non è sfortuna questa. La sfortuna è ai calci di rigore un palo fuori, quella è sfortuna. O un gol al 94esimo annullato per fuorigioco che poi non c'è, quella è sfortuna. C'è chi ci vede anche malafede, per me rimane sfortuna. La sfortuna la Juventus se l'è andata a cercare e se l'è portata a casa andando, accontentandosi di un pareggio col Milan, perdendo con la Fiorentina, pareggiando col Verona. Quelle sono tante piccole sfortune che ti sei andato a cercare tu, ti sei provocato da solo. Non è stato l'intervento divino, non è stato un palo fuori, un palo dentro, semplicemente partite non all'altezza nel momento decisivo della stagione. Si può chiamare sfortuna, si può chiamare, per me, si chiama squadra non all'altezza delle aspettative, delle ambizioni e degli obiettivi. Chiamatela come volete, però per rispondere a te Daniel, sì, i giocatori fanno la differenza, tanto, se tu ci metti su questi giocatori anche un allenatore di alto livello, la differenza te la fa ancora di più. Dopodiché, ribadisco, in un campionato come quello attuale, quello di calcio italiano attuale, non hai neanche troppo bisogno della BBC, di Buffon in porta, di Pjanic che dire in mezzo al campo e Matuidi, e là davanti di Mandzukic, Ronaldo, Dybala, Higuain. Non hai bisogno di questi. Per giocartela con l'Inter, poi vincere o no dipende anche da altri fattori, ma per giocartela con l'Inter semplicemente a questa squadra, se ci aggiungevi tre giocatori di alto livello nei tre reparti, secondo me te la giocavi con l'Inter. Quindi non serve quella squadra che ho nominato, bastava semplicemente rinforzare. Esempio molto banale: se al posto di i giocatori che sono arrivati nell'ultimo mercato fossero arrivati sia a gennaio che in estate, ecco, se lì avesse preso la Juventus tre titolari fissi nei tre reparti che ti facevano la differenza, i nomi sceglieteli voi, perché tanto è abbastanza indifferente, non è una questione del giocatore singolo quanto del giocatore che ti alza a livello del reparto. In tutti e tre reparti ci metto anche il portiere, quattro reparti. In questo momento la Juventus secondo me sarebbe sicuramente in Champions League. Poi coi secco in mano si fa nulla, bisogna vedere tante cose, però la rosa attuale dell'Inter è una rosa forte, ma rispetto a quella Juve che ho nominato, dei Mandzukic, dei Khedira eccetera, non è a quel livello. Secondo me l'attuale rosa del Napoli è molto forte e senza infortuni probabilmente forse poteva giocarsela fino alla fine con l'Inter, ma secondo me rimane decisamente più forte quella Juve lì. Sono cicli, in questo momento il campionato italiano rincorre e indietro, i grandi campioni non ci vengono se non 35-40 anni, una volta ci arrivavano alla piena maturità e anche prima, oggi no, oggi devi fare le cose furbe, quindi prendere giocatori prima degli altri, anticipare, prendere a parametro zero, possibilmente buoni però non come Jonathan David, cercando di tirar fuori qualcosa di buono anche dalla next gen. Ce l'hai, usala, sfruttala, porta giocatori in prima squadra. Ecco, questo lavoro, che è mancato molto negli ultimi anni, deve provare a fare e a rifare la Juve per una rosa competitiva. Non puoi più andare a spendere 60 milioni, non puoi andarti a prendere Cristiano Ronaldo, neanche Higuain a clausola, ma neanche in questo momento Pjanic a 35 milioni. Non puoi farlo. E quindi, di necessità virtù, devi essere più sveglio, più in gamba, anticipare la concorrenza. Altrimenti arrivi dopo e strapaghi giocatori che poi non ti fanno la differenza, come Jacob Pyners, come Douglas Luiz, come Nico Gonzalez e come Di Gregorio. 14:31, torniamo tra pochissimo, abbiamo un ospite. Tutti i vostri messaggi, ne sono arrivati tanti. Già si parla di Kopp, si parla di attaccanti, si parla di Bremer, quindi mi raccomando, rimanete con noi, perché oggi, come avrete capito, si parla di mercato e ci sono tanti tanti argomenti da affrontare. A tra poco.
3: L'ora della vecchia signora.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione dell'Udema, è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia. È sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Vittorie convincenti per i due azzurri che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in 2 parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri 3 azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong. E Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2, le 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 30.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce
2: batte parecchio per poterle vincere tutte, gol annullati, recuperi stratosferici, rigori assegnati, espulsioni a favore, qualcosa abbia inciso. Invece noi siamo stati abbastanza massacrati alla fine, quindi non crocifiggiamo del tutto il lavoro di Spalletti e della Juve, perché è vero, non abbiamo fatto grandi cose e non bisogna prendere alibi degli arbitri, però qualcosa come ce l'abbiamo avuta, come sfavore arbitrale, un po' di sfortuna c'è stata. Ciao Nino da Pierola.
3: Bombe, sono Paolo di Ferrara. Finalmente una persona, cioè te, che dici che hai tirato fuori la parola ridimensionamento, che è quello che penso anch'io. Purtroppo la convivenza come lì Spalletti non la vedo bene. A me sembra il dritto perfetto del signor Elkan, quasi paragonabile alla Ferrari elettrica, che è quasi una cosa da far rivoltare nella tomba Enzo Ferrari. Ma soprattutto vedo giocatori in partenza, prevedo il prossimo anno, sperando con la competenza di Spalletti di riuscire nel miracolo del quarto posto, ma la vedo molto molto dura, perché tutti si rinforzeranno. Noi dobbiamo vendere, non lo so, siamo entrati secondo me in una spirale brutta, molto molto brutta, e tutto questo lo devo al signor Elkan, che nonostante ci metta i soldi, ma li ha veramente spesi male. Mi dispiace dover parlare così, ma però per me io la vedo così. Comunque speriamo bene, forse aiuta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.
4: Di nuovo in diretta, 14.38, si ragiona sul mercato, si parla anche con voi attraverso i messaggi vocali, insomma, per sentire anche la vostra voce, che come sempre è importante, ancora più importante qua su Radio Bianconera. Concordo con te, vedo il ridimensionamento arrivare. Uscite Bremer, Cambiaso, Turan per fare mercato, Cobb Miners, Openda, Jonathan David, Gregorio Miretti per disperazione, Giovanni dal Brasile. Mi piace questo distinguo, cioè chi ha mercato e chi invece ormai ha esaurito le proprie chance. Secondo me anche, non credo che andranno via tutti, cioè io non credo che sarà un fuggi generale dalla Juve e dalla Champions, però sì, tra Bremer, Cambiaso, Turan, come uno sicuramente andrà via, forse due, non tutti e tre. Ildiz al momento, da quello che abbiamo intuito, rimane. Sugli altri bisogna vedere chi li compra, a quanto li compra. I vari Kop, Openda, Jonathan David, Gregorio eccetera eccetera sono giocatori che non hanno un gran mercato, però se si trova l'occasione, la possibilità, perché no? Vito da Pisa, ormai sono stanco e nauseato di essere preso in giro, dover credere a questi pastrocchi a cui non crede nemmeno chi li crea, sapendo già come andrà a finire. Questo sarebbe programmazione costruttiva, complimenti. Chi potrebbe rilanciare Cobb Miners? Gasperini, forse, dico io. La vedo dura come operazione, magari pagando una parte del prestito. Dura, molto dura. Daniele, sì, d'accordissimo con te. Cioè, giocatore oggi come oggi, un giocatore come Cobb, difficile che qualcuno se lo accolli, tra virgolette, sia a livello di cartellino, perché non è a scadenza, quindi costa, ma anche a livello di ingaggio. Forse, come dici tu, giustamente, forse solo Gasp, che lo conosce bene, intuisce e conosce le sue potenzialità, potrebbe pensare di rilanciarlo. Ma io, in questo momento, fossi la Roma, non so se andrei a fare dei ragionamenti su Cobb Miners dopo quello che ho visto in questa stagione. Leggo notizie di mercato e non capisco l'ottimismo di Comolli. Zegrova rimane, Opendama chi lo vuole, Cop idem. Siamo messi male. Intestardirsi su Vlahovic è deleterio. Poi sento che Luiz verrà testato. Bah, a Natale siamo nei problemi. Questi dirigenti non sanno proprio dove andare a parare, scrive Vittorio. Ma Bremer, che dichiara di non voler vincere, di voler vincere e quindi di valutare la cessione, crede di aver fatto un campionato senza errori? Ma no, ragazzi, gli errori ci sono tutti.
5: posso dirvi la verità, un giocatore come Bremer, di buon livello, alto livello, a 30 anni, con la prospettiva il prossimo anno di giocarsi l'Europa League, non lo so, non mi stupisce, ecco, che possa valutare soluzioni in uscita, così come non mi stupisce che la Juve possa operare proprio su di lui per monetizzare, perché è il profilo giusto in questo momento per monetizzare, perché è un giocatore di alto profilo rispetto a quello che hai nell'attuale rosa, che però puoi sostituire in un reparto in cui non sei stretto, contatissimo. E come diceva giustamente il nostro ascoltatore Andrea da Cuneo, qualche errore l'ha fatto anche lui in questa stagione. Trovare uno immacolato è difficile. Forse ci sono stati giocatori che hanno reso di più degli altri, ad esempio Kalulu, però ragazzi, chi più chi meno, qualche problema l'hanno avuto tutti, in ultimo anche i Diz in quest'ultimo mese, decisamente col freno a mano tirato. Questo per dire cosa? Che insostituibili non c'è nessuno, imprescindibili nemmeno. Cioè la Juventus, chiaro, deve fare dei conti con il bilancio, la volontà dei giocatori, però se oggi come oggi dobbiamo ragionare sul fare cassa, sul monetizzare, ecco che giocatori come Bremer o Cambiaso o tutti e due diventano fondamentali per andare a recuperare un gruzzoletto, un tesoretto, chiamiamolo come volete, per poi poterlo reinvestire. Parliamo di Bremer, ma non soltanto, con lui possiamo veramente ampliare il discorso. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, benvenuto, ben ritrovato.
6: Ciao, su Radio Bianconera. Buonasera, grazie dell'invito, ciao ragazzi.
5: È un piacere come sempre sentirti, con te possiamo ragionare di mercato 360 gradi. Ti chiedo subito se che effetto ti hanno fatto le parole di Comolli e se secondo te sarà una cessione pesante a poter dare ossigeno al bilancio della Juventus, intendo Bremer o Cambiaso o addirittura tutti e due. Ildiz invece, da quanto ho detto, sembra che la Juventus, ecco, potrebbe fare uno sforzo per trattenerlo.
6: Sì, l'effetto che mi hanno fatto è straniante, nel senso che io poi ho anche tante polemiche su alcune cose che ha detto. Sì. Il fatto che sostanzialmente abbia mentito sul rapporto con Spalletti, lo sanno pure i muri che
5: esatto,
6: non sono d'accordo,
5: esatto.
6: Però non mi cioè, secondo me l'amministratore delegato della Juventus, nel momento in cui parla del rapporto con il suo allenatore, non può dire altro, non può dire certo, non andiamo d'accordo. È straniante, perché tu sai che non è vero, perché
5: e perché lo dice e tutti accettano la sua versione,
6: esatto,
5: inevitabilmente. Esatto. È una conferenza in cui ha voluto dare la sua versione dei fatti, e sulla quale poi chiunque è poi quasi legato a farsela andare bene, perché di fatto è la sua versione ed è quella che fa fede fino a questo momento.
6: Sì, esatto. Cioè, non mi colpisce quello che dice, il fatto che magari non sia vero. Mi colpisce il fatto che resti, sinceramente, quella è la cosa. Perché poi nel momento che resta e che parla,
5: certo, cioè,
6: deve dire quelle cose, non è che può dire
5: chiaramente,
6: no, ci stiamo sulle scatole.
5: Chiaramente. Ma tu l'hai altro. Visto? Io l'ho visto un po' come un testa a testa che, non so se hai notato, ha parlato Spalletti alla vigilia del derby, un momento delicatissimo, ha fatto parlare la rotazione anche tanti altri giocatori, ha scelto di parlare. Subito dopo, una settimana dopo, parla Comolli. Tu la vedi anche come un... Ah, hai parlato tu, adesso parlo io, tu hai dato la tua, adesso io ci metto il carico. Cioè, la vedi così?
6: Sì, un po' sì. Poi c'è il tema che io credo che, cioè, non capisco la strategia comunicativa della Juve, che è questo, perché nel senso... io forse avrei di fatto, io, facendolo parlare ai uffici, tanto il fatto che Comolli resti,
5: certo,
6: altrimenti non
5: certo,
6: cioè, il Milan non l'ha fatto parlare Furlane,
5: ci mancherebbe, certo,
6: è una cosa strana che resti, cioè si torna lì, perché, cioè, il rapporto con Spalletti è pessimo,
5: sì,
6: sappiamo tutti,
5: sì.
6: E
5: in più
6: il mercato di gennaio
5: è stato in bilico, questo te lo confermo anche io, cioè fino a qualche prima del derby, insomma, si parlava di uscita per Comolli. Io so che per una questione di anche mancanza di alternative di livello pronte, forse c'è stata poi una virata, però ecco, tra i dirigenti in uscita c'era anche Comolli fino a qualche settimana fa, non lo nascondiamo, perché è inutile farlo.
6: Sì, ma perché poi non è non è che per forza ci deve essere sempre la rivoluzione, però
5: certo.
6: Sono andato in Champions per la prima volta dopo 15 anni,
5: esatto.
6: Diciamo togliendo l'anno delle plusvalenze, ma comunque sul campo la Juve aveva chiuso sì. un piazzamento utile per la Champions League. Il mercato è stato un disastro totale. Perché ha rivalutato quello di Giuntoli, di cui io non ero nemmeno un grandissimo fan, però diciamo che almeno qualche giocatore decente l'aveva preso.
5: Sì,
6: quest'anno è stato un disastro su tutti i fronti, è stato in totale distonia con Spalletti, mm-hmm. evidentemente. Si va avanti con, cioè, ora anche il messaggio, ora Spalletti avrà più potere sulle scelte tecniche, mm-hmm. Però poi, cioè, chi li va a comprare i giocatori? Non va Spalletti a comprare i giocatori.
5: No.
6: Questo, secondo me, cioè, la Juve si sta portando avanti un grosso problema di fondo, mm-hmm. un po' preoccupante
5: sì.
6: per il futuro. Poi sulle cessioni, sì, io non mi sorprenderebbe se partissero entrambi, Bremer e Conceição, perché oggettivamente il bisogno di rimpinguare un po' le casse ci sarà.
5: Mm-hmm.
6: Comunque non sarà un disastro, nel senso che senza Champions, ma con l'Europa League, io penso che poi alla fine il delta sarà sui 30 milioni in meno,
5: sì,
6: su
5: sì.
6: per giù. La Juve potrebbe anche vincere l'Europa League,
5: sì, sì.
6: In quel caso arriva a guadagnare 40 milioni di euro, quindi forse lo riduce ancora un po' rispetto a questa cifra.
5: Uh-huh.
6: Però oggettivamente il problema economico ce l'hai, non hai tantissimi giocatori che hanno un grande mercato, e quei pochi li devi riuscire. Io cederei Cambiaso di entrambi i due che hai citato, però Bremer ha mandato proprio dei segnali molto evidenti,
5: sì,
6: nelle ultime settimane. E sul Diz, credo che la Juve farà un sacrificio, credo che sia l'unico giocatore su cui tutti possiamo essere d'accordo che la Juve da cui debba partire,
5: mm-hmm.
6: quindi ci credo quando dice il Diz resta,
5: sì,
6: perché la Juve non si può permettere di cedere a livello tecnico il Diz.
5: Vero, e anche a livello poi di prestigio, cioè numero 10, il giovane che hai cresciuto, che hai lanciato, è appena rinnovato, se va via lanci un segnale insomma di una squadra che non crede in se stessa quasi, no? A livello proprio di prospettiva.
6: Sì, sì, decisamente. Poi soprattutto nel momento in cui non è lui a voler battere i piedi, perché un ragazzo della sua età, con la sua visibilità internazionale, con le sue qualità, potrebbe anche andare a bussare e dire scusate,
5: certo.
6: non facciamo la Champions, io... Se
5: io tolgo il disturbo.
6: Sì, se il mio procuratore domani chiama il Barcellona, il Manchester City o qualsiasi altro club al mondo, sono qui a riempirmi d'oro, arrivederci, grazie. Mm-hmm. Mi sembra che il Diz questo discorso non lo stia minimamente facendo. Quindi ci credo al fatto che resti, ci mancherebbe altro.
5: Sì, sì, sì. Sono d'accordo con te in toto e soprattutto anche sull'analisi che hai fatto su Comolli e la comunicazione. Un altro, cioè, ci sono tanti, un altro capitolo delicato e annoso è quello di Dusan Vlahovic. Io non so bene anche su Dusan Vlahovic che strategia abbia la Juventus, se ce l'ha. Perché siamo a fine maggio, è chiaro, magari vuoi capire prima se giochi Champions, Europa League, legittimo, però in questo momento tu devi prendere una decisione su Vlahovic o devi fare in modo che la prenda lui, però devi arrivare a un punto, no? Sei d'accordo?
6: Sì, devi arrivare a un punto, devi capire cosa succederà anche lì. Spalletti, quando ha avuto Vlahovic, ha fatto giocare solo lui praticamente,
5: esatto.
6: Quindi mi sembra evidente l'idea del tecnico sul giocatore. Capisco anche la difficoltà della dirigenza nel trattare, però appunto a un certo punto c'è da dire Vlahovic resta o Vlahovic non resta, mm-hmm. perché altrimenti si continua a navigare a vista, ecco, da quel punto di vista. Poi c'è anche un tema legato a lui, secondo me è vero che sarebbe un parametro zero, quindi alla fine delle offerte le potrebbe avere, però secondo me si aspettava di avere qualcosina in più, mm-hmm. rispetto a quello che per ora gli è arrivato, che credo sia molto poco fondamentalmente.
5: Sì, sì. Ti leggo un dato che a me ha stupito. Da quando insomma è stata istituita la Next Gen, per la prima volta nessun giovane dalla Next Gen ha esordito in prima squadra. Non capitava dal 2011-2012. È un segnale che forse va riorganizzata anche la filiera interna juventina, non soltanto il mercato, chi arriva, chi va via, ma anche ragionare in ottica giovani, crescita e soprattutto poi sbocco da primavera, Next Gen in prima squadra, perché è qualcosa che, vedendo anche gli ultimi anni, insomma, stupisce.
6: Sì, sì, allora stupisce, sì, però secondo me va anche letto nel contesto della stagione.
5: Okay.
6: Cioè, tu hai avuto un'annata di prima squadra, intendo, complicata,
5: sì,
6: con due allenatori che si sono alternati. Buttare dentro i ragazzi
5: è un rischio,
6: a meno che non ci sia, diciamo, uno di talento indiscusso, e in quel caso sì, cioè, se c'hai il Diz,
5: eh beh, certo,
6: prendi e lo porti in prima squadra. Però se hai dei ragazzi magari un pochino meno talentuosi o meno pronti, mm-hmm, nel momento in cui tu sei lì in una stagione in prima bonda, secondo me ci pensi due volte, mm-hmm, a buttarli nella mischia, ecco. Quindi,
5: okay,
6: secondo me c'è anche quel dato. Poi ci può essere anche una filiera giovanile che ha prodotto così nemmeno.
5: Mm-hmm.
6: Quest'anno Praticanti ha fatto molto bene. Da quello che so non è considerato uno che possa essere da Juve A, mm-hmm, in tempi brevi, ecco, all'interno della Juve.
5: Sì.
6: Quindi magari si creano un po' di condizioni per cui non sei così convinto dei giovani che quest'anno, mm-hmm, può capitare tranquillamente.
5: Certo, certo.
6: In prima squadra non hai una leadership forte, e quest'anno è sicuramente stata così,
5: mm-hmm,
6: hai delle esigenze molto stringenti. Di fatto la Juve ha fatto tutta la stagione in rincorsa, perché
5: sì,
6: poi il peccato originale resterà sempre nel confermato Tudor,
5: sì,
6: all'inizio, sì. In questo contesto ci può stare che sia un po' più difficile, mm-hmm, far buttare dentro dei ragazzi.
5: Certo, sì, quello è assolutamente vero. Prima di salutarti, l'ultimo tema che volevo affrontare con te è il tema portiere, perché è evidente che c'è un problema lì dietro, che serve una soluzione, quindi un innesto. Per quanto riguarda i pali, si parlava di Alisson piuttosto vicino, pare che forse il Liverpool abbia dei ripensamenti, nonostante, insomma, Mamardashvili dia garanzie, però se non al 100% per il Liverpool, che sta un po' tornando sui suoi passi. Cosa ti aspetti nel caso non dovesse arrivare Alisson? Io non ho tanti altri nomi papabili in questo momento per la Juventus, non so se tu ne hai.
6: No, vedo. Allora, sono stati a metà tra proposta, a volte diciamo proposte, a volte diciamo osservate, mm-hmm, poi spesso in un,
5: sì,
6: di mezzo, qualche profilo ci sia, cioè Atubolu, mm-hmm, Caprile stesso che ha fatto un ottimo campionato. Credo che la Juve senza Champions basserà un po' il target,
5: sì, sì,
6: rispetto ad Alisson. Perché alcuni giocatori, come ho detto, presente del Liverpool, però secondo me c'è anche una percentuale di idea sua. Alcuni giocatori vogliono giocare la Champions,
5: è chiaro,
6: come è stato Bernardo Silva, che è sfumato nella distanza in cui la Juve non si è qualificata,
5: certo,
6: alla Champions, e quello diventa un po' più difficile convincere uno che ci gioca da 10 anni in Champions League, mm-hmm, trasferirsi. La soluzione secondo me ci possono essere, cioè la butto lì, non credo che la Juve ne abbia mai parlato, però da Napoli andrà via Meret, è un portiere forse non uno dei più forti in assoluto, però un portiere che comunque ha fatto vedere delle belle cose negli anni. Cioè le idee di mercato possono emergere, ecco.
5: Sì.
6: Secondo me devi iniziare a pescare in questo tipo di profili qui, e un po' accantonare l'idea di arrivare all'Alisson di turno,
5: mm-hmm,
6: e non credo che Alisson ci venga.
5: No, mi sembra che questa mancata Champions abbia complicato seriamente i piani sul mercato. Ivan, è stato un piacere questa chiacchierata con te, ci sentiremo più avanti per aggiornamenti di mercato, se avrai novità, insomma, fatti vivo tu, e
6: okay,
5: ci sentiamo presto. Grazie.
6: Quando vuoi, grazie ancora per l'invito, buon proseguimento.
5: Grazie a te, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ai nostri microfoni, aggiornamento punto sul mercato, perché è chiaro che a bocce ferme con l'Europa League ci sarà un mercato. Con la Champions ci sarebbe stato probabilmente, anzi sicuramente, un altro tipo di mercato, ma non soltanto per i soldi in più che ti garantiva la Champions League, ma anche, come dicevamo giustamente con Ivan, per il fatto che molti giocatori senza Champions perdono un po' di stimoli a scegliere la Juve: Bernardo Silva, Rudiger, Kim, Lewandowski, Colomoni, forse lo stesso Alisson, che sembrava il più vicino. Ecco, sono giocatori che, insomma, hanno il loro habitat nella Champions League, sono abituati a giocare, e per loro non giocare alla Champions sarebbe una novità, e quindi chiedere di fare un passo indietro può diventare complicato. E quindi, come dicevamo, meglio forse il caso di orientarsi su altri nomi, sarà un ridimensionamento di quanto lo vedremo. Però rispetto alle aspettative e le idee, chiaramente ci sarà un ridimensionamento sul mercato. Velocemente i vostri messaggi, non abbiamo tempo di leggerli tutti. Ciao Alberto, sognare fa sempre bene, comunque i sogni ho sempre creduto poco. Senza Champions, chi vuole venire alla Juventus? Nessuno. Ecco che Terry c'entra come al solito il tema, proviamo a ripartire, magari anche da Vlahovic, magari sì, ma deve essere convinto prima di tutto lui. Vito da Pisa, non è vero che sono anni che nessun giocatore della Next Gen non va in prima squadra. Mangulà, Savona hanno giocato per un campionato e poi subito venduti. Questa è la costruttiva programmazione. Hai ragione Vito, ma io dicevo, non fanno parte in pianta stabile, poi cioè non diventano poi delle colonne della squadra. Ecco, che un'apparizione o un po' di presenze, sì, ma non c'è poi nessun giocatore che rimane. Ecco, quello è il problema. Una cosa non capisco, ci scrive Valerio da Pisa. Abbiamo esonerato Motta, Tudor e ne abbiamo dette di tutto. Oggi si scopre che i giocatori sono di basso livello. Manca la società e Spalletti ha fatto i miracoli. Allora Tudor e Motta forse avevano ragione. E il giudizio è molto complicato. Ad oggi non credo che questa Europa League rivaluti né Thiago Motta né Tudor, ma per una questione di risultati che abbiamo visto a un certo punto, sia con Thiago Motta sia con Tudor la squadra non c'era più, l'allenatore non aveva più in mano la squadra a un certo punto, si è capito, si è percepito benissimo. Con Spalletti il discorso è stato diverso, abbiamo visto qualcosa di meglio, qualcosa in più, anche del gioco, dei risultati. Poi ci sono stati dei cali a febbraio e dei crolli nel finale. Però forse nel complesso è stato l'allenatore tra i tre, ragionando su questi tre nomi, l'allenatore che ha dato forse un pochino di più rispetto agli altri. Poi è soggettivo, ognuno può avere la sua opinione, magari voi non siete d'accordo. Secondo me questo è il pensiero che ha fatto la Juventus nel confermare Spalletti, mentre invece gli altri due non sono stati confermati. Capisco il pessimismo dopo un campionato appena finito, ma perché non si può pensare a tornare a vincere il campionato? Perché secondo me non è fattibile, soprattutto in questo momento di ridimensionamento, fair play finanziario, tanti giocatori che non vengono senza Champions. Per me, io vorrei con tutto il cuore che la Juventus lottasse per lo scudetto, non credo che sia fattibile l'anno prossimo. Ricordo il primo anno di Conte con Vidal, Lichtsteiner e lo stesso Pirlo, definiti per molti a fine ciclo, sì, però c'erano Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, che erano giocatori definiti a fine ciclo, ma di questi giocatori io non so, non c'è nessuno che...

0: Verona contro la Fiorentina, che veramente bastava veramente poco per fare. Poi sono d'accordo, caro Michele, che qualche scelta arbitrale è stata sicuramente negativa nei confronti della Juventus, così come magari altre squadre nel complesso, nel computo totale della stagione, sono state favorite. Ecco, la Juventus sicuramente no. Nel dubbio, credo che la Juventus abbia sempre pagato, forse anche più di quel che avrebbe dovuto, anzi sicuramente. Buon pomeriggio, io sto perdendo le speranze, questo rimpasto a me non piace, non porta nulla di buono, mi dispiace, ma pur avendo positività in tutto, ma qui non vedo nulla di positivo, mi dispiace, avrei immaginato di ricordare una Juventus in questa stagione, scrive Andrea. Nel mio vocale dicevo esattamente una cosa, tutti possono sbagliare, ma Giuntoli era un uomo di calcio e complottare di finanza e algoritmi, e come lì di finanza e algoritmi, un uomo di calcio, mastica calcio e capisce le caratteristiche che vuole l'allenatore, e il campionato quali caratteristiche richiede, scrive Luca da Terni. Allora, lanciare da Fara è giovane, è nostro, se non ci puntiamo quest'anno, quando? Scrive Cinzia. Tanti interrogativi con i quali vi lasciamo perché purtroppo è scaduto il tempo, non abbiamo fatto in tempo a sentire i vocali, ci perdonerete, ma era opportuno fare questo ragionamento sul mercato che continuerà, proseguirà qua, su Radio Bianconera, mi raccomando, rimanete con noi. Adesso Frank, ma saremo insieme tutto il pomeriggio in diretta, come di consueto. Con me, appuntamento domani, noi ci salutiamo e buona prossima stagione. Così, in anticipo, lo diciamo in anticipo già per lanciarci, visto che abbiamo parlato di mercato, verso il prossimo campionato. Ciao a tutti!
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e un minuto.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
4: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere un relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
5: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit de Fotiglia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid al-Adha, la seconda festività più importante del calendario islamico.
4: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
5: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla la possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
4: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti, al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e

0: soprattutto dal Bayer Leverkusen.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
6: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta. Saluto Manuel con il consueto istituzionale, famosissimo caffè. Inutile che alzi le mani, ti ho visto che è il caffè istituzionale. Non perdiamo tempo perché ci sono temi estremamente importanti. A me non piace mai fare quello, l'avevo detto, ma non più tardi di 24 ore fa qui, da questi microfoni, avevo detto attenzione al pericoloso compromesso, cioè restano tutti. 24 ore dopo siamo qui a parlare delle dichiarazioni di Common Lee, di questa coesistenza, di questa conferma. Vedremo cosa succederà poi eventualmente con Ottolini, con Modestò. Ma ieri Common Lee ha incontrato la stampa, una parte di stampa, e adesso vi andrò a leggere alcune dichiarazioni che credo non abbiano bisogno di commento. Quello che mi sento di dire è che avevo avuto delle buone sensazioni, avevo avuto delle buone informazioni. Ho parlato per tanti mesi, eccolo qui, grazie a Manuel. Common Lee dice non c'è bisogno di un aumento di capitale, Spalletti sarà coinvolto nelle scelte di mercato. Ultima cosa che voglio fare è scaricare la responsabilità su qualcuno, su Vlahovic, Ildiz e Openda. Ve lo dico io, Vlahovic vogliamo tenerlo, è una questione di denaro. Ildiz incedibile, Openda lo volevano tante squadre, l'ho preso e ho sbagliato. Ma ci sono altre frasi che secondo me sono estremamente significative e devono far riflettere. Io lo dico e lo ripeto, l'ho detto ieri, lo ribadisco e lo ribadirò in seguito. Quando si arriva a un compromesso, quando si arriva a una coesistenza, non è che i rapporti che ci sono stati prima improvvisamente rifioriscono, i rapporti logori solitamente lo diventano ancora di più. Mi auguro di sbagliarmi, spero che non sia questo il caso, per il bene della Juventus. Però anche solo dopo la fine del derby ci sono stati degli screzi o comunque dei discorsi ad alto volume, ad alto tono, tra Spalletti, Common Lee e Modestò. Quindi Elkan, che auspicavo potesse agire, ecco, questa è la mia frecciata uscita ieri puntualmente alle ore 18 su Bianconera News, avevo titolato così, stagione fallimentare, ora Elkan deve agire in fretta, l'azione c'è stata, nel senso conferma di tutti. Ho sempre parlato di questo filo fortissimo tra John Elkan e Spalletti non è mai stato in discussione. Oggettivamente, quando compi una stagione come ha compiuto la Juve, peggior piazzamento degli ultimi 15 anni, una stagione letteralmente fallimentare, secondo me, ma io per fortuna, per la fortuna di tutti i tifosi Juve, non faccio il dirigente, secondo me qualche aggiustamento andava fatto, ma non solo per i non risultati conseguiti, ma perché ci sono ovviamente dei rapporti tesi. Allora io vado a leggere alcune situazioni, alcune frasi che Comolli ovviamente ha distillato. Ho sbagliato io in primis, ma la responsabilità è di tutti. Costruiremo con Luciano Spalletti una Juve forte. Elkan è frustrato dai risultati, ma siamo tutti allineati. Attenzione a questo passaggio. Potremmo essere costretti a vendere un po' di più di quanto avevamo in mente. 3 anni come direttore è il periodo giusto per aprire un ciclo. Come amministratore 4-5. Quindi Comolli si conferma già anche per il prossimo anno e come amministratore per il prossimo quinquennio. Poi attenzione a questo passaggio per la famosa situazione del fair play finanziario. La transazione con la UEFA potrebbe andare in questo modo, cioè una sanzione pecuniaria per 3-4 anni, nessuna riduzione in lista, che è un po' il timore di tutti, cioè che la UEFA imponga alla Juve una riduzione di giocatori da inserire nella lista europea. Poi, attenzione a questo, nessun problema con Spalletti, condividiamo tutto. Abbiamo una base forte di giocatori e a chi mi accusa degli algoritmi, gli algoritmi servono per filtrare delle informazioni di base. Allora io ovviamente ho letto quello che è una parte, perché poi il discorso è estremamente lungo, ho così selezionato, ho scelto alcuni passaggi. E quindi insomma esprimetevi, cerchiamo di capire, anche perché questo sarà un tema portante fino a quando non partirà il mercato. Alisson è un giocatore che Spalletti vuole, che la Juve vuole, l'ho detto in tempi non sospetti, c'è un problema a Liverpool perché Alisson ha ancora un anno di contratto, Liverpool addirittura vorrebbe un indennizzo per il cartellino del portiere brasiliano attorno ai 20 milioni. La Juve mi risulta che abbia fatto una prima proposta tra i 4 e 5 e credo che magari arrivando a 10, 11 si possa giungere a una soluzione. La Juve cerca un portiere, mi pare evidente. È chiaro che poi in tutte queste frasi di Comolli ci sono delle situazioni che sinceramente speriamo tutti vadano non per il meglio, di più. Però bisogna prendere atto di alcune situazioni. Vedo che ci sono già tantissimi vocali e tantissimi messaggi che insomma andrò a leggere tra poco, però voglio spostare un attimo il focus perché domenica c'è un evento estremamente importante per ricordare i 39 angeli dell'Eisele. Allora, come ogni anno, io sono felice di ospitare qui il presidente del comitato per non dimenticare l'Eisele del monumento di Reggio Emilia, Giuliana Bodnari. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao Franco e un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori.
6: Grazie, come stai? Immagino molto indaffarata.
1: Tesa.
6: ti conosco bene, so tutti i lavori che ci sono da fare, però ovviamente l'appuntamento è molto molto importante, 41esimo anniversario, cosa accade domenica?
1: Allora niente, cosa accade? Che aspettiamo come al solito tutti i nostri amici che arriveranno da ogni angolo del nostro paese. E inizieremo direttamente alle 10:30 in punto come gli orologi svizzeri, certo. Siamo puntualissimi e poi avremo tantissimi interventi, canti, poesie, recitiamo i nomi delle 39
6: vittime, certo.
1: Vittime e poi ci sarà presente Sergio Brio dalla Juventus.
6: Grande Sergio, grande Sergio. Sì, abbraccialo lui, da parte mia, noi ci siamo abbracciati l'anno scorso, ma io quest'anno purtroppo, tu lo sai, non potrò essere presente, sì. Ma abbracciami tanto Sergio.
1: Sì, sarà fatto. Poi lui quella partita la giocò
6: altro che.
1: È passato per di lì e ci racconterà sicuramente altri episodi di quella serata lì.
6: Sai, Giuliana, l'anno scorso ovviamente ero presente, tra l'altro feci l'intervento poco prima o poco dopo di Sergio, poi ci scambiamo un lungo abbraccio, parlammo tanto. E quello che secondo me è stato importante, oltre alla celebrazione, purtroppo, no, dei 39 angeli, è ciò che Sergio ha vissuto. Lui disse una cosa molto molto forte. Noi siamo stati obbligati a giocare quella partita, sì, lo sappiamo benissimo, sì, ma noi siamo scesi in campo per vincerla. E poi sì, la UEFA ci spinse sotto il settore dei tifosi juventini a festeggiare, diciamo, a mostrare, sì, la coppa, perché, beh, doveva far defluire ovviamente, esatto, i tifosi inglesi. Queste sono realtà che ancora oggi qualcuno mette in discussione ed è una cosa vergognosa e inaccettabile.
1: Sì, no.
6: Ascoltate le testimonianze di chi era sul campo e ha giocato, esatto, quella partita. Quindi l'appuntamento di domenica serve anche a ulteriormente chiarire questi aspetti. Credo tu sia d'accordo, Giuliana.
1: Sì, sì, sì, sicuramente, perché c'è stata una partita vera, i giocatori hanno giocato per davvero per vincere, e poi dopo anche per, se sono arrivati sotto le tribune, la curva dove erano i nostri tifosi, era anche per tranquillizzare la gente.
6: Esattamente.
1: Perché non si sapeva. Non si sapeva, c'è quasi nulla, anche perché è tutto stato, diciamo, non nascosto, ma messo,
6: tenuto, certo.
1: Ma, esatto, per non fare celato, agitare la gente e tenerli tranquilli.
6: E io una volta, in più voglio sottolineare le gravissime, sì, colpe delle istituzioni, della polizia, sì, belga, ma soprattutto, sì, della UEFA, che scelse, esatto, una destinazione, una location letteralmente folle. Il mio caro amico Salvatore Giglio, che ahimè purtroppo, sì, non c'è più dalla scorsa estate, ha testimoniato tante volte questa cosa. Cioè, io andai una, sì, settimana prima per fare le classiche foto di rito, diedi un calcetto a un muretto e si sbriciolò, e lì mi, sì, vennero i brividi. E purtroppo, cioè, Salvatore, non dico che aveva previsto, sì, tutto, ma aveva già capito alcune cose. La cosa incredibile, sì, è che la UEFA non si sia accorta di questo tipo di situazione, una cosa, sì, terribile. Poi sappiamo purtroppo com'è andata, Giuliana.
1: Esatto, sai, a me quello che ha impressionato quando parlava di queste cose Salvatore, che diceva, mentre faceva le foto, guardando nell'obiettivo, lui ha visto, ha fotografato la morte, cioè ha visto negli occhi, sì, la morte. È una cosa tremenda. Io non lo so, mi
6: guarda, solo i brividi. Ti porto un'altra testimonianza di, sì, un grandissimo uomo e di un artista della fotografia fantastica come Salvatore. Salvatore mi disse, con un pudore tutto suo, no, quando, insomma, sì, si nascondeva prima dietro gli occhiali e poi negli, sì, ultimi tempi, vero, le, sì, lenti a contatto, abbassando la testa, mi diceva: Franco, io ho fatto delle foto che non ho coraggio di riguardare, che, sì, mi hanno chiesto in tante, sì, testate, e io non ho mai venduto perché,
1: sì, vero,
6: avevo,
1: sì,
6: troppo pudore per quello, per la tragedia che ho visto e per le, sì, persone a terra. E quindi, insomma, grandissimo, sì, onore, sì, a Salvatore Giglio.
1: Rispetto, certo, avevo rispetto per chi era disteso lì in posizioni anche
6: particolari, purtroppo, esatto, essendo sì, morto. Quindi, insomma, Giuliana, sarà per, sì, quanto possa essere una festa e una vera e propria commemorazione e celebrazione. Con, immagino, il vostro monumento non tirato a lucido, di più, chiaramente.
1: Sì, sì, esatto. Rossano è anche oggi lì fuori, sotto il caldo, quasi 40 gradi, a finire di rinfrescare i colori delle bandiere. Abbiamo potato la siepe, lavato la copertura, tutto è pronto. E sarà anche una giornata memorabile, perché Claudio Zavaroni sarebbe stato il suo compleanno e avrebbe compiuto 70 anni il 31 maggio.
6: Un abbraccio ovviamente a Claudio Zavaroni, allora, alla sua famiglia, ma a tutte le famiglie dei caduti dell'Eiger, chiaramente.
1: Sì, esatto.
6: Rinnoviamo l'invito allora, Giuliana Bonnari, domenica?
1: Domenica 31 maggio 2026 alle ore 10:30 iniziamo la commemorazione dei nostri 39 angeli.
6: Noi intanto stiamo mandando in sovraimpressione una bellissima foto del monumento con te e Rossano, che saluto e abbraccio, davanti, con un titolo molto centrato, no? La custodia della memoria, storia di un monumento, un monumento fantastico, bellissimo, che fa accapponare la pelle. Come deve essere il mantenimento della memoria, perché è la memoria che poi fa la differenza, no, Giuliano?
1: Sicuramente, senza la memoria non c'è nulla, c'è e poi volevo dire, aggiungere anche questo, che nel 41esimo anniversario ci sarà anche la giornata nazionale della memoria dell'Eisel.
6: Certo.
1: Finalmente si è fatto. E
6: esattamente,
1: poi
6: esattamente.
1: Passerà al Senato, sarà una formalità, ma da quest'anno è una giornata nazionale di ricordo.
6: Esattamente, ci sono voluti 40 anni, ma il nostro governo ce l'ha fatta. Meglio sorridere,
1: meglio tardi che mai.
6: Esatto, cara Giuliana Bonnari, presidente del comitato per non dimenticare un Eisel, un abbraccio con immenso affetto a te, Rossano.
1: Grazie.
6: A tutti ovviamente gli affiliati del comitato, e un abbraccio a tutti coloro i quali parteciperanno. No,
1: grazie Franco, che sei così gentile sempre a darmi questa opportunità di dire due parole.
6: Tu sai che io sono con voi fin dal primo giorno, non è motivo di vanto, è solamente percepito.
1: È vero, è la realtà. Sei stato sempre con noi dal primo giorno, è vero.
6: È così, mantenere la memoria fa grandi gli uomini. Giuliana Bonnari, grazie, un abbraccio,
1: grazie.
6: E a prestissimo, in bocca al lupo, sarà un successo
1: Franco.
6: Come sempre.
1: Grazie Franco, grazie,
6: a presto, ciao. Allora, torniamo ovviamente ai temi calienti. Angela Juve, come sempre presente, avevi ragione, sono tanti giorni che lo dici, grazie per i complimenti e grazie per essere qui. Poi anche qui tantissimi. Vito da Pisa, riflessione: sapete come la penso? Avete dedotto dalla conferenza stampa di ieri che Comon Lì è irremovibile, che a inizio campionato arriverà già il prescelto Palladino? Io questo messaggio sinceramente non lo capisco. Forte potere, lo ha detto anche Comon Lì a Spalletti. È chiaro che poi bisogna collimare, no, con gli interessi, mi pare evidente, per il bene della Juve. Buon pomeriggio Franco, un saluto affettuoso e un ringraziamento di cuore alla signora Giuliana, come di consueto non mancherò per non dimenticare i nostri 39 angeli. Terry, poi ciao Frank, sono Fabio da Staranzano, Gorizia, solitamente ti ascolto in podcast, oggi invece in diretta, grazie per i complimenti, fa molto piacere. Secondo me, come nel post Farsopoli, Elkan non fece nulla, ma per interessi propri, Montezemolo, eccetera, eccetera. Io lo dico sempre, detto ai diretti interessati, Elkan nel 2006 era un ragazzino. Se volete cercare dei colpevoli in casa Juve, io ricordo sempre i nomi, io faccio i nomi, non ho problemi, Montezemolo, grande Stevens e Gabetti. Antonio Ginipro, presidente dello Juventus Official Fan Club di Crescentino, buon pomeriggio.
7: Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
6: Come stai? E tra poco parleremo di una cosa importante, perché lo Juventus Official Fan Club di Crescentino ha vinto un premio a livello mondiale, è su un podio mondiale, ma tra poco ci arriviamo. Come stai intanto, Antonio, dopo l'ultima giornata di campionato?
7: Credo che di stare un po' come stanno tutti i tifosi, molto deluso.
6: Molto deluso.
7: Insomma,
6: è evidente.
7: Assolutamente. Quest'anno è stato uno degli anni più difficili.
6: Il peggior piazzamento negli ultimi 15 anni della Juventus in campionato.
7: A livello proprio, sì, no, ma proprio a livello di seguire la squadra la domenica allo stadio è stata molto difficile, insomma. La passione, ok, va bene.
6: Però...
7: Però insomma è stata veramente dura, veramente dura.
6: Credo come te, tutti i componenti del club, tanti abbonati, tantissimi club in Italia. La speranza è che il prossimo anno ovviamente possa andare meglio, però ti sottopongo questa situazione. Io ieri avevo anticipato attenzione al pericoloso compromesso, cioè stagione fallimentare, eccetera, eccetera. E il CAN dovrebbe agire. E ieri è arrivata sono arrivate queste dichiarazioni, questa conferenza stampa ristretta di Comolli, il quale dice: no, ma si va avanti così. Ho sbagliato, abbiamo sbagliato tutti. C'è piena sinergia con Spalletti. Vogliamo costruire una Juve forte. E alla luce di questo compromesso, di questa coesistenza dopo una stagione fallimentare, il tifoso Juve, un presidente di club, che cosa si sente nello stomaco?
7: È molto difficile, molto difficile. Insomma, dobbiamo forse aspettare a questo punto. Lo so che stiamo aspettando da 6 anni.
6: Sono 6 anni che si aspetta.
7: Però in questi momenti qua bisogna aspettare e vedere, secondo me, se c'è un cambio di rotta, se effettivamente ci sarà più sinergia, più azione sul mercato, più programmazione, anche se bisogna correre perché si è sempre un po' in ritardo,
6: parecchio,
7: su tutto, e quindi però spero che magari, al di là di magari incomprensioni, situazioni che hanno portato a discutere, come si legge e come c'è evidenza, si riesca comunque a fare qualche cosa di buono per la Juve, perché poi alla fine
6: conta solo il bene della Juve.
7: Esatto.
6: E ovviamente dei tifosi. Questo mi pare evidente, ma in tutta sincerità, tanto ci ascoltano in pochi, no? Per fortuna sono tanti, però fammi dire questa cosa, te lo dico anche sottovoce: ma ti aspettavi un cambio o comunque delle decisioni più o meno drastiche, qualcosa di un pochino più traumatico, oppure ti attendevi una situazione gattopardesca, cioè cambiare tutto per non cambiare nulla?
7: Sinceramente non lo so, Franco, faccio fatica perché...
6: No, ma da tifoso!
7: Ho cercato di trovare delle spiegazioni a livello di squadra, ci sono messo tutto l'anno per poi non arrivare a nulla.
6: O più che altro per arrivare in Europa League, caro Antonio, per arrivare in Europa League.
7: Seguendola tutte le domeniche, dal vivo oppure in televisione, comunque c'erano delle cose veramente difficili da capire, partite sulla carta... insomma, da affrontare in un certo modo, che si finiva in un altro, insomma. E su questa cosa della, diciamo, della struttura, sinceramente, Franco, non saprei rispondere. Credo di no in questo momento un cambio. Non ero proprio così convinto che ci sarebbe stato. Poi, ovviamente, se si tratta di un compromesso, di stare lì a navigare un po' così, lo si vedrà, insomma.
6: Quindi anche se
7: secondo me dal mercato, dai primi passi del mercato si vedrà veramente se c'è un'inversione, e dalle tempistiche, secondo me.
6: Quindi vedo comunque da parte tua un po' di fiducia, nonostante insomma la stagione, lo ripeto, fallimentare, perché poi qualche tifoso mi ha anche detto: ma quale fallimento, siamo in Europa League? Io mi fermo qua, cioè credo di non dover neanche commentare una frase di questo genere.
7: No, credo che lì sia dovuto anche al momento a calcio, molto difficile in quel momento lì trovare magari le parole giuste, e facile sbagliare, e forse lui...
6: Sì, no, poi insomma hanno sbagliato tutti, e io ho sempre detto che Spalletti, secondo me, è il meno colpevole di tutta questa situazione, però anche lui ha compiuto degli errori, mi pare evidente. Sì, poi ci sono anche tifosi che dicono: Spalletti non ha portato la Juve in Champions, va cacciato. Continuiamo a cambiare allenatore ogni 6 mesi, insomma.
7: No, forse quello no. bisogna dare un cambio di rotta proprio di azione diversa.
6: E soprattutto a livello dirigenziale e societario, perché abbiamo visto che l'inerzia oggettivamente ha assunto una china estremamente pericolosa.
7: Sì, assolutamente, ma proprio anche come tempistiche scelte. Un
6: sì,
7: po' così.
6: Concordo. Straconcordo.
7: Un po' così.
6: Assolutamente. Così. Antonio, abbiamo ancora due minuti, però dobbiamo arrivare a questo podio mondiale e vorrei che fossi tu a descrivere il tipo di premio che avete raggiunto. Siete arrivati secondi a livello mondiale di club, lo possiamo dire, come e perché cosa? A te.
7: Per la comunicazione, Franco, perché ogni anno Juventus fa... propone degli awards che sono legati a delle attività
6: specifiche, no?
7: All'interno, certo, del club tu puoi svolgere, che possono essere la promozione del club, la comunicazione in generale, la sostenibilità che un club fa verso altre situazioni, quindi solidarietà, sostenibilità, comunicazione e promozione degli eventi,
6: certo.
7: Ok? E noi quest'anno ci siamo candidati su tutte e tre le categorie, perché avevamo delle situazioni, noi come club ci crediamo molto sia alla sostenibilità che agli eventi. E in
6: voi
7: più
6: siete straattivi, fate un mucchio di eventi e io sono felicissimo di essere coinvolto, e quindi i complimenti da me. Li hai da sempre, però insomma, questo premio è un riconoscimento veramente importante, molto importante.
7: Sì, anche perché è arrivato sulla comunicazione ed è, certo, arrivato per un'idea che soprattutto Andrea, che è uno del direttivo,
6: sì,
7: che è entrato 2 anni fa nel nuovo gruppo del direttivo di Cresentino, ha proposto e abbiamo creato un sito.
6: Ottimo.
7: Un sito che non è un sito vetrina solo, non è un sito per solo determinate situazioni, per postare degli eventi piuttosto che delle attività molto basiche, ma è un sito che è strutturato per convogliare al meglio la richiesta biglietti.
6: Bello.
7: E le associazioni.
6: Molto utile, molto utile. Possiamo dire una cosa, se ci fossero i nostri ascoltatori che volessero iscriversi a un club, anche se stai a Reggio Calabria o a Tunisi, puoi iscriverti allo Juventus Official Fan Club di Cresentino, no?
7: Noi abbiamo cercato di ricostruire un pochettino le linee guida di Juventus proprio nella richiesta sia dell'associazione, quindi a distanza principalmente, sia nella richiesta poi biglietti che viene,
6: certo,
7: successivamente all'approvazione dell'associazione della persona. E siamo molto soddisfatti perché questo sito ci darà una grande mano, speriamo, insomma, che ci dia una grande mano vuol dire che Juventus va bene.
6: Proprio di sì.
7: Questo lo auguro a tutti i club.
6: A tutti i club, a tutti i tifosi juventini sparsi in ogni angolo della terra. Complimenti Antonio Ginipro, complimenti a tutto il direttivo, complimenti per quello che fate. Questo è un premio non meritato, strameritato.
7: Siamo molto contenti
6: e sono molto molto felice per
7: questo
6: voi.
7: Questo premio ricevuto durante lo DFC di Taormina,
6: certo,
7: che parla a tutti i club, organizzato in modo molto, molto
6: con Michel Platini presente,
7: con Michel,
6: certo,
7: e tutto il board di Juventus,
6: certo,
7: veramente una bellissima location, una bellissima iniziativa che Juventus ha fatto per noi tifosi, ecco.
6: Complimenti a voi Antonio, complimenti per questo riconoscimento assolutamente strameritato. Mi sento di dire solo una cosa: forza Juve e avanti così, ovviamente, con
7: insieme,
6: il vostro club.
7: Tutti insieme,
6: forza
7: tutti
6: Juve.
7: Insieme.
6: Antonio, okay. Ginipro, presidente dello Juventus Official Fan Club di Cresentino, grazie, un abbraccio, a prestissimo.
7: Grazie Franco, a Radio Bianconera, un saluto a tutti i tifosi.
6: Ciao Antonio. Allora, siamo arrivati in break, ma non perdetevi la seconda parte della trasmissione, perché prevedo che sia non bollente, qualcosa di più, piroclastica. Stanno arrivando una miriade di messaggi, rimanete lì.
8: Ieri e oggi.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni più bonus. Il tempo però stringe. Il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis: da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia. È sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in tre set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri, che dominano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo: dopo la parentesi svizzera e il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione, la Corsa Rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA: Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Ieri e oggi,

0: qui in diretta. Allora, partiamo con i messaggi. Continuo a sentire la musica sotto. Perfetto. No, era molto alta, chiedevo. So, vuoi un altro caffè? Ah, va lentamente sfumando. Antonio dal New Jersey dice: come lì che resta il preludio di un altro fallimento. Speriamo di no. Speriamo di no. Speriamo di no. Vito da Pisa: ormai sono stanco e nauseato di essere preso in giro, dover credere a questi pastrocchi a cui non crede nemmeno chi li crea, sapendo già come andrà a finire. Ma noi tifosi per cosa ci hanno preso? Speriamo di no, ripeto. Poi Fabio da Staranzano, Gorizia: solitamente ti ascolto in podcast e oggi in diretta, e grazie ovviamente per i complimenti. Sono un sessantenne che segue la Juve da sempre e perciò un po' di competenza credo di averla. Secondo me, come nel post Farsopoli, Elkan insomma ha sbagliato. Poi abbiamo anche tanti vocali che tra poco andremo ad ascoltare. Angelo da Pioltello: Franco, è sempre un piacere sentire la tua trasmissione. Volevo chiederti, visto le tensioni tra Comolli e Spalletti, è possibile che il mister perda la brocca e ci possa lasciare prima del ritiro? No, speriamo di no. Comolli si è affrettato a dire: siamo in piena sintonia, decidiamo assieme, abbiamo gli stessi obiettivi, e sarebbe drammatico. Cioè, non voglio neanche pensarci. Se c'è stata questa conferma della fiducia a tutte le componenti, devono andare assieme a trovare una quadra. Questo mi pare evidente. Cioè, la Juve non è diventata un porto di mare dove un allenatore prende, va, dirigenti fanno quello che vogliono. Ricordate di essere alla Juventus, lo dico ovviamente agli addetti ai lavori. Poi mi chiede ancora Tognozzi: quante speranze ha di arrivare, che Juve ci dobbiamo aspettare per l'anno prossimo? Su Tognozzi sono stati fatti dei discorsi, ma vedremo la situazione ovviamente di Ottolini. Che Juve ci dobbiamo aspettare? Dipenderà molto dal mercato, questo mi pare evidente. Cioè, non è un voler non rispondere, ma questa Juve ha bisogno di 5-6 titolari, innesti titolari come chiesto da Spalletti, mi pare evidente. Marco: il primo anno in cui non ho interesse né sul mercato né voglia di un nuovo campionato, adesso ci manca solo se regaliamo Bremer all'Inter. Poi Luca di Terni: ho provato ad accorciare il vocale mandato prima, ma l'ho allungato di 5 secondi, tra poco lo ascoltiamo. Poi Dere dice: Franco, aspetto giugno la sentenza di Andrea, ovviamente al Tribunale di Giustizia Europeo, l'unica speranza, l'unica luce in fondo al tunnel. Io continuo a ripetere che insomma Andrea Agnelli e John Elkann non si sentono da 7 mesi al telefono, e ovviamente Andrea Agnelli deve attendere questa sentenza che potrebbe essere veramente rivoluzionaria e fondamentale dal Tribunale di Giustizia Europeo. Raffaello Corvo, l'uomo del mercoledì, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a te, Manuel, a tutti gli amici che ci stanno seguendo sempre fino alla fine.
0: Ti vedo molto sorridente oggi, le parole di Comolli vedo che ti hanno alzato il morale a 4000 millibar.
1: Beh, quando si parla di Juventus, Franco, è sempre la passione, ecco, che si esprime all'interno del sorriso. In realtà le parole di Comolli ci danno ovviamente molto da parlare, molto da analizzare anche in proiezione per quello che sarà il futuro di questa squadra. E devo dire che ci sono tanti spunti, almeno per quello che riguarda il mio pensiero.
0: Tantissimi, tantissimi. Io ieri qui avevo anticipato e ho avuto buone informazioni e anche fiuto. Le dichiarazioni pre-partita di Comolli e post-partita di Spalletti mi avevano fatto capire che si andava verso questo compromesso, lo dico subito, pericolosissimo, perché nonostante Comolli dica no, ma non c'è nessun problema con Spalletti, anche solo dopo il derby ci sono stati comunque dei discorsi ad altissimo wattaggio, mi risulta, tra Spalletti, Comolli e Modestò. Quindi vabbè, comunicazione istituzionale, però John Elkann si prende un grosso rischio, grossissimo, perché io mi auguro di sbagliarmi, ma quando tu hai dei rapporti logorati all'interno di una società, di uno spogliatoio, all'interno di un ambiente di lavoro, È difficile far rifiorire poi nuovi rapporti. Ho paura che in momenti vari possano tornare forti, forti attriti. E la Juve non ha bisogno di tutto ciò. Non so come interpreti queste parole.
1: Guarda Franco, tu dici una cosa sacrosanta secondo me. Quando ci sono degli attriti all'interno di un contesto lavorativo, è sempre complicato capire, ecco, che futuro si possa avere. E io su questo sono totalmente d'accordo con te. Mi auguro e spero che ovviamente invece, per quanto riguarda invece la Juventus, questi possano essere invece confronti anche accesi, perché no, non so, ecco,
0: Ci
1: nella fattualità.
0: mancherebbe.
1: E che possano portare invece a miglioramenti per il bene della Juve, semplicemente perché parliamo di figure importanti, con ruoli importantissimi. C'è una gerarchia, ok, ma ci sono sempre dei ruoli importanti che probabilmente, ecco, grazie a questi confronti potrebbero portare dei miglioramenti. La voglio vedere così perché voglio essere ottimista, perché non ho informazioni dall'altra parte che mi dicono che i due invece non si possono sopportare, non si possono vedere, non c'è da lavorare insieme. Ho sempre visto, ecco, il confronto come un qualcosa di sano che possa far nascere, ecco, cose importanti. E chiudo dicendo, dal punto di vista cronologico, appunto, parliamo di figure che si sono insediate nel cammino di questa stagione. Come lì, il primo, che poi da direttore è passato ad essere amministratore delegato, quindi parliamo di una figura molto importante, e magari questa seconda stagione può portare qualcosa di diverso, magari, che ne so, Franco, non solo l'ingresso di calciatori, e qua te la dico, magari anche di qualche dirigente nuovo, non lo sappiamo questo. Quindi io sono lì che attendo con questa speranza, ecco, voglio vederla così.
0: Allora, visto che manifesti speranze ed è giusto, poi vedremo i primi passi sul mercato, come diceva un amico, secondo me dai primi passi del mercato almeno delle indicazioni arrivano. Però ti faccio una domanda molto diretta,
1: Certo.
0: peggior piazzamento degli ultimi 15 anni in campionato, stagione fallimentare da tifoso Raffaello Corvo, signor Juve-me, si aspettava almeno un cambiamento?
1: Beh, Franco, mi aspettavo sicuramente le parole che sono state dette, una frustrazione generale. Cambiamento che adesso, allo stato attuale, potrebbe essere l'ennesimo se dovesse andare via l'allenatore. E io credo che questa società non si possa permettere il cambio di
0: Assolutamente
1: un allenatore dopo che l'ha rinnovato due mesi fa. Quando parliamo invece di un amministratore delegato, sappiamo benissimo che per cambiare un ruolo così importante c'è bisogno, ecco, di un iter, ma soprattutto, cioè, è come cambiare, ecco, una radice che tu stai innestando all'interno, ecco, di
0: il
1: questa
0: problema
1: stagione.
0: sta a monte, quando innesti la radice devi mettere la radice giusta.
1: Sì, per carità, questo
0: Sai qual è
1: sicuramente
0: la
1: Marco
0: cosa più
1: Molino ha anche
0: la
1: detto.
0: cosa più inquietante? Scusa se ti
1: Dimmi,
0: interrompo. È il
1: no, prego.
0: silenzio di John Elkann.
1: Guarda, io mi aspetto che a breve, ecco, possano esserci anche dichiarazioni da parte sua, però lo ripeto, forse perché la vedo in questa maniera. A parlare comunque è sempre la Juventus, perché un amministratore delegato è una figura che rappresenta totalmente, ecco, il club, l'azienda. Quindi, secondo il mio punto di vista, è come appare a noi questa figura, perché nel corso del tempo ci sono state, secondo me, tante situazioni che l'hanno messo anche in cattiva luce, etichette, qualche frase, qualche dichiarazione. E questo, secondo il mio punto di vista, anche il cambio di ruoli, Franco, che spesso è stato definito come da diverse penne, un ridimensionamento. Invece, secondo me, è anche un discorso un po' più globale di un ridimensionamento. Poi magari vediamo se l'inserimento di un dirigente nuovo potrà accontentare anche Lucio, che a mio avviso ha tutto il diritto di voler
0: Altro
1: partecipare
0: che,
1: alla costruzione di questa,
0: altro che.
1: assolutamente. Però c'è, ovviamente, come tu ben sai, la notte dei tempi, ecco, fin dalla notte dei tempi sappiamo benissimo che è sempre la società, ecco, che comanda, ecco, tanti allenatori. Spesso, ecco, si sono trovati anche calciatori che non volevano e che hanno allenato, e quindi mi aspetto, ecco, un'unione di intenti. Poi, se non dovesse essere così, Franco, nel secondo anno credo che ci sarebbero tutti i presupposti per voler fare dei ragionamenti diversi.
0: Ragionamenti che io mi aspettavo già adesso per un motivo semplice, perché arrivi in Champions, ha anche tirato per il collo, eccetera. Puoi dire, beh, insomma, l'obiettivo è stato raggiunto, tante cose non hanno funzionato, però l'obiettivo c'è. Qui si è fallito tutto. E perdonami, su Comolli non sono solo frasi, intuizioni, situazioni, prese di posizione, sono fatti che parlano per lui. Tant'è che nella conferenza riservata di ieri, o comunque parziale, lui si assume le responsabilità di quello che è stato fatto, ma guai non fosse così, è evidente, sono fatti chiari. Io non voglio portarti su un tema caro, però quando tu fai la peggior stagione in 15 anni, hai fallito tutti i minimi obiettivi, io davanti ai microfoni a mezzanotte dopo il derby mi aspettavo un dirigente che dicesse certe cose, un po' come accadde con... in Champions in Israele contro il Maccabi, che dopo 10 minuti dal fischio finale di quella vergognosa sconfitta, Andrea Agnelli disse: datemi tutte le telecamere in faccia e vi dico che cosa penso.
1: Beh, Franco, hai citato forse, ecco, adesso poi quando
0: lo stile Juve è sempre stato quello.
1: Certo.
0: Preservare i tifosi, spiegare quello che è accaduto, chiaro, tranquillizzare la piazza e dire faremo determinate mosse.
1: Ricordo anche, Franco, quando abbiamo perso la finale, che lui è uscito a parlare, cioè, vabbè, ma stiamo parlando comunque di un personaggio che, lo ripeto sempre, stiamo aspettando a braccio aperto il suo ritorno, quindi con me sfondi un portone. In realtà credo, Franco, che sarebbe stato sì un bel gesto, sarebbe stata una cosa che io francamente avrei apprezzato tantissimo, le dichiarazioni dopo la partita da parte di un dirigente. Così non è stato, sono arrivate dopo 2 giorni. Tu mi dirai, Raffo, però sai, sono diverse, sapore diverso, un po' più, lo so, però credo, ecco,
0: soprattutto l'esito diverso, l'esito diverso.
1: Sì, dico, comunque c'è stato, ecco, probabilmente era anche una conferenza, non so, questo me lo potrai dire tu, che forse era organizzata già da qualche giorno, credo, non so, Franco.
0: Diciamo poche ore prima, dai.
1: Poche ore prima.
0: Sì, okay. Rimaniamo... Cioè,
1: pensavo invece...
0: No. Facciamo così, caro Raffaello, abbiamo 10 minuti, una marea di messaggi e di vocali, e li andiamo ad ascoltare, perché io voglio dare spazio alle opinioni e credo anche a dei toni un pochino, non dico sopra le righe, ma magari qualcuno è risentito. Quindi
1: siamo qui apposta.
0: Mettiti le cuffie e partiamo. Via col primo vocale.
2: Ma ok, colpe la società, il mercato, giocatori,
0: ciao, buon pomeriggio,
2: mediocri, strapagati. Ma la squadra che aveva Spalletti, con la squadra che gli abbiamo dato, fatta male, i difetti, 2 punti in più si devono fare. Non si possono avere 2 punti col Verona, con la Fiorentina, col Sassuolo,
0: col
2: Torino,
0: con Lecce.
2: Tutte le squadre di bassa medio classifica. Quindi la squadra che gli è stata data gli permetteva di fare quei 2 punti in più. Mm. Quindi dirigenza colpevole, mercato colpevole, ma anche l'allenatore ci ha messo del suo.
0: Assolutamente, l'ho sempre detto. Raffaello, credo che tu sia in quest'ordine di idee, no? Prego te.
1: Sì, saluto il nostro amico che ci manda questo messaggio importante, e credo che sia giusto. Anzi, la responsabilità, Franco, partono da quelle partite che tante volte abbiamo citato noi qui, perché oggi con qualche punto in più sicuramente avremmo avuto gli stessi problemi in cui parlare, di analizzare, eccetera, eccetera, ma avrebbero avuto sicuramente anche un'ottica un po' più diversa, un peso diverso, con una qualificazione che poi non ti costringe a fare anche possibili cessioni nel futuro, che sono, secondo me, un punto da analizzare.
0: Ne ha parlato, Comolli. Tra poco arriviamo a temi. Altro vocale, visto che ne abbiamo tanti. Via.
3: Tutti, Andrea da Vicenza.
0: Ciao Andrea.
3: Questa ossessione però che abbiamo noi in Italia per far cadere teste ogni volta che un progetto fallisce, o ogni volta comunque che un'annata fallisce come quella che è successo quest'anno per Emilia e Juve, secondo me penso sia uno dei mali cronici che abbiamo qua in Italia, perché io sono a differenza di tanti a favore della scelta che ha fatto la Juve di andare avanti con continuità col progetto, anche perché l'anno prossimo sarà il primo anno che potranno lavorare con tutti i componenti al loro posto, non con un quadro dirigenziale costruito un po' alla volta durante l'anno. Io faccio sempre l'esempio di campionati come quelli di Premier League, tutti coloro che hanno fatto grossi squadre, che hanno fatto dei progetti e poi dopo un anno li hanno buttati via, sono ancora lì come il Manchester United e il Chelsea a cercare di ripartire, mentre chi ha dato fiducia a progetti a lungo termine come è stato Liverpool e Arsenal, per fare l'esempio, adesso sono nell'elite, nel top mondiale, quindi io vedo più la strada che ha scelto la Juve piuttosto di quella che ha scelto
0: No,
3: il
0: no,
3: Milan.
0: ma il
3: Ciao a tutti
0: tuo...
3: e buona giornata.
0: Ciao, un abbraccio. Il tuo parere è assolutamente apprezzabile. Io dico solo che non è solo una questione di non risultati raggiunti e di fallimento, è una questione anche di rapporti interni. E credo che sia ancora più importante quest'ultima mia citazione. Ma poi, ovviamente, ognuno ha le proprie idee, Raffaele.
1: Franco, tu questo lo sai, no? Intanto saluto l'amico che ci invia questo vocale da una delle zone più magiche dell'Italia. Secondo me, ecco, ci
0: Le
1: sono delle
0: ville
1: storie
0: palladiane, fantastiche, zone
1: meravigliose.
0: stupende.
1: Un abbraccio grande. E dicevo, Franco, concordo molto su questa linea, anche perché poi se torniamo indietro nei tempi, abbiamo avuto, no, nei primi anni di Antonio Conte alla Juventus, un allenatore che sui rapporti, ecco, con la dirigenza ci ha sempre dimostrato che le divergenze potevano
0: C'erano,
1: portare
0: altro
1: anche a
0: che.
1: questo. Però la Juve aveva, Franco, una potenza aziendale che ha saputo, secondo me, anche sopravvivere, convivere,
0: Una
1: ecco,
0: potenza dirigenziale.
1: dirigenziale, ecco. E tornando anche a quei tempi, condivido anche l'aspetto che ci dice il nostro amico, fa degli esempi importanti. Poi, ragazzi, non è detto che poi la storia si possa ripetere, ma se andiamo in casa nostra, ne parlavo proprio ieri con Dave, l'aspetto, ecco, di quell'anno, il primo anno, prima di arrivare Conte, se noi avessimo bloccato il tempo e avessimo dato, ecco, tutti, ecco, fossimo tornati indietro a prendere tutti i giudizi su quella dirigenza, dopo il primo anno di Agnelli con la dirigenza avremmo cambiato praticamente tutto. Non è detto che la storia si ripeta, ecco perché io dico un altro anno, secondo me, meritano di partire da zero tutti quanti.
0: Tanto ormai è così, quindi credo che ci sia poco da fare. Angela Juve da Twitch manda un saluto, un grande abbraccio a Raffaello e aggiunge: ogni
1: Ciao
0: tanto
1: Angela.
0: bisognerebbe parlare, quando si sbaglia, chiedere scusa. Ecco, Molli ha chiesto scusa ieri e anche prima del derby, quindi tutto a posto. Fammi fare un sorriso ironico. Altro
1: Non è tutto
0: vocale!
1: a posto, Franco, non
0: Altro
1: è tutto a
0: vocale!
1: posto.
4: Buongiorno, sono Luca da Terni. Lo
0: Ciao Luca.
4: accorcio, secondo me la mancanza della Champions porta la Juventus ad avere più accuratezza nello spendere e sperperare i soldi, e quindi però per fare questo ci vuole grande competenza e abilità nei direttori e in chi fa
0: Sì.
4: mercato. E quindi, oltre a seguire le caratteristiche di una persona competente come che richiede una persona competente come Spalletti, dovranno essere loro bravi, ma il problema è che Comolli non è bravo, secondo me. Secondo me Comolli è un uomo di finanza, di algoritmi, di un'altra tipologia di idee, non un uomo di campo che ha masticato il campo e che sa cosa vuol dire, soprattutto un campionato chiuso come la Serie A. A tal proposito, Vlahovic non lo rinnoverei se non ha più di 5, se non ha più di 6 milioni all'anno. Se lui pensa di valerne 10, non ha dimostrato nulla per essere considerato come un Lewandowski o un Kane, quindi può andare tranquillamente in un campionato come quello italiano. Ci vedrei bene Walt Made del Newcastle, che quest'anno ha fallito, ma è un campionato italiano, secondo me, perfetto, e Colomoani da alternare oppure compatibile con Walt Made.
0: A Luca da Terni, che ringrazio, no, per questa panoramica a 360, aggiungo queste parole di Comolli e poi vengo da te, Raffaello.
1: Certo, Franco.
0: Potremmo essere costretti a vendere un po' di più di quanto avevamo in mente. Raffaello.
1: E questa cosa qui, Franco, intanto saluto il nostro amico.
0: Lo so che ti brucia, lo vedo, hai dalla tua postura, dalla tua fisionomica faccia, ti conosco talmente bene che so già dove andrai a parare, ma i nostri ascoltatori non lo sanno e quindi tocca a te.
1: Perché allora, Franco, magari mi sbaglierò, però temo due difensori. Ecco, temo due difensori.
0: Dai, facciamo i nomi, dai, Bremer e
1: Allora, io
0: Cambiaso
1: penso che
0: sono sul
1: iniziati
0: mercato,
1: potrebbero
0: dai.
1: essere. potrebbero essere Bremer, Kelly, anche Kelly, mm-hmm. Cambiaso ovviamente, e purtroppo anche Thuram.
0: Mentre Yıldız, e lo ha detto come lì, Yıldız è assolutamente intoccabile, e ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Vuoi aggiungere qualcosa? Perché sento un po', guarda, di amarezza nelle,
1: sì,
0: tue parole.
1: Il giudizio molto severo, ecco, del nostro amico, e lo rispetto perché una sua opinione ci porta probabilmente anche a riflettere su quella che deve essere invece la caratteristica più importante in un'azienda, soprattutto nella prossima stagione, quella di riuscire non solo a trovare il valore, Franco, di individuare quel valore che magari anche in calciatori che non costano tanto, ecco, le scommesse, i giocatori importanti che devono dare personalità e soprattutto esperienza. E poi ci aggiungo anche un'altra cosa, non escludo anche magari i calciatori che possono darci un'impressione diversa con la partenza da zero. E aggiungo, in questa categoria ci metto anche qualche prestito che magari può tornare.
0: Quindi voglio, intendi,
1: perché è un dovere da
0: Douglas Luiz, se ti leggo.
1: Ma perché no, magari dipende da lui, però questo tu lo sai cosa significa, ecco la mia frase.
0: Dai, ascoltiamo ancora un vocale, poi devo farti una domanda, preparati.

0: 5 anni a una dirigenza per dimostrare se ha lavorato bene,
1: sì,
0: perché altrimenti il popolo juventino si infuria. Questo io direi di no, perché perché questo dà proprio la sensazione che non ha percepito bene la, dove si trova. Il popolo juventino è già infuriato
1: da 6 anni.
0: Il popolo non juventino non ha pazienza neanche un anno, ma forse neanche 6 mesi. E questo è giusto che sia così.
1: Eh sì. Raffaello, credo che insomma l'amico da Bollate, che ringrazio, è troppo buono, certo, abbia espresso un parere molto diretto, e ti aggiungo, ma devi essere telegrafico nella risposta, quello che ha detto Comolli. Open Da, beh, lo volevano in tanti club, ho sbagliato, chiedo scusa, 40 milioni, vai.
2: Beh Franco, gli errori si pagano, l'abbiamo visto con il nostro amico, condivido la prima parte, quella rivolta a te, e poi per quanto riguarda i tempi, grazie, aziendali, invece credo che sia anche doveroso ricordare che risultati amministrativi, e penso che la domanda era riferita soprattutto a quello, li possiamo avere, ecco, non solo, ecco, tra 4-5 anni, ma anche nel corso del tempo, quindi mi aspetto risultati.
1: Sì, come lì ha detto, 4-5 anni per un amministratore, il suo ruolo, e da direttore un triennio, cioè lui chiede questo lasso di tempo fondamentalmente.
2: Beh, credo Franco che già dal prossimo anno dovremo vedere risultati positivi, almeno questo è quello che mi auguro, per arrivare al terzo anno citato da Comolli con appunto una Juventus che magari possa tornare, ecco, totalmente vincente.
1: Raffaello Corvo, signor Juvemi, piattaforma che vi invito ovviamente a visionare.
2: Grazie.
1: Grazie come sempre, ci vediamo qui il prossimo mercoledì.
2: Franco, un abbraccio a te, a Manuel, grandi ragazzi, continuate così, un abbraccio a tutti gli amici che ci stanno seguendo fino alla fine, non si molla soprattutto adesso, vamos.
1: Ciao Raffaello, e ovviamente buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Qui si chiude questa puntata di ieri e oggi, ovviamente ci troveremo domani come di consueto alle ore 15 con il sottoscritto. Rimanete su Radio Bianconera, sta per arrivare Camillo De Michelis che vedo già in regia. Buon pomeriggio a tutti, ciao.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16:02.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nazionale, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
6: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
7: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
6: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme

0: e ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le 2 donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
1: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
0: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro l'unitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani-Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è con noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buon pomeriggio, buon mercoledì 27 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi. Vedo ci sono già un sacco di messaggi per me, Allora, leggiamo subito, poi vi racconto le mie sensazioni legate all'incontro a cui ero presente ieri, al meeting di Damien Comolli con parte dei giornalisti. C'erano tutti i giornalisti che seguono la Juve, però ce n'erano un bel po', ecco, questo, una quindicina, ecco. Allora, ciao Cami, vorrei porti questa domanda. Dobbiamo rispettare i conti, da lì non si spacca. Visto che i paletti del fair play finanziario nel caso di un'intesa totale con un giocatore, ad esempio Allison, prima di dare l'ufficialità la società deve obbligatoriamente prima vendere. Aspetta. Oppure le cessioni possono essere fatte anche in seguito entro la sessione di mercato. In sostanza, pur rispettando le spese d'entrata e di uscita, dobbiamo per forza vendere e acquistare. Mirko, no, non è una questione di prima vendere e poi acquistare, almeno. Questa è una parte molto interessante del meeting. Secondo me è la più interessante, ma anche la più difficile da comprendere. Non c'è una questione prima uno e poi l'altro, c'è una questione di liste. E la differenza è sostanziale legata alla lista che la Juventus ha presentato all'UEFA a febbraio. Da quella lista lì bisognerà sostanzialmente fare il paragone dei giocatori che sono usciti e dei giocatori che sono entrati con un risparmio, cercare un risparmio. Ma questo non significa che verrà abbassato il livello della squadra. Questo è stato il discorso di Comolli. Quindi tu non devi prendere, pensare, vendo, non lo so, Cambiaso e poi compro. No, puoi comprare qualcuno e vendere poi cambiato dopo. L'importante è che quando consegnerai delle liste, a quel punto poi ci sia questa differenza e rispettare i paletti del fair play finanziario. Questa è la situazione, almeno che ho compreso io dalle parole di Comolli. Ciao Camillo, alla Juventus negli ultimi anni non ha funzionato niente, nessuno, dunque forse il problema non sono le persone relative alle competenze. Quindi sono ottimista per la scelta del club di dare continuità a questo gruppo di lavoro, perché solo con la continuità si possono costruire solidità e stabilità. Allora, hai scritto poi tantissimo, Luca, io leggo solo le prime due righe. Le sensazioni che ho avuto, e sono davvero schietto e sincero, dal confronto, dal meeting con Comolli, che tra l'altro è super a suo agio nell'ascoltare delle domande, nel rispondere, nel parlare davanti ai giornalisti, è una cosa che gli piace, e soprattutto lui è disponibile a fare questo tipo di situazioni, parlare, fare nomi. E quindi da quel punto di vista cerca anche di mettere tutti a proprio agio, fa delle battute, sorride, scherza, non ha un modo, no, dove dici occhio, no, è molto sincero, sereno, poi non conosce tanti giornalisti, che non ne fa un discorso di testata, di chi scrive di più, chi scrive di meno, è abbastanza friendly con tutti, ecco, questo ve lo posso dire. Però io ho delle sensazioni negative, esco da questo meeting con delle sensazioni non positive, perché mi sembra, poi non poteva dire nient'altro se non tutto bello, tutto fantastico, tutto eccezionale, sia chiaro, però dall'altro lato dire determinate cose sicuramente secondo me ha portato Spalletti a non essere proprio felicissimo. Perché sentirsi dire tutte le scelte sono condivise, quando l'allenatore poche settimane fa ha detto ma io ho chiesto una punta, non mi è arrivata, l'allenatore dice ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Perché io non ho condiviso il fatto di non prendere una punta. E io non ho condiviso il fatto che mi è stato detto gioca David, tienti David. E queste sono cose che comunque possono far arrabbiare. Faccio un esempio, no? La Juventus cercate di essere aggressiva per Senesi e Bernardo Silva. Non arriveranno. Non arriverà Senesi, non arriverà Bernardo Silva. Vediamo Alisson. Perché se non dovesse arrivare lui, è da quel lato lì, è un tonfo. Quindi in questo caso, anche lì dire no, tutti vogliono venire a prescindere, vediamo, cioè, è un messaggio che si è voluto mandare il Mondo Visione, perché comunque questa intervista l'ha portata avanti tutti e farà il giro d'Italia e non solo, e allora devi dare un segnale di compattezza e unità. Però se devo dirtela tutta, Luca, questo meeting mi ha dato segnali di compattezza e unità per il futuro? No, io non ho avuto nessuna sensazione di compattezza e unità per il futuro. Io non sono ancora tranquillo legato alla situazione Juventus, devo dirvela tutta. Io continuo a essere molto preoccupato, molto molto preoccupato, cioè, sull'aspetto tecnico della Juve sono molto preoccupato. Ciao Camillo, assumiamo che tutti siano persone intelligenti che vogliono bene della Juventus e loro di conseguenza, in base alle parole di Comolli, che mercato possiamo aspettarci? Soprattutto abbiamo talent scout per prendere giocatori funzionali senza avere grandi nomi? Mi sembra tutto molto incerto. Giacomo, a livello di scouting non siamo fortissimi a livello di scouting. Sta facendo un lavoro insieme a Ottolini, Spalletti insieme a Ottolini, poi però bisognerà convincere determinati giocatori. Ci sono degli imprevisti. La Juventus, come vi ho detto lunedì, vuole chiudere per Alisson. Ma Liverpool in questo momento dice non voglio vendertelo, io ho un contratto, è il mio portiere, è affidabile, è una figura fondamentale nel nostro spogliatoio, aspetta. E quindi tu aspetti, però tu non puoi aspettare in eterno. Ecco, la mia speranza legata alla Juventus è di non fare mercato l'ultimo giorno di settembre come lo scorso anno, l'ultimo giorno di gennaio come è successo a Natale. Questa è la mia speranza. Però su che mercato possiamo aspettarci? È un mercato dove ci saranno meno soldi. Poi la strategia te l'ha spiegata. La Juventus ha pensato già delle cessioni. A queste cessioni ne farà una in più. Ne farà una in più per rispettare determinate situazioni, anche perché l'obiettivo è comunque arrivare in pareggio di bilancio. Se non sarà questo anno, sarà il prossimo, ma la Juventus è obbligata a arrivare al pareggio di bilancio. Andiamo nella redazione di tuttojuve.com da Mirko Di Natale. Ciao Mirko!
4: Camillo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi telespettatori.
3: Allora Mirko, hai letto l'intervista di Comolli, un tuo pensiero?
4: Ho letto, è stata una conferenza a fiume, no? A tante parole, tanti titoli, non so quanto sia durata, però...
3: Un'ora e sei minuti.
4: Porca voglia, effettivamente è stata una bella lunghezza. No, beh, sicuramente i meno tre veloci che ho colto sono stati, uno, la permanenza di Damien Comolli, perché ovviamente, no, c'è stata anche una domanda specifica dove lui poi ha credo, inteso, no, se la domanda fosse legata al Milan o meno, poi... Ho riletto la domanda, ho letto un bel secco no, quindi chiaramente la permanenza di Damien Comolli non è in discussione. Il secondo titolo è stato su Dusan Vlahovic, no? Dove gli avete appunto fatto questa domanda e lui ha detto che ci saranno altri incontri, altre discussioni, poi magari ne parleremo ancora. E il terzo titolo veloce è stato comunque un senso di responsabilità che lui si è assunto, no? Legato a diverse scelte. Prima tra tutte, no, il risultato sportivo, ma seconda mi è piaciuto ad esempio il suo Openda. E su Openda chiaramente lui si è assunto le sue responsabilità facendo anche un po' di critica, e credo proprio che la critica andava fatta non solo su Openda, però ecco, almeno in questo senso io penso che almeno dai tre primi titoli che vi cito su Comolli, comunque almeno qualcosa di buono è arrivato, ecco.
3: Sì, io sono uscito non positivo da questo meeting, per quanto lui sia un ottimo oratore, sia bravo a reggere il confronto. Esempio, su Openda citare Tudor per me non è giusto. Cioè, lui ti dice il cambio allenatore ha portato a Ere. Ragazzi, Openda non giocava con Tudor, non giocava con Spalletti, cioè è sbagliato, cioè... Zegrova è minimizzato, ma ha reso 0 gol 0 assist. João Mario è finito al Bologna. David è un motivo di discussioni. Cioè, David è un motivo di discussioni tra Spalletti, Comolli e Modestò. Cioè, queste sono cose che comunque noi sappiamo. Poi vedremo. Io sono preoccupato da questa convivenza, te lo dico subito, Mirko. Ma andiamo su Vlahovic, va. Io anche lì ho avuto sensazioni di addio. Non so se tu hai avuto la stessa percezione leggendola.
4: Ma assolutamente sì. Non so bene poi con che tono abbia detto quelle parole Comolli, però è chiaro che a oggi, a fine maggio, non c'è ancora uno stralcio di accordo, né si percepisce comunque un avvicinamento. E questo è un qualcosa che ad un mese dalla scadenza effettiva del contratto rende ancora più nebulosa la situazione. Io penso che la Juventus alla fine, che gli ha già fatto un'offerta, non credo proprio che andrà ad alzare quello che sono i 6 milioni offerti per 2 anni. Penso anche che il giocatore in realtà stia decidendo proprio fino all'ultimo, perché in mano vuole avere un qualcosa più di concreto. Non so quanto possa essere attendibile il Chelsea di cui si parlava, che poi non fa neanche le coppe, quindi non so che miglioramento possa avere nell'immediato. Non è una pista percorribile il Napoli, come diceva stamattina Tutto Sport, perché il Napoli sta abbassando il monte ingaggi e poi, indipendentemente dall'allenatore che ci possa andare, non fa parte, ecco, dei piani azzurri. Non credo neanche che il Bayern Monaco abbia così tanta intenzione, non ti dico di prenderlo, ma di renderlo protagonista, perché oggi Harry Kane è superiore di una spanna, e quindi anche lui sta arrivando a un punto morto, un punto cieco, secondo me, a livello anche di strategia. Non so con quali effettivi benefici, perché secondo me, in un certo senso, comunque sei stato corresponsabile di quello che è stata l'annata della Juventus, non solo quest'anno, ma anche perché chi ha scommesso su di te 5 anni fa e ti aveva reso parte del progetto, 4 effettivi, però sono 5 stagioni, beh, gli 80 milioni che sono stati spesi sono stati sprecati, ecco, buttati non so dove. Quindi io, fossi stato in Dusan Vlahovic, comunque almeno la faccia ce l'avrei messa per un rinnovo anche annuale, per dimostrare comunque il giocatore che sono, e poi sarei andato a cercare altri liti. Con questo atteggiamento, onestamente, non so neanche, ripeto, quali benefici possa avere lui, prima di tutto.
3: Vedremo cosa succederà, la partita è comunque aperta, poi vedremo se ci saranno novità positive o negative, dipende dai punti di vista, perché Vlahovic è sempre divisivo in questa situazione. Mirko, invece, Alisson, hai novità, sensazioni? La Juve vuole provarci, qualcuno dice che la Juventus è pronta a chiudere, a cercare di fare un blitz per il giocatore, però dall'Inghilterra dicono che il Liverpool non vuole venderlo. Ecco, tu cosa puoi dirci?
4: Ma guarda, proprio da te settimana scorsa avevamo parlato di questo e ti dicevo che era previsto un passaggio fra le due parti a fine campionato. Il passaggio c'è stato, come sottolineato anche dai colleghi inglesi. Il Liverpool tiene forza per quanto riguarda la propria posizione, non vuole cedere Alisson, ne fa un discorso apparentemente anche di leadership, no? Dice, abbiamo già perso Salah, abbiamo già perso Robertson, non possiamo anche perdere un totem come Alisson. Addirittura si sta aprendo il fronte Mamardashvili, no? Ne parlavamo anche qualche tempo fa, ti dicevo, ma hanno in casa Mamardashvili, ma perché dovrebbero tenere Alisson? Addirittura sarebbero anche disposti a cedere Mamardashvili in prestito pur di tenersi Alisson un altro anno. Beh, queste fanno parte di strategie, no, abbastanza incomprensibili per quel che mi riguarda, però ad oggi siamo letteralmente a un punto morto, nel senso, non tanto tra la Juventus e il calciatore, perché l'offerta della Juventus è sempre quella vociferata da 5 milioni per 3 anni, un'offerta che lo stesso calciatore aveva lì piacevolmente accolto, però in questo senso diciamo che se non c'è un accordo tra le parti, anche perché la Juventus non vuole spendere i 10-15 milioni che chiede il Liverpool, sperava in una presa di posizione da parte del calciatore che fino ad oggi non c'è stata ancora. Quindi io non la do definitivamente saltata, non la davo neanche definitivamente chiusa con firme, come diceva qualcuno. Bisogna monitorare e aspettare, perché nel calcio può succedere sempre di tutto. Sicuramente la trattativa si sta complicando, perché questo lo possiamo dire, le percentuali di una riuscita sono inferiori rispetto a quello che potevamo pensare settimana scorsa prima dell'incontro. Terrei aperta leggermente la porticina per capire anche effettivamente che altro tipo di portiere può andare a trattare la Juventus. Per quello che mi riguarda, la Juventus sceglierà un portiere di esperienza, quindi se non sarà Alisson potrà essere De Gea, potrà essere Meret, potrà essere un altro portiere. Si parlava anche di Nubel questa mattina dalla Germania, può essere un portiere che sicuramente non è un giovane, non ha 21-22 anni, e vogliono quel tipo di portiere proprio perché serve leadership, cosa che non c'è stata almeno con Di Gregorio quest'anno.
3: Però Mirko, se non dovesse arrivare Alisson, io sapevo di tre macro obiettivi della Juventus in questo inizio di mercato: Senesi, Bernardo Silva, Alisson. Se non dovesse arrivare nessuno dei tre, comunque un inizio molto a rilento, molto negativo.
4: Sì. Poi terrei questi tre nomi e farei delle nette differenze.
3: Ovviamente, però...
4: Però credo che il macro obiettivo più di tutti era alla fine Bernardo Silva, perché penso che Senesi e Alisson alla fine fossero due opportunità. Senesi secondo me molto più spinto dall'entourage, vedendo poi anche il tipo di offerta che gli fa la Juve, che era un'offerta bassa, ma Bernardo Silva ci hai lavorato e ci stai lavorando da mesi. Essere così messo di soppiatto in un secondo momento, no, come seconda scelta, non per la Champions, perché quello che ha chiarito Comolli ai vostri microfoni è la verità, cioè Bernardo non sceglie la Juventus non perché non si qualifica in Champions, ma credo che non scelga la Juventus proprio per il tipo di offerta, e questo secondo me è sbagliato se ci stai lavorando da novembre, cioè devi essere competitivo e lì. Però anche Bernardo non ha ancora fatto la sua scelta, almeno a questo momento, quindi terrei anche per lui una porticina socchiusa. Forse sono troppo ottimista in questo caso.
3: Vedremo cosa succederà, caro Mirko, da un punto di vista di questi tre macro obiettivi. Invece tu, novità sul mercato dei free agent? Si è parlato di Robertson, invece Spinazzola dovrebbe poi rimanere al Napoli, altri nomi anche non free agent su cui l'evento sta lavorando?
4: Ma su Robertson, guarda, c'è stata una richiesta di informazioni, come dicevano i colleghi l'altra sera, però se a questa richiesta di informazioni io non ho avuto conferme di offerte, non viene appunto fatto seguire una proposta, diciamo che diventa difficile. Il tutto viene però allungato dalla scelta del calciatore di non voler prendere decisioni in questo momento. Ecco, un'altra cosa che non sta andando a favore della Juventus, riallacciandomi col discorso precedente, è che ci sono molti giocatori che stanno tardando le loro richieste. Un altro, ad esempio, è Grimaldo. La Juve si è informata anche la settimana scorsa su Alejandro Grimaldo, che è un obiettivo comunque per quella fascia, è un obiettivo su cui la Juve ci sta lavorando, potrebbe anche andare in vantaggio rispetto al Milan che offriva la Champions League, cosa che non c'è più a oggi per il risultato maturato sul campo. Quindi ecco, anche lì Grimaldo diciamo che ha un'aspettativa alla Juventus di volerlo chiudere, però non ce la fa perché il calciatore dice ok, prendo il mio tempo e poi decido dopo la Coppa del Mondo, quindi questo potrebbe essere un'altra aggravante. Ti faccio il nome di Grimaldo, ma ce ne potrebbero essere anche altri che la Juventus sta seguendo. Io però in questo momento, caro Camillo, vorrei porre attenzione però più sui nomi in uscita.
3: Eh no, era chiaramente... la seconda domanda.
4: Allora vai tu.
3: No, vai tu, le uscite. Visto e considerato che dovranno farne una in più.
4: Sì, una in più, quindi già delle di uno o due previste a questo punto. Beh, io mi gioco tre nomi. Uno è quello di Andrea Cambiaso, di cui parlavo anche stamattina, la richiesta di 40 milioni, ma sensazione personale, la Juve se ne arrivano anche 30-35, ne parlo, ne discute, stare attento al Barcellona, stare attento anche al Como in Italia, stare attento all'Inter, ma l'Inter secondo me vuole proporti lo scambio con Carlos Augusto, almeno da quello che filtrava inizio maggio, quindi non so quanto possa essere un qualcosa che vada in favore della Juventus, stare attento all'estero, come vi dicevo, al Barcellona. Un altro su cui vado a monitorare e monitoreremo da qui al 30 di giugno sarà Bremer, perché Bremer ha una clausola, secondo me qualcuno dall'estero, dalla Premier League, può anche pensare di eventualmente reinvestirla e pagarla. E l'altro nome è Kefren Thuram. Io su Kefren Thuram starei attento, perché si parlava negli scorsi mesi di rinnovo di contratto e quant'altro, mi sembrava la situazione di Cambiaso dello settembre scorso, non ci sono stati per il momento colloqui per quanto riguarda Kefren. So che non è un giocatore che fa impazzire Spalletti e vedremo. Poi, chiaro, se dovessero arrivare altre offerte di altro tipo, una tra queste su Cop Minor, secondo me la Juventus darà la precedenza a lui.
3: Sì, io temo per Kefren. Temo fortemente per Kefren, perché secondo me ha margini di miglioramento enormi e rischiamo di salutarlo troppo in fretta, però vedremo cosa succederà dal punto di vista delle uscite. Mirko, grazie come sempre.
4: Grazie a te Cami, un saluto a tutti voi, a presto.
3: E un ringraziamento al nostro Mirko Di Natale di tuttoyue.com per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. Manu, vengo da te, ascoltiamo qualcosina.
5: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Allora, su Alisson vediamo che succede. Io spero possa arrivare, sarebbe un bel colpo. Però se non dovesse arrivare vorrei capire se ci sono già dei nomi, no? Come alternativa a lui. Poi sono preoccupato moltissimo sulla questione societaria. Secondo me, come lì, dato che ha sbagliato tutto il mercato, io lo caccerei e ne prenderei un altro, però dubito che succeda una cosa del genere. Poi magari tu sai qualcosina in più su questa cosa. E detto ciò, vediamo anche come prosegue la questione Vlahovic. Forza Juve.
3: Vedremo. Siamo in un momento dopo le parole di Comolli, noi dobbiamo metterci qua con le quattro frecce e aspettare. E aspettare e capire, perché adesso è arrivato il momento dei fatti. Perché a parole, mi hanno detto, ce ne sono state tantissime. Prendiamo Falconi del Lecce. Da Falcone è diventato Falconi del Lecce. E torniamo a vedere un portiere che esce dall'area piccola, costa poco e guadagna poco, dice Fabio da Roma. Ciao, parole come Lirio, ho trovato un tantino ottimista, poi su alcuni giocatori che rimarrebbero mi lascio allibito. Zegrova, Kopp, Openda, Luiz, caro francese, lascia perdere, la Juve non è per te. E Vittorio, direi discretamente diretto nei confronti di Comolli. Ciao Camillo, a te la risposta su Ildiz è parsa sincera. Se tu ti riferisci, e sicuramente ti riferisci a quella che ha dato alle televisioni, è una parte diversa rispetto al meeting che abbiamo fatto. Quella è una parte extra dopo un'ora e sei minuti di dialogo. E io ti posso raccontare che su Ildiz è stato netto, proprio netto. Non c'è niente proprio da trovare robe, a pigliarsi a qualcosa, perché la domanda del collega della stampa, perché quella nel meeting era: ma su Ildiz? Lui interrompe e fa: Ildiz resta. Se non ha neanche fatto finire la domanda, l'ha interrotto e fa: Ildiz resta. Perciò io ho quella risposta lì, e per me quella è perentoria. Poi quella delle televisioni è leggermente diversa, però è un altro ambito. Nel meeting è stato perentorio, ha bloccato la domanda e ha detto: Ildiz resta. Quindi Io ho questa sensazione qua. Ciao Kami, se non sei positivo tu, figurati noi. Temo una campagna acquisti a rilento e giocatori nuovi non tanto meglio di quelli che abbiamo. Senza dobloni non vai lontano. Ma ragazzi, se hai le idee, vai lontano. Il Napoli ha vinto uno scudetto, è arrivato decimo, ha venduto nessuno. Venduto nessuno. Il problema è che qua bisogna capire se le idee sono comuni, se il pensiero di Comolli è realmente aperto a lasciare spazio a Spalletti, farlo lavorare sul mercato, se non ci saranno interferenze da un punto di vista tecnico-tattiche, se non ci saranno interferenze dal punto di vista della situazione fisica dei calciatori. Bisogna capire questo. Poi le idee uno le può, il mercato uno lo può fare, tanto non è che abbiamo grossa pressione sul mercato, caro Vittorio, perché il mercato sostanzialmente lo sbagliamo da 3-4 anni a questa parte, perciò non è che puoi dire possiamo fare peggio. Ragazzi, come fai a fare peggio di quest'anno? Ne hai fatti 4, non hai azzeccato 1 su 4? Cioè, tanto peggio non potrai fare, questa è la situazione. Il discorso è capire come muoverti a livello, no, di altre situazioni, di cercare dei giocatori che possano piacere all'allenatore. Vedremo, però io l'unica cosa che dico è che poi c'è la campagna abbonamenti. La campagna abbonamenti, poi il tifoso dà denaro in anticipo, dà denaro in anticipo, ancora una volta. Quindi il tempo delle parole è finito per me. E a parole siamo super sereni e tranquilli, loro. Adesso dobbiamo fare i fatti. Se i fatti andranno bene, non c'è problema. Se i fatti non andranno bene, è colpa dell'alto, perché tenere un amministratore delegato che ha fatto questi disastri è l'alto, che ha deciso, non io, è John Elkann. Perciò, se alla proprietà che mette i soldi va bene dare fiducia a uno che ha sbagliato tutto, ok. Però poi il tifoso paga. Se il tifoso poi si disinnamora, vai a riprenderlo, Non è facile. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio come gli Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro, con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni più bonus. Il tempo però stringe. Il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro c'entra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Griekspoor e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in 2 parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong. E Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il Club degli Inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Manu, fammi ascoltare qualcosina, dai.
8: Buon pomeriggio e forza Juve. Devo dire che su Bernardo Silva io ero e sono, rimango molto dubbioso, perché comunque gli devi dare un ingaggio mica da poco, e se il giocatore dopo non va bene sarà poi difficile rivenderlo. E quindi mi pare abbiamo fatto già questo tipo di errori. Mi dispiace invece che Spalletti abbia dimostrato di non avere molto coraggio con i giovani, e a proposito di terzini sinistri o comunque laterali al posto di Cambiaso, c'è quel ragazzo della squadra di Serie C nostra, che Puccia mi pare che si chiami, che si dice un gran bene, ma finiremo per prestarlo a qualcuno, magari dopo finiremo anche per perderlo, come è successo per il difensore che abbiamo dato purtroppo al Sassuolo, e adesso ce lo vorremmo anche riprendere. Credo in effetti che ci sia poca, sicuramente poco scout.
3: Ma su Puccia io faccio un po' fatica a non me ne volere, a sentire discorsi che Spalletti non ha coraggio, di Puccia si dice un gran bene. Ragazzi, o Puccia l'avete visto, o non possiamo orientarci su, quello ha detto cosa, quello ha detto quell'altro, o lo guardiamo o non lo guardiamo. Io Puccia l'ho visto, vi ho raccontato anche tante cose. Puccia in Lega Pro, top di gamma, cioè, ma Serie A è un'altra cosa, Serie A la Juve è un'altra cosa. Ragazzi, Zegrova a Lille era un'ira di Dio, alla Juve un disastro. Open Da segnava in Champions, alla Juve un disastro. David segnava in Champions, segnava ovunque, alla Juve un disastro. Cioè, capite il passaggio da Lille, Lipsia, quant'è difficile, e voi volete pensare di buttare dentro a caso uno della Lega Pro, che tra l'altro ha un anno più di Yıldız, quindi non è neanche un ragazzino. Cioè, scusate, l'età di Yıldız. Non è neanche un ragazzino. Non difende, non difende, tu dirai, anche Cambiaso non difende. Però non è che dobbiamo ragionare sul meno peggio. Sul meno peggio. Perché se no, Kostic cosa l'hai tenuto a fare? Cabal cosa l'hai tenuto a fare? Cioè, questi sono i giocatori. Non vanno bene, però la soluzione non è Puchka. La soluzione è trovarne altri. Perché Puchka ha delle difficoltà, è un 2005, magari andrà in ritiro, verrà valutato, ma non sono matti se non schierano Puchka perché è antipatico, eh. Non schierano Puchka perché non dà le giuste garanzie in difesa, soprattutto in una Juventus che si sta giocando la vita. Quindi è sempre facile dire, ah, ma si parla gran bene. Eh sì, poi però bisogna allenarli i giocatori, e in questo momento fai fatica. Lo stesso Muharemovic ha avuto bisogno di un anno di B. Ha avuto bisogno di un anno di B. All'inizio non giocava, l'ha raccontato Grosso, non io. Quindi ci sono gli step. Fai fatica a buttarli dentro dall'Ipsia, figurati alla Lega Pro. Ecco, l'equilibrio credo che sia sempre una cosa giusta da cercare. Manu ancora.
9: Ciao amico mio, sono Enzo da Roma. Io non mi pronuncio su quello che ha detto Comolli. Io spero solamente, me lo auguro, lo sto sperando da diversi anni, che ci sia una struttura societaria importante, di competenza, di gente che capisce di calcio. E la volta, spero che sia la volta buona, che il Can si renda conto che la Juve è la Juve. Non è il Borgo Bonzio, per dire. Quindi se parte da là. Poi il calcio mercato, ragazzi, onestamente io mi auguro che facciano, e chi di dovere, chi sarà, un mercato intelligente dopo aver speso e buttato tanti di quei soldi. Sappiamo benissimo quello che serve, credo che lo sappiano anche loro, quindi facendo un mercato intelligente, calciatori che abbiano personalità, fame, grinta, cuore, di tutto e di più, se possa creare il presupposto di creare una grande squadra, una bella squadra, e cominciare da come Cristo comanda.
3: Grazie per il tuo pensiero. Ciao Fabrizio da Rosetto degli Abruzzi. Secondo voi, se prossima la Juve arriva seconda ad un punto alla prima, perde finale Europa League e Coppa Italia, si può considerare positiva? Ma no, cioè, ma non è positiva per nessuno, è uno scenario drammatico. Scusa Fabrizio, ma che scenario è? Cioè, tu stai augurando alla gente di arrivare in lotta per uno scudetto e perdere di un punto, arrivare alla finale di Europa League e perdere la finale, arrivare in finale di Coppa Italia e fare due finali, giocare su tutti i fronti fino all'ultima partita e perdere tutto. Ma Fabrizio, ma che roba è? Cioè, tu vuoi farti del male dal punto di vista del tifo? Cioè, odi la Juve da questo punto di vista? Ma che scenario è? Ma nessuno può esultare per una roba del genere. È uno scenario calcisticamente apocalittico, Fabrizio. Ma cosa volevi dire? Come volevi estremizzare la situazione? Cioè, mi sembra un po' esagerato, caro Fabrizio mio. Ciao, certo, bisogna azzeccare tutti gli acquisti, ma in questa situazione come non mai è fondamentale piazzare tanti giocatori che senza dubbio non sono parte integrante delle idee del tecnico, con l'auspicio che qualcuno possa sorprendere. Non sarà un mercato facile, magari aguzzano i sensi, Angelo. Vedremo, vedremo, io sarei già contento se per David arriverà Colomoni e per Open Da Zirze. In mancanza di nomi spallettiani, Lukaku può essere un'idea. Luca, tu ogni tanto mi riparti con Lukaku, ma Lukaku non gioca da un anno, guadagna un'ira di Dio, non gioca da un anno e vuoi ancora Lukaku? Cioè, io capisco, ma almeno cerchiamolo sano. Cioè, tu vuoi un giocatore che ha uno stipendio elevatissimo, che non gioca da un anno, quindi lo devi rimettere in forma, arriverà dopo perché è al mondiale, quindi già una preparazione difficile, e vuoi pure Lukaku? Mamma mia, ma anche tu ci vuoi proprio del male, ragazzi. Sì. Cioè, tu ci vuoi proprio male, anche tu, Luca. Tra Luca e Fabrizio, io non so che ha più degli istinti, no, terribili per questa Juve. Io anche non sono positivo, però uno ci augura di arrivare a lottarci tutto, ma perdere qualsiasi cosa. L'altro, Lukaku, mamma mia. Mamma mia. Camillo, sono davvero preoccupato per la Juve del futuro. Comolli dice che Yildiz è incedibile, ma quale squadra gli costruisci intorno? Sei sicuro? Riferito a Comolli che il giocatore voglia restare. Ragazzi, io capisco tante cose, però se fermi un giornalista a una domanda e dici lui resta. Poi, sicuro, nel calcio è così, ma più di dire una roba del genere, ragazzi, io non posso darvi... Cioè, questa è paura vostra. Cioè, è paura, è pessimismo, però più di così è un problema tutto vostro. E ci mette la faccia, risponde che deve essere il giocatore della Juve del futuro. E poi ha detto, ha interrotto una domanda per dire resta al 100%. Più di così cosa deve fare? Cioè, vuol dire, caro Angelo, che tu a prescindere hai paura. Tu hai paura a prescindere. E questo però è una cosa che devi combattere tu. Non è che se non ti fidi delle parole più esplicite di queste, ripeto, non abbiamo molto da dire. Manu, vengo da te, dai, ancora qualcosa.
10: Camillo, ciao. Lorenzo da Verona, esattamente da Peschiera del Garda. Ascoltami, qua facciamo tanti discorsi di calcio mercato, questo e quell'altro, giustissimamente. Però tu sei preoccupato e lo sono anch'io molto preoccupato, perché io insisto nel dire se il presidente dice avanti con Comolli, io faccio questa previsione, e Spalletti se ne va. Come possono convivere due persone pensando di fare calcio, che sono uno pensa in una maniera e l'altro pensa completamente in un'altra maniera? Hanno litigato prima e dopo la partita, quindi di cosa stiamo parlando? Io dico questo, la butto lì, senza, ecco, magari sarà oggetto di discussione tra di noi alla radio, ma John Elkann sa quello che sta facendo? Secondo me no, e ci vorranno anni e anni e anni. E vi ricordo che la Ferrari insegna. Vi voglio bene, a forza Juve.
3: Grazie, ciao. Grazie, ciao, anche a te, grazie, ben senza valerci male. Grazie, grazie di cuore. Potevi tirarmi una coltellata in mezzo alla schiena, avresti fatto meno male. Guarda, su Elkann non so cosa dire, sulla possibilità che Spalletti possa arrabbiarsi e fare un passo indietro, io non lo escludo. È un'ipotesi che in questo momento non posso confermare, ma se ci saranno delle problematiche non lo posso escludere. Per adesso si va così. Dall'altro lato non possiamo neanche dire succederà, vedremo. Ci sono delle cose dove, tra l'altro, Spalletti parla con qualche giornalista, potete leggere e intuire. Non lo faceva solo Allegri, ha fatto anche Spalletti recentemente, e adesso è arrivata la risposta di Comolli, che insomma ti dice tutto bello, tutto fantastico. Ora ci mettiamo qua, aspettiamo, ovviamente la speranza è di escludere tutti questi scenari nefasti, però dire che alla Continassa regna il sereno, la tranquillità, la pace, e sono tutti felici e non vedono l'ora, così. Ragazzi, sta radio deve diventare ottimismo. Ragazzi miei, qualcuno può essere anche pessimista. Siamo arrivati sesti. Venirvi a dire vinciamo tutto è una presa in giro. E qua presa in giro non ne vogliamo avere. Allora. Chi mi dice Palestra Cambiaso? Sì, è impossibile. Palestra costa già più di Cambiaso. Quindi sì, impossibile. Per adesso è impossibile. Poi io ricordo solo delle specifiche: uno gioca a sinistra, l'altro a destra. Lì hai Kalulu. Uno gioca a sinistra, l'altro a destra, che non farebbe male. Poi, visto che quest'estate soldi non ce ne saranno, che sia zero ci farebbe così schifo. Vediamo. Che sì, quello del Milan per me è un giocatore. Adesso mi puoi dire che è quello del Milan, che sì? Perché quante partite hai visto di Kessié negli ultimi 3 anni? Questa è la vera domanda. Io zero. Io la Saudi League non la vedo. però che sì, insomma, io ho paura. Giocatori della Saudi League a me fanno paura, l'ho sempre detto e lo dirò sempre, mi fanno paura, mi fanno paura. Quindi in questo caso, ma tra Colomwani che non ha tanto fisico e Lukaku che non gioca da un anno, Luca, ci sono 100.000 attaccanti, cioè, io vi faccio un esempio, non è la questione del costo del cartellino, ma per prendere Lukaku che ha è un 93, non gioca da un anno, ha quella fisicità, ha avuto un infortunio muscolare gravissimo e quindi non è una cosa facile, soprattutto all'età in cui l'ha avuto, ma prendo Pellegrino. Ma non prendo Lukaku, ma prendo Pellegrino, chiedo Castro del Bologna. Cioè, non vado a prendere Lukaku che non gioca da un anno perché ha il nome di Lukaku. A me non me ne frega niente del nome. Vado in giro per il mondo e cerco un centravanti. C'è Mateta, ce ne sono. Tutta la vita Mateta rispetto a Lukaku, Lukaku non gioca. Non gioca. Non so come dire. Non gioca. Non è un nome uno che non gioca. Cioè, cerchiamo di almeno arrivare a giocatori sani, integri, o quantomeno giocatori, perché per adesso è così. Vediamo poi se poi basta Lukaku, ci abbiamo provato un paio di volte, non è andata, basta, sempre gli stessi nomi, cioè Lukaku c'era ancora Allegri, cioè Lukaku Dybala, poi Lukaku Vlahovic e basta, cioè,
11: facciamo
3: mamma mia.
11: Lukaku up and down.
3: Sì, cioè, c'è una generazione di giocatori nuovi, dai, ma basta, basta, no, Lukaku proprio non ce la faccio. Vocale, Manu.
12: Ciao Camillo, buongiorno, Alessio da Bollate. Niente, io volevo dire che dopo aver sentito le parole come lì di ieri, c'è stato un passaggio che mi preoccupa, secondo me, quando dice che per giudicare una dirigenza ci vogliono 3-5 anni, chiudendo poi con una, penso che lui intendesse fare una specie di battuta dicendo altrimenti il popolo bianconero si infuria. E no, il popolo bianconero è già infuriato.
3: No, lui ha detto che sostanzialmente se si arriva a non vincere in questo lasso di tempo si infuria, però è consapevole, cioè è per me è già un miracolo che lui sia ancora al suo posto. Dopo tutti gli errori fatti è un miracolo che lui sia ancora lì. Sarà lì un altro anno, si giocano tutti la conferma. Tutti. Tutti, cioè non è in questo momento, alla prossima stagione, ed è il motivo per cui Spalletti in questo momento è inquieto. Perché? Perché ti dice alt, patti chiari, amicizia lunga. Quest'anno tutti, me compreso, sono stati buoni con me, perché dicevano è arrivato, subentrato, non hanno un portiere, non hanno una punta, non gli hanno fatto mercato, non c'erano i soldi, e allora tutti hanno trovato degli alibi, quasi tutti i tifosi della Juve anche, oltre che i giornalisti. E quindi si è giudicato Spalletti sempre in maniera diversa, hanno detto Spalletti, me compreso, è forse la cosa più positiva del mondo Juve. Il prossimo anno, quando parti ai blocchi di partenza e sei tutti lì a zero e iniziano a dire la Juve ha fatto questo mercato, ha preso quello, quell'altro, poi diranno questa è la squadra di Spalletti e inizia Spalletti, e se non va bene Spalletti si gioca il nome. E allora Spalletti sta dicendo io non me lo gioco il nome per gli acquisti di Comolli. E questa è la situazione, eh? Io mi gioco il nome se Comolli mi fa fare la squadra, mi fa metter becco, mi fa trovare una quadra, una soluzione. E questa è la cosa. Quindi se riescono a lavorare bene si va in quella direzione lì, ma Spalletti non vuole giocarsi il nome per gli acquisti come lì, come ha fatto Tudor. E poi Tudor alla fine si è giocato l'opportunità, ha chiesto Colomwani, è un centrocampista, hanno detto hai Kop e Colomwani è nostro, è arrivato Openda. Openda. Cioè, ho detto tutto. Vocale.
13: Ciao Camillo, Nicola D'Aversa.
11: Zegrova, Openda, David, metto anche Douglas Luiz, metto anche Nico Gonzalez, ma quello che mi chiedo, metto anche Di Gregorio, ma quello che mi chiedo io, possibile che tutti questi giocatori non rendono in blocco? Uno, due, tre, ma qua tutti. Io sono portato anche a pensare che il problema non siano i giocatori, il problema sia molto più profondo all'interno della società o della squadra. È un problema sul quale secondo me si deve mettere assolutamente mano, altrimenti il prossimo acquisto, chiunque sia il palestra di turno, farà la stessa fine, darà la stessa resa. Questo è il pericolo.
3: Lo so, io ho visto proprio robe brutte, cioè nel senso João Mario, ho visto proprio robe brutte quando ha giocato con noi. Openda, ho visto proprio delle cose brutte quando ha giocato con noi. E lo stesso David con noi ha fatto vedere delle cose non azzeccate. Zegrova idem, cioè Zegrova come è entrato l'altra sera, perché poi, cioè come è entrato l'altra sera, si è messo a provare a puntare il terzino del sinistro del Toro, e tra l'altro non gioca mai, non ha saltato manco per sbaglio, cioè io basta alibi, perché qua a dare alibi abbiamo creato un gruppo che tanto si vince, si perde, è serenissimo, che tanto non viene toccato da nulla. E infatti le due squadre che hanno questa mentalità in due piazze serene, tranquille, dove sì c'è una pressione, ma non è cioè non è difficile stare alla Juve, non è difficile stare al Milan, hanno fatto due tonfi enormi, giocatori che si sono suicidati dal punto di vista calcistico contro Verona retrocesso e Cagliari salvo in casa. Perciò sono squadre poco affamate, sono squadre poco cattive, non hanno ambizione. Perché? Perché alla Juve stai bene, perché al Milan stai bene, hai la pancia piena, se vinci sei felice, se non vinci stai un po' buono qualche giorno. Adesso sono in vacanza, oggi è passata, oggi mercoledì 27 maggio, la delusione dell'eliminazione dalla Champions ai giocatori del Milan e della Juve è passata, Ma si è passata, ragazzi. Sono al mare a prendere sole, sereni. Anzi, in questo momento sono anche lì, magari hanno una bevanda fresca. Cioè, non cerchiamo di trovare sempre gli alibi a tutti. Giocano a pallone, guadagnano milioni e milioni di euro. Poi hanno le loro problematiche, le loro situazioni. Però alla Juve si sta bene, al Milan si sta bene. Chi aveva fame e aveva voglia e li stava a pedalare, la Roma, che sono anni che i Mancini, i Cristante, quando la Roma perde stanno a casa e hanno una fame, una cattiveria che noi non abbiamo, perché noi non ce l'abbiamo quella cattiveria lì, vai a toccare uno della Roma, chi arriva subito tutti, noi invece se arriva qualcuno, anzi ci tirano la palla in faccia da sdraiati, e noi, a parte Zegrova, nessuno, quindi noi...
13: Il problema è che quando arrivano qua si sentono arrivati.
3: Esatto.
13: Ma non hanno capito che inizia il vero lavoro.
3: Esatto. Noi qua diamo bello stipendio, la città è serena, quando perdi non ti dice niente nessuno. Se vivevi una stagione come questa, davanti al centro sportivo della Juve... In altre alte tifoserie, altre piazze, io direi non tifoserie, piazze, perché questa è una piazza diversa. Arrivavano dopo la Fiorentina, io c'ero, e i tifosi dicevano a Cabal: grazie di esserti fermato, a Kelly, grazie di esserti fermato. Perciò prima di giustificare i calciatori io aspetterei un po'. Altro vocale.
13: Sono anche cambiati i tifosi.
3: Sì. Però,
13: ricordi le contestazioni di qualche anno fa?
3: Sì, anche lo scorso anno. Però qua è tranquillo. Quando perdono qua è tranquillo. Cioè, in altre piazze è più difficile.
13: Per quanto ancora?
3: No, secondo me è tranquillo. Torino sarà sempre tranquilla, perché comunque c'è una mentalità diversa sul calcio, che io approvo e sposo in pieno. Però le piazze bollenti sono altre. Quelle dove se perdi... non facciamoci vedere in discoteca, sono diverse, sono altre. Vocale.
14: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Per quanto riguarda il mercato, io rinuncerei tranquillamente sia a Bremer che a Cambiaso, e non mi priverei di Turam, le mie basi solide dalla quale ripartire sarebbero proprio Thuram, Yıldız, Conceição, Kalulu, e andrei a fare quei due tre innesti mirati, almeno due per reparto. Sulle fasce non cambierei nulla, mi terrei sia Bogase, Grova, Conceição e Yıldız, andrei a rinforzare totalmente gli altri reparti.
3: Ci può stare, ci può stare. Allora, ciao, ma scusate, nessuno di voi ha litigato e poi fatto pace con qualcuno ed è nato qualcosa di meglio? Perché sta narrazione nel quale dopo ogni litigio bisogna far saltare le teste? Io trovo abbastanza...

0: Spalletti parla con i giornalisti. Parla con i giornalisti. Ci sono dei pezzi dove c'è la chiacchiera con Spalletti, perché lo dicevamo con Allegri. E allora tutti a dire, lo sa, i nomi di, a favore di Allegri sono talmente evidenti che è normale. Zazzaroni, Ordine, adesso chi altro può essere a favore di Sabatini? Sono tutti con un parere pro Allegri, perché lo conoscono bene, hanno un rapporto diretto. E Spalletti, anche lui, magari non sono così pubblicizzati, ma degli articoli col pensiero di Spalletti, dove viene chiesto di non avere interferenze, dove vuole essere lasciato in pace dal punto di vista delle scelte di campo, dove vuole mettere il proprio parere per il mercato, dove, non lo so, Sinatti deve lavorare senza che nessuno, head of performance, quindi Burgess, vada lì a dire no, guarda, l'algoritmo mi dice che Manuel non deve correre perché Sinatti vuole spingere sull'acceleratore nella preparazione. Cioè, non vuole queste intromissioni, non vuole essere escluso dal mercato. Queste sono cose che il giornalista non ha inventato, Sono cose che sono state dette. E come lì te ne dice altre. Perciò è per quello che c'è una narrazione. Perché le cose si sanno. A me di dire che non vanno d'accordo, ma cosa mi porta? Se è Radio Bianconera qua, Cioè... Se posso dirvi che è tutto bellissimo, fantastico, eccezionale, se posso dirvelo, perché io non vi prendo mai in giro, ma se posso dirvelo, ve lo dico volentieri, molto volentieri. Il mio tempo a disposizione è finito, è stato bellissimo, per oggi va bene così. Grazie Manuel, a domani.
1: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
2: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
3: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti e risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
3: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
2: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso

0: deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele, una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Ben ritrovati, buon pomeriggio amici, telespettatori, fratelli bianconeri, ascoltatori, radioascoltatori, amici è la parola che racchiude tutto, voi fondamentalmente perché siete degli amici, fate parte di questa meravigliosa famiglia. Allora, ieri abbiamo chiuso dicendo, cioè, però capite quando non possiamo di qualcosa. Poi in tarda serata, più che altro questa mattina, avete capito che ieri c'era appunto questo incontro che non era una conferenza stampa, ma un incontro con alcune testate.
5: Poche, tra cui noi.
4: Tra cui noi, poi insomma, poche, ma sempre più di, rispetto al Milan che ne ha invitato sette giornalisti.
5: Sì, poi si potrebbe discutere sul fatto onestamente, che... Perché secondo me le conferenze devono essere aperte a tutte.
4: Guarda,
5: e parliamo noi che c'eravamo, sia come Bianconera, Bianconera News
4: comodo,
5: e tutto Juve, quindi
4: comodo.
5: Figuriamoci.
4: Però onestamente però, anche quello è un segnale che, cioè, tanto che devo nascondere.
5: Allora, è normale, Vincenzo, che, e anche qui si fa, no, una sorta di lista, cioè è chiaro che non invito gli youtuber, gli influencer.
4: E su questo ringraziamo la Juventus.
5: Sì, questo ringraziamo la Juventus.
4: Almeno diamo spazio
5: quelli
4: alla
5: che fanno le live. Quelli stanno
4: quelli
5: a casa.
4: Stanno a casa.
5: Però la stampa la invito tutti.
4: Esatto, magari anche altri siti potevano avere accesso. Ma comunque, insomma, noi siamo contenti.
5: Noi c'eravamo, quindi siamo contenti.
4: C'è stata una serie, e ti ripeto, non è stato come quella del Milan, è stata sette persone, mi sembra
5: qui
4: veramente
5: quelle più importanti,
4: qui, compresi i quotidiani, le TV e noi.
5: Esatto.
4: E questo ci fa piacere, siamo contenti, ringraziamo la Juventus per questa opportunità. Dopodiché, questo non significa che noi chiudiamo gli occhi davanti a quello che è stato detto. E onestamente, quello che è stato detto, che in parte c'era stato raccontato da Antonio prima di entrare in diretta e noi ci stavamo dando i pizzichi.
5: Noi sapevamo, cioè, diciamoci la verità,
4: noi sapevamo tutto.
5: Noi sapevamo tutto. Cioè, prima la sapevamo in un modo e ci speravamo, poi quando Antonio ci mandava le cose
4: Poi ci ha chiamato poco prima del suo intervento e noi abbiamo avuto una vera e propria doccia fredda, perché ci aspettavamo, come dice Ale, un indirizzo, ci siamo trovati in un pantano, quello che temevamo potesse crearsi, perché ragazzi c'è poco da girarci attorno. Comolli ieri ha fatto questo incontro nel quale ha detto: andiamo tutti d'amore e d'accordo, non è vero che io ho litigato con Spalletti,
5: no.
4: Anzi ha partecipato con me anche al mercato invernale. Io penso che Spalletti,
5: mamma
4: quando
5: mia,
4: ha letto quelle cose il giorno
5: mamma
4: dopo,
5: mia,
4: cioè
5: Vincenzo,
4: oggi gli avrà fatto una cresima che la metà basta, addirittura Open Dami prendo responsabilità, però insomma l'avevo presa anche per Tudor, ci segnalano Tudor in macchina che sta arrivando alla continazza, scherzo. Però mi sembra che veramente non siano arrivate le risposte che speravamo potessero arrivare, perché di fatto sostanzialmente si dice: andiamo avanti insieme, io non cambio il mio metodo, che attenzione è un metodo che incide sul mercato, quello dei famosi dati, statistiche eccetera, ma incide anche nell'allenamento, perché quando vedete che determinati giocatori a volte a rotazione non si allenano, è un metodo che ha portato anche qui come lì, che ha importato dal Liverpool, non a caso lui ha fatto riferimento al Liverpool che si occupa di questo. Però non è detto che un sistema funzioni ovunque, e alla Juventus funzionerebbe più, per quanto mi riguarda, ma so di parlare anche per Ale, il sistema indicato da Spalletti, cioè personalità, carattere, qualità, tutto il resto lo lasciamo anche al Liverpool, dove volete voi, perché la Juventus serve questa roba qua, e non ci sarà, perché ci sarà il sistema come lì, che non so quanto e per quanto combacerà con i desideri di Spalletti, che verrà coinvolto ma non so per quanto e non so se questo basterà. Ci sarà, cioè, è stata parlata già di una lista di giocatori proposti da Spalletti, ma bisogna capire se sono prendibili o no, e questo è un altro discorso che riguarda il fatto
6: tanto
4: che
6: Alisson si allontana,
4: Alisson si allontana, la Juve cercherà di aspettare il più possibile, ma si è data un tempo limite anche lì, dopodiché cercherà altre strade. Però è il primo, preparatevi, perché saranno tanti i nomi di giocatori che poi a un certo punto lo prendiamo, si allontana, perché la Juventus non ha una potenza di spesa importante in questo momento, perché non ha, secondo me, e torniamo al focus principale, una dirigenza brava a saper chiudere determinati affari, quelli più complicati, perché fino adesso noi abbiamo preso e importato pacchi. Noi siamo diventati l'ufficio pacchi, come diceva,
6: sì, patacchi,
4: perché ci siamo presi il peggio possibile. Allora, come si andrà avanti? Con le due rette parallele: Spalletti che ha le sue idee, Comolli che ha le sue idee, in mezzo Ottolini e Chiellini che proveranno a far combaciare le idee, che difficilmente combaceranno. Ho letto e mi ha raccontato Antonio, che poi abbiamo trascritto tutto nel pezzo di Bianconera News che è uscito questa mattina alle 7, che lui dice i cicli degli amministratori delegati durano 3-5 anni, poi ha detto 4-5, sì. Quindi ha spostato, poi tra 5 anni ci dirà ragazzi 6-7, ma da 18,
6: io ti ho fatto vedere la foto,
4: sì, del 18. E poi pazienza, lo so che i tifosi vogliono vincere subito, però allora, ora, tra vincere subito e aspettare 4-5 anni, ma anche no, e non lo dico a difesa dei giornalisti, lo dico a difesa della storia della Juventus. Oggi ho pubblicato una foto di un bellissimo poster, l'ho pubblicato su Facebook, di un bellissimo poster che noi abbiamo in camera, che, davanti ai nostri occhi, con Charles
6: Sivori. Più che in
4: Sivori,
6: camera, in redazione.
4: E nella camera della camera, redazione, sì. Con Charles Sivori, Inzaghi, Del Piero, lasciamo stare Inzaghi, però comunque vabbè, ha partecipato anche lui, Del Piero, Charles Sivori, e mi sono domandato e domando a voi, ma chi lavora alla Juventus la conosce la storia della Juventus? Perché io ho forti dubbi, come forti dubbi ho sul progetto che è stato annunciato.
5: Io, Vincenzo, aggiungo anche una cosa, perché poi qui si prospetta un'estate molto calda, non soltanto dal punto di vista climatico. Allora,
4: la mia gioia,
5: per far sì che noi non siamo costretti a ripetervi tutti i giorni, tutti i santi giorni, la stessa cosa. Proviamo a dirla ora, poi magari la ridiciamo fra una settimana, ma non con cadenza quotidiana. Perché quando noi vi raccontiamo le cose, se non le sappiamo, non le sappiamo. Se le sappiamo, ve le raccontiamo. Poi, sì, però è... Allora, la realtà oggi della Juve è la seguente. Due punti, aperte le virgolette. Prima si fanno le cessioni, quindi preparatevi a salutare Bremer, che è il primo della lista, preparatevi probabilmente a salutarne un altro, quindi almeno 2-3 giocatori andranno via. Secondo, acquisti. La Juve intanto a quanto pare non ci sarà ricapitalizzazione.
4: Dice non c'è bisogno, il bilancio è chiuso a settembre,
5: bene.
4: 30 settembre.
5: Bene. Secondo, io lo so, è quello che vorrei potervi raccontare. Compriamo quello 60, quella 65, il bilancio si mette in un angolo, chi se ne frega, ci indebitiamo. Non sarà così. Perché oltre al fatto che soldi pochi, ci sono i paletti dell'UEFA. Quindi la Juve cosa farà? Vende Bremer, si fa un esempio, vende Bremer a 60? Bene. Può comprare un giocatore a 59? Ovviamente non ne spenderà 59, ma per dire che se vende Bremer a 60 ed è l'unica cessione del mercato, esempio, non potrà comprare Bremerigno a 61, perché deve spendere un euro in meno rispetto a quello che vende. Quindi, poi voi potete dire tutto quello che vi pare, siamo qua apposta. ma per rendere un pochino più facile il lavoro anche nostro, il lavoro anche nostro, sfogatevi giustamente, ma sappiate che ad ogni acquisto deve essere, ogni acquisto deve essere preceduto da una cessione. E anche qua, anch'io voglio vendere Open Davi, non li voglio più vedere, ma bisogna trovare qualcuno che li compri. Quindi questo per dire che lo scenario è questo qua. Poi da qui tutte le altre riflessioni che faremo. Io sono abbastanza allucinato da quello, perché poi noi abbiamo avuto, non so Vincenzo se la fortuna o la sfortuna, di leggere ogni riga di quello che è stato detto ieri. Punto.
4: Cosa altro aggiungere, Ale? Che onestamente sentire dire anche Gianel Can ci ha detto i problemi li risolvete tra voi. Ragazzi, non siamo all'asilo però, ingegnere. Cioè, qua non è che ci stanno i bambini che litigano. No, qua c'è una proprietà che non può più sbagliare per il bene della Juve. Una proprietà che deve focalizzare il problema per il bene della Juve. Una proprietà che non può dire risolvetevela voi, questi siete. Io capisco che ci sono due strade. O fai quello che faceva, che ha fatto il Milan. Tre strade, va. O quello che ha fatto il Milan. O una strada intermedia, cambiare tutto tranne l'allenatore. O la strada della continuità. E la continuità a me in linea di massima piace, perché è dalla continuità che si costruiscono delle basi un po' più solide. Ma per costruire basi solide, se io apro una ditta di costruzione, ok, costruisco palazzi, e c'ho un ingegnere edile bravo eccetera, c'ho un architetto scarso, e voglio dire vabbè, tanto continuiamo a lavorare insieme, perché comunque prima o poi imparerà o capirà come io voglio fare. No, perché resterà uno che non piace, uno che non mi farà lavorare, che non mi farà guadagnare, perché è una figura che non rende. Noi dobbiamo aspettare 4-5 anni? Non lo so, che vogliamo fare? Ci vogliamo veramente abbonare ai Cesaroni?
5: Che non hanno fatto un flop, mi pare.
4: Sì, vabbè, ci abboniamo noi, magari adesso
5: mai
4: ricrescono.
5: Visto una puntata Cesaroni?
4: No, neanche io, neanche io. Ho però letto. Per dire, che cosa dobbiamo fare? Perché qua evidentemente non si capisce l'urgenza che sta assumendo la Juventus nel dover tornare a vincere, e quanto lo scenario disegnato ieri sia lontano dal poter tornare a vincere. Poi, ribadisco, come ho detto anche oggi, magari le cose possono andare bene, ma sai come possono andare bene? Sempre col solito esempio che io faccio. Quando Spalletti fisse il primo anno al Napoli negativo, via tutti, andarono via tutti, anche per una questione che c'era bisogno di tagliare i costi, e tutti quanti a dire Napoli si è ridimensionato, e vinse lo scudetto. Però dietro quello scudetto c'erano intanto le idee di Spalletti, che combaciavano con quelle di Giuntoli, c'era Micheli in quel gruppo di scouting, si andarono a rintracciare i Kvaratskhelia, gli Osimhen, poi lasciamo stare come arrivò, e tutta un'altra serie di giocatori che magari diceva chi ha preso, e invece hanno funzionato e vince lo scudetto. Quindi se c'è la possibilità di avere un reparto scouting che possa essere all'altezza, le idee di Spalletti possano essere prese in considerazione, il nostro direttore amministratore delegato, direttore generale, chiamatelo come volete, è in grado di andare ad accontentare l'allenatore con un lavoro di scouting fatto bene, senza mettere le idee cervellotiche in mezzo, nulla ci vieta di essere una squadra che magari parte a fari spenti il prossimo anno, ma con gli uomini giusti, allenati nel modo giusto, l'allenatore giusto, e riprendi la tua scia. Questo è il piano ottimistico. Piano pessimistico è che viviamo esattamente la stessa stagione di quest'anno, uguale, se non addirittura con magari l'addio di un allenatore che a un certo punto magari se vede che a luglio si continua a non prendere nessuno, ma Vincenzo, dice facciamo una riflessione.
5: La prima domanda che ci stanno ponendo gli amici da casa è, secondo noi, a parte non abbiamo la sfera di cristallo, possiamo cercare di interpretare che farà Spalletti. Io, Vincenzo, fossi Spalletti, se a metà luglio non mi è arrivato ancora un giocatore di quelli che voglio, io me ne andrei, e lo dico, guarda, veramente con tanta difficoltà, con tanta difficoltà, e ripeto, con tanta difficoltà. Ma ti faccio il primo esempio: se Allison non viene e viene Meret, io me ne vado. se va via Vlahovic, ok? E poi vorrei chiedere al direttore, ha detto ieri, vediamo, cosa dobbiamo aspettare ancora? Cosa dobbiamo aspettare?
7: Non
5: però?
7: Lo so, ho detto.
5: Appunto. Vediamo.
7: A chi lo deve sapere?
5: A chi lo deve sapere? Quindi se va via Vlahovic e mi viene Pellegrino del Parma e riparto con Pellegrino, anzi forse è meno perché 40 milioni per comprarlo non ce l'hai, ma insomma, Pellegrino, Pendai, David, io me ne vado. Se chiedo un esterno al posto di Cambiaso che partirà, speriamo, e mi arriva uno dal Lens, io me ne vado. Ma questo ve lo dico perché non immaginate quelli, speriamo se ne vada Spalletti. Bene, se ne va Spalletti, non è che viene Conte con questa roba qua, eh? No, lo dico subito per dire. Viene il paladino della situazione, l'allenatore che dice, oh, c'ho la Juventus e vado. Quindi io vedo uno scenario abbastanza preoccupante. Poi, come hai detto te, Vincenzo, magari ci stiamo preoccupando adesso e invece si riesce a raggiungere gli obiettivi, a fare quello che si vuole sotto traccia, siamo i primi a esserne felici, contenti e anche un po' stupiti. Oggi sinceramente il mio grado di preoccupazione da 1 a 10 è 11,
7: anche perché quando ho detto la storia della Juve la devi conoscere, la storia della Juve insegna, come tutte le storie dei club che funzionano insegnano, c'è un proprietario che sceglie una dirigenza con la quale ha totale visione, una dirigenza che sceglie un allenatore con la quale ha una visione univoca, un allenatore con il quale si stabilisce una squadra e una squadra che ha totale rispetto per l'allenatore, e le cose tutto sommato possono funzionare. Se la società è univoca, cioè va avanti per la stessa strada, con le stesse idee, con grande unità, la squadra, state certi, che va avanti con più semplicità e più visione univoca. Se invece già c'è divisione, perché è inutile che ci racconta, ah, chi è che ha raccontato queste bugie, cioè, vabbè, insomma, se Spalletti sbuggera il lavoro di come lì davanti a tutte le telecamere, non è che ce lo stiamo inventando noi. Comunque, se Spalletti non ha la stessa visione di come lì, e poi tu stesso dici, chi è che ve l'ha detto? Poi però ci dice che Elkan gli dice se avete problemi risolveteli tra di voi. E allora ci sono dei problemi, amico mio. Non te lo diceva, no? Ti diceva, che ti devo dire? Voi siete fratelli, state così bene insieme, andate a pranzo, a cena insieme. Non si frequenteggiano, come diceva Edoardo. Bene, se c'è questa divisione, la squadra la percepisce, la divisione. E come fa a essere unita una squadra in campo se c'è divisione tra allenatore, dirigenza, eccetera? Perché poi ci sarà sempre qualcuno che dirà, no, ma c'ha ragione come lì, Spalletti è troppo duro. Qualcuno che dirà, ma c'ha ragione Spalletti, quell'altro non riesce a fare una squadra. E si creano i gruppetti, c'è disunità, e allora là hai voglia a comprare il campione che comunque non puoi comprare. Non funzioni. E siccome siamo ora nella fase in cui scegliere una squadra, quella a monte, dirigenziale, che abbia la stessa visione e che vada avanti, è ora che si deve fare. E io non posso sentire questa chiacchierata l'amministratore delegato. Io ci dovevo trovare il proprietario, che doveva tracciare le linee guida. Allora, ho scelto di lasciare lo status quo perché mi fido di queste caratteristiche di Comolli. Mi fido di queste caratteristiche di Spalletti. Confido e sono sicuro, perché credo e conosco la professionalità dei due, che riusciranno in sintesi insieme a Chiellini a creare un'ottima dirigenza che possa portarci a vincere. Investiremo questo per la squadra, questo non lo possiamo fare, questo aspetteremo, l'anno prossimo combattiamo per. Adesso vi lascio a Comolli.
5: Io però ti faccio una domanda.
7: Questo
5: deve essere la riunione di ieri, a chi è servita secondo te?
7: Te lo dico subito.
5: A Comolli?
7: No, io mi sono fatto un'idea diversa, che sicuramente è sbagliata. Sicuramente è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché voglio pensare che John Elkann sia qualcosa di più, di diverso rispetto a come lo stiamo immaginando adesso, no? Ok. E che quindi magari John Elkann abbia detto, ok, fai questo incontro, vediamo quali sono gli umori. Cioè il pomo, sai qual è, come la metafora del pomo, cioè la metafora, la storia del pomo della discordia,
5: sì,
7: la novella, perfetto,
5: meno, sì.
7: Vai, parla, traccia le tue linee, dialoga a distanza raccontando qual è la situazione. Se vedo che la stampa si lamenta, i tifosi girano le spalle e magari il giorno dopo Spalletti viene nell'ufficio e mi dice: oh, che cavolo hai detto? Lì intervengo. Perché dico, io
5: sei fatto, sempre io inguaribile ottimista. Io ti, ho io dato, ti adoro io ti ho anche per
7: no,
5: questo.
7: Io spero, infatti, ti ho detto, spero. Cioè,
5: io ti adoro anche.
7: L'unico
5: questo.
7: Pensiero sarebbe questo: allora dire, guarda, io ti ho dato lo spazio, hai parlato, e qua sono venuti tutti i problemi a canossa, come dici tu, no? E quindi adesso li dobbiamo risolvere. Invece, la versione più credibile, quindi rispondo alla tua domanda in maniera più credibile e meno ottimistica, è che è servita come lì per allontanare i famosi scheletri di cui si racconta, per dire qua comando io, cioè nel senso Elkan mi ha dato le chiavi in mano, gestisco io, daremo spazio a Spalletti che però a sua volta deve stare assenti a me. Questo è come la vedo poi in maniera più realistica. Perché?
5: Io invece credo, Vincenzo, che l'appuntamento di ieri assolutamente sta nelle cose, sia servito più a Comolli per intanto spiegare le linee guida, e le ha spiegate, ha anche detto che è stato un fallimento, ma insomma geniale come lì
7: c'era
5: insomma,
7: bisogno
5: c'era bisogno, meno male,
7: però meno male che l'ha detto, e che ieri l'ho invocato. Invocato
5: ieri l'ha detto, però tutto sommato è servito a lui, è servito a lui intanto per ribadire alcuni concetti. Chi comando io? Con Spalletti andiamo d'accordo, siamo migliori amici, ma anche per lanciare dei messaggi. Sì, è vero, il mercato di gennaio però l'abbiamo condiviso. Intanto questo è Open Da, sai che io su Tudor sai come la penso, però Tudor chiedeva Kolumani e l'ha portato Open Da. Cioè, se da un lato si è preso delle responsabilità, perché se l'è prese, mi verrebbe a dire, ci mancherebbe altro, da quell'altra parte però ti ha detto sì, ma io magari Open Da non lo prendevo, me l'ha chiesto Tudor, mercato di gennaio, e l'abbiamo concordato insieme. Per cui magari è così, Vincenzo, perché poi noi abbiamo una parte che ha parlato, ci ha invitato, siamo andati, abbiamo ascoltato, abbiamo letto, ripeto, ahimè, ma l'avete letta anche voi su Bianconera News, poi magari noi abbiamo avuto qualche dettaglio in più, ma il concetto, il succo è quello. È così, caro Luciano, io vengo anche da te, dico, e quindi ti è andato bene, poi vado indietro con la memoria e mi ricordo che dal primo giorno che è arrivata ha chiesto un attaccante normale, non un fenomeno. Ci accontentavamo di El Nesyri
7: e Mateta. Guarda, io mi fermo proprio su quest'ultima riflessione che hai fatto per rispondere a Elio, che giustamente dici: ciao, lungi da me difendere come lì, ma figuratevi ragazzi, è che vi attacchiamo. Ma a seguito delle decisioni di Elkan, cosa avrebbe dovuto dire di diverso in conferenza stampa? Per esempio quello che ha detto Ale, cioè io che cosa avrei detto? Non mi sarei messo a fare, no, ma va tutto bene, tutto a posto, il sistema ha funzionato, sistemerà. Cioè, allora lui avrebbe dovuto dire, Elkan ha detto quello che lui ha detto, no, Elkan ha detto se ci sono problemi risolvatele da voi, ma andrete avanti insieme. Quindi avrebbe dovuto dire andiamo avanti insieme. Riconosco dal fallimento che qualche scelta sbagliata l'ho fatta, ma soprattutto riconosco, perché è stato di dominio pubblico, che il nostro allenatore ci aveva chiesto un attaccante fisico e noi non gliel'abbiamo dato. Ora vi spiego perché. Non l'abbiamo preso per questa e questa ragione. Vi piaccia o no, questa è la motivazione. Ma questo non significa non voler accontentare il nostro allenatore, proprio perché vi ho spiegato il perché. Allora, perché già qualcuno stamattina mi diceva ma che cosa poteva dire di diverso? Secondo me, se tu devi fare un confronto, fai il confronto sulle cose che non hanno funzionato e che hanno creato confusione. Che sei che ha creato più confusione? La Roma aveva bisogno dell'attaccante, ha preso Malen, Zac vince e ora se l'ha riscattato. La Roma aveva un problema di mancanza di comunicazione tra Ranieri. E Gasperini, via Ranieri, e la Roma ha funzionato. Allora tu mi dovevi dire, è palese sotto gli occhi di tutti, che il nostro allenatore ci ha chiesto un attaccante fisico, non glielo ho comprato. E allora vi spiego in questo confronto perché. È palese che questa cosa forse ci ha messo anche in contrasto, non lo nego, ma non è un contrasto come l'avete immaginato voi, e vi spiego perché. Questo è dove è.
5: Hai ragione, Vincenzo, però io, guarda, da un lato, poi ci fermiamo alle 18, avremo Lorenzo Baldassarri.
7: Quanto ci serve?
5: Io da un lato lo ringrazio anche, ma parlo seriamente, Vincenzo.
7: No, certo, lo so.
5: Lo ringrazio perché stavolta, ragazzi, ve l'ha detto, Cioè, su questo è stato chiaro. Ha detto: la Juve è 4-5 anni, poi 4 per tornare a vincere. Bene. Vi ha detto che servono delle cessioni, perché se ve le diciamo noi, sembriamo, ma giustamente, stavolta ve l'ha detto lui, l'amministratore delegato della Juventus. Quindi ci ha facilitato il lavoro, perché ha spiegato da dentro la Juventus. Quindi qui non è il cugino del fratello, del nonno, l'ha detto il numero uno, anzi due, di Juventus. Non aspettatevi chissà che cosa, perché non ci sarà. Anzi, si comincia con le cessioni. Bremer, poi sì, pare ci sia l'Inter, il Napoli. Ragazzi, c'è una clausola. Va! Ma questo è il futuro della Juve. Poi, se vogliamo essere, per carità, siamo al 27 maggio, non è che celebro funerali il 27 maggio. Il 27 maggio c'è una realtà dei fatti, ma c'è una speranza. Perché l'amica Antonella mi ha scritto oggi una bellissima cosa su Messenger. E dice: a cosa, cioè, sono arrabbiata di qui di là, poi però sarò la prima a fare l'abbonamento. Io ho detto: certo, perché noi siamo troppo innamorati di questi colori, e questo ci porta ad avere dentro un minimo di speranza, perché se non c'è la speranza, rispetto a quello che vi abbiamo raccontato prima e che adesso vi è raccontato anche come lì, è minima, se non pari a zero. Poi bisogna fare anche, e chiudo, bisogna fare anche i conti con i tifosi, certo. Perché io tifoso, dopo quello che ho sentito ieri, ci pensa a rinnovare l'abbonamento allo stadio? Io tifoso, dopo quello che ho sentito ieri, ci pensa a rinnovare l'abbonamento alla televisione, ma non perché amo di meno la Juventus, anzi l'amo di più. Però tu mi dici ci vogliono 4-5 anni. Forse come lì si dimentica che sono 6 anni che noi mangiamo pane, e no, nemmeno salame, pane e guano.
7: Solo guano,
5: nemmeno il pane. E che se non fosse per quella Coppa Italia sarebbero 6 anni senza un trofeo. E siamo la Juventus, ortolosa. Poi ha ragione. Io ripeto, di questo lo ringrazio. Ci ha detto la verità.
7: Chiudo soltanto aggiungendo: a te ti ha contattato Antonella, a me mi ha contattato stamattina Tony, che diceva, sentendo te che sei l'ottimista dei due con Alessandro, così arrabbiato, scarico e deluso, perdo quasi le speranze anche io. Però sai che ti dico, Vince, io non ce la faccio a stare senza la Juve, che per me è famiglia, e quindi sarò sempre con la Juve. Però di questa cosa, su questa cosa, la società non si deve adagiare, ma deve restituire. Restituite ai tifosi che amano la Juve,
5: certo,
7: l'amore che loro gli stanno dando.
5: Esatto.
7: E
5: esatto,
7: va restituito con rispetto. Non mi si può dire. Poi io ho detto 4-5 anni che non voglio illudere nessuno. E allora vuol dire che la programmazione è sbagliata, ragazzi. Se tu mi dici che ci vogliono 4-5 anni, la programmazione è sbagliata.
5: Ma 4-5 anni, Vincenzo, perché non ci sono. Quando vi raccontavamo che del quarto posto non ce ne frega niente, perché come scriveva Fabrizio da Torino, che leggo adesso, noi non siamo la Roma e la Lazio che fanno i fuochi d'artificio per entrare in Champions, ma andiamo a qualche altra cosa. Ma che il quarto posto sarebbe stato vitale proprio per questo.
7: La Roma ha riscattato male, comprerà dei giocatori.
5: Eccolo!
7: Si rafforzerà.
5: Porca di quella miseria.
7: Ecco
5: cos'è il quarto posto. Poi lascia perdere che abbiamo preso il quarto posto e buttato al cesso con 56 milioni per Kuhn Miners, 20 per Di Gregorio, 45 per Openda. Lascia perdere questo. Ma il quarto posto noi ci sbattevamo per questa roba qua. Adesso certo, il quarto posto non c'è. È chiaro che voglio andare a vincere l'Europa League, io, certo, Vincenzo. La voglio andare a vincere l'Europa League. Però devo fare anche la squadra. Certo. E come la faccio la squadra?
7: Con i colli. I napoletani hanno capito. Noi ci fermiamo e torniamo, sì, tra poco.
1: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio e il cambio di panchine. In casa Milan, Jerry Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. È Iraola il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Giovane, con un'identità di gioco chiara, moderna e offensiva. Sulla carta, un'inversione totale rispetto alle proposte e alle idee di Max Allegri. L'operazione è stata messa però in stand-by a causa del nodo mercato. Il budget sarebbe infatti lo scoglio principale. Nella corsa si sarebbe inserito intanto anche il Crystal Palace, che promette investimenti maggiori. E proprio il Crystal Palace è impegnato con il Rayo Vallecano per provare a conquistare la Coppa nella finale di Conference League, che si gioca questa sera alle 21. Tornando alle panchine per il Napoli e Vincenzo Italiano, sembra cosa fatta. Il contratto dovrebbe essere di 2 anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l'entourage dell'allenatore del Bologna nell'incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e la DS Manna. Si è parlato anche della definizione della squadra. Rientro dei calciatori in prestito come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, tutti bocciati da Conte. Valorizzazione della rosa che Italiano avrà a disposizione e budget di mercato per 3 o 4 innesti fissato tra i 50 e i 60 milioni. Nel biennio di Conte il Napoli ha speso quasi 300 milioni. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il punteggio finale. In chiusura un aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni per l'atleta. Per lui uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tanti auguri a Samuel.
7: Tanti auguri Samuel,
6: tanti auguri
7: da,
6: Samuel
7: Candelo.
6: Da Candelo. Non Samuel no. Tafes.
7: Però grande Samuel, Samuel Leao al posto di Conceição anche no.
6: No, mamma mia, anche mamma mia no. Samuel,
7: Conceição però è uno di quelli che può partire.
6: Sì.
7: Di fronte a un'offerta è uno di quelli che può partire. Cosimo, hai ragione, te il prossimo anno non seguirai la Juve, mica ti possiamo obbligare a farlo, però una cosa ti devo dire, non è la Juve l'unica che rispetta il fair play finanziario. Voi avete visto la Roma?
6: Anche la Roma lo deve fare.
7: Ragazzi,
6: con tutto l'approdo,
7: cioè, non l'ha fatto soltanto, non lo deve fare soltanto la Juve. La Roma, andate a vedere la campagna acquisti, sono stati bravi a comprare a zero. Ma la Roma fino a questo momento ha sempre risparmiato, ha sempre operato in base a quello che usciva. Ragazzi, questo bisogna essere informati, però capisco che non è il vostro mestiere, siamo qui apposta. Però la Roma l'ha rispettato. Poi ha ragione Lorenzo, come fanno le altre a vincere quelle che non vanno in Champions? Sì Lorenzo, verissimo, ma non dimentichiamo che noi abbiamo anche una situazione debitoria che deve essere comunque mantenuta. Il famoso pareggio di bilancio era 2027, giusto? Adesso non ti arrivano quei 60 milioni. E quindi devono essere bravi, cioè si può vincere senza Champions, bisogna avere le competenze. Ce l'hanno? Me lo auguro. Fino a questo momento non l'hanno dimostrato, magari l'anno prossimo lo dimostrano e siamo le persone più felici del mondo, ci mancherebbe altro.
6: Allora, poi se uno vuole chiedere in maniera più profonda come fa a vincere chi è senza Champions League, è perché c'è una parolina che si chiama programmazione. Ed è quella che ci spaventa. Ora, la programmazione si può fare intanto se hai anche le risorse economiche per farla. E tutto sommato non abbiamo quelle da che avremmo avuto se fossimo stati in Champions, ma penso che dietro abbiamo una società forte. Io credo che il problema resterà sempre quello del come spendi i soldi.
7: Appunto.
6: E quindi la speranza è che la programmazione della Juve, che sicuramente può affidarsi poco, secondo me, alla competenza di un manager bravo, ma che secondo me alla Juve non può lavorare come Comò lì, possa trovare beneficio dalle idee di Ottolini, Spalletti e magari se subentrasse anche qualcun altro, che immagino non possa subentrare, che Tognozzi di turno a questo punto non subentra.
7: Ma vedi, Vincenzo, l'esempio del portiere. Il primo non arriva Allison. Io spero che possa. Non arriva Allison. Non ti puoi presentare con Meret. Non ti puoi presentare con Meret. Ovviamente devi avere le idee. De Gea, meglio delle sedie che abbiamo avuto in porta, è sicuramente. L'attaccante Vlahovic, mandiamolo via, calci nel sedere, via, show appestato. Bene, mi sta bene. Chi prendiamo? Chi prendiamo?
6: Secondo me anche là ci vuole l'idea.
7: Appunto.
6: Perché appunto. Chiaramente Salah è la suggestione che comunque, insomma, funziona poco, a meno che io non penso che lui si riduca drasticamente l'ingaggio. Non so in che condizioni sta, è uno stato molto avanzato di età, però ci saremmo presi Lewandowski, allora era un conto. Però vedi, parlavamo di Lewandowski, adesso non ne puoi parlare più. Parlavamo di Bernardo Silva, adesso non ne puoi parlare più. Davamo per certo Ellison, adesso lo mettiamo in discussione.
7: È
6: ragazzi,
7: chiaro,
6: quando
7: è chiaro,
6: dicevate vince, ma sapete che vi dico, ragazzi, andiamo in Europa League così ci ricostruiamo, e io dicevo non si può
7: ma
6: fare,
7: vedi ora,
6: questo.
7: Vedi ora, ma certo. Infatti, come scrive qualche amico ieri, giustamente, perché io li riconosco una cosa a Comolli, e ovviamente le critiche sono a livello calcistico, ci mancherebbe,
6: certo,
7: l'onestà. Lui ti ha anche detto, parlare di scudetto l'anno prossimo è azzardato. Te l'ha detto, più che dirtelo, cosa deve fare? Intanto. Quante volte abbiamo detto sì, ma non parla, non spiega. Oh, stavolta hanno detto, hanno spiegato, hanno fatto. Tant'è vero che sai una cosa, che secondo me l'anno prossimo sarà più facile cercare di arrivare in Champions dall'Europa League. E ci metterei la firma. Vince l'Europa League e andrà in Champions. Ci metterei la firma. Ci metterei la firma. Però ora vediamo quello che succederà, prima con le cessioni, poi dalle cessioni. Ha detto correttamente che il Diz non è in discussione, sai, però bisogna vedere anche il Diz. Quindi lui va via, lui va via, lui va via, che arriva a questo.
6: Poi è chiaro, l'aveva già detto Spalletti, sarà un mercato complicato. È chiaro che qualcuno impazzisce e ti porta tanti soldi per David, tu magari qualcuno lo puoi trattenere perché
7: magari
6: vai a vendere David, perché magari fa un buon mondiale, qualcuno ritiene che possa essere un valore, qualcuno impazzisce magari dalla Turchia che hanno tanto soldi da spendere e dicono vabbè, insieme a Thuram ci prendiamo anche con Miners,
7: oh,
6: e fanno un unico
7: e allora
6: pacchetto
7: lì,
6: e allora
7: si
6: lì
7: fa
6: tu dici
7: la
6: sì,
7: cosa.
6: Perché tu allora lì dici ho ceduto David con Miners e Thuram, tutto sommato dei tre quello che mi pesa di più è Thuram, gli altri li avrei ceduti ben volentieri. Allora fai un mercato diverso su basi diverse, quindi sarà un mercato complicato. Ma anche qui io torno al discorso, abbiamo gli uomini mercato per fare un buon lavoro da questo punto di vista, perché se già adesso con Allison aspettiamo, vediamo,
7: quello,
6: diciamo, e se su Vlahovic io senti diabbo, però mo non lo so, come mo non,
7: come
6: lo,
7: non
6: so?
7: Lo sai,
6: e chi
7: ma
6: lo
7: infatti,
6: deve sapere,
7: io
6: ragazzi?
7: Mi sono intrasecolato quando ho letto,
6: io pensavo che avesse sbagliato a trascrivermelo Antonio,
7: anch'io,
6: poi dopo ho visto
7: anch'io
6: che in realtà era esattamente quello che aveva detto,
7: non lo
6: massima
7: so, vediamo la
6: prossima
7: settimana, e vediamo la prossima settimana, siamo qua, prego Rossi,
6: senza fretta, ma preoccupato.
0: Buon pomeriggio ragazzi, io vi anticipo, dai, mando un messaggio prima che cominciate la trasmissione.
6: Eccolo.
0: Ho un quesito da pormi. Ma secondo voi il 23 agosto, prima giornata di campionato, ci sarà ancora Luciano Spalletti sulla panchina della Juve?
7: Dovessi
0: io me lo auguro con tutto il cuore, ma ho dei seri dubbi.
7: Dovessi scommettere questa bottiglietta d'acqua, ti direi di sì. Però ti direi anche riaggiorniamoci, visto che te parli del 23 agosto, riaggiorniamoci al 1 agosto.
6: Secondo me Spalletti non ha un cioè, secondo me si sa, non ha un carattere facile, ma in che senso? Non è che stiamo parlando di uno che sclera così, no, Spalletti è uno che ha un carattere difficile, che mette però tutto nel lavoro che fa, ma pretende anche. Pretende dai giocatori, pretende dalla proprietà, pretende in linea di massima anche dai tifosi, pure se ai tifosi vuole più dare che ricevere, e c'ha ragione a farlo, pretende anche, immagino, dalla società. Quindi secondo me, conoscendo un minimo Spalletti, non di persona, ma avendolo seguito un po' in tanti lavori, rapporti che ha avuto anche con altri, in altre società eccetera, io sono convinto che lui guarda, aspetta,
7: certo,
6: ma fino a un certo punto,
7: certo,
6: perché poi lui ha detto una cosa chiave che secondo me è il suo lascito anticipato. Lui ha detto: su questa squadra l'anno prossimo la faccia ce la metterò io, quindi voglio scegliere anche io. Quindi se chiaramente ti faccio 5 nomi, non me ne prendi nessuno, io intervengo e dico: ok ragazzi, non ci siamo, io vado via. Se su 5 nomi me ne prendi 2, 3,
7: guarda, c'è un messaggio che io sposo in pieno, l'amico zio Franco da Vasto, che dice: io spero che con Moglie Spalletti, siccome hanno fallito, possano fare una squadra tosta con il massimo impegno e ci riportino a lottare per lo scudetto. Guarda, non mi ricordo con chi ne parlavo ieri. Siccome io credo che siano due persone molto intelligenti, preparate e intelligenti, con i limiti, ma anche Marangio, Marangio non ci abbiamo nemmeno l'intelligenza. Se sono intelligenti come sono, non devono andare muro contro muro. Devono impegnarsi per lavorare insieme. Non mi piace, a te ti puzza i piedi, a me mi puzza un'altra cosa, però dobbiamo arrivare a quell'obiettivo. Puzziamo tutte e due, uno per un motivo, uno per l'altro, però l'obiettivo è quello lì. Arriviamo e poi ognuno per il conto proprio. Io mi auguro una cosa del genere, ci scommetto? No, però mi auguro una cosa del genere.
6: Io neanche, ti dico la verità. Cioè, sarebbe una convivenza forzata. E per me già è sbagliato. Per me già è sbagliato. Cioè, questo ragionamento che fai tu, sai quando, in che misura lo trovo giusto e appropriato? Quando tu ti trovi a stagione in corso a dover portare la barca al porto, e allora fai questo ragionamento qua. Dici: dai, mettiamoci il massimo impegno e andiamo là. Ma qua si deve progettare una Juventus che torni a essere vincente domani e che possa aprire un ciclo.
7: Domani, Vincenzo.
6: Ho capito, domani. Si progetta per... Tu non puoi pensare che i tifosi della Juve ti dicono: vabbè, abbiamo aspettato 6 anni, aspettiamo altri 4 anni.
7: Come
6: qual è il
7: ieri
6: problema?
7: Ti ha detto: poi magari noi vinciamo lo scudetto l'anno prossimo. Ma ieri ti ha detto:
6: perfetto,
7: dura l'anno prossimo.
6: Perfetto, a maggior ragione allora te lo dico. Si prospetta di fare un lavoro di 1, 2, 3, 4 e tu vuoi fare per 1, 2, 3, 4 anni un lavoro in cui vabbè, io accontento, ti accontento, ti dai, cerchiamo di andare avanti insieme, no, perché prima o poi scoppia, sai come scoppia? Semplice. Il primo giocatore che tu mi compri fallisce un rigore o sbaglia 2-3 partite di fila, l'allenatore si arrabbia con lui e si rompono i rapporti.
7: Lo so.
6: Le prime due partite di campionato sbagliano, l'amministratore delegato / direttore generale dice: vedi che sei tu il problema, non sei i giocatori? E salta. Quando non c'è unità di intenti totale, diventa un equilibrio talmente precario che basta una foglia a farlo cadere. E allora non si deve cominciare così. Io continuo a dirlo: non si deve cominciare così. Sarò contento se vinceremo così, ma ho la tremenda sensazione che diventa un equilibrio talmente precario che poi viene giù tutto. E ti racconto anche un'altra, cioè ti ricordo anche l'altra cosa che abbiamo più volte raccontato: il Napoli di Spalletti che vince lo scudetto, i rapporti con De Laurentiis erano così, si mise in così, vedi, e stavano per cadere, si mise su un filo giunto lì e rimasero fermi così, fermi, non ci guardiamo neanche in faccia perché altrimenti crolliamo da un momento all'altro. Ma là mancava poco, i risultati arrivavano. Poi dopo ognuno per la sua strada, non si sono guardati più in faccia. Questa cosa non può succedere in un progetto che a questo punto a maggior ragione è ad ampio spettro e ci vuole tempo. Perché il tempo si accorcia se hai le idee giuste e se lavori in team nel modo giusto. Il tempo si dilata se tu non hai questo equilibrio, perché questo equilibrio dopo un anno già cade e devi ricostruire un'altra volta. Poi cade e devi ricostruire un'altra volta e così non va bene.
7: Massimo, da Nocera Inferiore, sì, la strada può essere questa, cioè Zegrova sicuro partente, oggi invece si pensa di confermarlo. La strada sarà questa.
6: Ma per il semplice fatto
7: anche... non lo vendi,
6: ma
7: quindi...
6: per il semplice fatto anche, sì, che l'hai comprata a 15 milioni, quanto ti possono dare? 7 milioni per Zegrova?
7: La strada può essere questa.
6: A quel punto me lo tengo, ci lavoro e amen. Cioè io devo vendere il giocatore che mi porta plusvalenza, il giocatore che mi porta guadagno, il giocatore che mi alleggerisce un costo di ingaggio pesante... E quello è il ragionamento che va fatto. Inutile vendere un giocatore che hai pagato 15 milioni e che ti darebbero neanche la metà adesso. Probabilmente ti pagherebbero qualche milioncino in più a Miretti. Allora io vendo Miretti.
7: Perché comunque le minusvalenze non le puoi fare.
6: Già
7: ne potevi fare prima, figuriamoci adesso. Prego, Rossi, dove vai? Rossi, dove stai andando?
6: Viva Rossi.
7: Vai.
8: Per me la conferma di Comolli è peggio della Serie B.
7: Vabbè, adesso.
8: La conferma di Comolli è modesto e mortificante.
7: Adesso
8: io voglio riuscire a disintossicarmi. Io a settembre voglio essere in grado di... c'è la partita della Juve, basta, non la guardo più, o meglio non la guardo non la guardo, basta.
7: Però perché... posso dire una cosa, ragazzi, siamo un po' troppo fragili su questo, cioè noi siamo incazzati come delle iene in questo momento, ma siamo più innamorati di prima. Poi è un vostro diritto non guardarla più, ci mancherebbe altro.
6: Però io preferisco di più il messaggio che ti ho raccontato prima, che mi è arrivato da Tony stamattina, che ha detto: poi per me la Juve è famiglia e io non vivo senza lei, quindi sarò più juventino di prima. L'ho seguita in Serie B, là mi sono abbonato, sono stato ancora più juventino. E lo so che sono già passati tanti anni ed è già dura così. Dopodiché un amore non si abbandona. Poi capisco anche che parla la frustrazione, esatto, in questo momento, esatto, l'abbinimento e la frustrazione.
7: Sono convinto che l'amico parla di questo.
6: Siamo avveriti e frustrati. Anche noi stiamo facendo probabilmente, me lo auguro, una sorta di funerale anticipato.
7: Oh, che poi invece, ragazzi, si vince lo scudetto l'anno prossimo.
6: Però noi con massima onestà, con massima onestà, dobbiamo fotografare il momento. Il momento ci dice questo.
7: È la cronaca. Silvia ci scrive: miei cari, vi voglio ricordare che quando siamo partiti con l'entusiasmo, pensando che si sia fatto il passo giusto, per esempio giunto, gli è andata male. O magari ora partiamo più sfiduciati, invece saremo sorpresi. Silvia, è proprio quello che mi auguro.
6: È quello che dicevo proprio adesso.
7: E a proposito di Giuntoli, visto che qualcuno dice Giuntoli ha pagato per molto meno, ragazzi, sono due situazioni diverse. E anche qua ci fermiamo, perché poi non tutto può essere sempre raccontato.
6: Non tutto può essere sempre raccontato. Torniamo al discorso di ieri. Sì, se guardiamo i punteggi, esatto, i risultati, ha pagato per molto,
7: per molto meno.
6: È altrettanto vero che probabilmente, proprio perché uno poi a un certo punto ha pagato, l'anno dopo qualcuno ti concede un bonus in più in mano e ti dice: ok, però comunque Giunto l'ha fatto un anno e mezzo, due anni ha fatto la Juve. Comunque stava da sei mesi, dice: diamogli almeno il tempo di concludere un anno per vedere come va. Per il resto il messaggio di Silvia è perfetto, è quello che dicevo io prima, poi magari le cose possono andare bene. Però vedi, Silvia, non è questione di essere pessimisti, io sono ottimista per natura. A me quello che spaventa è cominciare con un equilibrio precario, come due persone che ti posso dire che non hanno grande feeling, ma dicono: proviamoci a stare insieme, vediamo che succede. C'è niente,
7: esatto.
6: Non succede niente.
7: Rossi, ma oggi ho tradito Rossi,
6: con Lucio.
7: Domani
6: visto,
7: sera nel serale visto. Lo racconteremo.
6: Tra l'altro, Lucio ieri ha detto: mi piace vedere la mia metà vestita di rosa.
7: Eccolo, infatti, qua. Oggi sono vestito
6: eccolo
7: di
6: qua.
7: Rosa. Prego.
6: Eccolo qua.
9: Buonasera ragazzi, Alessandro da Taranto.
7: Ciao.
9: Allora, alla fine la proprietà ha deciso di non decidere, quindi vedendo l'intervista, sentendo l'intervista del francese, lui ha ribadito che non ha sbagliato alla fine, sì, qua ha messo qualche cosa, ma alla fine deciderà lui. E quindi mi domando, ma questa pace, se la vogliamo chiamare così, con Spalletti, quando durerà? Questa è la mia paura da Juventino.
7: Il punto è: intanto, giusto, credo che poi Sky abbia mandato un'intervista, no?
6: Sì,
7: era quello il patto che noi dovevamo uscire dopo.
6: Esatto.
7: Ci sono regole ridicole, ma che vanno rispettate, perché se qualcuno ha un'esclusiva, ecco perché noi ieri facciamo finta di nulla. Ma c'è un'intervista. Mm-hmm. Il fatto è che io e Vincenzo abbiamo praticamente l'integrale. Appunto.
6: Onestamente sono d'accordo sul fatto, vedi, lui dice quello che ti dico io, se gli equilibri sono comunque questi qua, e non c'è stato onestamente neanche un momento in cui Spalletti abbia gettato un po' di acqua sul fuoco. Sì, a un certo punto ha cominciato a parlare forzatamente di Comolli, visto che non ne parlava più, e il direttore ha detto: questo, secondo me succede questo, il direttore, sono sicuro che, però poi diventeranno migliori amici, io me lo auguro. Secondo me qualcosa può migliorare nel momento in cui Spalletti, un po' avvilito, comunque comincia a lavorare la prossima stagione, e arriva una chiamata: oh, abbiamo preso Edison. Ah, veramente, alla fine l'hai preso? Sì, tutto a posto. Ah, a proposito, domani chiudo per Brahim Diaz, perché Bernardo Silva non può.
7: Io tra l'altro leggo Reinders, ma a volte non leggo Reinders,
6: scordatelo, solamente per quello che dovresti pagare di ingaggio, ovviamente il Manchester City non te lo regala. Quindi Brahim Diaz, ho chiamato questo. Ah, guarda, Gonzalo Ramos dal Real Madrid, loro dicono che vogliono fare un'operazione al giocatore del Como, come si chiama? Alla Nico Paz. Un'operazione alla Nico Paz, visto che da loro giocherebbe poco, però vogliono valorizzarlo, si prendono la ricompera, però te lo danno a te. A proposito, mi ha chiamato anche l'agente di Salah, ha detto che sei stato bravo a convincere, che tutto. Allora lì Spalletti dice: amico mio, abbracciamoci e vogliamoci bene.
7: Certo.
6: Quindi questo per dire cosa? Che poi i rapporti possono migliorare nel momento in cui uno ti dimostra che ti è stato ad ascoltare e ti dà quello che chiedi. E allora lì si costruisce qualcosa.
7: Vedi, Valerio dice una grande cosa. Io non sarei così pessimista, perché almeno ora so cosa siamo e non mi aspetto di vincere subito. E aspetto, io sarò juventino fino alla morte, ti ferò sempre e il resto non mi interessa. E questa è una grande verità, Valerio. Cioè, oggi noi non possiamo nasconderci nel "non ce l'hanno detto". No, oggi dobbiamo fargli comunque l'apprezzamento perché ce l'hanno detto, e questo è già un punto in più rispetto agli altri anni. Oggi te l'hanno detto.
6: Sì, e capisco.
7: Io apprezzo questo.
6: Ho capito. È anche un mettere le mani avanti così. E onestamente io faccio parte di quelli che, e non rivendico quello che ho detto, qualche mese fa diceva: ogni anno è stato detto dobbiamo arrivare almeno quarti, l'anno prossimo vorrei che si dicesse qualcosa di più.
7: Ma non te lo possono dire. Sono onesti, Vincenzo. Che ti dicono? Quest'anno punta allo scudetto, quest'anno?
6: Lo so. E allora tu con molta onestà mi devi dire non solo che ho fallito, ma mi devi dire il nostro progetto da anno zero è scivolato anno meno due.
7: Te l'ha detto, Vincenzo, te l'ha detto! Abbiamo letto sì, tutto ieri e te,
6: sì,
7: ok?
6: Sì. Beh, non me lo devi dire, Comolli.
7: E chi te lo deve dire?
6: Il proprietario?
7: No, il su questo non sono d'accordo. Beh, Comolli parla per il proprietario, eh? Cioè l'amministratore delegato che ti ha detto: ragazzi, il momento è questo, dobbiamo vendere, non possiamo fare investimenti, ci vorrà del tempo. Cioè, io su questo li batto le mani, è stato onestissimo. Più
6: io
7: di
6: non
7: questo
6: batto
7: non
6: batto le mani
7: chiedere.
6: Perché ha fatto un disastro per arrivare a questo. Non è subentrato
7: chiaro.
6: Ora.
7: Ma ti ho detto che
6: dire...
7: la conferenza di ieri è servita soprattutto a lui.
6: Cioè, non è subentrato ora. E quindi dice: sentite, ragazzi, sono subentrato. Ho ereditato una situazione catastrofica. Purtroppo dobbiamo stringere i denti perché la situazione è così. Sono chiaro, sono onesto, ve lo dico e io gli batto le mani.
7: Ma te l'ha detto, Vincenzo?
6: No, ho capito. Però l'ha detto subentrando a una situazione che era leggermente meglio rispetto a questa. Ma che hai peggiorato? Allora io non ti dico poi: no, ma il mio sistema funziona. No, perché dico: il mio sistema non ha funzionato.
7: Però non ti ha detto che ha funzionato il sistema.
6: Ha detto che funziona.
7: Io non voglio salvare Comolli.

0: ascoltato come lì nella tua intervista, non ho detto, però mi domando una cosa: se Spalletti ha chiesto anche un incontro, e che ci sarà stato prima che Pomolì facesse questa intervista, no? Ci sarà stato con telefonicamente o visivamente o direttamente con
1: io non capisco niente,
2: ma è proprio l'audio, con
1: sente l'audio è pessimo, non ho capito niente. Invece di filtrati, cercate di mandare un audio leggermente
2: perché veramente
1: più.
2: Non si capisce.
1: Guarda,
2: niente.
1: Mimmo, non ho capito niente, se ce ne rimandi un altro, magari Federico.
2: Guarda il numero, Federico, e te lo
1: e
2: mando.
1: Ti dico una semplice cosa: ci vorrebbero tre tecnici per filtrarli da quanti sono al giorno, quindi anche volendo non riusciamo a farli. Dai, andiamo in pausa e rientriamo. Mi dispiace, ma non ho capito veramente
2: no,
1: niente. Era un audio pessimo. Era un audio pessimo. A tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
5: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
6: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone sono infette su 10.
5: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
6: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
5: Lo sport con il ciclismo. Il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Sì, ciao, buonasera, ma lo vedete allora che si ricasca sempre lì? Ci hanno messo in ginocchio con questo discorso delle plusvalenze, perché non ti hanno fatto andare in Europa un anno, è saltato tutto, per cui da lì abbiamo cominciato a calzoppicare. Per cui il problema non è Comolli o Modestò o Spalletti, cioè il problema è quegli altri. E noi ci abbiamo paletti UEFA, quegli altri si fanno le foto con l'assassini dell''Ndrangheta, e questo è un dato di fatto, perché c'è le foto, l'ho fatto io, la pubblicate.
8: Carissimo San

0: Santarelli, Marco da Imola. Allora, io voglio che vadano via 6 giocatori, 6 svenduti, che facciano quello che vogliono, non mi interessa niente. Al posto di quei 6 giocatori prendo 6 giocatori della next gen o 6 giovani in giro per l'Italia da far crescere, e io ti posso garantire che noi tifosi non saremmo, sì, saremmo un po' arrabbiati all'inizio, ma capiremmo il progetto. Questo è un progetto, non altri. Come lì che se ne andasse via la Grandeur Française, ma che è la Grandeur Française?
1: Ciao ragazzi, buonasera Francesco. Sandare, ma tu non lo devi dire a noi, che là se vende uno ne compra un altro, se vende così. Come lì che aveva detto non c'è problema, faremo un grande mercato. Pure ieri a quelle con Capitano non ci sono problemi, non ci sono, faremo un grande mercato, non ci sono problemi, però veniamo più di un giocatore. Allora il problema c'è, come stanno le cose. Io la seguivo, la seguirò sempre la Juve, per l'amor di Dio, con qualsiasi giocatore che andranno a prendere.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Oh, comunque il tuo comandante. Ci abbiamo una roba sullo schermo di ritorno strana, quindi non riesco, sì, a vedere se magari.
6: Domani sera nel serale vi farò vedere anche una foto. Di quando io, Vincenzo, Matteo, Andrea e Claudia riusciremo. Ah, c'è anche Rossi, riusciremo a festeggiare il prossimo squid. Anticipo. Domani sera non ci saranno slide, ragazzi. È l'ultimo serale, c'è più niente da dire. Quindi domani sera faremo un bilancio anche con il buon Scarponi.
5: Però ti dicevo, il tuo comandante non è proprio fortunato.
6: Chi è il mio comandante?
5: Sarri. Perché? Che ha firmato per l'Atalanta, sì, pronti via. L'Atalanta ha ceduto Ederson al Manchester United.
6: Ma si sapeva, così come è andato via Tony D'Amico, che andrà
5: Tony
6: alla
5: D'Amico
6: Roma.
5: Che invece andrà
6: alla
5: Roma.
6: Te l'ho detto che vince, certo, lo scudetto l'anno prossimo.
5: Quindi Ederson al Manchester United.
6: Va bene. Allora, io tra un po' lo denuncerò per mobbing, e lui sa anche rispetto a chi. Però siccome ancora mi serve, anzi ci serve, poi voglio essere proprio così duro. Ciao Lorenzo.
5: Oh Lorenzo, ciao.
7: Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. Ma tanto io ho già parlato con l'avvocato e ho totalmente ragione, anche i testimoni.
5: Hai visto?
6: Beh, sì, però il tuo avvocato deve vedersela con il mio. Quindi, insomma, io sono, tra l'altro, dirò a breve a una persona che tu conosci bene che mi stai facendo del mobbing, e la cosa incide molto già sulla mia psiche molto labile. Ecco.
7: Ripeto, io testimoni ho Scarponi, Giuliani, Vincenzo, siamo tutti.
5: Io, guarda, credo che andrò a sabotare peraltro l'armadio di Santarelli.
6: Sì, sei
5: che non si può guardare. Lui ha detto che ha tirato fuori le camicie a maniche corte. Ho detto bene, bruciale adesso.
6: Sì, infatti, sai cosa è successo oggi? Che ho anche discusso perché non erano state ancora stirate. Cioè, lavate sì, ma stirate no. Quindi, ma come oggi mi devo mettere la camicia a maniche corte? E non c'è, proprio perché in tuo onore volevo la camicia a maniche corte oggi, pensa.
7: Guardate, io rientro, ora ho già passato un mese dagli Stati Uniti, sì, e te Santarelli, sì, saresti un cittadino statunitense perfetto.
5: Perfetto, sono d'accordo.
7: Con le tue camicie.
5: Sì, sì, sì, con le zattere ai piedi, queste cose.
6: Vabbè, ma tu mi mandavi delle foto però di personaggi improponibili, insomma. Vabbè, comunque. Detto questo, caro Lorenzo, da dove vogliamo cominciare? Perché di materiale da analizzare con te ce n'è tanto, eh?
7: Ma come ci siamo detti un po' nei giorni scorsi, sono settimane, 2, 3, 4 settimane che si sente continuamente parlare di mancanza di personalità,
6: bravo,
7: mancanza di carattere, mancanza di determinazione. Quindi se mi permettete vi volevo fare 2 complimenti intanto alla radio.
5: Oh,
7: perché
5: alla radio,
7: se ieri eravate invitati come testata, sì, a quell'evento, vuol dire che la professionalità e il vostro modo di fare sono riconosciuti.
5: Grazie, grazie, grazie, grazie veramente.
7: Il secondo complimento è a due in bianco nero, perché diciamo così, con i vostri approfondimenti noi parlavamo di mancanza di personalità. Da quant'è che ne parliamo?
5: Grazie anche a te. Tutti i focus che insieme a te abbiamo fatto su Combine. Esatto. Diciamo, cosa c'è dietro il fantasma di Combine? Niente, perciò è fantasma, sì, non c'è personalità. Ma è quello, è quello. E il problema adesso, la domanda che ti pongo è questa qua. Tu sei il proprietario della Juventus, quindi sei John Elkann in questo momento. E più o meno sai qual è l'idea di Spalletti e la considerazione che emerge di Comolli. E tu sai quali sono le idee di Comolli e le considerazioni che emergono di Comolli. Onestamente, ritieni, sei il proprietario, però c'è la testa di Lorenzo, no? Quindi sai come funziona la psiche umana, che si possa trovare una via comune risolvendo piccole differenze per il bene della Juve, o che ci sono delle personalità che difficilmente possono lavorare insieme e queste possano ricadere nella loro divisione anche sulla squadra?
7: Io credo che si possa assolutamente trovare una strada comune, soprattutto come dice sempre Alessandro, tra persone intelligenti, ma soprattutto tra persone che hanno uno stesso obiettivo, che può essere un obiettivo personale, ma deve essere, quando lavoriamo all'interno di un'azienda, deve essere l'obiettivo generale di tutto il gruppo. Quindi se il mio obiettivo personale, non so, il mister creare qualcosa di importante dopo quello che gli è successo in nazionale, l'amministratore delegato dopo un anno non è andato propriamente bene, volersi rifare tutto, tutto questo può convergere su una strada comune. D'altra parte, lo dicevate voi prima di quello che è stato già Spalletti a Napoli, dove è stato privilegiato l'obiettivo generale dello scudetto.
6: No, però, Lorenzo, questo è chiaro, e io voglio pensare che si vada in questa direzione. Poi ci sono i caratteri, le personalità e tutto. Ritorno al ragionamento della personalità, perché quella che ha chiesto Spalletti domenica sera in uno sfogo finale, dicendo una cosa importante. Quindi da un lato ti chiedo, secondo te, quali sono i giocatori ai quali lui si è rivolto che non hanno personalità in questa Juve?
5: Tutti tranne quei tre.
6: A parte. Due. Ma lui ha detto non si allena la personalità, e qui vengo ancora da te. Bravo, si allena?
5: Bravo. Bella domanda.
7: Allora, io in queste settimane ho raccolto tante opinioni sia sulla descrizione di personalità, sia se si allena o non si allena. Allora, innanzitutto la personalità si allena, si può allenare. E la personalità che cos'è? Di tutte le opinioni che ho sentito, diciamo che l'idea che ci è andata più vicina è proprio quella di mister Spalletti. La personalità, perlomeno nella mia professione, con la mia metodologia, si allena, perché per utilizzare dei termini comuni, comprensibili a tutti, fanno parte della personalità, che probabilmente sono gli aspetti mancati alla squadra nell'ultimo mese post-Roma, cioè post la partita recuperata a Roma.
6: Bravissimo, bravissimo.
7: Aspetti che si chiamano determinazione, aggressività agonistica e coraggio, che sono gli opposti dello scoraggiamento, dell'essere passivi in campo e della paura e della preoccupazione. Questi sono aspetti che chi ha competenze e una formazione come la mia si possono assolutamente allenare. Poi ovviamente c'è una sottolineatura da fare. Se io sono un tecnico invece che devo allenare a calciare le punizioni, un conto è se devo migliorare Messi, un conto è se devo migliorare Gatti.
5: Ecco.
7: Quindi anche per questi aspetti non esiste una cosa, diciamo così, che porta tutti allo stesso livello. Bisogna anche vedere il materiale psicologico su cui io intervengo e lavoro, però sono aspetti che possono essere assolutamente invece allenati. D'altra parte, che cosa abbiamo visto? Possono essere allenati con metodo, poi possono essere influenzati. Come abbiamo detto tante volte, l'allenatore che non è un po' psicologo, ma che agisce con la sua relazione su aspetti psicologici, agisce su questi aspetti. E che cosa abbiamo visto? Che quando Spalletti è subentrato è riuscito a toccare un po' queste corde, ma non sono durate. E soprattutto, che cosa abbiamo visto? Che questi tre aspetti che ho citato, determinazione, aggressività agonistica, coraggio, dopo la partita di Roma, se il materiale fosse stato di un certo tipo, sarebbero dovuti andare alle stelle e durare fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. In realtà si sono sgonfiati con poco.
5: Però ti dico anche un'altra cosa.
6: No, sì, prima di te, la sottolineatura di Lorenzo è fondamentale su due aspetti che lui ha toccato all'inizio e alla fine. La partita di Roma. Perché lì quegli altri da meno 5 si sono compattati, pezzo d'età, e ci hanno superato. E vabbè, comunque. Però quell'aspetto lì, guarda, per me è fondamentale. Vai.
5: È che io... Non mi permettere mai di contraddire Lorenzo, sia chiaro, anche,
6: perché
5: se
6: lo prendo io a botte.
5: Anche perché lui c'ha proprio gli strumenti in mano, studia e sa, quindi semplicemente faccio queste domande a Lorenzo per capire io da ignorante. Si rischia di fare confusione tra personalità e motivazioni? Cioè nel senso,
6: però ho capito,
5: se io penso a Cobb Miners e a Cambiaso, ok, ne prendo due non a caso.
6: No, infatti.
5: Non a caso. E vedo che in questi anni di Juventus, in mezzo a mille momenti, non sono mai venuti fuori. Allora vedo che Locatelli è venuto un po' fuori nella motivazione. E allora là dico, questo è allenabile anche come personalità. Ci sono dei giocatori che invece hanno una personalità non allenabile. Cioè anche la personalità che dici tu è allenabile per tutti, o c'è qualcuno in cui... Sai, come a dire, tu c'hai una fisicità, non puoi, certo, diventare Big Jim, certo, perché c'è, certo, quello è il tuo fisico. E anche per la testa funziona così.
7: È quello che ti dicevo prima. È allenabile per tutti, ma se io... io non so che carriera da calciatore possa aver avuto Santarelli e che tipo di piedi può
6: giocavo a basket, quindi meglio. Non a calcio.
7: Perfetto, quindi okay. È allenabile Santarelli a tirare le punizioni, sì, ma sarà difficile portarlo, esatto, a essere... Il goleador su punizioni, il calciatore dei calci da fermo della squadra. È allenabile, ma va visto il...
5: Quindi quando per esempio lo Spalletti di turno ti dice la personalità non è allenabile, il carattere non è allenabile, è un modo per dire sì, magari è allenabile, però se me ne prendi uno già pronto, io non perdo tempo a dover, esatto, allenare questo. Cioè magari lavoro su altre cose, non vado a recuperare morto. E mi tornano le parole anche di Conte che dice non voglio accompagnare il morto che cammina.
6: Esattamente.
5: Cioè fondamentalmente l'allenatore dice io, e lo vediamo in campo costantemente, a Spalletti che urla nelle orecchie di Kumanis a dire vuoi giocare a Kelly, vuoi giocare, vuoi fare quello che ti dico, a Bremer, devi salire, sei l'unico libero. Lasciamo stare le indicazioni tattiche, però un allenatore magari ti dice dammi gente preparata, così io lavoro su cose su cui bisogna lavorare, non dalle basi.
7: Sono assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo. Infatti ovviamente tante analisi che vengono fatte anche da voi sono tecniche, giustamente, quindi non è stata presa la punta nel mercato invernale come viene chiesto. Io ho anche un'altra idea: non sono stati presi due giocatori di grande personalità, certo, che ti trascinano, certo. Allora, Modric nel Milan, esatto, non è soltanto un discorso che tecnicamente ha i piedi migliori di tutti, è un discorso di uno che ti viene lì e ti dice la palla dammela a me che è in banca.
6: Io adesso voglio entrare un attimo più nel dettaglio, Lorenzo, tanto la stagione è finita, dicendo anche, no, che tu hai la possibilità, hai visto la Juventus più di una volta, anche perché hai alcuni calciatori di Serie A che lavorano con te, questo si può dire, no? Perché sei un grande professionista e quindi questa è la verità. Io però, visto che hai avuto la possibilità anche di vederli dal vivo, tu mi devi spiegare due casi, cioè te ne chiederei 50 ma te ne chiedo due: Kuhn Miners e Openda. Spiegameli, perché io veramente non li ho capiti. E aggiungo,
5: non li ho capiti anche David.
6: No, ma David lo metto da parte perché è il primo anno. Dice anche Openda, ma spiego perché. Ah, Kuhn Miners, Lorenzo, perché noi abbiamo visto un grande giocatore, appunto, uno che batteva le punizioni, no? Dici Santarelli, più di quello un po' fa, magari fa un tiro libero, ma non un calcio di punizione. L'abbiamo visto all'Atalanta, viene da noi, lo vedevamo in campo, bianco, smunto proprio. Quell'altro, cioè Openda, ricordiamoci quell'intervento che fece Openda su Bremer, no? Che poi gli costò anche il crociato. Ma quello era un intervento di uno che comunque ci metteva tanta personalità. Viene qua, lo ricordiamo semplicemente per le treccine che si cambiava. Ecco, spiegameli se puoi.
7: Allora, intanto Kuhn Miners è uno degli argomenti nostri preferiti, i nostri collegamenti, perché Ovviamente ne abbiamo parlato un milione di volte, ma io, come tante volte vi ho detto, quando l'Atalanta ha vinto l'Europa League, io ho visto diverse partite ed era impressionante come personalità in campo.
6: Appunto.
7: Però voi, allora, cerco di spiegarla a tutti gli ascoltatori nel modo più semplice possibile. Gli aspetti di personalità non sono rigidi, sono fluttuanti, diciamo così. Poi ovviamente se io li porto a un certo livello, questa fluttuazione si abbassa, e sono condizionabili da vari aspetti, che possono essere aspetti esterni, ambientali, ed aspetti interni. Per esempio, ho un grosso problema familiare, non riesco a gestirlo nel migliore dei modi, incide sulla mia aggressività agonistica in campo, per fare un esempio. Oppure, come credo sia un po' il caso di questi due citati, possono essere invece ambientali, cioè arrivo in un contesto dove la richiesta che mi viene fatta è molto alta e non ho gli strumenti di personalità per tenere botta a questo aspetto, e quindi non reggo la pressione, e la pressione schiaccia quella che magari invece sono stati aspetti di determinazione in campo, coraggio in campo, libertà mentale in campo nel fare le giocate, nel battere le punizioni, sono condizionate dalla pressione esterna, non sono stati in grado di reggere questo aspetto. Poi, per dirvi, il loro livello di partenza della personalità li dovrei conoscere.
6: Certo, beh, certo, infatti dico quello che noi abbiamo visto in campo, perché poi l'hai spiegato benissimo. Con Miners noi l'abbiamo visto 3 anni all'Atalanta, era un'ira di Dio, l'abbiamo vista alla Juventus. Quindi quello che a me preoccupa, Lorenzo, è che adesso, sempre tornando alla richiesta di Spalletti, andare a prendere giocatori di personalità, bene, ma poi ti funzionano alla Juventus, perché tutto potevo pensare meno che Koeman non avesse personalità. Ma lo stesso mi verrebbe da Dedi David, così ci metto nel mezzo anche
5: e
6: lui.
5: E allora completo la domanda di Alessandro dicendoti due punti. Ha più l'allenatore, in questo caso rispetto a Comolli, la sensibilità per intercettare il giocatore che possa avere il carattere che serve nella sua testa?
7: La dovrebbe avere primariamente il dirigente addetto a scegliere i calciatori.
5: Non ci abbiamo più Paratici e Marotta, ci abbiamo questo qua, quindi immagino che
7: Allora, in un ruolo all'inglese, dove l'allenatore è anche il manager che chiama il giocatore, ci parla, lo conosce, c'entra in relazione e capisce che tipo di personalità possa avere, fa direttamente l'allenatore. In un calcio come quello italiano, dove invece la figura del dirigente, del direttore sportivo, sono le primarie verso il contatto col giocatore da acquistare, sono loro che primariamente dovrebbero avere la competenza per comprendere questo lato.
6: Questo è complicato, sicuramente. Ultimissima cosa che ti chiedo, Lorenzo. L'ultimo giocatore che a me ha lasciato molto molto perplesso, proprio dal punto di vista della personalità, è Di Gregorio. Cioè, Di Gregorio, avevo l'impressione che lui entrasse in campo con la paura addosso, perché secondo me tanti errori che lui ha commesso non sono errori, diciamo, fisici, ok, di posizionamento, ma sono errori mentali. Credi che lui, liberandosi da questa pressione della Juve, possa tornare quel portiere che abbiamo visto al Monza, per esempio?
7: Questo può accadere a tutti i giocatori che attualmente sono alla Juventus, ecco. da Coop, Di Gregorio, a Openda, è probabile, non è certo, ma può accadere che Messi, proprio per quello che vi dicevo prima, cioè il condizionamento ambientale, Messi in un'altra situazione possono tornare ad avere delle prestazioni tecniche di alto livello. Ma si torna al discorso centrale della giornata, cioè ovvero se io ho una personalità molto forte, dove mi metti fondamentalmente mi metti? Pensate a un Ibrahimovic, pensate a un Ronaldo, questi atleti qui che alla loro forza tecnica accompagnano già una naturalezza della forza della loro parte mentale e psicologica, dove li metti comunque rendono. Possono sbagliare un'annata, ma perché si trovano male con l'allenatore, piuttosto che uno schema tattico o un infortunio, ma difficilmente hanno dei crolli così drastici. Giocatori che hanno una personalità meno meno strutturata sono molto più facilmente condizionabili dall'ambiente esterno. E l'ambiente ovviamente dei top team è un ambiente estremamente pressogeno e richiedente.
6: È tutto molto chiaro, e anche lo scenario, caro Lorenzo, non mi sembra dei migliori. Guarda, ti saluto con questa riflessione che fa Gabriele da Sciacca, che ti giro: si fa confusione tra carattere e autostima. Il carattere non si allena, l'autostima sì, ma ci vuole tempo. Sei d'accordo?
5: Sì.
7: Sì, totalmente d'accordo. Allora, il carattere è una parte del nostro essere, diciamo così, che ha anche caratteristica biologica, cioè ci nasco un po'. La personalità, l'autostima, come dicevo prima, la determinazione, il coraggio, il non sconfortarsi, la sensazione di essere efficace, sono tutti aspetti che invece io costruisco nella crescita, nel tempo, e di conseguenza possono essere anche modificati con un lavoro specifico. Poi, a chiusura, fatemi dire una cosa che ho sentito, tanto lo sai Ale che io ascolto le repliche
6: a velocità 2 e questo non te lo consento più, devi ascoltarlo a velocità 1.
5: Velocità 1, già così non ci facciamo capire.
7: Uno dei fulcri di Camillo, lo cito, di questo periodo è il gruppo storico.
6: Sì.
7: Un gruppo storico all'interno di una squadra ha il potere di trascinare da una parte o da un altro giocatore con meno personalità.
6: Amen. Amen. Amen. E guarda, invece c'è un'altra domanda per te. Domanda per Lorenzo: nella ricerca di giocatori di carattere e personalità, quanto sono utili gli algoritmi? Zero, credo.
7: Zero. Zero per quale motivo? Perché
5: non c'è un parametro che lo stabilisce.
7: No, perché io posso anche vedere un parametro che dice: questo calciatore mi fa X palle recuperate a partita, X contrasti vinti a partita, può essere un indicatore di un'aggressività agonistica in campo positiva. Però invece magari è uno che è, diciamo così, poco sportivo, potrei fare tanti nomi ma non li faccio.
6: No, bravo, no.
7: Che fa delle entrate, che il suo gioco è basato su diciamo così, non tanto sulla tecnica ma quanto sulla provocazione o sull'aggressività sull'avversario. Quindi poi sono dati che devono comunque essere associati alla conoscenza poi un pochino più profonda dell'atleta.
6: E ti giro anche complimenti di Stefano da Chiaravalle che dice: sto ascoltando dottor Baldassarri, ottimo per la Juve, anche per i dirigenti. Ti fai complimenti.
5: Sì, io le domande che mi faccio e ti faccio, Lorenzo, in un club come la Juventus, questi ragionamenti che stiamo facendo noi insieme a te, quindi le domande nostre e le tue risposte, se le fanno? No, perché a volte mi sembra che cose basilari non vengano analizzate, cioè che diventa una cozzaglia di idee, ma che non si riesca a individuare, a capire la squadra Juventus come deve essere. Poi Spalletti invece è molto bravo, secondo me, a parlare con la squadra, a cercare di trasmettere qualcosa. Però
7: allora mi allaccio a questo. Ascoltavo appunto la replica di Maracanã una di queste sere, e in Pallomeni diceva che allenatori di personalità trasmettono la loro personalità. Spalletti, Conte, Gasperini, Allegri, lo vedi. Infatti è quello che vi dicevo prima: quando mister Spalletti è arrivato c'è stata un'impennata di personalità, poi si è sgonfiata, quindi non è tutta responsabilità dell'allenatore, si torna al materiale su cui lavora, poi l'allenatore non ci lavora in modo specifico.
6: Certo.
7: Per quanto riguarda il resto ti rispondo in linea generale: io frequento ambienti sportivi di alto livello e garantisco a tutti che non sempre diciamo così la scientificità, l'alta professionalità, il voler utilizzare dei metodi che siano comprovati non si trova sempre, ed ovviamente non sto parlando di Juventus. Ti rispondo dicendo che ad un livello come quello di Juventus mi auguro proprio che una cosa del genere venga assolutamente fatta. Poi, come vi dico sempre, un conto è fare l'analisi, un conto è poterci intervenire.
5: È chiaro,
6: va bene. Nel frattempo Matteo, che ti sta ascoltando, mi ha girato una foto che poi giro anche a te. Va bene, Lorenzo. Senti, ma le ombrelline come stanno? Cioè quelle, perché tu frequenti anche le moto, le macchinine, no? Come stanno le ombrelline?
7: si può dire cretino in radio.
5: Devi dire, perché... devi dire,
8: okay,
5: devi
8: perfetto. Dire. Allora, aggiungo un'altra cosa che dirò nei prossimi giorni. Non solo il mobbing, ma mi è stato detto pure cretino dal dottor Baldassari. Beh, a questo punto. Beh.
7: Ma io l'ho detto in generale, no, non ho mica detto Santarelli.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, beh, io ti ho fatto una domanda, è normale. Come stanno?
7: Stanno molto bene, sono partite le stagioni motoristiche, noi abbiamo diversi piloti, stiamo ottenendo anche dei discreti risultati a livelli europei e mondiali, quindi tra poco riandrò anche in pista.
8: E quando mi ci porti? Perché sai che io sono un grande appassionato delle moto.
5: Guarda, non te l'ho portato tipo a fare solo brutte figure. Già qua, quando sono trasferiti a fianco, bussa al muro, comincia a fare come i cagnolini fuori, inginocchiato. È una roba inguardabile. Caro Lorenzo,
8: avrai presto notizie di me, credo anche per interposta persona, perché oggi sono stato vittima di mobbing, quindi ne saprai a breve.
7: Molto bene, grazie a tutti e buona serata.
8: Ciao, Lorenzo, grazie, un caro abbraccio, grazie di cuore. Mamma mia, che intervento tecnico importante che ci apre tanti.
5: Senti, io voglio chiedere ai nostri amici in quest'ultima mezz'ora.
8: Abbiamo circa
5: considerando quelli che restano, quali secondo voi sono a questo punto i giocatori allenabili con la personalità? Dalla personalità allenabile, chi invece è meglio metterci una croce sopra?
8: Vabbè.
5: Se c'è. Sì, se ce l'ho.
8: Va bene, tra poco.
4: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i fili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. E Iraola, il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoli vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Iraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere infrazioni su di lui nel caso in cui Sot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo in chiusura: il danese Velgren vince la 17esima frazione grazie ad un attacco solitario di 1 chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro, tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è 9° in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknessund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport in forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Gcabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Gcabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie, massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: E va bene, va bene, va bene. Bello, interessantissimo il passaggio con Lorenzo, perché ci ha aiutato a capire, per esempio, che la personalità è allenabile, però devi partire da un livello, altrimenti diciamo che in certe squadre la personalità deve essere già un valore che tu ti porti dietro dall'inizio. Poi è chiaro, c'è il ragazzo giovane, c'è il talento che sta venendo fuori, qualcosa ci puoi aggiungere, come ha detto giustamente Lorenzo. Dopodiché cerchiamo di fare scelte da Juve.
6: Ma guarda, c'è un amico che dice una cosa tra i tanti che condivido, no? Perché
5: è il mental coach
6: Alberto, no Alberto Allogliasse dice: ma sai ragazzi, io invece mi faccio un'altra domanda, ma siamo sicuri che Spalletti sia la persona adatta a allenare la personalità di questi ragazzi? Guarda che questa è una bella domanda. Allora, Spalletti deve essere uno che crede nei giocatori, secondo me, che ha. Se non ci crede, e sai quanto io sono contento del fatto che sia rimasto Spalletti, ma se non ci crede è meglio che se ne vada, Vincenzo, te lo dico proprio, tanto sì. Se no andrebbe via, sì, dopo 3-4 giornate inizio del campionato.
5: Sì, no, io sono convinto che Spalletti sia la persona, e mi ha anche stupito da questo punto di vista, giusta per trasmettere e raccontare i valori che servono a una squadra per stare in un club come la Juventus e per rappresentarla sul campo. Dopodiché ci sono, secondo me, allenatori e allenatori. C'è quello che ti fa da martello, c'è quello che invece cerca di fare un po' un bastone e carota, c'è chi ti parla, magari anche fuori dal campo, per aiutarti a capire, chi ti urla in testa, chi ti esclude, chi ti fa tremare, perché magari c'erano tanti allenatori, non solo Antonio Conte, che magari se un giocatore non rendeva cominciava a far scaldare l'altro, sì, ti metteva la paura. Insomma, ognuno ha la sua metodologia. Può allenarla la mentalità, sicuramente quantomeno la sa selezionare, secondo me, nella sua squadra, quello che può essere più di mentalità o no. È chiaro, anche io credo che qualsiasi allenatore sia, anche il più forte al mondo, è uno che la sa allenare la personalità di Guardiola. Inevitabile.
6: Sì, però aggiungo, Vincenzo, se Spalletti non crede in questo gruppo, è bene che faccia un passo indietro.
5: Ma che lui non creda in questo gruppo, Ale, non ci crede lui, non ci crediamo nemmeno noi.
6: Benissimo. Allora deve fare un passo. No, chiedo un passo indietro. Ma capito. Sai perché glielo chiedo? Perché se no lo fa la quarta giornata di campionato.
5: Lui non lo farebbe la quarta giornata di campionato, perché lo farebbe probabilmente come, e non lo farebbe nemmeno come l'ha fatto quell'altro che ha fatto le sue valutazioni a luglio e se ne andò. Secondo me le faranno adesso le valutazioni,
7: appunto.
5: Ok, perfetto. E non credo che sia uno che, ah no vabbè, non credo in questo gruppo, ciao. Lui è uno che, anche se non ci crede, questa squadra ci ha lavorato il più possibile. Poi fino adesso ho lavorato con un gruppo sul quale io non ho potuto mettere mano su niente, perché non ho l'80% scelto
7: l'80% di questo gruppo.
5: Ma se rimane l'80% non c'è nessun allenatore che può che venire viene. Che viene. Quindi non è questione di Spalletti se fa passi in direzione di andare. Che se viene Conte che fa? Dice: ah, che bella squadra, grande.
6: Ma
5: figo.
6: Con questa ci viene. Perfetto.
5: Se la squadra l'80% resta questo, fa bene ad andarsene, ma non per noi, per lui. Per lui, perché giustamente poi ce la mette lui la faccia.
6: Appunto, perciò, dopo quattro giornate,
5: se tu all'80% dici ok, me ne vado, andai a prendere a Palladino, vai, via. Vabbè, perché andiamo. Lui viene probabilmente.
6: No, sicuro. Grosso nel frattempo è andato alla Fiorentina. Vai.
8: Ciao ragazzi, sono Gianni d'Altamura.
6: Ciao Gianni.
8: Semplicemente per manifestare tutto il mio disappunto rispetto alle parole dette in conferenza stampa da Comolli, che non sono affatto compatibili con un brand e una società calcistica che è addirittura quotata in borsa. E tenete presente che la squadra della mia città, l'Altamura Team, appunto, che quest'anno ha lottato per rimanere in Serie C, il suo manager non ha assolutamente detto una cosa del genere, cioè non se lo sogna neanche lui. Io credo che Comolli, per carità, bravissima persona, ma io ho la sensazione che lui non abbia assolutamente cognizione di dove si trova.
6: Grazie amico mio. Nel frattempo, rispetto anche a quello che aveva anticipato Mirko Nicolino,
5: sì.
6: Bremer sembra in direzione Bayern Monaco, e il Bayern Monaco si potrebbe giocare la carta Kim.
5: Sì, sì, certo, che sarebbe poi...
6: Ma io tutto sommato, se Kim sta bene, lo faccio.
5: Lo faccio.
6: Forse ci guadagna anche qualcosa, no?
5: No, e poi torniamo nell'ottica di quello che facevi, il discorso che facevi prima, cioè dicevi, tu porti un giocatore che Spalletti ha già testato,
6: esatto,
5: dal punto di vista della personalità, dell'affidabilità e del rendimento. Poi la Juventus non è il Napoli, è qualcosa di molto più importante, tant'è che Kim al Bayern Monaco, che è già qualcosa di più importante, qualche difficoltà in più l'ha avuta.
6: Sperando che
5: però
6: possa
5: Spalletti
6: essere,
5: no? Più Kim uguale, probabilmente può fare un lavoro, se non uguale,
6: comunque,
5: anche migliore di Bremer.
6: Dal momento che al 90% Bremer andrà via, ne servono due di centrali, Vincenzo.
5: Ma è chiaro che ne servono
6: se non
5: due,
6: addirittura
5: anche perché
6: tre.
5: Secondo me è un altro che partirà nel...
6: E Gatti.
5: Sì, nel magma generale, sì.
6: Vai Fede.
9: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo. Innanzitutto complimenti.
5: Grazie.
9: Concordo con molto di quello che dite voi. C'è da dire una cosa però, che normalmente un piano industriale dura perlomeno 4 anni.
6: Questo è vero.
9: Poi
5: sì.
9: Quei 4 anni.
6: Questo è vero.
9: Se si è bravi.
6: Questo è vero.
9: E anche un po' fortunati, magari si riesce anche a vincere qualcosa.
6: Questo
9: prima,
6: è vero.
9: Ma la durata è quella.
6: È verissimo.
9: C'è anche da dire che ci sono stati periodi con dirigenza ben più blasonata di questa, dove non si è mai vinto niente.
6: Verissimo.
9: Ricordo il periodo, tanto per capirci, degli allenatori che ci sono stati appena dopo Trapattoni e prima di Lippi, al di là di Zoff.
6: Analisi perfetta.
5: Quindi ce ne vorrebbero altri tre, perché uno è passato ed è
6: l'unica
5: andato male.
6: L'unica cosa che noi abbiamo sempre detto, messaggio perfetto.
5: Sì, sì, sì.
6: La società di calcio, l'azienda calcio è diversa da qualsiasi azienda.
5: Esatto, l'azienda calcio ha una vita diversa. L'azienda calcio squadra top ne ha ancora un'altra di vita diversa. È chiaro che qui non si può cercare di immaginarsi quest'anno siamo finiti sesti, l'anno prossimo vinciamo l'Europa League e lo scudetto. No, perché significherebbe che qualcuno ha sbagliato più di noi, o che magari fai veramente un qualcosa di impensabile. Allora, per esempio, prima leggevo, tu dicevi di Bremer ed eventualmente Kim. Prima leggevo che se il Liverpool è deciso davvero a tenersi Ellison, la Juventus ha chiesto in prestito Mamardashvili, che a me piace anche di più, se vogliamo, poi tra le altre cose, perché guarda che forte, non scherzavo proprio, stiamo parlando di un portiere forte,
6: Vabbè, sai, rispetto a quelli che ci abbiamo.
5: No, no, ma è forte. A me piace, è il georgiano, a me piace.
6: Sì, sì, ci ho presente.
5: È bravo. Ma sì, rispetto a quello che abbiamo noi, 5 stelle.
6: Vabbè, però rispetto per a quello che abbiamo noi, ci metti per dire, Emiliano,
5: tanto ti risolve il problema portiere. Alisson, Marmashvili, De Gea, eccetera. Ti prendo Kim, parte Bremer, faccio qualità, uscita, guadagno, costo, ho sistemato anche un conto. Vado davvero a prendermi Brahim Diaz e magari con il Real Madrid faccio dei dialoghi particolari, ti dico ti cresco io, Gonzalo Ramos, dammelo a me e ci lavoro. Magari all'ultimo a tutto mi vado a prendere Sorloth e con 20 milioni te lo porti via, perché magari l'Atletico Madrid riesce a fare un colpo lì davanti. E io già così comincio a creare un qualcosa.
6: Già così batto le mani a Comolli.
5: Bravo. E già così probabilmente a battergli le mani potrebbe essere lo stesso Spalletti. E già così acceleri da quei 4 anni. Non so più 4 anni. Devono diventare sempre di meno. Ecco perché le scelte non devono essere sbagliate. Diventano 4-5 anni quando tu fai scelte sbagliate. Ed ecco perché poi la gestione Elkan non ha funzionato senza Agnelli. Sai perché? Perché Agnelli era il velocizzatore, chiamiamolo così, mi sono inventato un termine, un neologismo, del tempo. Perché Elkan ti dice, giusto, io sono uno che lavora nelle aziende, ci vogliono 4-5 anni, perfetto. Andrea Agnelli dall'altra parte dice, sì, ma dobbiamo volare. Quindi costruiamo lo stadio mentre stiamo facendo il Geotel, nel frattempo facciamo la squadra, dobbiamo vincere lo scudetto, ma dobbiamo pensare all'anno prossimo che dobbiamo avvicinare i top club dal punto di vista del guadagno, quindi del fatturato che deve essere un po' più breve, ma allo stesso tempo un occhio all'Italia, devono cambiare le cose qui, perché se siamo solo noi a vincere, certo, gli altri non ci stanno dietro, noi perdiamo il treno con le grandi robe, cioè devi essere velocissimo. Invece no, va via Andrea. John continua a fare quello che giustamente per la sua forma mentis aziendale funziona, dice 3-4 anni. Vabbè, i soldi ce li sto mettendo, siamo morti? No. Non abbiamo vinto? E pazienza, tra 3-4 anni vinciamo. No, non funziona così poi.
6: Vai, Fede.
7: Buonasera, fanciulli. Buonasera a tutti, ciao. Radio Bianconera, sono Giovanni.
5: Sì, Gonzalo Garcia ovviamente. Ma, non...
7: Allora, il quesito che ha detto Maraggio, io vedo più allenabile le personalità, sì, di Locatelli, McKennie, che si sacrifica molto, si adatta a qualsiasi ruolo, quindi lo vedo anche bene come personalità. Io vedrei anche Gatti. Anche se può essere uno di quelli sacrificabili sul mercato. Però vedo anche Gatti con voglia di crescere, di mentalità e quindi avere anche una personalità forte. Altri sinceramente non lo so.
6: C'è poca roba. Allora c'è un amico, ciao, caro, grazie. Giuseppe da Roma, che dice: ho capito che il piano industriale dura 4 anni, io di lavoro faccio una lista finanziaria, quindi ci può servire, Giuseppe, tutti gli investimenti che devi fare Maraggio,
5: sì,
6: ci può servire. Dice, però i guadagni non iniziano con una società quarta che diventa poi sesta al primo anno, e hai perfettamente ragione, io che invece non ci capisco nulla, però riesco a arrivare anche a capire questa cosa qui, sono d'accordo con te. Per il portiere, Tullio sempre da Roma dice, se prendiamo De Gea e poi riportiamo da fare a Torino per fargli fare un paio d'anni come secondo e fargli diventare titolare, guarda Tullio, non è sbagliato, tra l'altro secondo me De Gea non mi sta simpatico perché è 2 anni che è a Firenze e per l'amor di Dio, però ha fatto una prima stagione ottima, la seconda male, ma è anche vero che la seconda stagione a Fiorentina è stata un disastro. Da Fara secondo me si potrebbe cominciare a valorizzare, sì, anche nelle prime parti di Europa League, cioè in Europa League per me giocare a Fara quando vai in Kazakistan, in Azerbaijan o in questi posti qua può giocare tranquillamente da Fara, per cui è una cosa che a me piace, piace, è una cosa che a me piace. Giovanni a Palermo dice, vabbè, qui Giovanni purtroppo non abbiamo la sfera di cristallo, dice, ma ritorneremo a essere la vera Juve o siamo nobile decaduta con il meglio ormai alle spalle? Questo non ti so rispondere.
5: Per ora siamo
6: una nobile decaduta con il meglio alle spalle.
5: In questo momento sì, poi torneremo, sì, la Juventus torna sempre. È il quando sul quale bisogna lavorare, cioè è qui il discorso, 4 anni no, devono essere di meno. E questo è il discorso. Ma torna la Juve. Però per adesso siamo una nobile decaduta.
6: Fede.
10: Buonasera ragazzi, Pasquale da Reggio Calabria.
6: Ciao
10: sinceramente,
6: Pasquale.
10: Alessandro,
6: sì, catalizzatore ovviamente.
10: Da sempre praticamente, Vincenzo. Ma a me sinceramente il fatto che lo dice è stato chiaro, come lì, è stato sincero. A me non basta, io sono tifoso della Juve, la Juve è una storia, questo non può calpestare la nostra storia. Ma stiamo scherzando, io la Juve così, io non mi posso ammalare per la Juve, non la seguirò purtroppo, perché starò male, non no, va
5: ma,
10: bene così.
5: Ma male, l'occhio lo capisco, no, sta male anche per...
6: Amico mio, hai no ragione... Ti capisco al 100%, al 2000%.
5: Uffa, noi ci ammaliamo di due.
6: Allora io...
5: Tu.
6: Io, sì. Ho apprezzato l'onestà e poi ha ragione l'amico, no? Non è che mi arrampico sugli specchi. Però lui in questa, questa riunione, conferenza stampa, chiamatela come volete... che per me serviva più a lui, ok? Ha più o meno disegnato il momento attuale, che poi ha ragione l'amico di prima, Pasquale, non è un momento da Juventus, ma noi questi siamo oggi. Però sono d'accordo con te, amico mio, sono d'accordo con te.
5: Però questi siamo oggi. E... ti ripeto, spero... Voglio prendere l'ottimismo di Lorenzo quando prima ha detto che poi si può, anche se due persone che hanno visioni diverse, per un bene comune riuscire a trovare la direzione.
6: Secondo me sì.
5: Quindi la speranza è che entrambi secondo possano sì. trovare la direzione. Certo, secondo me dire che Spalletti ha partecipato al mercato invernale, se non è vero, non è un modo buono per
6: no.
5: cominciare un rapporto con Spalletti.
6: No, no, no.
5: Anche
6: no,
5: se no. fosse vero, io non l'avrei detto. Guarda che ti dico.
6: Beh, se è vero l'avrei detto. Cioè, se è vero ha fatto bene a dire.
5: Sì. Salvo però averglielo comunicato a lui prima. Perché altrimenti comincia a diventare: ah, tu vuoi far passare a me per quello cattivo, io faccio passare a te per quello che dice bugie. E non se ne esce. Allora io piuttosto lo convoco e gli dico: guarda, io oggi c'ho un incontro con la stampa. Non gli dirò che abbiamo concordato insieme il mercato invernale, perché significherebbe farti passare per bugiardo. Io non credo che tu lo sia. Però da questo momento in poi facciamo un patto, andiamo avanti insieme. Ma io non faccio le ripicche eventualmente pubblicamente per prendermi la ragione e dare il torto all'altro, perché altrimenti vuol dire che non si comincia col piede giusto in un senso o nell'altro.
6: Ma io per esempio non credo alla questione Open Da, cioè che lui ci
5: ha
6: venga
5: detto
6: a raccontare
5: che lo voleva Tudor,
6: che l'ha voluto Tudor. Ora
5: su.
6: Ripeto, Tudor ha mille colpe,
5: ha chiesto un giocatore Colomani,
6: ma ha chiesto un giocatore,
5: gli è preso
6: Open Down,
5: vedi che è colpa sua adesso.
6: Quindi questo, dai, questo no, questo no. Sì, Fabio, Fabio da Roma dice 40 milioni per Turam. Sì, io ho 40 milioni oggi in questo momento della
5: sì,
6: Juventus, lo cedo.
5: Sì.
6: Con la Juve in Champions non l'avrei ceduto, a 40 milioni oggi Turam lo cedo.
5: Permesso.
6: Prego.
11: Buonasera Federico, da Cresta Lamata del Corso, Pigia Travelo.
6: Ciao caro.
11: Mi dispiace dirlo, finché c'è gente come Cambiasso, De Gregorio, Michelli, Locatelli e vari bidoni che abbiamo, e purtroppo Spalletti, che ha 85 anni,
6: beh,
11: non
6: 35.
11: Si mai punta su un giovane,
6: adesso.
11: Noi non andiamo da nessuna parte. Spero
5: beh, non ha 85
6: amico,
5: anni, però,
6: amico mio,
5: gli
6: non
5: hai dato
6: ha 85 anni,
5: più.
6: E noi sul giovane ci abbiamo puntato. Tiago Monte e Tudor,
5: esatto. Oh, bravo.
6: Quindi,
5: aggiungiamo altro.
6: Guarda, dico all'amico Davide:
5: basta,
6: rispetto al messaggio di prima dell'amico Reggio Calabria. Quello non è un tifoso a vittoria, per come l'ho visto io.
5: No, no,
6: quello è un tifoso che dice: mi ammalo
5: sì,
6: per la Juve.
5: Sì,
6: è diverso,
5: sì,
6: ragazzi.
5: Sì,
6: i tifosi
5: sì,
6: a vittoria
5: sì,
6: ve ne potrei
5: sì,
6: elencare
5: sì,
6: un centinaio.
5: Sì.
6: Non l'amico di prima.
5: Io ci ho percepito una reale sofferenza,
6: esatto,
5: come a dire io.
6: Come
5: io
6: l'amico
5: mi sto ammalando.
6: Cosimo di prima che aveva detto io. Secondo me i tifosi a vittoria, posso dire una cosa, si sono già fatti da parte. Oppure cioè, questo è il momento in cui c'è una profonda juventinità nel dolore sportivo, nella delusione sportiva. Quindi il messaggio amico Pasquale di prima, tutto è meno di un tifoso a vittoria, è di uno che soffre per la Juventus, per dire. Vai.
12: Ciao ragazzi, sono Gianluca da Torino.
6: Ciao Gianluca.
12: Allora, secondo me si potrebbe provare il prossimo anno a fare delle cessioni importanti, tipo con Sessao, dato che ha detto che rimane Zegrova. Quindi con Sessao, Cambiaso, Bremer, boh, puntare magari a prendere dei giocatori, due o tre giocatori di esperienza o comunque abbastanza forti, e poi cioè, completare la squadra con dei ragazzi della next gen, dato che anche Spalletti, no, ha detto che bisognerebbe far giocare un 2009, 2008, cosa aveva detto. E quindi proviamo, ce l'abbiamo, no? Hanno preso il turco, il tedesco, la Cina.
13: Lisina, no, la Cina è un'altra cosa.
6: No, no, no, no, no, no,
13: ho detto Lisina, quella è un'altra cosa. Può essere, tutto può essere. A proposito di Torino, Gianluca, perché è una cosa che volevo dire da tempo e poi invece questa situazione ci ha portato un po' più a dimenticarlo, ma io non dimentico. Io voglio sapere come sono andate le cose rispetto al nostro fratello bianconero che è ancora
5: Sì.
13: ricoverato in prognosi riservata.
5: Sì. No, no,
13: Io
5: vogliamo.
13: lo voglio sapere perché chi ha sbagliato deve pagare, chiunque sia, ma voglio sapere. Perché noi qua ci stiamo dimenticando che c'è un ragazzo di 36 anni in questo momento in coma farmacologico che bisogna vedere poi come. Intanto gli
5: Come si
13: auguriamo di
5: deve.
13: uscirne
5: Quella è la
13: e
5: prima
13: bisogna vedere
5: cosa.
13: come ne uscirà. E qui mi sembra che
5: Non è
13: c'è un po'
5: graffia.
13: un rimbalzo. No, ma è colpa di quello. Poi si è detto: no, è colpa del tifoso che l'ha tirato la bottiglia. Poi il padre dice: sì, insomma, una bottiglia. Per una bottiglia non finisce in quelle condizioni. Quindi le responsabilità vanno assolutamente
5: Individuate.
13: individuate. Di tutti, ci
5: Certo,
13: mancherebbe.
5: certo.
13: Qui non si fa sconti a nessuno. Mai, però voglio capire.
5: Sì.
13: Però voglio capire. E vorrei dire anche, rispetto ad un articolo che ho letto sul Corriere della Sera, che quando si fa la genesi del gruppo dei Viking, facendoli passare come tutti dei delinquenti, e però quando si parlava delle curve di Milano,
5: Sì.
13: qualcosa mi è sfuggito o non ho letto o sono stato troppo disattento. Perché poi qui mi incavolo.
5: No, lì
13: Ci avete
5: tutti
13: messo 30
5: agnellini.
13: secondi a fare la genesi del
5: Sì,
13: gruppo dei Viking.
5: sì, sì.
13: Però la roba di Milano dov'è finita?
5: No, roba di Milano è stata sepolta dietro analisi che andavano al di là di quello che era un qualcosa che andava analizzato. Quindi, purtroppo, noi ci troviamo sempre davanti a figli e figliastri nella gestione delle
13: Appunto,
5: cose.
13: figli e figliastri.
5: E noi siamo sempre i figliastri in tutta
13: E
5: questa
13: mi sono un po' rotto le
5: situazione. Passati
13: scatole.
5: per figli, tra l'altro,
13: Mi
5: che è la
13: sono un
5: cosa
13: po' rotto le
5: drammatica, la
13: scatole
5: cosa
13: perché
5: drammatica.
13: lì si sta tendendo a mettere tutto, no, tutto a posto, tutto a... No, figurati, i ragazzi a Curva Nord di Milano
5: Hanno
13: sono dei
5: cambiato il
13: santi,
5: nome dello
13: sono dei
5: striscione.
13: santi. La storia dei parcheggi com'è finita? Tra l'altro sul territorio comunale, Sindaco Sala, Sindaco Sala, com'è? Ma già c'è di mezzo l'Inter, figuriamoci, figuriamoci.
5: Tra l'altro, notizia di oggi: omicidio Boiocchi, Ferdico che rivela tutto iniziò per una maglia di bastone. L'ex capo della curva nord dell'Inter
13: Appunto.
5: in Corte d'Assise a Milano. Boiocchi ce l'aveva con me perché tenni la maglia della finale di Coppa Italia e mi fecero
13: Pensate.
5: fuori dalla curva.
13: Pensate. Tutto a
5: Però
13: posto,
5: è tutto a
13: vero? Tutto
5: posto,
13: a posto,
5: tutto a
13: vero?
5: posto. E
13: Ok,
5: non ci
13: vabbè.
5: dimentichiamo i fumogeni in Cremonese Inter.
13: No, ma
5: Non so
13: infatti
5: dimenticare.
13: lì sta
5: Lì è
13: bene la
5: un'altra roba.
13: Cremonese. Avete
5: Bravo,
13: voluto
5: ah,
13: fare i
5: bravo.
13: signori? Bene,
5: Benissimo.
13: e adesso
5: Serie B.
13: ve ne andate in
5: Serie
13: Serie
5: B.
13: B.
5: Pensa che con quei 3 punti si salvavano
13: Appunto.
5: a tavolino.
13: Prego.
5: Pensa un po'.
14: Bianconeri, buonasera, sono Paolo della provincia di Taranto. Dopo la presentazione della Ferrari elettrica ieri, dopo le dichiarazioni di Montezemolo, mi convinco sempre più che il vero problema della Juventus si chiama John Elkann. Veramente una persona totalmente incompetente, una persona che sta portando alla distruzione il mito Ferrari, il mito Juventus, cioè le eccellenze italiane nel mondo.
13: Guarda
14: Come
13: Vincenzo,
14: si
13: io
14: fa?
13: su questa cosa, allora ho letto, sai che per me le macchine hanno quattro ruote, insomma, come si
5: Sì.
13: apre il cofano, quindi
5: Fai prima a piedi, tra l'altro, quando
13: sì,
5: torni a
13: bravo.
5: casa.
13: Però io dico, ma st'idea della Ferrari, ma chi sarà venuta? Cioè, anche qua io non
5: Noi già
13: posso.
5: dobbiamo capire questo come gestisce, come si gestisce, io non andrei oltre.
13: No, no, ma voglio
5: Sì,
13: dire
5: lo
13: una
5: so,
13: cosa,
5: lo so, lo
13: Vincenzo, voglio dire
5: so, lo so.
13: una cosa. Ora, noi
6: sicuramente a livello di scelte gestionali nello sport Erkan non è il massimo, questo abbiamo visto. Ho scoperto la Ferrari in vincere una vita, anche lì c'è in francese, vedi, sta scoprendo un po' di cose. Però mi sembra l'ultimo Gran Premio sia arrivato secondo, mi sembra aver capito, però
5: sì, però diciamo che siamo ancora lontani da quella
6: benissimo
5: che era la,
6: quindi sullo sport John Erkan, insomma John Necker è il massimo, però su un asset fondamentale come la Ferrari, ok? Non quella che fa il giro nel, tra l'altro quanto costa la benzina, ma sospendete la Formula 1 e abbassiamo il prezzo della benzina, non è quanta benzina spendono quelli,
5: ma loro la pagano, che beh, c'entra, non è comunque che se non la pagano loro,
6: ma tu pensi che sia così come dice l'amico, fuori dal mercato da proporre un prodotto che non funziona? Cioè non lo so, aiutatemi voi, mi sembra, cioè non è che questo si sveglia, ma ci sai che c'è, faccio la Ferrari elettrica. Ora io che sono un ignorante delle macchine, già quando mi hanno proposto l'ibrido l'ho comprato, ho detto vabbè, ma no, ma mai e poi mai comprare la macchina che mi devo mettere lì come carico il telefonino, non lo fare.

0: Che poi funziona all'interno delle aziende molte volte, perché adesso sono 2 o 3 giorni che non si fa altro che parlare di Ferrari, fissate tutto, eccetera.
1: Cavolo!
0: Mi fai critiche, quello che vuoi tu, però intanto il mio brand lo continui a portare avanti, anche davanti a un qualcosa che tu dici: ah, è una schifezza, ma come gli è saltato in mente? Però sì, hai investito, ma qualcosa ti è tornato, che sono state vendute.
1: Appunto, cioè
0: Diventano
1: io ho sentito.
0: prototipi anche da vendere, che tanto non è che io quella macchina la venda a Santarelli o a Marangio, chissà cioè, come ce la
1: Io ho
0: compriamo.
1: sentito anche Montezemolo, no? Il quale, insomma,
0: Beh,
1: beh,
0: un passato poco glorioso.
1: direi che Montezemolo che ha sfondato questa roba qui, però mi pare l'hanno vendute tutte. Cioè, appunto, tanto non deve comprare Rossi, Santarelli o
0: Appunto,
1: Marangio.
0: quindi se io devo fare dei
1: Boh.
0: prototipi che vengono acquistati dal Ronaldo di turno che dice: ti 20 euro mi prendo perché per lui tanto è, me la prendo e tengo il prototipo anche della Ferrari elettrica. Sai, nel mio non è che ce la compriamo noi, quindi
1: Andrea
0: il business
1: Lamugnano
0: si fa
1: dice:
0: altri
1: la Ferrari
0: livelli.
1: luce è più brutta di quella di David. Può darsi, ragazzi, non lo so. Vabbè, comunque.
0: Solo che
1: Solo
0: quella
1: che.
0: Ferrari brutta ha portato comunque soldi a Elkan. OpenDale li ha tolti. E chiudiamo qua.
1: Va bene, ciao ragazzi,
0: Signori,
1: a
0: a
1: domani.
0: domani!
1: A domani.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, la TV di Stato italiana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
5: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
4: Un'esplosione ha dilaniato una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le informazioni, dell'unico ridente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
5: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
4: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
5: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. E vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: cuore dei tifosi della vecchia signora. Battu Radio Bianconera.
1: Ragazzi, buonasera, Moreno da Cremona. Allora, io sono completamente deluso, ma tanto. Fallimento di Comolli, il fallimento ancora di più di Spalletti, che non ci ha portato in Champions. Non ha vinto col Verona, le partite cruciali, le ultime, non ha vinto con la Fiorentina. Perciò, ragazzi, io posso dirvi che ci avrei pensato due volte, anzi tre, prima di far firmare il contratto a Spalletti. L'avrei fatto firmare più avanti, se saremmo andati in Champions.
2: Allora, l'idea del progetto ci può anche stare, che vogliono 3-5 anni, come ho detto anche prima, lo diceva anche Blanc, buonanima, poi la fortuna è stato appurato, quella è l'unica roba giusta che ha detto, che defetti comunque ci ha voluto un po' per fare i 9 scudetti consecutivi, però comunque come lì è da mandare via, ripartiamo da gente che conosce la storia della Juve e che sappia di calcio, ripartiamo da buoni investimenti come furono i Vidal, i Pirlo, Vucinic, però da idee di calcio, di sa di calcio e di Juve. Questa deve essere la ripartenza, con persone che sanno di calcio e sanno la storia della Juve. Grazie, un abbraccio, Domenico.
3: Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. Mi dispiace, ma non sono assolutamente d'accordo con voi. State creando una situazione di allarmismo francamente inutile, perché io prima aspetterei a vedere quello che si riesce a fare e poi eventualmente a giudicare. Io ho sentito questa mattina Zuliani, Claudio, ha detto delle cose diverse da quello che state dicendo voi. Poi, francamente, si vende Bremer, ma chi se ne frega? Ci ha fatto perdere tanti di quei punti quest'anno. Abbiamo preso dei rigori e preso dei gol per colpa sua, che francamente se uno viene e mi porta 60 milioni gli faccio un bel fiocchetto e glielo porto pure io.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una smart Samsung puoi trovare che la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione per la Juventus, porta la sfera con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Ah, caro Federico Rossi, quale potrebbe essere il titolo? Vendere senza indebolirsi, questa è la missione della Juventus, mi pare di capire, se dovessimo fare l'estrema sintesi delle parole ovviamente di Comolli. Io non so se voi siate preoccupati, fiduciosi, qualcuno addirittura credo che non creda più, però ragazzi il momento è delicato, questo qui, e io credo che bisogna essere, credo, io la vedo così, comunque uniti nelle critiche, ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro, ma soprattutto io per esempio oggi nel podcast che magistralmente Federico Rossi, il pezzo, mi ha podcastizzato, come dico io, ho scritto che qualche pezzo in più rispetto a quelli già previsti o ipotizzati va venduto, e l'ha detto Comolli. Sicuramente l'algoritmo non deve essere sostitutivo dell'uomo, degli occhi umani, no? Ho scritto, ma deve essere un supporto, no? Come giusto che sia, ci mancherebbe altro. Secondo me bisogna rafforzare l'area scouting, non a caso Spalletti, ma non solo, vuole che torni, lui non c'era quando era alle giovanili, vuole che torni Tognozzi, lo sapete, ha scoperto Sule, ha scoperto il Diz, ha scoperto Jusen stesso, tornerebbe o come capo scouting appunto, oppure addirittura come direttore sportivo nel caso in cui decidessero, ma non credo, di mandare via Ottolini. Scouting perché? Bisogna svilupparlo, ragazzi, perché bisogna fare dei colpi alla stile Malen, che a suon di gol ha trascinato la Roma in Champions League. Questo, ragazzi, bisogna dirlo. Oppure giovani, quindi diciamo giocatori in questo caso poco pubblicizzati, poco sponsorizzati, che però poi nel campionato italiano riescono ad esplodere come ha fatto l'olandese giallorosso. Dopodiché sempre gli scout devono, per esempio, mettere gli occhi, prendere qualche giovane semi sconosciuto o sconosciuto addirittura, valorizzarlo, poi tocca all'allenatore, sperando che diventino campioni. E comunque sia, tutto questo ovviamente senza però privarsi di un paio di esperti che abbiano, lo ripetiamo tutti i giorni, personalità, che abbiano già vinto, che riescano a giocare a certe temperature agonistiche, eccetera eccetera eccetera. Ma tutte queste idee, che giustamente secondo il mio parere dovrebbero essere messe in campo per rafforzare la Juventus, per rafforzarla malgrado le cessioni, no, come dice Comolli, non possono essere messe, non possono concretizzarsi senza, la cosa principale e la preoccupazione forse di tutti, se non c'è unità di intenti piena tra Comolli e Spalletti. Unità di intenti piena, che è una cosa ben diversa da una tregua armata, non armata, da un patto non convincente, insomma unità di intenti vera. E speriamo che ci sia questo. Mi fa piacere, per esempio, che lo stesso Comolli cominci a dire qualche parola, non tutte, insomma, in italiano, evidentemente, poi lo hanno convinto a fare il corso, ma è giusto che sia così. Le persone intelligenti poi alla fine riescono un po' a rivedere le proprie idee su tutte le cose. Vale per il lavoro, vale per la vita extra lavorativa, e quindi diciamo che la cosa principale è quella, perché io già lo so che tanti dicono: se Spalletti comincia a perdere una o due partite, che cosa succede? Io intanto spero sempre che la Juve non perda, però è difficile che non perda mai, no? E quindi c'è questa preoccupazione, perché si parte, ma come, sono due che non vanno d'accordo, che ci sono stati degli attriti, ma magari... Così immagino che Elkan abbia fatto una gol, li abbia visti, ha detto: ragazzi, qui la Juventus è davanti a tutto, come ho scritto ieri io. Poi gli interessi personali non contano, ok? Non contano, ognuno ha il proprio ambito, però per il bene della Juventus. Poi voi siete convinti che si possa lottare per lo scudetto? Secondo me l'Inter è ancora avanti, però con un mercato appunto intelligente, non creativo, come diceva Paratici, vi ricordate, no? Bisogna fare un mercato di fantasia, creativo, forse anche creativo, però insomma intelligente, pertinente. Non è facile, perché magari se tu avevi 60 milioni della Champions League sarebbe stato molto più semplice, naturalmente, però con i soldi di eventuali cessioni, io per esempio, tutti quanti, ma forse anche giustamente, mettono Bremer tra i pezzi, chiamiamoli da 90, dai, i big che potrebbero andare via, perché c'è la clausola rescissoria, perché ha 29 anni, perché ha subito due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, cioè quello sinistro, e quindi mi viene da pensare che 54/58, ora la clausola, la cifra che vale solo per l'estero, lo ricordiamo, tra 54 e 58, un 29enne. Cioè, forse è l'ultima volta che la Juventus, nel caso di Bremer, può incassare questa cifra. E poi altri nomi li sapete, l'hanno fatti anche prima Alessandro e Vincenzo, sono quelli, perché non è che ti chiedono un giocatore che vale poco, ecco, Cambiaso potrebbe essere uno. Oggi mi ricordava un amico, parlavamo, dice: mamma mia, Cambiaso ha rifatto una cosa sul gol del Toro, eccetera. Purtroppo quest'anno non è stato all'altezza. Se lui ha mercato, credo lo abbia mercato, forse alla fine potrebbe essere anche lui tra i sacrificati. La conferma invece di Zegrova, vi devo dire la sincera verità, io lo avevo un po' spiegato. Secondo me è giusto che gli si dia un'altra occasione a questo ragazzo. È chiaro, parti dall'inizio con Spalletti, dobbiamo capire se è recuperato totalmente da quel famoso problema di pubalgia che lo costrinse peraltro ad andare sotto i ferri anche lui a gennaio dello scorso anno. Però il fatto che sia stato confermato, non so cosa ne pensiate voi, mi fa anche pensare un po' che se dovesse arrivare un'offerta importante per Conceição, forse la Juventus ci farebbe un pensierino. Io la vedo così, insomma, è probabile che ce lo faccia un pensierino su Conceição, perché i giocatori, diciamo, monetizzabili, con i quali monetizzare in maniera importante sono quelli, no? Bremer da una parte, l'abbiamo detto, quindi con, se un club estero pare che piaccia in Premier League, tanto per cambiare, tanto sono i padroni, tra virgolette, sono i più ricchi del mondo, a parte il Paris Saint Germain, il Bayern, però poi sono ricchi tutti lì i club, pare che piaccia a qualche club inglese, ma lo stesso con Cesao. Se, quindi, a parte Bremer, che legato alla clausola rescissoria, perché lo sapete come funziona, no? Vi ricordate la Juventus con Higuain? Andò con 90 milioni, De Laurentiis non può dire nulla, perché ti pagano, la clausola la mettono apposta. Allora, su alcuni calciatori la clausola, i presidenti la mettono di proposito, perché già sanno che magari nel giro di uno o due anni potrà essere richiesta. A quel punto non può fare nulla, non è che puoi trattare, e quella, mi dai quei soldi e va via calciatore. Quindi, a parte Bremer, che è un discorso a parte, no, appunto, rispetto a questa dinamica di mercato, gli altri sono quelli lì, Thuram con Cesao, Cambiaso. Ecco, il discorso di Vlahovic resta un punto interrogativo. Cioè, da una parte sicuramente Spalletti, che gli avrà detto, immagino, fate di tutto per confermare Vlahovic, perché con Vlahovic io mi sento, cioè, per me è il centravanti titolare, e tra l'altro aggiungo io, se dovesse essere confermato Vlahovic è chiaro che servirebbe un solo altro attaccante, nel caso in cui invece non venisse rinnovato il serbo, il giocatore serbo, è chiaro che ti servono due calciatori, due attaccanti. Questo è poco, cioè, è semplice, devi quindi spendere dei soldi, lo perdi a zero, spendi dei soldi, risparmi sicuramente sull'ingaggio, però era l'ultimo anno. Io non lo so, perché ho letto addirittura stamattina, forse era il Corriere dello Sport, mi pare il Corriere dello Sport, che anche il Napoli sarebbe interessato, e non a caso, perché non a caso credo, perché siccome italiano è in vantaggio su tutti, in particolare su Allegri, per sostituire Conte, voi ricorderete che sei mesi nella Fiorentina Vlahovic li ha fatti con italiano, e quindi lui italiano probabilmente già, non so se abbia un accordo con il Napoli, però sarebbe il suo centravanti ideale, anche Vlahovic stesso. E quindi attenzione anche quindi alle questioni interne. Dopodiché gli altri, il Diz intoccabile, sono contento, diciamo che se, cioè, io credo, dobbiamo crederci per forza a quello che ha detto l'amministratore delegato, che poi alla fine si è preso le colpe, lui le colpe un po' di tutti, lui in primis forse, idem Spalletti, però è lui l'uomo ideale. Io ripeto, poi dipende sempre dal proprietario, che deve riunire le parti e dire: oh ragazzi, qui basta, punto, basta liti, basta attriti, funziona così. E se Spalletti ha accettato, evidentemente, se conosco un po' Spalletti, ha avuto delle garanzie, delle rassicurazioni rispetto al discorso del mercato, e rispetto soprattutto al discorso del mercato, non tanto e non solo nel prendere alcuni elementi, ma poi anche in quel caso se limitato, perché è inutile che dice i soldi, a qualcuno ancora dice: ehi, ma i soldi non sono miei, a me non interessa. No, a te non interessa, faccio ipotetico tifoso, alla società sì, tant'è che come lì ha detto dobbiamo, troveremo un accordo anche con la UEFA per il discorso del fair play finanziario, settlement agreement, ci sarà forse una multa, spero che non limitino il mercato, ecco, dal punto di vista della eventuale penalizzazione nel caso in cui venisse accertato che la Juventus ha violato alcuni paletti del fair play finanziario. Quindi sono tutte queste cose qui che purtroppo dobbiamo metterle sul piatto. Lo so che a noi tifosi, ora mi vesto solo da tifoso, no? Non piacciono questi, però bisogna farli, perché la società sta andando avanti, sta cercando anche una sorta di pareggio di bilancio, l'abbiamo detto, sperava ovviamente nella Champions League, spera anche ancora, credo sia un obiettivo, di pareggiare il bilancio nel 2027, quindi il prossimo bilancio, no? L'anno contabile è già iniziato, inizia dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo, l'anno contabile, quindi al 30 giugno dell'anno prossimo vedremo se la perdita sarà diminuita o meno. Certo, non ci voleva la non qualificazione in Champions League, e lì è inutile, tanti rimpianti, ripetiamo sempre le stesse cose, perché ma col Verona non puoi non vincere, con la Fiorentina non puoi perdere, ma anche prima, ragazzi, quando io il timore mio, io credo che voi lo ricordiate, io dicevo: spero, voglio arrivare, vorrei che la Juventus arrivasse
6: alla terzultima giornata, quindi dopo la terzultima, due dalla fine, ci ho messo anche il Verona, quindi compreso, vorrei che quando vai a sfidare prima la Fiorentina e poi il Torino, la Juventus fosse già qualificata, perché poi, ora la partita col Torino io fa testo fino a un certo punto, perché tutto quello che è successo, anzi un in bocca al lupo a questo ragazzo, speriamo che esca dal coma, la madre, il padre, preghiamo tutti i giorni, speriamo, quindi non immaginavamo che poi si iniziasse un'ora più tardi, che tu praticamente finisci il primo tempo e già sai che non sei qualificato, quindi non lo conto sotto quell'aspetto. Però la Fiorentina sì, giustamente un amico mi diceva sì, la Fiorentina non si è presentata oggi, con Paolo Carraro parlavo anche, no? Non si è presentata a Torino come ha fatto con la Roma, cioè praticamente disarmata, no? Senza giocare, dopo mezz'ora mi pare fossero 2-3-0. Però al di là di quello, di come si è presentata la Fiorentina, giustamente mi diceva Paolo, bisognava vincere, quindi la colpa è della Juventus, questo è chiaro che poi rimettiamo in campo, sì, è colpa anche di Spalletti, ci mancherebbe altro, lui l'allenatore, e non puoi non battere il Verona già retrocesso, oppure altre partite, però ci devi rimettere i due rigori sbagliati prima, ci devi mettere che questo non ha avuto un centravanti, aveva chiesto solo quello, insomma, ecco perché responsabilità da una parte e dall'altra, con percentuali ovviamente diverse, e quindi ormai si deve voltare per forza pagina, ragazzi. Nel prossimo anno saremo impegnati il giovedì sera tutti, anche dal punto di vista televisivo, per vedere la Juventus. Ho sentito qualcuno, non la seguo più io, non sono d'accordo, poi rispetto l'idea di tutti, ci mancherebbe, perché capisco anche l'umore, che non è dei migliori, no? Dei tifosi della Juventus, però non seguirla più io non ce la farei, non ce la faccio, però poi ognuno è fatto a modo suo. Io sono convinto invece che poi alla fine anche chi ora, preso un po' dallo sconforto, magari dalla sfiducia, dica non faccio più l'abbonamento allo stadio, invece poi io ho degli amici e poi alla fine lo rifanno, no? Mi viene in mente Bruno da Cuneo, qualche volta ha tentennato in questi anni, però alla fine poi lo ha rifatto l'abbonamento, no? Ma così come non la segui, alla fine credo che se uno è innamorato della squadra e non magari di un allenatore, di un giocatore, di un dirigente, alla fine la segue. Vi posso dire, potremmo filosoficamente pensare a questo, ma non è che ci farà bene per un anno, diciamo così, io dico di no, però se dovessi, ormai ci siamo in Europa League, ma non è che poi da un punto di vista, diciamo, della ricostruzione potrebbe far bene un anno fuori dalla Champions, perché anche tu ti rifai Juventus, ma tutta, dico, dirigenza, allenatore, calciatori, non so quali, sicuramente diversi non ci saranno, ci sarà qualcuno nuovo, un bagno di umiltà, e siamo andati in Europa League, quindi quest'altro anno dobbiamo per forza riscattarci, fermo restando che dovresti provare a vincerla questa benedetta Europa League, ma perché no? Magari provare ad arrivare fino in fondo, perché poi lo sappiamo che il successo, il trionfo in Europa League ti porta automaticamente in Champions League, ma anche per una questione di prestigio sportivo. La Juventus non vince una coppa dal 96, no? L'ultima volta fu proprio la Champions League, che è stata festeggiata l'anniversario la scorsa settimana, quindi dovremmo prendere, non è semplice, ragazzi, lo so che è facile parlare, la parte, diciamo così, nella negatività, cercare di sfruttare questo fallimento, perché di questo si tratta, e quindi questa retrocessione, perché di questo si tratta in Europa League, magari per riscattarci e rimetterci in testa che, vedete, alla fine siamo non solo... Non vinciamo lo scudetto dal 2020, che è già una cosa che io ogni volta che lo penso, lo leggo e lo ripeto mi sento male, ma addirittura siamo retrocessi anche dal punto di vista della competizione. Però magari può essere uno spunto, una spinta, la chiave di volta per dire ok, basta, però servono ovviamente giocatori convinti. L'allenatore, se è rimasto, io credo sia convinto al 100%, così come credo, spero anche, che tra Comolli e Spalletti ci sia stato, ragazzi, stiamo parlando di due persone adulte, non stiamo parlando di due ragazzini che magari discutono, alla fine, e poi c'è sempre un proprietario, che è quello che tira fuori i soldi e che quindi magari gli avrà detto, oh, ragazzi, dai un po', perché anche gli avrà detto a Comolli, per me lui è l'uomo giusto. Perché lo sapete, lo ha scelto Chiellini con l'ok di Elkan, c'è una grande stima verso l'allenatore toscano, c'è anche un filo diretto, c'è stato, così come credo che non abbia voluto mandare via, perché non è nemmeno semplice come lì. E quindi, se sei intelligente, alla fine vieni incontro. Se vuoi cioè, però non devi vivere con il compromesso tanto per, devi vivere con l'unità di intenti, ma in qualsiasi contesto lavorativo, anche familiare, no? In una famiglia, magari su un figlio si hanno idee diverse, però poi per il bene della famiglia, in quel caso del figlio stesso, magari uno che la pensa in un modo diverso si allinea, oppure si trova non un compromesso, un'unità di intenti. Ok, questo io spero e credo. Ha parlato, vi ho nominato Vlahovic prima, ha parlato Guardalà di Sky Sport, no? E lui dice in casa io ancora non, eccolo qua, sul futuro, no? Anche lì è un discorso, quello di Vlahovic, che continua ad avere degli alti e bassi. Prima sembrava definitivamente no, poi da gennaio un'apertura, poi di nuovo si parlava di esperienza all'estero, poi di nuovo avvicinamento verso la Juve. Sicuramente Vlahovic, diciamo, ha nel cuore la Juve, perché lo è voluto fortemente venire nel gennaio del 2022, me lo ricordo anch'io, rifiutando un'offerta anche più elevata dell'Arsenal, che offriva più soldi alla Fiorentina. E poi vi ricordate che la buonanima del presidente, che poi è morto l'anno scorso, della Fiorentina, disse mi ha fatto perdere anche dei soldi, quindi ha voluto la Juventus, gli ha dato anche meno la Juventus rispetto a quello che gli avrebbe offerto l'Arsenal, però poi sicuramente ha deluso un po' rispetto a quello che tutti quanti pensavano potesse dare, ma non solo a livello di gol, che comunque li ha fatti, anche di prestazioni. Certamente non è arrivato nel momento migliore della Juventus, ha avuto un po' di difficoltà. Ora, per esempio, questo fatto che nell'ultimo mese, quando è rientrato, ha segnato 4 gol, l'ultimo anche una doppietta, gli ha dato forse più forza. Però la Juventus più di tanto non ti offre. Allora, guarda là, lui dice poi chiaramente a quelle cifre no, perché l'ultimo anno 12 milioni ha guadagnato, la cifra di 22 milioni lordi è chiaro che valeva soltanto per questa stagione lordi, perché quasi il doppio del netto, lo sapete come costo per l'azienda, no? Valeva soltanto per questa stagione, per una serie di bonus e di situazioni che erano state create al momento della firma del contratto. Però l'ingaggio più alto in questo momento ce l'ha il Diz, insieme a David, se non ricordo male. David c'è inferiore 6 milioni. David, perché è arrivato a parametro zero e quindi ha potuto contrattare, no? Quindi, se Vlahovic vorrà rimanere alla Juve, dovrà, tra virgolette, accontentarsi di un ingaggio più basso, nettamente più basso di quello che percepisce adesso. Ma questo, ragazzi, è sicuro, non potrà mai pretendere 12, no? Netti. Ok, infatti si parla di un'offerta già fatta della Juventus, 6, forse più qualche bonus. Il problema è questa benedetta tassa, ormai la chiamo così, alla firma. Però, caro Dusan, vuoi rimanere alla Juventus? Pensi che con Spalletti ti trovi bene? Facciamo un appello: resta, vieni incontro alla Juventus, magari poi ti fa un contratto più in là di un certo livello, magari vinci qualcosa, non lo so se sei veramente attaccato alla Juventus. Però capisco che poi ti cominci a contattare il Napoli, dall'estero qualche sirena è ancora accesa, per esempio quella dell'Atletico Madrid, se dovesse cedere Sorloth, tra l'altro nel mirino della Juventus. Quindi questa situazione Vlahovic spero che adesso venga risolta al più presto, perché la Juventus deve sapere se deve prendere un centravanti o due. E questo è chiaro, poco ma sicuro. Siamo giunti al break, tra poco Antonio Barilla della Stampa.
0: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come levarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. e Iraola il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Iraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su di lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo: in chiusura il danese Velgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario di 1 chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro, tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è 9° in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknessund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
7: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
7: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Eccoci qua, di nuovo in diretta, tra poco Antonio Barillà, proviamo a contattarlo via Teams, se no facciamo telefonico. Prima firma calcistica della stampa, ovviamente storico, inviato sulla Juventus, insomma lo sappiamo. Nel frattempo un amico, Francesco, dice Vlahovic è uno dei pochi veri attaccanti rimasti, non sarà il più forte, ma non possiamo arrivarci tutti, il prossimo anno sarebbe una tragedia. Bravo Francesco, vedi, questi messaggi secondo me equilibrati sono, li ammiro molto, cioè lui dice è uno dei pochi veri attaccanti rimasti, bravo Francesco, questo è il succo di quello che non sarà il più forte, non sarà Higuaín, non solo non sarà il più forte rispetto agli attaccanti storici della Juventus, nemmeno a paragonarli, ma nemmeno il più forte in circolazione in Europa ovviamente. Ma non è che nella situazione della Juventus, io per esempio come la vedo io, farei di tutto per tenerlo, però sai, se poi c'è il discorso economico, alla fine deve essere anche Vlahovic a fare qualche passettino verso la Juventus e magari a rinunciare a qualche richiesta, no? Io la vedo così, dai. Poi Paolo D'Ancona dice abbiamo sbagliato troppo, ma con arbitraggi normali saremo abbondantemente in Champions, la società non ha più gli attributi e la potenza per imporsi, altrimenti non vorremmo per Gravina prima e adesso per Malagò. Saluti. Guarda, Paolo, sul discorso arbitrale tu ci segui, mi segui, lo sai come la penso, non mi attacco agli arbitri, però è chiaro che se la Juventus avesse alcuni punti non avrebbe avuto il problema di qualificarsi, ma poi dico ok, c'è stato il discorso arbitrale, però hai avuto un paio di match point per chiudere la partita, no? Per usare un termine tennistico, e poi te li sei mangiati, li hai falliti, perché poi devi, la Juventus deve bypassare queste cose, capito? Fermo restando che alcuni punti è inutile li ricordiamo, l'abbiamo ricordato anche ieri mi pare, no? E quindi questo è, vai Fede.
10: Buonasera ragazzi, Luca da Londra.
8: Ciao. Stavo tranquillo ascoltare la trasmissione, come faccio quasi tutti quando posso, chiaramente. E stavo godendo delle cose dette, mi stavo rilassando proprio, non ho sentito nessuno dovere intervenire perché le cose che dicevate erano tutte giuste. Sulla Ferrari elettrica però no, non ci sto, perché quella si chiama lungimiranza, ok? In un mercato dove già si è dichiarato che sarà elettrico da qui a 20 anni, quella è lungimiranza, è progettazione, capite? Cioè, ma non è che non lo capite, però da ieri che sto sentendo queste critiche, ma no, solo qua, dappertutto, sulla Ferrari, no, quella è lungimiranza. Io vivo a Londra e faccio l'autista di Pullman, elettrici, qui sono quasi tutti elettrici, qui ci sono colonnine di ricarica elettrica quasi dappertutto, in 10 anni qui non ci sarà solo elettrico, capite? Ecco, la Ferrari sarà sempre un mito e continuerà a costruire la Ferrari normale, quella verrà sempre costruita. Però tra qualche anno quelle Ferrari lì staranno nei garage dei grandi magnate del mondo, i più ricconi, capito? Perché in sua estate non ne vedrete più.
9: Ok, grazie. Allora, io mi avete parlato di Ferrari, Fede. Ah, ma perché Federico Rossi è un appassionato di auto. Io invece, francamente, la Formula 1 è uno degli sport che a me non piace. Non lo seguo, proprio non lo seguo. Mai seguito, non mi piace, non... anche il basket, anche se il basket però è una questione diversa, però non è il mio sport, diciamo così, così come qualche altro appunto disciplina. Però qui il discorso, ora lo so che lui è il capo della Exor, parliamo di Hacker, quindi io non voglio fare accostamenti, anche perché magari sono realtà talmente diverse che non puoi dire anche la Ferrari, io non lo so, non ne capisco nemmeno nulla. Guardate che dico, cioè, vai Fede.
10: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
9: Ciao.
10: Io non condivido la scelta della società di confermare Comolli e di confidare nel fatto che Comolli e Spalletti possano andare d'accordo, perché sono convinto, poi magari sbaglio e felice di sbagliare se ci sarà una certa continuità, che alle prime difficoltà riemergeranno vecchi attriti e differenze di vedute. Quindi secondo me uno dei due è molto di più Comolli, perché a Spalletti sinceramente non rimprovero quasi niente, quindi Comolli doveva essere sollevato dall'incarico e si doveva mettere lì qualcun altro che parlasse italiano, con un'altra mentalità, e anche uno che potesse, diciamo, incastrarsi bene con figure come Chiellini.
9: Grazie, gentilmente un po' più brevi perché siete tanti. Come vi ho detto prima, ha fatto dei passi avanti rispetto alla lingua Comolli. Ben ritrovato ad Antonio Barillà. Ciao Antonio.
11: Ciao, buonasera a tutti.
9: Eccoci qua, come stai?
11: Bene, tutto bene, Quintiliano, tu?
9: Tutto a posto, dai, tutto a posto. Stiamo analizzando questo momento della Juventus, certamente non eccelso, e soprattutto, e volevo la tua lettura di quanto accaduto ieri, cioè la conferenza stampa l'incontro con alcuni giornalisti di Comolli, le cose che ha detto, come le leggi? Cioè,
11: ma dipende, alcune cose le leggo positivamente, tipo... perché... non siamo molto abituati a sentire qualcuno che riconosce che ha fallito. Non capita spesso nel calcio, non succede spesso, e quindi credo che questo sia da ammirare. Per altre cose ha dato delle visioni che secondo me acuiscono in qualche modo le differenti visioni con Spalletti, perché nel riconoscere lui il fallimento abbiamo dall'altra parte avuto un tecnico che ha avuto l'ardire di parlare di grande stagione. Io sinceramente concordo con Comolli, e così come quando lui dice che tutte le scelte sono state condivise, dobbiamo fare il rapporto con uno Spalletti che invece ha detto pubblicamente che quello che lo aveva chiesto non gli è stato accordato sul mercato, no? Quindi mi sembra che in un momento di riflessione e di rilancio però rimangano delle evidenti discrepanze, differenti vedute tra due figure che sarà importante armonizzare, perché io sono convinto che quando ci sono queste situazioni e si riparte con una tregua, la tregua deve essere solida, deve essere sicura, deve essere piena, perché altrimenti appena c'è un piccolo problema si riparte punti a capo e i punti di vista diversi, la mancata coesione non giova alla Juventus.
9: Infatti io ho scritto in un pezzo che ho fatto per il sito, Antonio, non deve essere, diciamo così, un compromesso, ma una unità di intenti. Ho scritto proprio piena unità di intenti, che sono due cose totalmente diverse. E secondo te, onestamente, tu come la definiresti? Visto che stiamo parlando di unità di intenti, come la definiresti? Perché c'è ancora qualcosina, quindi si ripartirà male sotto questo aspetto?
11: No, sì, dipende, cioè secondo me la chiave sarà la chiarezza. Cioè, qual è cosa io pretendo per sentirmi coinvolto, cosa tu pretendi per non sentirti scavalcato? Lo chiariamo e da quel momento si lavora insieme in quei recinti. Non bisogna lasciare punti equivoci, perché se restano punti equivoci è inevitabile che prima o poi c'è una frizione, c'è una discussione, ma semplicemente c'è una lontananza che sicuramente non aiuta una società che già ha bisogno di rilanciarsi nella massima serenità, perché quest'anno sarà dura, bisognerà fare un mercato di sacrificio, lo ha detto Comunli ieri, si perdono dei soldi in ingresso, si perde delle appeal, non è facile ripartire così, quindi essere uniti sarà fondamentale.
9: Io l'ho definito quasi un ossimoro, no? Anche se poi in realtà dipende da come si agisce sul mercato, perché lui ha detto sì, siamo costretti a cedere qualche pezzo imprevisto, diciamo così, però non ci indeboliremo. Sembra quasi un ossimoro. Come farà la Juventus, che sarà costretta, giustamente, come stai sottolineando anche tu, a cedere più di qualche pezzo, forse da 90, diciamo, definiamoli così, rimanendo però competitiva non so per quale obiettivo, peraltro.
11: Ma sai, lì dipende quale strategia loro hanno deciso di elaborare, perché oggettivamente, se tu per esempio hai un doppio ruolo ben coperto, puoi sacrificare uno senza creare un trauma all'interno della struttura tecnica della squadra e investire su un ruolo differente. In questo modo hai incamerato, ma contemporaneamente non hai indebolito. È un gioco difficile di incastri, specie per una società che da tanti anni gli incastri di mercato non li crea in maniera ottimale, visto che esiste questo calcolo di una spesa di quasi 800 milioni, anzi 850, dall'ultimo scudetto, a fronte del quale i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché il problema della Juve è che non è che non ha speso, ma ha speso male. Quindi magari può darsi che adesso, costretta a fare questa valutazione, possa cercare di trovare una soluzione. Guarda, un esempio che fa capire quello che secondo me intendeva dire, lo richiamiamo quando noi pensiamo. Quando la Juve decise di rinunciare a De Ligt perché era troppo costoso, prese Bremer è costato meno, ma ha garantito subito una stessa solidità, no? Quindi se tu agisci in questo modo puoi cercare di rinunciare senza depauperare il piano qualitativo. È ovvio che devi garantire, ma questo lo ha fatto ed è molto bello, che i big rimangono. Quando lui dice Ildiz non si tocca, già ha dato una rassicurazione ampia.
9: E invece, parlando dei big meno big, diciamo così, secondo te, a parte Bremer, che peraltro ha una clausola rescissoria che poi scadrà il 10 agosto, no? Quindi se arriva un club estero, perché vale per l'estero, se lo prende ti dai soldi, ok. Chi potrebbe essere un altro indiziato, diciamo, di quelli un po' più forti per fare cassa?
11: Ma io credo che più che un altro indiziato, che ti può dire Gatti, ti può dire Cambiaso, io credo che dipenda a questo punto dalle offerte che arrivano. Perché io credo che la scelta sarà orientata da chi si presenta. È un mercato non semplice dal punto di vista economico, no?
9: Sì.
11: Quindi se arriva un'offerta importante per un difensore, va via il difensore. Se arriva un'offerta importante per il terzino, va via il terzino. Io non credo che la Juve abbia un lotto di nomi sacrificabili secchi. Abbia una rosa di giocatori tutti cedibili, ovviamente a condizioni importanti. E questo può garantire di fare anche dei calcoli economici, no? Cioè, se io ho un'offerta da 20 e so di poter inglobare un giovane che costa meno, ma nella mia sicurezza mi aiuta a crescere, sicuramente può essere importante.
9: Mi ha dato un assist, perché te l'avrei fatta, ma me la stai tirando fuori questa domanda. Ha detto magari un giovane. La ricerca di Tognozzi, che poi sarebbe un ritorno, va proprio verso questa direzione. Sappiamo che ha scoperto diversi, tra quali il Diz, Sulè, User, quindi diciamo, la volontà di poter riportare Tognozzi va anche sotto questa direzione, cioè di scoprire qualche o giovane o magari, faccio un esempio, un giocatore stile Malen che ha trascinato la Roma in Champions League. Questo volevi dire? Cioè, per mercato, che una volta mi ricordo Paradici parlò di mercato di fantasia, no? Mi ricordo, non
11: devi, secondo me devi cercare di vendere bene i tuoi gioielli per recuperare quei soldi che ti sarebbero entrati con la Champions. E poi lavorare giocando d'anticipo e d'intuizione sull'altro mercato, quello dell'ingresso, in maniera tale da acquisire i giovani a un prezzo importante. Vidal è diventato Vidal, ma quando è arrivato alla Juve era sconosciuto e costato 10 milioni. E Yıldız è stato preso in una grande squadra, ma a parametro zero perché era ragazzino. E quindi bisogna fare queste operazioni per tamponare insomma, le uscite che sono necessarie. Quindi secondo me non significa svendere la squadra, significa anticipare delle cessioni per essere sicuri di poter contare su un gruzzolo importante per completare il mercato. All'interno poi, secondo me, di scelte che saranno orientate anche da quello che succede in certi ruoli, perché qua stiamo parlando in astratto, ma se questi non rinnovano Vlahovic, devi andare a spendere 40 milioni per pigliare un attaccante di quel livello,
9: se ti bastano. Infatti volevo chiederti questo: la situazione Vlahovic secondo te qualche settimana fa sembrava più vicino, ora sembra più lontano? Sappiamo che Spalletti è il centravanti.
11: Noi non abbiamo una risposta, dipende dalla trattativa, ma abbiamo una certezza che è stato miope per quella precedente gestione, per la successiva, portare un giocatore di questo livello a pochi giorni dalla scadenza del contratto. Tu dovevi impedirla questa cosa, perché certo. Oggi tu avresti o un giocatore tuo o un giocatore da collocare sul mercato a una cifra, invece tu rischi di perderlo a parametro zero. Guardate in giro le valutazioni di medi attaccanti e ditemi se è stato conveniente fare questa scelta.
9: No, infatti è stata sbagliata. Se tu dovessi puntare un euro per Manenz, rinnovo o no?
11: Questo momento non ne punto uno e uno, perché non ho proprio idea, perché credo che quando tu arrivi, che sei proprio alla fine del ciclo, e poi non dipende più da voi due. Chissà che c'è un giocatore così proprio a scadenza, anche se non ci aveva pensato, si può presentare, perché è un nazionale di 26 anni con una media di un gol ogni due partite. Tu fossi un club di media qualità europea, magari non avresti speso per il cartellino, ma sapendo che sul mercato che fai?
9: Certo, infatti farà gol a tante squadre. L'ultima, Antonio, prima di salutarti e ringraziarti, si sono fatti, prima ancora che la Juventus conoscesse il suo destino, che adesso è Europa League, si erano fatti dei nomi di giocatori che avrebbe chiesto Spalletti o ha chiesto, presumo, esperti, abituati a certe temperature agonistiche, abituati anche a vincere, perché no? Alisson, Bernardo Silva, mi fermo qui. Adesso qual è un giocatore plausibile di questa categoria, diciamo così, che può venire alla Juventus?
11: Questi nomi restano plausibili perché poi è una scelta loro. Ci sono dei giocatori che ti dicono: io ho gli ultimi anni di carriera e voglio giocarli in Champions. Però se uno accetta un progetto, a Juve ci auguriamo che sia di transizione in Europa League, no? Io credo che Alisson ha già dato disponibilità, però come sappiamo è sotto contratto, quindi lui ha una disponibilità, poi dobbiamo vedere cosa succede con il Liverpool. E Bernardo Silva, essendo un giocatore che si muove liberamente, che ha già dato l'addio, dipenderà dal suo parametro. Se lui ritiene che un anno senza la Coppa più importante non incide sul suo tratto finale di cammino, penso che sia prezioso. Anche questa è una cosa però che mi fa sorridere, perché noi stiamo qui a cercare in tutti i modi esperienza, dopo aver valutato nei giorni scorsi una vittoria del campionato del portiere del Barcellona e due convocazioni dei difensori del Brasile, Danilo, Alexandro da una parte e Szczęsny dall'altra. Forse guardarsi un po' indietro e riflettere sulla bontà di certe scelte ci aiuterebbe a capire che non è un problema di adesso, è un problema che si trascina.
9: Domanda secca, Antonio: secondo te è giusto che restino sia Comolli che Spalletti, o è un'esigenza?
11: No, secondo me è giusto che restino, a patto che trovino un'intesa piena e senza punti oscuri nello stabilire rapporti e coinvolgimenti, quello è fondamentale.
9: Esattamente.
11: Anche perché, ti dico la verità, non si può continuare con le rivoluzioni. La Juve negli ultimi anni ha cambiato allenatori tutti gli anni, ha cambiato direttori sportivi tutti gli anni, cioè bisogna anche cercare una continuità, perché se no ogni volta si riparte da zero. Dobbiamo sperare magari che questo primo anno e questa gestione sia stato come il primo anno di Marotta e Paratici, che non è stato felice ma ha posto basi e semi per un cammino migliore.
9: Sì, è l'auspicio di tutti i tifosi della Juventus. Grazie Antonio e buon lavoro. Grazie,
11: grazie a voi.
9: Grazie a tutti. Antonio Barilla della Stampa, prima firma della Stampa. Ragazzi, la cosa principale, al di là dei nomi che a noi piace giustamente farli, per esempio adesso leggo Robertson diviso tra Juventus e Tottenham, ha già salutato, no, questo giocatore. Il Tottenham sta peggio della Juventus, mi verrebbe da dire, però comunque è una squadra inglese. Però la cosa principale, è inutile che ci giriamo troppo intorno, al di là dei nomi, al di là dei ruoli, al di là che magari del rafforzare anche la società, io insisto sotto questo aspetto, no? Dal punto di vista dello scouting, ragazzi, dobbiamo riscoprire lo scouting, perché tanto ormai, parlo non solo per la Juventus, anche se qui parliamo giustamente di Juventus, bisogna scoprire dei calciatori che costino poco e che tu devi valorizzare e sperare che poi decollino. Oppure il Malen di turno, che non è un giovanissimo, non è un giovane, è uno che magari non stava facendo nemmeno bene, non giocava tantissimo, però poi magari Spalletti, in quel caso è stato, nel caso della Roma è stato, io faccio sempre esempio di Malen, perché ragazzi, questo ha fatto una cosa stratosferica, 16 gol mi pare da gennaio, tra l'altro l'intuizione è più da quello che so, che ho letto, che mi ha detto anche qualche collega, è di Gasperini stesso, magari Spalletti dice guarda, prendiamo questo, secondo me potrebbe essere ideale. Ecco, servono, per questo serve lo scouting e andare a caccia di questi giocatori, che tu non puoi pagare tantissimo, perché tu c'hai di uno, due, non lo so, quanti pezzi da 90, spero due. A proposito, volevo chiarire una cosa, Giulia mi ha mandato un messaggio stamattina, perché gli ha scritto un radioascoltatore, dice ma ieri sera mi hanno impaurito a fuori di Juve perché hanno detto che bisogna vendere Thuram, Conceição, Bremer, non mi ricordo chi altro. Ragazzi, non abbiamo detto questo, cioè abbiamo fatto i nomi dei giocatori da mercato vero e che quindi possano permettere alla Juventus di incassare un tesoretto, chiamiamolo così, importante per essere reinvestito, ma non di essere ceduti tutti quanti, altrimenti ragazzi veramente lotti per la salvezza. Quello era il discorso, non so se mi sia spiegato male ieri, però questo volevamo dire. Vai Fede.
12: Eccomi Michele da Casali, vado subito al dunque. Conferenza stampa di Comolli ieri, io ho paura ragazzi, io lo dico con tutta sincerità, adesso vediamo come si svilupperanno le cose, ma sinceramente ho tanti dubbi che mi spaventano. Primo, si presenta solo Comolli in conferenza stampa, cioè doveva essere un momento in cui si certificava, diciamo, questa pace, questo accordo, magari potevi sviare i dubbi sui rapporti tra dirigente e allenatore, si presenta solo Comolli. Boh, vabbè. Poi le parole di Comolli, cioè alcune cose io non le comprendo, cioè Elkan che chiede a Comolli e adesso come ci comportiamo, che facciamo? Che futuro abbiamo? Cioè il proprietario che chiede a Comolli e adesso come ci comportiamo per la prossima stagione? Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma quando si è prolungato, e questo poi mi lascia pensare, quando si è prolungato il contratto a Spalletti, ma si sono prese in considerazione le varie opzioni oppure no? No, perché poi non c'è il piano A, non c'è il piano B, c'è solo il piano di costruire una Juventus forte. Però poi Comolli dice, ed è, questo è straordinario, non è neanche finito il campionato, è pericoloso parlare di scudetto il prossimo anno, bisogna avere pazienza. Ma ragazzi, ma di che parliamo?
9: Michele, il problema sai qual è? Che purtroppo questa frase, che magari suona un po' male, forse è troppo dura, troppo diretta, però onestamente ad oggi io non vedo una Juventus ad oggi, attenzione, bisogna fare tutto il mercato, cessioni, acquisti, e quindi non sappiamo alla fine quale rosa avrà la Juventus, anche se, e quindi parlare di scudetto oggettivamente diventa un po' pericoloso, ok? Rischioso ad oggi. Poi però faccio anche un'altra analisi, no? L'ho fatta ieri, ok, l'Inter per il momento ha la rosa ancora più forte, possiamo dirlo. Chivu veramente dopo questo scudetto è già diventato un allenatore affidabile a certi livelli. Per esempio, vi dico la mia, magari sono anche di parte perché quando riguarda una certa squadra, io non sono convinto che Chivu possa ripetersi e quindi aprire un ciclo, anche se ancora sulla carta, sempre sulla carta, perché poi devi scendere in campo alla rosa migliore. Dopodiché il Napoli se n'è andato Conte, italiano, io per carità gli auguro tutto il bene, magari di non vincere ovviamente, però italiano no, non è Conte, farà giocare bene le squadre, però poi alla fine no, ha avuto un'involuzione anche lui dopo aver fatto benissimo, aver vinto la Coppa Italia con il Bologna, ha fatto molto male Napoli. Le due che rimangono con lo stesso allenatore sono Roma e Juventus. Ecco, la Roma magari potrebbe, se rinforzano la squadra, anche il Milan. Il Milan ha azzerato tutto e riparti con l'allenatore basco, con quale mercato? Quindi mi viene anche da pensare che alla fine, se la Juventus, purtroppo i sei dobbiamo metterli ragazzi perché non lo sappiamo, se farà un mercato intelligente che rinforzi la squadra, che magari, diciamo così, limiti i danni a livello di cessioni, ma perché non può competere per lo scudetto? Soprattutto perché il livello del campionato italiano, e questo bisogna dirlo, questo è molto molto basso. Quindi bisogna fare tanti... Per il momento siamo di fronte a dei punti interrogativi. Però parlare di scudetto oggi, se ci dovessimo fermare ad oggi, ma non possiamo fermarci ad oggi perché bisogna fare tutto il mercato, può diventare pericoloso. Forse poteva non dirlo, ecco, perché bisogna stare anche molto attenti alla comunicazione, perché poi rimane impressa quella frase. È pericoloso parlare di scudetto sotto il profilo comunicativo, ecco perché dico che la comunicazione, soprattutto a certi livelli, è fondamentale. A proposito di comunicazione, caro Federico Rossi, ti do la palla tra poco, ma detto da una location particolare, si collega Alessia Mingione di Bianconera News.
13: Fuori di Juve.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
13: che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
15: Buonasera dalla redazione.
16: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
17: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk.

0: di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
1: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
0: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
1: Foto fatta dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Ciao ragazzi, Lorenzo Albano Laziale, ma io vi capisco benissimo. Lo sappiamo bene anche noi che non entrare in Coppa dei Campioni, la prossima Coppa dei Campioni è una sciagura totale. Quindi io guardo, io sto con l'anima in pace, col cuore in pace. Anzi, per non farvi ripetere quello che dite tutti i giorni, ci sentiamo quasi a fine mercato, perché tanto può anche darsi che rimaniamo così. Anche con due o tre cessioni, perché poi da posizionare pure tutti i giocatori che torneranno a Torino.
3: Non lo so perché, ma ho come l'impressione che possa nuovamente accadere ciò che è accaduto tanti anni fa con Conte, che si alzò dalla scrivania e disse io me ne vado a causa del mercato non effettuato. Non lo so, secondo me questa situazione la pagheremo veramente molto molto cara, perché quando due persone non vanno d'accordo tu non puoi fare nulla, non puoi fare né il lavorativo, o li metti da tutta parte che non si debbano neanche vedere, neanche incrociare, o non c'è niente da fare, mi spiace, non è così, non si può fare nulla quando c'è un'antipatia e quando non c'è rispetto, perché comunque purtroppo il signor Comognino l'ha avuto molto rispetto nei confronti di Spalletti, mi riferisco a gennaio. Ciao da Luca.
4: Il primo che ha parlato che i giocatori restano, molti giocatori restano, sta proprio Spalletti. Questi non si sono qualificati, quindi siamo purtroppo. Bisogna metterli fuori, perché non apporteranno niente alla Juve. Questi qua bivacchiano, questo è il problema, stanno bivaccando alla Juve. Ve l'ho detto già, si ripete la stessa cosa, sta succedendo qua a Basile da 15 anni. Vengono qua, tengono lo stipenduccio, il posto è assicurato. Ogni tanto si danno degli schiaffi uno con gli altri. Uno va al Bologna, l'altro va al Milan, fare ancora dei danni. E questi sono i giocatori che alla Juve sono passati qua a Basile e si bivacchia.
0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera al canale del servizio V Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e dita protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: nuovo in diretta, di nuovo in diretta. Robertson, caro Federico Rossi, sceglierà la Juventus o il Tottenham? Perché pare che sia diviso tra queste due squadre, appunto una è proprio la Juventus. Io tra l'altro stavo leggendo nelle ultime ore, sembra che ma Liverpool, ma tu, ok, hai usufruito di questa clausola unilaterale per rinnovare, mi parlo di Alisson ovviamente, per rinnovare di un anno Alisson 2027, perché giustamente dal tuo punto di vista non volevi perderlo a zero. Adesso perché ti stai opponendo? Se tra l'altro già avevi preso il portiere titolare, domanda. E quindi a questo punto, come spesso accade, dipenderà tutto, se non quasi tutto, dalla volontà del giocatore, che se vuole venire alla Juventus ci viene, punto. Perché io ho l'impressione, non se ne sta parlando più, che per esempio Bernardo Silva, ho l'impressione che alla fine, se veramente l'Atletico lo vuole, oppure qualche altra squadra della Liga, il Barcellona, lui vuole andare al Barcellona, poi alla fine credo che non si faccia nulla, presumo che alla fine non arrivi. Quindi di tutti quei nomi che avevamo fatto, di esperti forti eccetera, al momento resta soltanto Alisson. Allora mi ha detto Federico Rossi, preparati, mi ha detto da una location particolare, io credo o in spiaggia oppure non lo so, in montagna, vediamo, dai. Alessia Mingione, ciao Ale.
1: Buonasera Quinti, buonasera a tutti.
0: Sei semplicemente a casa.
1: Esattamente.
0: Location a casa, particolare, sì.
1: Vabbè, una location particolare perché è il ritorno dei nostri primissimi collegamenti, quindi dietro di me ritrovi il mio angolo di paradiso, insomma.
0: Quindi siamo nel sud?
1: Siamo nel sud, ma in questo momento mi ritrovo in Calabria. Per chi non conoscesse la mia terra natale, io sono calabrese, quindi sì. mi ritrovo ad oggi.
0: Sei calabrese qui. Come Gattuso, che è andato alla Lazio.
1: Esattamente.
0: Allora, caro Fede,
1: sono ringhiosa.
0: Esatto. Ho citato prima Alisson perché sembrava un po' più vicino. Lui comunque vorrebbe la Juventus, vorrebbe essere allenato da Spalletti, ma nelle ultime ore il Liverpool non so se stia facendo delle bizze, boh, dimmi un po' tu.
1: Sì, da quello che emerge è chiaro, la Juventus e Alisson hanno trovato l'intesa, un contratto triennale fino al 2029, purtroppo il nodo riguarda il Liverpool, la volontà del club inglese, perché diciamo che avrebbe chiesto al calciatore di restare ancora per l'annata 2026-2027, quindi Alisson da un lato vorrebbe tornare a giocare in Italia e rivestire la casacca bianconera e dall'altra però non vorrebbe creare malcontento in un ambiente dove comunque si è sempre trovato bene.
0: Esatto.
1: Quindi si ritrova diciamo tra due fuochi, definiamolo così, e infatti se l'ex Roma dovesse restare, il suo erede Mamar Bashili verrebbe ceduto in prestito per 12 mesi e quindi la Juventus potrebbe puntare su di lui in attesa di tesserare a zero il brasiliano.
0: Ma lo io servirebbe, non lo so, guarda, però nel caso in cui dovesse saltare Alisson, al di là di questo ragazzo georgiano, c'è qualche alternativa? Perché mi pare De Gea, anche se fosse, vuole restare alla Fiorentina, però eventuale alternativa potrebbe essere lui, visto che si parla di esperti, giocatori di un certo livello, no?
1: Ovviamente queste sono le prime suggestioni. De Gea è sempre stato un nome in voga e questo è un momento molto particolare per la Juventus, anche lo abbiamo capito dalle parole anche di Comolli nella giornata di ieri, dalle parole rilasciate al Corriere della Sera. Sono attimi molto delicati in casa Juventus, soprattutto dopo il pareggio contro il Torino, perché nonostante poi il casino che si è creato, perché già ancora prima del fischio d'inizio poi la partita si decide di giocare e ovviamente salta la contemporaneità con tutte le altre, la Juventus sapeva già di essere fuori dalla massima competizione europea, però anche lì dimostri tu Juventus di non avere la giusta carisma, il giusto carattere per poter giocare in una competizione come la Champions League. Infatti poi a fine partita Luciano Spalletti lo ha detto chiaro, Io la tecnica si allena, la mentalità no. In
0: Sì.
1: questo caso la rosa bianconera ha dimostrato di non avere la mentalità vincente, di non avere una mentalità da Juventus, perché tu, nonostante tutto, seppur sapendo di dover giocare l'anno prossimo l'Europa League, devi portare in alto la casacca che stai indossando e rispettare il nome Juventus, anche perché si sta giocando un derby che non è mai una partita come tutte le altre, e invece no, vieni rimontato in maniera miserabile. Cioè dal Torino.
0: Eh sì, questo è vero.
1: Quindi
0: Questo è vero. Allora, Ale, situazione Vlahovic, ne abbiamo parlato prima con Antonio Barillai, ci ha spiegato un po' la situazione. Ora, resta o non resta, ok, ma a prescindere la Juventus in ogni caso, perché se dovesse andare via Vlahovic servirebbero due attaccanti, due centravanti. Se dovesse restare uno, al di là di questo, mi pare che la griglia dei possibili rinforzi rispetto a quel ruolo lì si stia un po' ampliando, no? 3, 4, quanti sono?
1: Sono tanti i nomi, perché allora, partendo dalla situazione Vlaovic, è una situazione che resta sempre a galla, è una situazione in continua evoluzione, perché la Juventus, e lo ha ribadito anche Como lì, vuole provarci fino alla fine a rinnovare il contratto, perché è l'attaccante per eccellenza voluto da Luciano Spalletti. La problematica è sempre legata all'ingaggio,
0: Sì.
1: perché la Juventus non va oltre i 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il nodo però rimane il fatidico bonus aggiuntivo alla firma, e quindi Vlahovic, soprattutto in merito agli ultimi gol segnati contro Lecce, Verona e Torino, ha diciamo aumentato le pretese per quanto riguarda il suo aumento di stipendio di ingaggio, e quindi bisognerebbe anche vedere un attimino come si metteranno le cose, anche perché la concorrenza in Europa c'è, vedi l'Atletico Madrid, poi c'è anche la concorrenza della Premier League come il Chelsea, Newcastle, e anche in Italia ad oggi si è aggiunto il Napoli, perché si sono avviate ultimamente i contatti tra Giovanni Manna e il papagente del Serbo. Quindi è una situazione molto delicata, però anche infatti dalle parole di Como lì traspare un vediamo.
0: Esatto, bravo, sì.
1: Però è chiara la volontà di Luciano Spalletti di trattenere a sé il calciatore serbo, perché lo ha definito come l'attaccante da lui
0: Vabbè, quello da
1: gradito,
0: lui
1: da non un
0: gradito, esatto.
1: bomber, esattamente, un vero
0: Invece,
1: bomber nome.
0: nomi sui quali la Juventus ha messo un
1: Lui no.
0: po', ha acceso un po' i fari?
1: Sì, parliamo sempre di suggestioni, perché ritorna in voga il nome di Colomouani, perché Luis Enrique non vuole, diciamo, averlo con sé anche per la prossima stagione, e quindi il PSG potrebbe cederlo per una cifra intorno ai 30-35 milioni. Questo è il primo nome. Il secondo nome invece è Núñez, in forza all'Al-Hilal, quindi nel campionato arabo. Lui vorrebbe tornare fortemente a giocare il calcio europeo, quindi sarebbe disposto anche ad abbassare l'ingente ingaggio, che attualmente è di 24 milioni annui. Il terzo nome invece ritorna anche quello di Sorloth, in forza
0: Sì.
1: all'Atletico Madrid, che percepisce 3 milioni di euro netti più bonus, e quindi sarebbe una cifra
0: Sì,
1: abbordabile per
0: certo.
1: le casse
0: La Juve.
1: bianconere. La più suggestione delle suggestioni, definiamolo così, invece sarebbe quella di Gonçalo Garcia, in forza al Real Madrid. Quindi diciamo che questa invece è un'operazione che invece si allontana molto dal potersi concretizzare. Quindi questi sono i nomi attuali su cui si vertono
0: Su cui si lavora,
1: le prossime
0: certo.
1: trattative.
0: Invece, capitolo uscite, il povero Kostic era scomparso ormai dai radar, quindi.
1: Sì, Kostic la Juve lo perderà a zero, perché il suo contratto sta per terminare, non ci sono voci su un suo rinnovo, e pertanto la Juve lo perderà a zero. Su di lui c'è il Venezia, perché vorrebbe rinforzare la squadra per evitare una retrocessione. Infatti sono stati già avviati i contatti tra l'entourage del calciatore e la società. Quindi
0: Poi,
1: questo per quanto
0: esatto.
1: riguarda le uscite.
0: Poi ci
1: Per
0: sono
1: quanto riguarda le uscite, anche ci
0: due
1: sono due
0: nomi un
1: nomi.
0: po' due nomi più importanti, diciamo così, di Kostic.
1: Esatto,
0: Vai, vai.
1: esatto. In merito sempre alle parole di Como lì, lui ha specificato che ci saranno delle uscite importanti, che non ovviamente ha anche rassicurato i tifosi, dicendo che non compromettono però una rosa più scarsa, quindi non compromettono la validità della rosa. E quindi stiamo parlando innanzitutto di Gleison Bremer e poi di Andrea Cambiaso, perché Gleison Bremer, diciamo che è il nome più papabile per le uscite bianconere. Lui ha una clausola rescissoria di 54 milioni di euro valida per l'estero. all'estero, e diciamo che tra gli due infortuni che lo hanno privato dal campo al ginocchio, è considerata anche la sua età, che è di 29 anni, diciamo che questa sarebbe l'occasione giusta per poterlo vendere a queste cifre.
2: Esatto.
1: D'altro canto la società sta valutando, per quanto riguarda sempre il rinnovo del contratto meno, ma sappiamo anche dagli ultimi tempi, insomma, che il difensore brasiliano non sarebbe poi così contento del rendimento della squadra, della Juventus. Lui continua a dire che vuole vincere, quindi diciamo che se si dovesse prospettare una situazione a lui favorevole con una bella offerta da parte della Premier League, che il campionato in cui viene maggiormente richiesto, diciamo che Gleison potrebbe essere il primo big a fare le valigie.
0: Secondo me sì. Poi Cambiaso, mi pare, no?
1: Per quanto riguarda Cambiaso, anche lui è tra i nomi di cui Luciano Spalletti se ne farebbe tranquillamente a meno. Su di lui c'è il Como, che dovrebbe anche italianizzare la squadra, la per via delle regole UEFA. E quindi su di lui, appunto, c'è il Como, c'è anche l'Inter, che ricordiamo che era già stato accostato lì all'Inter per via del fatidico scambio con Frattesi, e poi anche il Manchester City, perché ti ricordi anche la piccola parentesi a gennaio. Sembrava che Andrea Cambiaso fosse diventato il terzino più forte di tutti i tempi, voluto dal Manchester City. A un certo punto la Juventus stava addirittura tremando, invece tutto è sfumato e ad oggi si ritrova sul mercato, perché per la Juventus di Spalletti è considerato un esubero.
0: E invece, Alessia, l'ho detto prima, sono anche contento, perché avevo auspicato questo qualche settimana fa. L'occasione a Zegrova io glielo darei. Mi ha ascoltato come lì probabilmente quella sera, e quindi...
1: Sì. E quindi ti ha ascoltato, perché Zegrova è effettiva, su di lui c'è una grande, grande, grande fiducia, come lì l'ha ribadito, e nonostante quest'annata non sia stata a lui favorevole per i problemi fisici, ricordiamo che lui è stato operato alla pubalgia in Francia, purtroppo il suo infortunio lo ha tenuto lontano dal campo, però quei pochi minuti in cui lui ha rivestito la maglia bianconera, diciamo che ha fatto incantare i tifosi. Quindi su di lui c'è la massima fiducia anche da parte di Luciano Spalletti, che vorrebbe averlo in squadra, e quindi come lì ha confermato la sua presenza anche per la prossima stagione, anche per non buttare via comunque i 15 milioni di euro investiti.
0: Esatto. Tu la chiami mingiolata, secondo me mingionata di oggi testimonia, certifica che è stata una stagione negativa.
1: Purtroppo
0: non solo
1: sì,
0: perché non ti sei qualificato in Champions League, anche sotto il profilo dei numeri, no?
1: Sì, esattamente, purtroppo ad oggi la statistica è negativa. Io di solito sono propositiva, porto avanti statistiche positive, però ad oggi purtroppo è negativa, perché negli ultimi 15 anni la Juventus ha chiuso a 68 punti, a meno di 68 punti solamente in due occasioni. La prima nella stagione 2010-2011, quando in panchina c'era Gigi Del Neri e la Juventus conquistò 58 punti al settimo posto. C'è anche da dire anche che la vecchia signora usciva dal buio di Calciopoli, non aveva uno stadio di proprietà, quindi era una fase di ricostruzione totale. E il secondo invece è stato nell'annata 2022-2023, una delle più recenti che possiamo ricordare tutti, quando la Juventus praticamente chiuse il campionato con 62 punti sul campo 72, e poi 10 sottratti per via del caso delle plusvalenze.
0: Esatto.
1: Quindi ad oggi quella di quest'anno si considera una delle peggiori stagioni della Juventus, quindi possiamo dirlo, io l'ho espresso anche per mezzo dei miei canali social, quella di quest'anno è stata una netta, una stagione fallimentare, è stato un netto fallimento.
0: Sì. Purtroppo.
1: Quindi ho ribadito anche che il marcio non parte mai dal basso, ma sempre dall'alto. Quindi prima ovviamente di prendersela con chi scende sul campo, bisogna anche prendersela con chi sul campo non si presenta mai. E quindi io mi sto riferendo soprattutto a John Elkann, perché noi eravamo abituati al signor presidente che è Andrea Agnelli, e ancor prima da Gianni Agnelli, coloro che sul campo scendevano anche durante l'allenamento. Ad oggi la Juventus purtroppo è in mano a figure che non sanno con quale società hanno a che fare, perché mi dispiace dirlo, ma il presidente Gianluca Ferrero è un presidente che molte volte è stato ripreso durante le partite che dormiva, e quindi io non posso definirlo un presidente. purtroppo è brutto e difficile da accettare, ma dopo Andrea Agnelli si è potuto assistere al declino più totale della vecchia signora.
0: Ale, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a te, ciao. A mercoledì prossimo,
0: ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao Alessia, ciao Alessia, Bianconera News. Allora, la Juve, sembra che questo Liverpool continui, diciamo così, ad alzare il muro, se vogliamo metterla in questo modo, perché l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto un po' il punto della situazione. Parlando della Juve e del Liverpool, Allison, la Juve ha offerto ad aprile un contratto a lungo termine ad Alisson, che ha un anno in più di contratto a Liverpool, scadenza 2027. La Juve ha offerto un contratto di 2 più 2/3 anni, ma al momento il Liverpool, da quando ho capito, dice Romano, nelle ultime 24 ore ha detto direttamente ad Alisson che vogliono che rimanga nel club. Vogliamo che tu rimanga, gli hanno detto, e tu sia il nostro portiere, crediamo in te. Però il Liverpool pure facesse pace con il cervello, questo è un po' il discorso. Staremo a vedere l'evolversi della situazione, ragazzi, anche se il portiere verrebbe, come vi ho detto, alla Juventus, però se Liverpool gli dice di restare, da quello che leggiamo, da quello che abbiamo capito, non si metterebbe mai contro Liverpool, dai, questa è un po' la sintesi. Vai Fede.
2: Ciao, sono Simone da Pisa. Riguardo al fair play finanziario che ci hanno imposto di vendere prima di acquistare, penso che una possibile soluzione potrebbe essere quella di allestire una rosa magari con più qualità e personalità, magari più ridotta in numero di uomini e completata magari da giovani che hanno magari la possibilità di giocare in Europa League e crescere. Che ne pensi?
0: Grazie intanto, è un po' quello che, guarda, l'ho spiegato all'inizio e se vai su Bianconera News l'ho detto anche nel podcast, perché è chiaro che io l'ho chiamato un po' un sostanziale ossimoro, no? Vendere senza indebolirsi, si può, ha detto come lì, ma in effetti si può, purché, allora intanto l'abbiamo detto, come punto di partenza, unità di intenti, come lì, Spalletti, poi dal punto di vista invece delle dinamiche di mercato, siccome non puoi permetterti purtroppo degli investimenti esosi, anzi devi cedere qualche pezzo pareggiato in più rispetto a quanto invece non avresti fatto in caso di Champions League, devi non inventarti, perché forse il termine inventare, il verbo inventare è brutto, no? Non è nemmeno pertinente, però devi cercare di fare un mercato intelligente, quindi o giocatori poco pubblicizzati che invece in Italia poi esplodono. Io faccio sempre il caso di il male della situazione, ok? A prescindere dal ruolo adesso, che poi servirebbe veramente anche in attacco un Malen, serviva come il pane, in realtà Spalletti lo aveva chiesto a gennaio ma non gli è stato preso. Poi giovani, come hai detto tu, sì, ce li metto, da far crescere, valorizzare, paghi poco, sperando che ne so, su 4 2 ti diventino campioni, se non tutti, o comunque ottimi calciatori, non voglio dire tutti campioni, però senza dimenticare che almeno a questo punto forse un paio servirebbero anche di calciatori esperti, di qualità, ma anche di personalità, quindi Alisson, Bernardo Silva o simil Bernardo Silva. Quindi sono d'accordo con te, però ti dico che va fatto un mix, come spesso accade. Allora, la situazione invece di David, sempre Sky Sport, di David e Open Dao, che la Juventus lo dovrà cedere quasi sicuramente in prestito, poi non si sa se con obbligo o diritto di riscatto. Invece per quanto riguarda David, dice: io credo che l'unico potrebbe essere David, però come alternativa l'attaccante titolare che arriverà, se non dovessero trovare due attaccanti, se dovesse rimanere Vlahovic e non dovessero trovare l'altro, David può restare come alternativa. Tra l'altro storicamente il primo anno nelle squadre in cui è andato ha fatto fatica, poi è cresciuto. Infatti i primi mesi in cui andò a Lille andò male, dopo invece esplose nei 3 anni precedenti l'esperienza bianconera ha segnato una media di 34 punti, 34 gol, 34, qualcosa, tanti, in tutte le competizioni. Ligue 1 ovviamente è un campionato diverso dalla Serie A, però ha segnato anche in Champions League e aggiungo io anche contro squadre di un certo livello. Vai Fede.
3: Mitiliano, buonasera, sono Rosario.
4: Rosario.
3: Io, perché sono un inguaribile ottimista e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ma io vedo troppo allarmismo, troppo pessimismo, anche dopo la conferenza, diciamo, le dichiarazioni di Uomo Lì. Cioè, Uomo Lì ha dichiarato che ha espressamente detto che ha sbagliato, che sì, ha commesso degli errori. Io, diciamo, non sono sempre per ripartire da zero e per le rivoluzioni. Voglio ricordare che anche Marotta il primo anno sbagliò.
4: Esatto.
3: Basti ricordare gli acquisti del Malaga Martinez, di Krasic, gli anni successivi di Elia, di Amilcar. Quindi, cioè, onestamente, quindi, è vero, quest'anno sono stati commessi dei gravi errori a livello di mercato, ma non è possibile che ogni anno si debba ripartire da capo. Quindi io mi auguro e spero e sono, diciamo, sono fiducioso. È troppo presto, diciamo, per essere pessimisti e per scoraggiarci, per fasciarci la testa prima del dovuto. Non so come la pensi.
4: Guarda Rosario, io ho capito quello che vuoi dire, tra l'altro il tuo pensiero è lo stesso come tu avrai ascoltato di Antonio Barillà, ha detto, perché alla fine non si possono sempre fare delle rivoluzioni. In effetti questo è vero, la Juventus ha cambiato 5 allenatori in 5 anni, 3 management, società, 3 dirigenze, cioè bisogna anche fermarsi. L'unica cosa però, ok, ha deciso così, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, questo è chiaro, io posso essere d'accordo, Federico Rossi non d'accordo, un amico da casa magari dice no, però bisognava, qualcuno non vorrebbe più vedere come lì, altri non vorrebbero vedere più Spalletti. Alla fine ha deciso così Elkan, restano entrambi. L'unica cosa che chiedo, spero e suppongo che avvenga è che ci sia, ragazzi, unità di intenti, perché io già lo so che se dovesse partire il campionato 2-3, se non ci sarà unità di intenti, per esempio sul mercato che è fondamentale, 2-1-2-3 sconfitte, non lo so, comincerebbero i guai e qui staremmo colpo di tacco, 2000-3000 messaggi di disperazione, di accuse, eccetera eccetera. Quindi si riparta tutti con la stessa idea, perché altrimenti se non... Anche perché vi posso dire, sono due figure fondamentali. Parliamo dell'allenatore e dell'amministratore delegato che ha tanti poteri. Vai Fede.
5: Buonasera Quintiliano, Massimo da Castelldefels.
4: Massimo.
5: Ho una visione evidentemente limitata da tifoso sugli affari Juve, quindi... Però sto pensando, non è che magari più o meno si sapesse che Comolli il primo anno, non parlando la lingua, non conoscendo nessuno, fallisse un po', fra virgolette, anche se l'ha fatto esageratamente. E poi non è che adesso il fatto che andiamo all'Europa League ci permette, invece di avere dei giocatori vecchi che sognano di venire alla Juve, di avere dei giovani che vogliono venire alla Juve e quindi poter ripartire con giocatori con fame, con voglia di onorare la maglietta. Ti ascolto, buona serata.
4: Grazie, l'auspicio. Ecco perché ho detto, chissà, magari nella negatività del fallimento Champions, l'Europa League potrebbe avere dei risvolti. Dobbiamo cercare per forza dei risvolti positivi. Quello che hai detto tu è anche un elemento sul quale ragionare, no? Può darsi anche, sì, perché no? Però devi essere bravo a prenderli, questi calciatori, soprattutto in considerazione del fatto che non hai disponibilità eccelse, anzi, hai poche, insomma, disponibilità limitate, ecco, diciamo così. E sei anche costretto a vendere 1-2 pezzi da 90. Tra poco, dopo la pausa, avremo Carlo Giummo, che è il presidente, sono diversi ascoltatori, di Orgoglio Bianconero, che è il secondo-terzo club ufficiale della Juve con maggiori iscritti al mondo, pensate.
6: Fuori di Juve.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo ne incontrerà a Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. e Iraola il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici suoneri vogliono ricostruire. Alle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Iraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo in chiusura: il danese Velgren vince la 17esima frazione grazie ad un attacco solitario di 1 chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro, tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è 9° in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknessund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito. We'll be right back.

0: dalla storia all'attualità. Un pensato di You per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Gioca Bet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Gioca Bet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: caro Federico Rossi, lo sai quanti gradi sono oggi? 30? 32? Di più, 34, boh, non lo so, tanti, è caldo, raga, però chi la vuole calda, chi la vuole fredda, chi non la vuole, insomma, va bene così, dai. Allora, Paolo da Formia, caro Quintiliano, guarda, tutte quelle che facciamo sono soltanto supposizioni. Dovrà passare almeno un mesetto prima di vedere come opererà la dirigenza sul mercato. Credo che per parlare così come lì l'input l'abbia avuto da Elkan, che gli ha già che ha già sondato Spalletti, quindi aspettiamo, magari alla fine tutti noi troveremo una Ferrari luce elettrica in fondo al tunnel. Questa mi piace. Ma ti piace la Ferrari, Fede, a te? No, io vabbè, non ne capisco nulla. Montezemolo è stato duro, ha detto rischiamo di rovinare un marchio, forse è meglio togliere il cavallino. È stato molto duro, molto duro. In attesa di collegarci con Carlo, mandiamo qualche audio, dai.
1: Ciao Quinzi, sono Donato da Battipaglia. Volevo sapere una cosa, ma la proprietà Elkan ci è o ci fa? Ma com'è possibile che un direttore generale fa quegli acquisti e non viene cacciato? Ma lui ha sbagliato tutto. Openda, David, Terova. E poi ci voglio mettere pure Spalletti. Spalletti, quei giocatori non l'ha mai recuperato, non lo facevano mai giocare. Ma è possibile che la proprietà deve accettare tutto questo? E perché allora Giudice è stato licenziato l'anno scorso? Me lo può dire, grazie.
0: Grazie, io non lo so perché, però ti dico solo questo, guarda. Allora, Giuntoli intanto aveva scelto Motta, e Motta si era rivelato anche lui fallimentare, ma soprattutto non aveva creato nessun dialogo con alcuni, con lo spogliatoio. Questo risulta. Su Comolli, sì, sulla carta tu hai ragione, però come diceva prima Barilla, io da questo punto di vista sono d'accordo con lui, fare ogni anno la rivoluzione secondo me non è salutare. E quindi ha dato ovviamente la seconda chance a Comolli. E comunque sia, stiamo parlando non di un dirigente normale, ma di un amministratore delegato, quindi fa parte del CDA. Io insisto e ripeto, l'imperativo è di viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda, Spalletti e Comolli, altrimenti se fosse solo un compromesso secondo me sarebbe nocivo. Deve essere unità di intenti piena, che sono due cose diverse. Ben ritrovato a Carlo Giummo, ciao Carlo, eccoci.
2: Ciao, buonasera. Grazie per l'invito.
0: Allora, ricordiamolo che questo signore è sul podio, non so se secondo, terzo, non lo so, Juventus Official Fan Club Orgoglio Bianconero, il secondo, terzo al mondo per numero di iscritti, sbaglio?
2: No, non sbagli, siamo secondo per quello che diciamo può contare. Una cosa che fa piacere, che... ma non è la cosa più importante.
0: No, però è una cosa importante. Quindi io direi, prendiamo Carlo e mettiamolo nella dirigenza della Juventus, perché me ne parlano tutti bene di te, quindi siccome me ne parlano persone che io stimo molto, di conseguenza è così, no, scherziamo, dai. A parte Grazie. Gli scherzi, Carlo, allora, ieri c'è stata questa... non proprio conferenza, comunque incontro con la stampa di Comolli, al termine del quale un tifoso della Juventus come te si è ritrovato speranzoso, deluso, preoccupato oppure?
2: No, speranzoso. Per forza, non ho diciamo altre vie, per cui anche diciamo così un po' per questione di carattere dobbiamo essere speranzosi, anche perché insomma adesso il tempo comincia ad allungarsi per quanto riguarda i periodi così bui, però la storia insegna che dopo un periodo buio più o meno lungo la Juventus poi è sempre tornata ad essere competitiva. Anzi, aggiungo questa cosa, così la dico subito: se andiamo a vedere, le Juventus più importanti sono state costruite dopo dei fallimenti che sono arrivati anche diciamo da settimi posti in classifica oppure da quasi un decennio senza vincere il campionato italiano. Mi riferisco alla Juventus di Lippi e a quella di Conte, e poi sappiamo tutti com'è andata, quindi insomma magari, chi lo sa, non c'è due senza tre.
0: È chiaro, Carlo, che la cosa importante, perché il nocciolo della questione ora è questo: intanto non sei andato in Champions League e quindi mancati introiti per almeno 60. La Juventus pensa che quest'anno pur uscendo contro il Galatasaray ai playoff, ha incassato 64,3 milioni, che non sono pochi, e non ci saranno. Ci saranno meno soldi. Ok, primo punto. Però soprattutto il nodo è legato a questa convivenza che non è stata delle migliori in questi mesi tra Comolli e Spalletti. Ora Comolli ha detto delle cose, Spalletti aveva detto altre. Credi, insomma, che sia intervenuto Erkan? Cioè, un'idea di intenti, perché davanti a, io lo dico sempre, Carlo, davanti a tutto alla fine c'è la Juventus, o sbaglio?
2: Esatto. No, sono d'accordo con te, però appunto quello che ti dicevo è proprio questo, la cosa che non deve spaventare. Ok, i dati e il fronte economico, però tornando al discorso di prima, la Juventus ha costruito le sue fortune appunto dopo dei fallimenti europei, quindi la Juventus di Lippi veniva dall'Europa League, dalla Coppa UEFA, la Juventus di Conte 5 anni prima era in Serie B e poi ha ereditato una squadra, ha costruito una squadra dopo 2 settimi posti, quindi io poi per quanto riguarda Erkan, tra l'altro ultimamente è stato anche presente, ci ha messo la faccia. Quello che voglio dire è che la sopravvivenza di una società così importante non può essere rilegata a una mancata o a una qualificazione Champions. Se si vuole costruire, è più importante avere gli uomini al posto giusto, e qui possiamo aprire la discussione, esatto, piuttosto che preoccuparsi di questi 60-70 milioni che vengono a mancare, quando poi magari in anni precedenti dove ti qualificavi in Champions, questi 60-70 milioni li investivi per profili che poi ad oggi si sono rivelati, esatto, sbagliati.
0: Esattamente. Pensa che, Carlo, che dal 2020, ultimo scudetto vinto, 873 milioni spesi, e purtroppo gli ultimi due mercati estivi, è inutile che ci torniamo, sono stati oggettivamente fallimentari. Parlavi prima di... A proposito, ti ho visto con Elkan all'incontro quell'annuale con Platini. Lo vorresti come presidente, sì, Platini?
2: Eh beh, certo, chi è che non vorrebbe? Anche perché comunque è un uomo di grande esperienza e sicuramente è stato già a capo di organizzazioni molto importanti, quindi potrebbe essere di sicuro una delle persone giuste. Però adesso, ho tolto questo, spero che sappiano prima mettere le persone giuste nei posti che contano, perché la presidenza poi quella è un altro discorso.
0: Certo, lì no, mi sono ricordato di Platini perché il mio idolo. Pensa che quando ho fatto l'esame da giornalista lì devi presentare tra le altre cose una tesina, e la feci su Platini. Io quando ero giovane come te lo sognavo la notte, mio padre mi diceva: ma che dici, non si capisce, sono Platini, me lo sognavo la notte, ma non sto scherzando, sto parlando seriamente. Allora, posto, persone giuste al posto giusto. Prima domanda, siccome qui ormai, siccome tu hai il, diciamo così, anche il polso, visto che hai tanti iscritti al club che presiedi, ormai mi pare di capire, io ho fatto tutto un discorso, sono stato attaccato, io ho detto ultimamente mi pare che parte, perché io non generalizzo mai, della tifoseria della Juventus si è innamorata delle proprie idee. Cioè, a me non piace Allegri, Allegri out. Perfetto. Io facevo le trasmissioni qui, speriamo di perdere, io una volta stavamo svenendo io e Santarelli, speriamo di perdere, almeno cacciano questo. Leggo anche sui social qualcuno, ma Spalletti, domanda secca, Spalletti secondo te è l'uomo giusto e perché, se lo è secondo te?
2: Ok, allora intanto sono d'accordo con te su quello che hai detto, perché purtroppo siamo diventati prima tifosi delle nostre idee e poi della nostra squadra del cuore, e questo purtroppo è un grosso male. E sul discorso Spalletti, l'errore che non bisogna fare è, come purtroppo è già successo negli anni precedenti, a partire da Sarri, passando per Pirlo e così ad arrivare ad oggi, è non dare una seconda possibilità. Io ho sentito in questi giorni i commenti di molti soci, molti tifosi, e devo dire anche di molti voi addetti ai lavori, senza fare nomi, che proprio fino a qualche mese fa si lamentavano del fatto di non accelerare il contratto di Spalletti per non dare un segnale alla squadra, o per dare anche, diciamo così, delle rassicurazioni a Spalletti stesso. Le stesse persone oggi ho letto e sentito dire che forse sono state scelte, è stato fatto, bravo, un contratto troppo frettolosamente, quindi capisci che diventa anche complicato confrontarsi. Per me, parere personale, sì, è la scelta giusta, perché nonostante tutto abbiamo visto comunque dopo tanto tempo una Juventus giocare a pallone, no? Per gli amanti dello spettacolo. Purtroppo poi non sempre il saper giocare a pallone comporta il conseguimento di risultati. E per assurdo abbiamo raccolto meno di quando probabilmente giocavamo male. Però va detto, diciamo così, come alibi per Spalletti, che non ha avuto ancora modo, neanche nella finestra del mercato di gennaio, di costruire una squadra secondo le sue idee, e spero che quest'anno possa avere questa possibilità e poi magari dimostrare se ci sbagliamo o meno.
0: Detto questo, siccome siamo intelligenti, io per primo dico, non è che non ha responsabilità, perché magari il Verona dovevi batterlo, non dovevi perdere la Fiorentina, così come aggiungo io, bastava trasformare uno di quei due rigori, forse era in Champions League, però lasciamo, è inutile che ci torniamo dietro. Anche io la penso come te su Spalletti. Per me resta uno dei più bravi allenatori in circolazione. Poi ognuno giustamente ha le proprie idee, però anche se a me non dovesse piacere Spalletti, ma io non tiferei mai contro Spalletti, contro la Juve in chiave anti Spalletti, e così Sarri, chiunque, perché altrimenti, ragazzi, io ho fatto una battuta, no Carlo, ci stiamo in parte romanistizzando, che un amico mio romanista ha detto, oh, come ti permetti, con la differenza è, però loro alla fine, bisogna ammetterlo, sì, vanno dall'alto al basso, dalle stelle alle stalle, però poi sono uniti quando devono tifare. Invece quello che mi dispiace molto è che parecchi adesso, io sono sicuro Carlo, e mi dispiace che c'è gente che aspetta i tonfi di subito, dice, avete voluto Spalletti, e invece hai ragione tu, perché tu non lo fai solo per Spalletti questo discorso, tu dici dare, c'è stata troppa fretta magari nel mandare via qualcuno, ora senza fare i nomi di allenatore, sono stati fatti degli errori. Invece sul fronte calciatori, se dipendesse da te, ovviamente immagino, non lo so, perché non so come tu la pensi sotto questo aspetto, Vlahovic lo rinnoveresti a patto che però venga incontro al discorso economico, o comunque faresti di tutto per tenerlo?
2: Allora, intanto ti posso dire che sul processo che hai citato prima tu, non è che sta succedendo, è successo, e lo capisci dal momento, non tanto che diventi come tifosi di altre squadre, ma semplicemente il momento che sei lì a festeggiare o a sperare in un obiettivo che, come da tradizione alla Juventus, era proprio il minimo sindacale. Quindi già, esatto, solo il fatto che tu speri in questo, è già, questo processo è successo, è già avvenuto. E per quanto riguarda la rosa, probabilmente è questo il vero problema della Juventus di questi ultimi anni, anche perché se qualcuno crede che le sorti della nostra squadra dipendono dalle idee di una singola persona, si sbaglia e probabilmente continuerà a sbagliare. Sui singoli giocatori, Vlahovic sì. Io ovviamente poi il discorso economico, quello devono fare loro i conti, certo, perché io non posso, però io sì, lo terrei, ma ovviamente affiancato ad un centravanti che possa, insomma, indossare la maglia che è da sempre stata uno dei punti di forza della Juventus, insieme al portiere. Quindi portiere e centravanti devono essere di livello, poi con affianco un Vlahovic e magari tanti altri che poi, o perché saranno costretti o perché meritano, dovranno sicuramente rimanere in questa rosa.
0: Fammi un po' il nome, dai, di un attaccante di quelli ovviamente ingaggiabili, ovviamente, dalla Juventus. Beh, chi prenderesti tu?
2: Ingaggiabile o no, non lo so, perché comunque la Juventus ci ha, diciamo così, sempre sorpreso, anche così all'improvviso, con cifre folli. Però per esempio a me piace molto Osimhen, quindi
0: anche a me, io ho detto ingaggiabili,
2: Però non possiamo sapere cosa si muove dietro le quinte, perché comunque sia, prima citavamo Elkan, la proprietà è una proprietà forte che quando vuole, insomma, può e sa mettere mani ai portafogli, certo. Quindi, però lì poi sai, le formule cambiano, dai prestiti, da contratti particolari, io queste cose non me ne intendo. Se però tu mi fai un nome, io ti dico questo, anche se comunque, abbassando un po', diciamo, le pretese, a me sarebbe piaciuto anche un Lewandowski.
0: Anche a me, sì, anche a me, anche, nonostante l'età, l'ho detto, guardate ragazzi, magari, ovviamente poi lui ha detto forse è il caso che vada in un campionato meno, tra virgolette, diciamo meno competitivo, sicuramente andrà fuori, non lo so, in America, vedremo, anche a me comunque sarebbe piaciuto. Invece Allison vuole venire alla Juventus, questo lo sappiamo, vuole essere di nuovo allenato da Spalletti. Ora, negli ultimi giorni o nelle ultime ore addirittura, il Liverpool sembra che gli abbia detto di restare, e lui, da quello che sappiamo che si legge, vuole la Juventus, però non farebbe mai, non si metterebbe mai contro il Liverpool. Se veramente Liverpool vuole tenerlo, comincia a diventare un problema. Siccome il portiere va assolutamente cambiato, perché io faccio un esempio, la Roma, al di là dell'attaccante Malen, 16 gol da gennaio, ha avuto dei punti in più grazie anche al portiere. La Juventus invece dei punti, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma dei punti in meno. Se non dovesse arrivare, a parte non so se ti piaccia o meno nel caso Alisson, e se non dovesse poi alla fine riuscirci la Juventus, su cosa potrebbe orientarsi? Su chi potrebbe orientarsi?
2: Penso che comunque sembra abbastanza chiaro che la Juventus voglia cercare un sostituto per quanto riguarda il portiere titolare, e quindi si muoverà in tal senso. Come profili, a me in Italia piace molto Carnesecchi, per esempio, ma come mi è stato ben riferito da persone molto più preparate di me, serve un portiere diciamo predisposto a giocare nella Juventus e probabilmente anche a dover sfruttare quelle poche occasioni che si presentano quando gli avversari tirano in porta, e quest'anno spesso al primo tiro abbiamo preso gol, piuttosto che magari altri portieri che invece in squadre dove sono abituate a ricevere tanti tiri si riescono a esprimere meglio. Quindi devono essere bravi a capire quel tipo di profilo. Io però, oltre a questo, non so adesso quanto sia tramontato o no, però per me un punto di riferimento su cui puntare è Bernardo Silva, che mi ricorda un po' le orme di Pirlo quando arrivò dal Milan nella Juventus di Conte, e lì iniziarono tutte le fortune, perché con un profilo del genere anche un Locatelli potrebbe cominciare a dare magari molto di più di quello che, non dico che sia poco, ha dato fino ad oggi.
0: Sì, sono d'accordo con te. L'ultima, tu sai benissimo che la Juventus, lo ha ribadito, lo ha confermato, lo sapevamo già, anche come lì deve cedere qualche pezzo pregiato, diciamo così. Bremer ha una clausola rescissoria di 54 milioni, valida solo per l'estero, scade il 10 agosto, parte dall'1 luglio e scadrà il 10 agosto. 29 anni, due operazioni al ginocchio. Però si fanno altri nomi. Se dipendesse da te, ti dicono: Carlo, mi dici uno da cedere di pezzi, diciamo così, importanti della Juventus, tolto il Diz ovviamente,
2: ok,
0: un tuo sacrificio, sarebbe un sacrificio ovviamente, chi sarebbe?
2: Allora, per pezzo pregiato dico questo, perché comunque da quello che abbiamo sentito e letto è sempre stato cercato da grossi contesti, e quindi ti dico Cambiaso.
0: Infatti,
2: e a quanto pare ha sempre avuto un
0: mercato
2: da squadre di un certo livello.
0: E infatti è un nome plausibile. Un nome plausibile perché ha mercato, perché addirittura si parla anche dell'Inter, ma il Como che deve, uso questo termine, italianizzare la rosa, perché sai benissimo che ci sono alcune regole per giocare in Champions League, deve avere un tot numero di italiani che attualmente il Como non ha in rosa. Quindi Cambiaso sicuramente tra quelli in pole position per essere ceduti. Carlo, grazie mille, in bocca al lupo per tutta la tua attività riguardo al club della Juventus. Speriamo che la prossima volta ci sentiamo con qualche certezza in più, diciamo così, rispetto alla Juventus.
2: Benissimo, grazie mille per l'invito. E
0: figurati, grazie a te. Grazie Carlo Giummo, presidente dello Juventus Official Fan Club, orgoglio bianconero. Allora, siamo giunti quasi al termine, ragazzi. Un amico ci scrive, per esempio, Marco Moretta scrive: tutta la vita Daffara, primo portiere, bisogna rischiare. Marco, Daffara, ti dico la sincera verità, io non l'ho mai visto, cioè così, però non è che l'abbia seguito, però mi dicono che è forte. Però nell'Avellino è giovane, già il termine rischiare implica qualcosa di importante, Marco. Però ce l'hai, magari, ecco, potrebbe fare il secondo di un esperto. Stefano da Roma: grande Carlo, grande presidente, grande persona, grande tifoso, lo so, me l'hanno detto di Carlo. Vai Fede.
3: Osio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Poi Paolo.
3: Ma qui non è tanto il fatto se ci siamo indeboliti oppure vendere senza indebolirsi, eccetera eccetera. Ormai siamo in una spirale in cui, con questo famoso pareggio di bilancio, io ho 62 anni, ne ho viste di Juventus non ho mai sentito parlare di soldi come questi ultimi anni con la Juventus, con il signor Elkan. È vero che ne ha spesi tanti, ma se lui li ha spesi male, la colpa non è dei noi tifosi, almeno questo ce lo concedete. Ma il problema è, sono i collaboratori di cui si è attorniato. L'unico degno di nota, secondo me, è Spalletti, che si è trovato in un marasma. Lui ha già una certa età e, secondo me, scendere lui a metti consigli contro l'uomo degli algoritmi. Ma la cosa che noi dobbiamo pensare è il prossimo anno, dove potremo mai piazzarci. Tutti si rinforzeranno e noi, adesso come adesso, siamo sesti, ma ho paura che potremo essere anche molto più sotto del sesto posto. Questa è la mia paura.
0: Grazie, lo so, caro Paolo, aspettiamo, vediamo. Mi scusi, signor Quintiliano, anch'io terrei Dusan, ma lui, se chiede la luna, cosa può fare la società? Infatti io l'ho detto, ci tiene alla Juve, dimezzati lo stipendio, altrimenti prendiamo gente che capisca dove gioca, salvo da Gerberg, e l'ho detto anch'io. Guarda, la Juventus l'offerta gliel'ha fatta, 6 più bonus, cioè lui non, la Juventus non vuole, giustamente, sta da qualche anno percorrendo la politica del tetto ingaggi, tant'è che ha abbassato anche per questo la perdita in bilancio, lo scorso anno era 185 circa, quest'anno 58, capite che l'ha dimezzata, e gli ha offerto 6 più bonus e non andrà oltre. Il problema un po' legato a questo benedetto, maledetto bonus, in questo caso alla firma, che voi sapete benissimo, alla fine non rende più Vlahovic, diciamo a zero, tra virgolette, perché se poi, facciamo un esempio, dovessero accordarsi 10 milioni alla firma, faccio un esempio, se fa un contratto biennale hai 6 più bonus, quindi diciamo 7, ci devi aggiungere ogni anno altri 5, e quindi 7, 5, 12, non è un caso, 12 sarebbe quello che prende attualmente. Questo è un po' il succo del discorso. Pensi che Coppa Mendes possa rivalutarsi al Mondiale? Aldo Davola. Guarda Aldo, ti posso dire la verità, io ho perso le speranze su Coppa Mendes. Almeno, aspetta, almeno alla Juventus, perché magari fa anche, non lo so, magari fa un ottimo Mondiale, però poi se rindossa, è una maglia diversa quella arancione, quella dell'Atalanta nerazzurra è ovviamente una maglia diversa rispetto a quella della Juventus. Lui ha proprio dimostrato che, almeno io credo questo, che sia soprattutto una questione mentale, perché guardate che Coppa Mendes tecnicamente non è assolutamente né scarso né mediocre, solo che ho l'impressione, ho sempre avuto l'impressione, tranne qualche partita, che comunque lui sia disconnesso mentalmente, perché fa degli errori, sono di natura palesemente psicologica, di distrazione, di disconnessione, certe volte sembra assente. Ecco perché dico, ho perso le speranze rispetto al discorso Juventus. Poi magari cambia squadra e va bene, chissà. Siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi ti ringrazio. Grazie Fede, grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e ovviamente appunto stessa ora. Ciao.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano

0: Sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio, che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Rangnick, la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore, però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Beh, io glielo auguro perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente, se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me, lui, quello del Crystal Palace, Glasner, è anche, secondo me, che per me è il migliore. È quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui, giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi 2 o 3 anni insomma, è cresciuto tantissimo. Ed il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto, molto importanti e lui, Raiola, è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di prim'ordine nella Premier.
1: Senti, cambiando invece argomento, da ex Atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli, come DS.
0: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato. Però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al settimo posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino quando ha preso la squadra ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric. Non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato. E c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano insperati all'inizio, dopo l'avvio di

0: difficoltoso fatto con Juris, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il
1: Certo.
0: risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale, con Sarri e con Giuntoli. Penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello. L'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, gli inglesi, i francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
3: Romero, ti faccio l'ultima. Questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che ha meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato. Sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
1: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo, che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a Che Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono, ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. poi non si è riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti, poi è arrivato ad Aversa e devo dire ad Aversa ha fatto bene, ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto, quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto, non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
5: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo. D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo, è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
3: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
4: No, non l'ho detto, ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare, Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
5: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
4: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però voglio dire, io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio e ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
3: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
4: Ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
3: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
4: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok?
1: Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie B e parliamo dell'Arezzo, neopromosso nella Serie Cadetta. Ha parlato della squadra toscana il suo tecnico, Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini. Sentiamo che cosa ci ha detto.
6: Raccontavo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia ripagato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte insomma un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto tanta Serie B, ho fatto della bella gavetta in Serie C. Quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita. Con una maturità diversa sicuramente, quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A e chissà che insomma questo sia insomma il primo passo per un nuovo salto.
7: Mister, è ancora presto, però quali sono le prospettive per l'Arezzo l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene.
6: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità. Ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente esprimere dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a vedere a volte più partite di Serie B che di Serie A, e quindi mi aspetto un campionato molto difficile, ma credo che noi lo dovremo affrontare con grande coraggio, quello che ci ha contraddistinto quest'anno. Non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere i più piccoli, insomma, in categoria, ma saremo anche credo i più vogliosi, perché dopo tanti anni siamo tornati in Serie B e quindi vogliamo tenerci la stretta con le nostre armi, che è quella del coraggio, del giocare, insomma, viso aperto, non speculare, perché se speculi e parti con una mentalità, diciamo, protettiva, credo che insomma il nostro percorso non ha vita lunga.
8: Detto Alvini si è giocato meglio in Serie B che non in Serie B quest'anno, che non in Serie A quest'anno, d'accordo, avendo visto anche diverse partite di Serie B?
6: Ma guarda, sì, come dicevo prima, ho visto diverse partite, secondo me c'erano tante squadre che esprimevano un ottimo gioco. Guardando anche questi playoff mi sto proprio divertendo. In Serie A a volte vince il tatticismo, capisco il peso delle gare, capisco i punti in palio, però troppe poche volte vediamo delle partite spettacolari, no? E quindi in Serie B credo che si riesca ad unire lo spettacolo al risultato, e questo credo che sia un valore dei tanti allenatori bravi, come per esempio Massimiliano Alvini, che ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma tantissimi altri che hanno fatto molto bene, penso a Stroppa, penso a Calabro, penso veramente a tanti allenatori che quest'anno hanno fatto delle cose straordinarie, Aquilani, insomma, veramente, insomma, non vorrei lasciarne a casa qualcuno, però è un bel panorama, soprattutto da un punto di vista qualitativo, e credo di buona preparazione poi alla Serie A.
7: Ecco Cristian, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, te la chiedo ufficialmente, prima te l'ho detta anche in privato, hai avuto la grande occasione del Sassuolo, però sei stato bravo perché da quell'occasione negativa è ripartito un altro Bucchi, secondo me.
6: Sì, ci ho messo un po' di anni, devo dire la verità, perché Sassuolo per me è stata una parentesi straordinaria. Arrivata in un momento, ero molto giovane, che avevo 39 anni, e soprattutto arrivato in un momento in cui si era chiuso un ciclo lungo ed importante con Di Francesco. Quindi probabilmente in quel momento serviva un allenatore un po' più strutturato. Oggi la vivrei in maniera diversa sicuramente. All'epoca ero giovane, avevo tanta voglia di imporre le mie idee, in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro. Però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza ad Arezzo è stata proprio l'insegna di questo. Cioè, volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto. E quindi mi ha fatto questo grande salto ora con grande desiderio, voglia, orgoglio, quello di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo, cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto. E poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di gine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, Radio Bianconera, bonjour, comment ça va? Yves da Roche, qui si schiatta, da te che tempo c'è? Com'è a Torino, si schiatta?
5: Molto.
4: Molto, allora sei pronto a selezionare i vocali, ce ne saranno tanti, oggi sono qua per le consonanti, abbiamo il grande ritorno del sindaco, abbiamo il nostro inviato di punta, abbiamo le dichiarazioni del nostro AD, Damien Comolli, ieri alle 5 del pomeriggio fino a circa le 6 e mezza, è una bella rotta e mezza, tutti in sede, appassionatamente, a prendere caldo, ad ascoltare Comolli, una bella tavolata, l'abbiamo fatto nella sala dei contratti, quando lavoravo io, quella era la sala dei contratti, sono cambiate un po' di cose quando io non ci sono più, però quella era la sala dei contratti, dove i calciatori firmavano il contratto, facevano il video, io magari gli facevo anche una piccola intervista. Eravamo lì tutti insieme appassionatamente per ascoltare Comolli. Allora facciamo così, oggi giochiamo a faccia scoperta, eh? Adesso io vi leggo come interpretano i giornali, poi però io ero lì e vi dico passo dopo passo cosa ha detto Comolli, perché vedo già gente in Belvita, ma poi può piacere, può non piacere, in questo momento può non piacere ovviamente Comolli, però non è che devi mettere cose che lui ha detto in maniera un po' diversa, eh? Quindi vi raccontiamo passo per passo tutto quello che ha detto, parola per parola. C'è il nostro Camillo De Michelis che già sta riempiendo le pagine di tuttojuve.com con tutte le dichiarazioni di Comolli. Insomma, non ci facciamo mancare niente, ma soprattutto vi portiamo nelle case, come sempre, la verità. Poi dopo ci sono le nostre opinioni, ci sono le vostre considerazioni, però la base deve essere la verità, nient'altro che la verità, non come 20 anni fa. Caro il mio Marco da Crema, oggi 20 anni fa era il turno del figlio di Lippi, indagato, accerchiato, non finirà niente, non finirà in una bolla di sapone, Borrelli, Guido Rossi, faremo giustizia cenere, vedrete. Poi in realtà hanno fatto giustizia sommaria, però vabbè, questi sono dettagli, cosa volete che sia. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 27 maggio 2026. Se mercoledì è mercoledì, avanti sulla Gazzetta dello Sport con Iraola. Il Milan accelera per il nuovo allenatore. Cardinale Ibra a Londra. Hanno già visto il tecnico spagnolo, quindi l'avevano visto già prima, eh? Anche qua potremmo anche rivelarvi delle retroscena sul Milan, che a voi frega niente, però così per un po' di colore. All'interno, guardate che peggio di noi il Milan, eh? All'interno del Milan c'era una parte della società che gufava il Milan, cioè speravano che uscisse dalla Champions per licenziare Allegri. Meraviglia, che spettacolo. Ma chi è questo tecnico spagnolo? Ma è quello della rivoluzione e rivelazione del Bournemouth in Inghilterra. Presto un altro incontro, ma intanto Rangnick, ve lo ricordate Rangnick, che non è un ragno, ma era quello il plenipotenziario di Red Bull? È lì, anche lui tipo gufetto che dice, se non si mettono d'accordo con lo spagnolo, Il rompipallone ci unisce in 20 anni. E allora sei pronto, Yves? Il rompipallone oggi, attenzione, sono diventati all'improvviso molto tesi i rapporti tra Elkan e Spalletti. Già mi ha chiesto se mi piaceva la nuova Ferrari luce elettrica. Poi sulla nuova Ferrari luce potremmo discutere se si vuole, ma... Ma 20 anni fa cosa faceva il rompipallone oggi? Era ancora meglio! 20 anni fa il rompipallone oggi è ufficiale. Il campionato 2004-2005 ha vinto il Telegatto nella categoria Fiction. Non è migliorato però con gli anni, eh? Anzi, è il livello più o meno quello lì. Torniamo all'oggi. Leao resta, Modric verso l'addio. Adesso Modric non c'è più, Allegri si vuole ritirare dopo il mondiale. Vi ricordate, un altro anno entra nello staff, ma l'allenatore non c'è più. E quindi rilancio la Juve. Questo è il titolo su Comolli, sulla Gazzetta dello Sport. Spalletti è l'uomo giusto. Ildiz è incedibile. Almeno su sta roba saremo d'accordo tutti. Napoli sceglie italiano. Ora deve liberarsi dal Bologna. Fiorentina grosso. Pivu firma per il bis, dal rinnovo a un altro scudetto, con l'Inter vuole dominare un altro scudetto, vincerne due di fila, non è mai successo. Beh, la Juve 9. Qua stiamo parlando di squadre che vincono uno scudetto e non riescono a vincere il secondo, ma vuole dominare. Sarebbe uscito col Bodo e andate e ritorno, però se vuole dominare, De Siervo interviene, stufo, la D della Lega Calcio dice no ai derby alla fine. Oh, finalmente ci sono arrivati, ormai il danno è fatto però. E l'odio si è aumentata del 13%. Italiani guardano un sacco il campionato di calcio e non hanno niente da vedere. De Siervo, cioè, quali sono le alternative? Quali sono le partite? Quali sono le alternative per un povero italiano? Cosa deve guardare? Quello gli è rimasto. Comolli è stato un fallimento. Ecco, io sono stranito da questo. Allora, vi dico la verità, poi vi dico tutto dell'incontro. Però la prima cosa che io ero sulla sedia ho detto, oh, bravo, cioè in tutto quello che possiamo criticargli, cioè ha detto, ragazzi, è stato un fallimento, il responsabile sono io. Cioè io avrei titolato così sui giornali oggi, Juve, Comolli, due punti aperto virgolette, fallimento. Cioè lui si è preso responsabilità e ha detto, è un fallimento e la colpa è mia, come primo responsabile. Io ci avrei aggiunto, mi dimetto, perché cioè, se è un fallimento io sono responsabile, però ci mancherebbe, se il proprietario non lo chiede, uno va avanti, ci mancherebbe altro. Però il titolo secondo me era fallimento, invece vedo che importa un po' più alto. Spalletti è l'uomo giusto, io ti rilancio, senza Champions ci sarà una cessione non prevista. Poi anche qui andremo a spiegare bene, perché vedo già le interpretazioni, ah prima aveva detto che il piano era lo stesso, adesso devono cedere. No, ha detto senza Champions ci sarà una cessione in più non prevista che sostituiremo con un giocatore all'altezza o magari anche più bravo se saremo bravi noi. Ma quello è normale. Ballano 60 milioni, da qualche parte li devi tirar fuori. Cioè ricordiamo a tutti che la Juve è sotto fair play. La Juve è sotto fair play vuol dire che deve vendere per comprare, cioè deve fare zero il finale. Cioè non è che può spendere 200 milioni e che bello. Non funziona così. Quindi, senza i soldi della Champions, come ha detto anche Spalletti, devi essere più bravo sul mercato. E l'essere più bravo con Mollino Coperma dice, magari dovremmo vendere uno in più rispetto al previsto, ma dovremmo essere bravi a trovarne uno altrettanto bravo, magari anche più bravo. Poi se non lo troveranno lo criticheremo, ovviamente. Però non ha detto venderemo più giocatori, come vedo in questo momento scritto da più parti. Alisson tenta l'uscita, ma c'è il muro del Liverpool che non lo vuole cedere. Anzi, il Liverpool rilancia, è una grande idea. Maradashvili, il vice. Cioè, vi diamo il vice in anno per un anno in prestito. E noi cosa facciamo? Rifacciamo la squadra su un anno il vice di... Un anno il vice di Alisson in prestito? Ma io non so, delle idee strane su sto mercato. Sarà il caldo. La Coppa in America, signora poco mondiale, solo 6 bianconeri convocati, sono McKennie, David, Conceição, Holm, Bremer e Ildiz. Magari anche con Maines, perché non sono uscite ancora quelle dell'Olanda, ma al limite sarebbero i magnifici 7, pochini. Però ce ne sono 7 che sono a casa delle loro nazionali, Italia e Serbia, per dire. Il modello Artono, che sarebbe il Como? Soldi ma anche idee. nona spesa in Serie A, però dal 2019 ha speso 390 milioni il Como, eh? Cioè la favola Como ha speso 390 milioni da quando l'hanno comprato. Poi dalla D è venuto in A, sì, ho capito, ma ha messo 390 milioni, eh. In Piacenza non li ha messi e non è in A. Cioè, no, perché adesso va bene tutto, però chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Ildiz non gli tocca, perché premeva questa roba qua. Comolli disegna il futuro della Juve, rassicura sul suo rapporto con Spalletti e blinda il gioiello turco. Ildiz non si tocca. Un punto fermo tra tanti dubbi che alla Continassa dovranno essere chiariti da un vertice con Elkan e Spalletti, perché ci deve essere sto vertice qua, nonostante come lì ieri abbia detto che sono tutti allineati, tutto a posto, prima, oggi e dopo, si sa, e le idee sono chiare, però il vertice sa da fa, almeno anche noi sappiamo così. L'amministratore delegato dice Luciano è allineato, come i soldatini, condivide tutto. È incuriosito dal mercato degli algoritmi, mi fa le domande, mi chiede. Ha già parlato con i giocatori che vogliamo prendere. Ma ha già parlato Spalletti con i giocatori che vogliamo prendere. Attenzione. Allora li sa. Adesso una cessione in più del previsto e il pareggio di bilancio che è obbligatorio. Champions, non Champions, il pareggio di bilancio è obbligatorio. L'ambizione sul mercato in questo momento è Robertson del Liverpool per la fascia di sinistra, vedremo. Vlahovic spunta al Napoli, su Vlahovic adeguatevi, perché da qua a fino a quando Vlahovic non darà una risposta, ogni giorno ci sarà una squadra per Vlahovic. L'editoriale di Tutto Sport è soltanto per quelli della nostra età, e cioè Paolo Villaggio si sarebbe affezionato a questa Juve pur essendo un tifoso della Sampdoria, perché questa Juve ha il mega direttore galattico che ringa i dipendenti. Devo dire che anche la mia impressione, sono allineato, Guido, sono d'accordo con te, sono allineato. Anche io l'impressione al tavolo di Real 2, i cavalieri della tavola rotonda di ieri, mi sembrava molto il mega direttore generale, pacato, tranquillo, calmo, che però lanciava tutte quelle che dovevano essere le linee. Cairo è sempre toro, un po' toro, ancora toro su Tutto Sport, la lunga estate del toro Cairo e le sue mosse. Giampiero un amico, Giampiero sarebbe Ventura perché l'hanno visto al derby, non è che torna, ma no, un amico Giampiero, condividiamo. Cedere il toro, sarei felice se arriva uno più bravo di me con i soldi, ma io glielo cedo subito. E lì Tutto Sport è lì che non vede l'ora, ma no, sto Cairo lo dice, ma poi alla fine non lo vede. Torniamo alla Juve, l'incontro tra la D bianconero e il cane Spalletti sarà venerdì o lunedì, in base agli impegni del numero uno di Exor, che come avete visto in giro per il mondo di impegni ne ha tanti, con Luciano visione condivisa su tutto, anche sul mercato, dice Comolli. Però Spalletti è quello che ogni conferenza dice, come ve lo devo dire che avevo chiesto una sola cosa, la punta non è arrivata. È frustrante non essere riusciti a raggiungere gli obiettivi, dice Comolli. Le voci sul mio futuro non mi toccano, perché gli hanno chiesto del Milan che ha fatto Piazza Pulita e lui ha detto, ha mai avuto paura anche? No. Ha detto, qua alla Juve di sta roba non si è parlato. Qui se la proprietà non lo chiede. Incontro con i dipendenti, questa è la cosa più carina, è un retroscena che vi tira fuori Tutto Sport, divertente, anche perché io so di cosa parlano perché li ho vissuti, i famosi Media Company Days. Adesso magari sono un po' diversi, non hanno giocato a biliardino a calcio, però tenere botta, torneremo grandi. Come lì in pomeriggio ho visto Noi della Stampa al seguito, alla mattina ha visto i dipendenti della Juve e ha mandato dei messaggi, ha detto dobbiamo tenere botta tutti insieme, torneremo grandi, ma bisogna aver fiducia, io di voi e voi di noi. Poi ha fatto vedere ai dipendenti della Juve un sondaggio interno, sai che queste americanate, facciamo un sondaggio interno, vediamo i dipendenti come la pensano, sai che uno fa un sondaggio, magari non c'è neanche nome e cognome, dice le robe, poi dopo se lo trova davanti. Sondaggio interno, voi avete detto che manca visione, che manca strategia, manca leadership and people management. Ormai i dipendenti dai due sono inglesi. E noi siamo dominati dalla confusione. Poi era lì con i dipendenti, domande? Nessuna. Quindi i dipendenti non sono molto contenti, però non ho fatto neanche una domandina. Ha ragione Guido, mi sa, un po' il direttore mega galatto. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Svolta Napoli, avanza italiano, incontro con gli agenti, ha superato Allegri che paga quel finale con il Milan. Perché guardate che il paradosso qual è? Pardon. è che alla fine col nostro pareggio, abbiate pazienza, il Milan è arrivato prima della Juve, ma la Juve, noi che già sapevamo che saremmo andati in Europa League di fatto, l'abbiamo presa molto meglio del Milan, che invece ha fatto piazza pulita. Ore decisive per la successione di Conte in panchina. E a Bologna hanno tre ipotesi. Non so se posso riuscire ad arrivare alla pausa, però ci proviamo. De Rossi, Di Francesco e Palladino. Quindi Bologna è un po' diventata quella squadra dove capisci, ah, Motta è grandissimo, tutto il mondo, via. Ah, Italia, via. Palladino, via. Cioè, uno fa un anno, due anni, via. È una panchina di passaggio il Bologna. Biennale sul tavolo a Roma è Dybala. Dybala ci siamo, la Roma accelera, non se ne torna più in Argentina. Hai visto la Champions, che effetto che fa? Il riscatto di Male, Nermoso rinnova, tutti belli contenti. Sarà una grande Juve sul Corriere dello Sport Stadio. Eccomo lì. Como lì conferma fiducia in Spalletti e Ildiz non si tocca, cioè i due temi sono quelli lì. Fiducia in Spalletti, in realtà noi ve ne teniamo fuori molti altri oggi dall'incontro di ieri. Il nostro obiettivo è essere competitivi nel futuro immediato e vincere. Senza Champions potremo vendere un po' di più rispetto al previsto. Non ha detto così, ha detto un giocatore in più rispetto al previsto, non un po' di più, è diverso. Cerchiamo rinforzi di carattere e personalità. Dove si compra il carattere e la personalità? L'algoritmo. Ah, però, allora, devo dire, sull'algoritmo. Poi dopo lo tira in, ma non è che lo tira in ballo anche lui, gli fanno sempre la domanda. Però io fossi stato come lì, avrei detto, ma ragazzi, cioè, basta questa cosa qua, nel senso, lo usano tutti, lo usiamo anche noi. Cioè, in realtà lui è andato un po' nello specifico. Dice che Spalletti, dice lui, è incuriosito, gli ha chiesto degli algoritmi e se si può con la scienza, quindi con gli algoritmi, trovare il giocatore che vuole lui, quindi carattere e personalità. E lui ha detto che gli ha risposto a Spalletti che in realtà in Europa 3-4 squadre lo fanno e il Liverpool che tutto lo fa, quindi funziona. Poi dopo vi spiego 2-3 cose sull'algoritmo parlando di Open Data, ma questo ve lo spiego dopo io. Vorremmo andare avanti con Vlahovic, dice Comolli. Noi ci proviamo, vediamo. Milan ci pensa Zlatan dagli States, in 7-10 giorni, prima il tecnico, poi il mercato. Ci pensa lui insieme a Jerry. Ormai Jerry e Ibra sono la coppiata che decide al Milan. Dai, noi non siamo messi bene, però loro un po' peggio. Dujan a Londra, spunta il Chelsea. Il Napoli su Tutto Sport, il Chelsea sul Corriere dello Sport. La Juve è pessimista, ma aspetta la risposta entro 10 giorni. A sto punto però la Juve dice boh. Poi, piccola parentesi sugli incidenti del derby. Altri due oltre arrestati, il totale è 10. Sì, ma gli 8 arrestati sono già stati rilasciati. Il questore è intervenuto, ha detto mi dispiace ovviamente per il ferito, abbiamo gestito la sera prima, il giorno stesso, gli incidenti, perché insomma si sapeva della possibilità. Ci sono anche 6 feriti tra gli agenti, mi aspetto una risposta dall'indagine. Gli agenti hanno avuto una risposta adeguata a quello che stava succedendo. Caro questore di Torino, io mi limito a dire una cosa perché ovviamente c'è un'inchiesta in corso e spero e credo, immagino la facciate bene, correttamente. Qui però c'è il padre del tifoso della Juve che resta lì in ospedale, che è disperato e dice che ci sono 200 tifosi pronti a testimoniare che gli avete sparato il lacrimogeno ad altezza d'uomo. Mi auguro si faccia chiarezza su questa cosa qui perché è molto importante. Sul Corriere della Sera, nelle pagine sportive, come lì rilancio Juve, Spalletti e gli algoritmi, il progetto non cambia. Sulla Stampa c'è il piano Comolli, senza Champions costretti a vendere più giocatori. Non ha detto così, ha detto un giocatore, no più giocatori. La Juve non si indebolirà, anzi Spalletti è sempre stato coinvolto. Sono frustrato, dice Comolli, provo dolore fisico da questo fallimento. Sulla Repubblica Comolli, due punti aperte virgolette, un fallimento, ma insieme a Spalletti torneremo a vincere. E Fanto ha preso più sui giornali politici che su quelli scritti. A Elka hanno detto che c'è un piano per il successo. È più difficile lo spallettese. Perché all'inizio ha fatto la battuta, ha detto, perché continua in inglese, gli hanno detto, italiano è difficile, ha detto, ma è più difficile capire. Spalletti, ha fatto una battuta in battuta veritas. Chiudiamo tutti i quotidiani e andiamo ad aprire tuttojuve.com, la vostra capofila. Ragazzi, mi raccomando, Oh, vi voglio sempre di più anche su tuttoiuve.com. Tuttoiuve.com è il punto di riferimento degli italiani bianconeri, quindi voi. Quindi cliccate, guardate le pagine, gli approfondimenti, la live di Camillo, il mercato, tutto. Tutto, perché tutto quello che cercate è lì. Il primo piano in questo momento c'è un Comolli un po' corrucciato, pensieroso. Comolli, il tempo delle parole è finito. Ora i fatti. Oggi le parole ve le raccontiamo, però adesso che abbiamo parlato bisogna agire. Giustamente Massimo Pavanda, la redazione, mette in primo piano le parole di Damien Comolli che dividono l'ambiente Juve. I tifosi chiedono meno dichiarazioni e più carattere, identità e spirito bianco-nero. Perché l'intervento di Comolli ha avuto un obiettivo preciso: proteggere il lavoro della squadra e difendere il progetto Juventus dopo una stagione profondamente deludente. Un messaggio istituzionale, composto e rispettabile, costruito attorno alla fiducia nel gruppo e nella programmazione futura. Posizione comprensibile, però tifosi stanchi di parole promesse. Il dato dei 69 punti pesa come un macigno. I fatti contano più delle dichiarazioni. La Juve del futuro deve ripartire da qui, da uomini pronti a sudare la maglia, come erano i Torricelli, i Padoin, i Porrini. Altro che l'algoritmo. Il box nero su bianco o bianco su nero è del buon Poncirolli, che mette il suo punto e dice: attenzione, tre ultra trentenni per ripartire. Si è ritornati all'idea dell'instant team. La Juve valuta profili esperti sul mercato come Salah, Ellison, Robertson. Obiettivo: rilanciarsi dopo il flop Champions League. Ancora instant team. Scelta oculata o rischio azzardato? Poi c'è il nodo degli esuberi. Insomma, c'è molto mercato dentro le parole di Fabrizio Poncirolli su tuttoiuve.com, una delle nostre firme. Andatevelo a leggere, che fa sempre bene. E poi c'è, naturalmente, il virgolettato del giorno, di cui la stampa non parla. Saviano accusa ancora l'Inter che non risponde. Devastati da un'inchiesta che hanno fatto di tutto per fermare. Parole grosse di Saviano nei confronti dell'Inter e di Silenziopoli. Grosse, pesanti come macini. Però interessava più vent'anni fa Mocci che l'Inter oggi. Più vent'anni fa Mocci che l'Inter oggi. Sapevatevelo. Chiudiamo tuttoiuve.com, andiamo a aprire bianconeranews.it. Velocemente il primo piano è su Comolli, anche qui che incontra la stampa. Mai avuto problemi con Spalletti. Il disincedibile Vlahovic, speriamo. Il box giallo su nero, l'editoriale della nostra firma e anche della radio. Vincenzo Marangio, Elkan, pensi bene alla sua decisione, programmare con diversità di vedute è già una sconfitta. Perché Marangio non ci crede che c'è un'identità di vedute, anzi, crede alla divisione interna. Elkan non può più sbagliare, attenzione, l'idea di voler provare a dare una sorta di continuità aziendale non è sbagliata, ma sono sbagliate le persone a cui hai scelto di affidarti. Comolli, un dirigente abituato a prendere decisioni, ad imporle, ad avere un ruolo attivo e idee tutte su cui non ama si mette a bocca. La tregua eventualmente firmata sarebbe per forza di cose temporanee, cioè, Marangio dice quello che pensiamo un po' tutti noi. Dai, ragazzi, però devi chiare per ripartire. Facciamo sto vertice Spalletti, Comolli, Elkan e chiariamoci. Perché che ne dica ieri Comolli, la situazione non è proprio chiarissima, eh? Diciamoci la verità. Ma vogliamo farlo anche oggi che fa caldo? Andiamo... Che succede di là? Sui dobloni che succede?
5: Un po' di
4: che
5: critiche verso la nuova Ferrari e poi...
4: Ferrari? Sì, sì. La nuova Ferrari con una R. La Ferrari con una R. Calcio e finanza! Che Ferrari, sia mica francese in Ferrari. Juve, niente aumento di capitale anche senza Champions. Pareggio di bilancio nel 27-28. Vedi che su calcio e finanza prendono le parole quelle doblonesche da parte di Comolli, perché ha detto anche questo: non è previsto l'aumento di capitale, la Juve anche senza Champions deve andare al pareggio di bilancio nel 27-28. Comolli resta e rilancia dei rapporti con Elkan e Spalletti al mercato i piani della D della Juve. Serie A, no allo spareggio scudetto in caso di finale europea, perché è una soluzione che non convince. Ma in caso di finale europea quale? Ma quale? In base alla nuova modifica, qualora lo spareggio scudetto dovesse coinvolgere una squadra in finale di Champions, Europa League o Conference League, il titolo sarebbe decretato tramite risultati negli scontri diretti. La novità approvata dall'odierno consiglio della FIGC su proposta della Serie A riguarda la decisione di approvare una modifica per la quale lo spareggio scudetto e o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di Coppa Europea, vale quindi la classifica avulsa. In sostanza, qualora lo spareggio scudetto, quello per la salvezza, dovesse coinvolgere una squadra in finale di Champions, Europa League o Conference League, il titolo o la permanenza in Serie A sarebbero decretati tramite risultati negli scontri diretti. Un incastro di questo genere si è presentato proprio nella scorsa stagione, quando Inter e Napoli, che si sono giocate lo scudetto fino alla fine del campionato, dovettero anticipare venerdì 23 maggio la loro ultima sfida di campionato per lasciare spazio a un eventuale spareggio scudetto da giocarsi lunedì 26 maggio. Questo perché l'Inter si era qualificata per la finale di Champions League in programma il 31 maggio. Ah, vi ricordo, venerdì grandi festeggiamenti per il 31 maggio. Il calendario intasato non consentiva di trovare soluzioni diverse per permettere all'Inter di prepararsi al meglio dell'ultimo atto europeo. Si optò per un anticipo del match all'ultima giornata di Serie A. Qualora dovesse quindi riproporsi una situazione simile in futuro, lo spareggio non si disputerebbe e il titolo o la salvezza verrebbero assegnati tramite risultati degli scontri diretti per il prossimo campionato. Però non convince questa soluzione. Il problema rischia di generare ulteriori storture. Centrale rimane l'aspetto sportivo, a partire dal fatto che lo scontro diretto in campionato può diventare improvvisamente decisivo. Ma se lo sai, scusa. Ma io ho capito. Quante volte diciamo il valore degli scontri diretti, non ha vinto gli scontri diretti? Lo sai, lo scontro diretto vale. Anche nella corsa Champions valeva, scusa, dov'è la novità? Il tema non si pone per la Champions League, dove il dubbio se andare in finale o meno non esiste. Così. Ma un club che dovesse arrivare in semifinale di Europa League, essendo al tempo stesso in lotta per lo scudetto, ma in svantaggio negli scontri diretti, come si comporterebbe? Darebbe precedenza alla possibilità di rimanere senza titoli? Oppure preferirebbe uscire per giocarsi lo scudetto nello spareggio? Ma dai! Cioè lui dice, se io mi sto giocando lo scudetto, ma sono in semifinale di Europa League, e valgono gli scontri diretti, cosa faccio? Esco dalla semifinale di Europa League per concentrarmi sul campionato? Ma cos'è sta roba? Ma anche no. Non possiamo scappare dal nostro fallimento. Parole di Damien Comolli, che tra poco vediamo nel dettaglio. Ah, è il compleanno di Cancelo! Attenzione! Si chiude la porta e si apre un Cancelo, meraviglia! L'abbiamo avuto poco Cancelo, Cancelo è un bel giocatorino, devo dire io. Secondo voi è meglio Cancelo o meglio Dani Alves? Così, giocatori che sono passati per una stagioncina alla Juve, ma che però hanno fatto vedere che potevano essere importanti.
5: Il primo.
4: A voi chi è rimasto? A te chi è rimasto?
5: Cancelo. Cancelo? All'Alves è un po' calda.
4: Ma che c'entra? Io parlo del giocatore che me frega.
5: No, però Cancelo mi piace di più.
4: 34 presenze fece in quella apparizione bianconera Cancelo, un solo gol, due titoli, un campionato e una Supercoppa italiana. Allora, il campionatino se l'è portato anche il buon portoghese Cancelo a casa. Te lo ricordi te il gol di Cancelo?
5: No.
4: Con chi ha segnato Cancelo? Come no? A Lazio, dai, Lazio-Juve 1-2, gol di Cancelo, ma non scherziamo. Autorete, poi Cancelo e poi Ronaldo rigore all'88esimo. Aveva fatto il gol del pareggio al 74, cioè fino al 74esimo perdevamo 1-0, attenzione. Juventus col 4-3-3, Szczęsny in porta, De Sciglio era titolare, pensa, Bonucci, poi entrò Chiellini, Rugani, Alexandro. Bentancur, Emre Can, Matuidi, poi entrò Bernardeschi, Douglas Costa, Cancelo entrato al 70esimo in gol dopo 4 minuti, Dybala e Ronaldo. A disposizione per Impinsoglio, Ken, Fagioli, Spinazzola. Eravamo già però verso il ciclo che stava andando a terminare, devo dire. Vabbè. Notizie sulla nostra sosta, scusa Yves, siamo messi?
5: Andiamo, metterò qualcos'altro, via.
4: Ma stai molto tranquillo, ma non t'agitare, stai sereno. Vediamo subito se i social della Juve mi fanno gli auguri a Cancelo o sono concentrati su Comolli. Ha scritto qualcosa di Comolli, fammi vedere i social della Juve. Vediamo i social della Juve, poi dopo ve lo dico io Comolli. Piber di Quadrato di ieri, ma sono rimasti a 21 ore fa! Ma non ci credo! Non ci credo! Ma no, ma non è vero! Ma l'ultimo post della Juve è di 21 ore fa, sul compleanno di Quadrato. Ma come, ha parlato Comolli? Ma dai, ma neanche sul sito? No, ragazzi, scusate, fatemi vedere che sono incuriosito a sto punto. Fammi vedere il sito della Juve. Era lì a scrivere ieri, scusa, tutte le cose. Niente? Non c'è niente. Perché? Ma non ci credo. Fammi vedere, ultime news. Ultime news, sito della Juve. Non c'è niente. Il calendario delle amichevoli estive, Summer 2026, il commento di Spalletti al derby. Ma perché? Ma sapete che strana sta cosa? Cioè ieri ha parlato con Molli alla stampa, oggi su tutti i giornali ci sono le robe, e sui canali della Juve niente. Ma niente. Ma niente. Piccolo stop per noi, tra poco siamo voi.
6: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann ha detto alla linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso. Migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il D sicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale. Rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina. Cardinali Bra ieri sera sono stati tanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3-7 la wildcard francese Montabeur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro c'entra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Vittorie convincenti per i due azzurri che dominano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocero, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle final 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Buongiorno che carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, quelle previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte sul bianconera.
8: Rassegna stramba.
4: Attenzione, super attenzione. No, sto cercando delle spiegazioni. Com'è la Juve non mi parla di questo intervento di Comolli? Le chat di RBN Radio Bianconera è l'unica radio che conta. Siete già scatenati, poi vi dico rigo per rigo quello che è successo ieri con Comolli. Davide scrive tutto in maiuscolo da Bologna, dice: io sono abituato a lottare, ma stavolta sono molto amareggiato, sono scoraggiato, soprattutto sono deluso dalla gestione di Elkan della nostra amata Juventus, ma chiedo a John di vendere la società perché è il primo responsabile del fallimento del trattamento della Juve in questi anni. In caso contrario ci aspettano ancora tanti anni di vergogna, di fallimenti. Davide è distrutto. Mentre Luigi sottolinea che Comolli non dorme la notte, perché Comolli ieri ha detto: Spalletti non dorme la notte, ma anche io non ho dormito la notte. Noi invece abbiamo gli incubi anche di giorno, pensando alla Juve nelle sue mani. Incapace. Dani Alves tutta la vita, dice Cosimo. Sai che anch'io voto per Dani Alves, un pazzo però, ragazzi. Allora, novembre 22. Competitività, sostenibilità e pareggio di bilancio entro il 25. Questo voleva la Juve. Ottobre 24. Pareggio di bilancio previsto per il 2027. Maggio 26, pareggio di bilancio previsto per il 28. Giugno 27, si porta avanti così. Data pareggio di bilancio in aggiornamento. Allora, ironia a parte, facciamo una cosa. Tornerò a guardarvi a pareggio di bilancio raggiunto. E c'è ragione anche Cosimo, però, ragazzi. Qui il pareggio lo posticipiamo sempre. Luca da Genova dice: ma perché Saviano non viene querelato? Un po' come la prescrizione di Moratti, no? La loro strategia è l'oblio. In questo sono maestri, con la complicità dei media. Piero da Palermo dice: la mia Juve la sogno così. Alisson, Kalulu, Bremer, Robertson, Lobotka, Thuram, Goretzka, Yıldız, Conceição, Silva e Núñez. Mi sa che continui a sognarla, Piero, io te lo dico. Marco dice: ma scusa, il famoso algoritmo non parla del ritorno di Andrea e la fuoriuscita di qualcun altro? No, questo l'algoritmo non lo dice. Simone da Cesena: siccome da quanto emerso alcuni del gruppo non vorrebbero Spalletti, facciamo fare a uno di loro il DS, così almeno non bruciano anche questo tecnico. Questa condizione immutata delle cose mi profuma di portare uno dei due alle dimissioni. Per me è Spalletti. Iniziare un'altra stagione con i soliti problemi risolti ci porterebbe a cose già viste. Troppo strana questa pace, volemmosi bene. Simone, che ne penso io? Che è una pace istituzionale, ma in realtà, da quel che so io, Spalletti e Comolli non è che sono proprio così tanto in sintonia. Poi, pronto a essere smentito e contento di esserlo, eh? Elkan la vede la realtà? Comolli e i suoi metodi nel football italiano forse hanno fallito, questo è fattuale, ma il signor Comolli ha una dignità oppure vuole restare a dispetto dei santi? Ma quello l'ha detto ieri, no, ha detto non si resta a dispetto dei santi, quindi stanno giocando sulla pelle, sulla storia della Juventus, è inaccettabile. Cesare da Milano dice: l'anno prossimo due grandi del calcio italiano, Juve e Milan, non parteciperanno alla Champions, credo quindi che punteranno tutto sul trofeo Berlusconi, Cesare, Cesare, il trofeo Berlusconi. Che tra l'altro si diceva che chi vinceva il trofeo Berlusconi non vinceva il campionato. Ma non è che lo dicevamo noi. Ferrara, mi ricordo una volta, disse no, volevano tagliare il rigore in posta. Perché... E pensa come sono scaramantici anche i calciatori. Terry dice, speriamo che i rapporti tra Spalletti e Comollini non siano come la nuova orrenda Ferrari. Sta Ferrari azzurra, priva di personalità, però è elettrica e quindi... Come ci spiegano gli addetti al settore, io non sono addetto al settore, leggo, è quando fai una macchina elettrica non è più il rombo del motore su cui costruisci tutto, ma il contrario, quindi diventa un oggetto di design. Vabbè. Juve, dice Tiga, diciamocelo chiaro, il segnale è forte quello di Saviano, come è forte il segnale che stanno dando i media, nessuno parla, nessuno dice. Ci sono anche alcuni giornalisti nel sistema Interopoli, ci divertiremo tra qualche settimana, dice Tiga. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno grande Claudio, Nicola da Mykonos, ti aspetto, vieni. Ascolta, volevo un'informazione, sì. Ma giusto una domanda.

0: Ho detto, questa mentalità è mediocre ed è stata inculcata con Elker in prima linea. Unica speranza che avevo era in Titer, ma ormai credo non se ne farà più nulla. Liberata la Juve, Massimiliano da Roma. Ci sei arrivato finalmente, te lo sto dicendo da mesi, che Titer fa il suo 10% e come tutti gli azionisti mette i soldi e prende i soldi fine delle trasmissioni. Gianni da Brindisi dice: io ne venderei tre vendibili, oltre a David Openda e Caballe Miretti, io venderei Coop con Seysal Cambiaso, e sono sette, non sono tre. E se ci riuscisse con Bolli sarebbe un mago, ma poco ci credo. Maurizio aggiunge: se non ricordo male, con Bolli al suo insediamento aveva dichiarato che per lui i giocatori contavano più dell'allenatore. Poi ha preso quattro schiappe sul campo e l'allenatore della nazionale. Luke dice: alcuni tifosi a giorni alterni sono fantastici, mandano messaggi, sono rancorosi, rabbiosi, non proprio lucidi. Ma la nostra prerogativa è essere autolesionisti con le parole, mentre accettiamo passivamente, senza scendere in piazza per combattere, i soprusi che infanga la nostra storia con le menzogne di Farsopoli e la falsa meschina inchiesta sulle plusvalenze, accettando ogni vessazione senza reagire e tollerando l'inerzia della società. Ma evidentemente per alcuni è più importante criticare per altri motivi e difendere ad ogni costi le loro idee. Saluto Antonio, a Terry, a Giovanni e a Simona, vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, nato da Varese. Allora, continuo a sentire che Spalletti e Comodino vanno d'accordo. E, sì. Che dire, io penso che tutte e due dovrebbero ammettere i propri errori e cercare di andare avanti, perché così non facendo stanno mettendo in repentaglio ancora la situazione della Juventus, perché forse non hanno capito che in primis viene la Juve e poi viene tutto il resto, per cui tutti noi abbiamo capito che Comollino non è stato capace di portargli un'attaccata a gennaio, ma anche Spalletti deve capire che per battere la Fiorentina e il Verona non è che aveva bisogno di questi grandi attaccanti. E poi voglio dire, è Roma 5 punti dalla Roma. Per cui secondo, cioè, è un uomo intelligente, anche lui deve capire che ha fatto degli errori.
0: No, è vero, hai ragione, ha fatto degli errori anche Spalletti e noi lo stiamo rimarcando poco perché siamo concentrati su Comolli. Però adesso ha parlato Comolli, oggi è il giorno di Comolli, poi verrà anche il giorno di Spalletti. Freddy da Ravensburg dice: volevo solo fare una piccola domanda, ma quelli che chiedono la vendita della Juventus da parte di Elka, di preciso chi vorrebbero come acquirente? Un fondo americano oppure chi lavora con le criptovalute? Ragazzi, io ve lo ridico per l'ennesima volta, ieri Comolli è andato sul passaggio del fair play finanziario, che forse la gente non ha capito, e cioè la Juve sta per stringere e chiudere entro giugno l'accordo con la UEFA, con cui sta ancora parlando, per i prossimi 3-4 anni di fair play finanziario. Cosa vuol dire? Vuol dire che fanno un piano di rientro che devono rispettare. Una volta che tu fai questo accordo, adesso arriverà la multicina, la paghi, fine della trasmissione, quando fai l'accordo poi lo devi rispettare. Rispettarlo vuol dire che tu devi fare dei mercati per rispettare l'accordo e quindi rientrare nei parametri. Per rientrare nei parametri devi essere praticamente a saldo zero, non proprio zero, però devi andare in pareggio nei mercati. Vuol dire che tu puoi spendere quello che guadagni. Quindi non è che se domani Elkan vende la Juve a Pinco Pallo, arriva Pinco Pallo e dice: ecco un miliardo, facciamo lo squadrone. Perché anche Pinco Pallo dovrà vendere i giocatori per acquistarne degli altri e fare pari e patta. Non so se sono stato abbastanza chiaro, però vedo che ogni volta sto messaggio non passa. Stefano da Tarragona dice: peggio della Ferrari luce ci sono le battute del rompipallone, vedete? Domenica ci sarà l'annuale del 555, troppi ricordi, dice Luca, mi viene da piangere, ma noi lo festeggiamo venerdì perché domenica non ci siamo, quindi noi venerdì questo festeggiamo l'annuale del 555, ci abbiamo fatto un anno col 555, che bello, dai, che bella estate quella scorsa rispetto a questa. Antonio da Maranello dice: potrebbe essere Bremer il grande sacrificio? Potrebbe essere, se arriva, però allora vedi, esempio classico, perfetto. Noi quando è che abbiamo comprato Bremer? Quando abbiamo venduto De Ligt. Noi abbiamo comprato De Ligt come nuovo Scirea, 80 milioni. Voi ve lo siete dimenticati quanto è costato De Ligt. Poi l'abbiamo rivenduto a circa 60, in quel momento a bilancio lui era a meno di 60, quindi è andato bene così. E abbiamo comprato Bremer a 40, 50, quel che l'era. Quindi abbiamo venduto

0: De Ligt, il grande prospetto difensore, e abbiamo comprato Bremer. Tutti hanno detto, io me lo ricordo, state di Bremer, spacchiamo tutti, abbiamo preso Bremer, gliel'abbiamo fregato all'Inter, ricordate? E ieri con Molli questo ha detto, cioè dobbiamo, non è che è il sacrificio di Bremer, tu vendi Bremer a 60, faccio l'esempio, e devi essere bravo a trovare un De Ligt, che può essere Kim. Magari vendi Bremer a 60 e compri Kim a 40, per dire. C'è un disavanzo di 20 in più e magari Kim fa meglio di Bremer l'anno prossimo. Cioè, chiaro l'esempio, no? Questo deve fare la Juve. Non è un sacrificio. Alla Juve manca 50-60 milioni perché è andata in Europa League. Li vuole mettere a posto vendendo un giocatore. Bene, lo vendi al posto suo, devi essere bravo a trovarne uno altrettanto bravo o magari anche di più. Perché poi diciamocela tutta, è andato via De Ligt, è arrivato Bremer, ma in questi anni con Bremer cosa abbiamo vinto? Niente, praticamente niente, no? Quindi non è che Enzo da Tor Vaianica scrive: salvate il soldato Elkan dalle sue follow. Claudio Damazzè, non so perché, ho l'impressione che Spalletti non sarà il nostro allenatore nella prossima stagione. Spero tanto di sbagliarmi. Allora, io non sono tranchant come te, però io, visto che ormai Spalletti ha iniziato a capirlo, a conoscerlo, ed è un personaggio complicato, c'è sempre la variabile Spalletti, che magari va, io credo che alla fine ci sarà una pace condivisa per proseguire con Molli, Spalletti, Elkan e chi vuoi tu. Però Spalletti è quel personaggio che, magari la mattina si sveglia male, decide che sta roba non gli sta bene. Per cui io, come ho detto già una settimana fa, sto sull'attenti. Per me alla Juve da oggi in poi può succedere sempre qualsiasi cosa. Marco dice, ma Marotta ha capito chi è Saviano nel frattempo o è parzialmente preparato alle domande? Ah, vi ricordate quando viene lì? No, non preparato a sta domanda. Domenica festeggiamenti in tutto il globo per i pentaperati, barzelletta d'Europa d'Italia 1, dice Marco, mentre Luca scrive Evra a proposito di Mattacchioni, Lo ricordate Evra? Davide da Bologna con Molli dice che la società c'è piena armonia. Peccato che il sondaggio anonimo fatto fare ai dipendenti dica tutto il contrario, si è messi bene. Per saperlo però non ci voleva il sondaggio. Grazie Elkan, peggio non c'è mai fine. Così almeno quest'anno siamo già sicuri di come andrà a finire. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Radio Bianconera, ciao Claudione, sono Giovanni da Messina. E allora, messo in un concesso che la colpa è nostra, ci siamo qualificati in Champions, abbiamo fatto un campionato di questo tipo, ma io ti chiedo una cortesia.
0: Dimmi,
1: vuoi creare una sorta di campionato alternativo di quello che riguarda quello che è passato al 25-26, giornata per giornata, cioè? Con tutto quello che è capitato alla Juve dal punto di vista sia arbitrale e sia riguardo al calendario per le Champions, piuttosto che giocare con una cosiddetta piccola, ci hanno messo la partita dell'Inter in mezzo oppure del Napoli, insomma tutto quello che comporta le magagne che hanno costretto fra virgolette la Juventus a non essere al meglio, al top nel...
0: l'abbiamo fatto giornata per giornata tutto l'anno, lo rifacciamo, no dai, l'abbiamo già fatto, adesso non esageriamo. Noi le cose le abbiamo dette sempre. Ah, si è chiusa anche la stagione di Open Bar ieri, Vi siete persi la chicca finale voi. Cioè, a partire dal designatore attuale che ha detto che sono contenti, c'è stato un lavoro di grande qualità. Cioè, per loro, arbitri e varisti quest'anno hanno fatto qualità. Ragazzi, campionato di qualità. Ora io non pretendevo che mi dicesse, è stato un disastro, però... hanno espresso qualità. Sì, c'è qualcosina da migliorare negli interventi, va, però grande qualità, ma ci mancherebbe. E a proposito di grande qualità, ci hanno fatto vedere il rigore dato al Como, dove c'è triplice errore, triplice, dell'arbitro, del barista, dell'assistente, di tutti. Trippier, cioè il Como, ammissione di Open Bar di ieri, hanno regalato il rigore Champions che ha condizionato la partita in maniera vergognosa. Vergognosa lo aggiungo io. Però è stato un campionato di grande qualità, mi raccomando, grande qualità di arbitri, baristi. Poi c'è stato questo audio meraviglioso, praticamente Maresca, il Como il rigore non gliel'ha data, ha detto niente, niente. E invece il barista, per non una, non due, non tre, non quattro, ma cinque volte continuava a dirgli no, guarda, poi guarda tu, però Bianchetti mette i tacchetti, quindi calcio di rigore. Allora ti devo mandare al monitor a vedere, allora ti faccio vedere questa immagine. Vedi tu, però guarda che gli mette te. Cioè praticamente gli ha detto che doveva dare il rigore. Quindi in quel caso lì l'arbitro cosa doveva fare? O dirgli, oh sei un pirla, che cavolo dici? Oppure doveva trovare un escamotage per mantenere la sua opinione e non dare il calcio di rigore. Quindi in realtà il barista ha sbagliato, l'arbitro ha sbagliato perché ha cambiato idea, ha sbagliato pure l'assistente perché era vicino, poteva dire qualcosa. Perché l'assistente può dire qualcosa. Sappiatelo. E la chiusura di Open Bar dell'anno del signor Tommasi è stata che dobbiamo ridare centralità all'arbitro. Non può decidere il barista, deve decidere l'arbitro in campo. Il VAR deve intervenire per gravi e chiari errori. Quando Rocchi aveva detto che così era nato il VAR, ma poi in realtà il VAR può intervenire sempre e che praticamente la decisione era diventata soggettiva. Quindi cosa ha fatto? Mi ha scaricato Rocchi, Tommasi? E perché me lo scarica? Perché forse c'è un'inchiesta in corso? Attenzione! Enrico Bianconerissimo scrive: penso che ormai la pista Lewandowski sia remota, ma nel caso l'avessimo preso, ti volevo chiedere, avrebbe potuto giocare con Dujan in un attacco a due davanti o uno avrebbe dovuto fare il vice dell'altro? Perché sono due che non vedo seduti in panchina. Ciao Enrico. No, infatti, ma secondo me non è Lewandowski e Vlahovic, cioè Spalletti giocherà con una punta titolare e una in panchina e due esterni dell'attacco, cioè non gioca con due punte Spalletti, quindi Spalletti dovrebbe essere il nostro allenatore, o no? Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudione, buongiorno a tutti i tifosi di Radio Bianconera, sono Giovanni da Torino. Allora, sulle dichiarazioni di Como mi fa ridere il fatto che lui ha detto piena fiducia in Spalletti, quando siamo noi ad avere poca fiducia in lui se continua a fare mercato, quindi speriamo che non metta più mani lui sulle operazioni di mercato e faccia fare a gente molto più competente, sperando in Nottolini, Chiellini, fa pure rima, e se arriva anche o arriva Tognozzi, insomma basta che lui non mette più mani sopra, sinceramente. Poi speriamo in bene. E che dire, forza Juve, buona giornata a tutti.
0: Attenzione! No, questo no, fammi sentire un altro vocale.
3: Buongiorno Giuliani, sono Franco da Vigevano.
0: Ma dove sei?
3: Quel signor Comolli lì. Ma a me sembra uno pieno di boria. Non ha azzeccato una mossa quest'anno. Cosa vuole? Doveva star schiscio. Oltre ad essere stato confermato, porca miseria, poi si mette a vantare una prossima grandeur. Ma cosa dice questo?
0: Ha detto questo, a vantare la grandeur. Ma che stai dicendo? Ma quel Comolli lì, ostia. Il Comolli lì, ragazzi. Adesso te ne leggo tutti io i passaggi di quel Comolli lì. Piero da Palermo dice: domanda per capire, ma Rocchi non andrà da Scione? E come finirà se non va da Scione il PM? Non lo so. 20 anni fa c'era la scure della giustizia da inseguire. Non finirà in una bolla di sapone. Adesso, 20 anni dopo, potrebbe anche finire in una bolla di sapone. Marco D'Ancona dice: visto che anche il fallimento della presentazione della Ferrari elettrica, dove Montezemolo addirittura ha detto di togliere il cavallino da questa macchina. Montezemolo è meglio che sta zitto. Non è che John Elkann è stato sopravvalutato mentre non ha le capacità necessarie per portare avanti, soprattutto nella scelta dei collaboratori di due brand così importanti come Ferrari e Juventus? A questo punto questa impressione. Tu che ne pensi? Guarda, Marco D'Ancona, io sono risultatista in tutto, anche nella mia vita. I risultati, secondo me, sono l'unica cosa che conta, perché se io ho i risultati ho ragione, se non li ho torto. Vediamo. Se la Ferrari elettrica venderà e c'ha già tutti gli ordini pronti, avrà avuto ragione lui. Se la Ferrari elettrica, a differenza di tutte le altre Ferrari della storia, non venderà, sarà un flop e avrà torto. Basta aspettare. I risultati comandano. Secondo me uno dei tanti problemi della Juve sono i tifosi, scrive Maurizio. Palermitano Doc. Mai contenuti, tutti tecnici, tutti dirigenti. Ma fare tifosi della Juve incondizionatamente, mai? Ok, parlarne, ma vedo sempre più chiacchieroni e meno tifosi. Maurizio ce l'ha con la chat. Oscar da Belluno dice: come ti spieghi la scarsa esposizione mediatica di Chiellini in questo periodo? Ma Chiellini non deve parlare, mica l'amministratore delegato. L'amministratore delegato è che con Molli, l'allenatore Spalletti, il proprietario è Elka. Chiellini è Director of Football Strategy, è un anello di congiunzione del gruppo di lavoro, mica deve parlare. Enzo da Milano dice: il problema a mio avviso è la fiducia tra le due persone, o c'è o non c'è, e questo, come in tutte le organizzazioni, è un grosso problema. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna Stramba.
5: Radio Bianco Nera.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e venite con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi fare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Ramba.
0: Ma sono tutti in vacanza lo Juventus Creator Lab, non mi hanno fatto i turni, sono fermi a un posto di 22 ore fa, più bello del quadrato. Che è successo? Ragazzi, se avete problemi con i server, chiamate Yves che me li mette a posto. Yves, vuoi andare a lavorare alla Juve?
6: Perché no? Ho già lavorato.
0: Vabbè, si può anche tornare, eh? Mica è vietato.
6: Lo so.
0: Non ti vedo convinto. Allora, cosa è successo ieri nell'incontro con Damien Comolli? Innanzitutto ha fatto subito una battuta, ha detto: capire Spalletti è difficile. Però dalle battute, come si dice in genere in vino, veritas. Però è vero che è difficile capirlo se uno sta dietro ai suoi discorsi filosofici. Siamo poco soddisfatti, l'obiettivo non è stato raggiunto, ci ha detto ieri il buon Comolli. Piena responsabilità mia. È un fallimento, provo frustrazione e un dolore fisico personale. E qua, ragazzi, diciamogli tutto quello che vogliamo, però lui ieri si è assunto la responsabilità del fallimento. Lui dice: abbiamo provato a cambiare la Juve, anche nel settore medico, nel settore scouting, nel settore dell'analisi, nel settore del mercato, un po' in tutti i settori. Abbiamo messo la base per il futuro. Cioè, lui ieri ha raccontato che questo è un grande fallimento, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, che lui è il primo responsabile, però contemporaneamente diceva che in questo primo anno, perché è un anno che c'è Comolli, hanno cercato di cambiare tutto nella Juventus, quindi hanno messo la base su cui costruire dopo. Che è un po' come dire: abbiamo fallito, però ragazzi, siamo appena arrivati. E allora qual è il piano? Il piano è essere competitivi e riportare a successo la Juventus nel più breve tempo possibile, ma non ha detto l'anno prossimo vinciamo. L'obiettivo è tornare competitivi e riportare a successo la Juve nel più breve tempo possibile, che è un po' quello che Spalletti contestava finito il derby con il Toro in conferenza, quando ha detto: no, ma come lì ha detto, no, ma io ho detto, no, lui ha detto. Sul rapporto con Elkan, questa cosa è meravigliosa, perché mentre Spalletti, no, sappiamo avere un rapporto con Elkan praticamente confidenziale, anche Di Comolli ieri, tramite le sue parole, veniamo a scoprire la stessa cosa. Perché lui ha detto ieri, nell'incontro che abbiamo avuto in sede alla Juve con lui, che con Elkan ci parla almeno 2 o 3 volte a settimana, che condividono tutto, che sa tutto, e che ci ha parlato la mattina della sconfitta con la Fiorentina. E la mattina dopo la sconfitta con la Fiorentina, Comolli ha detto che parlando con Elkan gli ha spiegato il piano con la Champions o senza Champions. E quindi a sentire lui ieri, Comolli, Elkan e Spalletti erano tutti e tre, il giorno dopo la sconfitta con la Fiorentina, sulla stessa linea e sapevano benissimo il piano con o senza Champions. Che in realtà non cambia perché, secondo Comolli. Perché per il fair play finanziario lui ieri dice magari saremo costretti a vendere di più, ma un giocatore. E dovremmo essere bravi a sostituirlo con un target di almeno lo stesso livello, magari anche di più. E allora, per chiarire bene il concetto, devo dirvi la verità, lui ieri ha parlato in inglese, però ormai l'italiano lo capisce perfettamente, perché le domande erano tutte italiane, le capiva benissimo. Non c'era bisogno di fargli dei chiarimenti. Però risponde in inglese perché evidentemente il mega direttore galattico nel mondo globale vuole continuare a esprimersi in inglese. Ora, ieri ha detto delle cose chiarissime, poi noi adesso le possiamo discutere, lo faremo anche con Camillo tra poco, però le cose sono chiare. Cioè lui, secondo me, dall'incontro che ha avuto con noi ieri, ha voluto un po' rassicurare il mondo Juve, un po' fare da parafulmine e dire ragazzi, è colpa mia, è un grande fallimento ed è colpa mia, io sono la D, sono il responsabile, però ieri ha detto una cosa che oggi vedo meno nei titoli, ma che secondo me noi dobbiamo tenere a mente, e questo ci fa capire come sia cambiata la Juve. E quindi, siccome la Juve è cambiata, guarda, lo dico anche per me stesso, perché ero abituato a un'altra cosa, noi non siamo più una società di calcio, cioè, o meglio, società di calcio non esistono più. Noi non siamo più un'azienda di calcio. Noi siamo una media company che dentro c'ha anche il calcio. Ed è una cosa un po' diversa. Siamo un po' americani, nonostante non ci sia nessun americano dentro. Ci siamo un po' americanizzati. Sarà stato per il passaggio del canadese negli ultimi anni al settore social. Però noi siamo un po' americani. La media company, il meeting con i dipendenti, il messaggio alla nazione, l'incontro con la stampa per fare il punto della situazione a fine anno e renderli più dentro il progetto, mentre in realtà non è così. E allora ieri il messaggio che lui ha voluto diffondere è questo qua, attenzione. E perché a un certo punto la domanda è stata precisa, la risposta secca. Cioè, ma se al Milan hanno cacciato, e la fate anche voi, lo vedo stamattina, ma se al Milan hanno cacciato tutti, perché sono fuori da, perché alla Juve no, o meglio, la D, come lì, si è mai sentito toccato da sta cosa? Cioè minacciato dall'essere cambiato? E lui ha risposto no. Cioè senza giri, no, ha detto. Poi vabbè, ci ha aggiunto ovviamente del Milan, che ne so, mica sono dentro, mica posso parlare del Milan. E dice no, ma siamo tutti allineati, siamo tutti in sintonia, sapevamo tutti il piano Champions o il piano senza Champions. E lui dice, qual è il piano della Juve? Il piano della Juve è essere competitivi e tornare a vincere nel corto periodo, però non dice quanto è il corto periodo, cioè se è l'anno prossimo o l'anno dopo, quello non lo sa. Perché ci aggiunge Comolli, questo ha detto ieri a noi, un ciclo ideale per giudicare un management, quindi l'amministratore delegato e tutti quelli che lavorano con lui, è 3-5 anni. Anche per giudicare il lavoro del direttore sportivo o del presidente, cioè per vedere i risultati del lavoro, ci insegna la storia del management, ci vuole 3-5 anni. Cioè lui sostanzialmente sta dicendo, noi dobbiamo stare qua per un bel quinquennio e alla fine del quinquennio ci potete dire bravi, non bravi, però dentro quel quinquennio il risultato dobbiamo cercare di portarlo, perché altrimenti il popolo si imbelvisce. Camillo De Michelis, ciao!
7: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Ma tu, no, tu non sei dipendente. Cosa avresti votato nel sondaggio interno dei dipendenti?
7: Non avrei votato il partito come lì, ecco.
0: Meglio di no, eh.
7: Sai
0: che sta roba...
7: Sono uscito abbastanza confuso dall'incontro di ieri, a dirla. Tu lo sai perché ci siamo visti subito dopo, però sono uscito abbastanza confuso.
0: No, ma in realtà ti dico la verità. Vabbè, intanto ti faccio i complimenti per il tuo lavoro su tuttoio.com, perché hai messo a disposizione dei tifosi da Juve veramente tutto. Io poi naturalmente un po' interpreto, un po' ci metto dell'esperienza mia personale, un po', ve lo dico, avendo lavorato 7 anni alla Juve, non come magazziniere, ma come direttore della televisione di partito, che tutti i lunedì si vedeva col capo comunicazione e anche col presidente, un pochino so come funziona lì dentro e devo dirti che non funziona più come prima. Detto questo, io ieri, se c'è una roba che ho apprezzato, è la chiarezza dell'incontro, che poi noi possiamo contestare, giudicare, opinare, però lui ieri ha detto delle robe, e la roba che secondo me non sta molto, perché la roba è l'indice incedibile, il fair play finanziario, faremo la Juve vincente competitiva, con Spalletti siamo in sintonia, siamo tutti allineati, il mercato lo sappiamo, Spalletti ha già parlato con i giocatori che vogliamo comprare, per il fair play finanziario magari saremo costretti a vendere un giocatore in più, ma lo sostituiremo con uno che magari è ancora meglio. Cioè, vanno per la maggiore tutte queste cose qua. In realtà, secondo me, la roba su cui noi dobbiamo discutere, l'ho detta adesso, è quella del ciclo. E ci fa capire perché la Juve ormai è un'altra cosa. Cioè, lui dice, nel percorso dobbiamo vincere, ma il ciclo per giudicare il management è 3-5 anni. Quindi secondo la media company tu dovresti avere un ciclo di dirigenti di 3-5 anni e poi alla fine di 3-5 anni dire hanno fatto bene, non hanno fatto bene. Secondo te se noi non vinciamo per 4 anni arriviamo al quinto?
7: No, ma ti dico, secondo me è un discorso utopistico, completamente utopistico, perché già comunque ha sbandato. In queste settimane, perché che lui dica no, non è successo nulla, non ho avuto confronti, ha sbandato forte in queste settimane e comunque la Juventus rischi dopo poco e credo ci siano state comunque delle cose che poi hanno imposto, no, anche a John Elkann di non decidere, però se non dovesse fare una stagione all'altezza già la prossima, secondo me questo management non farà più parte della Juve.
0: Sono d'accordo con te.
7: Non vedo, cioè, ieri per capire un po', no, l'atmosfera ai nostri ascoltatori, ieri era tutto molto, no, da famiglia del Mulino Bianco, Claudio, no? È tutto bellissimo.
0: No, sai cosa, Camillo? Sai che stamattina io sono molto d'accordo in sintonia con l'editoriale invece di Tutto Sport, che lo definisce il direttore mega galattico stile villaggio.
7: Sì, dove comunque vedi che lui, allora, prima cosa, lui è completamente a suo agio a fare questo tipo di meeting, anzi sì, prova proprio piacere. Ieri, no, voleva rispondere a tutte le domande, sarebbe stato lì 3-4 ore senza aver nessun tipo di problema, no? Anzi, è proprio a suo agio nell'essere al centro dell'attenzione. Però io in questo momento qua, Claudio, sai, i temi li possono trovare, no? Su YouTube, tutto mercato web, c'è tutto, cioè, abbiamo tutto lì. Lì potete, vi prendete 10 minuti e forse anche qualcosa in più e avete tutto, ogni cosa potete leggere, le sfumature. Il discorso è poi dopo questa intervista cosa verrà fuori, cioè le vere domande, il prossimo step quale sarà? Quello di lavorare tutti uniti belli e sereni, mettere da parte le liti di domenica, la questione legata al mercato, il tipo di mercato verrà fuori? Cioè, adesso arriviamo a chiedere dei fatti, perché a parole, Claudio, non c'è nulla da dire, a parole ha detto tutto, non ho niente da dire, se non forse che la mia sensazione, non so la tua, è che Vlahovic è più di là che di qua, però al netto di questo,
0: sì,
7: ha dato delle spiegazioni, non si è tirato indietro, ha accettato anche i nomi, che di solito, sai, in questi casi si dice non dobbiamo fare i nomi, queste robe. Però per il resto noi dobbiamo aspettare, Claudio. È davvero un ambiente sereno? Tutti dalla stessa parte? Tutti in condivisione? Cosa succederà le prossime settimane?
0: Mando il messaggio.
7: Non lo so, forse li aspetterei qualche giorno, perché secondo
0: no,
7: me...
0: No, lo sto mandando, lo sto già mandando.
7: Io ti dico, come avrà preso questa intervista a Spalletti? Non lo so. Con grande onestà, Claudio, ti dico, non so quale possa essere la vera reazione di Spalletti, perché non so neanche se è stata condivisa questa intervista, se è stato avvisato, no, di determinate cose, ci sono troppi se, e adesso capiremo tutto. Diciamo che una cosa mi sembra abbastanza certa, che con questo meeting comunque lì salva la sua sedia, ecco.
0: Aspetta, scusa, non è che c'è bisogno del meeting per salvare la sedia. Evidentemente, se lui fa come ha fatto questo incontro, è perché sa che vanno avanti insieme. Se no avrebbe fatto un altro tipo, no? Come dicevano tutti, ci sarà la conferenza di Comolli che spiega. Non ha fatto la conferenza perché è evidente che questa stagione comunque andrà. Io stamattina ho detto, secondo me la variabile della Juve è sempre Spalletti. Cioè ieri ha fatto una battuta, no, all'inizio con Molli, ha detto è più difficile di capire, no, Spalletti che l'italiano, che era una battuta. Però secondo me dentro la battuta c'è molta verità. E io credo che la variabile impazzita sia sempre Spalletti. Cioè se Spalletti, quando venerdì, lunedì, martedì, io non lo so quando si incontrerà, ma quando Spalletti si incontrerà, se sarà appunto allineato, come ieri ha raccontato Comolli, andranno avanti, cercheranno, no, di litigare quando si incontreranno per discutere e uscire col nome migliore per il mercato della Juve. Se Spalletti invece gli gireranno un po', magari è lui che spariglia le carte, se no si va avanti così.
7: Sì, ma è sicuramente quello, Claudio. È sicuramente quello. Bisogna capire la reazione di Spalletti. Perché Spalletti su certi punti, e ne abbiamo parlato ieri, e ne parleremo. Su certi punti.
0: E mando un messaggio.
7: È assolutamente intransigente. Non vuole interferenze nel suo lavoro, nel suo staff. Non vuole che Sinatti, esempio, abbia delle interferenze da altri per algoritmi o robe varie di preparazione, non vuole che dal punto di vista tecnico-tattico qualcuno possa scavalcarlo, non vuole non essere coinvolto nel mercato. Queste sono cose su cui sarà intransigente, perciò se ci saranno alla fine degli accordi comuni si andrà avanti così. Se no affronteremo quello che ci dovremmo affrontare, però adesso la palla passa sicuramente a Spalletti, dopo ieri la palla passa sicuramente a Spalletti, perché l'idea è quella di andare avanti così, però se non si troverà il giusto incastro, poi affronteremo tutto.
0: Io sto provando il jackpot, sto mandando un messaggio che potrei essere mandato a fare in...
7: O al massimo non ti risponde, Claudio.
0: No, secondo me mi risponde. Spero che la nostra Juve il prossimo anno torni almeno ad essere competitiva. Parola che gli piace. Competitiva, mettiamoci cuori bianchi e neri. Il tatuaggio del Napoli non ce l'ho negli stickers, quindi metto. Allora, senti la cosa,
7: hai tentato la giocata, benissimo.
0: E che me frega, ma Camillo, allora, io lo dico sempre, ve lo dico perché dovete condividere con la mia pace dei sensi. Io oramai ho dato tutto e quindi vivo di una tranquillità di un estremo che proprio non ho più problemi, posso dire tutto, posso fare tutto e posso osservare tutto. Allora, stanno tutti andando a discutere sulla storia del mercato. Io ho già specificato, no, perché vedo un'interpretazione da più parti come venderemo i giocatori, ma lui non ha detto questa cosa ieri. No. Ha detto che potremmo essere costretti a vendere un giocatore, che se lo vendiamo ne compreremo uno altrettanto bravo, o meglio, dobbiamo essere bravi e prendere altrettanto bravo. Invece vedo che da più parti, ecco, sono cambiati i piani, vende i giocatori, ma non ha detto sta roba qua. No, perché dobbiamo fargli dire robe che non ha detto?
7: No, ha detto vendere un giocatore in più.
0: Esatto, rispetto al previsto. Uno.
7: Esatto, quindi se avevano stipulato di vendere un giocatore, ne venderanno due. Quindi
0: e chi è che vendiamo?
7: Ma io credo che Bremer, Cambiaso, Thuram possano essere reindiziati importanti, in esserci dubbi. Questi tre. Secondo me almeno due di questi tre vanno via.
0: E li sostituiamo, ma scusa, no, io non voglio per forza andare sugli algoritmi, però ieri il passaggio degli algoritmi sono stato molto attento io. Cioè lui ha detto una roba che racconti sempre anche tu, e cioè che ha citato il Liverpool che vince tutto con gli algoritmi, cioè che non sono la base ma sono uno strumento per selezionare i giocatori più veloce, che lo usano ormai tutti, e che è una roba che ci racconti sempre anche tu, Camillo, e la spieghi molto meglio di me. Però quando è andato su Openda, perché è andato, vedo che sta roba non ha preso molto, invece a me ha colpito la storia di Openda, che attenzione, non è per ovviamente dire Openda era un esempio, no, siccome Openda è uno di quelli che non ha performato, ma lui andando su Openda ha detto che le statistiche e gli algoritmi ti aiutano a scegliere un giocatore, in questo caso Openda, perché in quel momento c'era un allenatore Tudor e quindi le caratteristiche di Openda andavano bene per quell'allenatore. Poi lui dopo dice, magari noi abbiamo sbagliato, non siamo stati bravi a farlo ambientare nel campionato italiano, magari lui non è stato bravo nel senso che non è riuscito a entrare in sintonia con quella che è l'idea di calcio in Italia, però abbiamo anche cambiato allenatore e quindi ha pagato un po' anche questa cosa qua. C'è della serie, noi usiamo l'algoritmo perché scientificamente serve, però poi ci sono talmente tante variabili nel calcio che il lavoro dell'algoritmo può diventare un po' quello che lascia il tempo che trova. Non so se ho capito bene o no.
7: Sì, cioè, nel senso, lui ha fatto capire che è un'agevolazione coi tempi, no? È stare al passo coi tempi. Ci sono squadre ma tutte le squadre lo fanno, ha anche detto una delle squadre che in Italia ha vinto di più è stata costruita con l'algoritmo, ma l'algoritmo è un falso problema, Claudio. Il problema non è l'algoritmo, perché l'algoritmo è una cosa che ormai utilizzano tutti, ma per una cosa anche di sopravvivenza economica, Claudio. Perché se devo mandare 50 scout in giro per il mondo, 50 scout mi costano tot. Se devo utilizzare un click, mi costa zero. Questa è un'altra cosa che viene fatta. Poi, come diciamo sempre, il discorso è legato al fatto che c'è una visione umana. Non è che io compro a scatola chiusa perché me l'ha detto il computer. No, c'è una visione umana, c'è un parere,
0: però,
7: e il parere poi...
0: Allora scusami. No, va bene. Però allora ti chiedo. Io ho ancora davanti, sarà perché ero lì quando Paratici lavorava e sapevo come lavorava, ma quando Paratici dice io sono andato tre volte a cena con Tevez e sono valse più le tre cene con Tevez che guardare 50 delle sue ultime partite perché gli ho visto negli occhi la fame di vincere. Cioè noi a Open Day ci siamo andati tre volte a cena?
7: No, questo è evidente, però... io credo che questo sia un discorso un po' diverso nella visione del calciatore, perché su Tevez sai, dovevi capire se Tevez aveva ancora il fuoco, no? Ed era paragonato all'operazione che stava per fare Paratici con Fernando Torres, e ha detto Fernando Torres non ho visto quel fuoco negli occhi e invece Tevez sì. Su Openda puoi anche provare a darlo per scontato, perché se a 20 anni non hai il fuoco dentro, onestamente Claudio, hai sbagliato mestiere. Il discorso è che con Openda non hanno capito la fragilità del ragazzo, e io sull'algoritmo che mi dà una mano a capire il tipo di carattere del giocatore, ho molti dubbi, cioè, che un algoritmo mi possa dire che il calciatore ha un carattere da Juve, ho veramente enormi dubbi. Poi lui ha parlato di postura, ha parlato di reazione all'errore, che è cosa che stanno facendo tutti, ecco, uno dei primi a dire io guardo come uno reagisce all'errore, come esulta, come si muove nel campo, e è stato Fabregas. Però ecco, io non credo che quello sia una questione di algoritmo, ecco, io credo che quello poi debba essere, come dici tu, una questione di conoscenze, capire la famiglia, capire anche degli aspetti della sua infanzia, perché Claudio, noi ti faccio un esempio, no? Ci sono dei giocatori che magari nascono già ricchi e hanno un talento, un dono, e ce ne sono certi invece che hanno un passato per cui hanno una fame, una ferocia, una cattiveria di prendersi determinate cose che è diversa da altre, ecco, ci sono delle sfumature che devi provare a cogliere, capire, e lì secondo me l'algoritmo non serve a niente. Lì per me non serve a niente, cioè lì bisogna fare la vecchia maniera, ti guardi negli occhi e cerchi delle sensazioni.
0: Senti, il passaggio in cui Comolli ha detto che tutto quello che ha letto in settimana è rimasto sorpreso perché sono informazioni salse, che il mercato è condiviso, che le strategie sono condivise, che Luciano ha detto già ai giocatori che vorrebbe per la prossima stagione, che lavorano insieme da 7 mesi, che si conoscevano, ma è stato lui a raccomandare Luciano, è stato lui a insistere perché prolungasse il contratto. Ti ha convinto?
7: No, e secondo me quello è l'aspetto più delicato dell'intervista. Cioè, secondo me questo è un velato messaggio a Spalletti, cioè, a volte anche troppo velato. Cioè, io ho detto tutto questo, se tu non sei dalla mia parte, agisci di conseguenza. Secondo me vuol dire ti metto spalle al muro, se vuoi restare bene, se non ti va bene come lavoro io, quella è la forza. Siccome questa siamo in una situazione in cui, Claudio, comunque noi siamo parte, no, di questo mondo, magari qualche nostro ascoltatore no e non sa le sfumature, però ci sono gli articoli dei giornali di ieri che hanno un indirizzo chiaro, e quello è lato Spalletti. E il meeting di ieri è un segnale per dire qua o adesso andiamo tutti nella stessa direzione, la direzione la imposto io o quella è la porta, e non possiamo metterci a perdere tempo, Claudio, noi in questo momento qua, cioè, se qualcuno ha dei dubbi deve tirarsi fuori, Claudio, se no ci distrugge la stagione.
0: Sto controllando, tutto tace. Doppia spunta vuol dire che è stato letto?
7: No, che è stato, dipende, guarda la chat, alla doppia spunta blu ogni tanto o no?
0: No.
7: E allora vuol dire che non capirei mai se l'ha letto o meno.
0: Ah, scusa, mi sono perso questi dettagli, perché adesso bisogna colorarle le spunte?
7: No, se la spunta è blu vuol dire che chi manda il messaggio ti fa capire se l'ha letto o meno. Invece qualcuno che non vuole farti capire se l'ha letto o meno, e così sai, tu sai solo te, se il messaggio è stato consegnato.
0: Non lo sapevo questa cosa. Io che spunte ho?
7: Quando ti mando il messaggio e lo leggi, io vedo che è blu.
0: Ah, e come faccio per toglierti la possibilità di sapere se l'ho letto?
7: Devi andare in impostazioni in WhatsApp. E
0: voglio le spunte bianco nere, non si può?
7: Adesso, Claudio, adesso, quello non si può. Per quello non si può.
0: Vabbè, blu non le metto di sicuro. Sono contrario. Sono blu. Contrario al colore blu.
7: Ce l'hai già blu?
0: Ma ce l'ho blu? No, ma cambiato, non esiste. Oh. Non scherziamo su queste cose.
7: Ti parlo tu, io non posso aiutarti.
0: Ma roba da matti. Vabbè, Vlaovic ce l'abbiamo perso?
7: Almeno la mia sensazione è stata un po' negativa, non so la tua.
0: Anche Open Da ce lo teniamo invece?
7: No. Open Da ce lo teniamo per i prossimi 5 anni.
0: Zegnova. No, scusa, l'ultima cosa, poi ti devo lasciare ovviamente andare a lavorare per tutti noi. No, ha detto che Luciano è contento di Edon. Luciano di Edon è contento, ha detto come lì.
7: Immagino, un altro pezzo in cui immagino la faccia di Luciano io.
0: Contento, un'altra,
7: un'altra situazione in cui ho immaginato Luciano dire sì, Edon ha avuto un impatto clamoroso, proprio clamoroso nella stagione della Juve.
0: Vabbè, dai, almeno non ha citato João Mario, dai. Va bene, sì. in tutto questo Davide non è stato mai nominato, devo dire.
7: No, ma infatti guarda, ti dico, io sono molto curioso, perché quando fai queste cose qua, Claudio, da un lato è sempre molto interessante, no? Io ieri, come te, tra lavoro e ascolto, mi sono goduto il nuovo pomeriggio, perché è sempre interessante sentire parlare chi comunque è a capo di un'azienda, certo, soprattutto se la Juve. Però poi adesso arriva la parte bella, cioè dopo che hai parlato, a chiacchiere fortissimi, adesso dobbiamo fare i fatti. Se farai i fatti, esatto, non abbiamo nulla da dire. Se combinerai i guai che ha fatto lo scorso anno, un disastro, cioè, perché comunque parliamoci chiaro, Claudio, cioè, che come lì sia ancora a capo della Juve dopo tutto quello che ha fatto in un anno è una roba veramente strana, cioè, io ho visto gente andare via per molto meno,
0: E secondo te, ti saluto, come mai i social della Juve sono fermi a 22 ore fa buon compleanno Cuadrado?
7: Perché è un momento difficile, te la giro così, poi non ti posso dare la risposta anche se la so. Secondo te, come mai il giorno del trentennale della Champions non c'è stato un post in nessun social della Juve?
0: Bella domanda.
7: È tutto legato alla storia attuale, eh? È tutto legato alla storia attuale, quindi è un momento non semplice anche per chi lavora.
0: Attenzione. Social contro il reparto sportivo, lotta interna.
7: Non lo so se è lotta interna, però, però sicuramente non è un periodo facile.
0: Diciamo che ci sono delle stranezze in questo momento, diciamo così. Va bene, Camillo, grazie, a più tardi.
7: Grazie a te, Claudio.
0: Grazie per il lavoro, Camillo De Michelis. Noi ci stiamo dilungando, però ragazzi, qui l'argomento è caldo. Allora, siccome c'è il sindaco che sta aspettando da un'ora, facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la Di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale. Rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina. Cardinale e Ibra stasera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3-7 la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Grigori Nixpure Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretti, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sia. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong. E Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 10 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un gente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Trassi tramba.
0: Ragazzi, ragazzi, ragazzi, la chat è calda. C'è il sindaco, sindaco Bassi, ciao.
10: Buongiorno, ciao Claudio, buongiorno.
0: Ma che bel faccino, sei contento che siamo andati in Europa League?
10: Molto, guarda, una felicità incredibile proprio.
0: Però ormai mi stai toppando con grande continuità, mi hai detto che vincevamo il derby, abbiamo pareggiato.
10: Sì, ho detto che vincevamo il derby, che vinciamo contro la Fiorentina, che vinciamo contro il Verona, che vinciamo contro il Lecce, che non perdavamo.
0: E non lo dire più. Settimana prossima cosa facciamo?
10: Decidi tu.
0: Non giochiamo. Non giochiamo, ma ci stiamo giocando la partita più importante. Quella del futuro, come lì è il cane Spalletti, come lì ieri ci ha affascinato in inglese, ha detto false, ho letto cose false, sono stupito, surprise, sono sorpresi. Poi però ha detto fail, ha parlato di fallimento, si è preso le sue responsibility e ha detto che con Spalletti è tutto a posto, hanno la stessa visione. Ti ha convinto?
10: No. Non sono convinto per nulla. Perché anche il passaggio, almeno quello che ho letto un po' in giro, il passaggio in cui dice che per il prossimo mercato anche Spalletti è incuriosito dall'algoritmo, non ci crederei neanche se lo sentissi dire da Spalletti, figuriamoci da come lì, che in un anno vuoi che non avesse avuto il tempo di imparare almeno una decina di parole in italiano, tra l'altro, credo che le ragioni per affermare che questo sia un fallimento ci sono tutte, soprattutto ma non solo di Comolli. Io chiamerei in causa chi lo ha chi lo ha scelto innanzitutto. E poi ovviamente le responsabilità sono di tutti, in parte anche di Spalletti, ovviamente dei giocatori, ma ci sono scelte che nel metodo, oltre che nel merito, sono incomprensibili. Io personalmente, sarà perché la delusione non lascia spazio alla continuazione, ma al nervoso, all'ira quasi, perché vedere che questa non è la Juventus, è un'altra cosa da troppo tempo. E attenzione, la proprietà, quali obiettivi ha da qualche anno a questa parte?
0: Ha presentato la Ferrari Luce, la proprietà.
10: Mamma mia, è qualcosa di incontrollabile.
0: Quanto disti da Maranello tu? Quanto disti?
10: Un'ora scarsa.
0: Un'oretta. E nel raggio di azione di un'ora che si dice di questa Ferrari Luce?
10: No, non si dice, perché qui si ama la Ferrari. Quindi piuttosto, invece degli insulti, si preferisce il silenzio.
0: Ah, il silenzio, si diceva una volta.
10: Sì. Ma la, ripeto, la proprietà, che cosa vuole dalla Juve? Exor, Elkan, quale livello di priorità dà alla parte agonistica e sportiva della Juventus all'interno di tutta la sua galassia? Questo non lo possiamo comprendere, perché le scelte fatte in questi anni sono folli, sono pazzesche, per i soldi spesi, quindi gettati, e per i risultati che hanno amareggiato in maniera a volte inaccettabile, vedi anche tutto quello che è successo prima del derby e così via, i tifosi. Come si spiegano questi anni? Lo scorso anno, io non mi dimentico che se Nicolussi Caviglia non fa il fallo, se non ci danno il rigore, se Locatelli a Venezia non lo realizza, non andiamo in Champions. A pochi minuti dal termine del campionato, quest'anno noi ce l'abbiamo fatta contro uno score tremendo. 69 punti vuol dire la media di 1,8 punti a partita. Dopo Atalanta e Fiorentina siamo la squadra che ha pareggiato di più, 12 pareggi in un campionato, come Verona e Pisa. Per loro saranno mezze vittorie il pareggio, per noi è una mezza sconfitta. Tutti questi, e sono dati, e per esempio, sui uomini di campo, io ho un'immagine, la triade più ricca. Erano persone che si amavano? Assolutamente no. Caratteri diversi, caratteri forti, sicuramente litigavano. Professionalmente avevano una medesima visione e la proseguivano. È inutile affermare che vanno Spalletti, come lì, vanno d'accordo. Io continuo a credere, ma è la rabbia del tifoso deluso, che si può tradire da questo ulteriore, a mio avviso, fallimento. Non ci credo che se avessero chiesto a Chiellini la crisi di offrirà, lui l'avrebbe detto di sì, avrebbe chiesto, secondo me, per farlo cosa, visto che offrirà la seconda punta e noi non giochiamo con due punti. Non si trova in nulla assoluto. Con due immagini che non mi dimenticherò del derby. Derby, sì, Casadei, nel colpo di testa di Casadei che ha portato il pareggio di secondo gol del Torino. Ma Derby su Casadei va a saltarsi. Derby prenderebbe il duello aereo con gli anni del Giardino. E l'ultima palla toccata dalla Juventus in questo campionato è stato De Grove, 2-3-4 finte a pallone fermo, il difensore del Torino ha preso palla e l'altra. Sono immagini emblematiche, anche se si ottimo, che amarezza non va bene. E tutti quei soldi spesi, quando vedo che la Roma va in Coppa di Champions con il Milan, ha fissato il segnale e noi abbiamo tutto fatto via. Dopo aver fallito gli obiettivi di mercato, scusi, ulteriormente ha finito una giusta e una rapida. Occorre radicalmente cambiare l'impostazione, non le persone, le persone, il modo di lavorare. Fare un passo indietro da parte di Tomolino, con questo sportivo mi sembra la cosa migliore, ma al posto di Tomolino, chi lo fa il passo avanti? il direttore sportivo che tardivamente è stato assunto in gennaio. L'algoritmo sa scegliere delle leadership dello spogliatoio. Ci si riempie la bocca di leadership. La leadership, secondo me, dello spogliatoio è quel giocatore. Sono quei giocatori che ti incoraggiano, ti sostengono, fanno da parafulmine, ti rassicurano. Cioè tutto insieme. Non li abbiamo questi giocatori. È l'algoritmo di Pomoli che si ritrova.
0: Ieri ha parlato anche di te, Comolli, ha detto: capisco l'aspettativa dei nostri tifosi che sono incredibili e sono dei grandi esperti di calcio e che sono delusi perché non si vince, ma 4-5 anni è il ciclo giusto per un amministratore delegato per essere giudicato.

0: passati di 15 anni fa. Ma 15 anni fa ci fu il coraggio di cambiare e dopo, guarda caso, arrivarono 9 scudetti consecutivi. Si sono inventati il mondo per interrompere quel flusso di vittorie. Hanno fatto vincere il campionato, l'hanno intitolato a chi è arrivato terzo. Ne hanno fatti di tutti i colori. È l'unico caso al mondo dove c'è una plus, vieni pulito per una plusvalenza che non sai con chi l'hai fatta, mentre altri vengono insabbiati. Tutto quello che vogliamo. Ma quei 9 scudetti li abbiamo vinti. Quelle 5 top Italia, quelle 5 super top italiane. E sono 6 anni che non vinciamo. Altri 4 anni. Se io fossi una conferenza, no, una conferenza tanto, se dovessi commentare quello che ha detto con Mollini, direi sicuramente sei un bravo manager, sarai un uomo d'affari, non lo so, fai un altro mestiere rispetto a quello che rappresenti in questo momento e rispetto alle nostre aspettative legittime di tutti i tuoi colleghi, secondo me.
1: Il sindaco è la vostra voce. Marco da Crema dice: visto che conosci la comunicazione, ieri ho cercato la notizia di Saviano su tutti i siti dei maggiori quotidiani e con grande stupore ho visto che solo Tutto Sport ha riportato le dichiarazioni. Quale tornaconto hanno a nascondere, silenziare, insabbiare le notizie riguardanti una squadra? Sono così potenti? Facciamo uno scherzo a parte, invitiamo Saviano a dire le stesse dichiarazioni sostituendo il nome della squadra con un altro, una casa, e cantando vediamo di nascosto l'effetto che fa. Secondo te, sindaco, come mai Saviano che dice che l'Inter esce devastata da questa inchiesta che tutti hanno voluto silenziare, che ha fatto di tutto per fermare, non viene considerato?
0: Ma perché, a mio avviso, l'Inter nei gangli vitali, anche la comunicazione, all'AIA, i vari organismi federali, ha messo delle proprie persone molto vicine, quelli che girano col logo dell'Inter un po' ovunque, per capirci, quelli che affermano pubblicamente la loro passione. Poi vedremo, è un parallelismo, vedremo la fedelcalcio del romanista Malagò che cosa produrrà nei vari effetti. Abbiamo un calcio che è totalmente squalificato dai risultati, 3 mondiali, è una cosa che non si può sentire vedere, 3 mondiali che noi non partecipiamo. Abbiamo la classe arbitrale che è azzerata, presidente, designatore, vice designatore e così via. Continua tutto come se niente fosse. Se guardiamo negli ultimi 5 anni i rigori che sono stati assegnati all'Inter o alla Juventus, di che cosa parliamo? Per fare un altro esempio.
1: Ma cosa stai dicendo? Ieri Tommasi ha detto che la stagione degli arbitri è stata di qualità, grande qualità.
0: Ha dimostrato di essere una persona debole, perché quando fai il compitino affermando delle clamorose inesattezze, come se oggi volessi convincere il nostro mondo o il mondo che non è il mercoledì ma il giovedì o il venerdì, direi un'inesattezza clamorosa. Non ha personalità, non ha un pensiero proprio, e ha ringraziato, è il suo modo di ringraziare per il ruolo, la visibilità che gli hanno dato, evidentemente.
1: Però se ascolti il podcast della trasmissione, magari è giovedì.
0: Vabbè,
1: il mondo si può interpretare. William da Ivrea ci scrive: capisco l'ottimismo, la comunicazione perfetta di Comolli, ma come facciamo a far mercato, a fare una Juve competitiva con una sola grande eccezione senza ricapitalizzazione? Uscirà Bremer, ok, ma dovrebbero uscire Cambiaso, Kopp, Lopez, Luiz, ma siamo sicuri di riuscire a venderli? E David, e Dujan che non rinnova, è dura, dice William da Ivrea. Vabbè, però non c'era bisogno dell'incontro di ieri con Comolli, cioè noi è una settimana che vi raccontiamo, guardate che sarà un'estate molto difficile, molto dura e molto complicata, perché qua c'è da fare un sacco di roba e non so se riesci a farla bene. È più facile che tu sbagli che riesca a farla bene.
0: Voglio una nota di ottimismo. Quando si tocca il fondo, i casi sono 2, normalmente ci si rialza, a volte si inizia a scavare. Io voglio auspicarmi che il fondo l'abbiamo toccato e che inizieremo a risalire, cioè fare peggio degli ultimi anni, secondo me è estremamente difficile. Mi aggrappo a quella speranza,

0: perché le persone restano le stesse. Comolli avrà l'umiltà di affidarsi a chi da questo punto di vista ne sa più di lui? Vuol dire modificare il metodo, ma vuol dire anche che, io non lo so, vuol dire che richiederebbe eventualmente un mandato diverso da quello che ha ricevuto lo scorso anno, se no non si sarebbe atteggiato in quel modo, a mio avviso.
1: Allora, sto sfogliando un po' tutta la chat, ma cioè, non c'è un messaggio, non dico ottimista, ma neanche, cioè, minimamente vicino a un buon pensiero dopo questo incontro di Comolli. Quindi secondo me non ha convinto. Non ha convinto. Siamo alle cozze, scrive un nostro ascoltatore. Ti saluta Maria Grazia, non so perché. Spalletti non resisterà, dice Marcello. Con Elkan non c'è speranza. Questo signor Comolli sopravvive perché è transalpino. Mentre faccio una premessa, avrei mandato via Comolli subito, ma non sono d'accordo con Camillo quando dice chissà se Spalletti era d'accordo con questo meeting. Spalletti fa l'allenatore, allenare, punto. Ma esiste una gerarchia nella Juve oppure Spalletti a comandare? Per me lui ha fallito tanto quanto la società e i giocatori. Troppi alibi per lui. No, su questa cosa devo dire, Sindaco, che io ci ho fatto una sorta di mio editoriale all'inizio della settimana, e cioè, ragazzi, però ci devono essere delle gerarchie. Cioè, ci devono essere delle gerarchie. Cioè, non è che il sindaco, quando faceva il sindaco, l'assessore chiamava i giornalisti e gli diceva: bisogna parlare direttamente con la regione Emilia-Romagna, perché sto sindaco qua con me non va mica d'accordo. No, cioè, ragazzi, non funziona così. Cioè, non è che Spalletti può scavalcare l'amministratore delegato. Poi, se domani l'amministratore delegato non c'è più, farà degli altri discorsi, ma cioè, finché lui è l'allenatore, deve fare l'allenatore. O no, sindaco?
0: Assolutamente. Infatti è anomalo il fatto che Spalletti abbia, secondo me, non a caso, affermato due settimane fa: in settimana parlerò con Elkan. Il suo interlocutore è Comolli.
1: Esattamente. Marco Imola. Dimmi.
0: No, non è lui che può sfiduciare o disconoscere il ruolo che a Comolli o ad altri è stato assegnato dalla proprietà, perché anche lui è un dipendente di questa proprietà.
1: Senti, ieri ha detto Comolli, e ci lasciamo con questa cosa, caro mio sindaco, che la Juve è una società con ambizione, quindi in Europa League abbiamo grande ambizione. D'altronde, le ultime due volte che l'abbiamo fatta, abbiamo fatto due volte la semifinale. Beh, lui non c'era, però insomma. Io sì.
0: Io credo che la Juventus debba per definizione essere ambiziosa indipendentemente dalla competizione. Se la Juventus, per essere ambiziosa, deve scalare dall'ambito Champions all'ambito Europa League, perché non ha le capacità, non ha il cuore, non ha l'ambizione di essere fra le primissime in Champions, c'è qualcosa di sbagliato. La Juventus deve lottare, giocare, essere composta per affermarsi ad ogni livello, in ogni competizione. L'Europa League non è il nostro obiettivo. Dobbiamo fare buon viso a cattive sorti, cercare ovviamente di prevalere, ma l'impatto emozionale in questo momento, razionale, dopo la campagna tutti che faremo, dovrebbe essere il medesimo, a partire dal fatto che dobbiamo tornare a lottare per lo scudetto. Quest'anno abbiamo lasciato una decina di punti causa nostri errori, più quelli degli arbitri. Non sarebbe stato difficile arrivare comunque in posizioni di vertice, pur nel mediocre campionato italiano. Dobbiamo ambire a lottare per lo scudetto e vincere le competizioni alle quali parteciperemo, indipendentemente dal nome della competizione, secondo me.
1: Va bene, va bene. La giornata è appena iniziata. Sarà una lunga giornata su Radio Bianconera, una lunga estate. Sindaco, cosa facciamo? Ci facciamo le vacanze o ci vediamo ancora anche settimana prossima?
0: Se ci vediamo, io sono solo felice, ma lo decidi tu.
1: Allora vediamoci. Bravo, bravo, le gerarchie. Bravo, sindaco, sei vecchio stampo, bravissimo. Vedo che hai capito come funziona. Ciao, sindaco, alla prossima.
0: Ciao, arrivederci, ciao.
1: Ciao Iva, domani, grazie chat. Ciao Giulia.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco Nera. Rassegna Stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 27 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie che riguardano prettamente il mercato, quantomeno è da questo che partiamo, perché tutto Juve riporta delle notizie provenienti dall'Inghilterra per quanto riguarda la trattativa con Alisson Becker, perché si legge da tutto Juve, articolo di ieri in tarda serata, dall'Inghilterra il Liverpool non prevede la partenza di Alisson. Il futuro della porta bianconera e quello di Alisson Becker potrebbero non incrociarsi, stando alle indiscrezioni della stampa inglese, perché secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Liverpool non avrebbe in programma la cessione dell'estremo difensore classe 92 fino al mirino della Juventus. La posizione dell'ex Roma con i Reds sarebbe solida e la dirigenza del club lo riterrebbe una figura fondamentale per garantire esperienza a una squadra destinata a cambiare tanti volti nei prossimi mesi. La priorità del Liverpool sarebbe quella di intervenire in primis verso altri reparti, salvaguardando quindi la porta in vista di un prossimo importante restyling di mercato. Il tutto durante una fase di profonda riorganizzazione della rosa, dopo una stagione deludente e senza trofei. Il club inglese considera infatti il portiere brasiliano uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico. Mentre la Juventus ragiona sul se e come sostituire Di Gregorio, dopo una stagione fatta di alti e bassi, Spalletti valuterebbe positivamente la possibilità di ritrovare Alisson già allenato ai tempi della Roma, quando il brasiliano era il secondo di Szczesny prima dell'arrivo del polacco in bianconero. E quindi inizia così la giornata per la Juventus con una notizia non particolarmente positiva dal punto di vista appunto del mercato. Ma a proposito della porta, parla di questo sempre tutto Juve, perché il primo piano di Massimo Pavan di questa notte parla di un portiere a quanto pare interessante. Juventus, il ruolo del portiere torna centrale, c'è un talento che emerge e va in nazionale. La Juventus valuta il futuro della porta, il ritorno di Daffara, convocato in nazionale dopo l'esperienza ad Avellino, può diventare strategico. La Juventus guarda al futuro e tra le priorità della prossima stagione c'è il rafforzamento del reparto portieri, questa non è una novità. Tra i nomi osservati con attenzione c'è anche quello di Giovanni Daffara, estremo difensore cresciuto nel settore giovanile juventino e protagonista di una stagione molto positiva con la maglia dell'Avellino. Il giovane portiere, dopo l'esperienza nella Next Gen, ha compiuto passi importanti sul piano della maturità e della continuità. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da arrivare anche alla convocazione in nazionale, segnale chiaro di una crescita costante. Con le convocazioni di Baldini, che sono state prettamente improntate sull'Under 21 e sul trasferimento insomma del gruppo Under 21 in nazionale maggiore per le prossime amichevoli, però insomma è comunque un segnale importante. Lui che è un profilo che conosce già l'ambiente bianconero, conosce la pressione, le richieste, la mentalità della Juventus, elementi che spesso fanno la differenza quando si tratta di inserire giovani all'interno della prima squadra. Inoltre il portiere ha mostrato personalità, leadership, caratteristiche considerate fondamentali nel calcio moderno, con una Juventus che cerca affidabilità e allo stesso tempo prospettiva. Daffara rappresenterebbe una soluzione interessante sotto entrambi gli aspetti, giovane, formato in casa, con margini di crescita ancora importanti. Il percorso fatto da Avellino gli ha permesso di confrontarsi con pressioni diverse e di accumulare esperienza preziosa, con la Juventus che starebbe valutando non solo di rinnovargli il contratto, ma anche di girarlo un altro anno in prestito, magari in una squadra di Serie A, per farlo gradualmente arrivare appunto a vestire in futuro la maglia della Juventus, perché chiaramente potrebbe essere questo l'obiettivo. Lui è un portiere classe 2004, appunto in prestito all'Avellino attualmente dalla Juventus, ma farà ritorno appunto in bianconero a fine stagione. In questa stagione ha totalizzato 25 presenze, subendo 39 gol e portando a casa 3 clean sheet con un calcio di rigore parato. Questi i numeri della stagione di Daffara. Per quanto riguarda la stagione della Juventus, considerata da tutto Juve una stagione fallimentare, i numeri non lasciano dubbi. La Juventus chiude una delle stagioni più negative degli ultimi anni, pochi punti, niente Champions e la necessità di rifondare progetto e identità. In casa Juventus è arrivato il momento delle analisi profonde. La stagione appena conclusa ha lasciato più interrogativi che certezze e i numeri raccontano una realtà difficile da ignorare. Il rendimento bianconero è stato il peggiore registrato dal campionato 2009-2010, un dato che fotografa perfettamente le difficoltà vissute durante l'intera annata. Quello che avrebbe dovuto rappresentare un percorso di crescita e consolidamento si è invece trasformato in un campionato deludente sotto ogni punto di vista. La mancata qualificazione alla Champions League pesa enormemente sia sul piano sportivo che su quello economico, costringendo ora società e proprietà a nuove valutazioni strategiche. Una Juventus senza identità, e questo è l'aspetto centrale, l'assenza di una vera identità tecnica e caratteriale. Troppo spesso la squadra è sembrata fragile nei momenti decisivi, incapace di reagire alle difficoltà e priva di continuità. Con Giorgio Chiellini, che rappresenta ancora un simbolo importante, ma da solo non può bastare a ricostruire il DNA vincente del club. Negli ultimi anni il gruppo ha dato l'impressione di smarrire progressivamente quelle caratteristiche che avevano reso la Juventus dominante in Italia per un lungo periodo. Il vero problema della Juventus è stata la continuità. La Juventus non è mai riuscita a mantenere alto il livello delle prestazioni per tutta la stagione. In alcuni momenti la squadra ha mostrato segnali incoraggianti, salvo poi crollare improvvisamente nelle gare decisive. Le ragioni possono essere molteplici: limiti della rosa, errori individuali, cali di concentrazione o problematiche che vanno oltre il campo. Resta però una certezza: il problema non può più essere considerato occasionale, quindi il futuro deve essere quello di portare a termine l'obiettivo di tornare competitivi davvero. Per la Juventus il traguardo non può essere semplicemente il quarto posto, servirà una programmazione seria, investimenti mirati e soprattutto una struttura capace di restituire mentalità vincente alla squadra. Questo scrive tutto Juve con la firma di Massimo Pavan. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire chiaramente come al solito dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che si concentra ancora una volta come ieri ancora sul Milan. Il Milan accelera per il nuovo allenatore, avanti Iraola. Cardinale e Ibrahimovic a Londra hanno già visto il tecnico spagnolo della rivelazione Bournemouth. Presto un altro incontro con il Milan, che dunque sta lavorando per Iraola, per portare Iraola in rossonero dopo lo smantellamento quasi completo dell'assetto dirigenziale e tecnico, con l'addio anche di Massimiliano Allegri. E poi si parla anche di Leao, sempre sulla Gazzetta, sulla prima pagina. Il portoghese non vuole lasciare Milano, Leao resta, Modric verso l'addio, Luca pensa al ritiro dopo il Mondiale. Si era parlato appunto del forte legame tra Modric e Allegri, e di conseguenza dopo l'addio del tecnico livornese potrebbe dire addio al calcio Luca Modric dopo il Mondiale, che giocherà quest'estate contro la Croazia. Si parla anche di Juventus sulla Gazzetta dello Sport, innanzitutto parlando di spalla sinistra, del rapporto tra Elkan e Spalletti, perché Juve, si legge appunto, Juve sono diventati all'improvviso molto tesi i rapporti tra Elkan e Spalletti, mentre si parla appunto della Juventus riportando le parole di Comolli. Parla l'amministratore delegato bianconero, rilancio la Juve, Comolli dice Spalletti è l'uomo giusto, Ildiz è incedibile, e andremo chiaramente anche poi ad approfondire le dichiarazioni di Comolli fatte nella giornata di ieri. Però insomma la sensazione che le riflessioni fatte in casa Juve dopo l'esclusione della Champions League porterebbero a una prosecuzione con il duo, vediamola così, tra Spalletti e Comolli. Si parla anche del Napoli sulla Gazzetta dello Sport, blitz di De Laurentiis, Vincenzo Italiano, Napoli sceglie Italiano, ora deve liberarsi dal Bologna. Per la Fiorentina invece si cerca il nome di Fabio Grosso, e questo dunque inizia il valzer degli allenatori. In taglio alto si parla del Giro d'Italia con il dominio di Vingegaard, quarta vittoria, il re del giro, e poi anche il tennis, anche Arnaldi e Dardery, ma Sinner ha battuto Tabura al primo turno. Sinner a Parigi inizia alla grande, e il successo numero 30, appunto la vittoria di ieri sera da parte di Sinner al Roland Garros per iniziare alla grande il torneo parigino per quanto riguarda Sinner. Tra l'altro stasera ci sarà anche non c'entra con il tennis, ma ci sarà anche la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, con appunto la seconda delle tre finali europee che si chiuderà questa sera, mentre sabato alle 18 ci sarà invece la grande finale di Champions tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Passando alla prima pagina del Corriere dello Sport, in questo caso a prendersi gran parte della prima pagina è l'allenatore, la ricerca dell'allenatore del Napoli, svolta Napoli, sono ore decisive per la successione di Conte in panchina, avanza Italiano, incontro con gli agenti, ha superato Allegri, la candidatura di Max resiste, adesso Vincenzo vedrà il Bologna che ha tre soluzioni per sostituirlo, De Rossi, Di Francesco o Palladino. Appunto continua questo effetto domino degli allenatori sulle panchine di Serie A. In taglio alto ancora le parole di Comolli che conferma fiducia a Spalletti, Ildiz non si tocca, sarà una grande Juve. L'amministratore delegato annuncia: il nostro obiettivo è essere competitivi nel futuro immediato e vincere senza Champions. Senza Champions potremmo vendere un po' di più rispetto a quello che era stato previsto. Cerchiamo rinforzi di carattere e personalità. Vorremmo andare avanti con Vlahovic. E di questo tutto sport riguarda questo aspetto. Parla di un interessamento di Vlahovic, o meglio, per Vlahovic da parte di un top club italiano, e dopo lo andiamo a vedere. Ma si parla sempre sul Corriere dello Sport anche del Milan, rivoluzione totale. Iraola è pronto a dire di sì e sprint con Xavi, cardinale punta, Aire come CEO, nuovo DS, favorito Congerton, appunto una rivoluzione da attuare in casa Milan. E poi si parla anche del rinnovo di Dybala con la Roma, biennale sul tavolo, Dybala ci siamo, la Roma accelera, la gente lavora all'intesa con i Friedkin Junior, riscattato Malen, Hermoso rinnova, quindi la Roma cerca di andare con continuità, perché è stato riscattato Malen, rinnova Hermoso, si lavora anche al rinnovo di Dybala, anche se la mia speranza era quella di vederlo in Argentina con la maglia del Boca Juniors, ma insomma ancora un po' di anni di carriera, salvo imprevisti, Paolo Dybala di fronte a sé. In taglio basso l'Inter, le mostre dell'Inter, Kivu firma e Mkhitaryan continua, Christian blindato, contratto fino al 2028 e opzione per la stagione successiva, il trequartista armeno, 38 anni a gennaio, non si ritira, e le indiscrezioni sembrava potessero portare a un ritiro dal calcio giocato da parte di Henrik Mkhitaryan, che però alla fine rinnova con l'Inter. In taglio basso ancora il tennis a Parigi, Sinner tutto facile, ok anche Arnaldi e Dardery, con gli italiani che iniziano abbastanza bene il Roland Garros, mentre se non erro dal Roland Garros è stato eliminato clamorosamente Medvedev, esatto, è stato eliminato clamorosamente Medvedev al primo turno, e quindi ecco subito messo fuori il tennista russo. Passiamo alla prima pagina di Tutto Sport. Prima pagina di Tutto Sport che si concentra sulle parole di Comolli di ieri. Comolli disegna il futuro Juve, rassicura sul suo rapporto con Spalletti e blinda il gioiello turco. Ildiz non si tocca. Questo è il titolone proposto da Tutto Sport. Un punto fermo tra tanti dubbi. che alla Continasta dovranno essere chiariti da un vertice con Elkan e Spalletti. L'amministratore delegato dice: Luciano è allineato, condivide tutto ed è incuriosito dal mercato degli algoritmi, che quest'anno non è che abbia funzionato particolarmente. Ha già parlato con i giocatori che vogliamo prendere, dice Comolli, adesso una cessione in più del previsto e pareggio di bilancio. L'ambizione, Robertson dal Liverpool per la sinistra. Vlahovic, ecco quello che vi preannunciavo prima, Vlahovic spunta il Napoli col Tutto Sport che parla appunto dell'interessamento da parte del Napoli per Dusan Vlahovic. In taglio basso si parla degli allenatori, Grosso Fiorentina, ci siamo, Napoli sempre più italiano, vertice con De Laurentiis, il tecnico pronto a lasciare il Bologna, che pensa a De Rossi, oggi confronto con il Genoa. E poi anche l'Inter, non solo il blocco su Nico Pass, Mu anti-Inter, ora punta bastoni, Mourinho aspetta solo la rielezione di Florentino Perez alla presidenza del Real Madrid per partire all'assalto di Alessandro Bastoni, accostato al Barcellona fino a qualche mese fa, forse anche di meno, fino a qualche settimana fa. Adesso si parla di Real Madrid con Mourinho che lo vorrebbe portare in terra blanca, se effettivamente dovesse arrivare l'ufficialità di Mourinho come nuovo allenatore del Real Madrid dopo Arbeloa. Di spalla destra su Tutto Sport, sulla prima pagina, si parla del Torino, Cairo e le sue mosse. Ieri non ha parlato soltanto come lì, perché ha parlato anche il presidente del Torino. Cedere il Toro, sarei felice. E poi parla di Ventura, Giampiero è un amico, per il ruolo di direttore tecnico vediamo se vendo, poi magari vado in maratona a tifare. Pulici non mi vuole bene, però rivedere i suoi gol mi emoziona. Da Versa, personale tecnico top, ma sale Aquilani. Le parole di Urbano Cairo, non ha direttamente detto stiamo trattando Aquilani, però questo è quello che scrive Tutto Sport, che parla anche del Milan, rivoluzione cardinale, avanti Iraola in un Milan di stranieri, nuovi incontri a Londra con l'allenatore del Bournemouth, per gli incarichi dirigenziali si guarda fuori dall'Italia, anche se Paratici rimane sullo sfondo, grana Leao che per adesso non accetta Arabia e Turchia, su di lui ci sono gli interessamenti di squadre da quei paesi esteri. E per concludere il quadro delle prime pagine ci tuffiamo anche sul QS, quotidiano sportivo, che si concentra proprio sul Milan e su Iraola, nuovo Milan, Iraola in pole, club da rifare, Xavi e Van Bommel, altre opzioni per la panchina rossonera. Di spalla si parla del ciclismo, Vingegaard rimane solo, il Giro ha già un padrone, alle 21 stasera c'è un italiano nella finale di Conference perché arbitrerà l'italiano Mariani. In taglio basso la festa dei Lariani, Fabregas dice: Como è la mia università, io arrogante voglio solo essere il migliore, dice il tecnico spagnolo. E poi anche le mosse dell'Inter, Chivu prolunga e Mkhitaryan dice di sì al rinnovo, per il tecnico accordo fino al 2028 con opzione. Ora l'assalto a palestra, l'Atalanta alza il prezzo. In taglio alto per chiudere il tennis, Roland Garros, Sinner, Dardari e Arnaldi battono anche il caldo e passano i rispettivi turni nel torneo francese. Questo era il primo piano, il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo a sentire le parole di Consuelo Mangifesta, ex pallavolista, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Ieri Oggi, della delusione per la stagione juventina appena conclusa.
1: Mi ricordo, tu mi chiami molto spesso, no? Nel corso dell'annata, certo. Non mi pare di ricordare di essere mai stata particolarmente entusiasta, anche dopo qualche magari risultato favorevole della Juve. E diciamo che oggi mi ritrovo ad essere una persona molto delusa, no? E quindi anche un po' distaccata, se vogliamo, anche se sai, cresci essendo tifosa e quindi il distacco totale è sempre difficile. Domenica sera io ero comodamente con degli amici a cena, però avevo il telefono e ogni tipo 10 minuti guardavo i risultati, no? Sono riuscita ad arrivare a casa per vedere le immagini, no? Di come ha concluso proprio questo campionato la Juve. E a me mi hanno sempre insegnato, tu hai detto, hai aperto questo collegamento dicendo che io sono un atleta, no?
2: Sì.
1: Io ho avuto un allenatore in particolare che poi è stato ed è anche attualmente il secondo di Velasco, quindi Barbolini. E, no, ma lui ci diceva, no? In alcune, io l'ho avuto 6 anni come allenatore, lui ci diceva in alcune circostanze, no? Quando c'è una squadra che è più scarsa di te, no? In maniera figura, cioè non in maniera reale, gli devi camminare sopra, ok? Cioè, no?
2: Chiaro il concetto.
1: È chiaro il concetto, quindi quando io vedo l'ultima partita è soprattutto perché devi dimostrare a te stesso e agli altri che tu sei più forte di loro, ok? Quindi io vedo una partita, quella contro la Fiorentina, piuttosto che quella col Torino, ok, con il Toro, e tu concludi un campionato dopo la delusione di tutta la gente che ti sta guardando pareggiandola, cioè giocando, smettendo di giocare dopo che ti hanno detto che non puoi fare più la Champions, ma tu devi uscire dal campo con la partita vincendola 4-0, non 2-0, o pareggiandola a 2 pari, capito? Cioè,
2: infatti Consuelo, scusa se ti interrompo, ma credo che si integri perfettamente il discorso che facevi. Spalletti nel post partita dice: chi non ha carattere, chi non ha personalità non può giocare nella Juventus. È un proclama chiaro, netto, e quello bisogna seguire, no?
1: Sì, anche questo è giusto, e tu sai, no, perché io di certo Spalletti fra tutti quanti è l'unico magari che in questo momento mi sento di salvare, visto che è arrivato, no?
2: Sì, concordo, è il meno colpevole della situazione disastrosa, mi pare evidente.
1: Esatto, però non è cioè immune da critiche, perché tu, cioè, vuol dire che non sai trasferire questo tipo di sentimento, perché è vero che non si allena la personalità, ok, però io ti riesco a trasferire un sentimento forte se io dentro ce l'ho, cioè,
2: certo.
1: Adesso non per tornare sempre ai soliti discorsi, ma guarda Antonio Conte, no?
2: Chiaro.
1: Cioè, piuttosto anche altri allenatori, adesso mi viene sempre Antonio Conte come riferimento perché magari è l'emblema di come riesce a trasferire la sua idea ai giocatori, quindi per me alcune responsabilità, perché un allenatore che sa che si gioca la Champions contro il Verona e contro la Fiorentina, capito? Cioè io
2: entri in campo e mangi gli avversari.
1: Capito, cioè, quindi è vero che la personalità, allora scegliti, metti 11 giocatori, non credo che ne hai 25 tutti senza personalità, allora metti quelli con personalità, col Verona che praticamente c'è retrocesso, e con la Fiorentina che non ha mai più nulla da vincere e vuole solo vincere perché quella si chiama Juve,
2: certo.
1: O comunque chi vuol cercare di farti, allora rischia e metti 11 giocatori che almeno hanno dell'agonismo in corpo, capito? Cioè, quindi questo dico, nel senso, adesso sto estremizzando, però cioè, credo che nessuno, cioè, si possa in questo momento dire sono immune da colpa.
0: Queste erano le parole di Consuelo Mangifesta per quanto riguarda la stagione bianconera e tutta la delusione che si porta dietro. Noi ci spostiamo su Bianconera News perché viene riportata una notizia importante, anzi due notizie importanti. Prima quella più recente, che riguarda gli scontri che si sono verificati nel pre-derby, nel pre-partita del derby tra Torino e Juventus, perché sono stati arrestati altri due ultra, scrive Bianconera News, che riporta in realtà quanto scrive Sport Mediaset. Altri due ultra sono stati arrestati per i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, perché di domenica, come riporta Sport Mediaset, sale così a 10 il numero complessivo dei tifosi arrestati nell'ambito delle indagini sugli incidenti durante i quali è rimasto gravemente ferito Marco Basocco, tifoso juventino di 36 anni, attualmente ricoverato alle Molinette di Torino. Questo è quello che scrive Bianconera News, che riporta una notizia di mercato, perché sempre riguardante il Liverpool, se da una parte si parla di Alisson, dall'altra dall'Inghilterra arrivano conferme sui contatti tra la Juventus e Salah. Questo scrive Bianconera News, si legge: Salah Juventus, è tutto vero dall'Inghilterra. Conferme sui contatti, Spalletti, possibile carta bianconera. Il nome dell'attaccante egiziano accende il mercato, operazione complicatissima, ma la Juventus prova a muoversi, affari spenti. La pista Mohamed Salah Juventus non sarebbe soltanto una voce isolata. Dall'Inghilterra arrivano infatti indiscrezioni che confermerebbero quanto anticipato dalla Repubblica. Il club bianconero starebbe valutando la possibilità di inserirsi per il fuoriclasse egiziano del Liverpool, che è in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2027 e il suo futuro continua ad alimentare speculazioni internazionali. Secondo le ricostruzioni provenienti dall'ambiente inglese, l'attaccante prenderebbe una decisione definitiva solo dopo il Mondiale. In questo scenario la Juventus sogna il colpo effetto. Tra gli elementi che potrebbero entrare in gioco ci sarebbe anche Luciano Spalletti, che ha già allenato Salah, se non erro, ai tempi della Roma, e quindi potrebbe essere questo il bonus per la Juventus, un po' lo stesso bonus che prova la società bianconera a utilizzare anche nella trattativa con Alisson. Resta però chiaramente il nodo principale, ovvero la sostenibilità finanziaria, perché Salah continua ad avere stimatori potentissimi, su tutti la Saudi Pro League, pronta a mettere cifre difficilmente raggiungibili dai club europei, compresa la Juventus. Però insomma sembra che Salah stia girando attorno alla sia quello di Salah sia un nome che stia girando attorno alla Continassa in maniera abbastanza importante. Per tornare sul mercato e sul discorso Liverpool, torniamo su tutto Juve, perché si parla di Alisson. Si parla di Alisson, si legge: Alisson salta, il Liverpool dice no. La Juventus insiste per Alisson, ma il Liverpool non apre alla cessione. Per i bianconeri la porta rimane chiusa al momento. La Juventus continua a monitorare la situazione di Alisson Becker. Nonostante la mancata qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League, l'estremo difensore avrebbe confermato la volontà di trasferirsi a Torino, dove da tempo esiste un'intesa di massima per un accordo triennale. Ma negli ultimi giorni, e tra l'altro una convinzione maturata anche dopo le recenti partenze di alcuni leader storici dello spogliatoio come Salah e Robertson, altri due nomi sempre accostati alla Juventus, negli ultimi giorni Alisson avrebbe comunicato alla dirigenza inglese il desiderio di partire subito senza attendere la naturale scadenza del rapporto. La risposta del Liverpool però è stata netta: il club non vuole contemporaneamente perdere troppe figure di riferimento. Liverpool punta sulla continuità non vorrebbe perdere Alisson già in questa stagione, ma vorrebbero tenerlo ancora per una stagione, per la stagione 26-27. Una posizione che ha sorpreso il portiere brasiliano, deciso però a non rinunciare del tutto all'idea Juventus. Per il club bianconero si tratta di una frenata importante e la trattativa comunque non può considerarsi definitivamente chiusa, secondo la Gazzetta, perché il mercato è appena iniziato e gli scenari potrebbero evolversi nelle prossime settimane. Questo scrive la Gazzetta dello Sport. Il Liverpool cerca continuità, cerca costanza, ed è anche una cosa che ha cercato la Juventus in questa stagione, ma la Juventus ha attraversato una stagione con veramente pochissima costanza, e di questo ha parlato Malum Pasincatu ieri ai microfoni di Radio Bianconera, lui che è stato ospite a Cose di Calcio, e ha parlato appunto di questa mancanza di costanza, mancanza di continuità che ha particolarmente contraddistinto la Juventus di Spalletti e in generale la Juventus di questa stagione. Andiamo a sentire le parole di Pasincatu.
3: La Juventus ha fatto delle partite di ottimo calcio, non di buon calcio, di ottimo calcio, però non è stata costante. Nel momento che il mister era convinto che ha dato, diciamo, la linea dritta, in qualche modo veniva tradito dai suoi giocatori. Poi a fine partite, le conferenze, i giocatori, l'allenatore non attacca mai diretto, però dalla sua espressione veniva sempre come dire, ma come? Abbiamo fatto questo filotto, siamo in hype e poi cadiamo senza quasi avere una spiegazione per quelle cadute. Quello è stato il problema della Juve. Però, diciamo, ha avuto un gioco. Dall'altra parte, il Milan era una squadra che ha fatto i punti negli scontri diretti, perché comunque l'atteggiamento qual era? Atteggiamento attendista, perché prima o poi con un'accelerata, con uno strappo, posso vincere la partita. E ti va bene negli scontri diretti perché giocate tra squadre di pari livello, ma quando giochi contro squadre che devi scardinare difese, squadre che anche loro ti attendono perché tu sei la big, sei tu che devi fare il gioco, e lì è andato più in difficoltà e ha perso tanti punti con le piccole, e lì sono i due parametri che ti giudico la Juventus e il Milan.
4: Senti, rivoluzione Milan, tregua Juve, chi ha ragione? O chi avrà ragione? O non si può mettere sullo stesso piano la soluzione del problema? Perché la domanda che ho fatto oggi ai nostri radioascoltatori al 340-5425-324.
3: Io la mia teoria, una squadra di alto livello, parlo in generale, non può ogni anno cambiare sempre tutto. Vuol dire che veramente c'è un qualcosa che non va. Perché comunque ogni anno rivoluzione. C'è qualcosa che non va dall'apice, perché non è possibile. Si può anche che le cose non vanno bene e si può anche ripartire, perché comunque sì che la squadra ha perso la Champions, ma l'ha perso come? Per un punto praticamente, l'ha persa perché, ripeto la parola, si è suicidata sportivamente nell'ultima partita, quando nessuno nel mondo poteva pensare un epilogo del genere. Però i punti li ha fatti, è stata la squadra sempre in alto in classifica. Io personalmente avrei fatto in modo che, ok, mangiando la foglia negativa di questo percorso, si è partito col progetto comune lì. Ok, il primo anno non è andato bene, dai una seconda opportunità, perché comunque ogni anno è diverso dall'altro. Se tu oggi riparti, non dico azzeriamo tutti, riparti con altri dirigenti, riparti alla fine ogni anno. Poi se questi qui, facendo gli scongiuri per i tifosi da Juventus, fanno la stessa cosa tra un anno, siamo che no, diamo come dico sempre ai giocatori, diamogli una seconda chance. Quante volte ho detto di Cop Miners? Siamo lì, arrivato, non si è integrato, comunque non è stato.
4: Tu applichi la regola.
3: Diamo la seconda opportunità oggi. Ti dico, oggi ti dico, purtroppo per N motivi alla Juventus qualcosa non ha funzionato. Dunque, Copainers, io da direttore lo metto sul mercato e devo cercare di venderlo, sperando che qualcuno si ricordi di Copainers Bergamasco, non quello juventino, e mi dia qualche soldo per poterlo vendere. Questo, ma gli ho dato il tempo per dimostrarmi che subito all'inizio, nel mezzo e nel dopo, doveva dimostrarmi qualcosa di più. Non l'ha dimostrato, basta. La stessa cosa dico per gli allenatori e per i dirigenti.
0: Queste le parole di Malou Pasincato, che vorrebbe cercare di vendere Cup Miners sperando di poter monetizzare qualcosina della sua cessione. Noi rimaniamo su tutto Juve perché piano piano ci si avvicina sempre di più al mondiale nordamericano di quest'estate, che inizierà a metà giugno, e ci saranno soltanto 6 giocatori della Juventus al mondiale. La Juventus si prepara appunto a vivere un'estate con una presenza ridotta sulla scena internazionale, tra esclusioni, mancate qualificazioni. Saranno appena 6 i calciatori bianconeri sicuramente impegnati il prossimo mese negli Stati Uniti, in attesa della convocazione ufficiale dell'Olanda di Thun Cup Miners. I giocatori certi di partecipare sono McKennie con gli Stati Uniti, Jonathan David con il Canada, Conceição con il Portogallo, Holm con la Svezia, Bremer con il Brasile e Yıldız con la Turchia. L'ultimo nome depennato è stato quello di Cabal, escluso dalla convocazione colombiana. A pesare sul numero ridotto di juventini presenti ci sono anche le mancate qualificazioni delle nazionali di riferimento e alcune decisioni tecniche. Restano infatti fuori i serbi Vlahovic e Kostic, mentre la Francia ha rinunciato sia a Kalulu che a Thuram. Niente convocazione anche per Bogà con la Costa d'Avorio e per Openda con il Belgio. Per il club torinese si tratta di una rappresentanza ai minimi storici nella competizione mondiale. Chiaramente l'osservato speciale è Kenan Yıldız, talento turco reduce da una tendinopatia al ginocchio e da un problema al polpaccio che gli ha impedito di disputare il derby con la Juventus, che starebbe valutando di inviare un membro dello staff medico o tecnico nel ritiro della nazionale turca per monitorare da vicino le condizioni del fantasista classe 2005. La Turchia, guidata da Vincenzo Montella, debutterà nella notte tra il 13 e il 14 giugno contro l'Australia a Vancouver in Canada. Yıldız però resta ancora in bilico e i tempi di recupero sono monitorati quotidianamente. I rapporti tra gli staff medici delle due squadre nazionali sono già stati avviati, favoriti anche dal legame tra Luciano Spalletti e Vincenzo Montella. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Noi andiamo a sentire invece le parole di Riccardo Mancini, telecronista di DAZN, che è stato ospite ieri qui a Radio Bianconera a RBN Caffè, perché ha toccato due temi importanti. Innanzitutto il tema spinoso legato a Dusan Vlahovic e al suo futuro, che rimane ancora molto incerto, e poi ha parlato di Spalletti e di quello che ha portato appunto a questa Juventus.
5: Beh, sicuramente doveva dimostrare, ecco, la Juventus secondo me aspettava anche per capire a che punto fossero le condizioni di Dusan Vlahovic, come sarebbe tornato da questo lungo infortunio, e lui appunto, come dicevo prima, solo ha fatto, cioè ha dimostrato. Questo sì, può creare un po' più di potere a livello di trattativa, a livello contrattuale per Vlahovic, anche perché nell'epoca attuale di centravanti come lui, e ne parlavo anche in telecronaca con Dario Marcolin, ce ne sono pochi, sì, in questo momento. Lo vediamo in Serie A, ma lo vediamo anche in generale. È vero, il calcio sta cambiando un po', però il centravanti classico, pesante, quello che sente la porta, quello che sente l'area di rigore, quello che fa gol, che la butta dentro, è un po' in via di estinzione. E nel momento in cui ce l'hai, secondo me, è giusto che tu provi a tenertelo stretto. Poi magari ti servirà, tra virgolette, meno rispetto a quello che poteva essere questa stagione, per anche qui tutta una serie di motivi, perché magari Spalletti cambia piani, cambia strategie, però intanto ce l'hai, e secondo me è fondamentale, soprattutto in un momento in cui veramente stanno venendo meno gli attaccanti che sentono la porta.
6: L'unica grande alternativa, insomma l'unico grande nome che continua ad essere fatto, è quello di Kolomoani.
5: Ma non esiste una partita tra Kolomoani e Vlahovic, con tutto il rispetto per Kolomoani. Cioè Vlahovic è una categoria, Kolomoani è un'altra, e soprattutto è un altro tipo di giocatore, secondo me. Ha fatto molta fatica, però non può essere l'attaccante giusto per Spalletti, secondo il mio modesto parere, perché ha altre caratteristiche, per quello, cioè va bene Kolomoani con Dusan Vlahovic, assolutamente, e allora lì comincia a costruire o a ricostruire una squadra che può puntare decisamente in alto. Però cioè Kolomoani per Vlahovic io non lo farei mai.
6: Vlahovic assolutamente sì, la chiudiamo così come, come idea.
5: Sì, ma anche perché veramente Spalletti è andato avanti almeno 4-5 mesi a dire che aveva bisogno di quell'attaccante, no? E una volta che ce l'ha, soprattutto considerando la penuria di questo tipo di attaccanti, glielo vai a togliere? È una cosa che cozza un po', no? Con quelle che possono essere le richieste dell'allenatore, che è sempre quello che deve orientare il mercato, e lo ha fatto capire anche lui. Cioè io resto, sì, va benissimo tutto, mi piace il progetto, però devo incidere nelle scelte, cioè fatemi partecipare. Ma è giusto che sia così, è giusto che l'allenatore dia la sua visione, dia i suoi nomi, dia le sue preferenze, perché altrimenti, cioè è lui che deve allenare, altrimenti veramente non funziona, è solo giusto per me.
0: Queste le parole di Riccardo Mancini, e per legarci ancora al discorso di Dusan Vlahovic, si parla di lui su tutto Juve in un articolo di un paio di minuti fa, perché si parla di un Dusan a Londra, Dusan Vlahovic avvistato a Londra, mentre cresce l'interesse della Premier League. La Juventus attende una risposta sul rinnovo. La presenza di Vlahovic a Londra ha inevitabilmente acceso nuove speculazioni sul suo futuro. L'attaccante serbo è stato visto ieri in un hotel della capitale inglese, dettaglio che ha subito alimentato le indiscrezioni di mercato attorno al numero 9 bianconero. Negli ultimi giorni, infatti, dopo un primo interesse del Bayern Monaco, anche alcuni club di Premier League avrebbero effettuato sondaggi per valutare la situazione dell'attaccante juventino. Tra le società accostate a Vlahovic, il nome che circola con maggiore insistenza è quello del Chelsea, il club londinese che nella prossima stagione non prenderà parte alle competizioni europee per il pessimo posizionamento nella classifica di Premier League, starebbe monitorando con attenzione l'evoluzione della vicenda contrattuale del serbo. L'idea di poter arrivare a un giocatore del suo livello a parametro zero rappresenterebbe un'opportunità interessante per i Blues. Sullo sfondo resta anche il Newcastle, altra società economicamente molto solida con proprietà saudita, se non erro, ma comunque fuori dalle coppe europee. E quindi ecco, anche da questo punto di vista c'è da capire se Vlahovic accetterà una destinazione di questo tipo. Secondo il Corriere dello Sport, Juventus e Vlahovic si sarebbero aggiornati nei giorni successivi alle sfide contro Fiorentina e Torino, ma dai colloqui non sarebbero arrivati segnali incoraggianti verso il prolungamento del contratto. Anzi, il clima appare piuttosto freddo, soprattutto dopo il mancato accesso alla Champions League, fattore che potrebbe pesare nella scelta finale del centravanti serbo. Al momento Vlahovic non avrebbe raggiunto accordi definitivi con altri club, tuttavia la sensazione è che l'interesse proveniente dall'Inghilterra stia diventando sempre più concreto, e quindi Vlahovic continua ad avere una situazione molto, molto incerta, e la Juventus dovrà cercare di risolverla nel minor tempo possibile. Juventus e non solo la Juventus, ma anche il Milan, che si sono qualificate per non per la Champions League, ma per l'Europa League. L'Europa League, che si legge su tutto Juve, può essere un'occasione di rilancio per entrambe le squadre italiane in prima fascia e tra le favorite in un torneo senza grandi corazzate europee. Con 18 trofei internazionali conquistati nella sua storia, il Milan resta il club italiano più vincente in Europa. Dall'altra parte c'è un altro club come la Juventus, storico dal punto di vista italiano e anche europeo. Entrambe le società attraversano una fase delicata, il Milan è alle prese con una nuova ricostruzione tecnica, mentre la Juventus cerca stabilità dopo una stagione complicata. Proprio per questo il percorso europeo potrebbe rappresentare un'occasione per recuperare entusiasmo, prestigio e risorse economiche. L'Europa League non garantisce gli introiti della Champions e nemmeno il fascino delle notti più prestigiose del calcio europeo. Inoltre, il calendario del giovedì rischia spesso di condizionare il campionato. Nonostante ciò, ignorare il valore della competizione sarebbe un errore. Il torneo assegna infatti un pass diretto per la Champions League successiva, dettaglio che può cambiare il bilancio di una stagione. A differenza del passato, le principali candidate sembrano proprio le due italiane. Negli altri grandi campionati europei, infatti, si sono qualificate squadre con meno tradizione internazionale o in fase di transizione. Dalla Premier League arrivano il Bournemouth e il Sunderland, neopromosso dopo aver chiuso al settimo posto. Il Bournemouth dovrà inoltre ripartire senza Iraola, sostituito dal tecnico tedesco Marco Rose, reduce dall'esperienza all'Lipsia. Potrebbe aggiungersi anche il Crystal Palace, come riporta la Gazzetta, già protagonista contro la Fiorentina in Conference, qualora stasera dovesse vincere appunto la Conference League battendo il Rayo Vallecano in finale. La Liga sarà rappresentata dalla Real Sociedad, guidata da Oyarzabal, decisivo nella finale di Coppa del Re contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, presente poi anche il Celta Vigo, eliminato nei quarti dell'ultima edizione dal Friburgo. Dal Portogallo arriva invece una delle storie più sorprendenti, quella dell'União Desportiva Torrense, formazione proveniente dalla seconda divisione, che ha conquistato la Tassa del Portugal battendo in finale lo Sporting Lisbona, e quindi parteciperà appunto all'Europa League, tra l'altro con la possibilità di giocare l'Europa League giocando contemporaneamente la Serie B portoghese, perché si sta giocando lo spareggio per la promozione, ma potrebbe appunto giocare entrambe le competizioni, da una parte la Serie B se non dovesse vincere lo spareggio, dall'altra l'Europa League, nella quale accederà grazie alla vittoria nella Coppa di Portogallo. In Francia invece, per rappresentare appunto la Francia in Europa League, ci saranno il Marsiglia e il Rennes, club solidi ma lontano dal livello delle grandi potenze continentali. Per quanto riguarda il format dell'Europa League, ricalca quello della Champions e rende meno decisive le fasce, visto che ogni squadra affronterà avversari provenienti dalla propria urna. Milan e Juventus partiranno comunque dalla prima fascia insieme al Bayer Leverkusen, che dovrà però affrontare un nuovo cambio in panchina dopo l'addio annunciato di Kasper Juhlmann. L'altra rappresentante tedesca invece sarà l'Hoffenheim. Con il nuovo sistema non esisteranno più le retrocessioni dalla Champions League, cosa format che abbiamo già visto nella stagione di quest'anno. All'Europa, appunto, non ci saranno più le retrocessioni dalla Champions all'Europa League. Le uniche squadre retrocesse arriveranno dai playoff estivi della massima competizione europea. Tra le possibili outsider figurano il Bodø/Glimt e il Celtic, oltre a club abituati alla Champions come Benfica e Beşiktaş. Quindi questo potrebbe essere il quadro riguardante l'Europa League, con la Juventus che insomma bisognerà capire quanta energia i bianconeri vorranno mettere i bianconeri appunto sull'Europa League, mentre da capire invece quanto si concentreranno sul campionato, dove la Juventus inevitabilmente e sicuramente cercherà di migliorare lo score di quest'anno. Ci spostiamo anche su tutto mercato web, perché per leggere più dettagliatamente la situazione legata a Vlahovic, perché appunto per Vlahovic spunta la clamorosa pista Napoli, come abbiamo letto precedentemente su Tutto Sport. Manna ha già avviato i contatti col padre. Tutto Sport di oggi fa il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, avanzando anche ipotesi davvero clamorose per il futuro del nove serbo. In scadenza di contratto con i bianconeri, il Bayern Monaco ha ripreso i contatti per individuare il vice Kane. L'Atletico Madrid valuta il suo profilo in caso di addio di Sorloth, mentre il Newcastle potrebbe tentarlo con un'offerta economica molto invitante. Nelle ultime ore, tuttavia, si è inserito anche il Napoli, sottolinea il quotidiano torinese. Giovanni Manna, che conosce bene il calciatore dai tempi della Juventus, ha avviato i primi contatti con l'entourage e in particolare con il padre del classe 2000, Milos. Il Napoli, che si appresta a ingaggiare Vincenzo Italiano come successore di Antonio Conte, avrà infatti la necessità di sostituire Romelu Lukaku, ormai con le valigie in mano. Per i partenopei, il riscatto di Højlund dal Manchester United e il rientro alla base di Lorenzo Lucca, destinato a partire nuovamente dopo il prestito al Nottingham Forest, non vengono ritenuti sufficienti per un attacco impegnato su tre fronti. Se da un lato il feeling del giocatore con l'allenatore Spalletti rimane notevole, dall'altro si trascinano alcune frizioni con la società nata in estate, nonostante i colloqui positivi di inizio anno. Dal canto suo, la Juventus è consapevole che perdere Vlahovic rappresenterebbe un rischio enorme, e il rischio di rinforzare una diretta rivale per lo scudetto non viene vista come la strada migliore per impostare un mercato estivo volto a riportare la Juventus alla vittoria. Questo scrive Tutto Sport. C'è da sottolineare come Vlahovic andrà in scadenza di contratto, e di fatto una volta finito il contratto potrà firmare con qualsiasi squadra lui voglia, quindi da questo punto di vista la Juventus non potrebbe avere voce in capitolo, salvo appunto la Juventus dovesse rinnovarlo. Siamo in chiusura, era l'ultima notizia di oggi questa su Vlahovic, sì, perché siamo già oltre le 9, dopo di me vi attende la rassegna stampa di Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata qui su Radio Bianconera e vi do appuntamento a domani alle 8.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Rassegna stampa. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Zuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Mariano, ma sai che io non sono così convinto invece che se ci dovesse essere un colloquio tra Comoli e Spalletti ci si dilungherebbe molto. Io invece credo che Spalletti sarebbe chiaro e diretto, chiarirebbe subito che o al mercato partecipa anche lui dando le sue precise indicazioni sui calciatori

0: Lo ripeto sempre a tutti quelli spaventati dell'assenza degli introiti Champions. La Champions per noi, ahimè, che non dura fino alla finale, credo che ci frutti circa 60 milioni a partecipazione. Pensate semplicemente che un Cup Miners è stato pagato credo 55-60 e escludiamo di cartellino, escludiamo l'ingaggio. Quindi se aggiungiamo Douglas Luiz e Nico Gonzalez, parlo di giocatori totalmente inutili, praticamente assenti se non dannosi. Noi, rinunciando alla Champions, dovremmo rinunciare a un acquisto di un Kuhn Meines o un Douglas Luiz, per farci capire, quindi qualcosa che non ci crea particolari problemi. Possiamo anche mancarne due o tre di Champions consecutive, se vogliamo. Ci saranno un po' meno da spendere, dovremmo spenderli meglio. Per le cessioni, abbiamo sentito tutti quello che è stato detto. Ma è normale, ma praticamente ci fa anche comodo. Potremmo magari cedere qualcuno che avremmo fatto più fatica a cederlo e giustificarlo ai tifosi. Faccio un nome per tutti: Bremer, e la società potrà farsi scudo con la mancata qualificazione Champions, ma sarà veramente una scusa, non una reale necessità, dicendo abbiamo ceduto Bremer perché magari però ci siamo accorti che non potrà mai tornare ai livelli che ci aspettavamo, perché magari ci siamo accorti che il giocatore non è convinto di restare, perché magari ci abbiamo in mano qualcuno che ci costa meno e secondo noi è anche più forte. Quindi no, non preoccupiamoci, non parteciperemo alla Champions, non la società Juve non fallisce.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta, l'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi e la giornata dopo le parole importanti, dettagliate, dicono lì con parte della stampa. Ne parleremo poi durante la trasmissione con chi c'era, cioè con Antonio Paolino, per rifare un po' il punto della situazione, anche su quelle che sono le impressioni, no? Perché poi ci sono le parole che uno può anche leggere o ascoltare, e però poi ci sono anche, c'è tutto un linguaggio che va percepito, no? E indubbiamente, però, credo che su questo siamo più o meno tutti d'accordo, c'era bisogno di mettere un punto, no? C'era bisogno di capire qual era la posizione dell'amministratore delegato della società, cioè di uno che conta parecchio, dopo che per lunghe settimane, di fatto, la voce più tonante, giustamente, è stata quella di Luciano Spalletti, che ha dato le sue valutazioni. Si era parlato molto in queste giornate, in queste settimane, di divisioni anche profonde tra Spalletti e Comolli. Ieri è stata gettata molta acqua sul fuoco. La Juve mi sembra di capire che prosegua serenamente con entrambi, cosa che non mi stupisce perché nessuno dei due, e questo è il mio parere, è così forte da imporre una volontà totale sull'altro, nel senso che se vai a sostituire un amministratore delegato, non è che proprio vai a sostituire una figura di poco conto, vai a sostituire la figura più importante dopo la proprietà. Se vai a sostituire un allenatore a cui hai appena rinnovato il contratto, beh, non dico che ti stai facendo un autogol, ma te ne stai facendo due, perché è clamoroso che allora sia stato fatto un prolungamento con forte convinzione prima di arrivare ai risultati e poi ti rimangi quello che è stato. Quindi guardiamo con serenità a questa situazione, che possiamo chiamare accordo, compromesso, quello che volete. Io non so francamente definirlo, sono molto curioso di aspettare la valutazione che ci farà appunto Antonio Paolino. Chiedo a voi qual è la sensazione che avete, perché poi ieri, come lì, ha detto, secondo me, due o tre cose abbastanza importanti.

0: hanno sottolineato molto il fatto che Yıldız non si tocchi, e questo chiaramente è un aspetto importante e non così scontato nel momento in cui non partecipa alla Champions, ma anche solo per una ragione tecnica più economica, più che economica, o meglio parallela, nel senso che magari un giocatore che finisce in Europa League inizia a essere appetibile per grandi club, e se ti arrivano con offerte vertiginose e tu sei ancora lì che devi aggiustare i conti, puoi anche stare ad ascoltare. Invece qui c'è stata, direi, una dichiarazione molto molto netta, però poi c'è stata anche la dichiarazione relativa al fatto che la Juve qualcosa dovrà cedere, che non è una garanzia la campagna acquisti di quest'anno per costruire una squadra da scudetto. Non posso dare delle garanzie, ha detto. Difficile dire se possiamo puntare allo scudetto, il che vuol dire anche prendere atto di una diminuzione della nostra forza, e naturalmente l'importanza di partecipare comunque a una competizione europea dove è bene chiarirselo subito, per rango, storia, e mi sento di dire anche valore della rosa, Juve e Milan vengono considerate le favorite. Poi insieme al Bayer Leverkusen, poi ci sarà qualcuna che magari precipita dai preliminari Champions, però non possiamo fare un Europa League con ambizione, visto che siamo retrocessi. Se vai nella Serie B europea devi tornare nella Serie A, e per tornare nella Serie A, oltre al fatto che dal punto di vista proprio regolamentare, se vinci Europa League ci finisci, è chiaro che ti aspetti che questa squadra faccia un percorso importante. Bene dirselo adesso, perché poi il prossimo anno io mi aspetto già tutte le scuse del caso per le nostre mancanze, perché giochiamo al giovedì. Quindi staremo a vedere naturalmente che cosa succederà, e staremo a vedere anche quali sono i vostri pareri e le vostre osservazioni. Come sempre potete scrivere o mandarci dei vocali al 340-54-25-324. Io vado a leggere il messaggio di Gianni Labari. Se Spalletti arrivasse anche ai fare corti con Comolli, chi sarebbe il suo miglior sostituto? Conte? Io penso che dopo quello che abbiamo sentito ieri sia finita qui, nel senso che non c'è all'orizzonte una sostituzione possibile. Prima sentivo un vocale nella pausa, prima di entrare in onda, dove si diceva: ma Spalletti andrà a fare delle richieste precise a Comolli sui giocatori, e se non arriveranno potrà anche dare dimissioni. Sì, però, cioè, come dire, in una società ci sono le richieste e poi c'è la capacità e la possibilità di riuscire a soddisfarle. Quindi noi abbiamo avuto un allenatore che ci ha lasciato in corso d'opera d'estate, si chiama appunto Antonio Conte, e ancora non abbiamo capito il perché, se non quello che lui fece trapelare rispetto a qualche acquisto, peraltro che sarebbe stato sbagliato, oppure rispetto alla sua mancanza di motivazione. Io credo che Spalletti abbia una responsabilità sul mancato raggiungimento della Champions. D'accordo, non è un dramma, non compreremo più i Conminers, benissimo, però non è così automatico, cioè non è che per forza di cose quei 60 milioni che ci mancheranno li devi buttare via. Devi cercare ogni tanto, qualche volta, di riuscire ad azzeccarlo un acquisto. Quindi il danno c'è, il danno è il, come dire, il portato di questa stagione. Sta a noi capire, sta a Spalletti insieme alla società capire cosa si possa fare, e la società avrà dei progetti chiaramente, diciamo, di tipo A e di tipo B e di tipo C, nel senso che l'abbiamo già visto in questi giorni, insomma, abbiamo passato da marzo in poi a parlare di una serie di giocatori a parametro zero che non arriveranno alla Juve, perché se tu non vai in Champions League, a parte che anche se ci arrivavi dovevi poi convincerli a suon di soldi e con un progetto serio, ma se non vai in Champions League è molto difficile che ti arrivi un Lewandowski o un Bernardo Silva. E vedremo adesso se il muro del Liverpool su Alisson sarà sgretolabile o meno. Quindi, come dire, ieri mi è sembrato di capire per l'ennesima volta che Comolli abbia fatto anche un discorso molto realista sui limiti del mercato, in virtù della, diciamo, del monitoraggio dell'UEFA, e la Juve non è così libera. Poi non ha chiarito nel dettaglio, e penso che non si debba neanche fare, quali sono i paletti fino in fondo. però indubbiamente la Juve non può spendere come vorrebbe o come potrebbe. In più, secondo me, adesso non abbiamo neanche tanto da spendere, quindi bisogna essere molto bravi a massimizzare le uscite, a rivalorizzare dei giocatori che abbiamo. C'è poco da fare, perché su questo Spalletti è stato anche molto chiaro 2 settimane fa, quando ha detto nessuno può pensare che andremo a cambiare 18 uomini della rosa, quindi qualcuno di questi che quest'anno ha deluso rimarrà con noi, e andare a prendere dei giocatori che finalmente ci facciano fare il salto di qualità senza per forza di cose riuscire a dover spendere tantissimo. Di esempi ce ne sono tanti nella nostra storia e non solo, e si deve iniziare a lavorare con quello che appunto si ha e si va a inventare. Abbiamo un po' di vocali insieme a tanti messaggi, quindi iniziamo a dialogare con voi. In questo blocco non abbiamo ospiti, possiamo farlo tranquillamente, quindi Manuel in regia, pronto, vocale.
1: Ciao Paolo, Renato da Genova. Premesso che io ho visto degli impresari di pompe funebri molto molto molto meno tetri di comunque il carattere è carattere, però dobbiamo anche prendere atto che ha dichiarato quello che sarà il nuovo motto della Juventus: competere è l'unica cosa che conta. E questa cosa ho paura che faccia il paio con quella splendida saponetta chiamata Luce, che è stata prodotta dalla Ferrari. Ciao.
0: Allora, Renato, perdonami, ma io non amo giudicare le persone dal loro aspetto, segnatamente ricordo uno dei più grandi dirigenti della Juve, Antonio Giraudo. Non penso che esista una foto in cui lui sorride, quindi francamente questo tipo di analisi la lascio fare a Lombroso, che era un uomo dell'Ottocento che pensava che attraverso la fisionomica si potesse capire il carattere delle persone. A me che Comolli sorrida o meno mi interessa relativamente, e non do neanche giudizi tra l'altro sulla Ferrari elettrica, perché non vedo oggi tanti che scrivono che è già un fallimento perché ha avuto un andamento in borsa negativo. Può darsi anche che magari il mercato non sia pronto a un'idea che a me non sembra così fuori dal mondo. Poi io non possiedo Ferrari, non ne ho mai possedute, non ne possederò mai, e quindi lungi da me andare a giudicare una macchina. Però anche questo tiro al piccione, io credo che parliamo tanto di elettrico così, poi se lo fa John Elkann diventa subito una specie di fesseria. Non lo so, vedremo che cosa succederà, ma in ogni caso, come dico sempre, questa è la nostra proprietà. E se il tifoso della Juve legittimamente pensa di poter andare a contestarla, cambiarla e tra virgolette dimenticarsi anche che questa proprietà c'era anche quando si vinceva, perché i soldi li tirava sempre fuori lui, e forse bisognerebbe anche ricordarsi che in questi ultimi anni, spendendo male e non sempre per colpa di dirigenti presi da Elkann, ci siamo fatti un discreto debito. Però se qualcuno, come dire, vuole altro, vuole Ardoino, vuole fondi esteri eccetera eccetera, ma io mi aspetto che prima o poi arrivi questa contestazione e si renda la vita impossibile a John Elkann, però con delle critiche possibilmente serie, sapendo che quando cambi le grandi proprietà, vedi Milan, vedi lo stesso Inter, e noi invece non abbiamo ancora perso i Moratti e i Berlusconi, abbiamo sempre la famiglia Agnelli comunque lì da oltre 100 anni, qualche rischio te lo assumi. Poi nel calcio contemporaneo magari invece bisogna proprio farlo questo rischio, bisogna affidarsi agli arabi, agli americani eccetera eccetera. Leggo che in questi giorni si sta parlando molto addirittura di un'offerta degli americani per il Napoli, che è in mano De Laurentiis, quindi io non ho, come dire, pregiudizi su questo. Dico che è un po' stucchevole il tiro al piccione con gente, con un proprietario che i soldi comunque li tira fuori, e mentre sono società che i soldi non li tirano fuori. e che hanno un altro tipo di politica. Ma ripeto, se bisogna augurarsi altro, ma non c'è nessun problema, auguriamoci altro, vediamo chi arriverà. Basta che non facciamo però l'analisi della faccia, sinceramente. Come lì ha sbagliato tutto, ci manca pure che venga in riunione con i giornalisti a fare lo splendido, ma certo che deve avere la faccia contrita, perché se poi invece avesse fatto quello che rideva, gli si diceva: ah, ma questo ride, e come, ecco. Quindi ripeto, mi sembrano queste veramente un po' delle situazioni così da evitare di commentare. Io eviterei molto di commentare le facce delle persone, però capisco che un tifoso possa essere annichilito dal vedere magari un dirigente che in tribuna non è il Gagliani di turno, che urla come un tifoso, eccetera eccetera. Questo ci sta e ci mancherebbe altro. Io aspetterei a giudicare il tutto da altri elementi e non da sembrare impresari di pompe funebri. Simone D'Ancona: spiegazione perfetta dell'attuale situazione della Juve. Chi non comprende non vuole capire. Spiace per la storia della squadra, ma tant'è. Speriamo in un guizzo di orgoglio. Speriamo di... Io aggiungo a Simone: speriamo in una costruzione di una squadra che abbia orgoglio. Perché quando io mi sento dire che la Juve di oggi è piena, purtroppo, di giocatori che non hanno fame, mi preoccupo ancora di più, perché i nostri giocatori non hanno mai mangiato. E quindi dovrebbero essere già adesso i più affamati di tutti. Se non lo sono, vuol dire che forse non hanno quelle caratteristiche. E siccome ho l'impressione che noi, se andrà bene, facciamo l'esempio del mercato migliore del mondo... Facciamo l'esempio del mercato migliore del mondo, io prendo sempre quello del 2011-2012. Cioè, Marotta e Paratici sbagliano tutto al primo, quanto come lì adesso, quanto come lì, al secondo azzeccano tutto, come poche volte è successo nella storia del calcio. Quindi Pirlo, quindi Vidal, quindi Lichtsteiner, quindi Vucinic. La domanda è, oggi, con quei quattro lì, non solo vincemmo lo scudetto, ma costruimmo un ciclo. Oggi, se noi mettessimo quattro di quel tipo, la Juve, con il gruppo storico, con quelli che ci sono, con una serie di riserve assolutamente annichilite quest'anno, dal loro rendimento e dal mancato utilizzo, riesce a rinascere? Riesce ad avere quell'orgoglio di cui parliamo? Io, intanto dico che intanto va fatto quel mercato, altrimenti faccio fatica a pensare che questa squadra riesca a risollevarsi. Però ho dei dubbi, perché ormai stiamo parlando ciclicamente di giocatori che o non hanno vinto altrove o non hanno vinto da noi, la somma è sempre zero. E questo è un po' preoccupante. Vocale.
2: Ciao Paolo, buongiorno e buon lavoro, Gianni da Bari. Io volevo fare una riflessione su Spalletti. Tutti dicono che comunque ha le sue colpe, ma ha fatto benissimo. Perché ha dato un gioco, perché i giocatori erano scarsi, perché comunque di più non poteva fare, se non magari arrivare quarto. Ora, io dico, Spalletti, adesso che non ho nulla contro di lui, mi è piaciuto anche questo gioco, ma analizziamo bene. Cioè, un allenatore deve essere soprattutto un motivatore. E dove si vede la motivazione? La motivazione si vede con Spalletti, con il Lecce, si vede col Verona, non si vede con l'Inter a San Siro. Cioè, è lì che deve essere bravo un allenatore.
0: Ciao Gianni, intanto. Io sono totalmente d'accordo. Cioè, il mio giudizio su Spalletti non è un giudizio positivo. Il che lo devo sempre premettere, perché altrimenti... E poi si finisce nell'equivoco. Se la società ha deciso di rinnovargli il contratto è perché evidentemente la società vede degli aspetti positivi che vanno oltre il risultato e vede soprattutto la necessità di dare una continuità tecnica. Cioè, evita tutti che se si continua a cambiare manager e allenatore ogni anno c'è qualcosa che non funziona e di difficilmente correggibile. Invece nel calcio, come ci dimostrano tante storie di club, non la nostra, ma tante altre, soprattutto in giro per l'Europa, si può sbagliare un anno, se ne possono anche sbagliare due, e si continua e magari la situazione cambia perché si attecchisce qualcosa. Però che questa Juve abbia questo buco nero enorme quest'anno in cui siamo stati inghiottiti, nel quale noi con le grandi abbiamo comunque tirato fuori tutte le nostre qualità e con le piccole non siamo riusciti a giocare come si doveva, credo che un minimo di colpa lo si debba dare. Perché se vedete, io trovo che in Spalletti, che indubbiamente l'abbiamo detto più volte e io ne sono ancora convinto, quando vedo una partita di Spalletti non mi annoio. Quando vedevo una partita di Allegri negli ultimi anni mi annoiavo. Quando vedevo una partita di Thiago Motta spesso mi annoiavo. Quando vedevo una partita di Tudor spesso mi sembrava un'incompiuta. Con Spalletti noi abbiamo giocato un calcio offensivo, abbiamo iniziato a segnare di più e sarebbe sbagliato non riconoscere il fatto che tra volume di gioco e punti non c'è stata correlazione. Cioè, tutti abbiamo l'idea che in alcune partite, la Juve avrebbe meritato di più perché ha costruito tanto e gli episodi ti portano a non riuscirci. Discorso che magari possono fare anche altre squadre, ma per noi è stato evidente. I punti persi col Cagliari, col Sassuolo, con Lecce, eccetera, eccetera. Io però voglio parlare del finale. Cioè il finale che mi fa pensare male. Non è l'insieme. E quel finale lì rimane come un macigno. Perché tu hai bucato l'obiettivo. E, ripeto, quando mi sono sentito dire che la Fiorentina aveva motivazioni e noi avevamo quel problema lì, a parte che noi ci andiamo già a complicare la strada con il Verona che era retrocesso, lì devo vedere un allenatore. Poi potremmo anche fare il ragionamento su che cosa significhi dare motivazioni. Per me significa essere coerente con quello che dici. Cioè, farti seguire dai giocatori. Io recentemente ho visto più volte Spalletti, compreso il derby, molto arrabbiato con i giocatori, molto infastidito dagli errori. Secondo me il gruppo lui non ce l'ha così in mano. Per due motivi. Uno, e me l'ha confermato Antonio Paolini l'altro giorno quando ha detto che persino Miretti, che mi sembra il ragazzo più buono dell'universo, l'ha mandato a quel paese. Due, perché fa avere quel tipo di atteggiamento, che è diverso dall'urlare insieme, fa pensare io sono una cosa, voi siete un'altra e voi non mi date più fiducia. Questo non è proprio seminare bene, secondo me. Però questo non vuol dire che non lo si possa fare dopo, perché indubbiamente tutti i giocatori della Juve hanno la percezione e l'hanno dichiarato che con Spalletti la Juve ha giocato bene e la Juve ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto. Quindi, questo io penso che sia il caso e dobbiamo avere fiducia rispetto a questo. Però, chiaramente, separare le responsabilità di Spalletti come se non ci fosse stato, e quando gioca bene è merito suo, quando non gioca bene è di merito della squadra, io lo trovo un approccio sbagliato. Ci fermiamo, pausa.
3: Cose di calcio.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso. Migliorare insieme alla squadra di lavoro, cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Mer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i consiglieri Calvelli e Ibrahimovic hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale. biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3-7 la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'Euro centra così la 3ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri che domano rispettivamente Krikspor e Hofner. Vito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due seriali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 di dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo anche da Twitch, sono tanti messaggi e vi ringrazio, ma non è che l'allenatore Mago Zurri mi scrivono. Sono 5 anni almeno che con le piccole facciamo fatica. Ci siamo già dimenticati? Tutti allenatori incapaci di motivare? Voi sottovalutate troppo la responsabilità tecnica e di personalità di questa rosa. No, no, io non sottovaluto minimamente. Io penso che quando si vince, quando si perde, c'è un 50%, un 70%, un 40%, scegliete voi la percentuale di responsabilità dell'allenatore e di responsabilità dei giocatori. Non sono io che mi sono inventato il fatto che in Italia si discuta solo di allenatori. Però non si può, per intenderci, che se l'allenatore che ti è simpatico lo giustifichi e quello che ti è antipatico no. Parliamo di squadra. E quindi la squadra certamente ha dei limiti. Io dico che vado a individuare insieme a questi limiti un dato che non è che ce lo dobbiamo inventare, è nei fatti che questa squadra è riuscita in qualche maniera, per il rotto della cuffia, per il regalo, nel caso di Andrea Pirlo, dell'avversaria che si va a suicidare all'ultima giornata, il Napoli col Verona, con la fatica, esprimendo un brutto gioco, tutto quello che vuoi, è sempre riuscita a qualificarsi per la Champions. E quest'anno, incredibilmente, dove ci siamo sentiti finalmente meglio, finalmente giocare bene, finalmente riuscire ad avere una mentalità offensiva tradotta nei numeri, perché la Juve, nonostante non abbia un attaccante da doppia cifra, è comunque una squadra che ha registrato il terzo miglior attacco, non siamo riusciti ad arrivare in Champions. Cioè, se non si parte dai dati della realtà, si finisce che valgono le opinioni più della realtà. Invece le opinioni sono opinioni di gusto. Le opinioni di gusto, a me può piacere Spalletti, a un altro può piacere un altro allenatore e via discorrendo. Quello che non si può fare è dare una credibilità a un soggetto e non la stessa agli altri. Perché, ripeto, io non ho nulla da dire sul livello di gioco di Spalletti, ho molto da dire sul finale di Spalletti. Perché se invece ci piace l'idea che siamo e riteniamo che tutta la colpa sia della squadra perché è inadatta, io penso che la squadra non cambierà poi molto. E quindi andremo a vedere. E quindi proveremo a capire se con questi e un anno in più di Spalletti riusciremo a lavorare meglio e a vincere qualcosa o comunque a essere più competitivi. Resta il fatto che dobbiamo chiederci perché questa squadra riesce ad arrivare terza in classifica. Si parla addirittura di possibilità di secondo posto, va a Milano e non gioca la partita, non la gioca, armistizio totale, e da quell'armistizio è successo che due allenatori con filosofie completamente diverse, come Allegri e Spalletti, che hanno tra l'altro rapporti, secondo me, neanche molto simpatici tra di loro, che rappresentano per molti opinionisti due modi di intendere il calcio agli antipodi, sono tutti e due fuori. Chi con una strada, chi con l'altra, sono tutti e due fuori dalla Champions. Uno, la società ha deciso di resettare tutto, nell'altro caso noi abbiamo deciso di non resettare proprio nulla. E quindi questo credo che valga la pena sottolinearlo. Vocale.
7: Ciao Paolo, Ale da Nettate. Ma io il signor Comollino lo conosco e quindi non mi sento di esprimere un parere. Non come quanti siamo in Italia di tifosi juventini? 10 milioni? Per 10 milioni di tifosi, o anche di più, avremo 5 milioni di persone che scrivono una cosa su un social di positivo, o altri 5 milioni che ne scrivono una sullo stesso argomento, sulla stessa persona, negative. Quindi non ci si può fare una posizione perché c'è un titolo di un social, di un post, di un giornale, senza conoscere la persona. Quello su cui sono d'accordo con lui è che, non dico 5, ma un ciclo di lavoro di un certo tipo, 2-3 anni dovrebbe durare. Però vale per lui, vale per Spalletti, ma valeva anche e valso per Allegri, che ha fatto 3 anni, quando è tornato, doveva valere anche per Motta, doveva valere anche per Giuntoli. Perché chi mi dice che Motta, che è stato esonerato a un punto dalla Champions, non sarebbe andato tranquillamente in Champions, avrebbe fatto magari meglio di Spalletti, meglio di Tudor, Giuntoli, faceva così schifo? Ma non lo so, secondo me ancora un anno di tempo si poteva dare. Questa cosa che dopo 6 mesi la tifoseria deve cambiare parere perché ci saranno 5 milioni di persone sempre, e ci saranno sempre su qualunque tipo di atteggiamento di persone, di situazione, che scrivono che non va bene, che fa schifo, no, bisogna anche finirla, perché sennò, signori, andremo avanti a cambiare per i prossimi 10 anni tutti i giorni.
0: Guarda, io sposo totalmente questo tuo vocale e aggiungo però che non è semplice gestire le difficoltà alla Juve, perché per essere chiari, torniamo proprio a parlare un attimo di Giuntoli. Giuntoli commette una valanga di errori, però qualcosa la azzecca anche. Il problema è che quando ti trovi al momento topico della stagione e hai un allenatore come Thiago Motta che ha di fatto distrutto un gruppo, perché questo ci raccontava la realtà, però dal punto di vista della classifica hai perfettamente ragione, era ancora tutto rimediabile e magari poteva farcelo. Però ti capita che in quelle due settimane tu prendi 7 gol in 2 partite, lì una società forte cosa deve cercare di fare? Deve cercare di avere un'idea chiara. Invece noi a cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito a Giuntoli che ha confermato Thiago Motta e poi 5 giorni dopo l'ha fatto fuori perché ci ha ripensato. Diciamola così, perché temporalmente è andata così. Io poi non vado a fare ricostruzioni sul quando, perché, come è successo. E da un lato, alla fine, visto che poi sei riuscito a entrare in Champions, l'obiettivo che in quel momento lì ti sembrava non centrabile più con l'allenatore, sei andato a prenderlo. E quindi hai fatto bene. Però poi certo che rimane il dubbio del fatto che dovresti avere la forza di tenere la barra dritta quando le situazioni sono molto difficili. Però un conto è dirlo, un conto è farlo. Perché? Sapete perché? Perché lo stesso dirigente si gioca la permanenza. Tanto è vero che l'anno scorso poi Giuntoli non è stato confermato. Nonostante quell'intervento immediato immediato dopo un po' di giorni, diciamo, scusate l'ossimoro, su Thiago Motta abbia portato a centrare l'obiettivo minimo. Ma la delusione complessiva era il fatto che avesse speso tutti quei soldi e la Juve non fosse cresciuto, ok? Quindi il punto è questo. E io sono d'accordissimo, però bisogna avere la forza di dirlo fino in fondo. Decidiamo quanti anni si fanno l'allenatore e comunque vada, salvo cataclismi, ma il cataclisma cosa lo definisce? Lo definisce essere momentaneamente quinti? Perché Tudor va via dopo 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte di fila, era lineare. Va via nella settimana in cui le 2 partite di campionato sono molto vuote e la partita di Champions a Madrid è un'ottima partita. Si pensa, abbiamo tutto il tempo per aggiustare la situazione, Tudor non ci convinceva ed è qui il vulnus, è qui il problema, che non ci convinceva. Adesso invece Spalletti ci ha convinto, la Juve lo ha rinnovato prima dell'ottenimento del risultato. Quindi siamo usciti dalla logica del giudizio sulle cose immediate. Adesso siamo tutti convinti, perché questo ci sta dicendo la società, che Spalletti sia l'uomo giusto, gli si deve dare tempo, purché, ed è questo che mi lascia perplesso, purché ci sia unità di vedute, cosa che io oggi non vedo in Juve, perché la dirigenza ti parla di fallimento e l'allenatore ti parla di grande stagione. Sono 2 approcci un po' diversi, ma che Spalletti sia stato confermato e che adesso abbia la necessità di avere tempo, benissimo. Io non vedo perché noi ragioniamo in una certa maniera, perché noi siamo abituati che gli allenatori veramente grandi, quando sono arrivati qui, hanno vinto subito. Faccio l'elenco tra Pattoni, Lippi, Conte, Allegri eredita già una Juve vincente, lo stesso Sarri eredita una Juve vincente, ma 3 allenatori che arrivano delle squadre che non hanno vinto hanno avuto questo impatto. E quindi è difficile a Torino non tenere la barra dritta quando non vinci e non hai la capacità di lottare per la vittoria, perché questo è il punto e questo ti lascia perplesso. Dopodiché, ripeto, adesso c'è un'altra logica e speriamo che questa logica sia seguita fino in fondo. Daniele da Belforte: se non vinciamo l'Europa League sarà una stagione fallimentare, perché la squadra avrà fatto un campionato penoso, in quanto sicuramente non sarà nemmeno in grado di arrivare almeno quarta. Vabbè, Daniele, sai già come va a finire. Dammi delle motivazioni, perché non sarà in grado di... Io spero che il prossimo anno si parta con un'ambizione, che è quella che ha sempre detto, secondo me è il messaggio più juventino del mondo, che non è vincere l'unica cosa che conta. E arriviamo a marzo, giochiamo su tutti i fronti. Era sempre detto Andragnelli. Poi l'episodio. Puoi uscire da una Champions per un palo, per un rigore. Puoi perdere un campionato perché c'è la pioggia a Perugia o perché hai una flessione finale. O lo puoi vincere perché l'avversario si suicida, eccetera, eccetera. Però essere competitivi, noi troppi anni, che arriviamo a novembre, dicembre, gennaio quando c'è la Champions, che siamo fuori. Quello è il problema, non appunto... vincere. Però adesso mi sembra un po' prematuro per figurare che già il prossimo anno sarà un disastro, anche perché magari la Juve cambierà e quindi andiamo a capire come, andiamo a capire con chi se ne intende, ovvero Nicolò Ceccarini. Ciao!
8: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Allora Nicolò, qui ho tante domande sul mercato, quindi la cosa migliore che posso fare è girarla a te, che sei un grande esperto. Allora, intanto parto da... dalla situazione Vlahovic, di cui ieri ha parlato Comolli, dicendo: ma noi ci eravamo dati appuntamento alla fine della stagione, a questo punto non so se riusciremo poi davvero a metterci d'accordo, noi vorremmo di sì. Ti chiedo intanto se secondo te è vero questo messaggio, cioè se non, se in qualche maniera in questi mesi ci sono stati degli abboccamenti e delle trattative non esplicite, ma per capire il gioco delle posizioni, e adesso... che cosa succede e in che tempi? Perché è chiaro che Vlahovic, anche in virtù del bel finale che ha fatto, può interessare tanti.
8: Ma guarda, io credo questo, che sia vero, la situazione si era riaperta, è stata molto chiusa per alcuni mesi e poi in tarda primavera, più di un mese e mezzo fa, si è cominciato a riaprire il discorso con Dusan Vlahovic, e questo è un dato di fatto. La Juventus gli ha presentato la sua proposta di rinnovo, credo sia un rinnovo quadriennale. Dusan Vlahovic ha preso tempo, nel senso che comunque non gli ha dato la risposta ai dirigenti della Juventus. Quindi oggi il problema non è della Juve, ma è il problema di Dusan Vlahovic. Che cosa vuol fare? Se pensi di andare da altre parti, io credo che tra un po' sia il caso anche di dirlo, perché la Juventus non è che può aspettare, tra virgolette, quello che Vlahovic intende fare con la sua tempistica. Non ha avuto mai una risposta la società, né Chiellini, né Comolline, né Modestò hanno mai ricevuto una risposta da parte di Dusan Vlahovic, e questa è la situazione. Poi quello che succederà diventa sempre difficile, no, da programmare o da prevedere, perché il calcio mercato è stranissimo e magari quello che non succede in un mese e mezzo succede in mezza giornata. Però in questo momento la situazione è questa, cioè Dusan Vlahovic non ha risposto ancora alla Juventus alla sua proposta di rinnovo, che è un rinnovo, come ribadisco, quadriennale. Ha chiaramente cifre che non sono quelle di prima, ma che sono quelle molto vicine, a cioè cifre alla Indiz, cifre insomma a quelli che guadagnano di più in questa società. Questo è quello che la Juventus ha offerto. Poi sarà Dusan Vlahovic a dare la sua risposta.
0: Nicolò, le sirene possono essere anche italiane? Oggi si parlava del Napoli, o ritieni che il giocatore, se va via la Juve, non resta in Italia e ambisce ad esempio a un club da Champions? Il Napoli lo è, però voglio dire, rimarrebbe in Serie A, dove più o meno lo conosciamo, mentre sarebbe sì, chiaramente una grande promozione andare a colmare qualche vuoto, qualche casella in un top club.
8: Ma allora guarda, io penso che il Napoli abbia fatto una sua idea, cioè abbia già portato avanti un certo tipo di discorso, che è quello secondo me dell'acquisizione di Højlund. È chiaro che partirà un giocatore così importante come Romelu Lukaku, nonostante le dichiarazioni di facciata, è evidente che Lukaku lascerà il Napoli e loro avranno chiaramente bisogno anche di un altro attaccante. Ora, un altro attaccante che nella loro testa doveva essere Luca, no? Che comunque era stato preso per 40 milioni di euro. Io credo che Luca non possa rimanere a Napoli, a meno che non arrivi un allenatore come Italiano, che potrebbe anche decidere di rilanciarlo, perché Vincenzo Italiano è anche molto bravo in tutto questo, quindi magari potrebbe essere anche l'allenatore in grado di poter rilanciare un giocatore. Quindi secondo quello che ho percepito io, è altamente improbabile che ci possano essere queste possibilità, cioè la possibilità di vedere un Vlahovic in questo momento.
0: Anche perché, scusami Nicolò, ma il Napoli offrirebbe un ingaggio così superiore rispetto alla Juve? Secondo te? Cioè, è in grado di dargli 8-10 milioni che lui magari...
8: No, anche perché, guarda, per quello che ho percepito io e per quello che naturalmente, diciamo, è venuto fuori, io ho saputo che il Napoli oggi vuole anche ridurre il monte ingaggi. Per cui siamo, secondo me, lontani anni luce da una proposta di ingaggio assolutamente più alto, questo te lo posso garantire.
0: Bernardo Silva è un film primaverile che siamo destinati a lasciare lì, come quelle vecchie videocassette che ogni tanto ci troviamo in casa, oppure pensi che vada all'Atletico Madrid, oppure pensi che ci sia ancora la possibilità per una squadra che fa l'Europa League come la Juve?
8: Ma io penso che la Juve ci abbia provato seriamente e abbia veramente fatto tutto il possibile per poter andare a prendere questo giocatore. Credo gli abbia fatto anche percepire l'offerta. Poi sai, nelle scelte c'è sempre anche il desiderio da parte di un giocatore di vestire una maglia rispetto a un'altra. Ora Bernardo Silva è nelle condizioni ideali di poter scegliere qualsiasi cosa, no? Visto il suo pedigree, visto naturalmente quello che ha fatto al Manchester City. La mia sensazione, ma è solo la mia sensazione, è che Bernardo Silva oggi abbia deciso comunque di valutare ancora con un po' di tempo quello che è il suo destino, quello che è il suo futuro. Questo non significa che magari diciamo l'abbia già deciso. La Juventus ha fatto quello che doveva fare, gli ha presentato la sua offerta e adesso sta aspettando di capire se l'offerta verrà accettata oppure no.
0: Questione Alisson, si dice che il Liverpool voglia fare muro, che però addirittura offrirebbe in alternativa il portiere di riserva, Mamardashvili. Ci sono altre ipotesi, De Gea della Fiorentina, Vicario dal Tottenham. Come va a finire questa storia? Come si sta evolvendo secondo te e come può finire?
8: Ma Alisson, la Juventus era parecchio avanti. Io sapevo che la Juventus era parecchio avanti nella trattativa, c'era la disponibilità anche da parte del giocatore di vestire la maglia bianconera. Su questi termini mi sembra che ci fossero, diciamo, delle sensazioni abbastanza positive, però finché non le chiudi le operazioni poi diventa difficile, no, poterle prevedere. Di sicuro la Juve lo vuol prendere il giocatore e ha fatto il possibile anche naturalmente dal suo punto di vista per fargli l'offerta contrattualmente parlando più giusta che potesse fargli, e ora poi bisogna vedere anche se... è solo il discorso di Bernardo Silva, no? È chiaro che se Alisson vuole vestire la maglia della Juventus, l'accordo lo trovano, cioè alla fine la quadra si trova sempre. Bisogna capire se effettivamente c'è questa volontà. Io credo proprio di sì. Per me rimane in pole position, ecco, per essere il nuovo portiere della Juventus, però da qui a dire che lo prenderanno al 100% non mi sento di sbilanciare.
0: Ho ancora due curiosità. Una è una tua valutazione sulle parole ieri di Comolli. Che impressione ti hanno fatto? Cioè, è davvero un accordo con Spalletti e si procede d'amore e d'accordo come si dovrebbe fare, o ritieni che fosse così un po' un modo per gettare acqua sul fuoco e impostare una stagione che sarà difficile, ma senza scorie del passato, insomma?
8: Sì, ora che Spalletti abbia comandato tutto il mercato di gennaio, è vero che un paio di giocatori, cioè Olme, no? Se ci si riferisce magari a Olme, se ci si riferisce a Pogà, sì, però insomma lui ha chiesto un centravanti fisico e l'ha detto mille salte, no? Quindi evidentemente, cioè, non è stato accontentato in quella che è la sua richiesta. Poi prendere un centravanti forte a gennaio non è mai semplice, e su questo siamo tutti d'accordo, per l'amor del cielo. Però se vuoi la mia sensazione, cioè, Spalletti ha inghiottito abbastanza, mi sembra, con in questo periodo della Juventus. Si è messo a lavorare, però ora vuole avere anche un po' più di libertà, nel senso, non libertà di manovra su quello che può essere le indicazioni e le direttive di mercato, cioè che le debba fare solo esclusivamente lui, però che venga ascoltato molto di più e che magari i soldi vengano investiti nella direzione di giocatori che comunque non siano delle occasioni, ma che diventino veramente funzionali, cioè meglio un acquisto o meno, ma funzionale e giusto, piuttosto che un acquisto in più che poi non serve per migliorare la Juventus. Io credo che da questo periodo qua non si sia sentito molto più forte ovviamente la figura di Spalletti e molto meno quella di Comolli. Ecco, io mi auguro, te lo dico, stare tondo per la Juventus, per le operazioni, che si senta molto di più, ecco, Spalletti Chiellini, con tutto il rispetto, perché o Modesto, ora non lo so il ruolo che può avere, se arriverà Tognotti, cioè devono ascoltare questi, sinceramente devono essere, cioè, sono questi gli uomini che devono essere più ascoltati all'interno della Juve.
0: È un'ultima curiosità, appunto, dalle parole di Comolli lui ha detto: beh, alla luce dei mancati introiti Champions forse dovremmo vendere un giocatore in più. Secondo te Bremer è il più indiziato o ci potrebbe essere anche qualche nome che in questo momento non va per la maggiore, ma che potrebbe effettivamente garantire una grande plusvalenza?
8: Guarda, il discorso di Bremer non è una questione, voglio dire, che lo vuole vendere la Juve o la Juve pensa di poterlo vendere. Il problema è che Bremer ha una clausola rescissoria che è esercitabile fino al 10 d'agosto, e che naturalmente crea una problematica importante, perché se te arrivi con questi soldi, 57 milioni di euro, ti puoi portare via Bremer in un attimo. quindi dipende molto anche dal fatto delle eventuali offerte che potrebbero arrivare. Cioè Bremer va se arriva chiaramente un'offerta, fare la clausola accessoria, ovviamente un'offerta che sia di gradimento anche del giocatore, perché non è che può andare, voglio dire, a un club qualsiasi con, senza il suo assenso. Però Bremer in sé per sé è un giocatore che di fatto è sul mercato, per, non per sua, voglio dire, volontà, nel senso, o meglio, anche per sua volontà, perché nel momento in cui è stata fatta l'operazione, è stato fatto il rinnovo, c'era una clausola, evidentemente è stata accettata anche tutti i volentieri dal giocatore, anzi forse magari c'è stata la sua richiesta, per cui Bremer va da sé, se fa un bel mondiale un'offerta arriva, però io non lo so, forse potrebbero pensare a Thuram, guarda, finché a Bremer.
0: Questa è interessante, ma ritieni che Thuram abbia un mercato molto soprattutto legato a club esteri?
8: No, secondo me Thuram ha un po' più di mercato rispetto a tutti i giocatori che in questo momento ha la Juventus, che è un giocatore di spessore internazionale, che non ha fatto benissimo, ma che potrebbe avere, magari in caso di un'offerta potrebbe dare alla Juventus delle soluzioni. Poi, come al solito, però va sostituito in maniera adeguata. E si ritorna al solito discorso, che la Juventus deve fare tante cose e secondo me ora deve sbagliare il meno possibile, perché deve ricostruire con non tanto budget e sbagliare il meno possibile, che è una delle cose più difficili che ci sono nel calcio.
0: Nicolò, ultimissima, ma tutto il mondiale, tutto questo calendario chiaramente quest'anno molto condizionato, porterà al solito mercato dell'ultima settimana, per intenderci, o invece paradossalmente adesso si cercherà di chiudere prima che inizi la competizione, che stravolgerà anche le quotazioni di alcuni giocatori?
8: Io credo che ci saranno i soliti acquisti che qualcuno ha già in testa ora dall'inizio della stagione, questi naturalmente vengono fatti a prescindere, poi si guarderanno le occasioni del mondiale e come al solito ci affanneremo gli ultimi giorni di agosto per chiudere le operazioni, perché siamo semplicemente italiani.
0: Va bene, grazie Nicolò, buona giornata, grazie del tuo contributo.
8: Ciao.
0: Allora vado a leggere qualche messaggio. Severino dalla Val Camonica: da Sarri in poi lo spogliatoio Juve ha sempre cercato, a volte riuscendo, a volte no, di imporsi sull'allenatore. Questo secondo me è il vero problema da risolvere, isolando o eliminando chi crea problemi. Severino, questa è una valutazione che io non so come supportare o negare, nel senso che quali elementi abbiamo noi per ragionare su questo? Cioè, tendenzialmente, io penso che con Allegri non sia andato così, perché Allegri aveva in mano lo spogliatoio, in virtù di un mandato pieno che aveva avuto dalla società e di scelte che ha fatto. Sarri sicuramente ha avuto una frattura con lo spogliatoio, credo che sia uscita fuori in maniera anche abbastanza manifesta, questo non ha impedito di vincere un titolo importante. Con Pirlo forse lo spogliatoio, avendo grandi vecchi, tra l'altro anche avendo giocatori che avevano avuto con lui anni in campo, ha tutelato Pirlo, semmai. Poi c'è stato ad esempio Thiago Motta, e Thiago Motta lo spogliatoio, devo dire, mi sembra evidente che per le scelte che sono state fatte, cioè quella proprio di far fuori una serie di figure importanti e tutta la storia come Danilo e tutta la storia della fascia da capitano, sia stato un modo di governare da parte sua lo spogliatoio. Io non ho altri elementi di giudizio, quindi non vado dietro al gossip e non so, dico anche che si enfatizza un po' troppo questa storia dello spogliatoio, cioè lo spogliatoio puoi avere tutti i problemi del mondo con l'allenatore, o invece puoi essere molto d'accordo con l'allenatore. Dopodiché il campo devi essere in grado di mostrare se sei o meno superiore. Io ho visto squadre con spogliatoi spaccati, insomma, la famosa storia della Lazio del 1974, no? Due tronchi di squadre che non si parlavano insieme, anzi, facevano ogni volta le partitelle uno contro l'altro, si detestavano e hanno fatto la più grande impresa della storia di quel club insieme. Quindi io non so francamente che cosa voglia dire questo e sulla base di che cosa lo andiamo a dire. A me interessa vedere che un allenatore ha in mano la squadra, perché la squadra segue convinta quello che lui propone, e la convinzione cosa te la dà? Te la dà il riuscire chiaramente ad avere risultati, perché un allenatore la sua credibilità la fa migliorando i giocatori e ottenendo risultati. La prima cosa addirittura è migliorando i giocatori, la vita dei giocatori, il modo di stare in campo. Poi i risultati possono anche dipendere da altri fattori. Ci fermiamo, pausa!
3: Cose di Calcio.
9: Radio Bianconera Time. Radio
10: Bianconera. Sono le 13:01.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Gli agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta al Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
4: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito dell'attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
11: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in strada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
4: Il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'immigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di immigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i siriani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
11: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
4: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, specchia il tipo di filo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno Paolo, sono Marco d'Ancona. Allora, io comprendo in pieno il tuo discorso in merito alla proprietà, alla figura di John Elkann, che tira fuori i soldi e quant'altro, per carità, che questa proprietà comunque alle spalle magari sicuramente c'è stata anche ai tempi delle vittorie e tutto quanto, ma non ammettere l'incompetenza di questa persona sotto tutti i punti di vista, vedere i suoi 4-5 anni appena dopo Calciopoli, quello che ha ottenuto con i suoi uomini scelti da lui, senza dire i nomi, i Cobolli piuttosto che Comolli, Blanc piuttosto che Ferrero e quant'altro, che magari sono ottimi professionisti in altri settori ma non in quello calcistico. Vediamo da 20 anni a questa parte quello che cos'è la Ferrari sotto la sua guida assoluta, con le persone che mette, che cambia di continuo e ottenendo risultati semmai possibili peggiori degli anni precedenti. John Elkann mette i soldi, ok, ma è finché non ci renderemo conto che è il cancro della Juve, allora non ne verremo mai fuori. E anni come questi, come quegli ultimi 3 o 4, ne vedremo altri 10-15.
13: Ciao Paolo, Giuseppe da Catania, io ti seguo sempre. E bando alle chiacchiere, ho 59 anni, ho visto tante Juve come le hai viste tu, per cui non mi deprime, non mi esalto nelle vittorie, non mi deprime.
14: Ciao Radio Bianconera, ciao Rossi.

0: acclarati che fatto sul piano della campagna acquisti. Ecco, questo ritengo veramente assurdo, e per cui io ho molta paura per l'anno prossimo e per la prossima campagna acquisti, a meno che ci siano gli accordi che noi non conosciamo, che prevedono che i giocatori vengano scelti da Spalletti e da Chiellini, e io me lo auguro. Grazie mille, forza Juve.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Allora, sentite un po' di messaggi. Sostenere che John Elkann è il cancro della Juve, se fosse il cancro andrebbe estirpato, andrebbe curato. Vedete, a parte che quando sento parlare del ritorno della Serie B come di anni fallimentari, voglio ricordare che la Juve torna dalla Serie B, arriva terza e seconda nei primi due anni. Terza e seconda. Questo per ricordarci anche quegli anni, dove certamente, visto che in questi anni si parla molto di arbitri, soprattutto nel primo anno fummo penalizzati in maniera totale. Uno, puntini sulle i. Poi arriviamo ai disastri del settimo posto, e il settimo posto dell'ultimo anno del 2010 con Ferrara e Zaccheroni, arriva Agnelli e ritorniamo e facciamo esattamente il settimo posto. Due, quando dico che John Elkann mette i soldi, durante l'era Agnelli, Andrea Agnelli ha messo i soldi, non è che l'operazione. E questi soldi, il problema è che ad un certo momento erano un po' troppi, perché quel deficit lì l'abbiamo creato, e credo che l'uscita di scena di Andrea Agnelli dipenda soprattutto da quello, cioè dal fatto che l'azionista di maggioranza non avesse più voglia di spendere tutti quei soldi come è andata. Adesso si tratta di recuperare la situazione, e tutti Giuntoli, Comolli, eccetera, hanno a che fare non con capacità di spese enormi, il che non li esime dallo spendere bene quello che si deve. E questo è il punto. Perché sennò viviamo un po' di luoghi comuni, e io con i luoghi comuni non ci vado d'accordo, perdonatemi. Io penso che gli errori siano stati tanti. Personalmente ho scritto un articolo sui tre grandi errori di Comolli, e quando lo scrivevo mi sono detto forse ne dovrei anche aggiungere altri. Dopodiché aggiungo, se si dà un anno in più a Spalletti, anzi due, si danno due anni in più a Comolli, perché il progetto prevede quello. Quindi quest'anno male, malissimo, vediamo il prossimo anno che cosa succede. Ricordo che Giuntoli comunque due anni se li è fatti, due anni non facili peraltro, perché il primo arrivavamo dalla questione delle plusvalenze. Quindi qui non si tratta di, come dire, se invece davvero pensiamo che tutto quello che tocca Elkann si trasforma in negatività, dobbiamo provare a fare come fanno le altre tifoserie, la Lazio, il Toro, che non vanno neanche più allo stadio pur di non dare un euro a Cairo o Lotito. Cioè dobbiamo pensare, però come mai questo non succede? Non succede perché evidentemente, nonostante i risultati non positivi di questi anni, non positivi, non drammatici. Quello drammatico potrebbe essere quest'anno, visto che siamo retrocessi nell'Europa di Serie B, ma gli altri anni eravamo sempre su un certo livello, che per noi è non vincere, chiaramente è grave, ma comunque il livello delle grandi. Noi, avete visto, la tifoseria mia ha fatto la contestazione. Perché non lo fa? Non perché a Torino non succede? Perché evidentemente le persone calcolano i benefici e i dati, gli aspetti negativi, e decidono che va meglio così, che si può accettare questa fase, altrimenti andrebbero a contestare. Cioè siamo l'unica tifoseria che non che

0: accetta tutto. Io penso che alla fine, quando hai una proprietà che da 100 anni, bene o male, ti guida con fasi alte e fasi basse, e più le alte che quelle basse, alla fine accetti anche questo e quindi non pensi che il proprietario sia un cancro. Perché io, se pensassi che il proprietario è il cancro della Juve, io nel mio piccolo, da tifoso, da opinionista, giornalista, farei di tutto per, ripeto, nel mio piccolo, che vuol dire niente, vuol dire 0,000. Però registro il fatto che i tifosi altrove contestano e determinano dei fatti, perché al Milan, insomma, la preparazione di questo clima fine dell'epoca, soprattutto contro Furlani, ha portato uno a una squadra che ha giocato praticamente da sola, se non addirittura con i mugugni del pubblico, cioè si sono fatti male da soli, e l'altra è che alla fine Cardinale ha deciso che ha resettato tutti. Quindi siamo contro Elkan, ma perché non ci facciamo una bella manifestazione contro Elkan? Chi vuole andare va a protestare, decide di fare questo e lo si manda via, e inventiamo un'altra storia. Cosa ce lo impedisce? Poi chiaramente vediamo che cosa succederà, però questo è il punto. Ciao Paolo, Massimo da Torino, ma secondo te Tognozzi arriva per dare una mano a Spalletti o no? Massimo, io non la metterei così. Se arriva Tognozzi deve dare una mano alla Juve. Se arriva Tognozzi come richiesta di Spalletti e Comolli non è d'accordo, siamo di nuovo alle solite parti, alla guerra per bande. A me fa sorridere che però adesso Tognozzi, ottimo dirigente, io non sto a discutere, però ogni volta noi abbiamo la soluzione, e ricordo soprattutto quando abbiamo preso Giuntoli, abbiamo preso il miglior dirigente d'Italia e poi non riesci. Poi c'è tutto un altro discorso da fare, che chiaramente a fare i buoni dirigenti potendo spendere tantissimo, magari è anche un po' più facile. È diverso riuscire a fare altri tipi di politiche di campagna acquisti quando magari non hai i fondi. Manuel, un vocale.
1: Io sono convinto di una cosa, che la maggior parte dei giocatori della Juve sono degli psicolabili, o quantomeno sono dotati di una bassissima autostima, quindi basta poco a deprimerli, e si sentono il peso della maglia addosso, soprattutto quando devono affrontare le piccole, magari anche in casa, no? Le piccole in casa, quando hai vinto hai fatto metà del tuo dovere, e quindi si sentono questo laccio, questo cappio al collo che gli strangola letteralmente, gli fa sbagliare anche passaggi di 2 metri, che in altri casi non sarebbe giustificabile in un giocatore di Serie A. Quindi io penso che l'Europa League, oppure le che pone di fronte a piccole, sarà ancora più frustrante per loro, perché avranno l'obbligo di vincere magari in un campetto sperso dell'Ungheria, e questi qua dell'Ungheria ci metteranno il coltello fra i denti e magari usciranno ancora più frustrati.
0: Non hai detto il tuo nome, ma mi trovo totalmente d'accordo, ed è per questo che dobbiamo trovare dei giocatori che invece diano una sterzata su questo, cioè che ci insegnino a non avere paura, appunto, del peso della maglia. Sono totalmente d'accordo. Quando è facile, dovrebbe essere vincere, perché poi c'è anche un discorso di un po' di presunzione. Quando giochi alla Juve sei convinto di aver raggiunto un certo status e che in qualche maniera il gol arriverà, e questo non vale più per nessuno. Io domenica ho commentato la finale di Coppa di Portogallo tra lo Sporting Lisbona e la squadra di Serie B, che tra l'altro andrà in Europa League, e ha vinto la squadra di Serie B. Non c'era paragone a livello di organico. Ho visto giocatori come Luis Suarez o Hjulmand molto nervosi, perché si trovavano dei giocatori avversari che mordevano le caviglie, perché quella era la partita della vita. Per loro era quasi una trappola, e infatti lo è stato. Ecco, noi viviamo un po' così. Ci vuole 3-4 giocatori che regalino un po' più di sicurezze, evidentemente. Andiamo dal nostro direttore Antonio Paolino. Ciao Antonio.
2: Buongiorno Paolo, ciao, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Antonio, è obbligatorio chiaramente chiederti un'impressione sulle parole ieri di Comolli. Ci sono tanti argomenti, poi magari ci entriamo dentro, ma intanto il senso generale c'è. Questo incontro voluto chiaramente con i media ha avuto un senso di come dire, regalare un'impressione di compattezza della società, di fine una volta per tutte delle presunte, reali, ipotetiche incomprensioni tra lui e Spalletti, o tu hai percepito altro?
2: Guarda, ce lo si augura, però effettivamente l'incontro di ieri, che abbiamo comunque raccontato, lasciato intendere per le cose che ci sono state dette direttamente, che è servito anche perché, a mio avviso, ripeto, e penso che tu la pensi come me, sia necessario ogni tanto confrontarsi quantomeno chi respira l'aria dello stadio, della società quotidianamente, altrimenti le onde arrivano più lontane e arrivano con delle distorsioni particolari. Certamente c'è stata la volontà di confrontarsi, perché il momento è complicato, è complesso, è difficile, va fatto capire meglio, visto che già non è facilmente comprensibile. Perché? Perché da una parte abbiamo un allenatore che nelle ultime settimane ha spinto con alcune riflessioni che condividerai, che abbiamo condiviso con i nostri radioascoltatori, la volontà di entrare un po' di più dopo il fallimento, dopo le responsabilità che si è assunto, lo stesso Spalletti, ma volendo eventualmente dialogare con la proprietà. È vero che si incontrano spesso, tutto quello che è stato detto, però c'era questa volontà. Non siamo noi che ci inventiamo, abbiamo delle percezioni sbagliate, quantomeno chi quotidianamente è lì, che prova ad ascoltare le voci ufficiali, ma facendo questo mestiere di cercare anche di comprendere e tradurle meglio, per cercare di smontare anche qualche piccolo, magari insignificante particolare o qualcosa di più. Dall'altra parte c'è stato anche il direttore, l'amministratore delegato, che rappresenta un punto importante della ricostruzione bianconera. Al di là delle simpatie, al di là del linguaggio, al di là degli algoritmi, è stato un po' ridimensionato il concetto degli algoritmi, della serie vanno condivisi per semplificare il lavoro, cioè effettivamente noi tutti usiamo un computer, noi tutti facciamo delle ricerche veloci su quella o quell'altra stagione, sulle squadre che andremo ad affrontare in Europa League, accelerano quel processo e quindi si è parlato anche di questo, ma sostanzialmente c'è stata una volontà magari frenata nei primi giorni nei confronti dell'amministratore delegato per capire qual era la posizione. La posizione è stata chiarita e ti posso anche dire che è stata la mia domanda, perché abbiamo avuto tutti la facoltà di girare una domanda, non in una conferenza stampa pubblica davanti a tutti per parlare di tutto e di più, ma per concentrarsi sul momento. A me interessava capire a un certo punto perché si assumono le responsabilità, l'allenatore, la società di conseguenza, pagando in prima persona, diciamo così, con una battuta, le cambiali del fallimento, definito tale dallo stesso Comolli, ma se è stato necessario per arrivare a questa conclusione, che è un punto di partenza per il secondo anno al massimo dei cinque, per giudicare l'operato dell'amministratore delegato, perché lui stesso ha ammesso ci vorranno i 3-5 anni, quello che ci aveva detto già un anno fa, per giudicare anche il suo operato. Però è vero che i tempi forse nei grandi club, algoritmo o meno, devono essere necessariamente più corti, o probabilmente non sono stati rispettati con le tempistiche che c'era stato detto, o forse che gli erano state affidate. La mia domanda è stata molto semplice, Paolo, e vorrei che si riflettesse su questo, non è più bella o più brutta di altre, ma se è stata necessaria o se è necessario un intervento di mediazione da parte della proprietà. Perché io ho fatto analizzare all'amministratore delegato il seguente concetto. Si riparte da Spalletti, benissimo, ma è quello Spalletti che ha fallito tecnicamente, sportivamente, l'obiettivo. Alla Juve non siamo abituati, non sono abituati, mi sono permesso di sottolineare, di uscire dalla Champions in questo modo. Poi il modo abbiamo capito i motivi, c'è anche una questione legata alla squadra, ma effettivamente, senza voler far paragoni col Milan, qualcosa il Milan ha fatto di giusto o sbagliato e qualcosa di diverso stiamo facendo noi in casa Juventus. Ma dall'altra parte c'è anche un amministratore delegato che si trova con un buco di 60 milioni, testuali frasi riferite all'amministratore delegato, che annuendo, parlando in inglese, con una traduzione, cioè con un linguaggio semplice, comprensibile, quanto volete, ma naturalmente mediato in quel caso anche da una traduttrice. Ebbene, la proprietà non interferisce su questi aspetti, non ha voluto interferire John su questi aspetti. Questo è un passaggio chiave, ci fa capire che ha rimesso tutto nelle mani degli adulti. Siamo tutti adulti e dobbiamo risolvere tra di noi i problemi. Il problema c'è, la tregua è condivisa, ma è una tregua che dipenderà dal mercato, perché si torna poi lì. E al mercato io non sono convinto, Paolo, facendoti il riassunto, non portandoti i virgolettati, ma i concetti sono questi: che Spalletti sia contento oggi di sentire, di leggere, o dalle nostre anche parole e riflessioni, che lui abbia condiviso quel mercato di gennaio. Perché se prima mi può dire che Openda e David vengono acquistati per volontà, scelta, condivisa, sempre condivisa, una condivisione che non ho letto negli occhi quando si incrociavano tra Tudor e Comolli. E penso che non si trovi troppo d'accordo Tudor, ma era una condivisione, un'accettazione, diciamo, non passiva, e un tentativo di dover valorizzare quello che in quel momento l'amministratore delegato era riuscito a concretizzare come mercato. Il passaggio a Spalletti, certo che ha complicato un po' i piani, perché magari poteva averli condivisi un po' di più con Tudor, ma sicuramente zero con Spalletti. Questo incide, ma ammettere o dichiarare che il mercato di gennaio sia stato condiviso, vero, parzialmente vero, perché poi ti è arrivato Boga e Holm in uno scambio. La cosa vera è che non piaceva João Mario per le caratteristiche. È vero che c'è stato uno scambio e forse la Juve ci ha guadagnato, ma sul Boga è stato molto chiaro anche Spalletti nelle dichiarazioni, perché noi siamo presenti in casa, in trasferta, fuori, dentro lo stadio. Era un discorso riferito fondamentalmente all'attaccante, che non è mai stato preso, con la sfortuna di Vlahovic che si era infortunato. Quindi io questa condivisione totale, questo andare d'amore e d'accordo, lo vedo un po' di facciata, ma anche ridimensionato probabilmente dall'invito di John Elkann, la proprietà, dicendo: mi sembra che ci sia un problema anche sui giocatori, mi sembra però che voi due componenti importanti della squadra, della società, debbano trovare una condivisione maggiore. E non penso, avendo conosciuto un po' Spalletti in questi mesi, e chiudo, Paolo, che Spalletti si accontenti di dire, di sapere quali sono un po' le strategie, ma di voler mettere lui, di dire lui quali sono i nomi che gli interessano. E penso che l'avesse fatto anche prima, ma spesso e volentieri non si concretizzano le volontà di un allenatore, perché passano al vaglio anche di altri uffici. E soprattutto che non gli basta sapere che il Liverpool passa attraverso delle dinamiche legate ai computer, legate all'algoritmo, per la scelta totale anche della personalità dei giocatori. Mi sembrano che siano due modelli di ricerca e di lavoro un po' diversi, magari un po' più vicini, perché si devono avvicinare, quindi non c'è stato nessun tipo di ridimensionamento, ma vedo difficile, un po' complicato convivere in queste condizioni. Questa è la percezione che ha avuto. Poi c'è un discorso molto importante fatto su Yıldız: dobbiamo vendere un giocatore in più, ma non sarà Yıldız quel giocatore lì. Penso che non hanno voluto aggiungere nomi, il nome di Bremer / Cambiaso siano quelli più plausibili, al di là di quelli che hanno fallito, ma con cui sarà più difficile fare un certo tipo di mercato. Si aspetta la condivisione, l'accettazione da parte dell'UEFA della proposta Juventus, cioè il pagamento di una multa per i parametri, i paletti del fair play. Ma attenzione, un dato importante che ha portato fuori pista alcuni giornalisti: la Juve, non so spiegarti ancora il motivo, è stato spiegato velocemente ieri, quest'anno il bilancio non lo chiude al 30 giugno ma al 30 settembre. Questo significa che ha un po' più di tempo, forse perché contemplato già in un accordo precedente, per un giocatore che esce ne deve entrare un altro, che deve costare però un euro in meno. Cioè tu non puoi vendere Bremer per comprare un fuoriclasse dopo uno strepitoso mondiale, ma se incassi 50 deve corrispondere un acquisto almeno di un euro di meno. Questo un po' per spiegare. Entro il 30 settembre, quindi c'è bisogno, c'è la possibilità di aspettare ancora i mondiali per vendere, per acquistare e per non avere limitazioni sulla lista per il prossimo anno. C'è frustrazione, c'è delusione, c'è tutto quello che provano amplificato i tifosi. C'è una tregua, non dico armata, perché parliamo di persone intelligenti, ma sicuramente una visione diversa che può funzionare o che, dal mio punto di vista, permettetemi la schiettezza da tifoso in questo caso, tuo ospite nella nostra trasmissione oggi, di difficile convivenza. Devi essere molto più forte, ma l'impostazione del mercato porterà a privarsi prima di giocatori e poi di acquistare. Sarà più forte dell'anno scorso la Juventus, anche sotto l'aspetto della personalità? Speriamo che le anime forti del nostro spogliatoio si trovino e condividano con l'allenatore, perché a volte mi è sembrato anche dalle ultime partite che qualche scricchiolio ci fosse.
0: Ho un'ultima domanda, Antonio, poi siamo in chiusura di blocco, ma molto velocemente. Secondo te la situazione anche sul fronte delle diciamo figure dirigenziali rimane inalterata? Cioè Tognozzi arriva, non arriva, sarebbe un segnale di attenzione verso una richiesta possibile di Spalletti? Ieri non se ne è parlato. Come vai a valutare questo aspetto?
2: Allora, intanto il clima prima di questa riunione era molto di alta cordialità. Giorgio Chiellini, Modestò, c'era la volontà, c'è il momento di difficoltà in cui tutti abbiamo condiviso serenamente, questo, cioè con attenzione, con cura questi aspetti. Prima di andare in conferenza, a questo incontro, io ho parlato con il nostro chef, è uno chef, ma conosce quello dell'Arabia Saudita, Maurizio Olivieri. Mi ha parlato, lui sapete, cioè il motivo è anche questo, la fonte è lui. Modestò sta trattando, o i suoi emissari stanno trattando, per trasferire la sua professionalità in Arabia Saudita. Sai, non è che gli arrivino proprio le bufale, le mozzarelle di bufale gli arrivano per fare i grandi buffet da quelle parti. Però quando si espone in questi termini, lì sappiamo i personaggi che girano attorno al mondo che vive in prima persona proprio lo chef Olivieri. Cosa significa? Un approccio sicuramente c'è stato, io ho provato a indagare direttamente con Modestò, chiaramente non mi ha risposto a questa domanda, la volontà di Spalletti e di avere Tognozzi, hanno lavorato insieme allo Zenit, la volontà di Comolli è quella di tenere i suoi uomini, e quindi torniamo al punto precedente, un po' come nel giro dell'oca. Io penso che non cambierà nulla, a meno che sia lo stesso Modestò a chiedere il trasferimento ad altro club, ma penso, traducendo un po' l'energia che si respirava ieri, che non è questo il momento, in un momento in cui serve dimostrare almeno che esiste una sufficiente serenità per proseguire con lo stesso gruppo di lavoro, ognuno con lo stesso gruppo di lavoro. Certo che inizierà un trimestre a settembre molto impegnativo, l'Europa League, la fase a gironi, un torneo per certi versi più complesso e via dicendo, quindi ritorno al punto iniziale. Permettimi prima di salutarti, stamattina ho rivolto a nome di tutta la nostra redazione, di tutti i nostri colleghi, un caloroso abbraccio, sono stato al funerale della signora, della moglie di Luciano Moggi, che è mancato nei giorni scorsi, e questa mattina a nome della nostra redazione, e lo ribadisco ancora oggi a nome di tutti, anche i nostri radioascoltatori, un grosso abbraccio alla famiglia Moggi, ad Alessandro Moggi, a Luciano Moggi, ai figli e nipoti, a tutti quelli che erano presenti, a una rappresentanza importante della Juventus, i funerali a Torino di una donna che ha mantenuto la sua identità fino all'ultimo giorno vicino a un grande uomo come Luciano Moggi. Le nostre sentite condoglianze le giriamo e le ho girate anche a nome dei nostri radioascoltatori.
0: Grazie Antonio, ciao, buona giornata.
2: Grazie Paolo.
0: Ciao, noi ci fermiamo qui.
3: Cose di calcio. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann ha detto alla linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro nei giornalisti alla Continassa, la Di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso. Migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui essi c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va in via avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale. Rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale, ieri sera sono stati tanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in tre set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per viveretto da veri appassionati. Giocap TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riparto da un po' di messaggi vocali e poi avremo ancora un ospite. Tommaso scrive: a me, tifoso e come amante del calcio, mi piace come la vostra radio sia libera di dire la propria opinione e purtroppo deve esprimere rammarico per la conferma di Comolli. E in questo caso il signor Elka mi ha fatto capire che non è un vero Agnelli, ma pensa solo a fare il finanziere. Al posto di Spalletti mi sarei dimesso per questa decisione presa dalla proprietà. E io credo che Spalletti... sia un allenatore che ha ambizioni, l'ha dichiarato appena arrivato da noi, e che voglia lasciare un segno nella storia della Juve. Quindi io penso che non credo che Spalletti, ma non credo che quasi ogni allenatore abbia mai avuto una proprietà in cui come dire, tutto funzionava, tutto era d'amore e d'accordo, e quindi non ci sono mai stati problemi. E io penso che Spalletti abbia le carte in regola per migliorare questa squadra. L'ha dimostrato fino a un certo punto. E quindi si fa digerire anche eventualmente l'idea di stare con un dirigente se non c'è questo grande accordo. Ma io, francamente, mi dite quale... Cioè, forse, appunto, a parte quando si vince... che ovviamente le tensioni si vanno anche a mascherare, ma se pensiamo anche solo alla storia di quest'anno, a parte tutte le squadre che hanno cambiato allenatore, compresi noi, pensate a Gasperini alla Roma, che pure ha ottenuto un grande risultato e ha fatto fuori di fatto un nome tutelare come Claudio Ranieri. Quindi io penso che Spalletti possa tranquillamente vincere con la Juve, possa tranquillamente accettare di cercare di vincere con la Juve piuttosto che andare a spasso e magari non avere più squadra. Quindi non mi stupisce il fatto che Spalletti rimanga da noi con anche convinzione. Andiamo, Manuel, con un vocale.
6: Tu hai De Gregori, che è un portiere scarso. Va bene per le squadre di media bassa classifica, perché gli arrivano mille di rimporta e viene impegnato spesso e fa il suo figurone. Il centrale è quello che fa la regia in difesa e il centrocampista è quello che detta i giochi a centrocampo. Punto. Noi che abbiamo? De Gregori scarso, Locatelli scarso e Bremer non è un fenomeno. Punto.
0: Chi ha la Roma? Ha un grande portiere, Svilar. Ha un difensore centrale più forte di Bremer. Ha Cristante che è meglio di Locatelli. Ma poi vabbè, dico, sicuramente la Juve mi verrebbe da dire, io credo che la Juve sia migliorabile praticamente, non dico 11 su 11, ma quasi 9 su 11, va? Se vuoi. Però il problema è capire questo discorso dove va a parare. Cioè, se va a parare per costruire una squadra da scudetto, siamo lontani. Se va a parare sull'idea che dovessimo restare dentro le prime quattro, in tutti questi anni con problemi enormi ci siamo riusciti, e questa volta no. Questo è un fatto. Di Gregorio è stato preso da Giuntoli, sembrava essere un portiere molto promettente. L'anno scorso ha fatto una stagione migliore, quest'anno è andato in totale crisi e purtroppo ci è costato dei punti. Questo è evidente e purtroppo questo l'abbiamo pagato tanto. Luca da Terni: Spalletti e Comolli è come se lavorassimo a fianco io e Paolo Rossi. Io infatti, se fossi o Spalletti o Comolli, non lavorerei con l'altro. Lo voglio dire molto chiaramente. Io sono molto contento che le persone dicano di andare d'accordo, ma penso che Comolli non sia il dirigente giusto per Spalletti e Spalletti non sia l'allenatore giusto per Comolli, ma che in questo momento ci sia una somma di due debolezze. Cioè, la Juve non può farlo, non ce la fa, vuole dare continuità e quindi sceglie la somma dei mali minori. Ma se, come si è capito, perché questo si è capito molto bene da tutta una serie di comunicazioni durante l'anno, i due non vanno d'accordo, la convivenza, andremo a vedere che cosa porterà. Se invece le parole di ieri come lì sono assolutamente giuste e siamo noi giornalisti aver mai interpretato certi messaggi, vediamo se questo porterà poi a una comunione di intenti. E io faccio fatica a pensare che se un dirigente definisce fallimentare la stagione e un allenatore dice che è stata una grande stagione, che poteva essere grandissima in caso di quarto posto, abbiano due visioni comune. Però ragazzi, ci sono famiglie che vanno avanti così, quindi perché non possono andare avanti anche le grandi società e aziende come la Juventus. Stefano, come lì a me non piace, ma il primo anno di Marotta non è che sia stato tanto diverso da questo. Esatto. Poi, se Comoldi facesse un quarto di quello che ha fatto Barotta, andrebbe già bene per il secondo anno. Però è indubbio, è anche questo. Il problema lì è che c'era un garante come Andrea Agnelli che aveva un appeal presso la tifoseria, una capacità di convincere e una capacità di riorganizzare una società che ha fatto sì che poi si è costruito un grande percorso. Ma il primo anno di Marotta e Paratici, andate a leggervi gli acquisti, sono uno peggio dell'altro, obiettivamente. E infatti confermammo il settimo posto, esattamente come l'anno precedente, con una differenza non banale, che non si licenziò l'allenatore, si diede l'idea che quella squadra avesse una società dietro in grado di resistere alle difficoltà, che è un aspetto molto, molto, molto importante. Vocale!
6: Di calcio voi capite poco, capite? Vi dovete ricordare che nella società Juventus Spalletti è l'ultimo allenatore buono che ha preso la Juventus. Spalletti non ha nessuna colpa. Quando tu cominci a tenere fuori Openta, David, cominci a criticare Dusan, cominci a fare delle cose che non vanno bene nello spogliatoio, la colpa è dei giocatori, punto. Sono i giocatori che giocano a pallone, sono i giocatori che devono giocare come vuole Spalletti. Spalletti, se vedete le partite, si incazza con Cambiasso, si incazza con Turan, si incazza con Locatelli, ha tenuto fuori De Gregorio e per non perderlo l'ha fatto rientrare. Che deve fare di più? Per fare una squadra ci vogliono un buon portiere, un buon centrale e un buon centrocampista. Da lì nasce la squadra.
0: A chi mi dice che non capisco di calcio non rispondo, lascio che parli lui e mi va bene così, nel senso che, ma non per altro, perché è probabile che io non capisca di calcio, però se me lo si dice non ho voglia di parlare con le persone che hanno questo tipo di approccio per cui sanno loro e gli altri non sanno nulla. Io do spazio, è contento, tra l'altro non ho sentito il nome perché non l'ha detto, perché poi dire il nome magari porta anche a un dialogo e invece no. Quindi andiamo avanti così e mi stupisce soprattutto della qualità dell'intervento, perché a dire che ci vuole un buon portiere, un buon centrale, un buon centrale di centrocampo, ci vuole effettivamente una grande comprensione del calcio. La Roma ha un portiere che parla e un attaccante che segna. Nella mediocrità del campionato italiano questo è sufficiente per andare in Champions, scrive Eugenio. E hai ragione, nel senso che un portiere come Svilar ti dà dei punti, e non pochi. E l'attaccante che segna, tra l'altro aggiungo, riserva all'epoca dell'Aston Villa in Italia, ha fatto la differenza totale. Anche perché Gasperini è stato molto bravo a costruire un tipo di gioco che ha messo in condizione Malen di esprimersi al meglio. E quindi questo. Però la Roma è cresciuta complessivamente, perché prima citavo Cristante, e Cristante quest'anno ha fatto un'ottima stagione. Possiamo dire Mancini quanto è cambiato con la trasformazione della difesa di Gasperini. E questo si è visto, perché vedete il grande lavoro che ha fatto Gasperini è stato quello che il meglio lo si è visto alla fine, quando si è arrivato allo sprint finale, perché a Roma di punti di distacco dal Milan e dalla Juve ne aveva diversi e li ha recuperati tutti. Quindi sicuramente però avere un portiere che para ed un attaccante che segna è fondamentale, a dimostrazione che però in qualche maniera non è così sempre vero, nel senso che credo che sia importante, ma ogni storia è a sé e si possa anche fare dei percorsi virtuosi senza avere necessariamente sempre i soliti paletti. Aggiungo che l'Inter quest'anno non ha avuto un buon portiere e che Lautaro, per quanto capocannoniere, è stato anche molto fuori, e aggiungo che il Como non ha avuto un buon portiere, nel senso che non ha avuto il portiere che ha fatto la differenza, ma la difesa del Como, il modo di giocare eccetera eccetera, è stato tale da assolutamente essere molto bravo e riuscire a ottenere i punti necessari per andare in Champions. Roberto mi scrive: l'ascoltatore ha ragione, lei non è rispettoso. Io non sono rispettoso? Io? Lui ha detto che non capisco niente di calcio, sono io non rispettoso. Lo diceva Italo Allodi della famosa spina dorsale. Lei non era nemmeno nato. Sono nato nel 65. Se vuole le racconto la carriera di Italo Allodi, che è stato il grande costruttore della Juve degli anni 70 e prima dell'Inter di Herrera. Italo Allodi è stato un super dirigente. Grazie Roby, vede che qualcosa so, posso non capire, ma qualcosa so. Io ripeto, lascio parlare tutti, ci mancherebbe, non è che con Manuel abbiamo dei filtri. Se qualcuno mi dice voi non capite niente di calcio, lo ascolto, non è che ho detto a Manuel toglilo perché mi sta offendendo, lo faccio parlare e commento. Mi si può dire una cosa, io non credo di dire di essere mai irrispettoso nei confronti di nessuno, ci mancherebbe altro, non vedo anche per non avere il titolo, però neanche essere proprio così preso in giro o insultato mi sembrerebbe il minimo della comunicazione, soprattutto parlando di calcio. Non stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di calcio, cioè di una cosa in cui si possono avere delle idee diverse, profondamente diverse, e non è che le mie sono giuste, le tue sbagliate o viceversa. Si ragiona, ma se uno mi dice che io non capisco niente di calcio, io non credo di dire a nessuno che non capisce niente di calcio. Se vi sembra così, non ascoltatevi, perché a me sembra di essere una persona educata e rispettosa. Vocale.
7: Buongiorno direttore, sono Enrico, scrittore. Avrei qualche domanda alle quali penso che lei possa rispondermi con dovizia di particolari. Vlahovic, da quando è rientrato nelle rotazioni, quanti minuti ha giocato e quante volte ha buttato la palla in rete, incluso quelli annullati per qualche strano fuorigioco? E qual è la media a questo punto di gol ogni quanti minuti? Io credo che il risultato di queste operazioni matematiche diano di Vlahovic con Spalletti diano Vlahovic con Spalletti un aspetto decisamente migliore di quanto ci aveva abituato nelle stagioni passate. Gradirei sapere da lei queste statistiche. Grazie e buon lavoro.
0: Il rapporto minuti-gol di Vlahovic io non lo so a memoria, ma quest'anno è molto basso e quindi questo è molto positivo. Il problema è molto semplice, che talvolta quando Vlahovic poi gioca tanto in realtà segna meno, e l'altro aspetto è che Vlahovic purtroppo in questi anni, quando sembrava esplodere, poi ha deluso. Però che Vlahovic sia un giocatore, che io l'ho sempre detto, che con chiunque allenatore, e a maggior ragione con Spalletti, che ha costruito una squadra che, come abbiamo detto, in tante partite ha creato tante opportunità e non le ha realizzate, io sono convinto che Vlahovic sia un giocatore in Italia da 20 gol a stagione. Ma certamente non da 30-40, come magari qualcuno ha immaginato quando lo ha strapagato, ma da 20 gol, e quindi potenzialmente da cannoniere, perché quest'anno non siamo arrivati a 20 gol in Italia, e credo che sia forse uno dei primi casi nella storia da quando c'è il campionato a 20 squadre. Quindi Vlahovic è un giocatore che se sta bene, i suoi 20 gol se li fa e ci può dare una grande mano per raggiungere gli obiettivi. Diverso se pretende 8-10 milioni perché si pensa al pari di un giocatore di livello internazionale, perché quelli fanno un gol a partita. Kane, Haaland, Mbappé, eccetera. Mbappé quest'anno un po' di meno, però quelli sono un altro livello e si capisce, ma questi no. Abbiamo un ospite, abbiamo l'ultimo ospite della giornata, cioè Francesco Gagliari. Ciao Francesco.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Francesco, stiamo sull'attualità, ti chiedo quali sono le tue sensazioni sulla conferenza, sull'incontro ieri con i giornalisti di Comolli, e se pensi che insomma abbiamo in qualche maniera cementato adesso il gruppo dirigente con l'allenatore e si possa voltare pagina in modo positivo.
8: Senti, vediamo, io ormai ogni anno cerco di essere sempre positivo, poi durante l'anno mi vengono queste crisi di sconforto. Speriamo. John Elkann non sta dimostrando di essere un grande stratega sia nell'auto che nel calcio. Non ti so dire. L'unica cosa che mi fa piacere, posso dirti, stamattina io vivo a Milano, vado in un club ad allenarmi e stamattina c'era Locatelli con uno dei preparatori che si allenava. Questo mi ha fatto molto piacere, vedere un giocatore della nostra rosa che comunque anche già in vacanza comunque si stava allenando e stava cercando di mantenersi in forma.
0: Ma credo che ormai sia quasi una prassi, anche perché insomma, non c'è più il calciatore che torna sovrappeso, anche perché Francesco ormai rientri e già quasi devi giocare il punto, quindi io so che fanno tutti, anzi quasi tutti si portano dietro un preparatore persino quando sono in spiaggia. E ti chiedo qual è il tuo giudizio sulla stagione della Juve, nel senso che ritieni che la squadra abbia fatto il massimo, che invece il quarto posto dovesse essere assolutamente da centrare? Da dove ripartiamo sostanzialmente?
8: Ma io credo che bisogna ripartire da qualche anno fa, nel senso che quest'anno la stagione è stata assolutamente fallimentare. Abbiamo mancato la qualificazione Champions perdendo delle partite imbarazzanti, non ultima, vabbè, quella con la Fiorentina lasciamo perdere, ma ne abbiamo perse, pareggiate durante l'anno quasi come se non ci fosse la voglia di fare il risultato. Io penso che bisogna ritornare ad essere la Juventus, ad essere la società che non vuole mollare mai, la società che è nata per vincere e che deve vincere. Non possiamo più permetterci stagioni come queste che, scusami, sono imbarazzanti. Con tutta la bravura del Como, con tutta la bravura della Roma, poi noi non abbiamo avuto dei giocatori importanti, però non possiamo aggrapparci a queste scuse. Dobbiamo ritornare ad essere quello che siamo sempre stati, cioè una squadra che solo il nome faceva paura.
0: Come pensi che possa velocemente crearsi una situazione come quella che hai descritto? Cioè la Juve cosa deve fare secondo te per tornare il prossimo anno a competere per la vittoria?
8: Ma guarda, ci vuole innanzitutto serietà, stabilità a livello di società, tutti devono remare dalla stessa parte. In questi anni ho visto troppa gente andare uno di qua e l'altro di là. Ci vuole serietà e nei giocatori ci deve essere la convinzione che si è alla Juventus, che non si è in un'altra squadra, e ci vuole un allenatore che sappia gestire non solo con la tattica, il gioco, ma anche sappia gestire lo spogliatoio. Ci vuole soprattutto poi una dirigenza che sappia fare il proprio mestiere, oltre a costruire una squadra non sugli algoritmi.
0: Ieri Comolli ha detto che è possibile, o meglio è quasi sicura, la cessione di un giocatore dato il mancato introito per la Champions. Per te chi è quello sacrificabile che ci consenta anche di avere chiaramente una soddisfazione economica tale da risolvere questo problema?
8: Secondo me è Bremer.
0: Ma lo faresti? Cioè, per te è accettabile?
8: Allora, la Juventus ha venduto ieri e ha comprato mezza squadra. Se fosse accettabile, se ci fossero i presupposti per comprare dei giocatori importanti, sostituirei anche Bremer.
0: Il problema è che non penso più che con Bremer riusciamo a rifarci mezza squadra, io temo questo. Poi magari un grande mondiale lo fa schizzare a quotazione e stiamo a vedere. E ho un'ultima domanda secca, invece di quelli che hanno deluso quest'anno, tu daresti una seconda possibilità a qualcuno?
8: Allora, di quelli che hanno deluso quest'anno, allora Openda fuori, secondo me non era da prendere, come non era da prendere David. Non si può pensare a chi fa 200 gol in campionati che non sono tattici e, lasciami usare la parola, cattivi come il campionato italiano. Comunque io Vlahovic lo terrei, ma naturalmente a cifre di ingaggio umane. Non si può pensare di spendere quello che è stato speso e secondo me quando gli dai 6 milioni all'anno è già tanto. È vero che un giocatore dà tanti gol, ma deve dimostrarmi ancora tanto.
0: Francesco, grazie per il tuo contributo e buona giornata.
8: Ma figurati, buona giornata a voi.
0: Ciao. Io ringrazio Manuel in regia, tutti coloro che hanno scritto, mandato vocali, e ci sentiamo molto presto. Buona giornata a tutti.
4: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati alla di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
1: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
2: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada Gravilla nel territorio di Francofonte nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini è deceduto per le gravi ferite riportate.
1: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
2: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli